0: Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madò, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, lo morto, cosa mi avete dato?
2: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
1: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
3: Uno scarabeo stercorario.
1: Scarabeo scargolare?
3: Ma che scarcorario?
4: Stercorario.
1: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
3: Stercorario.
4: Stercorario, quasi.
3: Sterco, dallo sterco.
1: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
4: È fuori orario, sì.
1: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
3: No, è stercorario.
1: Fammelo leggere, chi t'è morto? Dov'è?
4: Stercorario.
1: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
1: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam al murtga, dai!
2: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
1: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
2: È un enorme arachide!
1: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto qua?
2: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
1: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
5: Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie. Guarda.
5: Che? Eppure salata in superficie.
1: Eppure insalata in superficie.
3: Non insalata. Che cazzo è?
1: Eppure salata in superficie.
5: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
1: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
6: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
8: No, ma cosa stai dicendo?
7: Oh, no. Facile, mio caro amico Petosauro.
8: Sauro.
7: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
9: no,
7: la vita.
9: No, non è lava, è Raven.
7: Un ponte per Raversburg.
9: Raven.
7: Un ponte per Ravensburg per la vita.
9: Sburger.
7: Sburger per la vita.
5: Ma che Ravensburger
6: Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
10: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
7: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson.
9: Fiore Amaro. Fiore Amaro. Fiona May.
5: Fiona May.
7: Fiona May.
12: Tre volte Pimpiripettenusa, Pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
13: È facile, sì, intuiti.

0: No,
1: allora, oh. Animaletto. Fimbre pet petenusa.
2: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
1: Fimbre pet nusa.
2: Pimpiri petenusa.
1: Fimbre petenusa.
3: Pimpiri petenusa.
1: Fimbre petenusa.
3: Pimpiri petepam.
1: Fimbre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
2: No, Ravensburger te la bitia.
1: Ravensburg te la vita.
2: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
1: Ravensburger.
2: Ger.
1: Ravensburgen. Pimbre pet. Pimbre petenusa. Pimbre petepam. Pam, Ravensburg Teravidia.
3: Non è Ravensburg Teravidia.
1: Ravensburg.
2: Der.
1: Teraviba.
2: No, Teravibra.
1: Teravita.
2: Teravita.
1: Oh, Ravensburgent.
3: Ravensburgent.
1: Ravensburger. Ravensburg Teravidia.
4: No, no, non è Ravensburg. Non
5: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica. Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
2: A morte il monarca.
1: Anche voi.
6: Lo Zoo di 105. La sderenata dello Zoo di 105.
7: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vi ascolto da 4 anni senza sosta, notte e giorno, in macchina e a lavoro, e mi ammazzo da ridere senza sosta. Ti chiedo se potessi cantare una serenata alla mia ragazza, per favore. Lei si chiama Denise, siciliana, ma vive a Trenti, è laureata in diritto internazionale, le piacciono i musei, le piace viaggiare quasi ogni weekend, è una bravissima guidatrice di auto, persona molto dinamica e dominatrice, mangiare senza fine e bere fino a stare male. Ti chiedo di essere il più spregevole e volgare possibile, che a lei piace molto, specialmente a letto. Non devi avere nessuna pietà. Grazie mille, Danilo.
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Denise?
2: Sì.
3: Ciao Denise, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto telefonando perché Danilo ci ha spedito un'email per dedicarti una serenata. La vuoi sentire?
2: Oddio, sì. Aspetta. Me la immagino, mio Dio.
3: Mo vedrai, mo te la faccio. Andiamo!

0: Guarda, mi ha fatto una bellissima pubblicità, soprattutto davanti mio papà.
1: Addirittura, beh, vabbè, allora deve essere orgoglioso, ha fatto una ragazza così potente.
0: Madonna.
1: Almeno non ti fai mettere i piedi in testa, altro che violenza sulle donne, fai tu la violenza sui maschi.
0: Sì, la faccio lui perché glieli strappo i coglioni stasera.
1: Brava, frustate, due pinzette sui coglioni pure, con le catene che tiro.
0: Sì, le faccio per applaudire, cazzo.
1: Brava, brava, divertì, cominciate l'anno all'insegna del sesso hardcore, che è una cosa bella sempre.
0: Papà, tappati le orecchie.
1: Bravo, questa sera quattro frustrate, una bella tozzata in faccia, un bellissimo calcio nei coglioni. Vedi come lo fai con te da Danilo. Stammi bene.
0: Grazie.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Salve amici e benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile. Una nuova stagione ci attende, piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati, intervisteremo tantissime persone a caso, ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare. Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato. Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile. Inizia il viaggio.
2: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile
1: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia. E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili. E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore, fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
2: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
1: faremo tante cose e diremo tantissime altre parole una dopo l'altra, sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset, per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.

0: E dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
1: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mongolide. Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
0: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellari. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
1: Sto camminando in cerchio mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio, così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri, che in realtà non partirà mai e che non vi farà vedere assolutamente nulla. Ma la musica è veramente figa e più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore, e fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata anche questa volta, senza trasmettere praticamente un cazzo di niente che avesse un senso compiuto.
0: Ora, fingendo di non cogliere le bestemmie di chi ha perso 2 ore di vita per vedere un programma che millanta misteri, ma alla fine sono ore a vedere un mega Peter Griffin che si infila in cunicoli stretti col casco di 3 taglie in meno e si sega, aprendo porte con le ragnatele. Ci accingiamo a mandare un ultimo coming up sul prossimo episodio, cercando di farci posizionare sempre ad orari in cui in TV non c'è un cazzo. E la gente alla fine si arrende e ci guarda ipnotizzata dai paesaggi. Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma. Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
1: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso. Un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signore Ginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai delle risposte. Alla prossima puntata!
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo, le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh, e poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti. Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.
2: Radio 105.
3: Only for you. The zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
4: Lo Zoo di 105 presenta
5: Il segreto.

0: questa puntata ringraziamo l'autore della scenetta, caro diario, per averci ceduto la sua attrice preferita. Bella Fica oggi interpreterà Donna Ruanda. A posto stiamo.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a Il Segreto.
2: Oddio, cos'è questo terribile rumore di labbra che avvolgono un pene purpureo? Ma dove diavolo è quella sguattera slabbrata? Oh mio Dio, serva straccia! Cosa ci fai con il flauto rosa del maresciallo sciallommare in bocca?
3: Potrei farle la stessa domanda, ma ora sarebbe davvero fuori luogo.
4: Mi scusi, donna Ruanda, è stato un incidente. Il maresciallo è scivolato nella mia bocca senza volerlo.
2: Rivestiti, sporca cicciona, e lei, maresciallo, che bellissimo attrezzo della goduria che possiede.
3: Potrei farle assaggiare l'arnese, ma purtroppo è scarico e ricolmo di scarsa igiene intima. Se mi indica un bagno potrei farmi un bidet e magari...
2: Quanto parla, maresciallo sciallommare? Lei è un logorroico cronico.
3: No! Sono 32 puntate che dico solo potrei farle la stessa cazzo di domanda! Un cazzo di una volta in cui l'autore della serie decide di farmi fare 4 cazzo di parole in più! Tu brutta vecchia puttana rompi le palle! Io sono un attore pluripremiato! Ho partecipato a pellicole famose...
2: Oh! Egocentrico del cazzo!
4: Donna Ruanda, le ha sparato con il cazzo di ferro che eiacula proiettili?
3: Ma che cosa vuol dire? Ma che cos'è?
2: Ma chi è l'autore di
5: questo? Io, scusa.
2: Bravo, Mazzoli, continuate così.
5: Grazie.
2: Pistola, si chiama Pistola, brutta buffona. Sì, gli ho sparato. Nessuno può parlare più di me in questa serie. Solo una persona può parlare più di me in questa telenovela.
4: Chi? Chi?
2: Esiste una sola persona che può tutto.
4: Chi? Me lo dica, la prego.
2: Super Minchia e le sue pastiglie 100% naturali che te lo fanno diventare di pietra per oltre 4 ore. Visita www.superminchia.it.
4: Super Minchia?
2: Non gridare, stronza! Se gridi il suo nome, Super Minchia percepisce il tuo grido e si fionda da te.
4: Ma chi è questo Super Minchia?
2: È un supereroe con cui ho avuto diversi trascorsi anali e che...
4: E che?
2: E che conosce il mio...
0: segreto!
4: Super Minchia conosce il suo segreto?
2: Sì, ma non osare mai chiamarlo. Il mio segreto deve rimanere...
0: segreto!

0: lasciami sellare la macchina che devo andare in azienda ad aggregare gli aggeggi e cosare i cosi. Tu resta qui e lucidami la collezione di cazzi che cantano.
1: Donna Ruanda è andata via. Devo farlo. Non resisto. Aiutami, Superminchia!

0: Eccomi qua, brutta negretta stracciona!
1: No! Io volevo sapere se...
0: Ecco fatto! Cosa mi stavi dicendo prima che ti trivellassi come il traforo del Freyhus?
1: Mamma mia, che cazzo!
0: Ah, ciao, squalo! Come se ci fai da queste parti?
2: Brutta puttana, non ti azzardare più ad imitarmi!
1: Va bene, squalo!
2: Parli peggio di me, però.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico. Vero.
3: Unico.
2: Grande.
3: Bellissimo.
2: Immenso.
3: Sì.
2: Meraviglioso.
3: Sì.
2: Stupendo.
3: Sì, sì.
2: Eccezionale.
3: Sì.
2: Amico.
3: Bellissimo.
4: E sai che amici di merda che hai?
2: No, ma amico, ma per favore, amico, era una bellissima giornata.
4: Ognuno si merita quello che è, giusto così.
2: Era la nebbia splendida.
3: Però amico, cosa ti ho detto ieri? Ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
2: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro.
4: Ma poi non è vero che siete in pochi. Voi siete ancora fintamente dalla mia parte. Cioè, nel senso, voi voi fate la vostra vita nel vostro politicamente corretto.
3: Noi?
4: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso.
2: Basta,
4: e quindi
2: questo Brasile, basta. Veramente.
3: Amico, io ieri sera ti dico solo questo, ti ho pensato intensamente, ho pensato anche a Gibba, perché ero a mangiare fuori con i miei amici, no?
2: Tu bello, quali, amici. Quali?
3: No, belli, amici belli, amici belli.
2: Belli, quindi.
3: Cosa?
2: Quindi. Hai capito, no?
3: Allora, ero fuori con i miei amici, a un certo punto a mezzanotte mi arriva un messaggio, un WhatsApp da Rosario Pellecchia.
2: Mi
3: scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. E quindi sta facendo quello. Ma gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
2: Però noi siamo l'alternativa.
3: Oh.
2: Proponiamo la nostra alternativa, amico.
3: Bene.
2: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due.
3: Due.
2: Io non chiedo tanto. Due. Allora,
3: chi deportiamo?
2: Io sono democratico, lo sai che ho sempre un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno.
3: Punto.
2: Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni, mi spiace, io non è che. O no,
3: è
2: amico,
3: giusto,
2: cosa ne
3: giusto,
2: pensi?
3: È giusto.
2: Deportiamo.
3: Via. Subito.
2: Per forza, poi via.
3: Tutti?
2: Poi. Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
3: Deportiamo, ok.
2: Cosa ne pensi?
3: Giusto, mi sembra giusto.
4: Chi è d'accordo, alzi la mano destra, forza.
3: No, scusa. Ciao, Gimba.
2: Io non ce la faccio.
3: Pronto? Pronto? This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo

0: Only a 105. La sderenata dello Zoo di 105.
1: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono un Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Giovanni, vivo a Detroit e vi seguo sempre. Volevo dedicare una serenata a mia moglie Crystal e volevo dirle che la amo e ringraziarla di aver dato alla luce due gioielli stupendi, Alessandro ed Emma. Lei è la classica donna mediterranea, visto che siamo di Palermo, formosa, ma pensa che non mi attizzi più. Per favore Umbriake, pensaci tu a dirle che me lo fa drizzare come il primo giorno. Ciao!
2: Pronto?
3: Pronto, parlo con Crystal?
2: Sì.
3: Ciao Crystal, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché tuo marito Giovanni mi ha mandato un'email perché sì, vuole che ti dedico una canzone, una sderenata. La vuoi sentire?
2: Ah, ok. Sì, grazie.
3: E andiamo!
0: Crystal a Detroit, se fa freddo nevica. Pensa Giovannino, pensa alla sua pertica. Tuo marito ti ama, ti fa questa dedica. Ti vede dubbiosa, eppure un po' scettica. Perché dice che tu pensi che non la tizzi più, ma sgombra la capa da ste paranoide merda. Vede la tua bellezza mediterranea e lì si fa la minchia di titanio istantanea.

0: Ci sei, Crystal?
1: Sì, sì, ci sono.
0: Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì, molto.
0: Beh, digli qualcosa a quel ciola morta di Giovanni, allora.
1: Niente, lo ringrazio.
0: Ah, bravo, bravo. Che lui ti vuole bene, appunto. Dice che gli viene ancora duro,
1: Sì.
0: Quindi, insomma, dagli soddisfazione. Lui si è ancora sex. Poi, anche se non gli viene duro naturalmente, sicuramente c'ha le scorte Viagra, tuo marito nascosto, col cornuto. Però
1: va bene uguale.
0: Non c'è bisogno. Allora, meglio così, naturale. Così il cuore poi funziona fino all'ultimo dei giorni.
1: Sì.
0: Alla grande, Crystal, ti mando un bacione.
1: Grazie anche a te, ciao.
0: Ciao, salutami Eminem.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.
5: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
6: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
5: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
6: Che brutto.
5: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
6: Forrest Katz.
5: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
6: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
5: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
6: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
7: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
6: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
7: E il tuo?
6: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
7: No.
6: E va a fangù.
5: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
8: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre lo soldi, ah, davo dai!
5: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
7: Forrest, tu sei stupido,
6: sì.
7: Sei ignorante,
6: sì.
7: Però, vabbè, vengo con te.
6: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
5: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
9: È dietro l'angolo.
5: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
6: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
7: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
8: No. Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
10: Questa è una zozza.
5: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
6: Che bello, figlio mio, che bello! Dimmi qualcosa, parli! Ah, Madonna, che bello, meraviglioso! Ho fatto un voto! Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività, lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo! Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli!
11: Papà, dammi lo soldo, andavo dai, subito, dammi lo soldo.
6: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zodi 105.
1: Rocco in translation.
2: Rocco in translation.
3: Rocco in translation. Only on Gingin Radio.
4: Bohemian Rhapsody è un brano dei Queen, tratto dall'album Dio schiacci la regina del 1980. La canzone fu scritta dal cantante Farrokh Bulsara, chiamato Freddie Mercury, perché era in grado di misurarti la febbre semplicemente infilandotelo nel bus del Niao, durante un tour delle più grandi piazze italiane.
2: Rocco in translation.
4: La canzone, forse una delle meno note nell'illustre carriera dei Queen, è stata recentemente riscoperta dalla rivista Rolling Stones, che l'ha inserita nella prestigiosa raccolta intitolata Scorregge nei flauti, volume 2.
2: Rocco in translation.
4: Signori, vi racconto l'avventura dell'uccellino che non ha paura e Teresina che lo prese al volo, insieme si è beccata. Anche lo scolo delle nevi è terminato, scriveva mia cognata al fidanzato, e andando in giro per tutto il paese buttava via le pezze del marchese Villargento. Era partito lasciando la sua donna ad un amico, ma questo amico si chiamava Pietro, glielo metteva pure nel di dietro al monumento di Mazzini. Giocavano correndo i ragazzini, siccome tra ragazzi si fa lega, l'un l'altro si facevano una sega.

Il brano ebbe un notevole successo e si aggiudicò ben 6 dischi di croste di sperma sui baffi. Ma il successo dei Queen non si fermò di certo qui. Quello stesso anno, infatti, la band inglese vinse anche l'Oscar per la miglior colonna sonora, grazie al film Eyes Wide Shut. Grazie al film Eyes Wide Shut, uscito nelle sale italiane con il titolo di La diarrea ad occhi sbarrati.

le palle di cannone non sono uguali, ci sono quelle tonde e quelle ovali. Rosina è una ragazza assai gagliarda, è veramente un pezzo di Bernarda. È la figlia del dottore, le piace tutto il giorno far l'amore. Il fidanzato suo tutte le sere le mette un bel turaccio nel sedere. Non è facile, davvero, se si ha l'infiammazione allo sfintero. E se ne accorse pure la Luciana, che di mestier faceva la puttana. La miseria, m'è scappato, gridava il cacciatore un po' arrabbiato. E l'uccellin in cielo svolazzava. Lui prese un altro uccello e lo...

Questa era Bohemian Rhapsody dei Queen. Rock in Translation torna domani. Un saluto dal di dietro e non dimenticate il proverbio: meglio un cazzo brutto oggi che sgrillettarmi tutto domani.

Lo Zodi 105. Mondo di Arda, seconda era, migliaia di anni prima del Signore degli Anelli. Sauron è riuscito a far forgiare i nove anelli abracadabrici e si prepara a prenderlo dolorosamente nel culo, nello scontro finale. Ma un colpo di scena è dietro l'angolo. Grazie a un sogno premonitore, il Signore del Male scopre il merdoso destino che lo attende. Non solo verrà presto corcato di mazzate, ma quando uscirà dal coma 5.000 anni dopo, sarà addirittura un fottuto hobbit a metterglielo nel culo una seconda e dolorosa volta. Perciò decide di correre ai ripari e invia nel futuro la temibile armata degli Orcodi con una missione precisa.

0: Eccoci! Siamo dentro il futuro! Quello è Hobbyville, il paese dei frate Baggins!
1: Scusi un attimo, Non è perché lei ha detto eccoci, ma io non ho gli occhi, non vedo! Sì. Quanti siamo?
0: Il tatto ce l'ha!
1: Sì!
0: Piglia sto schiaffone! Hai visto? Siamo qua!
1: Ho capito allora!
0: È meglio non fare...
1: Uno solo!
0: Uno solo schiaffone, sì, uno alla volta!
1: No, quanti siamo?
2: No, però c'ha ragione, deve capire anche l'entità
1: della... Due!
3: Vi facciamo sentire quanti siamo!
0: Dateci tutto uno schiaffone, dai!
3: Uno, due, tre!
1: Otto, sicuro otto!
0: No, bravo, otto, abbiamo finito con le puttanate! Allora, stavi dicendo, siamo dentro il futuro e quello è Hobbyville, il paese dove abita Frodo Baggins, quello che ha fatto tutta la storia che abbiamo visto al cinema l'altro giorno. Ora noi ci siamo travestiti da Hobbit, che sono quelle nanette con le piede pelose.
4: Nanette ci sarete!
0: Ma essi sono nanetti, noi ci travestiamo da nanetti.
4: Vabbè.
0: Che so quello coi piedi palosi. Ci confondiamo tra gli abitanti e cerchiamo Frodo e lo accoppiamo di pugni e calci nel culo.
1: Avete visto come fai i piedi pelosi che ho fatto? Guarda!
0: Scusa!
1: Sì!
0: Quello non so piedi palosi.
1: Sono pelosi!
0: Sì, ma davanti sono due scoiattoli!
1: Ci ho ficcato un piede in culo a due scoiattoli!
0: A parte lui che si è organizzato per i piedi palosi, fatemi vedere come fate gli hobbit.
1: Capito, ma io non vedo. Se lei dice fatemi vedere come faccio.
0: Non è importante, devi fare l'accento hobbit. Fammi l'accento, come parla l'hobbit?
1: Fai Stevie Hobbit.
4: Uè, uè, sono hobbit. Ehi, yam, ya.
1: Mi fai una pizza?
4: Vedi?
0: Quelli sono i napoletani. Ah. L'hobbit parla diverso. È nanerottolo, parla male.
4: È la madonnina, figa!
1: Mi fai una risotto con l'osso buco?
0: Ma non è l'ufate di dialetto!
1: Però mi ha fatto venire fame,
0: Anche a me, però non è l'ufate di dialetto. L'hobbit è carino e coccoloso, capito? Cioè, è una creatura innocente, buona. Fatemi vedere come siete innocente e buona.
1: Non ho fatto niente!
0: Questa è pregiudicata, non è innocente. L'importante è che non vi fate vedere, non vi fate sentire, non parlate, non fate casino.
1: Vabbè, ciao, allora vado a casa.
0: Tante cose, tante cose.
1: Ci vediamo all'anno prossimo.
0: Dove andate? Orda! Ci siamo quasi! Fermi qua, allora. Silenzio, piedina palosa, tante sorrisi e andiamo ad accoppare l'ufrodo maledetto. Non si può far tacere uno scoiattolo.
1: Però si vede che a un certo punto con un piede in culo.
0: Effettivamente sta un po' scomodo, non si può levare il piede dal culo.
1: Allora, uno ci ho provato, è andato via scappato subito. L'altro invece non va a mollare proprio.
0: Mannaggia, papà.
1: Lo vede proprio aggrappatissimo.
0: Sapete che ci piace.
1: Sì. Che facciamo?
0: Metti un piede pure dall'altra parte. Double penetration.
1: Sei perversa, Adarri.
0: Sono Adarri.
5: Adar e la sua armata di orchi scendono a Hobbyville e si presentano a casa Baggins proprio mentre è in corso la festa di compleanno per i 130 anni di Bilbo Baggins.
0: Muoviamoci in punta di piedini pelosi. Se no ci chiamano subito, va bene?
1: Chi è che mi tiene per mano perché non vedo?
3: Vieni, ma ce lo dovevo portare per forza dietro questo.
1: Ma tu non puoi prendere la pensione come fanno tutte star trek?
3: No, non me la danno.
0: Se lì ho un'idea, lasciamoli in mezzo a un incrocio. Che culo! Che fortuna! Che colpo di buona sorte! Vedete, sta una festa! Gli abitanti di Hobbyville stanno tutti qua! Forza, indagate e andate a cercare chi è Frodo!
1: L'ho trovato! È un po' duro ma è altissimo!
3: È un muro!
4: È un albero!
1: È un albero o un muro?
0: È un albero di muri!
1: Minchia, sempre più complessa sta storia!
0: È quello Tolkien ce l'ha la fantasia!
1: Senti, ci provo io, adesso vado dall'Hobbit! Uso!
6: Ehi?
1: Che sei Frodo tu?
6: Sì, si vede tanto.
1: No, no Frodo in quel senso, nel senso di...
6: Vuoi fare roba?
1: Yeah.
5: Ebbene sì, anche a Hobbitville, come nel resto del mondo, è pieno di Frodi. Uomini pelosi che amano le scarpe col tacco, i trucchi e le paillette. Ma dove cazzo sono finiti i cari e vecchi maschi alfa a cui piace la fica? Nella prossima ed imbarazzante puntata de sta cagata.
0: Diamo fuoco allo villaggio!
4: Non di là, torna qui, dove vai?
1: Vieni, accendi!
3: No, ti sei acceso il pollice!
1: Bello sto calambur di Frankenstein Junior!
0: Scusate, ma il mio madre non poteva continuare a suonare il pianoforte!
7: Radio 105.

0: Amici, torno al Wendel, torno agli scherzi telefonici con le voci campionate, ma attenzione, come ho fatto con Tony Termosifone, oggi butto in onda un altro personaggio che mi ha mandato dei messaggi su WhatsApp. Lui si chiama il Santone dello Svapo, fa i video su YouTube, sulle sigarette elettroniche, ma oltre ad essere amici, siamo anche amici. E quindi l'altra sera mi ha mandato un messaggio sapendo che ho fatto un evento a Torino ed è andato bene. Questo è quello che mi ha detto.
1: Ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
0: Ma visto che tra qualche giorno abbiamo un altro evento da fare insieme, cosa ha fatto? Si sta preoccupando perché l'ultima volta, poco prima di fare questo evento, mangiando il pesce, sono stato male 4 giorni, ed ecco il messaggio!
1: Te, prova a mangiarti il polpo di... Vengo a Milano a incularti con un bastone.
0: E allora, perché non utilizzare queste voci per chiamare la gente a casa? Siamo pronti! Andiamo con il Santone dello Svapo. Adesso ti faccio vedere io altro che fare YouTube. Questa è la potenza della radio. Ah! Questo è Wonderland.
2: Tanta.
1: Ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
2: Ho capito, cosa vuole?
1: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
2: Pronto?
1: Ti voglio bene.
2: Ascolta, se vuoi sfattere la gente, vai a fare sfattere a qualche altra parte.
1: Cioè, chiaro? Tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
2: Posso incularti te?
1: Allucinante, veramente.
2: Non più coglioni?
1: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla.
2: Ma cosa vuole?
1: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, poi a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani.
2: Cosa vuole?
1: Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
2: Vada in grossi te, e non rompi c***oni alla gente. Se no ti denuncio.
1: Ti voglio bene.
2: Fanculo.
1: Con un bastone però, ricordatelo sempre. Scamfor. Ho visto adesso il video di Torino, avete spaccato il culo, cazzo, dai che...
3: Dai, smetti.
1: A Napoli dobbiamo fare il delirio, dai, poi a Napoli l'obiettivo è spaccare tutto quanto, dobbiamo essere peggio dei napoletani. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Dai, dai,
1: cioè,
3: dai,
1: tutto lì il discorso.
3: Gigione.
1: Soprattutto fatti inculare.
3: Dai, se sei Gigione.
1: Fatti inculare con i bastoni.
3: Guarda, Gigione, guarda. Guarda, se che conosco io, c'è un problema a un piede io,
1: Ti voglio bene.
3: No, guarda, se tu scherzi. Tu ti ridi, ma guarda.
1: Anch'io vengo a Napoli venerdì, anch'io.
3: Guarda, c'è da scherzare, c'è il piede.
1: Ti stimerò per tutta la vita, veramente. Non sto scherzando, cioè, sono sincero in questa cosa.
3: Non so se cioè, te l'ha detto Paolo.
1: Sei fuori come un culo.
3: Sì, guarda, io tengo anche la dottoressa a vedermelo,
1: È tutto lì il discorso. Te, prova a mangiarti il polpo, dai, poi ne vengo a Milano a incularti con un bastone.
3: Ridici.
1: Boia.
3: Guarda, è una premite, è un lavorone.
1: Solo da te poteva venire fuori una stronzata del genere.
3: Ridici, guarda, io non ti rido,
1: Con l'arancia rossa di Sicilia che se la possono infilare nel culo.
3: Io devo far culo? Grazie.
1: te vedi di stare bene, dai, quindi che arriviamo là,
3: facciamo uno di quei casini. Di tutti i colori.
1: Potrebbe essere anche un liquido che sa di sottopalla, cioè
3: no,
1: tutto
3: no,
1: il
3: no,
1: discorso.
3: No.
4: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Only for you. This is Zoo.

0: everyone, welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105. La storia delle mitiche origini dello zoo continua. Sono sempre gli anni 80-90. Dopo che Marco ha sfanculato Repetto e la sua band, le parole di Leone di Lernia lo spingono a partire alla ricerca di nuovi compagni per creare qualcosa. Non sa ancora cosa, ma sicuramente qualcosa. Nel frattempo, per racimolare qualche spicciolo, lavora come fotografo al noto giornale di Pavia, il Daily Bugle.
1: Cazzo merda minchia, voglio degli amici strampalati e pazzi come me per mettere questo mondo sottosopra.
2: Mazzoli!
1: Oh, signor Jameson, cazzo troia fica.
2: Dove sono le foto del fottuto Spider-Man? Non ti pago per stare lì a ciondolare sognando una vita che non avrai mai. Trova questo Spider-Man ammazzavecchie!
1: Volo, signor Jameson. Ma vai a fare in culo, merda culo coglione. Ah, e dove lo trovo questo Spider-Man ammazzavecchie?
3: Ciao ragazzo.
1: E tu chi sei, stracazzo minchia stronzo?
3: Sono un semplice passante sconosciuto che compare solo ai fini della trama, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
1: Ma non interpretavi già mio padre nello scorso episodio, cazzo troia porca?
3: So che stai cercando lo Spider-Man ammazzavecchie. Io so dove si trova.
1: E che cazzo aspetti a dirmelo, fratto nero merda?
3: C'è chi dice di averlo visto nei pressi della Mole Antonelliana.
1: A Torino?
3: No, la nostra Mole Antonelliana. La Mole Antonelliana di Pavia.
1: Quanto è bella la nostra Pavia, cazzo minchia merda.
0: Dritto alla meta, Marco va alla ricerca di questo misterioso Spider-Man ammazzavecchie.
1: Ah, non lo troverò mai, porca troia schifo. Ehi, ma che cos'è quel tombino con scritto base segreta del terribile Spider-Man ammazzavecchi? Proviamo ad aprire. Ehi là! Ehi là!
4: Ehi, ma che fai? Oh, chiudi, chiudi, no? Non posso vedere la luce. È per questo che indosso sempre la maschera di Spider-Man.
1: Ah, aspetta che scendo io allora. Quindi sei tu il terribile ammazzavecchi, cazzo sgrullo cazzo.
4: Sì, sì, sono io. Io voglio fare gli scherzi, ma i vecchi muoiono così facilmente al giorno d'oggi. E quindi sono costretto a vivere nelle fogne, mangiando pizza.
1: Ah, brutta storia, cazzo merda minchia.
4: Ascolta un attimo, sciacquacazzi. Ma sei qui per farmi una proposta di lavoro oppure per cercare vendetta per qualche tuo parente? Non so. Fammi sapere però.
1: Ti va di unirti a me per fondare la fattoria di Radio Norba?
4: Beh, guarda, al momento non ho nulla da fare di meglio, quindi sì, molto piacere. Mi chiamo Raffaello Giannatempo.
1: Ed io mi chiamo Donatello Mazzoli. Ehi, siamo le tartarughe ninja.
4: Solo che, cioè, non posso uscire senza maschera. Cioè, il sole mi limiterebbe i miei poteri, quindi...
1: Tieni.
4: Hai capito, no?
1: Ho un cappellino, minchia faccio troia.
4: Oh! Tu sei davvero il re dei re.
0: Ed ecco svelate le origini incredibili del leggendario cappellino di Wender. Il fato li crea e poi li unisce. Ci sono ancora molte storie mitiche da narrare e le narreremo insieme nei prossimi episodi.
4: Raffaello, arriva Giannatempo Land. Raffaello, arriva Giannatempo Land. Giannatempo Land. Ah! Ti piace? È bello, né? Fa questo proprio minchia.
1: Magari questa la rivediamo, eh?
5: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
6: Radio 105.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Da Tony vince il combattimento e conquista la corona di campione.
6: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
6: Calmati che ti metto due dita negli occhi, calmati!
10: Eiaculatore precoce!
6: Cinese di
10: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
6: No, no!
11: Vieni qua!
6: Tu all'italiano non
11: vieni
6: puoi
11: qua,
6: fare!
11: Leon-san.
6: Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la
6: cela! Oh, è buono, Schneiss, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione. Imparare ad infilarsi un po'. L'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione. Imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine.

0: con la pasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni.
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
2: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
2: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
2: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
1: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Bene, bene, bene, benissimo, benissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimissimiss che ho fatto?
2: Bravo.
3: Cosa fate? Fate l'ironia sulla funzione della droga?
1: Silenzio. Pato, per favore.
3: Cosa fammi? Papa, è matto?
1: Silenzio, silenzio. Allora, il caso di oggi ci regala, oltre allo stronzone qua che abbiamo qui presente, appena caccato, caldo, ancora fumante, oggi il caso ci regala l'imperdibile opportunità di ammirare in tutta la sua bellissima bellezza l'imputato più affascinante del mondo. L'uomo con tutte e 20... Un attimo, scusi un attimo.
3: Che fa?
1: Sto guardando i cazzi miei sul telefono, mi scusi. Appena comprato.
3: Siamo in diretta televisiva.
1: Cazzo, me ne frega. Ho comprato l'iPhone 26 e volevo vedere.
3: Non esiste, siamo al 12.
1: Questo nel suo mondo di pezzenti, eh.
3: No, sono informatico.
1: Porco
3: che fa bestemmia.
1: Allora.
3: Come allora? Siamo in TV?
1: Ma mi scusi, sto facendo i cazzi miei in diretta televisiva.
3: Ma non dovrebbe, la stiamo ascoltando. Se lei non va avanti, rimaniamo inchiodati.
4: Lei proprio gliele tira fuori.
3: Ma siamo inchiodati qui, non voglio passare la mia giornata dietro sta porcata.
1: Il telefono mi chiede.
3: Oh, un'apparizione in un altro programma alle 18.
4: Sì, la Madonna è arrivata.
1: Vuoi importare le foto di quella puttana della moglie del signor Ercoglione? Sì.
3: Cioè. Allora, prima di tutto, lei non dovrebbe avere fotografie personali di altre persone nel suo apparato.
1: Non me ne frega un cazzo. Quello che dice lei per me è come un... Sa, presente il rumore delle zanzare? È uguale, la stessa cosa.
3: Lo diceva anche mia moglie.
1: Dicevamo, l'uomo con tutte e 20 le dita profumate di figa. Il Brad Pitt del codice penale. Il Cristoforo Colombo nelle truffe assicurative. Il Bruce Lee degli sgambetti alle vecchiette. Stiamo ovviamente parlando di lui. Il magnifico, innocentissimo, super bellissimo... Signor Infausto!
4: Ciao a tutti, grazie.
3: Entrata la rockstar.
4: Allora. Grazie, vostro onore, complimenti per la toga rossa, molto natalizia.
1: Ma la ringrazio, signor Infausto, bella vero, l'ho rubata a un giudice comunista.
4: Complimenti per la battuta, vostro onore, bellissima.
3: Non fa ridere, non esistono dei colori.
1: Complimenti a lei, zitto merda, complimenti a lei per la risata, è contagiosa.
3: È molto contagiosa, sembra una strega dell'est.
1: Eccolo qua, rompere gli ovuli di bamba nel paniere, c'è ovviamente il querelante. Quella nevicata di merda del signore Coglione.
3: Ottimo.
1: Ci dica, brutto gavettone di sperma che non è altro.
3: Pure.
1: Qual è la causa che perderà con disonore anche questa puntata? Prego.
3: Mi fa piacere che lei parte dal presupposto dell'equità. Comunque, ho ricevuto un pacchetto regalo dall'Infausto, una cosa che mi ha gradito, perché tutto sommato siamo sempre, diciamo, l'antitesi. Lui è la mia nemesi, il sacco di merda che odio nella mia vita. Però questo pacco fa uno strano ticchettio, e visti i precedenti, sospetto che ci sia qualcosa che non quadri.
1: Assurdo.
3: A meno che non mi abbia regalato un
1: assurdo.
3: Bel Rolex, ma.
1: Assurdo, inaudito.
3: Credo.
1: Lei è un ingrato, signor Erculone. Il premurosissimo signor Infausto le fa un regalo di Natale. Lei cosa fa? Lo accusa di averci messo una bomba. Glielo dica, signor Infausto, che dentro al suo pacco regalo non c'è nessunissima bomba.
4: Ma infatti, no, non posso, se no rovino l'esplosione, rovino la sorpresa.
1: Giusto. No, bravo, signor Infausto.
4: Ho espletato la merda.
1: Lei pensa proprio a tutto. In quanto a lei, signor Erconato di diarrea, come diavolo le è venuto in mente di pensare che dentro a un pacco regalo del signor Infausto ci possa essere una bomba,
3: Perché il signor Infausto ha passato la giornata, dopo avermi dato il pacchetto, a raccontare a tutti

0: condominio di evacuare in prossimità della notte del 25, millantando di aver fatto il regalone scoppiettante al qui medesimo io.
1: Non è vero, non è vero. Allora, il signor Eccole ha frainteso, vostro onore. Stavo dicendo che il regalo è una bomba, ma in senso eferistico, cioè come dicono oggi i ragazzi.
0: Ah, confessato!
1: È una bomba, nel senso.
0: Confessato!
2: No, zitto, frullato di merda! Io le spacco il martelletto sui coglioni, ha capito?
0: Che cazzo fa? Mi minaccia, lei è giudice deficiente.
2: Il caso mi sembra molto chiaro, mi formicolano anche le narici, quindi questa corte ha diritto di fermarsi un attimo.
0: Sarà
2: e di
0: un problema alla colonna vertebrale.
2: Si faccia i grancazzi suoi, figlio di niente.
0: Ma
2: porco.
0: Come fa ad avere un posto in televisione?
2: Sì, pubblicità, pubblicità che è sicuramente più interessanti della merda che le fuoriesce da quella boccaccia. Via.
3: Indeciso col tipo di droga di cui strafarmi, con una bella miscela decisi di viziarmi. Dopo aver pippato, fumato e iniettato, perfin nell'orecchio qualcosa mi fui calato. E subito in un viaggio mistico mi ritrovai, e per una landa deserta di arcobaleni vagai, quando n'apparve una donna meravigliosa, che di cazzo mi implorava di riempirla a iosa. E così la miglior scopata della mia vita quella fu. Ma ahimè, da questa cella, in questo carcere vi scrivo, e voi vi chiederete quale sia di questo impiccio il motivo. Purtroppo d'ora in poi mi nutrirò sol di acqua e pane, perché quella sera mi inculai del mio vicino, il cane.
2: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il bellissimo signor Infausto ingiustamente accusato da quel carosello di Tarzanelli del signor Erciccione di aver regalato a quest'ultimo un pacco regalo contenente una bomba, che al momento è sotto l'albero di Natale a casa del querelante. Ascoltate le testimonianze, ascoltato anche il ticchettio meraviglioso, questa corte assolve il signor Infausto come regalo di Natale.
1: C'ho piacere.
2: E condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di detenzione nel culo di un ippopotamo omosessuale affetto da diarrea cronica, obbligo di vestirsi da Babbo Natale e farsi scopare da una renna per tutti i prossimi 36 inverni.
0: Ma
2: e infine
0: non gli durerà neanche 36 inverni, 36
2: lo condanna a farsi installare un microchip sulla cappella che gli darà una scossa elettrica di 2000 volt ogni volta che Eddie Murphy fa una scorreggia.
0: Ma come faccio a essere linkato Eddie
2: Murphy?
0: Così
2: è deciso, l'udienza è tolta.
0: La faccia di merda.
1: Senta, vostro onore, questo pulsante è collegato al regalo che ho fatto al signor Ercole. Vuole avere lei l'onore di premerlo?
2: Ma con molto piacere. Vado?
1: Vada.
0: No, non lo faccia.
2: Vado.
0: Perché già il pulsante indica che questo pulsante genererà una reazione.
2: Mi spavola.
0: Arco, che botto. Ma era a casa mia.
1: Ma perché levita qua vicino?
0: Non la vede! Nella finestra si è visto, bastardo! Porco! Era un attico da 2 milioni di euro, bastardo!
2: Meno male che sua moglie ha dormito a casa mia insieme al signor Infausto ieri sera ed è ancora a letto.
0: Ma no, mia moglie è andata a trovare i cognati.
2: No,
0: in
2: no, si è fatta spanare il figone ieri sera da me.
0: Non è possibile, guardi, la chiamo adesso davanti a lei.
1: Signor giudice, oggi.
0: Aspetti un attimo.
1: Adesso è ridotto sull'attico.
0: Perché sta squillando? Sento squillare il telefono di mia moglie.
1: Ecco.
0: È nella tasca, ce l'ha nella tasca.
4: Perché? Pronto?
0: Lei
4: ci ha rotto i coglioni, ha capito, puttana?
0: Ma quello è il telefono di mia moglie, perché lei ha il telefono di mia moglie?
1: Chiama sempre uno stronzone che ci...
0: Porco...
2: Signor Ercole, guardi che belle mutandine.
0: Sono le mutande di mia moglie, c'ho le iniziali, le ho regalate io.
2: C'ho sopra ieri sera.
0: Avete rubato il telefono di mia moglie e le sue mutande?
2: No, abbiamo scopato sua moglie e le sue mutande.
1: Il telefono ce l'ha dato per pagarci, perché non aveva contanti.
0: Anche.

il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre io, il vostro Max Pezzali, qui per raccontarvi la storia delle mitiche origini dello zoo. Sono sempre gli anni 80-90 e siamo sempre a Pavia. Marco ha trovato un nuovo amico, Wender, grazie al quale riesce ad arrivare alle porte della corte del sovrano indiscusso delle radio di Pavia, Claudio Cecchetto.
2: E quindi io sono Marco Mazzoli e vorrei fare la fattoria di Radio Norba, un programma radio pieno di parolacce, cazzo, minchia, merda.
3: Mazzoli! Non mi piace la tua idea! Vai a fanculo!
2: Ma signor Cecchetto, io credo davvero nel mio sogno e secondo me spaccherebbe, culo culo stronzo.
3: Te l'ho già detto! Fa cagare! Sei un coglione! Pippotto! Vai fuori dal mio ufficio rapidamente! Stronzo! Superman!
2: Ah, va bene. Fanculo, merda troia.
1: Deluso ed avvilito da questa prima sconfitta, Marco va nel suo ristorante preferito, il Mucca Pazza Fanculo, a Cormano, il quartiere sardo di Pavia.
2: Quando sono triste mangio una mega fiorentina da 12 kg, tanto sono gli anni 80-90, ho ancora tempo di rendermi conto che la carne non voglio più mangiarla, fica ciuccia merda.
4: La carne è di suo gradimento, signore?
2: E tu chi sei, scemo stronzo porca?
4: Sono il proprietario di questo meraviglioso ristorante di lusso, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
2: Molto buona la carne, ma ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a mettere questo mondo sotto sopra.
4: Ascolta questi suoni conturbanti provenienti da quel ragazzo molto basso seduto al tavolo di fianco.
2: Ehi, tu, culo rotto merda, sei bravissimo con quei suoni.
5: Ma è tutto merito del mio Ableton, che ho comprato da Giuliano Music Life a Torino.
2: Ma sei fortissimo, ti va di venire via con me?
5: Ma dove, in un altro ristorante? Guarda che se cerchi qua vicino c'è Amazonia Grill, miglior ristorante di brasiliano a Cormano, che spacca di brutto, eh?
2: No, intendo via con me a mettere questo mondo sotto sopra.
5: Figo sembra figo, eh? Però in questo momento devo andare a vedere la partita allo stadio insieme al mio amico Luca che mi ha regalato i biglietti. Se vuoi però puoi venire con me, eh?
2: Andata, scamarcio merda.
1: Così Marco, insieme al suo nuovo amico, vanno a vedere la partita.
2: Sai che io non ero mai venuto allo stadio? Ah, non minchia troia?
5: Come no? Guarda che io vengo sempre qui quando non sono da Ottica Foppa Grassobbio.
2: Non capisco neanche... Ma chi è che sta giocando?
5: Italia e Brasile. È la finale del mondiale.
6: Ecco, Baggio è pronto a tirare il rigore.
2: Ma quello là è Baggio! No, è il mio vecchio compagno delle medie! Pazzesco! Oh! Merda, porco merda! Baggio! Madò! Baggio! Stronzo frocio! Oh!
7: Oh, Marco! Ma va! No, aspetta che devo tirare!
6: Baggio tira e sbaglia! E no, porco... Vaffanculo, Mazzoli!
5: È andata male, eh?
2: Però tu sei troppo fortissimissimo con quel tuo coso che fa i suoni. Vieni con me, anche se l'Italia ha perso, cazzo tette culo.
5: L'Italia ha perso questo mondiale, ma da questa nostra alleanza ha vinto qualcosa di più. Comunque piacere, Giuseppe Junior Palmieri.
1: Le filosofiche parole di Giuseppe riecheggiano ancora oggi ripensando al rigore sbagliato di Baggio. Le mitiche ascese di questi eroi si stanno ritagliando nella storia. Seguiteci ancora per scoprire queste origini leggendarie.
8: Hanno ucciso l'uomo Gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland Disadaptor, presenta
2: le avventure telefoniche di Dean Martin.

0: coglione.
1: Come te?
2: Pronto?
0: Wengelein, sei un figlio di puttana.
2: Che vuoi?
0: When the night west can forget us in a faccia di merda.
2: Ah, tieni tu la faccia di merda, ma fine. Pronto?
0: When the night west can forget us in a faccia di coglione.
2: Ma posso che mi sento che lei ne in giacurra.
3: Pronto?
0: Will say when I get far wise and a pezzo di merda.

0: cinghiale.
1: Ci risiamo, era da tanto che non ti facevi sentire, caro mio.
0: Leghe lei, ti puzzano.
1: Tu figlio di puttana. Vai.
0: Che on the phone, se ne che ne go, faccia di mostro, che sei tu.
1: Che sei tu. Allora, senti un attimino, caro pagliaccio.
0: Hello, say, when again. Hello, say, when again.
1: Allora, basta.
0: In the sky, when again, all the same, when again, when the fudge the culo.

0: Senti un attimo, inizi già malissimo. Inizi già malissimo per una motivazione. Stai cagando il cazzo. È da tanto che non ti fai sentire. Sono anche un po' compiaciuto, ma hai cagato il cazzo. Quindi, o la finisci una volta per tutte, o io vengo, inserisco una fuck machine nel tuo culo.
1: Well the night was came for when's the life came.
0: Hai finito.
1: Will the sun for the white second left against in a cappella.
0: Nella succhi sa cappella.
1: All the same when I'm forgetting si faccia di formaggione.
0: Faccia di formaggione, azzo, grande insulto.
1: Will the same for white second again, io ti piscio nel culo.
0: Devi finire. Ciao.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Team, servizi di segreteria telefonica. Risponde 3-4-0. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Well, same when again, again, sto tenendo in mano il cazzo. In the land. Well, the lane,
0: dig it,
1: leg.

0: come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland.
1: Non sto

0: Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
1: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
2: Cecchetto! Forza, fatti vedere! Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda!
3: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra! Ma ahimè! Io ho fatto lo stesso!
2: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia!
3: Ne ho trovato una caterba! Ma in primis! Ti presento! I miei nuovi adepti! Andate ragazzi!
4: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
5: E io sono Nicola Salino.
6: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
7: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello,
4: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
2: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio, faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a.
4: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
6: Sono d'accordo con mio fratello.
5: E io sono Nicola Savino.
2: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
1: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
2: Ah, non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
8: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
2: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
7: Io ho un'idea.
2: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
7: Linus e Albertino non mi vogliono in mezzo a loro solo perché io non sono di Molfetta. E così voglio tradirli.
9: Che idea hai, pagliaccio?
7: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
2: E cosa pensi di fare con quel floppy disk, puttana troia scema?
7: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
2: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
10: Oh raga, c'ho un'idea incredibile, cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori. Un macello viene fuori.
2: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
11: Belinno, quante ne volete?
9: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
11: Ma questa è un'altra bottiglia.
2: Forza, andiamo, culo merda merda.
1: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey in via Massena, a Pavia.
2: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
4: Uè, scaccomatto, Mazzoli.
2: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
5: E io sono Nicola Salino.
4: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
7: Give me five.
2: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda froccio.
7: Sì, sono stato io. E l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
6: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
3: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
2: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people, eh? O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
4: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
9: Inca, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
2: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
11: Adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
1: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
12: Un pompino nella mia radio.
1: La leggenda continua.

0: bene, benvenuti a una nuova puntata azione di Cose della Morte dei Mercenari, che si dimensiona dentro la fava del Circensi, zio Piffo. Come Dio, che dico e che dice lui, il lievo di Alaba, diamocelo! Salutiamo subito i nostri ospiti, c'è Carmelo Abate!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ma c'è anche il carabiniere, esperto che parla e poi che cazzo dice? Non lo so, salutiamo il generale Garofalo! Ok. Va bene, sì. Ok. Ok. E che cazzo sei, Mosca? Sì, certo, bene, ma non siamo nessuno senza Bortolazzi Beppe che ce la figa, la Sebastia! Bene, brava Sebastiana, spaventatissima Colf con Meridionale, la base che Dio c'ha. Adesso entriamo nella cosa del servizio, che si sa che la gente ammazza di cortelli e piselli con la panna bio, sega, servizi.
2: È un tranquillo mercoledì sera a casa Ciuccia Giugiaro. Il signor Ciuccia Giugiaro sta, come di consueto, massacrando di botte il pupazzo raffigurante Mel Gibson, da lui costruito negli anni Ottanta, come bambolotto atto alla sodomia, essendo lo stesso signor Ciuccia Giugiaro un grandissimo fan di Gibson. Ma lo scopare il pupazzo malforme e maldestramente realizzato dallo stesso, negli anni, ha creato un distacco dalla realtà che ha fatto sprofondare il signor Ciuccia Giugiaro in una rara forma di psicopatia e odio nei confronti dello stesso.
0: Bastardo Mel Gibson, ti odio! Te! Ti odio, ma ti amo! Bello pupazzo di Mel Gibson! Come puzzi, mi sa che dopo 20 anni che ti inculo! Te, bastardo, però ti odio!
2: Ma le strane abitudini sessuali e le pulsioni di violenza nei confronti di un fantoccio maleodorante con le fattezze di una star del cinema anni Ottanta non sono il centro di questa vicenda, ma il triste contorno. Infatti, Ciuccia Giugiaro, proprio mentre sta per infilare avidamente il proprio pene all'interno dell'orifizio da lui creato all'altezza delle finte natiche, viene interrotto dal suono di una chitarra elettrica distorta.
0: Ti odio ma ti amo, ti inculo e poi ti picchio, bella Gibson, quanto ti odio e quanto ti... Sentito come un rumore di chitarra elettrica. Che suona la chitarra elettrica in casa mia mentre mi sto scopando il pupazzo di Mel Gibson? Devo andare a vedere.
2: In pochi secondi, il Ciuccia Giugiaro si fionda verso il suono che sembra provenire dalla porta del corridoio. Il Ciuccia non ha nemmeno il tempo di aprire la porta, che viene travolto da un chopper Harley Davidson che irrompe nella stanza impennando, schiacciandolo sotto la porta stessa.
0: Che mi bussa la porta con la chitarra elettrica mentre mi sto scopando a me!
2: Ancora tramortito dalla pesante moto a forcella lunga sopra il capo, il Ciuccia Giugiaro afferra il suo telefono cellulare nel tentativo di chiamare aiuto, ma viene colpito immediatamente da una raffica di impennate sul volto, per poi essere finito con tantissimi colpi di racchetta tipo ping pong che gli sfondano il capo.
0: Come minchia sei salito al terzo piano con un chopper? Come impenni! No, la racchetta da pinco ponco, no!
2: È finita per il Ciuccia Giugiaro. Gli inquirenti troveranno il suo corpo orribilmente sfigurato sotto una porta di legno sfondata con dei segni di pneumatici, abbracciato ad un pupazzo collano sfasato con le fattezze di Mel Gibson. Per ora si brancola nel buio, ma vi sono ipotesi che ricondurrebbero ad una vendetta da parte dell'associazione cosplayer di Renegade.
0: Avete trombato l'ansia, che bella la ricostruzione! Gigliola Boffi, puppanani che ringo! Adesso ho capito che la nostra Sebastiana, pezzi, che ci sta dicendo che i social si fottono! Sebastiana!
3: No, non chiama nessuno!
0: La brava tette bifolche, che squarcio la peste! Andiamo con la solfa che si finisce la fica delle bestie! È andata così! Ciao, pisamerda!

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.

0: sera. Ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa, campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
0: Un no, si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
0: cioè,
1: come
0: è un principe, lei?
1: Mio padre è un
0: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con le scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Era, sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
0: Sì.
1: Biberò?
0: Biberò?
1: Bicazzo!
0: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Certo.
3: Verrazza mai da una borraccia?
1: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un
1: più
3: bicazzo
1: di borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
0: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
0: Le bibite.
1: B, banane.
0: Le banane.
1: B, B, B, la sorella, tua sorella, fa le B, le B. B***e.
0: Bravo. Oh, infatti, si
1: io
0: sa, esistono.
1: Io non posso respirare con le B***e.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Sì, sì, ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è portafortuna.
0: Bravo, signor di merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: Ma è una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo, beh, bravissimo. Lei è stato eliminato, bravissimo.
1: Ma
0: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
0: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
0: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
0: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
1: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, vaffanculo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
2: Più porno che mai.
1: Loro sono i super erotici.
3: Oh.
1: I super erotici.
3: Oh.
1: E queste sono le loro nuove avventure.
4: Baciamelo piano.
5: Ah, che bello, che bello. È la mattina di Natale. Non vedo l'ora di scartare i regali. Buongiorno, donna Pompino. E buon Natale. Ma dove sono i regali di Natale? Sono spariti. Qualcuno ha rubato i regali di Natale.
6: Che succede? È già iniziata la messa di Natale?
5: Stop, però, regista.
6: Beh, però, mi scusi, però l'attore, cioè, che mi dà lo stop, io un po' me la prendo.
7: Già mi avete fatto venire qua in bestaglia il giorno della vigilia che ci abbatte, porca
6: puttana. Io pensavo fosse un costume di scena.
7: No, è che proprio stavo a dormire e dovrei essere in ferie, dai, su.
5: Dai.
6: Ah, perché i registi possono prendere le ferie dalle serie, non capisco.
7: E che cazzo sono santo che non vado
5: dai,
7: in ferie?
5: Dai, coglione, su, però, porca.
6: Beh, però mi scusi adesso lo sproloquio, l'insulto.
5: Dai, cioè. dai, regista, ci può dare il ciak così riparto dalla battuta.
7: Ciak.
6: Vabbè, però non ci sono indicate le intenzioni in copione.
7: Ma non è che intenzione è? Entra da una porta la mattina di Natale, ci stanno i regali, ci sta l'albero.
6: Sì, ma e allora?
7: No, sì, ma un cazzo, entra, che succede? Già iniziata la messa di Natale, curioso, la mattina di Natale, bim bam bam, le campane.
6: Come intelligente lei.
7: Sono regista.
6: Vado?
7: Prego.
6: Che succede?
7: No, è il singulto. All'inizio non c'entra niente.
6: Non piace?
7: No, però entra tutto felice, le campane. Ben, ben, ben, ben, ben, ben.
6: Vado?
7: Tutto Natale, la neve, i pupazzi, i bambini,
6: vado?
7: Lo zenzero, sì, prego.
8: Action!
6: Che succede? È già iniziata la messa di Natale.
7: Chi è un elfo del bosco? Che gli è successo? La voce due ottava sopra. Si è fumato l'elio, che ha fatto?
6: È questo il problema che ho in questo periodo.
7: Sì, tra i tanti, diciamo.
6: Sì, no, perché no. Quando ho quel momento un
7: dovrebbe
6: po'
7: essere ricoperato, sono d'accordo con lei, ma non c'è tempo perché
5: dai,
7: devo andare a
5: faccia,
7: non è, porca puttana.
8: Action!
1: Super comparsa, qualcuno ha rubato i regali di Natale.
6: Ah, e chi può essere stato?
1: Ma è ovvio, super comparsa. Può essere stato solo il malvagio Sgarbo Natale.
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione dei genitori poveri per non fare.
7: Ma no, perché sillaba? Che sta a fare l'esame della vista? Andava bene.
6: Si vede che è il copione di qualcun altro perché è tratteggiato. Pensavo fosse una pausa.
7: Non lo so, vuole quello in braille?
6: Allora aspetti, rifaccio.
5: Sì.
8: Action!
6: Sgarbo Natale non esiste, è un'invenzione dei genitori poveri per non dare regali ai loro figli.
7: Dove va? Dove corre? Capì, è salito sull'ape. Dove cazzo va?
6: Perché leva tutte le punteggiature.
7: Ma non le levi, cioè tenga le pause, gli spazzettini bianchi tra una parola e l'altra.
6: Allora, perché sono un po' in confusione, non so dove mettere. Ci riprovo.
7: Prego.
8: Action!
6: Iron Pen, Sgarbo Natale non esiste. È un'invenzione.
7: È una pausa lunghissima. Che c'era lì? Che è successo? Aspettava il passaggio del treno.
6: Sto facendo fatica con le virgole, mi perdoni.
7: Dai, conti, faccia. Iron Pen, 3, 4, Sgarbo Natale non esiste. 3, 4,
6: più musicale.
7: No, a me, cioè, non proprio musicale, però in testa lei conta, prego.
8: Action!
6: Iron Pen, Sgarbo Natale.
7: Ah, porca la puttana, ma che è? Eminem.
6: Perdone, mi so.
7: Ma non è il disco da giovanotti.
6: Ma mi sono rifatto quello che mi ha suggerito.
7: Ma lei, lei in testa deve pensare tic tac tic tac.
6: Così?
7: Pensi, prego.
6: Grazie.
7: E poi a tempo, ecco, tic tac, Iron Pen, tic tac.
8: Action!
6: Ma ridere insieme.
5: È sempre peggio.
7: Come mai lei non migliora mai? Mai, mai. Cioè, si dice che l'organo con l'uso, invece niente, niente. È ancora in rodaggio lei pieno.
5: Adesso siamo fottuti, non si parte più.
7: Prego.
8: Action!
6: Iron Pen. Sgarbo Natale, no.
7: Dove, ma che fa con la testa? Perché ci ondola?
6: E lei mi ha detto di fare il
7: tic-tac. No, lei deve pensare al tic-tac. Il tic-tac è il tempo. Il tempo lei lo deve immaginare.
6: Ma
7: capisce?
6: Quindi non devo
7: No, non mi deve fare l'asta del metronomo avanti a destra. Mi sta a fare un braca.
6: Ok, ok.
7: E sembra se è una ripresa del Titanic. Sembra, no. Iron Pen, tic-tac.
6: Ok.
8: Action!
6: Iron Pen, tic tac.
7: Sì, mento sar culo.
6: Ma scusi, l'ha detto lei?
7: Ma no, tic tac lo deve pensare, lo deve dire.
6: Allora, aspetti, metto dei.
7: Metta dei tic tac, esatto.
6: Metto degli appunti in calcio,
7: prego.
6: Mi perdoni. Avete un lapis?
7: No, guardi, faccia col sangue.
1: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
2: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Merda!
2: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla qui.
0: Però
2: this is the zoo.
3: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: ascoltato.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: E riecco il vostro fedelissimo Max Pezzali per raccontare le leggendarie origini dello zoo. Anni 80-90, Marco ha conosciuto la Puccioni, che avrebbe dovuto portarlo a Radio 1005, ma ahimè si è persa in chiacchiere. L'oro alla fine dell'arcobaleno è ancora lontano, ma Marco non demorde e va a trovare suo cugino di terzo grado, Gianluca Grignani, sul set del video del suo ultimo singolo, Figa e Lambrusco.
3: Uè Marco, parliamo veloce che mi riesce difficile comunicare con un maschio, dai. Allora come va? C'è figa?
4: Ciao Gianluca, ma poco niente. E te, scemo ciucciabagiana?
3: Figa, io non vivo per altro se non la figa. A me mi piace la figa. Infatti guarda tutte queste ballerine, guarda quanto mi piace la figa.
4: Sì, vero. Io invece sto cercando gente pazza che voglia mettere con me il mondo sottosopra.
3: Beh, figa, forse in mezzo a tutta questa figa o la figa che potrebbe fare al caso tuo, figa. La mia capocoreografa calabrese, ad esempio. Lei sì che è una bella figa.
4: Presentamela, cacca puzza cazzo.
3: Chica, vieni qui, dai, facci vedere l'aiuola.
4: Ciao, sono Marco Mazzoli, ernia ciste frocio.
5: Ciao Marco, io sono la Chicca, ma visto che quella vera non ha dato il suo consenso a clonare la sua voce con l'intelligenza artificiale, sono interpretata magistralmente da Morgan Freeman.
4: Io vorrei fondare la fattoria di Radio Norma, Troia Mucca Vacca.
5: Radio? Il mio ragazzo lavora in radio, a Gingi in radio. Te lo posso presentare?
4: Andata, merda cazzo pancreas.
5: Un secondo solo che finisco di far ballare le mie ballerine. Pronte ragazze? 5, 6, 7, 8, shum, sha, sha, cha, cha, pintanti, chitanti, chitanti, chitanti, chita, sha, shu, cha, cha, di, cha.
2: E così la Chicca accompagna Marco a Gingin Radio e gli presenta il suo ragazzo, Toki.
4: Molto piacere, stronzo cazzo culo, ma perché ti chiamano Toki?
6: Sono giapponese.
4: Wow, non sapevo che i giapponesi esistessero davvero. Pensavo fossero leggende come l'allunaggio o i vaccini. Minchia minchia sgrullo.
6: Il fiore di roto che sboccia fra le avversità è il più bello e ricco di tutti.
4: Quanto siete saggi voi fottuti musi gialli, merda cazzo merda.
5: Capisci perché mi sono innamorata di lui? In questo momento avrei proprio voglia di farmi cavalcare come una puledra impazzita stracolma d'induia, anche se non sono ricchione. In effetti non sono ricchione, sono la Chicca.
6: Chicca, ricorda che la tesa è la parte migliore, perché la realtà non può competere con l'immaginazione. Ma bando alle ciance, dobbiamo aiutare il tuo amico. Ho avvertito delle vibrazioni nella forza.
4: In che senso? Tipo un presagio, bastardo portasfiga?
6: Sì, i miei antenati avevano pure esagito l'arrivo di colui che ha il cuore di un samurai nel corpo di un orangotango. Presto, vieni con me dall'unico che può darti una valutazione.
2: Il saggio Toki porta il giovane Marco al cospetto del sensei supremo di Gingin Radio, Ringo.
7: Sensei, okutamas. Ho portato il giovane Maruko Mazzori al tuo cospetto per la tua valutazione. Mi raccomando, Maruko, parla forte. Il sensei ha 600 anni.
4: Salve, merda culotette.
8: Allora forza, dai, rock and roll, ci sono io, il mitico Ringo, io posso sapere se sei tosto o meno, perché qui tutto si valuta così, ciò che è tosto e ciò che non è tosto, sì, rock and roll.
4: Tosto, e allora forza, me lo dica, io voglio mettere il mondo sotto sopra.
8: Tosto, forza, userò il mio occhio cibernetico per capirlo.
6: Solo un momento, devo riavviarlo.
8: E rieccomi, rock and roll, tosto!
4: Allora sono tosto.
8: No, io lo sono. Tu fai cagare. Tu vuoi dire le parolacce in radio. Quella roba non tira, Mazzoli. Se vuoi essere il numero uno devi parlare di rock con la F maiuscola. Tosto. Ed ora fuori dai piedi prima che...
4: Ma vaffanculo, cretino scemo merda.
2: Deluso per l'ennesimo buco nell'acqua, Marco se ne va. Ma i venti della saggezza orientale tornano a soffiargli in poppa.
7: Aspetta, Maruko. Io non credo alle parole del sensei. Tu sei destinato a grandi cose. Kika, vai con lui. Seguilo e fai report di ogni cosa che accade.
5: D'accordo, mio amato. Ma prima facciamo all'amore.
7: Oh, va bene. Yoi!
5: Ah, sì.
7: Ojime.
5: Sì, Toki. Ti piace come te lo succhio?
7: Kika, che bel culo.
5: Oh, sì. Guarda che bel culetto che ho.
7: Kika.
5: Sì. Sì, Toki. Toki.
2: Quindi Marco ha trovato nuovi alleati, nuovi nemici e un nuovo compagno. La sua squadra si allarga e la leggenda continua.
7: Poi,
5: sì.
7: Tamagotchi, sto a
5: sì, Toki.
7: Hiroshima,
5: Toki.
0: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
12: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sarea. Ero con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la hai fatta però di dietro il culo.
11: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
13: Nella puntata precedente.
14: Però adesso veniamo al dunque.
15: Veniamo al dunque, tantina, eh?
16: Sì, dimmi.
14: Io spenderò ogni soldo che ho per bruciare tutto quello che è intorno nei primi 5 chilometri. Dovrai uscire dalla porta di casa e non ci dovrà essere nulla intorno a te. Hai capito?
16: Ho capito, va bene, grazie.
11: Alan Love.
16: Sì, che cosa devo fare, dimmi?
17: A posto, signora, la ringraziamo molto, il dottor Costanzo la ringrazia, prego.
16: Grazie, anche io lo ringrazio tanto. Costanzo, lui...
15: grazie signora, no, io le mando il dottor Zumba Zumba.
16: Saluta tanto Maria Filippi. Maria
15: o Filippo,
16: io la vedo sempre
15: saluta?
16: Alla televisione, fa
15: chi?
16: Oppure anche fa il coso della posta lì,
15: quello della posta, sì.
16: Sì, bravo, sì. Bravissimo. Anche quello mi piace vedere tanto.
15: Va bene, dottor Zumba.
16: Anche lui guarda ogni tanto.
15: Cazzi, mi faccia parlare.
17: Lua Mara!
16: Dimmi.
15: Ha capito?
16: Sì.
15: Perfetto.
17: Lua Mara!
16: Non parlare così. Fatti bravo.
15: No, ma Zumba Zumba è originario dello Zumba, capito? Quindi parla un po' strano. Quindi lei se lo segni,
16: sì.
15: Mi raccomando, faccia la cura del tir, ha capito?
16: Sì, ho capito.
15: Quindi, lo ripeta, sì. Signora, che cura, eh?
16: Signora, io lo ringrazio con tutto il cuore.
17: Signora,
16: è tanto buono lui.
17: Per chiudere ci faccia vedere,
16: bravo.
17: Si faccia vedere se ha capito l'esercizio. Mani in alto e deve gridare. Prego, vada.
16: Mani in alto,
15: più forte!
16: Più forte! Ah, mani in alto! Senti, adesso volevo chiedere una cosa. Sì. Saremo così qua.
17: Sì, ma il problema è che quest'anno non ci sono molti biglietti, quindi per avere il biglietto ha due possibilità. O fa un po' a Matteo Renzi.
16: Sì.
15: È arrivato Matteo per Sanremo, signora, glielo passo.
18: Santina!
16: Dimmi.
18: Ciao, sono Matteo.
16: Oh, ciao Matteo, come va? Tutto bene?
18: Bene, tu?
16: Sì, anch'io, sai, sto benino, dai.
18: Ah, lo bene.
16: Vatti. Tu vai a Sanremo, sano?
18: Non lo so ancora, devo vedere un po' di cose. Sai che c'è Obama che ha avuto il morbillo?
16: Non lo sapevo.
18: Sì.
17: Solo che non si vedeva perché ne...
16: ho capito.
18: Sai che
16: sentire, c'è Ale anche poverino che senza macchina adesso.
17: No!
16: Ce l'aveva prima e quell'altro l'hanno prestato 3 anni e adesso ha detto che le serve perché deve andare a lavorare.
17: Beh, no!
16: E il padrone le hanno prestato. Adesso, prestato
18: dopo
16: intanto,
18: 3 anni magari.
14: Gli sta bene!
16: Ma adesso lui deve comprare questa macchina, ma costa che soldi, vero?
14: Costa soldi.
16: La prende usata, che certo. Così con 1000 o 500 le carte le mani.
18: Ora ti sei ciucciato.
14: Ma vai a giocare, Godo!
18: Ho capito.
16: In qualche maniera dai, andare, sì, tiriamo avanti in qualche maniera. È più per lui perché deve andare a lavorare, prendere un po' di soldi.
18: Lo so.
14: Miserabile!
16: E poter andare avanti.
18: Certo, lo
17: capisco.
18: Senti, ma a livello economico come va?
16: Adesso sto aspettando.
17: Mi compro la Bentley!
16: Una cosa, ieri ho firmato e ho mandato lì a Corso Rimini, là dove siamo.
17: Modello nuovo, Cabrio!
16: A Rimini, sì, sai, a Rimini, dove Rimini. Siamo andati?
18: Sì, cazzo.
16: Là che ho mangiato coniglio anche.
17: Voglio una barca
16: buona.
17: Di 40 metri!
16: E allora mi ha detto,
18: sì.
16: L'avvocato, insieme adesso aspettiamo un po', vediamo certo. Come va fuori.
14: Miserabile bastarda!
18: Certo, no, lo capisco.
16: Ecco che,
17: quanto è bello guidare la Porsche, vero?
16: Almeno aiuto io, se mi dà anche 2000, o 1000 qualcosa, già ho.
14: Ma vai a fanculo, ho speso 600 euro per cenare.
18: No, è vero.
14: Senti, pagato 18.000 euro di orologio.
16: Di gas metano, vero?
18: Il gas è alto.
16: È riscaldamento, poi lavarsi, bisogna lavarsi, vero?
18: Qualcosina.
16: Sì, è giusto, perché io so che non mi piace.
14: Senti 1.600 di telefono, senti 1.600.
16: Sì, così è Matteo.
18: Ma ormai le sai cos'è? Non ci sono più le cose di una volta, le mezze stagioni,
16: esatto,
18: non ci
16: appunto.
18: Sono.
17: Ho dovuto modificare l'applicazione della mia banca, che non ci stavano gli zeri.
16: Che sia bene Obama.
18: Ah certo, sta benissimo. Adesso sta prendendo l'AIDS in siringa.
17: Non vai, so se comprarmi la barca o l'aereo.
14: Sotto le 4 stelle mi viene l'ansia.
16: Perché anche lui, poverino,
18: lo so.
16: Sai, viene a casa, ma viene a casa con la macchina, non può andare da nessuna parte. Bisogna che la lascia ferma lì, vero? Tutto.
17: C'ho un Harley Davidson da 67.000 euro.
16: Ma non so se Aldo viene.
18: Non lo so, credo proprio che abbia il dentista quel giorno.
16: È perché è bravo da cantare, lo so che è bravissimo da cantare.
18: Certo, tu usi il Rotowash.
16: E dopo un pezzo non lo vedo anche.
18: Senti, cosa ne pensi di Rio Melaceto?
16: Come?
15: Grazie a tutti, è stato un piacere, Zibario.
16: Grazie anche te, ringrazio di cuore tutti quanti.
9: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
16: Sì, attacco, sì, perché sennò consumo troppo soldi.
18: Ciao.
16: Ciao Matteo.
18: Sì, ciao.
14: Segui la luce!
18: Ciao.
16: Sì, ciao.
14: Ciao.
13: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Leo, allora il foglio che stai portando
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco? Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Ma chi da ma so, tu dovevi venire pinchio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto. Che se venivi a Natale ti per fare un
1: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Come mai che la guardia la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma posso...
1: fammi... Dai Leo!
2: Dai un cazzo, come fai?
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone, lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, dice, fate, perché lui da stamattina lo portiamo avanti e indietro, che lui li fa guardare. Dice che li brucia.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Oggi Wender chiamerà gli italiani con la voce di Giuseppe Conte.
3: Pronto?
4: Ma voi pensate che sia semplice?
3: Eh?
4: Ma voi pensate che sia semplice?
3: Ma cosa, chi sei tu?
4: Tutte le regioni saranno gialle.
3: Ma non c'è nient'altro da fare che rompere i coglioni?
4: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
3: Cosa?
4: Anche lei, accidenti quando domande.
3: Ma vai a lavorare, va che è meglio, ciao.
5: Sì, pronto?
4: Ma voi pensate che sia semplice?
5: Pronto?
4: Ma voi pensate che sia semplice?
5: No, aspetta un attimo perché sono impegnato adesso. 5 minuti.
3: Pronto?
4: Ma voi pensate che sia semplice?
3: Ahie.
4: È per questa ragione che siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Abbiamo voluto peraltro evitare pasta,
3: pronto?
4: Carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere. Andando dal dentista.
3: Certo, da parrucchiere, così ci infettiamo ancora tutti. Bravo Conte!
4: Ma voi pensate che sia semplice?
3: È semplice, cazzo, sì.
4: Tutte le regioni saranno gialle. Cosa significa?
3: Che fai schifo!
4: Sono sospese le crociere.
3: Che cazzo porta me di crociere?
4: È un sistema che sta funzionando.
3: Alla grande, Conte! Conte alla grande!
4: Che si sta rivelando efficace. In particolare questo meccanismo ci sta permettendo di dosare i nostri interventi, adottando misure ben differenziate su base territoriale. Cosa significa?
3: Che fanno schifo!
4: Sono sospese le crociere.
3: Il crociere, ci spattiamo un bacio gatti il crociere.
4: E siamo costretti a introdurre un piano di misure che prevedono ulteriori restrizioni. Cosa significa?
3: Che fai schifo!
4: Ma voi pensate che sia semplice?
3: Vabbè, ci scemo.
4: Sono sospese le crociere. Cosa
3: non
4: significa?
3: Che fai schifo, una volta.
4: Abbiamo deciso di far partire da subito il piano Italia Cashless.
3: Ma tu non stai aiutando nessuno! Non stai aiutando nessuno! Dovevi semplicemente chiudere tutto e aiutare la gente, invece che fare. No, le tasse poi le pagate a marzo, aprile, giugno. Ma se uno non guadagna adesso, come cazzo fa a pagare a marzo, a giugno? Ne scemo matto.
4: Anche lei, accidenti quando domande.
3: Io? Tu continui a parlare.
4: Continueremo ad applicare il sistema che prevede le regioni colorate, gialle, arancioni e rosse.
3: È un verde, non vedo, un culo assordo.
4: Sono sospese le crociere.
3: Vabbè, le crociere, la metto ancora una crociera, Conte.
4: Cosa significa?
3: Caffè schifo!
4: Grazie.
5: Pronto?
4: Ma voi pensate che sia semplice?
6: Sempre.
4: Per Capodanno però questo divieto sarà esteso.
6: Sono musulmano io, non mi interessa del Natale.
4: Cosa significa?
6: Musulmano.
4: Sono sospese le crociere.
6: Allilalala.
4: Anche lei, accidenti quando domande.
6: Dingilong.
4: Attenzione.
6: Morita ammazza.
4: Ma voi pensate che sia semplice?
6: Molto di fame.
4: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini andando dal parrucchiere. Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni.
6: E vattene a far culo!
7: Qual falange di Cristo Redentore?

0: la gioventù.
1: Pronto?
2: Ma voi pensate che sia semplice?
1: No, non è semplice. Dimmi.
2: Tutte le regioni saranno gialle.
1: No, aspetta un attimo. Chi siete, ti scusa?
2: Ma c'è un aspetto che non ci consente distrazioni, che non ci permette di abbassare la guardia.
1: No, ti abbasso mi la guardia, ti abbasso mi la guardia. Dopo abbiamo voluto qualcos'altro.
2: Abbiamo voluto peraltro evitare pasta, carne oppure giocattoli per i nostri bambini, andando dal parrucchiere, andando dal dentista.
1: Sì.
2: Cosa significa?
1: Significa che mi ha rotto i coglioni.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sto piangendo da giorni quella violenza di Skelly. M'ha colpito più forte al cuore che al mio curatissimo viso. Non so se potrò perdonarlo. Nel frattempo mi sono chiuso nella mia body routine. Un po' di sano workout e qualche tisana al finocchietto sapranno fare miracoli. Oh, che sciocco! Oggi ho anche il massaggino da Ulio. Dove ho la testolina? Sono proprio bionda!
2: Eccomi, Skeletor, mi hai fatto chiamare?
3: Sì, puzzolente sacco di pulci. Ho da chiederti dei consigli.
2: Oh, consigli? Tu che chiedi consigli a me? È alquanto strano, Skeletor. Di solito sei così pieno di te stesso.
3: Uè, scemo, come cazzo ti permetti?
2: Vabbè, dimmi in cosa posso esserti utile.
3: Adesso ti piace l'uccello o la fica? Scusa se te lo chiedo, ma non so se la magia del mago napoletano abbia perdurato e se magari ti sei rifrocizzato.
2: Si dice sei etero o sei gay. Non è carino usare quei termini. E comunque sono ancora etero come da ultima volta.
3: Ottimo.
2: Ma perché questa domanda?
3: Senti, uomo bestia, ti ricordi il giorno in cui hai capito che eri diventato un piglia in culo?
2: Intendi quando ho capito che avevo preferenze sessuali verso lo stesso sesso?
3: Sì, che due coglioni, ma perché stamattina sei così precisino del cazzo? Mi stai facendo innervosire! Chiamali come cazzo vuoi. Anzi, adesso che mi sono innervosito, devo farmi un bel tirello con il mio tostatore.
2: Mamma, che puzza di scorreggia. Ma che cazzo ti stai fumando?
3: Visto che sei lì, mi passi la tazza con la tisana drenante? Stamattina mi sono svegliato pieno di liquidi. Devo fare un po' di esercizio prima di perdere la mia tonicità. A proposito, mi vedi ingrassato?
2: Tisana drenante?
3: E hai sentito che buon profumo di mughetto che c'è nel castello? Ho preso i nuovi profumatori d'ambiente.
2: Ma Skeletor, che cazzo hai messo ai piedi?
3: Belli, vero? Nuovi stivaletti in cavallino con fibbia auror rosa! Ho speso un delirio, ma ne valsa la pena. Mi danno un tono più fashion.
2: Skeletor, credo di aver capito che cosa volevi chiedermi.
3: In che senso hai capito?
2: Fumi roba da checca. Indossi scarponcini da checca. Sei fissato con la forma fisica e soprattutto hai profumato il castello come un negozio per checca.
3: E quindi che significa?
2: Che a furia di farti stantuffare dai mamma, ora t'è venuto a piacere. Ora sei una checca.
3: Ma non dire sciocchezze! Io una checca! Ti punirò per questo affronto brutto, essere indecente e con un pelo alquanto trascurato. Io non sono una checca! Ma adesso perché ho una sete atavica di cosmopolitan ben fatto?
2: Perché sei frocio.
3: Taci, maledetto cane rognoso! Non osare mai più insinuare una cosa simile, o giuro che ti farò amputare gli arti per farti vivere appeso ad un albero di Natale rinsecchito! Hai capito, uomo bestia di merda?
4: Permesso? Sono il corriere del negozio Only for Men. Sto cercando un certo Skeletor per la consegna del bambolottone cioccolatone con mega cazzone. Siccome pesa un sacco, vorrei sapere dove scaricarlo.
3: Meno male che c'era scritto consegna anonima.
2: Ma esistono veramente i bamboloni neri col cazzone?

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa no, non ho fatto nessun finanziamento, ha sbagliato persona.
1: Per il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No,
0: cioè,
1: perché
0: scherzo?
1: Ride che ha capito tutto, assolutamente no.
0: No, sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: truffa.
1: Bella
0: e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Assolutamente. Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank,
1: Alba Bank.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor,
1: sì. Alba
0: Bank.
1: Di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni, quindi credo che... sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, lui sembrava reale, ecco.
2: Non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci mettiamo qualche cagata.
2: Ti faccio, io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa,
1: una ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.

0: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Accidenti! Quel cattivone di Skelly questa volta mi ha ferito pesantemente. Colpire così una creatura dolce e incredibilmente miciosa come me denota un grande problema di rabbia repressa. Io non voglio finire ad infilarmi in un rapporto malato con un uomo violento. Sono disperato, oltre che pesantemente stressato. Urgo immediate cure di Manuelito, il mio massaggiatore ecuadoregno. Ah, sì, così, Manuelito. Fammi sentire bene la forza delle tue splendide manine a rotola tacos.
1: Lei mucho stressado, mio amigo Adam. Che passò?
0: Una lunga, lunga storia, Manuelito. Ah, sì, così. Fammi sentire la forza dell'America Latina sui miei muscoli indolenziti e stressati. Ah.
1: Me scusi, mio caro principe.
0: Ah, sì, dimmi, Manuelito.
1: Ma può smettere di toccarmi los peperones con il gomito? Me sento un pochito a disagio.
0: Ops, perdonami Manuelito, non me ne sono reso conto. Adesso perché ti sei fermato?
1: Perché mi ha infilato lo dito dentro l'ano.
0: Ops, riflesso condizionato. Quando mi toccano i glutei mi viene istintivo.
1: Riflesso condizionato? Ma mi prende per lo sculo. Che cade merda.
0: Scusami Manuelito, mi squilla il ciel. Devo rispondere, magari è il mio contatto da Dior che mi avvisa dello special sales. Hello! Sei tu, Eric? Dimmi che mi hai messo in lista per la borsa in coccodrillo.
2: Pronto! Ciao, ti disturbo? Non so, magari sei a fare le tue cose da checca.
0: Ah, sei tu. Ma chi ti ha dato il mio nuovo numero?
2: Beh, non è stato difficile da trovare. È a pennarello nella maggior parte dei bagni dei bar con scritto biondino focoso super in forma, ti svuota bendato, disponibile anche se accompagnato.
0: Senti, credevo che fosse chiaro che dopo ciò che è successo io non volessi più avere a che fare con te. Ci sono cose che sono intollerabili e tra queste la peggiore è la violenza nella coppia. Quindi cancella il mio numero e non chiamarmi più.
2: Oh, senti, anche se non ci crederai, mi spiace un sacco per quello che è successo. Da quel pugno qualcosa è tremendamente cambiato in me. Adesso ascolto Donna Summer e ho persino cominciato ad usare il dopo barba.
0: A chi vuoi prendere in giro? Tu non hai la barba, hai la faccia da teschio.
2: Ho fatto il trapianto in Turchia.
0: Beh, anche se hai la barba e non puzzi più di costina di maiale, a me non interessa. Ciao, ciao.
3: Pronto, pronto, Cristo! Mi ha attaccato in faccia!
4: Ops, mi spiace, Skeletor, ma che ti ha detto?
3: Che non vuole avere niente a che fare con me e che non tollera la violenza nelle coppie e altre cose da froccio.
4: Senti, Skeletor, il fatto che ora ti sei reso conto di essere gay non cancella mesi di vessazioni e rifiuti. Forse è il caso che tu vada a parlarci di persona, magari portandogli un bel mazzo di fiori.
3: E io non sono gay, sono solo confuso! Non ti ci mettere anche tu, brutto cane rognoso! Ricordati che rimango sempre il capo malvagio di questa merda di Eternia, chiaro?
4: Sì, sì, certo, non ti scaldare. Vuoi che ti porti una tisanina al mughetto?
3: Oh, sì, ci vorrebbe proprio. Sono veramente stressato. Ho bisogno di un bel bagno coi sali.
4: Culattone!
3: Hai detto qualcosa brutto, demente, pulcioso?
4: No, Skeletor, solo un po' di tosse allergica. Il tuo dopo barba è nauseante.
3: A proposito, come sto con la barba?
4: Sembri una carcassa spolpata dalle iene nel Kalahari.
3: Lo considero un complimento perché non so di cosa tu stia parlando.
4: Ignorante!
3: Quel stronzo, ma che ti ho capito questa volta? Vai a farmi sta cazzo di tisana prima che ti trasformi in un criceto da culo per i giochi sadomaso.
0: Grazie Manuelito, mi sento un po' meglio adesso.
1: Quindi Chico, niente happy ending.
0: Ma grazie al cielo. Meno male, credevo non me lo chiedessi più. Forza, che aspetti? Ho già il galapegno maturo. Fatti sto sburrito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Moco Vileda and Fausto D.
2: 105 Strap.
3: E boom! Nella Milano City Gang! Benvenuti, bro, nella nuova stagione 2021-2022 di 105 Strap. E questo è l'anno del flex, l'anno dove bisogna vantarsi di essere ricchi. Come avrete già sentito dagli scratch, alle ruote d'acciaio il campione mondiale di DMC, Fausto D.
4: Sono carichissimo, Moco, Slat!
3: Cosa vuol dire DMC?
4: Domodosso la Milano Como, il mio puttantur, you dig?
3: Escale!
4: Come hai passato il capodanno, Moco? Hai scopato?
3: Ma qui con noi c'è Biba Cisti!
5: No, Moco, ma hai scopato o no?
3: Escale! Allora come hai passato il capodanno, Biba?
5: Al contrario, tu ho scopato. Mi sono fatta sbattere da 30 trapper insieme.
4: Sì, sì, figa, c'ero anch'io, you dig?
5: E tu, Moco, dove cazzo stavi?
3: In questo programma ascoltiamo tutte le novità trapper, ma anche la storia, perché senza la storia non ci può essere il futuro.
4: Hai capito, Biba? Moco non ha scopato alla fine, schi?
5: You dig, Fausto.
3: Ma come stavo dicendo, oggi parleremo della storia di Starnuto, un grande trapper della scena milanese, yo dig?
4: Grande Starnuto, lo seguo sempre su Instagram.
3: Ah, grande! E quanti follower ha?
4: È veramente un grande, pensa che ha 22 follower, you dig?
5: Cazzo se flexa. Ci facciamo un 4,20.
3: Va bene, Biba, dopo ce lo fumiamo.
5: No, Moco, io l'ho chiesto a Fausto, veramente.
3: E allora, Fausto, metti la base.
4: La metto screcciando.
5: Solo se dopo screcci anche me.
4: Assolutamente, Biba, hai sentito, Moco?
3: Allora, Starnuto, questo trapper nasce al Buzzi di Milano nel 2004, da una famiglia operaia.
4: Sì, sì, pensa che suo padre lavora alla Campari e non gli ha mai comprato il piumino della Supreme.
5: Cazzo, stra cringe.
3: Sì, hai ragione, Biba, è proprio imbarazzante.
4: Sì, sì, poi il padre ha provato a farsi perdonare comprandogli la Lambo, ma lui non si è mai ripreso da quella brutta storia del piumino.
5: Ma il padre che cazzo fa alla Campari, quello stronzo?
4: Biba, è il proprietario. Che storia triste.
3: E allora sentiamoci questa traccia che ha fatto nel 2021 dal nome Piumino.
5: Pensate, bros, che ci ho messo 3 ore a registrarlo. Intanto mi stava screcciando tutta.
3: Vai col disco, Fausto!
5: No, Moco, hai sentito cosa ho appena detto?
3: Ascoltiamo!

0: No.
1: Eschere! Questa è la musica trap. Che style, ragazzi. Si sente che comunque non si è mai ripreso da quel piumino mai ricevuto.
2: Oh, ma ce lo facciamo sto cazzo di 4,20 adesso?
1: Per i boomer che non capiscono un cazzo, ci stiamo facendo una canna in diretta, perché noi siamo la Milano City Gang. Dai, Biba, passa.
2: Tomoko, l'ho solo accesa. Fausto D.
3: Dimmi, Biba.
2: Che cazzo ce ne facciamo adesso di questo, Dad?
3: Boh, lascialo lì, passerà quello delle pulizie, chi se ne frega.
2: Bella.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Ma hai cambiato culo? Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
2: Che Marco,
1: apri, uè, ma hai sentito?
2: E non si tira giù le finestre qua.
1: Madonna, mi sembra la trombetta col
2: tritano. Non ti distrarre, stiamo registrando.
1: Marco, ma sento la puzza.
3: Hai cambiato culo.
1: Porca puttana.
2: Questo è un bianco.
1: Dai.
2: Vai.
1: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
2: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
1: Perché non lo fai, non fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
2: Tortelli?
1: Boh. Madonna.
2: Comunque è belle però, obiettivamente.
4: Lo Zoo di 105.

Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa puzzare il cazzo come i freni del treno quando fate l'amore. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento, il primo del 2021, con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che presto il mio ano alla Corea del Nord per i test nucleari. E ovviamente per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore, come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Ingorgia, ed è dedicata al suo amato Cornutazzo. Caro Cornutazzo, ti scrivo questa lettera mentre faccio free climbing su una parete di cazzi. Ah, mio dolce, dolcissimo Cornutazzo, ricordo con dolcezza il giorno in cui ti vidi per la prima volta. Io stavo facendo una cosa a 300 con tutti gli inquilini della Torre Velasca, compreso Rovazzi, quando ti vidi in lontananza, mentre la tua precedente ragazza ti mollava saltando su un camion di senegalesi e sparendo nel nulla. E in quel preciso istante capì che eri il cornuto emaziato che avevo sempre sognato. Ah, quanto sesso ho fatto da allora mentre tu eri in ufficio. Come quando mi misi in testa di scoparmi tutte le persone dai capelli rossi che c'erano in Europa, e ci riuscì in una sola settimana. O quando al nostro matrimonio sulla torta feci mettere il pupazzetto della sposa che spompinava al prete. Che ricordi indimenticabili. Già, mio caro Cornutazzo, ti ricordi quando andavi a giocare a calcetto, ma arrivato al campo non c'era nessuno dei tuoi amici? È perché erano tutti dentro di me. E lo sai perché i tuoi 8 fratelli vengono a trovarci tutti i giovedì sera, proprio quando tu hai il corso di chitarra? Esatto, mi sono scopata tutti i membri della tua famiglia, compresa nonna Concetta che è morta da 30 anni. Purtroppo recentemente mi sono annoiata di metterti le corna. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un simpatico vecchietto tutto pepe di nome Vacchi. Sono certa che riuscirò a battere il record di corna che gli ha fatto la sua ex. Con affetto, tua Ingorgia. P.S. Lo sai che il grilletto di tua madre è più grosso del tuo cazzo? Ah, quanto amore, quanto sentimento. Ringraziamo Ingorgia. E a proposito di Giorgia, visto che siamo giunti al termine del nostro appuntamento, vi voglio cantare il mio nuovo indirizzo mail, che è...

con in mano i tuoi zebedei. Come godrei scoparti e poi farmi

che sto spruzzando sempre più, come godrei, donna o uomo che sei, quando sei lì e non sai quanti cazzi tu prenderai, come godrei a sbordare gli occhi tuoi, incollarli e poi eiaculando sempre più.

0: Discorretta, la tua dolce musica nel clou.
1: Lo Zoo di 105.

0: Mister e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imam, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quel birbante di Skelly continua il suo giochino perverso, sa che mi eccita da matti, ovvero fingere di odiarmi e desiderare la mia morte. Allora ho deciso di assecondarlo e rendere ancora più piccanti le cose, come nella recitina peccaminosa dei porno. Adoro. Adesso fingerò di litigarci e di combatterlo. Così quando giaceremo assieme saranno scintille.
2: Sei pronto, chi rompe i coglioni?
3: Ehi, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.
2: In che senso non colgo? Ma sei tu che cade il cazzo!
3: In Prada è stupefacente massa magra. Senti, sciocco, ho deciso che da oggi fra me e te è guerra. E quindi preparati a subire le ire della mia stupenda forma fisica.
2: Ma sei fatto?
3: La prossima volta che ci incontreremo, cercherò uno scontro fisico dopo un alterco verbale e te le darò di santa ragione. Hai capito, musetto birbantello?
2: Senti, scemo! Non so che cazzo ti sei preso stasera, ma questa telefonata, oltre che assurdamente anacronistica e imbarazzante linguisticamente, mi sta rompendo pesantemente i coglioni. Quindi cerca di non permetterti più di chiamarmi e stammi alla larga, perché giuro che ti strappo il volto e lo uso come tappetino del water. Hai capito, finocchietto?
3: Ok, lo hai voluto tu.
2: Ma questo è andato completamente alle quaglie. Tutta quella tinta gli ha abrasato il cervello.
4: Allora che ti ha detto?
1: È stato al giochino come pensavo. Lo eccita da matti questa cosa dello scontro fisico. Era tutto un fuoco.
2: Chi cazzo sta bussando a notte fonda? Sarà quel demente di Beastman che è rimasto chiuso fuori. Ma dico io, sarà già il decimo mazzo di chiavi magiche che si perde, porca troia! Entra, stronzo!
1: Eccomi, puttanella! Sono qui per darti una bella lezione!
2: Oh Cristo! Sei tu maledetto pervertito!
1: Forza, spogliati e facciamo la lotta! Ho già messo l'olio profumato come un vero atleta della Grecia antica. Ma mi hai appena colpito al viso con un pugno.
2: Sì, porcaccia troia! E mi sono fatto un male della Madonna! Ma di che cazzo sei fatto di cemento?
1: Ma ci sono rimasto malissimo, amore. Secondo me, non c'era bisogno di esagerare così tanto per un giochino di ruolo erotico. Credo che adesso me ne andrò.
2: Ma è successo veramente? Ditemi che sto sognando. Tutto questo non ha alcun senso. Ma soprattutto, perché mi sento una merda? No, sto diventando frocio!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dal genio di J.K. Rowling. Dopo il successo mondiale di Harry Potter, arriva Animali sarcastici e dove trombarli.
2: Ciao a tutti, sono il magizoologo Newt Scamander e oggi vi porterò nel sorprendente mondo degli animali sarcastici. Apriamo il mio libro incantato e scopriamolo insieme. Guepardo. Felino stranamente discendente dalla famiglia dei Dogo, che sono dei cani, si riconosce principalmente per lo sguardo leggermente quercio e per le macchie tatuate sul manto. Il guepardo possiede zampe anteriori munite solo di 3 dita e trascorre la maggior parte delle ore diurne a farsi le seghe fra i rami del suo albero preferito, il sambuco del culo. Ehi, aquila! Grosso uccello che si riproduce in volo per quasi 365 giorni all'anno. Se alzi gli occhi al cielo e vedi delle strisce bianche, non sono scie chimiche, è l'aquila che ha sbagliato mira. Tranguilla. Pesce delle profondità marine, la tranguilla è uno degli animali più longevi dell'ecosistema oceanico perché fondamentalmente si fa i cazzi suoi. Impariamo tutti dalla tranguilla. Ippopota. Niente, una fica bergamasca di 2 tonnellate. L'ippopota vive prevalentemente nei fiumi per una ragione molto semplice. Provaci tu a far bagnare 2000 kg di fregna sulla terraferma. Cobra Isle. Fortemente riconoscibile per gli occhiali scuri e la caratteristica a forma di bastone bianco, il Cobra Isle è un serpente pericolosissimo, non tanto per il veleno, quanto perché, siccome non ci vede un cazzo, morde spesso la persona sbagliata. Fake New. Mammifero cornuto della savana, il fake new si aggira in branchi diffondendo notizie false e tendenziose che seminano odio fra gli altri animali. Si accoppia una volta all'anno con altri 2 mammiferi cornuti, la bufala e il face caribou. Pandanovic. Curioso orsetto con un'incredibile somiglianza al portiere dell'Inter. Veramente strano. Pittarenna. Capride dei boschi, la pittarenna è un animale indigente, morto di fame, poverissimo, così povero che per campare è costretto a fabbricare scarpe economiche strappandosi la pelle dal corpo. Che brutto spettacolo, che triste storia la pittarenna. Auto grizzly. Plantigrado che vive in una tana fatta di CD di cantanti italiani decrepiti, scatole giganti di Pringles e biglietti della lotteria. L'auto grizzly ultimamente rischia l'estinzione per colpa dei camionisti che lo catturano per scrivergli sulla schiena numeri di telefono di maiale che lo succhiano. E per oggi è tutto. Goodbye!
1: Animali sarcastici e dove trombarli. La saga

0: migliori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. A Palazzo c'è fermento. Il babbo ha convinto il mio gabebo a venire a trovarmi per parlare dei miei sentimenti. Un'occasione che non mi farò scappare. Gabebo baby, sarai mio.
2: Imamma!
3: Bisma, brutto, schifoso, puzzolente essere del cazzo. Vieni immediatamente al mio cospetto.
4: Eccomi, Skeletor. Che succede?
3: Voci da palazzo mi riportano che il mio acerrimo nemico, Imamma, è infigato di un altro ed è vulnerabile. Il re sta cercando segretamente un figurante che impersonifichi qualcuno che non ho capito chi cazzo sia.
4: Accidenti. E quindi a noi che ce ne fotte?
3: Ma come che ce ne fotte? Deficiente! Questa è per noi un'occasione imperdibile per uccidere Adam e prenderci il regno di Eternia!
4: Non capisco, Skeletor.
3: La mia gola profonda a palazzo mi ha detto che c'è un costume da indossare che potrebbe essere usato per introdurre un assassino.
4: Cazzo!
3: Che poi avrà l'opportunità di trovarsi solo con Adam, così in quel momento potrà ammazzarlo grazie al mio potente talismano del male. Oh, chiama il mutaforma e fallo andare a palazzo a recuperare quel costume e portalo subito da me! Io lo indosserò e quando sarà il momento giusto ucciderò Adam e voi penetrerete nella fortezza di Eternia con le mie truppe del male! Per conquistarla una volta per tutte!
4: Sì, ma calma, cazzo, così ti scoppia il cuore.
3: È colpa del cortisone di Mazzoli, non devo ascoltarlo, cazzo!
2: Imamma!
5: Sire, una buona notizia. Finalmente un suddito coraggioso è venuto a ritirare il costume del gabebbo e presto verrà a palazzo a dire...

0: Non saprei, Sua Maestà. Vuole che le lavi la schiena?
1: No! Brutto coglione! Esci immediatamente e aspetta nella sala reale, porca merda!
0: Subito, Sire, mi scuso.
2: Oddio, come mi sento super top! Sono troppo ciao oggi! Senti nell'aria il profumo dell'amore, mio piccolo amico svolazzante con due buchi del sedere vestito poco top.
3: Adam, ma come sei eccitato! E da quando sei stato a Mykonos con il gruppo dei modelli di intimo di Armani che non sei così radioso? Cosa succede?
2: Wow! Che ricordo che mi hai aperto! Ci ho messo 2 settimane per far rientrare il prolasso.
3: No cazzo, ti prego, evitami i dettagli! Quindi perché sei così felicioso?
2: E perché oggi Pome verrà da me in cameretta il mio amato Gabebbo. Me lo ha detto il papi che lo ha incontrato. Ha detto che il mio Gabby Baby vuole fare l'amore con me ed essere il mio boy per sempre.
3: Davvero? Ma è fantastico! Quindi cosa farai?
2: Non gli darò nemmeno il tempo di dire ciao.
4: Ok, uomo bestia, mi ricevi?
5: Sì, Skeletor, tutto pronto. Al tuo segnale, invadiamo.
4: Non so quanto resisterò dentro questo merdoso costume che puzza di peci e piscio. Ma che cazzo c'è stato qui dentro? Voglio vomitare. Adesso entro nella stanza di Adam e appena si distrae, lo ammazzo con il mio talismano del male. Attendete il mio segnale.
5: Ai tuoi ordini, capo.
4: Passo e chiudo, entro.
6: Mea?
2: Per il potere di Gayskull!
4: No, cazzo, no! Aspetta!

0: che dolore infinito ha! Cristo, il mio ano.
1: Oh, amore mio, quanto ti desideravo.
2: Capo, che succede? Capo, rispondi.
1: Amore, spegni le AirPods.
0: Ah, che idea di merda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Adesso Falco è morto, capito? Di vecchiaia. E lo voglio preparare. Da tenere così. Lo voglio mettere come centro tavola. Poi gli ho dato io il nome, Peppino. Il Falco Peppino. E niente, è rimasto
4: Falco?
3: Peppino.
5: Giovannino è riuscito a trovare il tassidermista per il suo falco, Peppino, ma adesso tocca a Massimino, sentiamo.
1: Tamarri.
4: Pronto?
6: Pronto? Sei imbagliaio? Riempi gli animali?
4: Faccio gli animali impagliati, sì.
6: Sono Massimino di quarto, non ci conosciamo. Sto facendo fare un po'. Che cazzo ridi? Ridiamo tu, che sono? Ho detto il nome, che ha detto che sono pagliaccio del circo.
4: No, c'è un nome buffo, perché lo serviva. Dimmi.
6: Ah, Massimino di quarto è un nome buffo.
4: Vabbè.
6: Piero Camicia Sporca è un nome buffo, mica Massimino di quarto. Che ride. Ah, che ti sei fatto l'elio stamattina, è tutto
4: sì,
6: pazzo.
4: Hai capito, sì.
6: Vabbè, senti, quando hai finito di farti, ti devo fare una domanda. Praticamente è venuto a mancare un compagno di una vita, che è il mio pitbull, Piero.
4: Bel nome.
6: Lo so, mica, guarda, una roba mi ha spezzato il cuore, era bello muscoloso, proprio quando lo portava a pisciare anche i piccioni scappavano, una roba.
4: Penso che grande,
6: gli lasciavo il pelo lungo sulla testa e gli facevo il ciuffo indietro col codino anni 90 c'aveva, una roba di una bellezza stratosferica. Solo, insomma, sta animale ci ho sempre tenuto una cifra, no? Allora, senti, se ti porto la salma di Piero.
4: Una salma di sì, portala. Deve essere congelata però, ricordati.
6: Sì, adesso è in frigo.
4: Deve essere bello duro.
6: Sì, ma parla bene, che comunque stai parlando di un fratello praticamente mancato.
4: No, hai ragione, Piero. Dai,
6: allora, io a Piero gli voglio rendere giustizia per l'animale potente che era. E lo vorrei imbagliare in una posizione come di azzannata al collo. Cioè tu fai anche le espressioni.
4: Certo, ovvio.
6: Se ti porta anche tipo pupazzi di una persona, no?
4: Ah, sì.
6: Cioè, tipo in una posizione di sofferenza a terra. Tu mi puoi fare Piero, tipo, proprio che ci tira la sbranata alla gola con la zampa che lo tiene immobile?
4: Ti costa un po' di più, però, cioè, nel senso che... Se
6: per i soldi non è un problema che ti copro, proprio ti faccio un vestito.
4: No,
6: ovviamente non voglio sapere proprio, ma non mi parlare di fatture banche, che sono tutti soldi sporchi. Cioè, te lo dico capito?
4: Quello,
6: certo, proprio te li infili in bocca come le pezzate e ti devi accontentare, non me ne frega un cazzo.
4: Scusami.
6: Cioè, non so se capite non so se capite personaggio che sta parlando, no?
4: Ok.
6: Facciamo così. Allora, io ti porto questo angioletto di papà. Fresco. E tu me lo metti nella posizione. Ma tu non c'hai un orso lì?
4: Io. Potrebbe anche un orso, sì. Non ce l'ho.
6: Perché
4: prima.
6: Allora potrei fare tipo una scena di lui che abbatte un orso. Che con lotta.
4: Lui era un cane. Di solito quei cani lì sono cani che nascono come cani da lotta, no? Cioè contro l'orso, giusto se non sbaglio.
6: Questo non lo so, io l'ho sempre usato con i marocchini.
4: Ma hai fatto bene, cazzo.
6: Nel senso che, sai, al parco quando ci sono le crisi di zone, poi sto prendendo i Covid, i clienti sono pochi. Quindi bisogna lottare per la sopravvivenza, capito? Piero comunque è venuto a mancare di morte naturale, Nel senso che
4: siccome, anni aveva?
6: Siccome purtroppo aveva il vizio che pippava il cane.
4: E cosa?
6: Il cane pippava.
4: Dai.
6: Ma perché è successa una volta? Perché è cascata una chianca per terra e lui se l'è fezzata. L'ho dovuto chiudere in camera da letto per una settimana, quindi stava sbranando pure a me. Gli ha tutto impazzito.
4: Che è morto, mica sarà morto per questo, no?
6: No, ma mica mangiava come un bastardo, l'ha preso bene.
4: Ah, ok.
6: Mica gli faceva meglio a lui che a me. Io c'avevo le fisse, lui era ancora un po' fumava sul divano. Senti, allora me lo fai nella posizione in cui sbrana l'orso.
4: Vabbè,
6: vengo là e poi ne parliamo.
4: Quando vieni qui ne parliamo. Quando viene a portarlo ne parliamo.
6: Sì, ma stai calmo. Sempre con calmitudine, capito?
4: Ma adesso Piero. Pietro, no? Piero,
6: chiamalo Piero. Piero, minchia, senti il nome potente.
4: Non ti interessa sapere tempi e prezzo per la realizzazione?
6: Ah, vabbè, i soldi non me ne frega un cazzo. Se mi chiedi troppo, ti minaccio e vedi che ritorniamo nella cifra corretta e ci capiamo.
4: No.
6: Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo, dai. Allora adesso l'indirizzo, magari ti chiamo quando vengo giù, perché comunque mi devo ficcare in spalla e venire giù in motorino.
4: Devi? Non ho capito, scusa.
6: Devo caricarmi in spalla a Piero e venire giù in motorino.
4: Sì. Da dove chiami? Non ho capito.
6: Da Milano.
4: Il motorino da Milano.
6: Da Quarto Giaro, sì, la patente me l'ha ritirata. Vabbè, ma te che cazzo ne frega di come vengo? Scusa, no, capito? Che sei uno spiro, sei vigile urbano che mi devi chiedere i cazzi.
4: No, no.
6: Vabbè, dai, dai, allora dai, che mi asciuga tre quarti di minchia. Ti vabbè, chiamo quando grazie. Vengo giù, dai. Ciao.
4: Ok, perfetto. Va bene. Ciao, ciao.
6: Minchia, povero Piero. Non se lo meritava.
1: Tamarri.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo. Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
2: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
1: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
3: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
4: Tu no, invece.
3: Io no, io no, io no.
1: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
3: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
4: Sì.
3: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima, e vi porta alla morte, capito? Morirete.
4: Sì. Quando l'anima dove va?
3: Va in cielo.
4: Dove?
3: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
5: Sì, col coniglio.
3: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
4: Sì, cioè?
3: Non è che puoi entrare,
4: No. Ah, no?
3: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
4: Sì.
3: La vedono bene.
4: Dice, analizzano,
3: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
4: Sì.
3: Ti mettono all'inverno.
4: Ah.
3: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
4: sì.
3: Appena ti vendicano, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
4: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
3: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
3: No.
4: No,
3: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
4: Bianche.
3: Che bianche.
4: Come sono le strade anche?
3: Sì, ci sono le strade, però a
4: Cuneo. E le case come sono? Fatte di nuvole?
3: No, le case non sono fatte di nuvole.
4: No.
3: Sono fatte di cazzi.
4: No,
3: sono
4: no.
3: Fatte
4: no.
3: Di cazzi. Di cazzi. Lì in paradiso
4: rimuori
5: ancora,
3: no. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
4: Quindi,
3: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
4: no.
3: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
4: mica la sponda.
3: Ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio? Ma quale la sponda, dai,
4: cazzo, dici un bambino di 10 anni?
3: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
4: Com'è?
3: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
3: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
3: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
4: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
3: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
4: Sì.
3: Beh, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
4: Scusami, com'è l'inferno invece?
3: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivato all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
5: Addirittura?
3: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
4: No.
3: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
5: No.
3: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
5: Contemporaneamente, quindi è difficile.
3: Contemporaneamente.
4: Se non ti scappi.
3: E guai se una goccia vai per terra.
4: Cosa
3: te la fanno leccare.
4: No.
3: Tutte e 6, con i 6 pirle, devono pisciare dentro questo buco qua.
4: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
3: Ci sono due donne.
4: Che
3: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
4: Due controllori
3: sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
3: Niente.
4: Niente.
3: Con una velocità, non so, di 60.
5: Dov'è? Sopra, sotto, destra, 60. Sinistra?
3: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
3: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
5: Nell'aria,
3: capito?
4: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
3: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
4: 12 lingue?
3: Sì, dice, tomorrow you will less. Poi dice,
4: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
3: Nessuno, no, tu sai quanti capisci.
4: E fisicamente come sei all'inferno?
3: Cazzo.
4: Sei
3: una soava donna.
4: Una soava donna?
3: Non so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
5: È una visione
3: celtica. Non una suora soava.
5: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
3: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusa?
5: Non trimonologia, ho detto etimologia.
3: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, e ne accorgerete.
4: Ma noi dove andiamo secondo te?
3: A fare in culo, super super adesso.
5: Grazie.
1: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
0: Bene, benvenuti alla nuova puntatazione di Cose Blefero Pittuane Meridione Caribaldi. Siamo

0: Squarto grades bene, che sono l'amore, come dirlo a tutti, con i nostri opinionisti che sono bellei, come il generale Garofalo, bello bello.
1: Sì, certo.
0: Come no, sicuro. Basta dai, che ti mastico la faccia. Se volete partecipare alla trasmissione di cose di Social Beretta, che la nostra Sebastiana Occhi Spaventosi. Brava Sebastiana, brava Occhi Belli. Andiamo subito a vedere la ricostruzione dell'ammazzazione delle cose di morte, violenza di Cipro e Senegal, diocesi Messia. Vediamo.
2: Sono le 15 di un tranquillo weekend di provincia. Il signor Fragomeno Leccasiluri sta annaffiando i fiori sul suo balconcino e fischietta allegramente un motivetto del passato, quando si rende conto che qualcosa non va. La sua canna dell'acqua si spegne di colpo, come se fosse stata girata la manopola.
3: Estate sta finendo. È un anno se ne va. Yeah. Quanto è stata bella sta canzone ai tempi miei. La la la la. Porca puttana. L'acqua. E che? Perché si spenda l'acqua? Inghia.
2: A questo punto, il signor Fragomeno Leccasiluri si reca immediatamente verso l'altro capo della sua terrazzina per controllare il rubinetto dell'acqua collegato alla canna di irrigazione, ma prima si sofferma sulla donna legata nella sua cucina in posizione ginecologica e priva di mutandine per annusare la vagina.
3: Naccia la bastarda, vado a vedere un po' che cazzo. Ciao, ciao bella. Troppo strette le corde. Un attimo, una bella annusatina di fica. Ah, che buono il sapore della fica. Senti, altro che brezza di mare.
0: Buona, stai fermo, non ti agitare. Dai, che mi rovini il tavolo della cucina. Già te. Andiamo a vedere.
2: Eh sì. Il signor Fragomeno Leccasiluri, oltre che essere un appassionato di giardinaggio, è anche un maniaco sessuale e serial killer in pensione che di tanto in tanto ama tornare alle vecchie passioni rapendo delle malcapitate per il solo scopo di annusare la vagina durante il giardinaggio. Il Fragomeno Leccasiluri arriva finalmente al rubinetto e si accorge che qualcuno l'ha chiuso.
3: Inghia, il rubinetto è chiuso!
2: Immediatamente si allarma.
3: Porca gioia! E che minchia ha chiuso il rubinetto? C'è in casa qualcuno! Qualcuno si è infilato dentro la casa. Chi è? Qualche maniaco schifoso, maledetti maniaci.
2: A questo punto, il Fragomeno Leccasiluri torna in cucina e riannusa la vagina della sua vittima e poi, impaurito, si rimette alla ricerca di un probabile estraneo che si è introdotto in casa sua per compiere delle malefatte. Lui sospetta un ladro, ma scoprirà a sue spese che tale non è.
0: Che c'è in casa? Delinquente, fatti vedere! Ma guarda te, se una brava persona serial killer con una donna legata in cucina a cui ci annusa la fica deve essere molestata nella sua casa mentre annusa la fica stessa e annaffia i suoi fiori, io sono anche botanico! Chi è che c'è in casa?
2: Il povero Fragomeno Leccasiluri non fa in tempo a voltarsi che una figura ostile si avventa su di lui con una manciata di polli di gomma, colpendolo duramente più e più volte al capo e facendolo cadere a terra.
3: Che? Che sei? India, quante polluate! Che sono buffo! Mi fa anche ridere! Aia!
2: Le potenti pollate di gomma non lo uccidono, ma lo immobilizzano quel tanto che basta all'aggressore per impugnare una zampogna e zampognarlo al capo fino a fracassargli le tempie.
3: Che stai facendo? Sei zampognaro? Tu culo a zampogna, no!
2: Non c'è più niente da fare per il Fragomeno Leccasiluri, che prima di spirare si annusa un'ultima volta le dita in cerca di un po' di odore di vagina rimastogli dalle recenti molestie.
3: Ma prima di morire, scusa, ma permette, non sono annusata le dita. Ah, che buono l'odore della fica. Muore.
2: L'aggressore fugge senza lasciare traccia, lasciando al terreno il povero

0: Ragomeno Leccasiluri con una zampogna conficcata nel culo.
1: Bene, bravi, che si ciulla la fisioterapia e Spagna, che poi zigote. Che diciamo, si pippa? È proprio vero che la lucura che paura. Cosa che dice la ritualizzazione dei piriti? Ma sentiamo i nostri social network con la nostra Sebastiana. Sebastiano, occhi spaventati.
2: No, non chiama nessuno!
1: Brava, bene, così che si fa con gli occhi a spazzola. Finiamo con le cose e sentiamo anche l'opinione di Carmelo Abbate.
3: No, non sono d'accordo.
1: Anche io, vaffanculo. Chiudiamo le gambe che si lamenta la fica, ciao mondo! Siamo arrivati alla persecuzione di Gigli? E poi la Firenze, la fica? Com'è che a dirlo abbiamo chiuso? Fanculo ai Pirenei, Bologna menzogna!

0: sa.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sono giorni che sono chiuso nelle mie stanze a rimuginare sugli accadimenti. Ma purtroppo la mia immane voglia di massaggi e l'esigenza urgente di maschera nutriente alla cute mi impone di riaffacciarmi al mondo esterno. Ne approfitterò per cercare il Gabebbo e magari provare a conquistarlo con tutta la mia incredibile, ciaissima figaggine. In fondo, se non hai mangiato la frutta, come fai a sapere se ti gusta la banana? Sarai mio Gabebbino.
2: Imamma!
3: Mannaggia quella lurida cagna maledetta!
4: Che succede, amore mio? Hanno di nuovo arrestato il tuo pusher?
3: Ma figurati, magari fosse quello il problema. Tanto Tonino, lo spaccino, fa un giorno dentro e tempo, 3 ore, è di nuovo con la merce in tasca. Il problema è ben più grave.
5: Ti prego, dimmi che non hai di nuovo le creste di gallo. Ho faticato 2 mesi e mi sono impizzata di antibiotici per farmi passare la candidosi che mi hai attaccato. Devi smetterla di andare a troie. Prima o poi ci lasci le penne.
3: Ma basta, santo Dio! Che cazzo di creste di gallo? Quello che è successo è un casino che nemmeno te lo immagini. Ieri quella merda del ripieno del Gabebbo se l'è svignata, proprio mentre gli imponevo il matrimonio forzato con Adam, così da risolvere il problema una volta per tutte. Una scena che mi ha lasciato di merda.
5: Il ripieno? Non capisco. Che c'entrano i panini?
3: Adesso mi hai ricordato che ti ho sposato perché sei figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il Gabebbo c'era un cazzo di umano, nanetto e pure bruttarello. In pochi secondi si è sfilato il costume e si è dileguato nudo e sporco di fece piscio. Dirigendosi verso la foresta, ha lasciato a terra il suo costume puzzolente. Eccolo, è lì per terra. Coperto di mosche che si cibano degli escrementi al suo interno.
1: Ciao mami, ciao papi.
5: Adam!
1: Accidenti, che concitazione! Vi prego, ditemi che siete solo sconvolti per il mio nuovo profumo di Hermès.
3: Beh, veramente?
1: Lo so che riempie i sensi anche in una stanza molto grande.
3: No, è che...
1: ha delle note agrumate irresistibili.
3: Sì, non si respira. Quanto te ne sei messo, cazzo?
1: Ah sì, forse ho esagerato un pelino. Ma sai, ora sono in modalità conquista. Devo prendermi con tutte le armi che ho l'essere del quale mi sono innamorato. Ho deciso di non abbattermi e combattere per averlo. A tal proposito, avete mica visto il Gabebbo? Lo sto cercando in giro per il palazzo da tutto il giorno, ma nessuno sembra averlo visto. Anzi, sapete la storia buffa del nanetto puzzolente che correva ieri per il palazzo urlando frasi omofobe? Curioso!
5: Adam, c'è una cosa che devi sapere.
1: Che succede, mamma?
5: Dentro il Gabebbo non c'è più il...
3: Desiderio della fica, oh sì!
5: Ma che dici?
1: Padre, di che stai parlando?
3: Figlio mio, ieri ho parlato con il Gabebbo per cercare di risolvere la vostra questione amorosa e dopo una ragionevole e signorile conversazione ha deciso che in fondo la fica non gli interessa più.
5: Ma sei serio?
3: Taci, cazzo! Quindi a giorni vorrebbe vederti per approfondire il vostro rapporto.
1: Ma veramente?
3: Già, e magari capire se possono nascere fiori. Ovviamente ha accettato di farsi stappare il culo da te per la prima volta, giusto per capire se gli gradisce.
1: Oddio! Ma questo è un sogno! Corro immediatamente dall'estetista. Che notizia super top! Non sto più dentro al perizoma di Versace. Scusate, corro a dirlo alle girls.
5: Ah, amore! Ma sei rincoglionito tutto di un colpo? Ma che cazzo ti è saltato in quel cervello pieno di merda?
3: Tranquilla, cazzo! Ho un piano! Man at Arms! Vieni immediatamente qui!
6: Sono sempre stato qui, Sire. Ero nascosto dietro la tenda, così non mi devo sbattere a correre per il corridoio in caso abbia bisogno.
3: Cristo, ma che cazzo di problemi hai? Fai lavare immediatamente quella merda di costume e poi indossalo. E domani vai a cercare mio figlio e fatti riempire il culo. Importante, cerca di essere un bravo imitatore, Adam e checca mica scemo.
6: Sire, ma...
3: È un ordine! Ma... Amore! È una mia impressione o Man at Arms è appena scappato correndo?
5: E quindi la tua idea era di far sodomizzare da nostro figlio il nostro capo delle guardie con un pulcioso vestito da pupazzo addosso?
3: Sì. Perché?
5: Ok. Ho sposato un coglione.

0: Only a 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa più, no? C'ho un problema, mi ricordo con una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto bene? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con una volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Pronto, Rossi?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, una cosa rapida.
4: Sì, sì, buongiorno.
5: Buongiorno a lei. Senta, contestualmente ad una visita che ha fatto questa amica di mia moglie, che si chiama Luisella, che è venuta con la nipotina, questa nipotina ci aveva uno di quei cosi gelatinosi, non so se c'è presente, sono quei giochi dei bambini, no? Che sono fatti tipo di gelatina, che sulla confezione c'è scritto che non macchina, non vede la bambina, mentre non la guardavamo, no? Eravamo lì che chiacchieravamo, cosa vuole, ci siamo presi questo tè, questa tisana come solitamente facciamo, la bambina era lì che giocava sul divano, questa cosa appiccicosa che credo che si chiami slime o slime, una roba con tutti i brillantini, non lo so, eccetera, eccetera. Questa cosa si è appiccicata al divano e noi lo dobbiamo levare ma non riusciamo. Secondo lei cosa devo fare?
4: Ma non ne ho esperienza su queste.
5: Non sa lei.
4: Che dice lei?
5: È un coso gelatinoso, non lo so, una roba tipo.
4: Provi con l'acqua, sperando che non lì... faccia l'alone.
5: No, no, ma ho già provato. Perché lei spiega? Allora, quando è successo? In pratica, innanzitutto ho rimosso, diciamo, questa roba gelatinosa che era un po' una specie di uovo, non lo so, non è neanche un giunga, capito? È un coso, una poverina che diventa tipo una medusa, non lo so, sono i bambini che giocano con queste robe qua.
4: Dei giochi ora dei bimbi, io come macchiano non...
5: Sì, figuri un po' io. Perché le spiego? Con una spazzolina ho cercato di levare almeno la parte sabbiosa di questo slime, sì, capisce? Sì. E allora con lo scopettino, quello da raccogliere la polvere per terra, non so se c'è presente quello che sta dentro la palettina, no? Quello che si usa solitamente. Sì. Esattamente. Quello lì ho cercato di rimuovere lo strato perlomeno superficiale di questa poverina, ma è rimasta attaccata a questa macchia. Allora con una spugnetta, non so se c'è presente la spugnetta,
4: sì, sì.
5: La spugnetta, quella lì dei piatti, è leggermente inumidita, ma proprio leggermente, appunto per non lasciare l'alone, ho cominciato a grattare dai lati, ma non viene via, perché
4: non
5: questa roba non viene, non viene. Ricorda un po' il pongo, non so se solo ricorda lei il pongo.
4: Sì, sì, sì.
5: I miei nipoti ci passavano i pomeriggi, sa, col pongo.
4: Senta, gliolo... un attimino,
5: bravo,
4: si
5: tutto
4: dipende
5: dipende.
4: Come è solubile questa roba, questo gioco.
5: Perché le spiego, solitamente, diciamo, di questa roba della pulizia domestica, dell'igiene della casa, se ne occupa mia moglie, capisce cosa vuole? Io non è che sono tanto erudito su questa roba qua, io più che fare la spesa, fare da mangiare, non so fare, capisce? Invece mia moglie è una proprio fissata con l'igiene, c'ha 3000 prodotti, quello lì il gallo del pulito che spruzza da tutte le parti, quelli tutte le volte mi fa starnutire, che sono lì che mi sto fumando. No, era quello lì, che quello lì, da lì viene lì, mi piglia anche per il culo, che io sono lì sul divano, mi sto leggendo il mio libro, fumandomi la mia pipa, lei arriva lì, che me l'ha spruzzata tutta addosso, pensi un po' lei, pensi un po', che io sono anche allergico, forse a qualche componente di questo sapone. Dal gallo, non lo so, abbia pazienza. Comunque, di solito mia moglie che si occupa di queste cose qua, ma sfortunatamente in questi giorni qua, dopo questa visita dalla Luisa, la mia moglie ci è caduta la retina, sa?
4: Ho capito.
5: Ci è caduta la retina, non vedeva più dall'occhio sinistro, povera donna, ma lì ci mancava solo quella. E quindi praticamente adesso è in ospedale a farsi verificare, mi ha detto, mia, guarda un po', Angela, occupati un po' di sta roba dal divano, che non possiamo rimanere con sta bella di macchia sul divano, mannaggia.
4: Lei ci ha dato l'acqua, l'ha grattato, ha fatto tutto anche
5: Non è
4: avrei fatto come lei.
5: Infatti, ma non è successo niente. Capisce? Non so, lei forse è più pratica di me.
4: Di queste cose qui le dico la verità, non ne ho tanta esperienza.
5: Esperienza neanche io. Perché le spiego io? Questo qua è un vecchio divano, capisce? Non è una roba nuova di quella lì che fa la promozione. So quelle promozioni lì che non finiscono mai, dei divani che c'è l'artigiano della qualità che tutto che ci raccontano. È un divano vecchio, cioè con questa fantasia a fiori che credo contestualmente siano possano essere delle petunie, non lo so, delle ortesi. Guarda, io non c'ho pelle pollice verde, non c'ho niente di verde. Guarda, parte del pezzo. Era una battuta, non l'ha capito. Vabbè. Comunque io sono così, sono un po' spiritoso anche nel dramma del divano. Comunque è un divano vecchio, che questa copertura non è sfoderabile, capisce?
4: Il brutto è quello, perché se era sfoderabile mi portava al
5: pezzo,
4: si trovava magari con gli smacchiatori.
5: Tori, infatti, però purtroppo non è sfoderabile sto divano. Allora che cosa vuole? Io a una certa età non è che posso incollarmi il divano sulle spalle e portarlo alla tintoria. Ho provato anche con l'alcol, sa?
4: Ah,
5: sì, sì, ho bevuto,
4: capito.
5: Però niente, dopo, anche dopo aver bevuto, niente, non sono riuscito a smacchiarlo.
4: Vabbè,
5: come posso fare? Lei come farebbe? Non le è mai capitato questa?
4: Io avrei fatto come ha fatto lei, con l'acqua e a grattare un po'.
5: A grattare? Ma non è venuto grattando?
4: No, non è una macchia che conosca, capito?
5: Certo.
4: Non vorrei dargli un consiglio
5: sbagliato. Infatti.
4: Io direi invece di andare dove vendano queste cose.
5: Sì.
4: Chiedere a loro.
5: E quindi secondo lei adesso dovrei telefonare alla Luisella, che è questa amica di mia moglie, tra l'altro una che bambina veramente antipatica. Io non so come faccio a essere amica una persona, quando arriva non saluta mai, viene sempre a pranzo, a casa, a cena, a casa, mai una volta che si presenta con una bottiglia di vino, due pasti, niente, proprio una persona tirata, sa qual è proprio taccagna, micragnosa, di una volta, non so, comunque sono amiche, comunque, allora magari chiamo questa Luisella qua e ci dico dove ha comprato questa roba, sì, per sua nipote.
4: Telefoni a lei.
5: Alla Luisella, telefona con la stronza della Luisella,
4: che
5: si teneva sua nipote, beh lì non c'è questo problema della macchina. Ma senta, un'ultima cosa, pronto? Ma fai a culo la Luisella con la scema di suo nipote. Io prossimo anno regalaci un po' dei Lego, no? Invece che lo sperma di cammello gomoso. Ma pensa un po' te dove arriveremo.

0: is a zoo only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave Pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muortecatien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok Hammamet. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I Puglieni.
2: Upa?
3: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda da
3: calda. Pronto? Ciao, ci sia.
2: Gula. Gula.
3: Uè, corno.
2: Ricchio. Trovo. Basta.
3: Sì, Popeye.
2: Basta. Basta.
3: Oh, Popeye. Tossi. Ma che sta a sara che ta guenda per ste cag. Boom. Guarda la finisce del pettice di... Ti chiama tutto. Oh. Un pacciato surdo.
2: Affa.
3: Asto paste dove trovo una bindo. Guarda la finisce.
2: Gula.
3: Ma capito o no? Anzi, si non indo per su cacchiezza che mi chiamo.
2: Mo, cacciate, siamo te,
3: bimbo. Oh.
2: Peppino, mi fece un bocchino.
3: Eh? Un bocchino di me, ma sei un Popeye. Ma che sta a dire che da quella, a vedere. Ma capito? Fai una specie, oh. Non faccio per te, ma su cacchiezza, tu.
2: La fece.
3: Un bacchiezza, ma non ho avuto un perché da te, oh.
2: La fece. Lo faccio, trovo una domanda.
3: Un cacacchiezzo voglio, è tutto in bocca.
2: Ah, ma che c'è, morte viva, morte viva, morte viva.
3: A chi te viva proprio, a chi te stramusta, non si chiamano più, eh.
2: Lala.
4: Pronto?
2: Chi te morte viva?
4: Non ho capito, scusa.
2: Upa.
4: Ah, tu sì.
2: Un bacio di mamma di cazzo.
4: E perché ti sei in parolaccio? Telefono di parole, è una cosa bella nella vita. Buongiorno, tutto a posto. Non ti sei in parolaccio.
2: Assunta. Cioè la freglia
4: unta. Buongiorno, tutto a posto, papà, per Natale. Non ti sei in cazzata. No, io penso non si bambina, eh.
2: Vive, vive, vive, città, vive.
4: Nannata, nannata, cosignola.
2: Leve?
4: Nannata, la nonna, eh.
2: Gula. Gula nonna.
4: La nonna.
2: Gula. Gula mamma e pure nonna.
4: A mamma. A tocca di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cugliona. Capito in Italia? L'ombre cugliona.
2: Moc. Moc. Ci è stramorte. Bile. Mo.
4: Che c'è Anna? Non a te. Mamma insomma palletti. Non a te. Una buon buca sul chiale.
2: Un bacio di mamma di glazzo.
4: Io mi hanno uscì.
5: I Puglieni.
3: Pronto?
2: Gula!
3: La gran murta da tante da mamma, da chi te murta, stra murta, in terra vive murta e ci te murta.
2: Le mangio, ma cazzo!
3: Ma a me si chiama, out. Ma non è più chi mi dà per...
2: Upa!
3: È questo lupa lupa la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia venire a fare spettacolo, andare a casa, a fare. Devo inscenare uno spettacolo e mi ha fatto, ti devo fare lumpa lumpa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
2: Vincenzo!
3: Ah.
2: Vincenzo!
3: Ah, Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
2: Si strunzo se ti penso?
3: È morto, tu paccato, mannaggia, ma...
2: Mamma te, cura, mamma te, sorte pure, grazie, quello mangia la cazzo di capello, la paculo di pecore.
3: Mamma, tu temi più sfornato, veramente, più sfornato del traforo del mondo è bianco, e mia madre non ha patente.
2: Ma, lo penso?
3: Io ho saputo, che le fosse delle Marianne sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita? Non ti vuoi che fa la lezione di Joe Pop o di Gay Wenge o Gay Enge come si tu tramon?
2: Umberto!
3: Umberto, Gilberto, Giovanni, c'è stiamo a casa, c'è stiamo all'ufficio anagrafe, stiamo!
2: Lo tieni culo aperto!
3: Il culo aperto, te ne mamma ieri, abbiamo si posto fornellini sopra e ci siamo cucinati tre quarti di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri. Perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono da salsazzese, perché io queste me le ricordo, sappilo,
2: Sassi,
3: ti dico sempre, no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, va bene?
2: Sei un figlio Riccardo tu!
3: Ma c'è gli è castiadoci, ma c'è gli è castiadoci, ma fatti curare, madonna santa.
2: La faccia del tramonac in gambo.
3: Che lo faccio che la balda che la mamma la tramona King Kong la faccio se faccio avere 2 euro tra mamma se faccio avere pinza tu quando stai disperato stai
2: la mock classo mock a mamma mock a sore mock a si mock a canezzo
3: cioè tua madre è una friggitrice di polpi seriali come li frigge tua madre fidati nessuno mai e tu mi dici a mamma fino a 10 non pic da coerenza stai quando tu parli
2: fa mocca
3: cioè mamma mocca stia a fa Sanremo mocca va a fa Sanremo allora fa un sound jack sopra il cappello di tutto il candan masco deve fare sì prova
2: Tremone quando giù Tremone
3: gula io mo so Tremone buona ma dice te li danno un zocca te va a rompere che gino a qualche tu un'altra mai
2: pupa ciona
5: i Puglieri primo contatto fallito.

0: 105. Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
1: Faccia a Faccia.
0: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
2: In questo Faccia a Faccia verrà utilizzata la voce del barone stronza.
3: No, sei tu che sei stronza, ehi.
2: Sentiamo come reagiscono sti vecchi bastardi agli insulti gratuiti del barone stronza.
3: Pronto?
4: Come?
3: Stronza.
4: No, hai sbagliato.
3: Ma sei sbagliato?
4: Sì, hai sbagliato.
3: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
4: Sì.
3: Chi cerca lei? Chi è? Fanculo, stronza.
5: Eh?
3: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
5: Mi hai chiamato.
3: Ma io non ti conosco.
5: Ma non chi ti conosci, chi sei?
3: No, sei tu che sei stronza, ehi.
5: No, sei tu che sono sporca a tiene corna.
3: Ehi.
4: Pronto?
3: Pronto? Pronto?
4: Abra?
3: Pronto?
4: Che dici?
3: Pronto?
4: Abracadabra.
3: Stronza.
4: Vaffanculo, tu e compagnia.
3: Ehi.
4: Sì?
3: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo a me?
5: Prima di tutto, dimmi chi sei.
3: Ehi, stronza.
5: Allora, se tu sei capra, io sono toro.
3: Hai sbagliato.
5: Sorte di coglioni, stronza.
3: Hai sbagliato numero, chi cercavi? Ehi.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Chi è?
3: No, lei chi è che è?
4: Pronto?
3: Chi cerca lei?
4: Lei chi è?
3: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
4: No, non lo so.
3: Fanculo, stronza. Hai sbagliato numero, chi cercavi?
4: Voi avete sbagliato numero e voi avete chiamato a me.
3: Ma allora sei stronza allora.
4: Pronto?
3: Ehi, pronto?
4: Chi è?
3: Ma io non ti conosco.
4: Nemmeno io.
3: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
4: No, tu hai sbagliato numero.
3: Ma sei sbagliato.
4: Tu hai telefonato qua.
3: Ma se hai sbagliato numero, mi mandi a fanculo a me.
4: Ma tu sei scemo.
3: Ehi, stronza.
4: Stronza.
3: Ehi.
4: Qua.
3: Stronza.
4: Due.
3: Pronto?
4: Non ti capì, chi sei?
3: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare? Chi cerca lei?
4: La chi cerca?
3: Fanculo, stronza.
4: Cattino, manco.
3: Ma allora sei stronza allora.
4: Ma tu sei anche cazzo, cosa inutile.
3: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo a me.
4: Vaffanculo.
3: No, sei tu che sei stronza, ehi.
4: Pronto.
3: Ciao.
4: Chi sei?
3: Ciao.
4: Chi sei?
3: Ciao.
4: Ma mi vuoi dire chi sei?
3: Ehi, stronza. Chi cerca lei?
4: Io non cerco nessuno!
3: Fanculo, stronza! Hai sbagliato numero, chi cercavi?
4: Io non ho telefonato a nessuno, lo vuoi capire io!
3: Ma sei sbagliato! Stronza!
4: Ah, cagare, voi.
3: Stronza!
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Ehi!
3: Chi cerca lei?
6: No, chi cerca lei?
3: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
6: No, sei te che ti hai telefonato, no, io no.
3: Cosa mi mandi a fanculo a me?
6: No, ti vai a fare in culo veramente, testa di cazzo del figlio della puttana.
3: Ma se hai sbagliato il numero, mi mandi a fanculo a me?
6: Ma no, ma siete in conto, se so chi sei, ti spacco la testa, faccia di merda. Non continuare a telefonare, testa di cazzo.
3: Fanculo,
6: il figlio della puttana, bastardo, arrugato, sporco,
3: fanculo,
6: maledetto, schifoso.
3: Fanculo.
6: Ma no, mi dici chi sei?
3: Fanculo,
6: è inutile che mi mandi sconosciuto. Faccia di merda! Ma dimmi chi sei che vengo ti prendo! E ti spacco la testa, ti spacco le gambe, il filo di. Dimmi chi sei invece che mandarmi sconosciuto!
3: Ma sei sbagliato!
6: Dimmi. Ma dimmi chi sei, faccia di merda, dimmi. Ehi. Dimmi chi sei, dimmi il tuo nome. Tuo nome e cognome, dimmi dove sei, che vengo a prenderti. Sì, e ti spacco la testa. Non sta più a telefonare, testa di cazzo, perché il telefono è sotto controllo dai carabinieri. Vado dai carabinieri adesso che sei sconosciuto.
3: Ma allora,
6: vengo,
3: chi
6: a prenderti, vengo a prenderti, vengo a prenderti. Ma vengo a prenderti e ti spacco la testa al filo della schiena. Adesso vado dai carabinieri che c'ha il numero. E so chi sei.
3: Ma
6: bene, non telefonare più.
3: Fanculo, stronza.
6: Dovai a fare in culo.
0: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
7: Radio 105. Welcome to the
0: zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
8: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
9: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
10: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
11: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
9: Ma
11: Marco,
9: chi?
11: Ma che cazzo stai dicendo?
9: Tu se non eri con me, a conoscenza.
11: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
9: Sei venuto.
11: Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua? No?
9: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
11: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
9: no,
11: a fare
9: no,
11: il culo?
9: No, ti ho messo.
11: Che ti facevi schiacciare?
9: No, non capisco.
8: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
9: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
8: Prossimamente, nello Zoo di 105.
12: Only for you, the zoo. This is a zoo.
13: Nina.
12: This is a zoo.
13: È tutto pazzo.
12: This is a zoo.
13: Nina.
12: This is a zoo.
13: È perlizia.
12: Vai, dai!
0: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
14: Tutto il resto è già.
15: Vaccino AstraZeneca, sospeso in Piemonte, molti in altre regioni non lo vogliono fare perché sono dubbiosi, per colpa ovviamente dei titoli del cazzo dei giornali tipo Repubblica e Il Corriere, che si inventano correlazioni fra morti schiacciati sotto una schiacciasassi e il fatto che 2 giorni prima una persona avesse fatto il vaccino AstraZeneca. Ma voglio sentire voi su questo vaccino, lo fate, non lo fate, siete dubbiosi? Apriamo le linee. Danilo Mantova, sentiamo Danilo, vaccino AstraZeneca, di la tua.
16: Perché forse non serve a niente.
15: In che senso non serve a niente? Dica.
16: E cosa serve, scusa?
15: È un vaccino che serve contro il Covid.
16: E cosa serve? Alla fine qua è tutta una farsa,
15: È tutta una...
16: Vogliono chiudere una nazione.
15: Vogliono chiudere una nazione? Chi vuole chiuderla? Dica.
16: Tutti i politici, colpa vostra.
15: Ma che cazzo vuole da me? Io mica faccio il politico. Che cazzo vuole da me, scusi?
16: Come no?
15: Cos'è, un tacchino elettrificato? Che cazzo ride, isterico di merda? Che cazzo ride?
16: Comunque i vaccini vedrai, tra un po' va via tutto qua.
15: Va via tutto? Che cosa va via?
16: Non tutto, tutto, tutto,
15: tutto. Gli occhi, le sopracciglia, cade tutto, lebbra,
16: niente,
15: che
16: niente, niente.
15: Tutto e niente.
16: Tutto e niente, assolutamente qua. L'importante è che aprono tutto e poi si torna a lavorare.
15: Sì, lo sa che lei non va bene neanche come manichino per provare i clisteri, lo sa? Cioè. Va bene, d'accordo, torni nella stanza con i cuscini, arrivederci.
16: Sì,
15: salve,
16: comunque,
15: salve,
16: ciao,
15: sì,
16: grazie,
15: dai,
16: grazie.
15: Torna dentro i materassi, pazzo di merda.
16: No, non è così.
15: Sì, vivi in una stanza con dei materassi, con una camicia elegantissima lasciata sul di dietro. Dai, vatti a mettere anche la cravatta sul culo, ciao. La gente normale in lockdown e i pazzi in giro per la strada. Un attimo. Sentiamo Monica, dalla Valle d'Aosta, Monica.
17: Perché io non intendo di vaccinarmi.
15: Perché lei non si vuole vaccinare, dica.
17: Perché no?
15: Ci sarà un motivo, avrà una ragione.
17: Il motivo è che io non voglio essere obbligata a fare un vaccino che non mi interessa. Se devo prendere il Covid te lo supero bene, se no pazienza.
15: Sì, però se lei pia il Covid diventa infettiva e può attaccarlo a persone che magari non lo vogliono.
17: Bah,
15: lei è scienziata, sì?
17: No, io non sono scienziata.
15: Che cosa fa lei nella vita? Che cosa fa lei?
17: Ma non ha nessuna importanza.
15: Che cosa fa? Che cosa fa lei? Alleva tacchini? Cosa fa?
17: Non è che stai a vaccinarmi, dov'è il problema?
15: Sì,
17: cioè,
15: il problema è che lei
17: non... fare un vaccino che non voglio fare, cioè.
15: Sì, il problema è che se lei non lo fa potrebbe essere potenzialmente infettiva e attaccare il Covid a persone che non vogliono.
17: Io abito in un posto, ma assolutamente no, io abito in un posto isolato e non ho bisogno di...
15: È come Annette, lei vive lei con il nonno, il cane, le caprette che fanno ciao, però hai il telefono.
17: Ma ascolti...
15: Cosa?
17: cosa mi sta chiamando a fare?
15: No, no, no, è che avevo voglia di parlare con un ignorante di merda e mi hanno dato il suo numero, capisci? Io ho una rubrica con scritto ignoranti di merda e ogni tanto ne scelgo uno così per sentirmi migliore, capisci?
17: Meno male che si sente migliore, io parlo pensando con... dell'ignoranza di merda degli altri.
15: Sì, io parlo con una persona come lei e dico cazzo, alla fine non sono così male. Pensavo di essere stronzo, invece c'è chi è più stronzo di me, capisci?
17: Ma per me possono morire tante persone, quindi voglio dire, non, non è un problema.
15: Quindi lei è una stragista. Quindi lei è una stragista, cioè.
17: Può anche essere.
15: Mm, benissimo. Senta, ma lei ha per caso un piccolo paio di baffi, ha, ha la tendenza ad alzare la mano?
17: Ascolta, io ho da fare.
15: Sì. Che cosa deve fare adesso? Dica,
17: ma
15: dica.
17: Faccio un pacco di cazzi suoi. Di cosa
15: deve andare a lanciare delle scie chimiche, deve andare a cercare le sirene nell'Adda. Glielo dico io che cosa va a fare, se ne va. Fa culo, arrivederci, arrivederci.
17: Accogli.
15: Sì, sì, sì, arrivederci. Sentiamo Gino, dubbioso sul vagino. Gino, dubbioso, sentiamo. Lo facciamo sto vagino, Gino?
18: Ma neanche per sbaglio.
15: In che senso?
18: Lo fate voi.
15: Perché non vuole fare il vaccino AstraZeneca? Perché?
18: Ma chi lo conosce?
15: Che cazzo ride, scusa? Che cazzo c'è da ridere? Non ho capito.
18: Ma cosa lo faccia lei? Se lo metta su quel culo l'AstraZeneca, vedrà che ne andrà bene.
15: Se
18: grazie,
15: lo facessero i supposti invece che per iniezione, io lo farei sicuramente.
18: Non me ne frotto un cazzo. Che cosa mi telefona lei a fare a me per chiedermi sapendo l'AstraZeneca?
15: Perché si agita? Perché si agita, scusi?
18: No, non mi agito, lei mi prende... fa incazzare lei che arriva lì, non so neanche chi è lei, e sì, mi comincia a fare le cose come se fosse un mio grande amico a dirmi queste robe. Che
15: cosa vuole? Ma chi la conosce? Ma chi se la incura? Chi è il suo grande amico? Io la odio, pensi un po', io la odio, la detesto.
18: Vabbè, fanculo.
15: La repello. Ma vada a fanculo lei, che cazzo vuole da me? Pronto, sentiamo Enrico, Padova, pronto Enrico?
19: Uè, dime!
15: Vaccino AstraZeneca, che cosa ne pensa? Via!
19: Faccio tutto, mi basta che mi vaccina.
15: In che senso? In che senso? Cioè, si farebbe niente.
19: Faccio tutto, AstraZeneca,
15: Zeneca, Zeneca.
19: Zeneca.
15: Ma non, tutto. Non ha paura che il vaccino.
19: Non ho paura di nessuno, solo dei botte in testa con paura.
15: Sì, ma secondo lei perché invece tanta gente ha paura?
19: Che cazzo mi interessa a me?
15: No, dico, ad esempio, io deduco dall'accento che lei è veneto e ad
19: certo,
15: esempio a Treviso è fiero di essere veneto. Sì, che cosa pensa certo, di chi non è veneto?
19: Che è un'altra nazione.
15: Cioè, ad esempio, non lo so, prendiamo una persona nata sotto Bologna.
19: Africa del Nord.
15: Capisco. Quindi dal po' in giù è Africa del Nord.
19: Perché ride lui?
15: No, mi fa molto ridere la sua posizione. Io personalmente sono romano. Quindi, allora, cioè, quindi da Bologna.
19: Africa del Sud.
15: Africa del Sud e Roma, giusto, certo. E il Sudafrica?
19: Sudafrica, ma che ancora? Non esiste nella cartina Sudafrica.
15: Non lo so, magari nelle cartine sue di Padova. Senta, e quindi, ma perché ad esempio a Treviso 3.000 persone hanno rifiutato il vaccino?
19: Luca, c'è ma Padova, no Treviso.
15: Sì, ho capito, ma sempre un'unica nazione siete. Sempre quella roba lì, siete sempre persone un po' ignoranti.
19: Come ignoranti? Ignoranti
15: sì,
19: sarà lui.
15: No, no, ignoranti che parlano in dialetto, bestemmiano.
19: Mi vuole Dubai farlo il vaccino, signore.
15: Ma Dubai dove si trova, secondo la sua cartina?
19: In un posto buono, hai capito?
15: Sì, ma in mezzo ai Baobao va lei, scusi.
19: Boh, sì, mi dà il vaccino, brave persone.
15: Ah, quindi c'è. Cioè, ho capito, cioè l'intento è utilitarista, cioè l'importante è che siano ricchi e che le diano il vaccino. Poi lei non gliene
19: frega.
15: Cioè, non importa che sia nord o sud, l'importante è che lei abbia qualcosa da guadagnare.
19: Bravo.
15: Ma qui scusi, abbia pazienza se glielo dico a cuore aperto, ma lei è uno stronzo. È uno stronzo di merda, scusi. Non si fa così.
19: L'importante è fare il vaccino, no?
15: Sì, ho capito, però l'importante è che dice sto bene io, gli altri che se lo possono andare a pigliare nel culo.
19: Bravo, che arriva.
15: Perfettamente, è tutto molto chiaro. La ringrazio.
19: Bravo.
15: Tante cose.
19: Ci vediamo. Anche a lui.
15: Arrivederci. Anche a lui, anche a lui. Sì, sì.
19: Anche a lui.
15: Bugalù e Babalù, sì. Vattene a fanculo. Pelù e se ne vanno a fare in culo pure lei. Arrivederci.
19: No, va a fanculo anche
15: dai,
19: lui.
15: Dai, Pelù, dai, va a fanculo Piero Pelù, dai. Dai, rotti coglioni. Ciao, grazie.
19: Ciao.
15: Una bella carrellata di teste di cazzo, devo ammettere, era un po' di tempo che non avevamo così tanti stronzi all'interno della zecca e questo ci dimostra ancora una volta che il vaccino di cui questo paese ha più bisogno non è AstraZeneca, non è Pfizer, non è Moderna, ma è un vaccino contro l'ignoranza. Arrivederci, andate con cura.
20: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
21: Amore, io esco!
22: Vai via?
21: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario cane pulci al culo!
22: Quando stai via?
21: Non lo so, un'ora?
22: Perfetto!
21: Ci vediamo dopo allora!
22: Mi dedico a due cose!
21: Sì, lava i piatti!
22: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
23: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
24: Ciao, Orsetto 22.
1: Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
1: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
1: Ostriche e champagne.
2: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
23: Pornhub. The spiration is in the fic.
1: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
1: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
1: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
23: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
23: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
1: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
1: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
23: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
1: Molto volentieri.
2: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
1: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, Ambrogio Foga.
1: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
23: Anche tu mi fai impazzire.
2: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
23: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
1: Andrea, prendimi, prendimi ora.
2: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera.
23: Sì.
2: Sì.
23: Sì.
2: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
23: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
2: Che cazzo?
23: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
1: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
23: Puttana. Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
23: No, no, no, porca troia, porca puttana.
2: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
23: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
2: Ma che schifo!
23: Aria!
2: Ma che schifo! Ma che cazzo!
23: Eccomi! Scusa!
1: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
1: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
2: Non se l'ha anche lavato!
1: Sì. Ah, sì.
2: Sì, sì, dai, dai.
1: Aspetta. La la. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
2: No, no. No, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
23: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
1: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
23: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
1: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
23: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
1: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
23: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
1: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
23: Oh, porca merda. Mi viene da...
2: No, dai, anche la
1: bomba. Oddio, anche a me, anche a me.
3: queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
4: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
4: Vaffanculo, puttana!
22: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa... c'è una categoria apposta perché...
21: Amore, sono tornata!
22: Meno male!
21: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
22: Quello che avanza del mio cazzo.
21: Sembra un'ostrica!
22: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
22: Una merda!
23: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'agenzia di viaggi interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. In concomitanza con l'inizio dell'anno solare terrestre, al convoglio intergalattico Puglieno è stato affidato il compito di testare un nuovo dispositivo di comunicazione, il sofisticato Trimone a King Kong. Un moderato entusiasmo serpeggia fra l'equipaggio extraterrestre. Il successo del primo contatto potrebbe essere a portata di mano palmata. I Puglieni.
24: Upa?
25: Upa?
24: Upa, c'è una domanda,
25: cazzo! Sono dei soldi!
24: E zoccolo!
25: Upa, bocchino dei soldi!
24: Afa! Afa!
25: Upa!
24: Afa, angulo!
25: Ma di che? Ma va a fare campo, ci sono un buca, c'è Cristina, chi ti ammu? Pronto?
24: Upa!
25: Pronto?
24: Upa!
25: Un piccione di
24: sorata! Un piccione di sorata!
25: Un piccione di sorata, mocca
24: chi te vive! Chi te sta morto?
25: Ma fa ancora sorata!
24: Ah, mamma di burgo, la mangia cazzo!
25: Sì, mamma te due!
24: Si sì, pa!
25: Ancora, mocca chi te morto, un piccione di sorata, mocca mamma tua, va fa ancora!
26: I Puglieni.
24: Upa!
25: Buon anno innanzitutto, lupa lupa del morto da tanto, buongiorno!
24: Gula!
25: Tutto a posto!
24: Gula mamma!
25: Che morto e stramorto in guerra!
24: Ricchio!
25: C'è dieci! Abbiamo messo qualche salsicciotto nel culo?
24: Gula! Gula mamma! Si strutto!
25: No, sì. Tu si strunze, pure chi è da merda, cioè.
24: Ava.
25: Che cazzo vuoi da me? C'è te da cosa faccio caldo? Da me c'è voi! Quando a Keynote si è fatta a King Kong, Te ne fatti bene Keynote a King Kong! Spunti almeno sopra King Kong!
24: Ok, mamma!
25: Care mamme, io sono contro i complottisti, sono contro le scie chimiche, però io quando si entra a te, sai che comincio a crederci? Secondo me tua madre, quanto ha partorito, te pusto l'aereo che stava sgasciando, e quindi tutto il gas, le scie chimiche, tutto un bacio di scie, e si diventa tramon e deficiente si diventate, cos'è?
24: Culo rotto!
25: A mai culo rotto. Tu non vai camminando con girello, te ne vai camminando e io sono culo rotto.
24: Sicuro aperto tu?
25: Ma yes, chiaro come a mamma lo sono, Davide Tio, perché secondo me tu sei figlio di Troia e padre ignoto. Lo dico chiaramente.
24: Peppe,
25: Peppe c'è un capodanno. Peppe mamma pecore. Le. Ma che
24: cazzo? Ingur c'è zeppe.
25: C'è io che tengo le zeppole in bocca. C'è io fatto.
24: Mamma te lo fece le bocchi.
25: Mamma faccio le bocchette. Forse mio padre glieli fa, ma sono fatti loro. Un problema è mamma ti hai. Che ma... è una sporcacciona di quelli potenti. Usa che la mamma te è fatta talmente kirbberione, ma ne ha fatti un'infinità. Che la vuole mettere a posto la fontana di Trevi, a sputare tutto lo sperma. Più.
24: Ma fece le trarre con gang.
25: Non chi lo faccio io a King Kong, ma tanto so di tu fatto, che arrivo a Zeppo a Mock, poi se dite c'è il tremone a King Kong sti a feo, o un boccone a King Kong sti a feo. Se mi fa la a King Kong, E poi gli faccio un tremone, però io gli faccio un boccone, non lo so, vedi.
24: Tu e tu.
25: Ma tu sei cacci proprio un carneuto e un pizza di merda.
24: Tu e tu, talanazza, tu, morte mia, sta morto.
25: Ero morto cavato nelle mamme, che era bastardo vigliacco. Ehi, però mo ti dici una cosa, mi hai rotto la madreperla dei coglioni. Vedi se vai a rompere i coglioni a qualche d'un altro. Ciao.
24: Cula, poca mamma, te la sorda pure da so che
26: i Puglieni. Primo contatto. Fallito.
7: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Only for you. No. This is Zoo.

0: Ciao bastardi, potreste fare uno scherzo a Michele? Fa l'autotrasportatore di polli vivi. Tutti i giorni sale da Foggia con il camion ed è sempre incazzato perché il suo lavoro gli fa schifo. Odia i politici e gli avvocati e si incendia subito. Tritatelo come solo voi sapete fare. Grazie e viva lo zoo! Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto, signor Michele?
1: Sì, ma chi è lei? Rompi i coglioni.
2: Uè, stia calmo che sono un avvocato laureatissimo, tra l'altro.
1: Beh.
2: Stia calmissimo. Allora, senta, la chiamo per una questione molto delicata. Io sono qua nel mio ufficio, sono stato raggiunto da due clienti animalisti che hanno denunciato dei comportamenti che lei ha avuto nei confronti dei polli che trasporta. Ecco, vorrei un attimino passare la telefonata a uno dei denuncianti, diciamo.
1: Per andiamo affrontare... a fare in guerra, voi e gli animali.
2: Uè, figlio di puttana, porco di sgozzo.
1: Ehi, figlio di puttana, chi siete? Fammi capire, come ti permetti?
2: Sono l'avvocato Pistacchio e lei no, non mi deve insultare.
1: Se è l'avvocato, cazzo, ti sbatte il culo.
2: Uè, coglione, che adesso mi fai
1: coglione.
2: Girare
1: coglione. Poi se c'è un coglione sei te.
2: Allora, io le passo i due clienti che ho qua in studio con me e vediamo di risolvere la questione, perché altrimenti io la denuncio e la porto in tribunale, ha capito?
1: Tante mi giroga.
2: Uè, calmiamo i toni, cane, che qua mi parte l'embolo.
1: Ma non ho i coglioni, chi è lei? Si presenta per favore.
2: Le passo il signor Ranzoni, un attimo solo.
1: Ranzoni, grazie di queste palle.
2: Ignorante.
1: Grazie.
3: Pronto? Sì, salve, ho sentito che ho avuto un alterco con il mio avvocato che purtroppo perde le staffe molto facilmente. Allora io non la chiamo.
1: Comunque, ascolta, io non ho tempo da perdere, andavo da fare in guardia tutti quanti, capito?
3: Guardi, io non voglio che lei la prenda in questa maniera. Allora, è andato un po' pesino
4: come avvocato
3: diciamo, hai perso la plomb.
2: Ma è andato a fanculo tre volte.
3: Ho capito il personaggio. Round
1: 2. Allora.
5: Buongiorno signora Pruzzese, sono la segretaria dell'avvocato Pistacchio.
1: No, lei è la Luisa invece.
5: Come, scusi?
1: Lei è la Luisa.
5: No, io

0: oggi ha avuto una giornata un po' complicata, ecco, gli abbiamo appena dato una camomilla ben forte per rilassarlo un secondo, ecco, ci dispiace per prima.
1: Allora
0: le passo il signor Ranzoni, d'accordo?
1: Ma che cazzo è questo Ranzoni? Non è un bel di coglione per fuori.
2: Pronto?
1: Che cazzo vuoi?
2: Scusi, lei non si arrabbi, mi faccia parlare cortesemente, non la voglio disturbare, ha capito?
1: Ascolta, io non c'ho tempo da perdere.
2: No, io la capisco, però è una vicenda piuttosto complicata e importante. Lei è un autotrasportatore che si occupa del trasporto di animali vivi, di polli. Ecco, abbiamo ricevuto purtroppo una segnalazione qui allo studio da parte di un'associazione di animalisti che la vede protagonista di alcuni atti che sono ancora da verificare, per l'amor del cielo, però che la vedono protagonista. Siccome noi abbiamo intenzione di calmierare questa situazione che potrebbe diventare un
1: ma
2: po' complessa.
1: Ma che cazzo vuoi calmierare? Se avete qualcosa da incontrare, venite qua, vi chiudo anche voi nelle gabbie. Capito?
2: Guardi, io non so perché utilizza questo linguaggio nei miei confronti. Io la sto.
1: Ascolta, io non ho tempo da perdere, c'è una roba di coglioni, per favore.
3: Guardi, allora, porco. Vi faccio parlare! Figlio di puttana, cane!
0: No, avvocato, si calmi, per favore, si calmi.
1: Ehi, calma,
3: bastardo,
1: calma.
3: Bastardo di merda! Ma la vogliamo finire di maltrattare gli animali, pezzo di culo!
1: Se qua c'è qualche figlio di puttana.
3: È tua madre!
1: È lei, figlio di puttana, perché questa parola me la dice a faccia, quattro occhi.
3: Allora,
1: e ti faccio il culo come una pignata.
3: Dai, dammi l'indirizzo, buffone,
1: ma
3: dai!
1: Ma vaffanculo, pezzo di merda!
3: Ma tua madre!
1: Figlio di puttana, sei te!
3: Ma ti vengo a prendere, basta!
1: Tua madre chi ti ha messo al mondo,
3: figlio di puttana! L'unica roba che puoi fare è trasportare i polli nella vita, coglione!
1: Il coglione sei te, se sei le palle, vieni a trovare a faccia, questa parola figlio di puttana, te la
3: sto arrivando, pezzo di merda, guarda, sto salendo in macchina in questo momento,
0: avvocato,
3: ti sgozzo.
0: Avvocato Pistacchio, si calmi.
2: Avvocato, però, se lei mi prende questa posizione col signore non riuscirò mai a avere una conversazione, capisci?
1: Ma la conversazione potete fare quello che volete, figli di puttana,
2: no,
1: che non ce
2: l'ho. Guardi,
1: capito?
2: Io non sono l'avvocato purtroppo.
1: Ma avete questo... rotti i coglioni, no, capito? Non dica questo, una chiamata figli di puttana, che glielo faccio ingoiare, capito?
2: Lei ha perfettamente ragione,
1: capito?
2: Avrete modo.
1: Io
2: di...
1: prendo una sbranca, gli faccio a testa come un melagrano.
2: Lei avrà modo.
1: Ma che, come si permette di figli di puttana, questo bastardo di merda?
2: Lei ha ragione, infatti mi spiace.
1: Domanda a sua madre, quanti bocchini che ha fatto per fare uno stronzo come lui?
3: Porco che adesso imbraccio un fucile, cane, ti sparo! Ti posteggio il camion nel culo, cane!
1: Vieni a trovare, che ti faccio fare Natale e Capodanno, ti faccio fare, figli di puttana! Oggi è la giornata giusta, bastardo e figli di puttana!
0: Avvocato, lei stia calmo, si
1: trova
0: la sua camomilla.
1: E lei, signor, vada a fare bocchini. Capito?
2: No, mi perdoni, la signorina è anche mia moglie.
1: Allora, mi porti questa bella signora?
3: Che escalation di ignoranza!
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Tamarri.
4: Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.

0: Tamarri.
1: Pronto, lavanderia.
2: Pronto?
1: Sì.
2: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con.
1: Attenda un attimo.
2: Tipo, che
1: hanno
2: cazzo?
1: Portato un giubbotto?
2: Tipo bello, digli tipo bello.
1: Di pelle. No. Giubbotto di pelle?
2: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sì.
2: Hanno portato un giubbotto tipo bello da persona che si veste bene lì. Mio nipote l'ha portato.
3: Ma nome?
2: Massimo di quarto.
3: Fatto... Di quarto non ce l'ho.
2: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio.
3: Vediamo un po'. No.
2: Allora,
3: ma
2: Pietruzzo Marisa.
3: Fuori.
2: Oh! Pietruzzo Marisa. Che era la mamma.
3: Pietruzzo Marisa nemmeno.
2: Flavio Talpa. Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce, ha due buchi di proiettile sulla spalla.
3: No, aspetti, a me no, sentiamo. Bene.
2: Ma scusi, voi lo siete quelle che erano a me?
3: Pronto?
2: Quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senti, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
3: Cosa c'aveva sulla spalla?
2: Due buchi di proiettile.
3: Ah.
2: A rammendare e poi lavare.
3: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
2: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
3: No, da noi no.
2: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
3: Non lo so.
2: Ma
3: non
2: senti, se recupero il giubbotto che non so dove cazzo l'ha portato, posso portarlo da voi? Fate i rammendi dei buchi proiettile?
3: No.
2: Perché no?
3: Perché no, non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
2: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so, i...
3: Non lo so, dimmi cosa ci vuoi mettere e ti ci mettiamo, non lo so.
2: Ah, ci puoi attaccare sopra, che cazzo ridio? Puoi attaccarci sopra la roba, no?
3: Ma non lo so.
2: Yeah, ti stai divertendissimo proprio.
3: Ma se ti metti bene, il giacchetto è bello. Si è fatto sparare su quel giacchetto bello.
2: No, i buchi li ho presi io. Sono io che ho due revolverate sulla spalla. Infatti sono a casa, non posso muovermi di casa, che sono i domiciliari.
3: Ah, a domiciliari. No, allora no, noi non ce l'hanno portato.
2: Ah, allora...
3: Speriamo non l'abbiano sparato nel tragitto, perché hanno riconosciuto il giacchetto.
2: Minchia, tu ci ridi, oh. Ma guarda che mi hanno frezzato due colpi. Guarda che non è una cosa divertentissima. Anzi, adesso faccio una cosa, io vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa. Come ci si sente dall'altra parte della calibro 9. Hai capito? Quanto rido poi. Pronto? Pagliaccia di merda.
0: Tamarri.
1: Lavanderia, buonasera.
4: Ciao, saccagnata. È la lavanderia?
1: Sì.
4: Ciao, grande. Senti, dovrebbe... Ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma
1: aspetti un attimo, sì. Perché le passo Carla.
4: Sì, passami.
1: Chi è lei, scusi?
4: Sono Giovannino.
1: Aspetti,
4: grazie.
2: Carla, tutto.
4: Carla è da succhiare proprio. Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
1: Giovannino.
4: Proprio, me la andrello.
1: Pronto?
4: Pronto, Carla?
3: Sì, chi sei?
4: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
3: No, non me l'ha portata.
4: È un piumino allora.
3: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
4: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
3: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
4: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino!
2: Sì.
4: Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
2: Pino Sbarra!
3: Che cosa?
4: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
2: Pino Sbarra!
4: Pino Sbarra! Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
3: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
4: Non ce l'hai? Aspetti un attimo, aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sbarra.
3: Dimmi il numero.
4: Ma non c'è Pino Sbarra nel biglietto?
3: No, non ce l'ho come cognome.
4: Porca miseria, è un casino.
2: Allora,
4: adesso.
2: Sbarrato?
3: Come Corrado?
4: Sbarrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
3: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
4: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
3: Corrado?
4: Via topa, però.
2: Sbagliato,
4: signora.
3: No, ce l'ho. Mi fai lo spelling, per favore?
4: Sbo?
3: Aspetta.
4: Sì.
3: Allora, Savona?
4: Savona. B.
3: Savona?
4: S, B.
2: B come bara.
4: P. Poi O come O O R.
3: Ma non ce l'ho, non ce l'ho questo cognome, non ce l'ho.
4: Ma
3: proprio.
4: Non è ma che cognome ha messo, signora?
3: S bio.
4: No.
3: R.
4: R ancora e A.
3: E non ce l'ho.
4: Ma che cognome è uscito?
3: Allora mi è uscito Sbo. No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
4: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
3: allora venite, così
4: che...
3: controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
4: Ah, a mezzanotte siete aperti?
3: Come?
4: A mezzanotte.
3: Sì, no, pure fino alle 2 ci siamo.
4: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
3: Ok, ok.
4: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Oh! Il cognome è s***a, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
5: E vedo il numero.
4: Bastardo di me!
0: Tamarri!
5: Che in teoria vuole s***a. Buonasera.
2: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo massimo di quarto. Ce l'hai un uno che ripara?
5: Sì.
2: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco e c'ho la giacca devastata e volevo lavarla e ricucirla.
5: Bisogna vedere quello che si può fare, chiaramente, però così telefonicamente è difficile. Devo vedere quello che è possibile fare.
2: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un proprio li ho massacrati proprio a schiaffi e sono libera. Però il giubbotto è devastato.
5: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
2: E il sangue si leva comunque?
5: Non è detto. Bisogna vederlo.
2: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
5: Non ne ho idea, le ripeto. Non ne ho idea.
2: Ah, nulla, non sai niente.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda, imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile, pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
2: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
3: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
2: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
3: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
2: Sì, signore.
3: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
2: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
3: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
1: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
4: Bisognerebbe indagare.
5: C'hai ragione.
4: Ti ricordi come si chiama?
5: No.
4: L'indirizzo?
5: Ah, nemmeno.
4: La macchina che avevano?
5: Ah, no.
4: Più o meno come l'ha fatto?
5: Era alto.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare Americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
3: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
6: Questa operazione deve rimanere top secret. Transennate l'Oceano Atlantico.
3: Minchia, tutto?
6: Perché, ci sono problemi?
3: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
6: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno.
3: Pronto, signore.
6: Ah, ecco. Ottimo.
2: Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo, guardi qui. 4 ottobre 1492, ore 11:35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
3: Di cosa, signore?
2: Ha! Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butragueño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
3: Ma signore, è morto da 500 anni.
2: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McMacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
7: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
4: Bisse bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. La polizia quando entra.
5: Non ci devono mettere le mani.
4: Dovete chiamare il commissario. Vi ho detto mille volte. Chiamate prima i carabinieri, eravamo noi e controlliamo la scena del crimine. Poi lì entrate voi.
5: Ma entrano, calpestano dappertutto.
4: Minchia, non si riesce mai a fare un lavoro come deve essere fatto.
5: Guarda, hai visto che l'ha piccato, si è piccato con una cintura.
4: Accidente, questo è proprio un suicidio. Si vede proprio.
5: Che anche la cintura non è neanche originale.
4: Apparentemente si andava anche imbiancato sto soffitto.
5: Sì,
4: è impresentabile.
5: Vedi.
4: Ma quelle sono le macchie dei caloriferi.
5: No, quelle sono le macchie della muffa che si vede che c'è una perdita d'altezza.
4: Senti, se permetti, io ho studiato. Sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
5: Ascolta, io sono dei RIS di Parma, ma prima facevo il manovale.
8: Oh, ragazzi! È iniziata la partita! Milan-Inter, cazzo fate qua, dai!
4: Me ne frega, io tengo il Napoli!
5: Ma io tengo il Crotone!
9: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
3: Agente McFlurry, mi porga un binocolo!
10: Subito, signore!
3: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria WW?
10: Certo, signore, è evidente.
3: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
10: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
3: Adriatico, lagune, traiettoria WW. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
10: Del Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signore.
3: Ha ragione, ragione.
10: Porco, porco. Detto lei.
9: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
11: Faccio una musica rapida underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
11: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Nella puntata precedente del caso.
3: Pronto?
4: Pronto? Sì?
3: Sì, salve, sto cercando Arnaldo.
4: No, Arnaldo non esiste.
3: Oh, come non esiste?
4: No.
2: Dopo dubbi, perplessità e sospetti, addirittura anche da parte dei componenti dello zoo, Mazzoli decide di indagare sull'esistenza di Arnaldo di Perugia.
3: Enzo,
5: dimmi.
3: Dimmi. Ascolta, allora, sono tre giorni che sto facendo una ricerca spietata per trovare sto cazzo di Arnaldo. Allora, io sono convinto che lui esista, ma secondo me tu modifichi i finali delle telefonate.
5: Ma no, guarda che... Oh, ma hai rotto i coglioni. Anche la gente che mi rompe il cazzo sta roba.
3: Ma dai, ma scusa.
5: Ma ti pare che io adesso mi metto a creare un personaggio finto che fa... Se questo fa così, poi magari lui è lui che fa finta, non lo so.
3: Si spara un piede, dai, ma non ci crede nessuno. Cioè, fino a un certo punto si capisce che è vero, poi sei tu che modifichi.
5: No, io non modifico un cazzo.
3: Mamma, allora, dammi il numero, non mi dare il numero, chiamalo tu. E vediamo se è vero o meno.
5: Vado di là, adesso lo chiamo.
3: Dai.
6: Pronto?
3: Sì, pronto, salve. La sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
6: Che cazzo ha detto?
3: Ho detto che la sto chiamando dalla rivista Sculture e Cincischioni.
6: E che cazzo me ne frega a me?
3: Senta, allora, io sono molto interessato alle... So che lei è uno scultore.
6: Si guardi, io da oltre 10 anni... costruisco con il legno gufi di legno, ma faccio anche aquile, castori, diciamo quasi tutti gli animali piccoli.
3: Ah, molto interessante. No, è interessantissimo perché io
6: sì,
3: sono proprio
6: è molto interessante.
3: Uno studioso in merito alle sculture di legno. Lei, se non sbaglio, fa gufi, giusto?
6: Sì, sono specializzato in gufi di legno. Infatti ora sto finendo un gufo che per il mio parrucchiere Mario. È cinese, ma molto bravo.
3: Ne vorrei uno, sì, ma quanto costa un gufo di una misura media?
6: Dipende, se lei abita qui vicino, possiamo vederci direttamente.
3: No, no, io vivo a Washington.
6: No, mi spiace, fino ad Ancona non arrivo.
3: No, no, in America.
6: Ho capito.
3: Senta, signor Arnaldo, allora le ordino...
6: Chi mi dica?
3: 5 gufi di legno.
6: Allora, 5 gufi.
3: Se poi... può, di diverse misure.
6: Allora, per 5 gufi le posso fare 200 euro.
3: E poi mi interessava sapere se faceva anche altri oggetti.
6: Sono specializzato anche in galeoni, fatti con i cerini. Ma ci vuole tanto tempo per farlo.
3: Interessante. Quanto costa?
6: Per il galeone le posso fare 800 euro.
3: E porco...
6: No! Porco... lo dico io.
3: Va bene.
6: Ha capito?
3: Sì,
6: porco...
3: Sì, sì. Va bene. Allora si calmi, signor
6: Arnaldo. Sono calmissimo.
3: Allora senta, le lascio i miei dati, se me lo può spedire. Io
6: intanto
3: ho un indirizzo
6: cerco
3: anche,
6: la
3: a Perugia. Io mi chiamo Michele.
6: Scusi, ma non ho capito bene. Come si chiama?
3: Ho detto che mi chiamo Michele. Michele!
6: Brutto figlio di puttana, mi hai rotto i coglioni.
3: Non so chi
6: ho
3: si
6: passato
3: riferisce.
6: Gli ultimi 2 giorni in ospedale.
3: Sono
6: per
3: Michele
6: colpa
3: Mazzoli.
6: Tua. Mi sono saltate 3 dita del piede destro.
3: Pronto.
6: Porca.
3: Sono andato.
6: Michele, dimmi dove sei.
3: Pronto.
6: Dimmelo.
3: Pronto.
6: Me lo devi
3: Pronto.
6: Dire.
3: No.
6: Arrivo subito. Cazzo, ti trafiggo il
3: Pronto.
6: Cranio con la stampella, figlio
3: Arnaldo.
6: Di puttana. Michele,
3: Pronto.
6: Mi porto dietro anche il fucile.
3: Pronto.
6: Bastardo.
3: Ma che sei responsabile, eh? Se ammazza qualcuno è colpa tua.
5: Te l'ho detto io che è pazzo, tu non mi credi. Hai visto?
3: Ho visto. Però non si è sparato nei piedi.
5: Eh no, meno male, dai.

0: Ciao Zo, la vittima si chiama Luigi e guida il furgoncino delle patatine Crick Croc. Si spende tutti i soldi alle macchinette e ai gratta e vinci e a luglio si sposa. Pensate, la sua ragazza la chiamano Roito. Immaginate quanto è figa. Ciao, siete grandi. Round 1.
1: Pronto?
0: Sì, buongiorno, sono la segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca. L'avvocato Pistacchio vorrebbe parlare con lei in merito a un caso che la riguarda. Glielo passo, d'accordo?
1: No.
0: È questione di un secondo, glielo passo comunque per discutere un attimo del caso, è una questione importante.
1: No.
0: Come no? Non può rifiutarsi, in realtà.
1: Ma chi è?
0: La segretaria dello studio Pistacchio e Pagliucca.
1: No, mi scusi, credevo fosse uno scherzo.
0: No, nessuno scherzo. No, niente, si figuri. Le passo un secondo all'avvocato Pistacchio,
1: sì,
0: d'accordo?
1: Grazie,
0: rimanga
1: grazie.
0: In linea, grazie mille.
2: Round 2. Pronto?
1: Pronto? Sì, pronto, chi è?
2: Allora, senta, l'ha contato, signor Luigi, perché c'è un piccolo problema che va risolto prima che poi finisca, diciamo, in tribunale dinanzi a un giudice. Io sono qui con i titolari responsabili dell'azienda che sostengono di aver verificato che lei nel periodo in cui... nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per l'azienda ha praticamente trafugato alcuni scatoloni durante le consegne e praticamente hanno visto che lei è anche un ludopatico, nel senso che è uno che gioca parecchio e quindi la paura è che lei magari abbia fatto queste operazioni per intascare qualche soldino da buttare nelle slot machine, ecco.
1: Ah, ho capito. Seguito dove poi?
2: Guardi, i dettagli io purtroppo non li posso dare per una questione di segreto professionale, però adesso saranno uno dei titolari a chiarirle un po' le idee. Ecco, rimanga lì un secondo, glielo passo. Un
1: attimo. Scusi, chi sono i titolari?
2: Glieli sto passando, un attimo solo, abbia pazienza. Round
1: 3. Sì, pronto?
3: Buongiorno, signor Luigi.
1: Sì.
3: Senta, noi... ci siamo rivolti ai legali in ultima istanza, ma è chiaro che essendo lei un nostro dipendente possiamo naturalmente trovare un accordo, diciamo, di comodo, insomma, per evitare di ricorrere poi alla giustizia. Non vorrei che lei fosse rimasto intimorito dal tono, insomma, del nostro avvocato, però qua si tratta purtroppo di questi furtarelli.
1: Ma non so di cosa parla, ha detto molto sinceramente.
3: Al computo totale delle merci consegnate, insomma... mancavano, c'erano degli ammanchi quotidiani nelle sue consegne. Ora, quindi vorremmo evitare, ecco, insomma, di trascinarla davanti a un tribunale.
1: Io invece vorrei evitare di non prendere chi è all'altro capo del telefono in questo momento, altrimenti non si ritira più a casa.
3: Non ho capito, scusi, mi sta minacciando. Mi sta minacciando, Croc.
4: Come ci sta minacciando?
3: Mi sta minacciando il ragazzo.
4: Passami il telefono.
5: Round 4.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Sono l'ingegner Croc. Vorrei... è tedesco, comunque non è italianizzato. La K sta per Cook. Senta, cortesemente, l'avvocato ha fatto intermediazione, come ha sentito. Mio fratello, nonché co-titolare dell'azienda, è stato molto garbato. Io invece prendo, vengo lì e le spacco il culo. Ha capito?
1: Bene.
4: Se lei si azzarda ancora una volta a tradire la fiducia concessali nella consegna dei nostri prodotti sul territorio e intascare anche una sola singola lamella di patata fritta in olio di alta pregiatura e poi fare i suoi affari in le... No, non rida perché io le infilo la testa nel suo stesso culo. Ah, e anche Terone.
2: Signor Luigi, mi scusi, qua bisogna trovare una soluzione perché giustamente i titolari dell'azienda sono infastiditi. Allora, lei, già il fatto che fa lo spocchioso, già che fa, che alza la cresta e fa lo sbruffoncello, questo mi fa intuire, ci fa intuire che lei non ha capito in che situazione si trova. E già qua mi parte la nerva, glielo dico. Poi quando mi scaldo io... non ce n'è più per nessuno. Partono mani in faccia, bestemmie, robe varie. Ecco. Allora, signor Inesnito, intanto.
4: Però anche lei.
2: Sia calmo, perché
4: calmo lei, avvocato, mi incendio
2: in due secondi qua, poi
4: sì,
2: parte.
4: Ma non è che deve partire, lei mi deve fare da intermediazione.
2: Parto con le mani, va proprio,
4: ma
2: non guarda in faccia
4: non
2: nessuno,
4: è il caso.
2: Proprio anche la segretaria, tutto proprio, cioè mi parte proprio la nera. Allora, senta, signore, a parte che avendola seguita, io le vorrei dare un consiglio, saputo che lei si sposa a luglio. Con quel rutto di Daniele.
1: Non è proprio esatto.
2: Quel mostro di Daniele.
1: Non è proprio esatto.
2: Insomma, quella chiamiamola quella che è, quella merda. Quella merda.
3: Su questo, scusate.
1: Su questo,
3: scusate, l'avvocato ha perfettamente ragione.
2: Ecco,
3: la ragazza
2: grazie,
3: è veramente
2: grazie.
3: Un mostro di merda. Scusate se intervengo.
5: Ma siete cattivi.
4: Infameria telefonica.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio? Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: No, vada a fanculo, va.
4: Tu è sordo, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non sta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E strana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi colpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciar rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vieni,
4: non
5: fa...
4: che
5: occupan, vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scetta basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo.
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei.
4: Ma ti vengo a spacco un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logoli, oh, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
4: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanti rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Ce la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuo.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
4: Ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Circo.
8: Sono Peppino Circo? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
8: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzarla ricco, mo mi fai ingazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sei un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
9: Yeah.

0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello casa, giardino, fai da te e animali.
1: Bidet a specchio per facce di culo, 123 euro. Occhiali kosher per ebrei ortodossi, 271 euro. Offerta bomba più offerta artificiere per disinnescarla, 871 euro. Siero anti Bill Gates, da iniettarsi di nascosto dopo il vaccino, 25 euro la fiala. Speciale magia, donna già segata. Speciale magia, donna già segata per illusionista scoglionatissimo, 990 euro.
0: Giochi e prima infanzia.
1: Ombrello Bluetooth, 44 euro. Pugnale a salve, 38 euro. Speciale 2 in 1. Spazzolino elettrico più frigorifero, 982 euro. Liquido Tergicristalli spermicida, 26 euro al flacone. Preservativo bussola per chiavare sempre verso nord, 17 euro la confezione da 6.
0: Arredamento interni.
1: Candela gonfiabile, 6 euro. Lampadario da petting, 96 euro. Garantiti! Merdosi scarafaggi antimuffa, 2,50 euro al pezzo. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici. Cazzo di Marte! Mazzo di carte per dislessici, 12,90 euro. Foglio di Rubik, rompicapo molto molto facilitato, 3 euro.
0: Offerte.
1: Stendino a chiappa fulmini, 23 euro. Enola etero, ordigno nucleare fissato con la fica, 6 milioni di euro. Pianoforte analcolico, 987 euro. Muta da sub più sorda da canoa. Non l'ho visto lì. Muta da sub più sorda da canoa. Muta da sub. Non riesco neanche a respirare bene.
2: Non ti guardo.
1: Muta da sub più sorda da canoa, più cieca da vela, ovvero... Aspetta, ovvero... ovvero Paralimpiadi Starter Pack, 2599 euro, vitto e alloggio esclusi. Forno a macroonde, ne basta una per incenerire il condominio. Altro che toast e pizzette, 684 euro.
3: Porca troia.
0: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.

0: Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Il caso. Gufo reale o veggente? Nella puntata di oggi, gufo reale o veggente? Oggi parliamo di Marco Mazzoli, conduttore, creatore dello Zoo di 105. Marco, da oltre 25 anni, riesce a prevedere il futuro di personaggi e tendenze che di colpo finiscono nel dimenticatoio o nella merda con la legge. Ma la domanda è lui che li gufa o ha realmente il potere di prevedere il futuro dei VIP? Partiamo dagli inizi, primi anni 2000. Mazzoli inizia una guerra mediatica contro una nuova casta, la casta di Lele Mora. Lele Mora è il manager di centinaia di VIP della televisione, come Costantino Vitagliano, Daniele Interrante, Fabrizio Corona e molti altri f***etti che invadevano discoteche e programmi TV incessantemente. Mazzoli odiava il fatto che nessuno di questi avesse fatto un minimo di gavetta e fece una previsione molto precisa. Questa gente finirà malissimo e scompariranno totalmente dalla scena in pochi anni. E così è stato. Oggi Lele Mora vende pellicce al mercato e, a parte Corona, che si è sparato anni di carcere e adesso spara cazzate in tutti i podcast del mondo, tutti gli altri sono finiti, spariti, dimenticati o morti. Gufo reale o veggente? Qualche anno più avanti, Mazzoli diventa il nemico numero uno della musica trap. Contro di lui tutto il gruppo di trappettari che si coloravano la testa di sugo e si tatuavano i cazzi e le mitragliatrici sulla faccia. Mazzoli la definisce musica di merda, un genere musicale copiato dagli americani, e prevede un declino molto rapido di tutti gli artisti e del genere musicale in poco tempo. I sopracitati, tipo Tony F, che adesso fa le canzoni che parlano d'amore e si è incecchito molto pure lui, tutti quelli con i cazzi e le mitragliatrici in faccia, oggi non se li incula più nessuno. Tutti a parte Sfera. E basta. I Ferragnez, definiti da Mazzoli reali autoproclamati. Ferragnez. Per anni considerati da tutti l'esempio della famiglia perfetta italiana, un punto di riferimento per i giovani e una fonte inesauribile di denaro facile. Mazzoli ha ripetutamente detto che sti due miracolati sarebbero finiti nei guai e che la loro fama e carriera sarebbe sprofondata in poco tempo. Pandoro Gay, Fedez in crisi mistica, la fine dei due reali. This is the end, my friend, come diceva quello. La domanda è chi sarà il prossimo? Chi finirà in malo modo? Mazzoli, illuminaci. Mazzoli, dacci la risposta.
0: Radio 105.

0: Morgan. Hey!
1: Attenzione, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi. Ripeto, il dottor Mustafà è atteso nel reparto quadrupedi.
2: Dite che il mio papone si risveglierà!
3: Ma sì, Howard è una persona forte, non piangere, Ricky, vedrai che ce la farà, amico.
2: Dici davvero, Alfred?
3: Ma certo, Ricky, e vedrai che scopriremo anche come mai è finito in coma. Glielo dica anche lei, dottore.
4: Signori, io lo spero tanto, ma purtroppo per il signor Cunningham le botte sono state troppe.
3: Figa, quindi è stato picchiato?
4: No, no, intendo le botte di piscia di gatto, i pippotti. Dagli esami risultano 30 grammi pippati col naso e 2 etti pippati col culo. Sono troppi.
2: Povero papone! Si è svegliato!
3: No, miracolo! Vuole dire qualcosa? Parla, Howard!
4: Signori, per favore, non stressate il paziente!
2: Chissà quale sarà la prima parola che dirà!
3: Dicono che chi si sveglia dal coma parla della Madonna e le prime parole infatti sono luce o energia.
2: Parla, papone, cosa vuoi dire? Hai visto la luce?
5: Negra!
3: Ma come negra?
4: Che strano, eppure non ci sono negre qui.
2: È sicuro, dottore?
4: Sì, non ne sento olezzo.
5: Dov'è la negra qua,
3: Ah, temo di aver capito.
4: Capito cosa? Mi dica, Alfred.
3: Il signor Cunningham ha un'abitudine fissa da oltre 30 anni.
4: Sarebbe?
3: Beh, in pratica, quando si sveglia, si sente triste, prende una negra e le dà $5 per...
4: Per?
3: Dottore, c'è qui il figlio, forse è meglio...
4: E avanti, non c'è tempo da perdere. Il figlio è grande, ne avrà viste anche lui di vagine.
3: Beh, sicuramente ne ha vista una bella lunga con due coglioni belli pelosi.
4: Ma la smette, finisca la frase. Ogni mattina prende una negra e le dà $5 per...
5: datemi dell'acqua qua, vi spiego tutto io.
2: Papone, dammi prima un bacino, dai.
5: Figa, ma chi è sto somaro qua? Cos'è che vuoi, ciuccio del cazzo?
2: Ma papone, sono Ricky, tuo figlio.
5: Ascolta, trovatello di merda, io purtroppo non mi ricordo di te. Però facciamo una cosa, provo a fare un bel respiro, vediamo un po', aspetta, Ecco, hai visto?
2: Che cosa?
5: Che anche se non mi ricordo di te posso vivere bene lo stesso, vedi? Guarda.
2: Ma io ti voglio abbracciare tanto!
5: Quei infame! Mi vuoi ciucciare la sberla qua? Tra l'altro, c'è una sberla che, mica, congolesi levatevi proprio,
4: Senta, signor Cunningham, cerchiamo di rimanere concentrati. Allora, lei si è svegliato dal coma e ha detto negra.
5: E allora?
4: Cosa voleva dire?
5: Ma dipende, a volte lo dico anche quando mi scappa la merda.
4: Sì, ho capito, ma in questo caso?
5: Ma niente, che in pratica ogni mattina quando mi sveglio e mi sento un po' triste, prendo una nigeriana e le do $5.
4: Per fare cosa?
5: Dipende.
4: In che senso dipende?
5: Beh, quando sono triste la picchio, no?
4: E quando è contento?
5: Cosa vuoi che faccio? La picchi più forte.
6: Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: California, California.
2: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
3: Ciao Ryan, come stai?
4: Ciao Marisa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago
5: dell'Oceano Indiano.
4: I was crying
2: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
3: Piacere, Lindsay.
4: Ciao, io sono Rachel Conner.
6: Ma chi è Rachel Conner?
4: Un gelato, lo vuoi, Conner?
6: La cioccolatas.
5: Ciao, io sono Ryan Cohen.
4: Ciao, io sono Ryan Conner.
6: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
3: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
4: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
6: Ma no, il 96. Una business relationship.
4: Una business relationship.
6: Una business relationship.
4: Una business relationship. Una business relationship fra di noi.
7: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
4: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
5: Ancora
6: Lisen, no.
4: Lisen.
6: Lindsay.
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
5: Non è Lindsay.
4: Lindsay.
5: Prova a dire Lindsay.
4: Lindsay?
5: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ancora.
6: Perché Lindsay?
4: Oh, Lindsay.
6: Lindsay! Come Sanpei!
4: Mi piacerebbe invitare Lindsay! Ma devo cervellarmi
6: per... Non ti devi cervellare, ti devi scervellare.
4: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
5: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
4: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao Lindsay!
5: No.
4: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
3: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
5: Dai.
3: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
5: Ma no, non pensare che
3: ma
5: sei...
3: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
4: No, perché?
3: Ancora?
4: Credo che sia colpa di queste ovens mentoliptus alla menta fredda.
3: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
4: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
3: Parla, idiota, dai che devo studiare.
4: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
6: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
4: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
6: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
4: No, col PSD.
6: No, PSP.
5: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
4: Che ne dice?
5: Che dici?
4: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
6: Ci pisciamo addosso.
4: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
6: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
4: Liberty
5: Island.
7: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel borso di Bitonto.
6: Ma in Puglia?
4: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton.
8: Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Logan?
6: Vorwerwogen, che è di Vancouver questo. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
9: Lo sapevi, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rombi
10: coglioni. Una macchina famosa.
6: Una Range Rover Vogue.
8: Cos'è quello? Una Range Vorwerwogen. Cos'è quello? Una Range
6: Rover?
8: Rover
6: Vogue.
8: Vogue.
6: Una Range Rover Vogue.
8: Una Range Vorwerwogen. Ma dillo così,
6: Borg,
10: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
6: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Pronto?
1: Yeah.
0: Pronto? Ciao, Paolo, io sto cercando Daniela. Tu chi sei? Alessandro?
1: Sì, sono Alessandro.
0: Ciao Alessandro, sono un break di Zoo dello Zoo di 105.
2: Oddio, sei un coglione. Non tu, mio marito.
0: Cominciamo bene, vai. Comunque, Daniela, mo lo sai, fa. Io ti sto chiamando perché tuo marito Alessandro ti vuole dedicare una serenata.
2: Oddio, che cosa hai detto? Dai.
0: Ti vuole dedicare una canzone romantica, una serenata.
2: Prego, inizia, vediamo com'è.
0: E cominciamo, vai maestro, attacca il microfono.

0: letto.
1: Ti è piaciuto, Daniela?
2: Bellissima.
1: Mo che bello.
2: Originale come sempre.
1: Come la fica di Eva.
2: Li ascoltiamo sempre, siete dei grandi, dai.
1: Boh,
2: che si passano tutte le giornate e si ricorda un po' l'Italia che a noi manca.
3: La nostra compagnia, visto che siamo fuori dall'Italia.
1: Eh sì, lo so che voi state alla terra dei Mangiavustel, alla Tedeschia state voi, vero?
3: Sì, esatto.
2: Vi ascoltiamo con un giorno di ritardo.
1: Senti, è una dedica allo zoo in tedesco, la volete fare?
3: Hören Sie den Zoo. 140 weil ist eine gute Radio.
1: Jazza, guta lax, non ci capito un cazzo. Comunque sto contento. grazie assai. Ciao.
4: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
5: Lo Zoo di 105.

0: Ciao maledetti, fate uno scherzo a mio padre, che è un taccagno della Madonna. Entro il 31 marzo deve pagare le rate del condominio. L'amministratore gli ha proposto una rateizzazione, ma mio padre non vuole sganciare la grana. Così lo hanno minacciato di pignorargli il camper, che è la cosa a cui tiene di più al mondo. Chiamatelo e ditegli che siete un'agenzia di recupero crediti e che lo volete spolpare. Ci sarà da divertirsi, ve lo prometto. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con il signor...
1: Eccomi, sono
2: sì,
1: io.
2: Pronto, buongiorno, la chiamo da Debitem, Milano, agenzia recupero crediti, buongiorno.
1: Della? Scusi.
2: Sono Debitem, siamo un'agenzia di recupero crediti, la chiamo da Milano.
1: Ah, recupero crediti, sì.
2: Mi risulta che noi dobbiamo recuperare un pagamento non rateizzato di 3.300 euro a carico suo per quanto riguarda le spese condominiali del condominio in via T50.
1: Eccomi, sì.
2: Io la volevo avvisare che il condominio ha passato l'incombenza.
1: Ma chi lo manda questa cosa?
2: L'amministratore del condominio.
1: L'amministratore?
2: Sì.
1: Quel brutto figlio di una vacca. Maledetto bastardo.
2: Sì.
1: Sto pederasta di merda. È lui che vi manda.
2: Sì, guardi, innanzitutto stia calmo perché io...
1: No, che stia calmo, aspetta. Sto pederasta di merda, l'ho anche detto, vi pago un po' alla volta.
2: Allora, guardi, io ho una scadenza al 31 marzo.
1: Sto ginocchio rotto in culo maledetto.
2: Beh, ma si calmi, scusi, non sono mica io, cosa c'entro io?
1: Si calma.
2: Guardi, io, cioè, la sua situazione economica non la conosco, io faccio recupero crediti.
1: La conosco io.
2: E mi dispiace tanto per lei, io comunque devo fare il recupero crediti. Qua ho un pagamento che scade il 31 marzo,

0: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto pederasta di merda, figlio di puttana.
1: Sì.
0: Te lo puoi scordare in tutti i modi. Sto bastardo.
1: Allora.
0: Però visto che lei fa le fecce di quel figlio di puttana.
1: Io non faccio le veci di nessuno. Io qua ho un incarico da parte del condominio per recuperare euro 3.300 e procedere al pignoramento del camper parcheggiato in area camper Vinovo Torino.
0: C'è camper.
1: Sì, io qua come indennizzo per lo scoperto ho diritto al sequestro del camper, quindi volevo mettermi d'accordo con lei per fissare una data per il pignoramento.
0: Se mi va a toccare il camper, sto figlio di una troia.
1: Sì, non la sento bene.
0: Mi tagli il codino e te lo metti in culo, sto maledetto.
1: Guarda, io comprendo la sua alterazione, però io faccio il mio lavoro. Qua c'è uno scoperto di 3.300, c'è un camper da pignorare.
0: Faccio una cosa,
1: sì,
0: faccio una cosa, sto
1: sì.
0: Maledetto bastardo figlio di puttana.
1: Ecco.
0: Che se lei mi manda una lettera con questa maledetta denuncia.
1: Ma non c'è, guarda.
0: Il giorno dopo mi vado a tagliare il codino e se lo metto in culo.
1: Lei proceda come.
0: Bastardo figlio di una vacca.
1: Lei proceda come ritiene più opportuno nei confronti dell'amministratore. Ci ho detto. E dobbiamo metterci.
0: Ah, poi ci penso io, sto maledetto. Poi ci penso
1: lei
0: io.
1: Faccia quello che vuole, anzi, non me lo dica che semmai poi ci vado di mezzo io. Perché le chiamate comunque.
0: E vado in galera, magari. Magari mi riposo un po'.
1: Sì.
0: Sto gran cornuto figlio di puttana, maledetto.
1: Sì, vabbè, quando ha finito di tagliare il codino al signore, se mi dice sì. Quando ci possiamo vedere, arrivo e pignoriamo il camper, così chiudiamo la cosa, capisci?
0: No, il camper non c'è più, è sparito.
1: Come è sparito? Scusi, io qua ho...
0: No, il camper è sparito, non c'è più.
1: Ma lei ha la denuncia di sparizione del camper?
0: E non denuncia niente, che cazzo di denuncia?
1: Scusi, lei, allora, abbia pazienza, mi sembra un caso un po' intricato. Io ho altre...
0: Il camper non me lo tocca!
1: Vabbè, senta, guardi, le passo l'avvocato che ne parli con lui perché qua mi sembra che...
0: Passami l'avvocato,
1: sì, le passo l'avvocato Pistacchio, mi attenda un secondo in linea, per favore, grazie.
0: Va bene, passami l'avvocato, sì.
1: Arrivederla, buongiorno. Tante
0: buona giornata anche a lei.
1: Salve, salve. Round 2.
2: Debitem, recupero crediti. Se stai ascoltando questo messaggio, vuol dire che sei un miserabile. Quindi, fra pochi istanti, uno dei nostri legali, abbronzati tutto l'anno e con il conto cifrato alle Cayman, ti spolperà anche della dignità. Aspetta, stronzaccio.
3: Pronto?
0: Sì, pronto.
3: Sì, Pistacchio, salve.
0: Come ho detto al signore di prima.
3: Sì, sì.
0: Questo maledetto figlio di una vacca bastardo.
3: Signor... iniziamo ad abbassare i toni perché io sono un avvocato laureatissimo.
0: Beato lei, meno male.
3: Ecco, con... non ho capito con chi ce l'ha lei.
0: Con quel figlio di una vacca di un amministratore.
3: Partiamo dal presupposto che lei è un barbone. E
0: tu
3: deve... lei ci deve 3.300 euro. Allora, lei ha parlato
0: che
3: col mio collega. Abbassiamo
0: euro.
3: I toni, porco che mi parte subito il nervo. Allora.
0: Non è l'unico.
3: Ho capito, ma lei ha contratto un debito e lo deve pagare. Mi spiegava.
0: Io non sto pagando.
3: No, lei non lo sta
0: io
3: pagando.
0: Io non sto pagando. Questo maledetto debito gli regalo quel figlio di puttana.
3: In che senso?
0: A quel pederasta di merda.
3: Ma mi scusi, ma non può utilizzare
0: di quei cazzi
3: non,
0: soldi?
3: Non può utilizzare un linguaggio un po' meno esasperato?
0: Ma che esasperato? Un paio di coglioni esasperato.
3: Allora, senta, lei deve 3.300 euro. So che lei ha un camper, sappiamo esattamente dov'è, perché è parcheggiato in un'area camper di Vinovo. E...
0: Lei non sa un cazzo.
3: No,
0: che
3: io...
0: cazzo ne
3: uè,
0: sa lei?
3: Uè, barbone.
0: Che cazzo mi sta chiamando?
3: Allora io le vengo a prendere anche quella merda di macchina che c'ha.
0: La macchina sì, ma il camper no.
3: No, io le porto via il camper e la macchina. Perché lei mi ha già.
0: Ma
3: con
0: cazzo e minchia portati via.
3: Senta,
0: con cazzo mi portati via la macchina.
3: Lei deve stare molto calmo perché se mi imbizzarrisco succede veramente il macello.
0: Ma chi se ne fotte?
3: Lei deve abbassare
0: lei.
3: I toni. Lei sta parlando con uno che si ficca in tasca un 20 al mese.
0: Io invece 1.400 al mese.
3: A me che cazzo me ne frega? Ho speso 1.400 ieri sera
0: quello.
3: Di acqua gasata.
0: Il coglione a portare via il camper o la macchina.
3: Giovanni, io sto per mandare il funzionario a sequestrare il camper. Quindi.
0: Ma manda che cazzo vuole?
3: Lei mi sgancia i 3.003 o qui finisce veramente in tragedia.
0: Io non sgancio veramente un cazzo di niente e vado in galera.
3: E le dirò di più, Io ci butto anche dentro il suo camper un gruppo di zingari che ci cagano dentro. Ha capito?
0: Il camper è una casa, ragazzo. Non capisci un cazzo proprio.
3: Senti, ma porco, adesso le metto le mani addosso, guardi,
0: Che paura! Oh, che paura! Mandate a fare in culo tutti gli avvocati messi insieme, quel cazzo amministratore di merda. Quel brutto pederasta bastardo.
3: Pagliaccio!
0: Io mandami in galera, che cazzo vuoi?
3: Io la gonfio, le faccio una faccia grossa così, ha capito?
0: Ma non gonfio un cazzo di niente a nessuno. Ma che per... me la prende, vaffanculo.
3: Io sto arrivando col funzionario, le porto via il camper, ci cago dentro, sì, pure io. Mi tolgo, sì, i vestiti e la saccagno di schiaffi, ha capito?
0: Portami anche il carabiniere e l'esercito.
3: Barbone.
0: Ma mandami in galera, stronzo.
3: Ah, facciamo così, visto che fa tanto lo splendido. L'aspetto qua, in via Turati 9 a Milano.
0: Sì, col cazzo venga a Milano io.
3: Nella sede di Radio 105, dove c'è lo Zoo di 105. Uno scherzo, ma coglione.
1: È uno scherzo, Giovanni.
0: Ma non lo fai, bastardi. Ma siete stronzi, cazzo. Minchia, mi stavo incazzando veramente, cazzo. Che bastardi che siete. Oh Cristo, la Madonna. Ma prendere su casa i capri, che sono fatti sacrifici 44 anni.
3: Vabbè, frega un cazzo, adesso ci cago dentro veramente.
1: Sì, sì, adesso adesso vengo a disegnarti i cazzetti con lo spray su tutto il camper. Dopo ti faccio il camper di Luis Cazzon con tutti i micro cazzetti.
0: Che bastardi che siete, cazzo.
3: Ciao Giovanni,
0: ciao, buona giornata.
1: Ciao anche a te, ciao ciao.
0: Ciao ciao ciao.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Disco retto.
3: Se fossi mia.
2: Disco retto.
3: Io ti legherei. Ti innamorerai.
2: Disco retto. La tua dolce musica nel clou.
4: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa spruzzare in faccia a Siri. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che annodo i cazzi dei cavalli per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Mini Vagina ed è dedicata al suo amato Cazzo Rimpicciolente. Caro Cazzo Rimpicciolente, ti scrivo questa lettera mentre mi sto sgrillettando col mignolo di una Barbie. Ah, mio dolce, dolcissimo Cazzo Rimpicciolente. Prima di incontrarti ero una ragazza molto, molto triste. La mia fica è così piccola, ma così piccola che potrei a stento partorire una zanzara. La Madonna. Per questo motivo sono sempre stata costretta a dare via il culo come yogurt in scadenza, senza mai provare l'emozione di un rapporto tradizionale. Poi finalmente un giorno ho incontrato te, mio amato Cazzo Rimpicciolente. L'unico uomo al mondo che ha un pene normale, ma quando gli va in erezione diventa 10 volte più piccolo. Pensa che sfiga. Ah, che gioia incontrare un uomo capace di darmi piacere grazie alla sua orrenda deformità. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili e abbiamo anche risparmiato, visto che potevi usare i tappi delle penne come preservativi. Ed è per ringraziarti di tutte le firme che hai lasciato nella mia piccola farfallina che voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
2: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice Mini Vagina, dedicata al suo amato cazzo rimpicciolente. Sì, mio amato cazzo rimpicciolente, sei stato l'uomo più importante della mia vita, fino a ieri. Già, perché ho incontrato un chirurgo vaginale di fama mondiale che mi ha assicurato di poter operare la mia patata e portarla a dimensioni normali. Quindi ho deciso di lasciarti, perché non avrò più bisogno del tuo cazzettino di merda. Sono certa che capirai. Con affetto, tua ex mini vagina. Ah, quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo giunti al termine del nostro appuntamento, ma come sempre, prima di salutarvi, ecco il mio nuovo indirizzo mail al quale potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore, che è... quella sua minchietta fina, tanto corta al punto che lui si sbocciava

che non gliel'ho detto mai, ma ci puzzava tanto. E quante seghe d'estate, poi quante sbarrate, la paura e la voglia di avercelo duro, un bacio a labbra slabbrate, un culo e quattro pompate, se non stai attento t'impalo, lo giuro, t'impalo davvero, t'impalo nel culo.

0: che sto già per s***. Vieni qua. Cosa c'è?
1: Mi sente tutta la radio.
0: Che cazzo me ne frega.
2: Discorretto. La tua dolce musica nel cuore.

0: Ciao delinquenti, mi chiamo Paolo e vorrei fare uno scherzo a mia moglie Paola, che è una che si incazza facile. Qualche mese fa abbiamo comprato delle griglie di una marca piuttosto costosa. Dopo qualche mese si sono arrugginite, forse perché mia moglie, anche se c'era scritto di non farlo, le ha lavate in lavastoviglie. Così ha cominciato a bersagliare il centro assistenza per farsele sostituire, ma ad oggi non è ancora arrivato niente. Che ne dite di farla sclerare ancora di più? Round 1.
1: Pronto?
2: Signora Va...
1: Sì, salve, buongiorno.
2: Buongiorno, la chiamavo per la pratica relativa alle griglie in ghisa.
1: Le griglie, sì.
2: Esattamente. Allora, noi abbiamo ricevuto una richiesta di sostituzione gratuita per il prodotto, e però la richiesta in questo momento è stata rifiutata dall'ufficio legale.
1: In che senso?
2: Nel senso che, diciamo, il prodotto è coperto da 2 anni di garanzia. Ma la garanzia diciamo viene erogata se le condizioni di trattamento del prodotto sono diciamo adeguate a quello che è scritto sul foglio informativo. E a questo punto però noi abbiamo l'ufficio legale ha bloccato la pratica perché vuole avviare una perizia.
1: Allora, facciamo un attimo un punto, perché io vi sto seguendo queste griglie da dicembre.
2: Lo so, vedo.
1: Ho chiamato e mi avevano fatto uscire dalla garanzia, perché non erano venuti a fare nessuna perizia. Ho mandato le foto, il codice e quant'altro, e mi avevano praticamente ignorata. Erano state fatte le varie, diciamo, valutazioni anche in base alle foto che avevo mandato, perché qui non è venuto nessun tecnico a vedere.
2: Esattamente.
1: Ha dato l'ok per la sostituzione.
2: Sì.
1: Il centro assistenza mi ha chiamato ieri prenotando il prodotto e che quindi nel giro di 2-3 giorni io sarei dovuta andare a ritirare.
2: Esattamente. Allora io, guardi, glielo riassumo molto rapidamente. In pratica c'è la possibilità che lei non abbia trattato correttamente il prodotto. Succede spesso, ad esempio, magari queste griglie vengono messe in lavastoviglie e nel caso lei avesse utilizzato la lavastoviglie per la pulizia di queste griglie, la casa madre non paga, perché è specificato sul libretto che accompagna il prodotto che le griglie non vanno assolutamente trattate con la lavastoviglie. E quindi
1: che facciamo?
2: In questo momento noi possiamo diciamo far pervenire un perito che analizzerà il prodotto. Naturalmente il costo del perito è a carico suo.
1: Ma anche no, scusate, cioè non è a carico mio per niente. Cioè è un prodotto in ghisa, dove comunque viene non solo le griglie, ma anche i coperti, come diciamo, non so il gergo
2: tecnico.
1: Cioè sono tutti arrugginiti. La ghisa, da che mondo è mondo, la ruggine non la fate
2: sì,
1: di buona qualità.
2: No, ho capito, mi scusi, no, adesso mi scusi se la interrompo, però questa no, non è la ghisa che esce dall'alto forno del 1800, cioè questi qua sono prodotti tradati al carbonio, al titanio.
1: Sono bellissime, tutto quello che vuole.
2: Questi sono prodotti al titanio.
1: Mandate il prodotto, mandate il tecnico, quello che è, ma a vostro carico, mica a mio carico.
2: Allora, noi...
1: è da dicembre che sono dietro a questa pratica.
2: Io lo capisco,
1: però
2: ho capito, però signora, il problema è sempre legato al fatto che la gente non tratta correttamente questi prodotti. Se voi li trattate come i piatti da lavare, questi prodotti si deteriorano, signor. E poi viene la garanzia e l'azienda continua a pagare. Sul libretto sta scritta tutta la verità. Se lei si compra un Rolex, che è un orologio pregiato, e poi per ricaricare usi il martello, e poi non può chiamare la Rolex e dice scusi, l'orologio non funziona.
1: La chiamata, cioè questa qui ripeto, sono 2 mesi che ci vengo dietro, e i suoi colleghi, quindi avrà tutto lo storico.
2: Certo, sì, ce l'ho tutto qua a monitor. Io non ci posso fare niente su questo. Questa è una cosa di cui si deve occupare l'ufficio legale. Adesso la metti in contatto con l'avvocato dell'ufficio legale, ne parli con lui, signore, perché mi sta facendo una capa così. Io non c'entro niente. E ne parli con l'ufficio legale, della Ghis, la Ruggine, le cose sono 4 mesi. Ma se mi fa parlare, glielo passa, attaccata a scasso caso, le passa l'ufficio legale.
1: Mi dà tanti dei riferimenti, prima cosa.
3: Round 2. Ufficio legale dell'aziendona multinazionale che fa le cose tecnologiche che costano un botto. Stai per essere coperta di letame da uno dei nostri truffatori col Rolex e le croste di bamba sui baffi. Attendi.
4: Pronto?
1: Sì, con chi parlo?
4: Sì, sono l'avvocato Pistacchio.
1: Mi riesce per favore a fornire la persona con cui stavo parlando prima?
4: Sì, però signora, mi scusi, andiamo al dunque.
1: No, non andiamo al dunque. Allora, è un'azienda, una multinazionale,
4: certo,
1: ok? Con delle persone
4: questo
1: che
4: lo sappiamo, io sono avvocato.
1: All'ufficio
4: sì.
1: Clienti con determinate sì. Modi, non a mandare a cagare i clienti, perché io vedo.
4: La pregherei di usare dei termini.
1: No, è lo stesso termine
4: per
1: che
4: favore,
1: ho utilizzato.
4: Per favore, mi parte la brocca.
1: Quindi mi scusi. e intanto sta facendo un servizio non pessimo, di più.
4: Allora,
1: poi,
4: senta,
1: questa
4: senta.
1: Pratica io l'ho aperta.
4: Signora, mi fa parlare o fa un monologo? Io non sono venuto al telefono per sentire uno spettacolo teatrale, mi scusi, eh. Lei ha infilato le griglie all'interno della lavastoviglie.
1: Ha detto
4: questo...
1: che io ho infilato le griglie. Che cosa sta leggendo? Che cosa le ha stato detto?
4: Mi scusi, lei ha letto il libretto delle istruzioni?
1: Sì, ma chi le sta dicendo che io ho infilato le griglie nella lavastoviglie? Scusa, mi scusi.
4: Allora, sa quanti analfabeti abbiamo come clienti?
1: Progloditi
4: che non leggono. Progloditi che non leggono le istruzioni.
1: Non si permette.
4: Ma io mi permetto, io sono laureatissimo, io mi permetto di dire quello che voglio, sono avvocato.
1: Quindi, avvocato, io sono dottoressa.
4: Capirai.
1: Facciamo chi c'ha il job title più
4: guardi,
1: figo,
4: le garantisco che il mio è bello grosso, molto grosso.
1: Ma sia sereno, perché non è che solamente lei ha
4: poi guardi, io ho già capito dall'accento che qua è la classica truffa. La classica truffa da terone. Sì, dai, su, dai, abbiamo capito, va bene. Allora, se vuole che le cambiamo le griglie, lei paga un nostro assistente che verrà da lei.
1: Ma le griglie sono in garanzia, cioè non esiste questa cosa.
4: Signorina,
1: sono stata contattata da dai vari
4: questi sono abituati a cucinare con la legna, capito? Come i boscimani.
1: Mi fa parlare perché lei non è che ora lei è il detentore.
4: Lei sono proprietario di tutto il mondo.
1: Servizio di sostituzione delle griglie. Tanto di foto inviate con seriale e quant'altro e numero di fattura.
4: Lei ha un modo di fare talmente fastidioso che anche se fosse così, io sono l'ufficio legale di questa azienda e lei mi fa girare i coglioni e io non le do un cazzo.
1: Ecco. Ok, anche per lei manderemo qualche
4: bella pezza. 300 euro fa la pezzente. Ma ti rendi come? Dai, so. Guardi, glieli do io 300 euro e se ne va a fare in culo, va bene? Le va bene così? Venga a ritirarli, sa dove? Nella sede di Radio 105, perché questo è uno scherzo dello zoo.
2: Paola!
1: Io odio tutti, adoro il tizio di sto cazzo.
2: È uno scherzo di tuo marito.
1: Mio ex marito.
4: Pure.
1: Mio ex marito. Maledetti, come se non avessi niente da lavorare oggi, maledizione.
4: Mamma mia, quanto sei bella cattiva, mi piace.
2: Sei arrabbiatina?
1: Sono una bestia.
4: Ti amo, sei la numero uno.
1: No, vabbè, comunque siete grandiosi.
4: Paola, cosa diciamo al tuo ex marito a questo punto?
1: Ah, che stasera vado a sua madre.
2: Scappa col bambino, Paola.
4: Ciao tesoro.
2: Ciao Paola.
4: Un abbraccio.
1: Grazie, ragazzi, buon lavoro. Ciao.
5: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. We'll be right back.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: La sderenata dello zoo di 105.
4: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, vorrei dedicare la sderenata alla mia ragazza Federica. È una bella fighetta palestrata, innamorata persa di me ed è gelosa di qualsiasi vagino dotata mi parli. E mi spacca le palle perché secondo lei passiamo poco tempo insieme. Ma anche io sono innamorato di lei e ogni volta che ci vediamo ci diamo dentro come degli animali da recinto. Così per qualche giorno è bella rilassata. Lei per il momento non lavora e, come le dico sempre, è a casa a pippare con il culo. Io sono Nicolò. Ciao bastardi!
2: Pronto?
3: Pronto, Federica? Pronto? Ci sei?
2: Sì.
3: Sei tu?
2: Sì.
3: Ciao Federica, io sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Nicolò ha inviato un'email e vuole che ti dedico una sderenata. La vuoi sentire?
2: Non ci credo.
3: E come non ci devi credere? Te la faccio sentire? La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Andiamo!

0: Ti è piaciuta la canzone, Federica?
1: Oddio, non ci credo.
0: È una dedica speciale. Gli vuoi dire qualcosa, Nicolò?
1: Grazie.
0: Beh, e dille qualcosa a quel rimbambit di Nicolò. Ti ha fatto pure sta dedica, com'è?
1: Che lo amo tanto anch'io.
0: Se poi lui porta gli attrezzi del meccanico a casa pure ogni tanto.
1: Altro che, altro Qua,
0: qualche
1: che.
0: Chiave inglese in culto la mette, eh? Per ridere. Una sbrugolata alle tette. Tri, tri, tri. Beh, vabbè, dai, allora io mo ti mando a fare il culo che sei un po' svampita.
1: Grazie anche a voi.
0: Stati bene. Ciao, ciao.
1: Ciao. Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
3: Radio 105.
4: Lo Zodi 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Che c'è?
7: Ti ucciderò.
6: Uccidi, uccidi, uccidi.
7: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
6: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
7: Marco Mazzoni ti ucciderà.
6: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
7: Hai paura?
6: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
7: Stanotte ti massacro di messa.
5: Leone Veritas.
6: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
7: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre. Una vacca.
7: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
7: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
7: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
7: Addio.
6: Colpa mia.
7: Ma vai a cagare.
6: Se non era per me non facevate nemmeno apparizione di Swiss Notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
7: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
5: Leone Veritas.
8: Cuccioli stava rischiando di morire.
7: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
7: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
7: Hai paura?
6: Ti do tutta Elena Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. È pure in c***o di mezzo, guarda se lo vuoi.
5: Leone Veritas.
7: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
7: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
7: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
7: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
6: Dai, zitto, cosa vuoi scozzare?
7: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
5: Leone Veritas.
6: Non sei visto l'altra sera al tavolo? Ti ho fatto tutti.
7: Ti ucciderò!
6: Pasqua, ancora il sai?
9: La radio, alla p***ana d'esordine.
7: Ma chi è questo figlio di p***ana?
6: Questo è uno che se ti acchiappa,
7: sì?
6: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel c***o. Ufficialmente,
7: ma fate
6: dalle banane alla zucca.
7: Siete due froci, vero?
6: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
9: mamma.
7: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
7: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
7: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
7: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino.
0: Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Lo Zoo di 105.
5: La sderenata dello Zoo di 105.
11: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, sono Fabio. Vorrei dedicare una serenata al miglior amico Davide, che ormai da mesi mi chiede di dedicarne una alla mia ragazza e non lo sopporto più. Vive purtroppo in Germania per lavoro, si spacca il culo tutti i giorni facendo il corriere e sta diventando un esperto di puttane. Ora sta in fissa con un centro massaggi asiatico. È diventato il suo nuovo posto preferito. Vi prego, asfaltatelo. PS, non vedo l'ora di poterlo andare a trovare per andare insieme a puttane. Siete grandi, Fabio.
2: Pronto?
3: Ciao, sono Umbriake dello Zoo di 105. Ti sto chiamando perché Fabio, il tuo amico, ti voleva dedicare una serenata.
2: Non ci posso credere, ma veramente sta succedendo.
3: Ha giocato da 10. Tu volevi fregare che lui la faceva la sua fidanzata, invece lui te l'ha fatta
2: no,
3: a te.
2: No, mio Dio. Dai, è giorni che ne parliamo di piarci la vicenda. Sono pronto, quanto vuoi?
3: Benissimo, te la faccio sentire, caro. Arriva!
4: Davide, che giri con lo Scania alla Germania, ti spacchi il culo e vai a troie con nonchalance, abitudini.

0: Ah, visto che canzano Davide, eh?
1: Da quando sono in Germania tutti i giorni la compagnia è dello zoo, non faccio altro che ascoltare le puntate in replica tutto il giorno.
0: Boh, grandi, grandi, ti tengono bella compagnia e allegria.
1: Complimenti davvero, grazie mille.
0: Comunque non andare dalle cinesche, qua rubano i soldi, vedi, fanno la sega soltanto. Se proprio devi andare a chiavare, vai, picchi una polacca, una russa, una brasiliana, che spendi un po' di più, ma la soddisfazione aumenta.
1: Qua è legale, quindi è pieno, dove vai vai.
0: E lo so, state bene alla Germania, solo qua in Italia è un casino.
1: è vero, mannaggia.
0: Ciao.
1: Grazie mille davvero.
0: Ma va, grazie a te e fatti la puttana.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Lo Zoo di 105.

0: Ciao infamoni, fate cacare sotto mia madre, che è una persona molto apprensiva. La macchina che guido, un Audi A1, è intestata a lei. Dopo che l'ho comprata, ho fatto qualche lavoretto alla centralina e alla carrozzeria, roba non proprio limpidissima, diciamo. In più, ho preso qualche multina dalla stradale. In realtà non è niente di grave, ma so che quando c'è da andarci con la mano pesante, voi sapete come fare. Mi fido di voi. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, parlo con la signora Giovanna.
1: Sì, sono il marito, Luca.
2: Ah, buongiorno, mi scusi, dovrei parlare con la signora, chiamo dalla motorizzazione civile della regione Lombardia.
1: Sì, ma per cosa riguarda?
2: L'auto è stata soggetta recentemente ad una serie di infrazioni, alcune legate diciamo a delle modifiche apportate alla macchina relative a motore, assetto e cerchi che non sono conformi in questo momento alle norme del codice stradale, e le altre invece un po' più grave a causa diciamo di illeciti sanzionati dalla polizia stradale, che però per quanto riguarda il controllo dei documenti e anche le immagini che ci sono giunte non possono essere a carico della signora, perché alla guida non c'era la signora ma c'era il signor Luca.
1: Sì, figlio, sì.
2: In questo momento ci sono delle sanzioni pendenti sull'auto che non sono state pagate. Queste sanzioni stanno andando in mora, quindi mano a mano che rimangono lì in giacenza accumulano interessi.
1: Ma come mai, scusi, come mai non è arrivato niente, nessuna notifica?
2: Questo me lo dovrebbe dire lei, perché lei è l'intestatario della macchina, o meglio, dovrebbe dirmelo sua moglie. Dovrebbe spiegarmi lei.
1: No, non è arrivata nessuna notifica, perché mia moglie ha un'altra macchina piccola. Però quando c'era qualche infrazione o qualcosa arrivava la notifica.
2: No, guardi, io non so l'altra macchina quale sia. Le infrazioni sono relative ad una auto Audi A1.
1: Sì, la usa mio figlio.
2: Ok,
1: sì.
2: Abbiamo un monte di contravvenzioni in questo momento che però sono a carico di sua moglie, perché sua moglie è l'intestatario. Quindi
1: certo.
2: Esatto.
1: Però non è arrivato, lo strano è che non è arrivato niente.
2: E infatti io la sto chiamando proprio per risolvere questo problema, perché in questo momento la macchina verrà sottoposta a fermo amministrativo e per quanto riguarda la parte legale, tutta la parte legale sarà a carico di sua moglie, quindi verranno decurtati i punti della patente e anche la multa, che in questo momento si aggira quasi intorno agli 8.000 euro, perché siamo a 7.995 euro, è tutta a carico di sua moglie.
1: Ma che cosa, che multe sono 8.000 euro?
2: E guardi, sono tutte multe che si sono accumulate nel corso delle settimane, dei mesi, è per quello che la sto chiamando.
1: Dunque, cosa facciamo?
2: Dovrei parlarne con sua moglie, se me la passa decidiamo insieme che cosa fare, nel senso...
1: Ascolti, ma se mi arrivano le multe io le pago, siccome le ho sempre pagate io le multe...
2: Ma mi scusi, cerchiamo di rimanere calmi. Allora, non sono io che lavoro per la motorizzazione civile a dover spiegare a lei...
3: Adesso è pronto?
2: Signora, adesso devo rispiegare tutto da capo. Che cosa è successo?
3: Ascolti, mi sta dicendo mio marito, non potete mandarmi un'email delle multe? Sono delle multe che non ho pagato?
2: Sì, signora, ma adesso la macchina sta per essere sottoposta a fermo amministrativo, ci sono degli interessi di mora da pagare e ci sono dei punti della patente da decurtare.
3: Aspetta, scusi un secondo solo, ho sempre pagato tutte le multe.
2: Detto tra di noi, suo figlio ha modificato la macchina, prende un sacco di multe, ma tutte le infrazioni poi saranno a carico suo.
3: Sì, esatto, giusto.
2: E come giusto, signora? Scusi.
3: No, dico giusto nel senso che poi è a carico mio. Se mio figlio prende un sacco di multe e non le paga in questo
2: senso. Allora, in questo momento però purtroppo entra in campo il nostro ufficio legale.
3: Allora ascolti, con che cosa vado alla motorizzazione civile
2: allora,
3: qui a Brescia?
2: Signora, io non sono in grado di darle queste informazioni. Le passo il legale, l'avvocato Pistacchio, mi attenda un attimo in linea.
3: Epidemia, non so che ti parlate, è una roba legata, cioè la dice. Adesso potete parlare a chi, mio guarino, con mia lance,
4: Round 2. Motorizzazione civile della regione Lombardia, quella che fa girare il grano, figa. La tua chiamata sta per essere trasferita ad uno dei nostri legali che si sono fatti la casa a Curma regalando vagonate di soldi pubblici all'andrangheta. Preparati ad essere trattata con arroganza e disprezzo, Pirletti.
2: Pronto?
1: Sì, pronto.
2: Sì, parlo con la signora Giovanna.
1: Esatto.
2: Lei è la madre di Luca. Io poco posso fare, signora, se non avvisarla che l'auto verrà sequestrata e verrà messa sotto blocco amministrativo. Il problema è che qua ci sono 8.000 euro che ballano. E qualcuno deve pagarle. Quindi...
3: 8.000 euro.
2: Suo figlio, signora, suo figlio è un balordo.
3: Ma io questi controlli, è un balordo mio figlio?
2: Suo figlio è un balordo, mi scusi, io ho qua un plico ricolmo di infrazioni fatte da suo
3: allora
2: figlio.
3: Allora ascolti, le chiedo scusa perché è una cosa che mi fa un po' spaventare. Io non posso dare la motorizzazione che certo. riesce a controllare, perché poi sa per telefono, cioè non ho in mano niente.
2: Io sono laureatissimo, signora, sono l'avvocato della motorizzazione.
3: Ho capito, non sto dicendo assolutamente, però giustamente per telefono io come faccio ad avere questa certezza?
2: Lei deve assolutamente andare e fare le sue verifiche, ci mancherebbe altro.
3: Ho capito, ma io le sto chiedendo una cortesia. Vado qui alla motorizzazione
2: di Brescia, esatto,
3: punto.
2: Sì.
3: Ok, va bene.
2: E lì, signora, capirà che suo figlio è un pirata della strada. Cioè, è un miracolo che suo figlio non sia dietro le sbarre. Allora, qua abbiamo un'autovettura
3: che mi piove dal cielo, giuro.
2: Ma signora, se lo faccia dire, suo figlio è un ubriacone di merda. Abbiamo trovato tracce di sperma anche sui sedili posteriori, signora. Ora non so bene cosa faccia, ma dalla ricostruzione dei fatti suo figlio si fa anche inculare.
3: Ho capito. Ascolti, le chiedo scusa.
2: Però, signora,
3: a questo punto datemi qualcosa per poter andare a verificare.
2: Allora, signora, lei vada col suo documento e farà la richiesta della visione dei documenti e poi sgancia gli 8.000.
3: Questo bene, è. D'accordo. Sì, però, sgancio o non sgancio, quello non lo so.
2: Signora,
3: vado a vedere, insomma, non mi sta chiedendo tanto.
2: Ora, detto tra persone mature, come avete educato sto ragazzo, è un criminale, mi scusi, signora. Poi oltretutto anche lei che si fida a lasciare l'auto intestata al figlio, cioè sono robe sbagliate.
3: Ascolti, le chiedo scusa perché più va avanti più mi sta offendendo.
2: Io non la sto offendendo, signora.
3: Comunque,
2: mi perdoni, però alla fine la responsabilità è dei genitori. Se lei ha cresciuto suo figlio,
3: vado alla motorizzazione civile e controllo comunque. Sì, farò quello che devo fare, ok?
2: Signora, grazie. mi scusi, dica. Sono di nuovo l'impiegato di prima. Volevo darle un consiglio per quanto riguarda, diciamo, la procedura alla motorizzazione civile.
3: Sì.
2: Si metta in macchina verso le 14, così si può riascoltare nello Zoo di 105, signora!
5: È uno scherzo, signora!
3: Ma io vi ammazzo! Mi avete fatto cagare sotto!
2: È uno scherzo commissionato da suo figlio, tra l'altro, signora!
3: Allora, quando lo risentite gli dite, è una merda!
2: Ma glielo dica lei direttamente, signora!
3: Ma perché mi fate prendere queste paure?
2: È lui lo stronzo, signora!
3: Ma perché fa così? Allora, avete la fortuna di essere al telefono, perché se fossi lì veramente vi darei un abbraccio.
2: Arrivederci, signora.
5: Salve, signora.
3: Pronti comunque?
2: Certo.
3: Grazie.
2: Arrivederci, salve.
3: Buona giornata. Salve. Cagata che mi avete fatto prendere.
6: Vuoi vendicarti di qualcuno? Vuoi infamare tua moglie, tuo marito, il tuo amico, i tuoi figli? Devi fargliela pagare a qualche stronzo. Insomma, vuoi fare un mega scherzo per farlo cacare addosso ma ti riconoscerebbero subito? Siamo qui per te. Manda una mail a pippopalmieri@105.net inserendo tanti, tanti, tanti dettagli.
7: Nome,
8: cognome,
7: numero telefonico,
8: comune di residenza,
7: passione
8: di segreto,
7: luogo di nascita,
8: manie,
7: cibo preferito,
8: viva la figa!
6: Ed ovviamente il soggetto dello scherzo. Al resto penseremo noi. Ricorda, più particolari significa scherzi più belli. Infameria telefonica.
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Disco retto.
12: Se fossi mia,
11: scorretto,
12: io ti legherei, ti innamorerai.
11: Discorretto, la tua dolce musica nel cuore.
13: Quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa ricamare all'uncinetto usando il grilletto di vostra moglie. Benvenuti a un nuovo appuntamento col disco retto e come ogni sera siamo qui per leggere le vostre calde, calde lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Registo ed è dedicata alla sua ex fidanzata, Cinematografiga. Cara Cinematografiga, ti scrivo questa lettera dal set del nuovo film di Tim Burton, Edward Ano di Forbice. La triste storia di un ragazzo nato con due forbici infilate nel culo. Che diventa un parrucchiere e alla fine in città hanno tutti i capelli che puzzano di merda. Ed è proprio in questo dolce momento che capisco quanto senta la tua mancanza. Ricordo il giorno in cui ci siamo conosciuti. Io ero sul set di un altro film di Tim Burton, Willy Wonka e la ficca di cioccolato. La storia di una ragazza con la bagiana di cacao purissimo che diventa una battona e alla fine in città hanno tutti la cappella che profuma. Hanno tutti la cappella che profuma di Mon Cherie. Quando ti notai in lontananza, mentre cercavi di ghigliottinarti il grilletto usando il ciak dell'aiuto regista. Ah, e fu in quel preciso istante che capii che eri la fica in 3D che avevo sempre sognato. Quanti dolci ricordi da quel giorno, come quando eravamo sul set de Il curioso cazzo di Benjamin Button, un bambino che nasce con un cazzo di un vecchio e la prostata in fiamme, e mentre lui invecchia il cazzo ringiovanisce, fino a diventare quello di un neonato. O quando lavorammo a Se mi lasci mi trombo il cammello, la storia di un beduino nel deserto che viene lasciato dalla moglie e si fa fare una spagnola con le gobbe del cammello. Ah, davvero dolci ricordi, ed è in memoria di quei giorni felici che voglio dedicarti questa canzone.
11: Disco Red, la tua dolce musica nel cuore.
8: Stavo correndo con i miei amici, giocavamo a pallone, eravamo felici. A un tratto mi sento un tantino curioso e mi accorgo di avere

Quanto amore, quanto sentimento! Siamo anche oggi giunti al termine. Ma prima di lasciarvi, ecco gli indirizzi mail ai quali potete inviare le vostre calde, calde lettere d'amore. È un'ora che aspetto davanti al lampione, e intanto che attendo mi faccio un raspone. Fatti mandare dal papone a prenderlo in c***o. Devo darti qualche cosa che ti spaccherà in due. Ti ho visto fare una spagnola.

0: Radio 105. Welcome to the zoo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Lo Zoo di 105.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: napoletana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alessandro e vorrei dedicare una sderenata alla mia ragazza Cristina, la quale mi scassa il cazzo da un mese perché non riceve la telefonata da Umbriake, nonostante vi avessi già mandato la richiesta. Segni particolari? Alta, grandi tette, bionda, occhi verdi, gran bel culo e super appassionata dello zoo, quindi esagerate. Grazie mille, un abbraccio, stronzi.
2: Pronto?
3: Pronto? Parlo con Cristina?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Mi ha scritto Alessandro che vuole che ti dedico una sderenata.
2: Oh, ciao.
3: Boh, che bel entusiasmo che c'hai alla voce. Dai, allora mo te la faccio sentire.
2: Certo.
3: E andiamo.

0: come al solito.
1: Ovvio.
0: Brava.
1: Una super sorpresa.
0: Allora vatti a comprare pure un cazzo di gom, così gliene fai due di sorpresa. Beh, ti mando un grande bacione allora, Cristina.
1: Grazie anche a voi, fantastici.
0: Un bacione.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake, vi seguo da un sacco e ultimamente sono appassionata alle vostre sderenate e ne avrei una da dedicare al mio fidanzato. Si chiama Roberto, detto Bibi, e siamo insieme da un anno e mezzo. In questo anno e mezzo me l'avrà leccata due o tre volte e io non ce la faccio più. Fatelo svegliare anche perché io a lui invece di sesso orale ne pratico e in abbondanza. Vi adoro da anni, Virgi.
4: Pronto?
0: Pronto, parlo con Roberto?
4: Sì.
0: Ciao Roberto, sono Umbriake. Mi ha scritto la tua fidanzata, Virginia, perché ti voleva dedicare una sderenata.
4: Va bene.
0: Ma quanto entusiasmo, ma te la faccio sentire, ma non morire prima, eh?
4: Sì.
5: Ho già il complesso

0: Bellissima.
1: Grande, ti è piaciuta la canzone, Roberto?
0: Bellissima.
1: Mo mi raccomando, stasera vai con la lingua a pastor tedesco, così la fai impazzire un po', dai, che ti vuole bene Virginia.
0: La farò bagnare.
1: Bravo, bravo. Vai, vai, dacci di lingua, manetta, calippo. Vuoi dire qualcosa a Virginia?
0: Che stasera vedrà.
1: Ah, bene.
0: Farò io la sorpresa.
1: Ti mando un grande saluto allora, Alessandro. E dagli de lingua.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao.
2: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net. Only for you. The zoo. This is the zoo.
3: This is the zoo. È tutto pazzo. This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai.
2: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Allora, recentemente la Commissione Europea ha autorizzato l'immissione in commercio della polvere ottenuta dalle larve di un particolare insetto. Questa polvere viene ridotta in farina e ci si possono fare il pane e la pasta e può essere commerciata anche nei supermercati. E ovviamente questa notizia preoccupa moltissimo gli italiani conservatori, perché dove andrà a finire la nostra cucina che si basa sul pomodoro e le patate e il mais che arrivano dall'America? Ma quando arriva qualche cosa di nuovo abbiamo sempre paura che la nostra cucina chissà dove finirà. Voglio sapere che cosa ne pensate voi della farina di larve. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Bifolco Befano da Pistoia. Vai Bifolco, vai.
7: Che c'è?
6: Le stavo chiedendo cosa ne pensa.
7: Niente, non voglio niente, grazie, leci.
6: Arrivederci al cazzo, scusi, non le sto vendendo niente, le sto chiedendo un'opinione.
7: No, non voglio niente, grazie.
6: Non le sto offrendo niente, non le vendo niente, non è una televendita, è una radio.
7: No, radio, grazie, non voglio niente, leci.
6: Al cazzo.
7: Che volete?
6: Bifolco?
7: Ma la fanculo?
6: Perché non va a fanculo lei? Scusi, che modo è di fare?
7: Ma che vuoi? Che...

0: Che cazzo vuoi?
1: Che ce la fa a parlare italiano, sì? Ha capito di cosa stiamo parlando?
0: Sì, ma io faccio maraffa al culo?
1: Ma scusi, perché usa il turpiloquio?
0: O chi è?
1: Scusi, guardi che è lei che ha telefonato, questa è Radio 23, io sono Giuseppe Bruciani.
0: Ma io non ho chiamato nessuno, io.
1: Stiamo parlando di vermi, farina di vermi. Lei cosa ne pensa?
0: Sì, e mangiatelo voi, farina di vermi.
1: Ecco, lei è contrario dunque.
0: Ma va a fanculo?
1: Ma vada a fanculo lei, era molto semplice, bastava dire come ha detto adesso, sono contrario, no? Dai, un altro. Sentiamo Squilibrio, vai Squilibrio, dici la tua.
2: Sono contento che mi chiami, il mio idolo, il Cruciani.
1: Sì.
2: Mi senti?
1: Sì,
2: il mio idolo.
1: Grazie di avermi leccato il filetto della cappella. Scusa, ma ti hanno garrotato che questa voce di merda?
2: Sì, non lo so, così. Io sento preso con freddo questi giorni, inverno.
1: Sì, certo. Si è andato in giro nudo a fare l'elicottero con il pene.
2: Cruciani,
1: sì,
2: sei il mio idolo.
1: Grazie, sì, basta leccarmi il buco del culo. Parliamo della farina di larve. Qual è la tua posizione?
2: La farina di larve è una schifetta.
1: Perché?
2: Cruciani, non è...
1: L'hai assaggiata tu? L'hai assaggiata la farina di larve?
2: No.
1: E allora come cazzo fai a dire? Allora come cazzo fai a dirlo che fa schifo?
2: È come il pecorino sardo che c'è la mosca lì dentro.
1: È come il pecorino sardo che c'ha la mosca dentro. Quella è la sambuca con la mosca, non il pecorino.
2: Sì, è uguale, per me.
1: Non è uguale, cazzo! Uno è un formaggio e l'altro è un liquore, non è uguale. Sambuca, pecorino, sono due cose diverse.
2: Forse. Vabbè, non lo so, sono ignorante, non lo so.
1: Sì, questo l'avevamo appurato fin dal pronto, dico, però.
2: Quello che è migliore, dicono. Dicono, quel formaggio sardo è buono.
1: Ma chi se ne frega? Scusa, chi cazzo se ne frega? Stiamo parlando di farina di larve. Cosa c'entra il formaggio sardo?
2: No, ho detto che ne so io. Non è uguale.
1: È uguale, cioè, a diciamo... cosa? È uguale a cosa? È uguale a cosa?
2: Ma è...
1: Cosa?
2: È come dice,
1: sarà così.
2: È assaggio.
1: Assaggio, un bel panino, larve e prosciutto crudo.
2: Sì.
1: E pecorino
2: crudo. Ma in Italia mangiano le tarantole. Ma scorpioni.
1: Scusa, non ho capito. No, aspetta. Che cosa hai detto? Scusa, dimmi.
2: Ho detto come in Thailandia che mangiano scorpioni, tarantole.
1: Tu sei andato, sì, l'hai visto di persona.
2: No, l'ho visto su TikTok, visto.
1: L'hai visto su TikTok che in Thailandia si mangiano gli scorpioni e le tarantole.
2: Dicono che sono come dice, croccanti sono.
1: Sono croccanti, sì. Magari se, avendo un carapace esterno è anche facile, sì.
2: Cruciani, vuole fare una foto con te?
1: Sì, ma te preoccupare, io un giorno prendo il Uber e ti vengo a trovare lì nel manicomio, dove spero che ti rinchiudano per tutta la vita. Vattene a fanculo, ciao. Andiamo dal gladiatore da Roma. Vai, gladiatore, vai.
3: Ciao, io sto lavorando a guida da ciò.
1: Che cazzo me ne frega?
3: Ma chi te si incula,
1: Ma chi si incula lei? Scusi, che cazzo vuole?
3: Mo che cazzo, ma già mi ha rotto i coglioni, dove facciamo?
1: Mi spiace moltissimo, stiamo parlando di farina di larve.
3: Certo che sei tosto, Che vuoi?
1: Voglio sapere il tuo parere sulla farina di larve.
3: Ti sto guidando, dai, il numero un per cazzo, vaffanculo.
1: Allora fai così, visto che sei sul grande raccordo anulare, esci alla 17, è l'uscita per vaffanculo. Ciao. E chiudiamo come sempre con il parere più autorevole del nostro programma, direttamente da Grey School, con tutto l'abbraccio dei nostri ascoltatori. Arriva lui, l'amico mio!
4: Insulso!
1: Bello.
4: È un insulso che non ti sia altro!
1: Hai imparato una parola nuova, complimenti!
4: No.
1: Parolina
4: sei
1: nuova!
4: Sei un insulso!
1: Bello, bravo!
4: Vieni a chiamarmi per il cazzo!
1: Ti piace la parolina nuova, Cosa hai fatto? Hai studiato tutta la notte per questa parolina, Sì!
4: E vieni a rompermi i coglioni solo il lunedì!
1: No, bastardo! Perché il lunedì?
4: Bastardo infame!
1: Sì, perché il lunedì io registro e quindi mi serve fare un
4: insulso.
1: Po' di...
4: Insulso! Cosa vuoi registrare? Ti registro io da testa appena ti vedo.
1: Che cazzo ne sai di come si lavora in una radio? Che cazzo ne sai? Sei mai stato in una radio?
4: Ma cosa ne sai tu di come si lavora più che altro?
1: Sono il re della radio.
4: Sei mai lavorato in vita tua?
1: Sono il re della radio e tu sei una carotina.
4: Ma cosa vuoi essere il re di cosa? Il re di sto cazzo sei?
1: Carotina parolina.
4: Infame maledetto.
1: Tu sei una carotina.
4: Bastardo maledetto.
1: Sì, dai, continua con questa litania. Senti, oggi stiamo parlando di farina di larve.
4: È quello che farò io di te.
1: Cosa?
4: Bastardo, farò farina di te. Senti, maledetta merda.
1: Siccome tu...
4: Te lo giuro.
1: Fammi parlare. Farina
4: allora,
1: di larve.
4: Questo è il mio... Allora, ascoltami.
1: Farina di larve.
4: Non lo so, parlo io.
1: Farina di larve.
4: E dammi stolti.
1: No, parlo io.
4: Questo è il mio numero, punto primo.
1: E allora,
4: quindi
1: parli
4: quando dico io. Hai capito?
1: E sti cazzi.
4: Sti cazzi.
1: Dai, smettila, stai farneticando. Dai, ti ho chiamato per parlare, ma non mi fai parlare. Ti ho chiesto
4: ma
1: di...
4: tu con me non hai nulla da parlare, infame.
1: Perché non sei
4: ti
1: niente.
4: Ti ho detto prima di parlare con me, cosa devi fare?
1: Carotina ignorante.
4: Quando voglio parlare, si parla di persona.
1: Ma,
4: non per telefono.
1: Ma smettila, dai, su.
4: Venendo Roma i coglioni.
1: Ma dai,
4: con le carotine, con le farfalline, con gli orsetti e tutto quello che ci va dietro.
1: Piccolo grillo.
4: Tu mi chiami solo per rompermi i coglioni, bastardo.
1: Cavaletta
4: tanto
1: croccante.
4: Che quando ti trovi di persona, te ne scappi come un coniglio.
1: Baccherozzo glassato.
4: Sei un coniglio, bastardo.
1: Scarafaggino.
4: Sei un coniglio e ti devi vergognare.
1: Tenera croccante formichina. Dolce termite.
4: Non stavo di roba, ma i coglioni con sta carotina.
1: Carotina.
4: Merda. Merda. Infame.
1: Insulso. Ti piace?
4: E la morta di Jesus. Che cos'era?
1: Pazzo.
4: E io giuro, mi arrivi sotto. Ti smenderò vivo, maledetta merda. Mi sanguino, mi masturberò, bastardo, finché farò Brandelli il tuo corpo, maledetta merda, sì,
1: so
4: e farò farina come Robert Picton faceva con le sue vittime, maledetta merda,
1: madonna.
4: E farò crepare male, morirai e soffrirai,
1: ecco.
4: Merda, muori!
1: Ragazzi, secondo me questa roba del true crime ci sta un po' sfuggendo di mano, cioè forse siamo un po' troppo proiettati su persone che hanno trucidato altre persone, no? Non vorrei mai che il mio meraviglioso amico un giorno o l'altro perdesse la testa e facesse un gesto estremo nei miei confronti. Non vorrei mai, ma proprio mai, forse. Ciao, andate a fanculo, ciao.
5: Radio 105.
6: Lo Zodi 105 presenta Pornebab.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
9: Pornhub. The spiration is in the thick.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, strisciolo che passa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
8: Sì.
10: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai.
10: Ah,
8: è così che si mangia la figa.
11: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, strisciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una della seta.
11: Sì.
8: Sì.
11: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
11: No. Oh cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, sì, dai, dai.
10: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro.
8: No.
10: Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
11: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
10: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica.
8: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
8: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: Buon pomeriggio, eccoci qua ancora insieme, ci sono le mie professoresse all'eredità, certo che ci sono! Amici, bentornati all'eredità, Corrado è il nostro nuovo campione, viene da Colleretto Castelnuovo.
1: Buonasera, buonasera a tutti, ciao Carlo, o Mohamed, come preferisci che ti chiamo.
0: Come va?
1: Bene, bene, tutto sommato, un bel viaggio. Sono addormentato in treno, ma hanno fatto il portafogli e l'orologio.
0: Sempre mal comune mezzo Gaudio. Hai fatto molti mestieri nel corso della tua vita, dal venditore ambulante all'archeologo.
1: Sì, sì, sono tutti frutti proprio di fantasia. Cioè, nel senso che io questa cosa non l'ho mai fatta. Sono cazzate che ho raccontato per essere interessante e passare il provino.
0: Ti piace cucinare?
1: Sì, sì, soprattutto le metanfetamine, il cracco, tutto quello che è la crocodile, sono bravissimo con gli agi del sviluppo fotografico. Faccio delle robe, minchia, ti faccio vedere i draghi, cazzo.
0: Poi hai, vedo che hai un gatto?
1: Sì, ho fatto un trapianto di recente, ero pelato come Marco Mazzoli, quello sullo Zoo di 105, quello che pensa di avere ancora i capelli, ma c'è soltanto un ricordo che gli spunta sulla fronte.
0: Però adori invece il mare, adori il pesce.
1: Sì, infatti mi chiamano Gesù.
0: Allora, indossa pure la cuffia, Corrado, potrebbe comportare a casa, vi ho detto, 160.000 euro.
1: Sì, sì.
0: Piano, piano, piano, piano. Vediamo la domanda. Cresce sottoterra?
1: Pendito!
0: Sì. Seconda domanda. Deve dei soldi a qualcuno?
1: Luca Alba.
0: Sì. Terza domanda. Cos'è la glicirrizza glabra?
1: Una supercazzola.
0: La risposta è esatta. Vediamo la domanda. L'esame di stato alle superiori?
1: Si compra.
0: Sì. Ha sempre qualcuno dietro?
1: Ricchione.
0: Vero, vero. Cinema. In realtà non si chiama così.
1: Nois.
0: Sì, Paolo.
1: Sì, esatto, quello della radio che si sposa.
0: Il colore della neve?
1: Dipende dal taglio, giallastra se buona.
0: Sì. Non è molto alto.
1: Pippo Palmieri.
0: Sì. La sua vita è appesa a un filo.
1: Tampax.
0: Sì. Lo prende chi ha una svista.
1: Il cazzo nelle orge.
0: La risposta è esatta. Corrado, piccolo particolare.
1: Sembrava una donna ma aveva il cazzo.
0: Sì. Prende il gelato per mestiere.
1: La zoccola.
0: Sì. Può arrivare fino a 10 metri d'altezza.
1: Il gran cazzo che me ne frega.
0: La risposta è esatta. Corrado, si tira per aprire una lattina.
1: Non mi viene in mente.
0: Ma scusa, per aprire la lattina tiri su la?
1: Ah, la bamba?
0: Sì. Un bel destro.
1: Si è fatto un peppotto, si è spaccato il naso. Perché non mi hai chiamato? Che eravamo in camerina anche vicini, bastardi.
0: Torniamo da Corrado. Vola a 80 anni.
1: Osta stellare Italia. Tanto rimango tutto a casa tra poco.
0: Vediamo la domanda. Saluto di commiato.
1: Vaffanculo assorrata!
0: La risposta è esatta. Principesse, parliamo di principesse. Quale di queste principesse dei cartoni animati indossa i pantaloni? Franco Califano, Mino Reitano, Peppino Di Capri o Adriano Celentano? Via il tempo.
1: Ma scusa Carlo, ma queste non sono principesse.
0: Ah, va bene, allora lasciamo perdere, vai, vai.
1: No, aspetta, aspetta, ci provo lo stesso.
0: E vai, proprio perfetto, nella...
1: Peppino Di Capri.
0: Sì, era proprio Peppino Di Capri. La risposta è esatta. Domani Corrado ancora con noi. Amici, grazie di aver seguito l'eredità anche questa sera. La linea va al TG1. A domani.
1: Certo sì, porca troia, puttana tua madre.
0: Grazie.
1: Puttana Carlo.

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, negli ultimi giorni alcuni complottari hanno diffuso teorie più o meno verosimili sulle condizioni di salute del Papa. Il fatto stesso che il pontefice comunichi solo tramite messaggi audio e che le sue condizioni di salute siano così altalenanti ha alimentato alcune teorie secondo le quali il pontefice, Papa Francesco appunto, è morto un paio di settimane fa e adesso la Chiesa stia tenendo artificialmente in vita il suo ricordo perché il conclave ancora non ha deciso che tipo di Papa eleggere, un papa conservatore, un papa progressista. L'ordine mondiale sta cambiando. Queste sono le teorie più accreditate, tanto che un TikToker ha cercato addirittura di fare irruzione all'ospedale Gemelli per vedere se c'era il papa attaccato ad un tubo. Ma io voglio sapere cosa ne pensate voi. Il papa è vivo, il papa è morto, il papa sta risorgendo? Apriamo le linee. Apriamo con Sotterfugio, camionista veneto dal camion. Vai Sotterfugio, la tua sul papa, vai.
4: Il papa è morto.
3: Il papa è morto secondo lei?
4: Sì, l'ha detto anche Fabrizio Corona.
3: L'ha detto anche Fabrizio Corona, quindi una fonte attendibile, sì. Una persona di grande spessore. Il giornalista d'inchiesta Fabrizio Corona. Fabrizio Corona, giornalista d'inchiesta.
4: Io mi fido di lui e di tanti altri che dicono questa cosa. E io sono sicuro di questo perché
3: certo. Come fa?
4: È morto, sì. il 15 di febbraio.
3: Il 15
4: è
3: di febbraio?
4: Il 15 di febbraio.
3: Da cosa le deriva questa sicurezza? Dica.
4: Perché ho delle fonti che non posso dirvi,
3: certo.
4: Okay, ma ho delle fonti che
3: quali?
4: Dicono che il Papa è morto.
3: Quali fonti?
4: Non posso annunciare la morte del Papa.
3: Certo.
4: Ma è inutile che scrivano Facebook, il Papa sta mangiando,
3: sta cagando. Non credo, dubito.
4: Ma dai,
3: va bene, sì, dubito fortemente che la Santa Sede esponga foto del Papa che caga per dimostrarne l'esistenza in vita. Di questo dubito io.
4: Non me ne frega, ascoltami Tuzani.
3: Ci ho detto.
4: Sono sicuro. No. Il Papa è morto.
3: Non lo dico assolutamente.
4: Il 15 di febbraio, ammettilo, perché anche tu lo sai.
3: Ma non diciamo sono puttanate.
4: Puoi dirlo, perché sennò ti fanno fuori.
3: Certo. Chi ti fa fuori?
4: I poteri forti ti fanno fuori.
3: I poteri forti chi? Chi sono questi poteri forti?
4: Ma non posso dirlo,
3: Non puoi, perché? Perché giustamente il potere forte è qui che ascolta la telefonata tra un cazzone e un camionista.
4: Esatto, bravo, ecco, vedi che ci sei arrivato.
3: Ma le tue fonti sono quelle ascritte a pennarello sui cessi dell'autogrill sotto i numeri dei pompinari?
4: Ascolta, Crociani,
3: pagliaccio,
4: pagliaccio. Mi fatto una domanda, io ti ho dato una risposta.
3: Bravissimo, no, allora, bravissimo.
4: Mettitelo su per il culo.
3: Io ti credo, credo a te, al tuo naso rosso, alle crocette sugli occhi, agli scarponi e al fiore che spruzza acqua. Anzi, hop, mi hai bagnato, accidenti, che scherzo.
4: Ma oh, ascolta, non sta, oh.
3: Ciao, pagliaccio.
4: Non mi chiamare così,
3: pagliaccio. Pagliaccio.
4: Non mi chiamare così.
3: Papparara.
4: Smettila, Cruciani.
3: Scusami, devo andare. Ti devo lasciare perché devo farmi sparare con un cannone mentre l'orso va sulla biciclettina. Ciao pagliaccio. Ciao pagliaccio, ciao. Dai, butta giù questo cazzo di. Dai, la famiglia Orfei ti sta cercando, dai. Va bene, salutami tutti i togni. Ciao. Andiamo da Achille, Achille dalla provincia di Prato. Forza Achille, sul papa, vai, pronto.
5: Il papa. Non lo so, sarà vivo.
3: Sarà vivo.
5: Oppure la voce che ho sentito era quella di Massimo Lopez, non lo so.
3: Massimo Lopez, secondo lei la Santa Sede ha affidato a Massimo Lopez il doppiaggio del papa? Per quale motivo, scusi, proprio a Massimo Lopez?
5: Che se devo dire?
3: Cioè, secondo lei, scusi, mi viene da ridere, però secondo lei c'è un concilio di cardinali che dice come facciamo a prolungare la vita del papa? Chiamiamo Massimo Lopez, che arriva vestito da cangurotto in Vaticano e risponde alle domande al posto del papa. Massimo Lopez.
5: Ma io penso di più a una scena tipo come Weekend con il morto, con un paio di energumeni, uno di qua e uno di là.
3: Che lo tengano su, lo tengono su e uno gli muove la bocca e dietro c'è Massimo Lopez vestito da divano del 1600 che ne fa la voce. Guardi,
5: può essere, sì.
3: Guardi, di tutte le teorie strampalate che ho sentito questa sicuramente andrebbe premiata. La ringrazio molto. Arrivederci. Arrivederci a lei, salve. Andiamo da Ciro da Napoli, Ciro Carogna. Forza Ciro, morte del Papa, vai Ciro Carogna, vai.
6: Calami morto suo si è morto.
3: Saranno i morti suoi se è morto?
6: Morrono tante creature uno giorno.
3: Certo, sì. Sì, sì, certo. No, dico, ma secondo lei... Le dispiace per il Papa?
6: Oh, a me me ne fotte però.
3: Non gliene frega un cazzo lei se è vivo o morto? Perché? Perché? Lei è anticlericale, ateo?
6: No, muoiono tanti bambini del 3 anni, 2 anni, 10 mesi, 4 mesi, ma non posso un Papa.
3: Ma se fosse morto, perché non lo dicono?
6: Che ne sai, ci sono problemi di loro, forse si vogliono congelare, si vogliono stipare quando hanno fame, si mangi.
3: Sì, scusi, a me mi sembra di parlare con un iraniano che vende tappeti, non capisco che cazzo dice.
6: Ma fammo cacci del muro.
3: A lei e a sua madre, quella fogna. Arrivederci. E chiudiamo anche oggi con il contributo speciale dell'amico mio da Grey School. Buongiorno carotina.
7: Ciao, fammi i coglioni e...
3: Pronto? Questa persona non è Grey School, è ovvio, però risponde al suo numero, proviamo a richiamare.
7: Guarda che mi chiami i carabinieri e...
3: Sì, pronto, buongiorno.
7: Perché è impossibile, vai strafiga.
3: Mi scusi? Richiamiamo ancora, richiama, voglio andare a fondo. Allora, buongiorno, innanzitutto mi chiamo Giuseppe Bruciani, buongiorno.
7: Cosa ha avuto?
3: Allora, io sto cercando l'amico mio che risponde a questo numero di telefono, perché c'era lei?
7: Ma quale amico tuo insieme mio?
3: Signora, io sto cercando Alessandro, dove sta?
7: Ma quale Alessandro? Mona! È mio cugino di suo Alessandro!
3: No, scusi, abbia pazienza, fino a prova contraria questo è il numero dell'amico mio.
7: Ma qual è il numero di amico tuo?
3: E questo?
7: Questo è un numero fisso.
3: Un numero fisso?
7: Questo è un numero fisso.
3: Avrà forse fatto la deviazione di chiamata?
7: Ma non so neanche chi che si sta restando.
3: Ma è impossibile, signora.
7: Questo è un numero privato.
3: Lei lo sta coprendo le sue malefatte, perché lui ha in testa azioni criminose. Lo sa che è un pregiudicato?
7: No.
3: Sa che è un pregiudicato, pericoloso?
7: Sì, sì, sì.
3: No, voglio sapere perché lei copre le spalle.
7: Ma dimmi, voglio sapere perché ti interessa.
3: Lei è complice.
7: Dimmi, complice.
3: Lei è una complice, o la complice di un pregiudicato.
7: Dimmi,
3: complice.
7: Dove io abito?
3: Che cazzo ne so, signora, io non c'ho la palla di cristallo.
7: Ma saputo roba i coglioni.
3: Innanzitutto piano con le parole.
7: Questo numero io lo porto dai carabinieri.
3: Sì, porti anche tutto il telefono e anche un pezzo del comodino.
7: Ecco, e te porto anche più.
3: Sì, va bene signora. Ciao. Ma io sto cercando il mio amico Grey School. Pronto? Vecchia bastarda bifolca coi baffi alcolizzata, stentata. È una notizia terribile. Da come parla la signora, sicuramente o è la madre o è la sorella, perché da un albero di pere mele non ne nascono, ma tante banane sì, da ficcargliele tutte nel culo. Arrivederci.

0: pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo. Lei ascolta la radio?
1: No, niente da fare, arrivederci.
0: Ascolta la radio, signora?
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Ha detto Radio 105?
1: No.
0: Sì, ascolta Radio 105 lei.
1: Io 105? No, io non ascolto 105.
0: Radio Sparalesta?
1: No, nemmeno, arrivederci.
0: Radio Capital? Ok, segno 105.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signora, lei ascolta la radio?
3: No, senta, non ho tempo da perdere.
0: No, neanch'io.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, lei ascolta la radio?
3: No, raramente.
0: Bene, posso mettere un giorno?
3: No.
0: Benissimo, metto 0. Lei mi risponda sì o no se ascolta una di queste radio. Radio DJ?
3: No.
0: Radio Sparalesta?
3: No.
0: Radio Revolution?
3: No.
0: Radio 105?
3: Sì.
0: Ok. Radio Belzebù?
3: Sì.
0: Pier Silvio Network?
3: No.
0: Radio Specchio Riflesso?
3: No.
0: Radio Riccardo Corredi?
3: No.
0: Radio 105?
3: Sì.
0: Benissimo. Adesso mi deve dire se conosce o meno questi speaker rispondendo sì o no. Valerio Frangiflutti?
3: No.
0: Marco Mazzoli?
3: No.
0: La coppia Sino e Freddi?
3: Sì.
0: Marco Mazzoli?
3: Sì.
0: Sandra Eroica?
3: Sì.
0: Giampaolo Podalico?
3: Sì.
0: DJ Molello?
3: Sì.
0: Tommy Biscotto?
3: Sì.
0: La famiglia Pedoni?
3: No.
0: Il trio Lui, Lei e l'altro?
3: No.
0: Mimmo Jockey?
3: Sì.
0: Fabio Alisei?
3: No.
0: Pippo Palmieri?
3: No.
0: Paolo Noyes?
3: No.
0: DJ Wender?
3: No.
0: Benissimo, la ringrazio molto per il suo tempo. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Vuole lasciare un commento?
3: No.
0: Perfetto, grazie mille.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina. Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti al massimo.
4: No, non c'ho tempo, Sabrina, per i radiofonici, scusami.
0: Guarda, un minuto solo, lei ascolta la radio?
4: No, Sabrina, non ho tempo.
0: Solo una domanda, lei ascolta...
4: No, un minuto, Sabrina,
0: ascolta
4: non
0: Radio 105?
4: No, me l'ha detto già di nuovo, no, non ascolto nessuna radio.
0: Mi risponda,
4: ciao,
0: per favore.
4: Ciao. No.
0: Solo un minuto, invece ciao. Radio Belzebù l'ascolta?
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo da Milano, dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Posso rubarle 2 minuti?
1: No, oggi no, perché sono impegnata, mi dispiace.
0: 2 minuti al massimo, veramente, è una cosa brevissima.
1: No, niente, sono impegnatissima.
0: Mi dica solo, lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: E Radio DJ?
1: No.
0: E Radio Sparalesta?
1: No.
0: E Radio Riccardo Corredi?
1: No.
0: E Radio Kiss Kiss?
1: No, questi non li prendo.
0: E Radio Maria?
1: No, si sente soltanto la voce.
0: Che voce?
1: L'audio.
0: Di Radio Maria?
1: Sì.
0: Quindi la sente?
1: La sente ma non la vedo e quindi non...
0: Sì, infatti è sugli ascolti questo, non è sulle televisioni.
1: Non si sente, si sente ma non si vede.
0: Ho capito, e invece padre Michael che fa il programma nel weekend lo conosce?
1: No.
0: E Don Marlene?
1: No.
0: Ho capito, Don DJ?
1: No.
0: I DJ Din Don Dan?
1: No.
0: E la Papa Parade l'ascolta la domenica sera?
1: Cosa?
0: La Papa Parade.
1: No, niente.
0: Che è la classifica dei brani ecclesiastici più in voga.
1: No.
0: Ho capito. E preghiera time?
1: No, niente. Su queste non si prego vedono.
0: Ho capito. E invece M2O l'ascolta?
1: No.
0: E Pier Silvio Network?
1: Cioè, non li prendo.
0: Ho capito. Lo conosce il DJ Molello di nome?
1: No, non li prendo queste.
0: Ho capito. Marco Mazzoli?
1: No.
0: E DJ Padre Pollo?
1: Allora, con Padre Pollo siamo amici.
0: Ah, ho capito, interessante.
1: Con Padre Pollo ci sentiamo perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, quindi partecipa a un suo programma.
1: No, mi chiama perché siamo amici.
0: Ah, ho capito, però guardi, allora mi ero scordata
1: però,
0: di farle...
1: Però Radio Po e Radio, come avete detto voi, no, non lo prendo.
0: Ho capito, però guardi, non posso... Lui lavora su Radio Maraia, io adesso però, siccome lei è amica di Padre Pollo, non posso accettare il sondaggio perché è un'amicizia, quindi insomma non si può fare.
1: Ah,
0: la ringrazio okay. Lo stesso.
1: Prego, arrivederci.
0: Veramente gentile, buona giornata.
1: Ma come si chiama?
0: Io Sabrina di Zondaggi, è un'agenzia che si occupa di sondaggi per gli ascolti radiofonici.
1: Ah, dei sondaggi, sì. Ok. Va bene, arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Zondaggi!
5: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno signore, lei ascolta la radio?
5: Ma vaffanculo!
2: Zondaggi!
6: Radio 105.
7: Only for you. This is Zoo. This is Zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo 105.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
4: Chiudi, Donna, che vuoi
3: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
4: Cioè?
3: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
4: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
3: So che deve succedere qualche cosa, però.
4: Anche lo zoo?
3: Ma dicono, ma dove?
4: E dimmi cosa?
3: Che devono cambiare, però.
4: Cioè?
3: Che ne so, adesso vai alla profondità.
4: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
3: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
4: A chi?
3: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
4: c'è la certezza.
3: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
4: guardala, è andata in onda.
3: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle iende.
4: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
3: Vogliono levare un po' di cose,
4: un po' di persone,
3: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Leo, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
4: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
3: Direttore di Rete 4.
5: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
3: Però voilà, sempre questo
6: non fa. Il direttore di Rete 4 è il cazzo c'è.
3: Perché sta in media set. Però dicono, allora, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.

0: Lo Zoo di 105. Questo è Wonderland.
1: Sono una MILF veneta.
2: Ma chi sei? Chi sei?
1: Di mezza età.
2: Ma che delle mezza età? Chi sei?
1: C'è una troia infogliata di cazzo che ha una voglia disumana di farsi inculare da un toro.
2: Ma chi sei? Chi vuoi?
1: Sono una signora per bene.
2: C'è la persona per bene.
1: Lavoro in banca.
2: Lavoro in banca.
1: Non voglio essere volgare, ma solo esprimere bene il concetto.
2: Ma sì, ma porca la... Ma non ti capisco! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi?
1: Col tuo cazzo?
2: È il mio cazzo! Ma porca la...
1: Col tuo cazzo?
2: Ehi! Ma che è il mio cazzo? Ma porca la... Guarda il telefono, porco d'un... Hai sbagliato il numero! Ti è scappata la chiamata!
1: Col tuo cazzo?
2: Porca la... Te l'ho detto! Ti è scappata la chiamata! Brutto porco d'un...
1: Cioè, un gran puttanone.
2: Pronto!
1: Che vuole la... Ho visto le tue foto da un'amica.
2: Ma vai a cagare, ti hai sbagliato il numero, te c'è io con la doppia aglia. Brutta porco d'un... Vai a cagare!
1: C'è una troia infogliata.

0: spero tu mi possa contattare più.
1: Ma chi sei? Vuoi non capire chi sei? Bastarda! Brutta puttana!
0: Sono una MILF.
1: Ma che chi sei? Chi sei?
0: Sono una MILF.
1: Una DILF! Che cosa è una DILF? Brutta puttana!
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook e devo dire...
1: Hai visto le mie foto? Ma dove hai visto le mie foto?
0: Che non solo mi ecciti da morire,
1: ma... Che la frugga! Porca la... Non ti capisco! Guarda, non ti capisco, porca la... Una brutta intestata!
0: C'è una troia infogliata di cazzo.
1: Ma che sei una troia! Ma che cosa vuoi dalla mia vita? Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo
1: è il mio caso, devi andare a murare,
0: cioè un gran puttana
1: non
0: che vuole la
1: murata, ma non c'è tempo, adesso andare a murare, puttana, vai a cagare, parla di una ossa, la stanza.
0: Ho voluto essere diretto.
1: Cani, vai a cagare, parla.
0: Ho visto le tue foto da un'amica di Facebook.
1: Pronto!
0: Buongiorno per il milanese.
1: Buongiorno!
0: Ho voluto essere diretto.
1: Da dove chiami?
0: Veneta.
1: Veneta!
0: Di mezz'età.
1: Che cosa vuoi?
0: Col tuo cazzo.
1: Ma porca la... È il mio cazzo, porca la... Hai sbagliato numero! Ma che cosa devi fare? Devi andare a murare!
0: Che vuole la...
1: Che lavora! Vuoi lavora! Ma porca la... Ma c'è da fare, non posso murare!
0: Che vuole la...
1: Non capisci niente!
0: Spero che mi possa...

0: Wonderland.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.
1: Però.
3: Però.

0: Che ne superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fanno di me, pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Allora, prima puntata della Zecca del 2025. Naturalmente ci occupiamo di un titolo che campeggia ormai sfortunatamente da una settimana su tutti i quotidiani, e cioè l'incendio che ha devastato Los Angeles e che continua in questi giorni a mietere vittime, a distruggere strutture. Fioccano le dietrologie: da una parte si parla di assicurazioni che non pagano o che hanno smesso di assicurare contro gli incendi, dall'altra potrebbe esserci un forte interesse di costruttori a riedificare una città completamente nuova dopo aver raso al suolo in modo violento quella vecchia, ma c'è anche il problema dell'acqua che in California è posseduta da soggetti privati che la usano per innaffiare e la rivendono alla popolazione. Insomma, tutta una concomitanza di cause che ha fatto fiorire i complotti più fantasiosi e strampalati, ma io voglio sentire voi che cosa ne pensate di questi incendi in California. Apriamo la linea, dai. Apriamo con Gianni dalla Sardegna. Vai Gianni, dici la tua, vai. Incendi in America.
5: Quali incendi?
4: Gli incendi, quelli che hanno devastato Los Angeles, li ha visti, sì.
5: Ma a me non me ne frega proprio un cazzo.
4: Ma come, scusi, è una tragedia immane, centinaia di migliaia di...
5: Ce n'ho tantino di tragedie, vado a pensare quello, si arrangino.
4: C'è lo zampino di tragedie, non ho capito che cazzo ha detto.
5: Ma che
4: scusi.
5: Cazzo me ne inculo.
4: Scusi, ma lei è un bruto, è un barbaro, è una persona senza cuore. Dai, butta giù a Erode, per favore, che mi ha rotto il cazzo. Un altro, dai. Andiamo dalla bestia infame sul camion. Vai bestia infame, vai. Incendi in California, vai.
6: Senti, Luzzani, io ho altri problemi per la testa. Non me ne dà un cazzo dei californiani, degli americani.
4: Ma perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché?
6: Cosa vado a fare?
4: Avrai una posizione in merito, secondo te? Un complotto delle assicurazioni? Sì. Secondo te dipende...
6: La posizione in culo, dai.
4: La posizione in culo c'hai. Sodomita.
6: Quando è che va a fuoco Roma? Quando è che va a fuoco il Parlamento? Allora forse magari sei anche contento, ma sono a fuoco che la California si sa è un posto, adesso non sono informato, ma so che è un posto
4: che tu non sia informato, che tu non sia informato è scritto nelle stelle proprio, nel firmamento, penso che lo sappia anche Paolo Fox.
6: Sono quelli cagliari, sono via a lavorare, dai, non stavo parlando di queste guerre, non me ne dai un cazzo. Ti sento rilassato.
4: Ero rilassato
6: prima che tu mi chiamassi, porco.
4: Ma fatti vedere. Puttanate. Hai dei problemi?
6: Ma va a fuoco, zicca.
4: Hai dei problemi? Fatti vedere. Vai da un neurologo. Neurologo.
6: Moia, perché te se te trovo te spacco, te reso moia, moia.
4: Hai finito di sfogarti? Hai finito come una puttanella isterica? Sei una puttanella isterica. Puttanella.
6: Basta. Porco.
4: Questo è tutto quello che hai da dire. Quattro bestemmie, due minacce, tutta la tua posizione.
6: Porco, ma se mi parli della California che sta a fuoco, cosa vado a dirti?
4: Non sei niente, sei inutile, in quanto
6: ma
4: inutile.
6: Ma sei inutile, tu
4: inutile.
6: E tutta la tua razza.
4: Inutile, verrai spazzato via dalla storia, nessuno si ricorderà di te. Ciao inutile. Andiamo da Ermanno, da Roma. Ermanno, vai Ermanno.
7: Sono incendi normali che purtroppo
4: succedono.
7: Fanno questi danni.
4: Capita, dice uno, se fuma una sigaretta a San Francisco e muoiono un milione di persone. È normale, dice lei.
7: Ma ci sono i piromani, non è che
4: ci sono i piromani.
7: Solo...
4: Quindi lei propende per la pista del piromani?
7: Piromani. Insieme al clima che c'è là, se c'è un po' di vento, ecco fatto.
4: Basta un piromane e un po' di vento, una città di 20 milioni di abitanti.
7: No, un piromane e un po' di vento, qualche piromane.
4: Quanti piromani servono? Dica.
7: 7-8
4: ben organizzati.
7: Una litri di benzina ognuno.
4: Ecco, quindi insomma, secondo lei 7-8 piromani, un po' devente, una città di 20 milioni di abitanti finisce in ginocchio, secondo lei? Basteranno 7-8? Vogliamo fare 10, che cifra tonda?
7: No, 7-8.
4: 7-8.
7: Andava a fuoco pure la California.
4: Tutto, 7-8 piromani abbiamo fatto. Sì, cos'è invece?
7: No, sei andato a fuoco solo a casa di Mel Gibson.
4: Certo, senta, sì, guardi, allora 7-8 persone servono per appiccare il fuoco a Los Angeles, giusto?
7: Sì.
4: Invece guardi il miracolo a volte della statistica, ne basta una sola per mandarla a fanculo. Io vado a fanculo, arrivederci. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grayskull. Sentiamolo sulla California. Amico mio, tanti cari auguri di un felice...
8: Ma che pensavo che avessi cancellato il numero, porco! Non è settimana, il giorno scorso ho detto... Ecco che non è neanche bello, non è che ha cancellato il numero finalmente!
4: Senti...
8: Infame bastardo,
4: ma neanche gli auguri...
8: Infame bastardo, maledetto,
4: scusa, almeno
8: del monto!
4: Almeno gli auguri!
8: Cancella immediatamente il mio numero!
4: Dai, su...
8: Bastardo!
4: Almeno una chiamata di cortesia, facciamoci due auguri!
8: Non, te, non hai nessuna chiamata di cortesia da farmi, tu!
4: Prima di tutto...
8: Monto.
4: Prima di, tutto, prima di tutto, prima di tutto, volevo porgerti.
8: Non c'è prima di tutto, prima di tutto,
4: parlo io.
8: Scusa, tu te
4: parlo io.
8: Bastardo.
4: No, parlo io, decido io. Decido io. Cosa è importante.
8: Maledetto.
4: Tu non conti niente, decido io. Tu non conti niente, decido io. Decido io e decido che
8: tu
4: la cosa.
8: Non decidi un cazzo della mia vita,
4: tutto.
8: Infame.
4: Io decido.
8: Non decidi un cazzo.
4: Io ti piloto.
8: Brutta merda.
4: Io ti piloto.
8: Brutta merda.
4: Ti piloto. Dolce carotina. Senti,
8: no,
4: per...
8: sai, mi rompermi i coglioni con le carotine.
4: Allora,
8: bastardo.
4: Senti.
8: Vedi, telefonate tue di cortesia, cane.
4: Ah.
8: Venire qua solo a far venire luce.
4: Non fai parlare.
8: Per
4: non
8: farmi gonfiare il cuore, bastardo.
4: Non fai parlare. Non mi fai parlare. Io volevo dirti per augurarti.
8: Non ti faccio parlare, no, perché
4: pazzo.
8: Sei infame. Perché
4: pazzo.
8: Vieni qua a coglionarmi. Bastardo.
4: Sì.
8: L'altra volta.
4: Allora, sei
8: pronto, maledetto?
4: Hai finito? Hai finito?
8: Che non ti sia altro.
4: Hai finito il sacchiotto pieno di miele? Allora, senti, per porgerti i miei migliori auguri per un sereno anno nuovo, in modo più sincero e completo.
8: Pronto, sacchiotto!
9: Pronto! Pronto! Sono Parenzo! Sono Parenzo!
4: C'è Davide che vorrebbe farti gli auguri per un sereno.
8: Ma sono cazzo di Davide! Non lo prego su! Bastardo!
9: Senti, ma
8: anche gli amichetti!
9: Ma non c'è la possibilità qua!
8: Ma non c'è! Ascoltami quando sei in diretta!
9: Pronto, sono Parenzo, ma non c'è la possibilità!
8: Ma fa il culo da merda, cane, che ti!
4: No,
8: il nome della mia maledetta!
4: No, aspetta!
8: Bastardo di un altro maledetto!
4: Allora, fa il culo, Parenzo, ce lo mando solo io! Ce lo mando solo io!
8: Pazzo! Che cosa da me! Maledetta merda, cane! Mi arriva sotto, ma...
9: Mita!
8: Cane, tutti quanti! Bastardi!
9: Antisemita!
8: Farò un ammazzello, però! Ti farò fare la fine!
4: Mostro.
8: Che The Night Stalker pensa fare le sue vittime! Bastardi, maledetti! Dovete morire male, dovete! Dovete morire male!
9: No,
4: no. Vedi che neanche Davide
9: neanche
4: riesce.
9: Davide,
4: niente, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare perché questa persona è squilibrata. Squilibrata.
9: E comunque è un antisemita. Gli faccio una
4: doppio,
9: bella denuncia.
4: Bravissimo. Due. Adesso mi taglio la punta del cazzo e divento semita anch'io.
9: Bravissimo.
4: Alla prossima, ciao. Alla prossima.
10: Radio 105. Radio 105.
11: Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autrologico. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 daltonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce, in Rolls Royce,
6: e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu, blu bom bom bom blu,
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Maito? A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in tuo Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una scopa al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, Oh sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quella non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo. Scaleio.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Line Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stonehenge?
4: Della
3: Stonehenge. Questi jeans, cos'è che è? Questi jeans della Stonehenge.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stonehenge.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono come si legge?
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo?
6: E che intendo?
3: E intendo?
6: Intendo.
4: Nintendo.
3: E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
4: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
4: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo. Allora, la tendo in bocca. E intendo essere fino allo spegnimento. E intendo e intendo esserlo fino allo spegnimento.
6: Non è spegnimento, è sfinimento.
3: E che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
1: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
3: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
3: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
1: Non è psicologicamente.
2: E abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
3: La mia presenza in casa Cohen...

0: dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando un eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una Madre Singa Bacchera?
2: Bacchera!
1: Che dolore amaro!

0: This is a zoo, only for you.
1: Silenzio in aula, per favore. Silenzio, per favore, silenzio!
2: Cominciamo?
1: Eccolo lì. E parla. Ma io dico, ma se avessi detto parla, lui starebbe zitto. È proprio un coglione, guarda, una roba.
2: Allora le ho ricordato più e più volte. Manda fuori di testa. Cosa mi fasci?
1: Quando dico al mio cane siediti, il mio cane si siede.
2: Ma io non sono un cane, sono una persona che.
1: Prendi croccantino, silenzio, croccantino. Prendi croccantino.
2: Mish.
1: Seduti, seduti.
2: Cosa mi hai preso per un lituano? Come parla?
1: Silenzio! Il caso di oggi non è un caso a caso. Infatti, abbiamo qui con noi un imputato con la I in erezione. Stiamo ovviamente parlando del Bill Gates delle truffe in autogrill, il Mozart degli scherzi al citofono, il Barack Obama degli stronzi sullo zerbino. Sì, proprio lui, l'unico inimitabile. Signori, Fausto, un applauso!
2: Si fa gli applausi in tribunale? Da quando si fanno gli applausi in tribunale? Basta!
3: Signor giudice, posso chiedere una cortesia?
1: Prego, prego, prego, prego.
3: Siccome
1: prego.
3: Da solo non riesco a stringere il laccetto qui emostatico, mi potrebbe dare una mano?
2: Cosa fa, un prelievo? No, il donatore?
3: No, mi devo drogare, io sono drogato.
2: Anni 80, come dice vintage.
1: Ancora continua a parlare. Questo veramente, sai che un pugno in bocca non glielo leva nessuno.
2: Voi vi rendete conto che questa è una trasmissione televisiva? Lei non è un vero giudice, siamo
1: io
2: due
1: ti sdento, io ti sdento, pezzo di merda.
4: Sto volando.
2: Questo. Ma non ne sei neanche bucato di cosa sta volando.
1: Come dice il proverbio, ogni rosa ha le sue spine. E nel caso in questione la spina ha una forma di stronzo, coi baffi di colesterolo e la fedina penale sgommata, o meglio conosciuta come il signor Stercole. Ci dica, brutta girandola di Tarzanelli ammuffiti, qual è il caso che perderà malamente anche oggi? Prego.
2: Dura fare il turnista nella televisione, Allora, vostro onore, questa volta è una cosa. Ma pernacchiato? Lei mi ha pernacchiato?
3: No, c'è un tic.
2: Che tic è?
1: Quando vuole un tac? Vuole anche un tac adesso.
3: No, non lo so. Quando sento parlare le persone che non. Che
1: faccia parlare lo stronzo, signor Infausto.
2: Mi faccia parlare.
1: Ecco, dai. Sentiamo.
2: È una cosa seria. L'imputato ha rapito mia figlia.
3: Obiezione, vostro nonno. Non l'ho rapita, l'ho solo presa in prestito.
2: Obiezione accolta. Prendo in prestito i figli, Cristo.
1: Obiezione accolta, signor Infausto. Questo è l'ultimo avvertimento, Ercoglione. Misuri bene le parole, o sarò costretto a darle una bella scossa dalla nostra sedia elettrica, sulla quale appoggia le sue luride e smerdate chiappe butterate. Ha capito,
2: fatto che
1: Troia?
2: Sono in piedi e qui non.

0: c'è nessuna sedia elettrica. Adesso possiamo renderci conto.
1: Ah no?
2: Provo adesso.
0: Schiaccio
2: il bottone. Via, bottone!
0: Cos'è un pavimento elettrificato, bastardi?
2: Si calmi, brutta confettura di coglioni tritati. Prima di tutto ho bisogno di sapere i particolari della vicenda. Quanti anni ha quella troia di sua figlia? Com'è fatta? Quanto ha dovuto pagare per scoparsi la madre?
0: Mia figlia ha 19 anni, è una normale ragazza della sua età.
1: Sì, normale il cazzo, signor giudice. È una cozza fotonica, punto primo. Guardi, ho fatto anche un video per poterlo dimostrare. Guardi qua, guardi, guardi, guardi.
0: Cos'è un video di mia figlia? Persona, prova a schiacciatelo, arrestatelo tutto quanto. Vostro onore, faccia qualcosa.
2: Taccia, brutto spruzzo di cozze che non è altro. Dovrei farla arrestare lei per aver messo al mondo una scrofa immonda. È una roba...
0: Ma una ragazza giovane, non si permetta.
2: Torniamo a lei, signor Infausto. Mi spieghi meglio. Come mai ha deciso di prendere in prestito quella merda della figlia del signor Erco?
0: Rapita.
1: Vede, vostro onore, ultimamente la mia ragazza si fa un sacco di paranoie sul suo aspetto estetico. E ho pensato che avere in casa un cesso del genere l'avrebbe fatta sentire più bella. Cioè, è anche una cosa, insomma, d'amore che faccio per
0: lei
1: la mia ragazza.
0: Lei è psicopatico, lo sa, vero? Che è un pazzo bastardo, andrebbe rinchiuso nel più profondo oblio dell'inferno.
2: Questo è troppo, l'avevo avvertita, signore Ercazzo Marrone. Ora si beccherà una bella scossa dalla nostra sedia elettrica.
0: Figli di puttana, che male.
2: Signor Infausto, lei invece mi vuol far commuovere, non è vero? Ma che fidanzato modello. Prendersi in casa un rutto gigante, uno schifo di bruttezza, solo per far sentire meglio la sua donna. Guardi, se non ce l'avessi infestato di emorroidi, le darei il culo qui davanti a tutti in televisione.
1: Guardi, non mi tenti, vostro onore. Sai che ho avuto sempre un debole per lei. C'ho anche il suo poster a casa.
2: Quante sedie.
1: Sì, tante, tante.
0: Sapete che io veramente vi vorrei ammazzare personalmente con un revolver.
2: La corte si ritira per farsi una bella riga di coca purissima arrivata fresca stamattina da una nave di un mio amico dalla Colombia. Diamo la linea alla pubblicità e torniamo tra poco strafatti.
1: Posso venire anch'io?
2: Certo, ovvio. Signori,
0: ma che tribunale è?
2: Ehi tu, ami la musica, ma sei stufo di sentirla sempre solo con le orecchie?
3: Ah, guarda, non me ne parlare, sono anni che cerco una soluzione, ma purtroppo...
2: Ti sei rotto i coglioni di dover parlare al telefono con quelle stupide cuffie wireless che si incrostano di cerume e poi le devi buttare?
3: Eh già, ma mi ha letto nel pensiero, guarda.
2: Niente paura, perché da oggi arriva Euricolon! L'auricolare che si infila nel buco del culo.
3: Cosa?
2: Esatto, con Auricolon potrai dire addio alle vecchie cuffie da orecchie e iniziare a fare telefonate e ascoltare la tua musica preferita direttamente attraverso il tuo buco dell'ano. Bene, con le cuffie nel culo anche noi qui nel tribunale più importante d'Italia torniamo a vedere il caso di oggi, che appunto vedeva quel tenerone del signor Infausto ingiustamente accusato da quella cotica di sperma del signor Ercagone di avergli rapito la figlia merda, brutta, cesso, cozza, per far sentire più bella la sua fidanzata. Ascoltate le testimonianze, questa corte ovviamente assolve il signor Infausto con una bella pacca sulle
0: chiappe. Ma come fa a assolvere? Mi ha rapito la figlia a casa sua, incatenata, pezzi di merda!
2: E condanna il signor Ercolon sbottato alle seguenti pene.
0: Ma cosa deve fare?
2: Decapitazione della cappella con un coltello di plastica dell'auto.
0: Ma non è neanche abbastanza tagliente, sarebbe una roba immonda.
2: Ci metteremo delle ore e ore, ma lo faremo, ce la faremo. Obbligo di uscire di casa con due cazzi di castoro infilati nelle narici.
0: Ma come sono fatti i cazzi del castoro? Qualcuno lo sa?
2: Fino alle elezioni di un papa con labbro leporino.
0: È impossibile, cioè, credo che non... appunto. Sacerdozio anche non lo
2: prevede. E infine lo condanna a ciucciare per un'ora gli alluci di Jovanotti ogni giorno dispari del calendario fino al 2037.
0: Così è deciso. Però io sono fan,
2: L'udienza è tolta, Dio, vada. Fuori, dai.
0: E mia figlia?
2: Fuori. Chi?
0: Mia figlia, mi ridà mia figlia.
1: Ma non si preoccupi, signor Ercole, faremo pippare anche sua figlia se insiste,
0: Ma che cazzo dice? La vuole avviare la droga, figlio di puttana, io la sventro!
2: Ma no, ma stia tranquillo, la facciamo pippare col culo, come sempre.
0: Ma perché si può?
1: Sì, in faccia non vogliamo guardarla.
0: Sono sempre stato curioso, com'è la dinamica?
2: C'è da ammettere che sua figlia ha un bel culo, una faccia di merda allucinante, però ha un bel culo.
0: Quindi... ha preso dalla mamma, sì.
2: Quella troia.
0: Cosa?
2: Chi l'ha detto?
0: Lei.
2: Sigla.
0: No, lei ha detto che mia moglie è una troia.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, qualche giorno fa il presidente della Colombia, tale Gustavo Petro, ha rilasciato una dichiarazione piuttosto sconvolgente, nel senso che ha equiparato la cocaina, di cui la Colombia è sicuramente uno fra i maggiori produttori mondiali, al whisky. Cioè, il presidente ha detto che il whisky fa male ma si vende liberamente, alludendo soprattutto a quello americano, e non si capisce bene perché la cocaina, che fa altrettanto male, invece debba essere vietata. Ora, il ragionamento è un po' capzioso, perché effettivamente fanno male tutte e due le sostanze, ma in modo diverso e creano dipendenze in modo diverso. Però la sua dichiarazione ha scatenato polemiche sul proibizionismo legato alle droghe. Voglio sentire voi su questo argomento, perché è molto peloso. Apriamo le linee, dai. Andiamo da Caronte. Caronte, il camionista. Forza Caronte, ci dica la sua, prego.
4: Io bevo il whisky e tu bevi sniffa la cocaina, cazzo me ne prego, dai.
3: Sì, mi sembra un'ottima divisione dei compiti, ma secondo lei si possono equiparare le due cose?
4: Ma non lo so, guarda, io non ho mai fatto un chilo di cocaina.
3: Sì.
4: Bevo poco, sì. Quindi hai sbagliato proprio persona, mi dispiace.
3: No? Però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa, però il whiskietto se lo fa.
4: Ma piuttosto che tirare la cocaina, va bene, che problema c'è?
3: Però fa male il whisky, fa male.
4: Fa male, però tirare la cocaina non fa male.
3: Perché, perché nei supermercati c'è una bottiglia di whisky con scritto bevi responsabilmente e non una busta di coca con scritto pippa responsabilmente? Perché?
4: Non mi rompere i coglioni.
3: Sei ubriaco? Sei ubriaco?
4: Sei ubriaco?
3: Sei ubriaco? Sei ubriaco? Sei ubriaco? Si sente che sei al
4: piccio. Sono ubriaco. Sei ubriaco,
3: sei normale. No, sei ubriaco.
4: Non me ne frega niente a me del whisky.
3: Alcolizzato.
4: Della cocaina.
3: Alcolizzato.
4: Tutto alcolizzato. Lavati, che sei un onto di merda.
3: Hai alzato il gomito fin dalla mattina. Allora sai cosa devi fare? Fatti un pippotto. Fatti un pippotto. Fatti un pippotto che ti ripigli. Ciao.
4: Pronto. Alcolizzato.
3: Dai, dai.
4: Sei una merda.
3: Dai, vaffanculo, cirrosi. Ciao, ciao. Andiamo da Jimmy Fornaio. Jimmy Fornaio, vai, Jimmy Fornaio, vai, vai, vai, dici cosa ne pensi, vai.
5: Che penso che sarebbe bene anche uno qua così, no?
3: Non ho capito un cazzo.
5: Cane,
3: salute.
5: Ho un telefono di merda, è pieno di farina, sono pieno anche di farina, che cazzo vuoi? Ti sto dicendo, secondo me questo qua che fa rende legale la cocaina non è una cosa giusta, ma non è anche una cosa così sbagliata.
3: Quindi è giusto o sbagliata, quindi è giusto o sbagliata, perché una cosa o è giusta o è sbagliata.
5: È tutte e due, Cruciano, come te, sei un po' frocio, un po' etero, è come tutto, un po' tutte e due.
3: Chiedi a tutta la linea femminile del tuo albero genealogico quanto sono frocio, quanto sono frocio, quanto sono frocio.
5: Che cazzo vuol dire? Ma scusami, se questo legalizza la cocaina, va bene che non è legale qua, però lì fanno il cazzo che vogliono.
3: E quindi, che facciamo? Smettiamo di vendere l'alcol o cominciamo a vendere la bamba?
5: Beh, io comincerei a vendere la bamba.
3: Oh, vedi che siamo arrivati a un punto abbastanza chiaro.
5: Tu cosa faresti?
3: Ma io mi faccio i cazzi miei, sono io qua che faccio le domande, non mi rompere i coglioni, su, vattene a fanculo.
5: Ma che cazzo vuol dire? Ma tu mi chiami, possiamo avere una conversazione decente?
3: Ma non mi interessa conversare con te, devo solo prenderti per il culo, della tua opinione, mi ci sciacquo il cazzo! La tua opinione si chiama ciglia alla menta, ciglia alla menta, ciglia alla menta, ciglia alla menta, la tua opinione è sapone per il culo, sapone per il culo!
5: Una farina, solo tutto, due la marmellata e te lo tutto in bocca, va bene, vieni qua. Le palle, vieni qua, frito.
3: Non si capisce neanche quello che dici, dai, ciao, vaffanculo, dai. Un Fabio Volo che non ce l'ha fatta, dai, un altro. Andiamo dal centurione. Centurione, vai, centurione.
6: Che ne pensa? Che nel naso suo ci si infilasse il cazzo che gli pare.
3: Sì, va bene, su questo posso essere d'accordo, ma sull'affermazione del presidente, che ne pensi?
6: Ma tanto alcol o coca è tutta merda, quindi ognuno si ammazzasse come gli pare.
3: Va bene tutto,
6: va
3: però
6: bene tutto.
3: Perché allora non si vende la cocaina?
6: Che cazzo ne so, io mica spaccio la cocaina e porto merda sul camion, figurate.
3: Però tu te la fai.
6: Ma sei in radio e spiacci, che porco. Ma che cazzo parli te, dai, sta buono.
3: Perché
6: tu.
3: Ho una leggera forma influenzale, leggera forma.
6: Ma te sarai pippato pure il gesso dalla tazza del cesso, te sarai pippato.
3: Ma dai,
6: poi,
3: su,
6: dai.
3: Ma dai che sei un mantice, lo sanno tutti, dai, senti.
6: Ma chi? Questo al supermercato a vendere, insieme ai pannolini.
3: Sì, nello stesso.
6: Cambi in pannolino e te fai una raglia e vai col tacco.
3: Nello stesso scompartimento, dici tu.
6: Sì, bravo.
3: Vai sullo scaffale, vedi latte in polvere, la polvere per il biberon e la polvere per il nason.
6: Esattamente, sai come sono felice sti ragazzini dopo?
3: Sì, basta che te confondi, perché se metti uno nell'altro,
6: Ma basta che non rompano il cazzo. Dormono e non rompono il cazzo, io mi fotto la madre.
3: Sì, secondo me te pippi col culo, quindi te la sparmi sul pannolino e te lo metti, vero? E poi te caga addosso.
6: Ah, Cruciani, ma non me rompe il cazzo, Cruciani, dai, fai bravo.
3: Dai, ciao Escobar, ciao.
6: Va, vaffanculo, Cruciani.
3: Te e tua madre, ciao, ciao, ciao.
6: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
3: E chiudiamo la puntata di oggi, come sempre, in compagnia del nostro ascoltatore più affezionato, che chiama da un luogo remoto, il castello di Grayskull, l'amico mio.
7: Al pomeriggio il buio cala, accendo la radio, ascolto la zanzara. Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
3: Bravo.
7: Appena senti un interventista, lo metti giù perché sei un catechista. Cruciani infame, censuratore, con Confindustria giochi al gioco del lettore. Un burattino,
3: dura tanto ancora,
7: della Meloni e di tutto il padronato.
3: Bravo,
7: Cruciani merda, Cruciani colera, sei la rovina dell'Italia intera.
3: Brava Carotina.
7: Questo non viene cantare allo stadio, brutto.
3: Brava Carotina, brava Carotina, brava Carotina, Carotina Sanremo, Carotina Sanremo.
7: Culo Carotina, maledetto.
3: Ti voglio a Sanremo, Carotina.
7: Maledetto infame di un coneglio bastardo.
3: A posto di Anischilla.
7: Vedi te, cane.
3: Cosa?
7: Se mettiamo il sole per venire lì, no, a provocarmi, bastardo.
3: Sei canterino.
7: Gonfiare il cuore, bastardo, cane.
3: Sì.
7: Coniglio infame.
3: Va bene, senti.
7: De un coniglio maledetto.
3: Vabbè, l'hai detto,
7: infame.
3: Ti sei sfogato e hai fatto la tua canzone pidocchiosa. Adesso senti, piccolo abortino. Avrai un argomentino per te oggi, piccolo abortino. Cosa ne pensi? Te lo sottopongo? Allora, il presidente...
7: Tu non hai argomenti.
3: Se non me li fai dire.
7: Non hai nessun argomento da affrontare.
3: Non me li fai dire.
7: Brutta merda.
3: Non me li fai dire.
7: Perché io con te non voglio interagire.
3: Sono solo io che ti chiamo, Carotina. Sono solo io che ti voglio bene, Carotina.
7: Ma vaffanculo, cane, Carotina. Vaffanculo, merda, cane.
3: Little Carrot.
7: Vaffanculo infame, cane.
3: Little Carrot.
7: Vaffanculo. Ma dai, brutto bastardo, cane.
3: Sai solo dire parolacce.
7: Infame, maledetto.
3: Tu sei drogato. Drogato, ti fai la cocaina. Sei drogato.
7: Sei tu il primo drogato.
3: Non è vero.
7: Drogato.
3: Non è vero.
7: Alcolizzato, drogato.
3: Mai.
7: Io sono contro tutti i tipi di droga, bastardo.
3: Non è vero, non è vero. Menti a te stesso, menti a te stesso. Tu fai le telefonate e poi ti fai le strisce di cocaina. Si sente dalla tua voce.
7: Sei tu che ti fai le strisce di cocaina, maledetta merda.
3: Fatto, fatto.
7: E poi con te non voglio parlare.
3: Certo.
7: Infame. E poi prima di parlare con me chiedi scusa a tutte le donne.
3: No, lumachina.
7: Maledetta merda.
3: No, lumachina, lumachina. Su, esci fuori dal tuo guscio e dimmi che cosa...
7: È
3: lumachina. Lumachina.
7: È la porta di Grayskull. Che cosa era me?
3: Con le cornine.
7: Maledetta merda, cane. Fatti sotto, bastardo, cane.
3: Le cornine.
7: Ti scatenerò vivo, maledetta merda.
3: Carina, carina.
7: Ti toglierò la pelle, il sangue. Ne farò il brodo della minestrina, cane.
3: Chiocciolta.
7: Che sarà l'ultima cosa che verrai. Il tuo corpo lo porterò sopra un carro mascherato, cane. E ti vilipenderò tutto, bastardo. Molta merda, devi morire male, devi.
3: Lumachina.
7: Devi morire.
3: I misteri della lingua italiana. Abbiamo scoperto che lumachina è maggiore di Carotina. Quindi purtroppo, ragazzi, c'è un cambio di programma. Dalla prossima settimana il nostro amico Grayskull non sarà più Carotina, sarà lumachina. Con le cornine carine. Ciao, alla prossima settimana.
8: Radio 105. Lo Zoo di 105.
9: Lo Zoo di 105, in collaborazione con il Comune di Torino e le discoteche del posto, presenta Cavalca Via, la classifica dance di Gabri Pontifex.
10: Oh, basta, bastane. Minchia, zio Fane. Ciao a tutti, io sono Gabri Pontifex e questa è Cavalca Via, la classifica dance italiana con il maggior numero di ascolti. In questo momento tutto quello che suono diventa soldi. Vero, caputo?
11: Vero, vero, Gabri.
10: E tu quanto prendi di stipendio?
11: Dovrei prendere 2000 al mese, ma non mi hai mai pagato.
10: E come fai a vivere?
11: E infatti non vivo. Non vedi che sono sul letto con le ossa di fuori e con un tubo attaccato?
10: Bravo, bravo, caputo. L'importante è dare e poi il successo arriverà.
11: Ma vaffanculo, ne.
10: Attenzione, ne, perché sento entrare una nuova canzone nella nostra classifica. Lui è DJ Lombardia e questa è Fatta in culo.

0: mio zio fa se spacca. Questa veramente, ragazzi, fa il giro del globo, ne sono sicuro. E adesso sentiamo un messaggio.
1: Ciao Gabri, sono il meccanico. Quando è che vieni a prenderti sto cazzo di 50 Top? È qui dall'88.
0: Minchia, ne? Ora è d'epoca. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Gabri, sono la portinaia. Non so se è per te, ma è arrivato un pacco con scritto mutanda per pompino in console. Se fosse per te, passa quando vuoi a prenderlo. Ciao.
0: Che a quel bastardo del sexy shop gli avevo detto di non scriverlo sul pacco.
3: Oh Gabri, grazie per il consiglio, eh. Ho messo quelle tre pillole insieme, solo che non le ho potute provare perché le ha prese mia nonna per sbaglio e adesso è giù in cortile che non vuole scendere da un albero. Senti? Scendi, nonna!
0: Minchia! Ora dovrei sparargli per tirarla giù a quella bastarda. Ma non perdiamoci in bagianate e sentiamo il disco che ha sconvolto il mercato discografico. Arriva il Pinguino Transalpino.
4: Il

nicchia numero unissima, né? Ma purtroppo non è riuscita a scavalcare la posizione numero una, che rimane stabile anche questa settimana. Lei è Squarci con Il cazzo duro tutta la vita.

0: vita.
1: Minchia, minchia, basta. Questo è veramente il top. Bene, siamo arrivati alla fine anche oggi, ma prima voglio dimostrare a tutto il mondo dance che io sono il re indiscusso. Infatti mi trovo alla discarica di Torino, dove dovrò riuscire a mettere 40 canzoni prima di essere maciullato dal trita rifiuti. Se riuscirò, sarò il dio della dance. Caputo? Allora ascoltami bene, eh? Mi stai guardando?
2: Sì, sì, ti vedo.
1: Quante dita ho in mano?
2: 13.
1: Caputo, allora ascoltami bene questa volta. Adesso io mi metto in piedi sulle lame e tu dovrai far partire il macchinario solo quando sentirai la parola via.
2: Gabri, che sfiga, ne? Mancava solo un disco e vincevi. Mi senti, Gabri? Qualcuno ha un secchio?

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: L'attivista.
3: Su io l'attivista.
4: Buongiorno.
3: Sì, pronto, buongiorno, buon anno signora. Senta, posso farle una domanda? Voi tenete anche i biglietti d'auguri?
4: Sì.
3: Sì, ce ne avete di vario genere, sia chatte.
4: Dipende, adesso dopo Natale non abbiamo tutto super riassortito, anche perché ci va un attimino. Ma che cosa cercava, che non capisco?
3: Ma io ero interessata, diciamo, ai biglietti d'auguri, sì, per Natale, Capodanno, le feste, insomma, queste cose qua, ma anche un po' in generale, diciamo, perché volevo capire se voi fate anche un'attività di recupero.
4: Un'attività di recupero? Cosa vuol dire?
3: Nel senso, cioè, siccome sa che i biglietti d'auguri, insomma, in genere vengono, a parte, insomma, non sono sempre belli, però vengono, diciamo, dati con un regalo.
4: No, noi abbiamo alto livello, mi scusi, guardi.
3: Ah, ok.
4: Capisco cosa vuole.
3: No, glielo
4: comunque,
3: stavo spiegando. No, glielo stavo spiegando. Mi faccia dire, glielo stavo spiegando. Dico,
4: sì, mi dica,
3: anche
4: mi
3: quelli
4: dica,
3: belli.
4: Che pubblicità lo dica anche, prima, perché
3: non è pubblicità,
4: un quarto d'ora.
3: Se
4: e
3: mi fa parlare,
4: non,
3: glielo
4: non prendiamo,
3: dico.
4: Non recuperiamo, non vendiamo roba di altri.
3: Ok, ho capito. Se mi fa dire, ci arrivo. Senza
4: sì,
3: che stiamo un quarto
4: sì,
3: d'ora, perché pure io. Allora, dicevo, i biglietti d'auguri vengono dati insieme a un regalo, no? Poi dico, ah, che bello questo biglietto d'auguri, lo metto nel cassetto, illudendolo che ci rimarrà, e poi viene buttato via, in genere.
4: Non capisco cosa vuole.
3: Cioè,
4: comunque,
3: c'è poca
4: guardi,
3: gente che ha cura di questi biglietti. Cioè, in genere vengono maltrattati, buttati nella pattumiera. Speriamo
4: noi
3: almeno
4: non buttiamo. Noi, i nostri biglietti sono, costano, guardi, 9
3: ma
4: euro, 10 euro, 8
3: cioè,
4: euro.
3: E voi li vendete?
4: Sono biglietti che diamo in omaggio, regaliamo, fine
3: sì,
4: serie.
3: Sì, vabbè, ma lei li vende.
4: Se qualcosa
3: ma
4: in offerta,
3: quelli,
4: se vuole musicale.
3: Quelli che,
4: l'unica cosa. Adesso vado perché ho gente
3: quelli
4: in
3: che lo ricevono. Il e che sta stupida che mi ha attaccato il telefono.
1: Lucilla, tutta agguerrita, decide di richiamarla per farla incazzare ancora di più, dandogli della stupida.
4: Buongiorno?
3: Sì, pronto, lei non mi ha fatto finire, quindi scusi, è stupida.
4: Allora, stupida? Anche no.
3: Ho capito, pazienza. Allora mi faceva finire e non era stupida. Non mi ha fatto finire, è stupida.
4: Perché? Mi dica.
3: Eh no, dico, io stavo cercando di fare un discorso, ma attaccato dicendo che era pubblicità, che stava un quarto d'ora, e che cavolo.
4: Mi dica,
3: e
4: mi
3: allora,
4: dica.
3: Oh, allora io volevo sapere se voi chiedete ai vostri clienti di non gettare, non maltrattare questi biglietti d'auguri, Porelli. Cioè, è brutto, lei pensi, e viene regalato col regalo. Ah, che bello, sono stato regalato, mo mi tengono sulla mensola. Invece no, a te è una pattumiera. È brutto.
4: Lei che problemi ha? Infatti, perché secondo me lei...
5: Stupida, io adesso prendo il numero suo e poi facciamo due conti.
3: Signora, sì, capito, ma lo prenda, almeno stiamo un po' al telefono e ne discutiamo. Sto cercando di fare delle domande e nessuno mi risponde.
5: Io ho risposto per un quarto d'ora a una cosa che non capisco.
3: Ma lei deve allora, se non
5: gratis.
3: La capisci... Ma non le voglio gratis, io dico...
5: E allora cosa vuole? Mi
3: ma
5: scusi,
3: perché urla?
5: Chiaro.
3: Ma perché
5: cosa
3: urla?
5: Vuole?
3: Ma perché sta urlando? Sta urlando!
5: Ma chiama, dice stupida una signora! Ma che vuoi? Ma che
3: allora,
5: vuoi?
3: Il mio dito, ripartiamo.
5: Dammi sto numero.
3: Signore, calmatevi, ripartiamo da capo. Non ripartiamo? Volete ripartire? Niente, non ripartiamo. Due stupide con una fava.
2: L'attivista.
3: Che so io?
2: L'attivista.
6: Lo Zoo di 105.

0: bene, benvenuti a una nuova cosa di Periferia senza puntata Giglio. Come stiamo? Perché sono nero di mamma? Andiamo, giolitti che spaziano le cozze con le cozze. Salutiamo il nostro generale Garofalo.
1: Certo.
0: Si mischiano, ovvio. Perché no? Va bene, basta, dai. Entriamo nel vivo della puntata. Dei casi che si casano, che prima sentiamo la nostra Sebastiana. Sebastiana, i social. Bene, brava. Andiamo, non perdiamo altro cilisco, che poi si inchiana il nostro inviato Bebo Betlemme, perché è Campari che si incana. Servizio.
2: Sono le 15 di un pomeriggio qualunque nel negozio di kebab del signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar. Il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar è impegnato nella consueta pulizia degli strumenti di lavoro e del locale di fast food esotico con i consueti sistemi dello standard dei paesi poveri del Medio Oriente, ovvero una passata di mano e un paio di soffi, quando si rende conto che il grosso cilindro di carne kebab si sta esaurendo e serve la sostituzione con una che abbia meno di 4 anni.
3: Oh, che bello pulire la mia attività, questo bancone con briciole, ecco pulito, queste sono piatti apposati, ecco puliti, adesso passo il traccio per terra, pulito, via mosca maledetta, via mosca da mio kebab, vai via! Accidenti! Forse dopo quattro... Aspetta un attimo, fa pensare, quando io ho messo questa mia carne? A mio figlio Mohamed aveva un anno, adesso mio figlio va elementari... Sì, forse devo cambiare carne di kebab, va bene...
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar scende nel magazzino, dove è presente una grossa cella frigorifero, dove all'interno vi è la dispensa del negozio e alcune armi di grosso calibro tenute per alcuni amici che non la pensano come il Papa, e lì si rende conto che forse non è solo.
3: Oh, ecco, che bello fare il mio lavoro di ristorazione! Italiano piace molto kebab. Oh, adesso prendo nuovo kebab e porto su. Ma non mi sento solo, come se occhio mi osservo, come se ci fosse sbirro che mi guarda mentre io sono qua. Ma no, forse mia sensazione, non è mia, non è vero, non so, sta succedendo. Allora sposto fucili, questi mitragliatori, questa cassetta di bombe, mano. Quel maledetto bastardo lascia sempre disordine e pistole. Ah, ecco kebab.
2: A questo punto, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar imbraccia un fucile d'assalto di provenienza sovietica e si gira di scatto, chiedendo se ci sia qualcuno oltre lui nel locale magazzino armeria clandestina, senza ottenere risposta alcuna.
3: No, nemmeno so mica passo. Qua c'è qualcuno. C'è qualcuno? Vuoi coca? Vuoi fumo? Cosa vuoi? Vuoi palline? Maledetto bastardo, che sei? Che sei che c'è qui? Che sei che c'è qua dentro? Guarda che ti faccio un buco dentro la fascia, eh? Io spacco la bottiglia e ti taglio la gola, eh? Che c'è dentro il buio della mia cantina?
2: Constatato di potersi sentire tranquillo, il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar si gira per riporre l'arma, ma è proprio in questo momento che il suo aggressore lo coglie alle spalle e gli pianta con una forza disumana un enorme paletto nell'ano, spingendolo fino alla bocca, dalla quale fuoriesce in una scena raccapricciata.
3: Che sei?
2: A questo punto c'è ancora poco da fare per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar. Forse l'intervento di qualche conoscente potrebbe salvarlo da un'agonia mortale, ma non succede. Il suo aggressore lo trascina per le scale e lo ripone con violenza al posto del grosso pezzo di kebab dinanzi al forno verticale e comincia a farlo girare come un grosso arrosto.
3: Allora, ah, il no kebab, il no kebab.
2: Potrebbe sembrare tutto finito per il signor Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, ma qualcosa interrompe la mattanza. In quel momento, un amico del Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar, tale Kabir Bibi Mohamed Boa Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed, entra nel piccolo fast food pizza kebab e, rendendosi conto di ciò che sta accadendo, si fa saltare in aria con un giubbotto esplosivo nel tentativo di salvare il proprio amico, commettendo un leggerissimo errore di valutazione. Infatti, moriranno tutti, più gli inquilini dello stabile e tutti i parenti della vittima nella deflagrazione.
3: Fermo, lascia stare mio amico Mustafa Mohamed Zibir Khalif Khassar Bibi Khaled Muazzin Momar. O faccio strage?
0: No.
3: Ok, faccio strage.
2: È finita per Mustafa Mohamed Muad Zibir Khalifa Ksar Bibi Khaled Muazzin Momar e anche per Kabir Bibi Mohamed Boa Khaled Kamir Alaf Gerlanf Ibrahim Kabubu Al-Fayed. Gli inquirenti sono ancora a compilare dei moduli del rapporto, ma quando finiranno per via della trascrizione dei nomi delle vittime, partiranno con le indagini. Staremo a vedere.
3: Bene, avete compreso che c'ho voglia di hashish? Che sono bitonto a dire che poi non serve. Sebastiana, che ne pensi?
1: No, non chiama nessuno!
3: Bene, brava! Non chiama mai un cazzo di nessuno! Che me ne fotte! Che dice che poi mi arrabbio, Asaf, Perferia, Porto Rico! Che poi Ganzo, fico! Siamo neri? Andiamo subito che poi serve la libra di cazzi! Chiudiamo che Pippo Franco serve a Bigger, King Kong e Pisa Merda! Ciao!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo soldo!
3: Ti prego, sono intrappolato!
4: Non, intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky, Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, discutate la cosa con la crisi!
5: Ma porca!
6: Skywalker! Skywalker!
4: Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
7: La Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro!
8: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
9: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto, aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
4: a prenderlo in culo. Sì.
10: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
11: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
10: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
10: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
10: Cazzo ne faccio di quella mano lì, lo tremo!
2: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
10: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
2: No!
10: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo starà qua dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondament, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio di Gavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spick & Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Ciao facce di merda, sono Nicola Gabbia e vi do il benvenuto ad una nuova puntata di Storia delle Parolacce. Oggi ci occupiamo di una categoria di insulti molto particolare dedicata ai rotti in culo. Da grande sarei pronto. Per quanto l'uomosessualità sia un'inclinazione assolutamente naturale dell'essere umano, la sodomia è sempre stata un terreno molto fertile per le parolacce, soprattutto quando si tratta di descrivere la parte passiva di una coppia omosessuale, cioè quella che se lo prende allegramente nel culo. Tra gli epiteti più diffusi, oggi raccontiamo l'origine e la diffusione della parola frocio.
1: Penso che il ministro Fontana sbagli, perché quella dei froci è una realtà.
2: Oddio, direttore, ti prego.
1: Sì, io li chiamo froci, posso chiamarli ricchioni, posso chiamarli busoni.
0: Nonostante un secolo di ricerche, le radici della parola frocio sono tuttora dibattute. Questo significa che un branco di vecchi pali in culo impolverati hanno mangiato 100 anni di soldi pubblici per non concludere un cazzo di niente, come al solito.
3: Ma davvero?
4: Sei sicuro?
3: Me l'ha detto il dottore, siamo tutti froci.
0: Comunque, le teorie più accreditate sono tre. La prima è che il termine derivi dalla parola feroce, riferito ai lanzichenecchi che nel 1527 saccheggiarono la Roma papale. I mercenari svizzeri, infatti, erano talmente bestie che stupravano indistintamente uomini, donne, vecchi e bambini. Un'apoteosi inculatoria rimasta impressa così a lungo nella memoria dei romani da sopravvivere per secoli negli stornelli popolari.

0: continui. Continui a suonare.
1: Non sono Frocione, non mi chiamo Free Free, sono commissario e ti faccio un culo così.
2: La seconda ipotesi invece è che il termine frocio derivi da una fantomatica fontana delle froce, oggi perduta, presso la quale si radunavano i ragazzi effeminati della capitale. Secondo la tradizione, l'acqua della fontana aveva un odore molto caratteristico che oggi potremo descrivere come una puzza di...
3: Frocio.
4: Frocio.
3: Parfum d'odorant pour homme.
5: Hey, bitches.
2: L'ultima e più accreditata delle ipotesi è che frocio sia solo una banale storpiatura della parola floscio, con un riferimento piuttosto elementare al fatto che ai ricchioni non viene duro con le donne. Con questa lettura concorda fra i vari cattedratici anche l'illustre professor Leone di Lerno.

0: Abbiamo dunque capito che con la parola frocio si identifica in modo offensivo l'uomo omosessuale che ama essere sodomizzato per il proprio piacere. Una sorte decisamente migliore di quella del ricchione, uno schiavo nero che, al tempo dei dogi di Venezia, aveva l'obbligo di soddisfare sessualmente i rematori delle galere della Repubblica di San Marco. Il suo arrivo era scandito da un orecchino a forma di campanelle che con l'andare del tempo deformava l'orecchio dello schiavo fino a trasformarlo appunto in recion, cioè in ricchione. E c'è chi si lamenta di lavorare in un call center.
1: Mi presento, sono l'orsetto ricchione e come avrai intuito adesso ti inculo.
0: Allora, sacchi di pulci, la puntata di oggi finisce qui. Nella prossima rispondiamo alla domanda: minchia, perché in Sicilia il cazzo è femminile? Ciao stronzoni!

Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tone, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muriamo. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ci
3: pulito.
4: Ci nascono i porcini a te di sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti. Eh?
2: Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu, c'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiusa. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh, sei spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3.000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3.000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3.000 dischi e su 3.000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io faccio 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa,
2: fuori. Allora, Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Più porno che mai. Loro sono i super erotici. Oh. I super erotici. Oh. E queste sono le loro nuove avventure.
1: Baciamelo piano.
0: Nella puntata precedente, Super Comparsa era diventato un supereroe a tutti gli effetti, ma il suo nuovo nome e costume non lo avevano convinto molto.
2: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici, Super Inculaton!
3: Bravo!
0: Dopo lo scontro con il terribile Frocionfoli, con cui ha dovuto limonare duro per circa 8 ore e cedere alle sevizie anali per altrettanto tempo, Frocionfoli aveva deciso di tornare sul suo pianeta, cercando di dimenticare Super Inculaton, che lo aveva scaricato.
2: Amici, grazie per essere qui. Vi abbiamo convocato per decidere insieme il nuovo nome di Super Inculaton, ex Super Comparsa. Perché dice di non sentirsi a suo agio, e non capisco il perché. Sapete quanto è importante per noi che ogni super erotico sia amato e rispettato e che si senta a proprio agio con il proprio costume e il proprio nome.
3: Si è visto l'ultima volta comunque che avete rispettato...
2: Zitto, merda! Tu non decidi un cazzo! Amici, avete qualche idea?
4: Ho un'idea io! Che ne dite di... Mister Dilatato! Oppure abbiano segnato anche Super Spanato Man,
2: Forellino Birichino Man, oppure Uomo Merda?
4: Bello Uomo Merda, volevo esserlo io, che sfortuna.
2: Silenzio, silenzio, silenzio. Ho una lista di possibili nomi, poi votiamo. Allora, Pupazzo del Cazzo Man.
4: Favorevole.
3: Non mi piace a me.
2: Ano Villano.
4: Favorevole.
3: No, potrei anche avere problemi con i Village People.
2: Spacca Milano Man.
4: Favorevole.
3: Cioè, nonostante mi manchi molto la mia città, non credo che...
2: Anti-Vulvarin.
4: Favorevole.
3: Piace la figa.
2: Capitan Scacciafregna.
4: Favorevole.
3: Diciamo che non ho mai avuto successo. Scusa, lei è favorevole con tutti i nomi, non ho capito.
4: Favorevole.
5: No, lui è super favorevole, è sempre favorevole.
3: Ok.
2: Super Diarrea. Bello.
4: Contrario.
3: Non so. Scusi, l'unico che non implicava la...
5: adesso in borghese.
3: Vabbè.
2: Iper stuprato.
4: Favorevole.
3: Questo ci sta e ha anche una denuncia pronta per tutti. Comunque, riflettendoci, forse è meglio che rimaniamo sul classico. Tipo Super Comparsa, a me andava benissimo, rispecchiava anche il mio ruolo.
2: Maledizione, siamo nuovamente sotto attacco. Donna Pompino, che succede?
3: È figa, che sfiga però, dai.
6: Iron Pain, ci stanno attaccando su due fronti.
2: In che senso, Capitana Americchione?
6: E in che senso? Che ci sono due attacchi in due posti diversi, no? Da due cattivi contemporaneamente, ma insomma, parli l'italiano o no?
2: Cappella, visualizza sui monitor il doppio attacco.
7: Signore, sembra che le troiane abbiano invaso il palazzo della capitale e che siano super arrapate e vogliano scopare tutti, mentre a Chicago, il terribile Busano stia sodomizzando tutti gli uomini della città.
2: Ok, Donna Pompino, Bat Roberto, Abominevole Giorgio.
3: Sì, anch'io non lo sopporto.
2: E Super Ictus a lottare contro le arrapatissime troiane. Tu!
3: No, aspetta un attimo, Iron Pain. Andate tu, Donna Pompino, Bat Roberto e...
2: Abominevole soltanto... Giorgio, Super Ictus.
3: No, Super Ictus non viene.
2: Come mai?
3: Guardalo. Credo che sia nel momento dei superpoteri.
2: Ok, tu super qualcosa, vai con Capitan Americchione a combattere Busanos. Buona fortuna.
3: Scusate, ma non posso venire con voi delle troiane e lasciamo che Capitan Americchione si preoccupi dei culattoni?
2: Niente da fare. Forza, venite con me sulla nuova astronave con doppio motore a diamanti e interni disegnati da Giugiaro. Tu super qualcosa, prendi pure quella là più piccola.
3: Figa, un motorino.
2: Poche storie, ci rivediamo qui a fine battaglia. Buona fortuna.
0: Le due squadre si dividono e iniziano una battaglia senza precedenti. Da una parte, Iron Pen ha le prese con un gruppo di ninfomani aliene molto fighe, che hanno dovuto scopare per oltre 15 ore prima di rispedirle sul proprio pianeta. Mentre dall'altra parte, la super comparsa e Capitan Americhione non è andata benissimo. E hanno subito violenze sessuali pesantissime dal terribile Busanos, che li ha ripetutamente stuprati in ogni buco disponibile.
2: Eccoci riuniti, amici. Volevo complimentarmi con voi per la meravigliosa battaglia che abbiamo vinto a cazzo alto.
4: Non riesco a parlare, a camminare, super coso, Iron Man, sto male.
2: Mamma mia, che alito disgustoso che hai, super qualcosa.
4: Ci ha scoppato la bocca per 5 ore, poi tutto il resto, credi di avere una paresi.
2: Non tutti i mali vengono per nuocere, adesso sappiamo come chiamarti. Da oggi sarai alito di cazzo man.
4: Bravo, alito!
2: Alito! Alito di cazzo! Alito di cazzo!
8: Discorso, discorso, ma voltato dall'altra parte. Discorso, discorso.
9: Allora, io non so come la pensate voi, ma io mi sono divertito un sacchissimo.
4: Posso andare a lavare i denti? Non mi sento a mio agio.
2: Sei pazzo? Quello è il tuo nuovo segno distintivo, alito di cazzo man.
4: Non ce la faccio, regista, non ce la faccio.
10: Sì, no, no, a me non mi parlare, che già mi stanno aggredire i gatti, alito dall'altra parte.
4: Ho capito, però dai, dai.
10: Buono, amico, voglio...
4: Sono venuto per fare la
10: comparsa. Devi lottare i gatti.
4: Ho capito, ma dove lei, Iron Man, cosa c'è? Devo fare le quinte. Sono finito a succiare il cazzo e farmi trapanare il culo, dai. C'ho una famiglia, una vita, dai. Non mi sta ascoltando proprio.
10: Eh no, c'è i gatti che mi stanno proiettando.
0: Come andrà a finire? Scoprilo nella prossima incredibile puntata dei super erotici. Alito di cazzo man versus culo di burro woman.

0: Lo Zodi 105.
1: Quando era un segnale per comunicare, cerchi di imitare questo suono qua. Se si sente male, provi a contare.
0: Lo Zodi 105.

0: Proteggerà la comunità dall'invasione di cafoni e urlatori. Sentiamo.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora. Mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo lavorando in zona. Mi senti?
1: Lo so.
2: Sì, stiamo installando questi dispositivi antinapoletano per il weekend sulla neve.
1: E io che devo fare? Io sono già un'anziana, dovrei dire ai miei figli.
2: Sì, non si preoccupi, è tutto automatico, semplicemente dovete fare un piccolo test sulla linea, perché questi dispositivi reagiscono alla presenza di napoletani.
1: Quando vabbè, questi sì, lo so che...
2: No, è che noi, le spiego, è una cosa molto facile, signora. Abbiamo installato delle fotocellule antinapoletano, quindi quando la fotocellula cappata e il napoletano dovrebbe sentirsi l'allarme. Lei mi deve dire se sente l'allarme, tutto qua.
1: Ora?
2: Sì, sì, dovrebbe sentire nella zona. Io dico una parola e parte l'allarme in tutto il paese.
1: Va bene.
2: Si attende, mi dica se sente suonare l'allarme in zona, eh. Allora, Friarielli. Ha suonato l'allarme?
1: Sì.
2: Ok, andiamo avanti. Senta quest'altra parola. Sfaccimma. Ha sentito l'allarme?
1: Sì, però basta,
2: Senta, ci sta un'altra parola. Fratero cazzo. Pronto, signora? Funziona, dai.
3: Quelli del 5 Gigi.
4: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora. Sono un operaio del 5 Gigi. Stiamo installando i dispositivi antinapoletano per il weekend.
4: No, no.
2: Sì, sì, glielo dico io, sto qua in strada, sto dentro il cantiere. Mi deve solo dire se sente suonare l'allarme. È un test.
4: Non lo so.
2: Adesso.
4: Allora, senti.
2: Sì.
4: Le faccio sapere. Chiamo mio fratello perché la casa è tutta unica. Se basta uno, ogni appartamento deve andare.
2: No, aspetta, no signora, non ci siamo capiti, forse mi sono spiegato male io. Abbiamo installato in città queste fotocellule antinapoletano. Quando reagiscono al napoletano si sente un allarme. Lei mi deve semplicemente dire se lì dove sta lei sente un allarme, tutto qua.
4: E come lo faccio a sentire?
2: Adesso io attivo con la fotocellula attivo con un pezzo di napoletanità e lei mi dice se sente. Sia lì, mi deve solo dire se sente o non sente. È un test. Senta qua. Friarielli! Ha sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Forte o piano?
4: C'era, no, era abbastanza.
2: Adesso un altro test. Sfaccimma! Sentito l'allarme?
4: Sì.
2: Ok, ultimo e poi andiamo. Fratero cazzo. Ha sentito?
4: Sì.
2: Ok, adesso per spegnere l'allarme quando si attiverà in presenza di Partenopeo, lei deve usare il codice Forza Vesuvio.
4: Come devo...
2: No, signora...
4: Vesuvio, ho capito.
2: Forza Vesuvio.
4: Forza Vesuvio.
2: Adesso io metto l'allarme. Lei dice Forza Vesuvio e vedrà che l'allarme si spegne. Ok, allora aspetti, faccio accendere l'allarme con... Chi è stramorto?
4: Forza Vesuvio.
2: Sentito? L'allarme si è spento. Vuole fare un'altra prova per sicurezza? Sinaluta.
4: Forza Vesuvio.
2: Benissimo, signore. In questo modo il napoletano viene segnalato alle autorità e poi portato via, probabilmente in un campo di concentramento partenopeo, va bene? Dai campi Fregrei, insomma, là dove si smaltiscono i napoletani in eccesso, va bene?
4: Va bene.
2: Mi ripeta il codice?
4: Forza Vesuvio.
2: Bravissima, signora, con questo entusiasmo. Arrivederci e grazie, funziona tutto. Grazie, hai visto? Arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe...

0: piacervi.
1: Pronto?
2: Pronto? Pronto?
1: Sì?
2: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se è al disturbo, voi vi occupate di traslochi?
1: Sì.
2: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi, vicino al Gargano.
1: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio Foggia.
2: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
1: Manfredonia, dove? Vieste.
2: Bravo, Manfredonia, esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
1: Ho capito.
2: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord
1: lo conosce la zona qui.
2: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
1: io sto sempre
2: accavallati, cioè siete...
1: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino,
2: sì.
1: Verona.
2: Perfetto.
1: Da quelle, sempre da quelle.
2: Ah, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
1: No, beh, io voglio, vengo anche apposta a posto, non ci sono problemi.
2: Perfetto, perfetto.
1: Dipende. Mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
2: Cose,
1: dovete,
2: cose.
1: Se devo venire con un camion piccolo, un camion grande.
2: Cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto, al posto della G, mi farebbe una cortesia. Perché altro che, sai, quando io parlo con meridionali, già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
1: No, no, io sto lì con chi parlate.
2: Scusi,
1: io sono,
2: non ho capito.
1: Lavoro io, li smonto io e li rimonto io.
2: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è il montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
1: Capito.
2: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
1: Sono stato a Desenzano del Garda.
2: Non ho capito, mi scusi.
1: Sono stato lì a Desenzano.
2: Desenzano, non Zano. Zano.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: Vabbè.
2: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
1: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
2: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
1: Ma perché? Che non è una casa chiusa... Non so.
2: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
1: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio e ne parliamo?
2: Oggi pomeriggio?
1: Sì.
2: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito.
1: No, sto lavorando, ecco perché.
2: Ah, ho capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per confermarmi
1: no,
2: questa
1: no,
2: cosa.
1: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
2: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po'. Adesso comincio a sentire un po' di... Mi sento male.
3: Terrore, mi hai salti giù, Sì, gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che magari non ho messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo!
2: Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e sono trasformato. Allora,
1: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
2: sono Banner, mi chiamo Banner.
1: Eh?
2: Banner, mio nome è Banner.
1: banner. Ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa, io non ho mai avuto una cosa del genere di io sento il meridionale, non lo so.
2: Vabbè, se lei è terone non è colpa mia, mi scusi. Io.
1: Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta, ti ringrazio, grazie.
2: Uey. Uey.
1: Pronto?
2: Uey. Taralluccio, non mi fare innervosire, dai, cosa trovi una tardi? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
1: No, ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Non, io così so parlare con il mio pugliese, poi.
3: Ma mica colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Dai, ti devi rendere conto di essere un meridionale e metti giù, mi fa perdere la pazienza, ma mettiamo un altro, che tu devo fare sti terroni.
0: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire, potrebbe non piacervi.
4: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the zoo. This is the zoo.
5: È perlizia.
4: Vai, dai. Yeah.
6: Oh.
7: Radio Ergenera.
6: Sintonizzati.
7: Brava piccola.
6: Radio.
4: Oh.
8: Buongiorno a tutti e benvenuti dal vostro Jürgen. Ormai lo sapete, qui si parla di sesso e di maialaggine. Oggi parliamo di feticismo. A voi piace leccare delle parti del corpo? Quali vi piacciono? Vi piace leccare le dita dei piedi? Leccare le ascelle? Quanto siete feticisti? Sentiamo subito i nostri ascoltatori che si sono messi in linea con noi. Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Chi parlo?
8: Sono Jürgen.
9: Eh?
8: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio. Oggi parliamo di feticismo. Le piace farsi succhiare le ascelle?
9: Ma ha sbagliato numero, signora.
8: Lei si fa pisciare sulle tette?
9: Ha sbagliato numero, mi dispiace.
8: Si fa pinzare i capezzoli con i cavi della macchina? Pronto? Ma che cazzo me li mettete in diretta se poi non parlano? Dai, passatemi un'altra persona.
10: Pronto?
8: Ciao, bella salamandrona. Come sta?
10: Ma lei chi è?
8: Sono Jürgen. Oggi parliamo... Ma lei è una pazza bastarda. Andiamo avanti con le telefonate.
10: Pronto?
8: Le piace farsi spegnere le candele sul culo? Ci racconta...
10: Vai a parte forte.
8: Ci racconta...
10: parte.
8: Questa è la classica vecchia, con la grotta in cattività. Andiamo avanti.
4: Oh.
10: Chi è?
8: Che c***o aperto che hai.
10: Ma lei chi è?
8: Ecco. Lei è
10: ma
8: proprio
10: smettere.
8: Lei è proprio simpatica.
10: Non te ne frega te come sono io.
8: Oltre ad
10: essere... Vai a farti qualche camminata da qualche parte e non rompere le scatole alle persone che sono brave, persone.
8: Oh.
10: Tondo.
8: Come mi sto arrappando.
10: Tondo.
8: Sono Jürgen. A lei piace leccare i piedi quando scopa?
10: Come se pazzo, fatelo spellare in culo dove venite.
8: Lei si fa pisciare sulle tette?
10: Dica, io non ho tempo di parlare in moto a cucina.
8: Ecco.
10: Comunque,
8: se sei arrivare.
10: Non ti permette di chiamare Marlo, va bene?
8: Sto per arrivare.
10: Oh. Con te.
8: Sei un c***ata.
10: Pronto?
8: Pronto, buongiorno.
10: Sì.
8: Oggi parliamo di feticismo.
10: Sì?
8: Lei si fa pisciare sulle tette? Cavolo, ma questa è prossima a diventare una pornostar. Richiamiamola immediatamente.
10: Pronto?
8: Le piace farsi spegnere le candele sul culo?
10: Niente, vaffa quel paese, ma qua ti scostumati, siamo andati in riposo. Ma ecco. Dire che c'è la morte in mezzo, non è a rispondere in maniera a una persona quando uno...
8: Oh,
10: hai capito?
8: Ecco, brava Nicole. Avete sentito? Gli ho fatto uscire la maiala che c'era dentro. Non è facile, ci vogliono anni e anni di tirocinio. Dai, sentiamo ancora qualcuno.
11: Un attimo che sto pescando. Eccomi, con chi parlo?
8: Buongiorno, come sta?
11: Senta, non mi faccia perdere tempo. Non ho bisogno di niente, la ringrazio.
8: Sono Jürgen. Siamo in diretta in radio.
11: Questa volta non ci casco.
8: Oggi
11: l'ultima volta mi avete fatto un contratto con la luce e mi sono arrivate 2000 euro di corrente. Figli di puttana!
8: Oggi parliamo di feticismo.
11: Parla pure di quel cazzo che vuoi. Io sto pescando al mare e lei mi sta importunando.
8: A lei piace leccare i piedi quando
11: scopa? Più tardi andrò a denunciarla dai carabinieri.
8: Interessante.
11: Ho dovuto chiedere i soldi ai miei figli per pagare quella bolletta.
8: Le piace farsi... Le piace farsi succhiare le ascelle.
11: Io capisco che lei fa il suo lavoro e che deve portarsi a casa uno stipendio.
8: Oh.
11: Ma non il mio, ha capito?
8: Oh.
11: Io sono un pensionato, lo capisce che mi ha rovinato. Adesso io sono nella mia casa al mare.
8: Dai, non ti vergognare.
11: E mi ha chiamato, mentre...
8: Si fa pinzare
11: ecco,
8: i capelli.
11: Ecco, l'ho preso.
8: Le piace farsi...
11: Porca quanto tira, sarà un tonno.
8: Le piace farsi spegnere
11: è
8: le...
11: È troppo grosso.
8: Ci racconti un po'?
11: Sto usando una lenza da pesca molto resistente e una canna da pesca degli anni 70.
8: Oh.
11: Non so la marca, ma funziona molto bene. Aspetti! Porca troia! Sto cercando di farlo uscire, ma tira come la Madonna!
8: Vai, vai, vai, vai!
11: Mamma mia, quanto tira!
8: Tieni, prendilo,
11: tira
8: prendilo.
11: Fortissimo!
8: Prendilo.
11: Porca troia, ho visto la coda!
8: Prendilo!
11: È enorme!
8: Vai, vai, vai, vai!
11: No! Mi è scappato per colpa sua!
8: Oh.
11: Lei è rovinato!
8: Oh.
11: Vada a fanculo lei e la sua radio di merda!
8: Oh.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. Capito bene, luridissimi vermi?
2: Signor sì, signore.
3: Pronto?
2: Tu su chi cazzi?
3: Pronto?
2: Come ti chiami, faccia di merda?
3: Ma ti come ti chiami, fiol di una troia?
4: Tranquilli, Wender ha immediatamente memorizzato il numero di telefono di questo nuovo personaggio.
2: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Ma cosa vuoi, faccia da merda, troia di... Ma dimmi chi che ti sei che ti spacco la testa, come te la sghiccio.
2: Come ti chiami, faccia di merda?
4: Il suo nome in codice è ipertensione.
3: Stronzo di merda, quando c***o di una puttana, chi è che te sei?
2: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
3: Ma ti sei una faccia di merda, dimmi chi che vai qua a trovarmi, lei. Vieni a trovarmi, vieni. Vieni se c'hai coraggio, dato che telefoni. Dai, vuoi dire faccia di merda, guarda, perché... Perché non vieni a trovarmi, no?
2: Datti subito una regolata, amico mio, se no io
3: ma
2: ti
3: vieni a
2: il
3: trovarmi,
2: cranio.
3: Che ti schiaccio come un insetto, vieni a trovarmi. Ma no. Perché mi telefoni e non vieni a trovarmi?
2: Tu su chi cazzi?
3: Ma non perché non vieni a trovarmi, figlio di una troia, di una grandissima baldracona impestato?
2: Come
3: ma
2: ti chiami? Come
3: ma
2: ti chiami?
3: Mi ascolta, invece che offendere la gente, perché non vieni a trovarmi? Che ti schiaccio come un insetto, vieni.
2: In
3: ma vieni, c'hai coraggio?
2: Strangolati da solo!
3: Ma c'hai coraggio da venire a trovarmi?
2: Tu su chi cazzi?
3: C'hai coraggio di venire a trovarmi, faccia di merda? Vieni a trovarmi, bastardo! Vieni!
2: Sì, sì, sì, tu mi piaci, vieni a casa, ti faccio scappare mia sorella!
3: No, vieni a casa a trovarmi, che ti schiaccio come un insetto, vieni!
2: Ah!
3: Eh?
2: Brutto no, sacco vieni. Di merda! Io ti metto
3: ma
2: sotto,
3: no, te,
2: ti farò
3: di merda,
2: così!
3: Sei. Vieni, oh, a parte il fatto c'è una cosa che il telefono è sotto controllo dei carabinieri, ti stai attento!
2: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola! Come ti chiami, faccia di merda?
3: Quella tua sorella e tutta la tua razza, maledetto!
2: Come ti chiami, tipo... faccia di merda?
3: No, te sei faccia di merda! Ma grandissimo!
2: Le domande
3: ma perché non vieni a trovarmi
2: a...
3: invece che non c'hai coraggio di venire a trovarmi invece che telefonare? Perché? Ma perché?
2: Il tuo è un nome da nobili! Tu sei di sangue reale?
3: Ma dimmi, perché non vieni a trovarmi, faccia di merda? Perché? Che ti schiaccio come un insetto!
2: Le
3: che
2: domande...
3: non telefoni più in giro, te no!
2: Le
3: vieni
2: domande
3: a trovarmi.
2: Le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
3: Ma va... Pagliaccio di una merdaccia! Di una merdaccia di un figlio di puttana!
2: Ah!
1: Full Metal Jacket, Full Metal Jacket.
0: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi, sul menu di Pornhub, puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
10: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai.
9: Ah,
7: è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
11: Fermi tutti!
7: Che cazzo?
11: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah, sì.
7: Sì, sì, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba. Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: This

0: Lo Zoo di 105.
1: C'è stato un risveglio. Lo hai percepito?
2: Sì.
1: E c'è di più. Il droide che cerchiamo è a bordo del Millennium Falcon, nelle mani di tuo padre. Han Solo.

0: Pronto?
1: Han Solo, attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Mazzate, oh, ormai mi ho beccato.
1: Sai per cosa vengo?
0: Ma non ti fa un culo, eh.
1: No.

0: Quando mostri il numero ti rispondo.
1: No.
0: Sei un uomo e c'hai i coglioni, mostrami il tuo numero e io ti rispondo.
1: Il droide.
2: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
1: No.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Mi dica.
1: Quanto sei diventato vecchio.
0: Tu sei giovane.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: Che cosa vuoi?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
0: Hai sbagliato persona, testa di cazzo.
1: Sai per cosa vengo?
0: Tanto tempo che mi vuoi fare un bambino?
1: Attendevo questo giorno da molto tempo.
0: Per fare chi? Un bambino?
1: No. Sappiamo che l'hai tu.
0: La testa di cazzo.
3: Pronto?
1: Quanto sei diventato vecchio. Sai per cosa vengo.
3: Pronto?
1: La mappa per Skywalker. Sappiamo che l'hai tu. E ora dovrai consegnarla al primo ordine.
3: Cosa vuoi?
1: Ti mostrerò il lato oscuro. Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
3: Sei un delinquente.
1: Sei un droide.
3: Sei un grande figlio di puttana.
1: Un'unità BB.
3: Sei un figlio di puttana.
1: Il droide.
3: Ti hai messo un cancro disgraziato.
1: No.
3: Chi sei? Dimmelo.
1: Sta cominciando a testare i suoi poteri.
3: Ascolta, guarda, entro stanotte devi morire.
1: No.
3: Sì, sei un grande figlio di puttana tutti.
1: No.
3: Sei un delinquente.
1: No.
3: Ma dimmi chi sei.
1: No.
3: Ma sei un delinquente allora.
1: No.
3: Forse ho capito chi sei.
1: Sai per cosa vengo.
3: Ma fa culo, figlio di puttana, troia, disgraziato.
4: Nel 54 abbiamo risvegliato qualcosa.
5: Tutti quei test nucleari nel Pacifico non erano test.
4: Cercavano di ucciderlo.
6: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
0: Pronto?
1: Han Solo.
0: Ehi, di me.
1: Attendevo questo giorno da molto tempo. Sai per cosa vengo?
0: No, guarda, l'unica roba che so quando è che vieni, quando è che mi faccia domare.
1: No.
0: Non come no, sì.
1: Nessuno è riuscito a tirarti fuori. Che ne hai fatto della mappa?
5: Ehi.
1: Ti mostrerò il lato oscuro.
0: Sì.

0: lights on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Yeah. Ah. Oh. Radio Ergenera.
3: Sintonizzati.
2: Brava piccola.
3: Radio Ergeneral.
2: Buongiorno a tutti e bentornati su Radio Ergeneral. Io sono il vostro speaker radiofonico dal pene allenatissimo. Dopo 30 anni di attività come attore porno, ho deciso di fare la radio e di parlare di sesso. Oggi voglio parlare di orge. Sa, le avete mai fatte? Le vorreste fare? Vi sale l'imbarazzo a farvi incu**are durante un'orgia? O di vedere la vostra fidanzata aggrappata come una scimmia a dei cazzi che sembrano dei tronchi? Sentiamo subito cosa ne pensate. Apriamo le linee telefoniche. Che voglia di sbo**are. Pronto?
4: Chi è?
2: Sono Jürgen. Sono in radio in questo momento.
4: Prego?
2: Te lo faresti piantare nel di dietro?
4: No.
2: Ma perché la gente si vergogna di parlare di cazzi e fiche?
4: Chi è?
2: Le piacerebbe prendere due cazzi? Ti scoperesti due donne contemporaneamente?
4: Ma ti scocci le scatole, va, vattene a fare un culo, va.
2: Ciao. Avete sentito? Questa è la classica donna che in un'orgia si farebbe distruggere. Andiamo avanti con le telefonate. Pronto?
4: Pronto.
2: Ti faresti scopare da uno sconosciuto mentre tuo marito ti fissa con il cazzo in mano?
4: Faccia arrestare. Ha capito? Poi chiama la polizia subito.
2: Parliamo di orge. Ha presente cosa sono le orge? Ma che cazzo fai, tecnico? Mi passi sempre la stessa persona.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Pronto?
2: Buongiorno, sono Jürgen. Ciao.
5: Ti mi raccogli tutto mi spara.
2: Da dove chiami?
5: Ah, Jürgen.
2: Da dove chiami?
5: Treviso City, porco.
2: Oggi parliamo di orge.
5: Porco. Sono tutto orecchie. Mi raccogli. Vai, Jürgen.
2: Ha presente cosa sono le orge?
5: Sì, mi raccogli. Quando viene tanti esseri umani che nella stessa stanza, nello stesso ambiente, fa sesso di contemporaneamente. E insieme.
2: È come stare dentro ad una lavatrice con i cazzi che ti rimbalzano nella faccia.
5: Lei non è proprio così. Non so il tuo tipo di orge vuoi che sia. Nelle orge che ho frequentato a me, ecco, cazzi in faccia non ne è mai stati, ecco.
2: Lei
5: cazzo nel culo, ma sempre nel culo delle fighe.
2: Lei
5: vai
2: le
5: tra maschi. Dai, vai. Avanti.
2: Le piacerebbe prendere due cazzi? Mamma mia, quanto sei gay.
5: No. No, caro, questo sbaglia proprio, no, no. Tutto tranne che omosessuale, no, con tutto rispetto per i miei amici.
2: Piace, vero?
5: La figa sicuramente sì.
2: Hai della figa frutta
5: bamba,
2: in casa?
5: Figa e bamba di... Figa e bamba di... Porco!
2: Ah.
5: Porco, cane! Gli ho girato attorno, con...
2: Bravo,
5: di boia! Di boia e dopo di... L'ho chicciata.
2: Vai così, dai, vai, vai. Vai, vai, vai, vai.
5: Vai, vai, vai, vai, vai, vai, cazzo.
2: Vai, vai, vai, vai.
5: Oia, 8.000 giri, cazzo. 8.000 giri, oia. Sono 200, porca.
2: Vai, vai, vai, vai. Che inculata.
5: Ciao, merda, p***o. Fatti un metro in culo, ecco.
6: Radio 105.
7: Lo Zoo di 105.
8: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce, muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
0: Pronto, frutta e verdura?
9: Fruttivendolo?
0: Sì.
9: Che cosa avete, diciamo, qual è il punto forte della vostra vendita?
0: Ma chi è che parla?
9: Non colgo il divertimento.
0: No, non posso dirglielo al telefono.
9: Ah, un segreto? Della CIA?
0: No, non è un
9: segreto. Vende frutti dell'FBI, lei?
0: No.
9: No, non ho cosa,
0: perdono. Non sono dell'FBI.
9: No, questo l'avevo colto, ha un'attività commerciale a Varese, cioè.
0: E lei dell'FBI?
9: No, assolutamente, credo anche fra i due di essere l'unico di avere, ad avere ancora un briciolo di sanità mentale.
0: Vabbè, uè, se si offende così, per così poco.
9: Però, guardi, posso dirla tutta?
0: Sì.
9: Sentire questa litania meravigliosa della parlata del settentrione mi fa star bene. Cioè, come sta parlando lei mi fa star bene, perché sto vivendo un periodo un po' difficile della mia esistenza, in cui ho a che fare solo con dei gran teroni. E quando hai a che fare col terone continuamente ti viene alla... Poi io ho anche una problematica: quando sento parlare meridionale mi trasformo e diventa...
0: Buongiorno. Mi si è riempita gente e devo lasciarla.
9: Perché lei è uno del nord, è uno che lavora.
0: Alla prossima.
9: Ho le lacrime agli occhi, mi dispiace veramente abbandonarla.
0: Buongiorno.
9: Arrivederla.
0: Buongiorno.
9: Con quanto rispetto.
10: Pronto? Un attimino che...
9: Sì.
10: Olive Grey, che ce l'abbiamo, sì. Con chi parlo, scusi?
9: Banner, salve. Sono una persona del settentrione. Ho avuto questa fortuna.
10: Oh, buongiorno.
9: Lo so che per lei è un avvenimento parlare con qualcuno che abbia delle istruzioni
10: Banner.
9: Dell'obbligo, però... Sì,
10: Banner chi è? Quello dei succhi di frutta.
9: Cosa fa? Dell'ironia sul mio cognome? Mi faccia capire.
10: Banner.
9: Questo è il tipico...
10: Banner è scritto... F-U-N-N-R o Fanner con la A di...
9: Cos'è
10: ancora?
9: Lei? Il grillo parlante? Riprova e controlla. Cosa fa? Lo spelling di ogni persona che la chiama che non si chiami Caputo? Però, capito, Terone?
10: Terrone lo sarà lei, che magari è dell'Africa.
9: Adesso.
10: Nord Africa.
9: Se lei mi fa uno sterluto, sai che mi colpisce un marocchino? Però nella costa di appartenenza. Cioè, per piacere, non mi faccia l'ironia.
10: Siamo cugini con i marocchini, noi ci chiamiamo cugini con i marocchini.
9: Lo so.
10: Poi arrivarono i Borboni e ci tagliarono i cosi, come si chiamano. Borboni fa rima con
9: Terroni come
10: Maroni,
9: lei.
10: Maroni, no. Non Terroni.
9: Terroni come lei. Senta,
10: alla
9: autoctono. Adesso mi sto nervosendo, però io quando mi nervosisco poi potrebbe non piacerle, capito? Terrone di merda! Lo facciamo!
10: E lei è un terrone di merda!
9: No, sei tu il meridionale, non io! Uè! Cabrisella, cosa stai facendo? Stai impiantando l'anduia nelle pareti per respirarla!
10: Lampo, mi te piglia a tutta la settima generazione!
9: Che hai fatto?
10: Lampo, mi te leva, non ti rifacci, mi te piglia!
9: Cosa fai? I riti satanici, stai invocando il demonio, come parli?
10: Me te passano un remorchio, me te faccio andare e ritorno su te sopra, me te faccio frittella d'innannata!
9: Cosa hai detto? Ma cos'è una rappresentazione greco-antica? Ma sai che se ti do uno schiaffo, ti schiaccio e ti faccio uscire le olive dagli occhi?
10: Ehi, con uno schiaffo mi fa una carezza!
9: Ehi.
10: Una carezza in un pugno!
9: Ma
10: mezzanotte sai che io ti penserò!
9: Ma canta, Pistarone!
10: Sarai, sei mia!
9: Ma che squilibrato
10: e
9: sei!
10: Spingerò il cuscino fra le braccia, mentre cercherò il tuo viso, che splendido nell'ombra apparirà! Cattivo come adesso non lo sono stato mai. E quando mezzanotte viene,
9: pronto?
10: È un terrone se ne viene.
9: Pronto?
10: Pensami mezz'ora almeno. È un pugno chiuso, una carezza.
9: Mi aveva rilassato con la musica.
10: Era un terrone, va.
9: Adesso l'ho ancora. Mi sta nervosendo ancora.
10: Va.
9: Terrone di merda, me
11: hai fatto ritrasformare, mi hai visto?
10: Ma mi faccia il piacere.
11: Ma non evitare, dottor, senza la presa, cosa c'entri con i napoletani?
10: Ma sapete cosa diceva Totò?
11: Cosa?
10: O Perroni, o Padani, la livella passa per tutti.
11: Ma non ha senso quello che hai detto!
10: Ma mi faccia il piacere.
11: Ma basta evitare un napoletano, sei calabrese!
10: Mamma mia.
9: Oddio, mi sono trasformato. Cosa è successo? Non ricordo nulla.
10: Ti sei trasformato?
9: Sì, perché quando sento parlare Terone, purtroppo, ho subito delle radiazioni. Per un convegno della Lega.
10: Ma te a tutta la settima generazione.
9: Mi perdoni, credo di non aver colto il paradigma. Cosa ha detto?
10: Mamma mia, no, mi sento male. Quando sento i Padani mi sento male.
9: Oddio.
10: E Jack Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è. Sparrow, i pirati dell'isola che non c'è.
9: Ah, ho capito, assume della droga abitualmente.
10: Sì,
9: credo
10: sì,
9: che
10: sì.
9: Sia ancora in circolo.
10: Paraffina, assumo la paraffina, quella della provola.
9: Senta, pensione di invalidità.
10: Paranite mi sta venendo.
9: Volevo chiederle una cosa, le cirase, le ciliegie, voi le avete?
10: Certo, noi siamo come ammase.
9: Sì, ma la finisca di fare il simpatico.
10: Rimane col culo rotto e senza
9: cirasi. Adesso mi sta facendo innervosire per la terza volta. Lei proprio...
11: Meridionale, ma lo vuoi finire di fare lo spettacolo di Terroni? Cosa?
10: Noi bombardiamo con i cannoli.
11: Ma cosa stai dicendo, briacone bastardo?
10: La parmigiana, la peperonata, i pipichini.
11: Ma io ti schiaccio dentro dove sei come un verme in una buca.
10: Vai al posto delle puzzette. Mandiamo le pipette al profumo di peperoni.
11: Ma che cazzo stai dicendo, bastardo?
10: Bastardo ci sarà lei, scusi. C'ho gli occhi piccoli, non ci vedo più quasi quasi.
11: Mamma, che brutta scena! Sei anche un cesso di merda!
12: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
6: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone, t'ha licenziato?
4: Yeah.
3: Eh? Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
5: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel
5: c***o? Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre. Quella vacca c***o che c***o tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenze. Ma qua dice la voce, siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato, che ha parlato dell'altro?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: Ma quando mai non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto: dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzorca! A giorni, tre giorni che stanno licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo piano di Alberto, che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
4: Passa Alberto.
7: Alberto? Alberto, scusa, sono pazzo.
6: Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però a giorni, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: Ladies and gentlemen, this 105 strap. Moco vi

0: Le case popo nella mia notte di gang. Io sono Moco Vileda, dall'altra parte del vetro voi non lo vedete ma lo vedo io, ma lo potete sentire alle ruote d'acciaio, c'è Fausto D di Domodossola.
1: Sparesci, schi, senti il rumore del chiù.
2: Io dig Fausto.
0: Avete sentito l'altra voce femminile all'interno del programma Trap numero uno nel mondo? C'è la grande Biba Cisti da Torino, come butta cista.
2: Slat, Moco, slat.
0: Bene, Biba, allora sempre al top, cominciamo subito oggi. Parliamo del mitico Due Pacco, un trapper della scena milanese che ha scatenato un vero e proprio movimento. Yo dig.
1: Vero, Moco, uno veramente grosso nella scena, non come quello lì, coso, dog, dog, dog. Ma poi che cazzo di nome è, dog? Skrrt.
2: Gang, ce lo facciamo un 420?
1: Boom per me.
2: Boom anche per me.
1: Sì, coso, dog, dog, dog. Ma poi che cazzo di nome è, dog? Skrrt.
2: Gang, ce lo facciamo un 420?
1: Boom per me.

0: Mina Power. E allora salutiamo anche lui, Fede. Ciao Fedez.
1: 4L Fede.
0: Ma adesso let's go e continuiamo con il nostro due pacco. Pensate che è stato ucciso mentre registrava il suo ultimo disco dalla gang rivale del quartiere di Brera, zona bruttissima a Milano.
1: Brutta storia, Moco. Mi faccio un po' di lean mentre l'ascolto. Sciroppo Sprite.
0: Grande Biba! Vai Fasto, allora accendi le ruote d'acciaio e facci sentire questo mitico brano. Ice al collo.
2: Pensa che ho recuperato la registrazione originale, è da brividi, you dig?
1: Sono la tua cazzo di bitch, Fausto.
0: Come si chiama, Fausto, il disco?
2: Il disco si chiama Ho ordinato la pizza male, un disco flexissimo.

0: Rischi.
1: Mi è venuta voglia di pizza.
0: Bibba, abbiamo appena sentito un omicidio in diretta. Schi.
1: Fa lo stesso in chimica.
0: Ok, allora chiamo io. Cosa vuoi, Margherita?
1: Capricciosa.
0: Però dopo scopiamo.
1: Solo se scratchi un po'.
2: Grazie per avermelo chiesto, Fausto. Allora a me prendi una quattro formaggi.
0: E bene, cosa vuoi, ma con la birra?
2: No, Fausto, per me prendi solamente una Fanta nella Milano City Gang.
0: Che brown che sei, Moco.
1: Troppo cringe.

0: Lo Zoo di 105. Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Hai paura!
0: Solo su Stai TV.
2: Pronto?
3: Sì, pronto.
2: Aspetta, mamma.
3: Pronto, buongiorno.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Volevo dirvi che noi avremmo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente di un programma che stiamo per girare, che andrà in onda a giugno.
2: Sì?
3: Sì, ecco. Allora, insomma, diciamo, secondo noi il vostro ristorante è assolutamente perfetto per il format che stiamo costruendo, diciamo.
2: Sì.
3: Anche perché, diciamo, che noi, a differenza dei soliti programmi sui ristoranti, andiamo a cercare delle peculiarità un po' diverse, ecco, no? Cioè, ad esempio, la vostra specialità del menù qual è?
2: Noi abbiamo Emilia Romagna e Veneto, perché mio marito è Veneto e io Emilia Romagna.
3: Ecco, molto interessante questo, ad esempio, perché il suo marito bestemmia?
2: Come tutti i veneti.
3: Ecco, appunto, ecco, vede, per esempio, questo per noi sarebbe... Suo marito è presente nel ristorante?
2: Lui è così, come tutti i veneti.
3: Oh, ok, allora, per esempio, suo marito potrebbe uscire ogni tot dalla cucina durante il servizio e lanciare un porcone, per esempio, capito?
2: Venite giù che ne parliamo tutti insieme.
3: Esatto, questo potrebbe
2: perché
3: essere
2: adesso...
3: La cucina è grande?
2: Sì.
3: Non ho capito, signora, scusi, è grande?
2: Sì, molto grande.
3: Molto
2: sì,
3: grande,
2: molto grande. Ah,
3: benissimo, perché ad esempio si potrebbe riuscire a fare una rissa? Con una decina di persone?
2: Sì, per me sì.
0: Avete sentito? Quella stronza della signora è favorevole a far bestemmiare il marito davanti alle telecamere. Incredibile.
3: Cioè, tipo sì, i cuochi sì, che litigano, qualche cliente arrabbiato che entra. Perché ora lei ha detto Emilia Romagna, no? Io non sono un'autrice, però mi è subito venuto in mente ad esempio la lasagna, no? Il cliente potrebbe trovare nella lasagna, tra uno strato di pasta e uno strato di ragù, un paio di dita. Capito? Quindi lui potrebbe trovare queste due dita e dire di chi sono queste dita, venire nella cucina e iniziare una rissa con gli chef, con suo marito che bestemmia e il cane che abbaia, capito? Poi abbiamo stuntman bravissimi che sono in grado di vomitare a comando, di insomma fingere braccia rotte, eccetera. Quindi anche un altro esempio, magari se ci sono, se anche voi tra i vostri amici avete dei clienti anziani, ad esempio, ci potrebbe essere, non so, una vecchina che si sente male e l'ambulanza che viene alla porta, oppure un'altra vecchia che esplode, cioè delle cose, no, che appunto dice

0: nella categoria horror, ma in realtà poi molto simpatiche e divertenti.
1: Vieni a sentire intanto che finisco. Tieni.
2: Bene, molto bene. La nostra Giada ha convinto la signora mostrongoloida a fare ristoranti da horror nel suo pidocchioso ristorante. Una grande fortuna aver trovato anche il marito veneto che bestemmia. La Giada riuscirà ora a convincere il marito figlio di puttana? Sentiamo.
1: Sì, salve.
0: Salve, buongiorno. Sì. Buongiorno, sì. Sì, lei è il marito della signora?
1: Sì.
0: Ah, ok, il bestemmiatore. mi ha detto che è veneto, insomma, che se ne fa scappare ogni tanto. Ecco, lei per noi sarebbe veramente il personaggio perfetto. Ora io non so se lei ha sentito la telefonata con sua moglie. Forse non ha sentito. Ecco, allora stavo insomma spiegando questo format che, sul quale stiamo ragionando, che verrà girato nelle prossime settimane. C'è una buona remunerazione per i ristoranti che partecipano e soprattutto per quello che poi vince la puntata, che è il più da horror di tutti, che ha un premio in gettoni d'oro da 100.000 euro, che comunque per un'attività appena iniziata, insomma, diciamo che sono dei bei soldini. Lei è in cucina, giusto?
1: Sì.
0: Ok, lei ha mannaie, sciabole, affettatrici.
1: Sì.
0: Ecco, per dire, mi immagino scena d'apertura, entriamo in cucina e c'è lei ricoperto di sangue che sta tagliando a pezzi una mucca, per esempio, no? Capito? Cioè, cose di questo tipo che, sì, certo, possono suonare trash, ma come lei sa, il trash ormai va per la maggiore. Allora, come diceva sua moglie, pensavamo anche, ovviamente è tutto finto, con uno stuntman, a una vecchia che esplode, questo potrebbe essere in sala, per esempio. Poi ci potrebbe essere magari gente che vomita, attacchi di diarrea fulminanti. Voi fate cucina emiliana e veneta, no? Allora emiliana immagino facciate tortellini o tortelli, insomma, della pasta ripiena.
1: Cappelletti,
0: ecco, pardon. Per dire, cappelletti, no? Tutti belli decorati con una bella salsa e magari li porta lei a un cliente che è stato antipatico e sono messi a scritta, no? Tipo di cane, per dire,
1: sì,
0: no?
1: Capito,
0: ovviamente blurato, magari ci scriviamo in realtà un'altra cosa, però,
1: sì.
0: Capito, farebbe molto ridere. Cioè, secondo me l'impatto di una scena così nella TV odierna farebbe, insomma, il botto, no? Ormai certi tabù andrebbero superati, trovo. Però comunque diciamo la scena clou per questo ristorante che ne abbiamo pensato è la vecchia che esplode. Mangia la lasagna, dice mamma che buona questa lasagna, esplode.
1: Ci devo pensare un attimo.
0: Certo,
1: perché...
0: no? Però guardi, io le do qualche tag. Ad esempio sua moglie, che mi sembra una tanto, dalla voce, non la conosco, però insomma tanto carina, tanto accogliente, che in realtà accoglie i clienti all'ingresso con la motosega accesa, no? Vestita da uno dei Kiss, per dire. Cioè una roba un po' così. Un po' matta, no? Ecco.
1: Sì, ho capito.
0: Allora, siamo a posto. Secondo me voi siete perfetti. Se voi siete d'accordo ci risentiamo, magari veniamo per un sopralluogo, un primo a sorpresa e poi un secondo invece ovviamente annunciato, e iniziamo a parlare dei dettagli.
1: Bisogna che magari mi richiami ecco la settimana prossima.
0: D'accordo, va bene. Senta, ma posso solo così per com'è che bestemmia lei?
1: Come?
0: Cioè nel senso me ne dica una delle sue preferite.
1: Largo.
0: Bella.
2: Bravissima Giada. Sei riuscita a trovare un nuovo ristorante per la produzione di ristoranti da horror. La moglie sciacquacazzi è entusiasta, eppure il marito bestemmiatore lo è. Dopo aver sentito la modica cifra di 30.000 euro, farebbe esplodere una vecchia durante la cena. C'è proprio gente di merda in giro. Per non parlare di mozzare in due una mucca in cucina e posizionare i cappelletti sul piatto creando la scritta cane. Brava, bravissima Giada. Ristoranti da horror torna settimana prossima. Buona continuazione con i programmi Stai. Ciao.
3: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Stai TV.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Secondo le sacre scritture, Dio creò la terra in soli 7 giorni. Il terzo giorno Dio separò le acque inferiori per dare origine alla terra e al regno vegetale. E il quarto giorno venne disegnato il cielo con la luna, il sole e le stelle. E dunque avvenne la separazione tra il giorno e la notte. Nel quinto giorno Dio diede vita agli uccelli. No, non il cazzo, ignoranti. Gli uccelli, i volatili. Poi diede vita ai pesci, popolando così il cielo e le acque. E il sesto giorno, invece, popolò la terra, creando prima gli animali e poi gli uomini, insieme alla donna. E il settimo giorno, infine, Dio benedisse tutte le sue creature e si riposò. Ma tutto questo è assolutamente inesatto. O meglio, molti mesi prima dell'approvazione del catasto dell'Olimpo, Dio presentò diversi progetti fallimentari, passando giornate intere a pensare a valide alternative.
3: Il sesto giorno della creazione, dopo aver creato le piante e gli animali, Dio creò Adamo e lo fece a sua immagine e somiglianza, cioè invisibile.
4: Dio! Dio! Dio!
5: Cosa c'è, Adamo?
4: Mi sento un po' incorporeo.
5: Ovvio, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Non sei contento?
4: Ah, quindi ho anche i tuoi superpoteri?
5: No, certo che no.
4: Però non ho il corpo.
5: Esatto.
4: Quindi sono una voce tipo Siri, quella del telefono.
5: A questo non avevo pensato.
4: Iniziamo bene.
3: Dio ascoltò le perplessità di Adamo e gli creò un corpo, e questa volta lo fece di feci.
4: Dio! Dio! Dio!
5: Cosa c'è, Adamo? Vuoi ringraziarmi per il corpo che ti ho donato?
4: Anche no, non mi posso muovere, puzzo male.
5: Ma ti ho fatto della stessa sostanza che nutre la terra. Sei pura vita, Adamo. Sei il nutrimento di madre natura stessa.
4: Scusa, ma madre natura fa Morandi di cognome.
5: Sei spiritoso, Adamo. Per questo ti accontenterò.
3: E quindi Dio, ascoltate le proteste di Adamo, gli creò un nuovo corpo. E questa volta glielo fece di pentole.
4: Dio! Dio!
5: Che c'è, Adamo?
4: Ma mi prendi per il culo! Un corpo di pentole! Un fottutissimo corpo di pentole! Faccio un casino della Madonna! Tutti gli animali mi odiano!
5: Capisco, Adamo. Non ti preoccupare. Ora ti darò qualcuno che ti amerà per quello che sei.
6: Vuoi essere come me? Vuoi diventare un conduttore di televendite di successo? Telefona subito o vai sul sito. Insomma, affrettati, perché i posti sono limitati. Trasforma la tua passione in una vera professione.
4: Dio!
5: Cosa vuoi, Adamo?
4: Ma che cazzo hai creato, Giorno Mastrotta? Sto stronzo sta cercando di vendermi al primo che passa! Sai in che mondo di merda tutti Mastrotta, che facciamo?
5: Mi spiace, Adamo, ma ho finito le cartucce della stampante per umani. Per ora dovrai rimanere così.
4: No, no, non voglio! Addio, addio, quanto vorrei insultarti, ma non so come!
3: E fu allora, e solo allora, che Dio creò una nuova specie umana, i Veneti.
7: Pronto, pronto, pronto, pronto, pronto.
8: Cazzo, avuto! Mezzo sul terreno, ma te metto la ti!
2: Non perdere i prossimi esclusivi racconti sulla vera creazione della Terra, solo nello Zoo di 105.
8: Merda, schifo e vaffanculo, ronzo, figlio de p***o, marica, gran

0: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
1: Ah, che paura!
0: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
1: Che schifo!
0: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana wallerau.
1: Ah, che paura!
0: Solo su Stai TV. Ah.
2: Pronto?
3: Sì, pronto, salve. È la trattoria da...
2: Sì?
3: Sì, buongiorno, salve, mi presento, sono la Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Buongiorno. Noi abbiamo individuato il vostro ristorante per, come papabile concorrente per un nuovo programma che andrà in onda in primavera.
2: Sì?
3: Ecco, sì. Dunque, diciamo che il nostro programma, rispetto ai soliti, no, ristoranti di borghese, insomma, quelli che, i programmi che lei conosce, sarebbe perfetto, secondo noi, il vostro ristorante per partecipare a Ristoranti da horror, che è questo nuovo programma.
2: La partecipazione ad un programma può essere anche utile, ci mancherebbe altro.
3: Poi, come le ho già detto, insomma, al di là dell'utilità, della visibilità, c'è questo rimborso spese che è generoso, anche se, insomma, poi si tratta di magari un giorno di chiusura, due, diciamo che 30.000 euro sono tanti. E sì, poi sì. Il premio è un premio, insomma.
2: Accetto con piacere.
3: Voi trattate sì. animali vivi?
2: No. Cioè,
3: no, perché siccome ho letto una recensione, insomma, di una carne poco cotta e tutto quanto, diciamo che all'interno della puntata potrebbe essere carino andare da un cliente che si lamenta per una cottura sbagliata e dire: ah sì, allora strangolalo tu questo pollo, capito? Portandolo dal collo direttamente, oppure tira tu il collo a questo tacchino.
2: Guardi,
3: che poi il tacchino è anche,
2: guardi,
3: brutto.
2: Io sono disponibile a qualsiasi sceneggiata, non ho nessun problema.
3: Appunto, lei sa spezzare, sa tirare i colli ai tacchini?
2: Anche a Cristiani quando serve.
0: Ma avete sentito? La Giada appena gli ha proposto di staccare il collo ad una povera gallina per 30.000 euro. Il signore malvagio senza scrupoli ha detto di sì. Se potessi glielo farei saltare con un bazooka quel ristorante. Ma andiamo a sentire le altre proposte della Giada.
3: Lei è molto simpatico. Senta, mi dica un po' com'è fatta la cucina? È grande?
2: La cucina, intanto è un ristorante che è nato nel 64.
3: Però, quindi è di famiglia.
2: Ci sono passati dentro briganti.
3: Ah, interessante.
2: Tipi.
3: Interessante questa cosa dei briganti, perché noi per esempio potremmo avere dei figuranti vestiti da fantasmi che terrorizzano la clientela, cioè tipo magari c'è una famigliola che sta mangiando e improvvisamente da sotto il tavolo esce un brigante fantasma che rapisce il bambino, per dire.
2: Ce l'abbiamo attaccati alle pareti, per carità, possiamo fare tutto.
3: Senta, una domanda, in cucina secondo lei ci entrano due cavalli?
2: Se facciamo un sacrificio.
3: Allora ho un'altra idea, aspetti. Allora, un pony con sopra un cowboy nano che esce di corsa dalle porte della cucina con un lazzo e va ad acchiappare i clienti al grido di oh là là!
2: Sì, beh, qualcosa del genere potremmo anche organizzarlo in qualche modo.
3: Senta, avete un fuori?
2: Pony, con un cavallo,
3: con un
2: no.
3: pony, un pony. Avete un fuori, un giardino?
2: Ci abbiamo anche una piazza.
3: Potremmo fare un patibolo dove fingiamo delle esecuzioni, delle, insomma.
2: Guardi, il tutto si sposa abbastanza bene. Noi siamo dentro un castello.
3: Ah, perfetto!
2: Con le mura, con la torre, con tutte le cose medievali.
3: Ma c'è già una storia di fantasmi?
2: Beh, una storia di fantasmi. Qual è il castello del Celacio?
3: Bello.
2: È naturale che ci siano state cose di questa natura.
3: Bene, bellissimo. Ora potremmo fare un esercito di briganti fantasmi che combattono contro i cowboy nani sui pony.
2: Io sono disponibilissimo. L'ho dato anche ottimo. Per farci un film, un castello e 40 cani.
3: Ma senta, ci sono le mura sul castello?
2: Sì.
3: Ecco, allora potremmo anche, per esempio, sui briganti fantasmi tirare giù le secchiate d'olio bollente, per esempio. Cioè anche sfondare la porta con un ariete.
2: Sfondarla, quello sì.
3: Allora potremmo fare, invece di un ariete, facciamo un tacchino gigante che riempiamo di dinamite e ci spacchiamo la porta facendolo esplodere.
2: Guardi, noi,
3: bellissimo.
2: Io ripeto,
3: secondo me questo me l'appunto perché è un'idea sorprendente.
2: È una cosa.
3: Senta, ma visto che siamo sul tema del, insomma, medioevo, queste cose qua, mettere una strega sul rogo oppure tagliarle la testa con la ghigliottina, ma in cucina, questo si potrebbe fare.
2: Ma si può fare tutto, le ripeto. Tu.
0: Ma quest'infame è matto. Per 30.000 euro è disposto a fare esplodere un tacchino, mettere dei cavalli con dei nani in cucina e far versare l'olio bollente su dei briganti, intenti a sfondare la porta del castello con una strega che brucia viva davanti ai clienti in sala, durante il pranzo. Ma ci rendiamo conto?
3: C'è una donna in cucina?
2: Sì, sì.
3: Per dire, lei potrebbe con una mannaia oppure un'ascia potrebbe tagliarle la testa di netto.
2: Senta, parliamone, venite qualcuno e
3: d'accordo, allora
2: ci rendete conto.
3: Verremo a fare un sopralluogo.
2: Sì.
3: Perfetto, splendido. Senta, ma eventualmente lei sarebbe anche disposto a mettersi i bargigli del tacchino e fare così mentre cucina?
2: Guardi, noi possiamo fare tutto.
3: Perfetto, splendido, lei è veramente disponibile e sorprendente. Bene, allora ci risentiamo, d'accordo?
2: Con piacere.
3: Grazie mille, alla prossima.
2: Arrivederci, arrivederci.
0: Bravissima anche oggi la nostra Giada. È riuscita a convincere il proprietario del ristorante dentro al castello a fare una strage di cadaveri e tacchini con nani sui pony, streghe al rogo e di mozzare la testa della cuoca con una mannaia, solo per 30.000 euro. Grazie per essere stati con noi e alla prossima puntata.
1: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.

0: Lo Zodi 105.
1: Disco retto.
2: Se fossi mia,
1: disco retto,
2: io ti legherei, ti innamorerai.
1: Disco retto, la tua dolce musica nel cuore.
3: Quanto amore, quanto sentimento! Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del disco retto, la vostra dolce musica nel culo. Benvenuti a questo nuovo, che dico nuovissimo, appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi strozzo il cazzo mentre leggo le vostre meravigliose, calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dall'indirizzo mail "ho risolto il cubo di Rubik con le grandi labbra @squirtocoriandoliacarnevale.it". Scritta dalla nostra ascoltatrice Roberta, l'amica della Nerchia, ed è dedicata al suo amato Marietto, il mago del grilletto. Caro Marietto, il mago del grilletto, ti scrivo questa lettera mentre mi sto facendo fare l'agopuntura al clitoride da Steven Seagal. Ah, mio dolce, dolcissimo Marietto, il mago del grilletto, in questi 2 anni che siamo stati insieme me l'hai leccata così tanto, ma così tanto, che mi è cresciuto un francobollo da 27 euro sul punto G. Già, amore mio, nessuno come te è stato in grado di provocarmi così tanto piacere in quel magico mezzo centimetro quadrato. Ricordo quella volta in cui mi cospargesti la bagiana di briciole per attirare una colonia di formiche vibranti. O quando ti sei iscritto a quella scuola di cucina fusion per imparare a sgrillettarmi con le bacchette cinesi. E come dimenticare il tuo fantasioso uso del filo interdentale, con il quale mi provocasti contemporaneamente un orgasmo clitorideo e uno anale. Già, amore mio, stare con te è stato come avere un lama al posto delle mutande. Purtroppo, a furia di leccarmela, hai esaurito le tue ghiandole salivarie e ora la tua lingua è più secca di un pezzo di carta vetrata abbandonato nel deserto. Per questo ho deciso di lasciarti e mettermi con un formichiere che riesce a leccarti le tonsille passando dal culo. Sono certa che capirai, con affetto, tua Roberta, l'amica della Nerchia. Quanto amore, quanto sentimento! Sì, cari ascoltatori, l'amore veramente non ha limiti. E a proposito di amore, abbiamo istituito questo nuovo spazio dedicato ai vostri messaggi amorosi, e allora sentiamone alcuni. Prego, regia!
4: Ciao, discoretto! Sono Laura, ti ascolto sempre, e soprattutto quando quando guardo il mio ragazzo che si fa la mia migliore amica.
5: Ecco. Salutamelo, ti ascolto sempre, grande discoretto. Martina, dai, così.
4: Ecco, stavamo cercando una nuova migliore amica per me, che il mio fidanzato si possa fare. Ciao, discoretto, saluta amore.
5: Ciao, discoretto grande! Sì, Martina, dai così!
3: Devastante! Mi commuove sentire quanto amore c'è in ognuno di voi, ma sentiamone altri!
6: Ciao, sono Maurizio e in questo momento sto tenendo in ostaggio un'intera scuola materna con un Kalashnikov. E se la cosa ti eccita, facciamo sesso in video chat mentre gli scopo gli astucci, le cartelle diarie. Fatemi sapere, ciao! E i bambini hanno fame!
3: Quanto amore, quanto sentimento! Siamo purtroppo giunti al termine di questa puntata del disco retto, ma se anche tu vuoi inviare un messaggio o una lettera, ecco il mio nuovissimo indirizzo mail, che è frigidità, non ti permette di comprendere quanto sia bello.

uno che ti vuol sbornare. Vorrei farti il culo davvero, ma tu pensi al ferro da stiro. Vorrei un bel pompino da anni, ma tu pensi a stendere i panni. Pregarti di farmi sbornare per ore, per ore, per ore. Avrei tanto cazzo da darti, ma tu preferisci truccarti. Mi faccio 6 seghe in un giorno, ma tu metti il pollo nel forno. Un bacio ogni 2 settimane, finisce che vado a puttane. Se no preferisco morire, ti prego fammi venire, così la smetto.

che ti vuol sborrare. Adesso sembriamo due amici, io mi farei pure i tuoi mici. Si litiga, quello è normale, ma poi vorrei anche sborrare. Parlando di tutto e di tutti, io penso soltanto ai grilletti. Tu pensi quando eri bambina, invece vorrei una valigia.

0: Adesso ti sfondo io, tu zitta porco.
1: Discorretta, la tua dolce musica nel clou.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
3: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, Ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, Meridione, mi son preso il papato e son Pappone. Estremo ungione, io sono resuscitato, son Leone.

0: Tremongione. Io sono resuscitato, sono leone. Auts, pure papa dovevo diventare.
1: Lo Zoo di 105.

0: quanto amore, quanto sentimento. Benvenuti a un nuovissimo appuntamento con il disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che mi faccio un piercing fra naso e cappella per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice Cornifica ed è dedicata al suo amato Traditalino. Mio amato Traditalino, ti scrivo questa lettera mentre me la faccio leccare da tutta la rubrica del cellulare. Ah, mio dolce, dolcissimo Traditalino, da quando sto con te me la son fatta mangiare da più di 10.000 persone, ma nonostante questo non ho mai smesso di prenderlo nel c***o dal primo che passa. Già, mio dolce tenero babbo di minchia, l'amore che provo per te mi costringe a darla come se fosse un volantino. Lo so che tu mi vorresti tutta per te, ma devi metterti nei miei panni. Non ti tradisco ogni 20 minuti perché non ti amo. C'è un motivo molto più serio, e questo motivo è che sono una zoccola. Sono una zoccola atomica. Non ci posso fare niente, è una cosa di famiglia. Mia madre era una zoccola, mio padre era una zoccola e i miei nonni sono emigrati in Sud America perché si erano già chiavati tutta l'Europa. Ma nonostante questo mio piccolissimo difetto, tu non hai mai smesso di amarmi. Anche quando ho passato la nostra prima notte di nozze a sverginare un intero liceo invece di consumare con te il nostro matrimonio. Tu mi hai sempre accettata così come sono, ed è per questo che ti sarò sempre debitrice. Non importa se trasformo in orge tutte le assemblee di condominio alle quali partecipo, tu sei sempre pronto ad amarmi per quello che sono. Una zoccola come mai se ne sono viste nell'intero universo. Ed è per questo che ti ringrazio, amore mio. E per dimostrarti quanto ti amo, anche questa notte la passerò provando una trentina di cazzi e tu mi accoglierai come se niente sia successo. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Ah, io mi commuovo ogni volta che sento parole così vere e sincere. Un bacio a Cornifica e a Traditalino! Continuate così, cari, perché l'amore è quello che serve. A proposito di amore, sapete che abbiamo istituito questo spazio per i vostri messaggi? Sentiamone alcuni, pronto?
1: Pronto, ciao. Ascolto sempre il disco retto. Mi piace tantissimo. Sto cercando una persona con un bel cuore. Un cuore grande da divorare.
0: Quanto amore, quanto sentimento. Altri messaggi, prego regia.
1: Ciao, sono ancora io. Ah, guarda che mi piace la figa.

0: dai.
1: Quanto amore, quanto sentimento. Purtroppo anche per oggi siamo Gil giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi vi ricordo il mio nuovissimo indirizzo mail che ho deciso di cantarvi sulle note di una famosa canzone del mio caro amico Ligabue.

la tua dolce musica nel cuore.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con Stai TV presenta Ristoranti da horror.
2: Ah, che paura!
1: Alla ricerca del ristorante da horror per la nuova trasmissione televisiva. La prima serie che farà vedere anche il dietro le quinte.
2: Che schifo!
1: Mostrerà proprio tutto, come la nostra capo producer, la Giada, cercare la location giusta per girare. Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau.
2: Ah, che paura!
3: Sì, pronto, buongiorno, buonasera. Mi presento, mi chiamo Giada, chiamo dalla redazione di Stai. Noi stiamo lavorando a un nuovo programma per la prossima stagione e avremo individuato il vostro ristorante come papabile concorrente.
4: Non mi interessa, la ringrazio.
3: Ma va a fanculo.
1: Mamma mia, com'è brava la nostra Giada. Con gentilezza e cortesia ha mandato a fanculo quel ristoratore di merda. Ma riuscirà a trovare un nuovo concorrente?
3: Sì, pronto, buongiorno, il ristorante dai...
5: Sì?
3: Sì, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, mi chiamo Giada, buongiorno. Noi stiamo lavorando alla produzione di un nuovo programma televisivo, è la stessa produzione di
5: No,
3: quattro...
5: non ci interessa, guarda, la televisione noi non la guardiamo più.
3: Sì, no, ma non è da guardare, è da partecipare eventualmente.
5: No, noi non vogliamo né partecipare, la televisione per noi non esiste.
3: La televisione per voi è...
5: No, la televisione proprio non ci interessa, ecco.
3: Ma guardi che qua in palio ci sono 100.000 euro, per il vincitore di puntata.
5: No, a noi non ci interessa neanche di 100.000 euro.
3: Posso chiederle perché?
5: Noi vogliamo vivere tranquilli, in pace, senza nessuno che si disturba.
3: Ho capito, ma posso chiederle perché questa avversione
5: verso... Niente, perché tanto sono tutte le fregature.
3: In che senso?
5: Tutte fregature, no, non ci credo, non ci crediamo purtroppo.
3: Cioè voi non
5: credete... arrivederci e buona serata.
3: Ma voi non credete nella televisione?
1: Ma avete sentito? Loro vogliono vivere in pace senza nessuno che li disturbi. Ma come cazzo fanno se hanno un ristorante? Non fanno entrare la gente? Povera la nostra Giada che è stata aggredita da questa stronza impestata di merda. Ma riuscirà a trovare il nuovo concorrente? Andiamo in Toscana, vicino a Livorno.
3: Pronto, salve, buongiorno, chiamo dalla redazione di Stai, sono la Giada, sto chiamando perché stiamo realizzando un nuovo programma televisivo.
6: Del tipo?
3: Intanto la partecipazione al programma prevede un rimborso spese ovviamente di 30.000 euro a ristorante a puntata e i quattro ristoranti che si sfidano possono raggiungere il montepremi finale di 100.000 euro, quindi c'è ovviamente un incentivo economico alla partecipazione, ecco. E tra l'altro voi appunto avendo la spiaggia siete molto fortunati perché potremo fare una puntata a tema, un'onda anomala che arriva dal mare e porta via tutti i piatti dei commensali, per esempio, potrebbe essere una...
6: Okay.
3: Altrimenti anche un'invasione di granchi blu, che tra l'altro sono anche un tema per l'ecosistema, un'invasione di granchi blu che arriva e semina il panico sulla spiaggia, nella cucina. Okay. Senta un attimo, ma un sommergibile, lei crede che c'entrerebbe nella sala? Ok, diciamo di medie dimensioni, ecco, perché potrebbe essere interessante che questo sommergibile esce dal mare, allora, basta anche che si avvicini in realtà, si avvicina dal mare e spara un missile che ovviamente fa saltare le teste, fa esplodere, eventualmente potrebbe anche puntare direttamente a una mucca presente in sala da poi macellare sul momento, che sono anche gli elementi splatter che piacciono molto al nostro pubblico.
6: Non so cosa dirle.
3: Senta, ma lei sarebbe disposto con oggetti di scena a spaccare una bottiglia in testa magari a un passante? Con uno stuntman. Uno stuntman che
6: ovviamente va informato la persona sulla spacco in testa.
3: No, ma certo è uno stuntman, assolutamente. Lei comunque è, secondo me è un personaggio molto... Lei si chiama?
6: Filippo Rosi,
3: lei è un personaggio molto adatto a ristoranti da horror, secondo me, perché lei è il classico bravo ragazzo che potrebbe trasformarsi in realtà in un pazzo assassino, capito? Una cosa del genere. O a un pirata maledetto, anche Hulk, per dire, le mettiamo la gomma piuma, tutto verde, cioè una roba un po' matta, no? Questo potrebbe essere...
6: Ma questa cosa quando... in che periodo dell'anno crede che venga fatta?
3: I primi di giugno è l'idea di girare.
6: I primi di giugno?
3: Mm-hmm.
6: Ok. Immagino tutte le informazioni e poi insomma valutiamo un attimo.
3: Certo, perfetto. Volevo chiederle ancora una cosa. Lì vicino c'è un ranch?
6: No.
3: No, ok. Perché avremmo voluto mettere dei bufali sulla spiaggia che magari inferociti tiravano
6: sono
3: via.
6: Gli stabilimenti balneari uno accanto all'altro, c'è una spiaggia.
3: No, sì, certo.
6: Una cosa del genere.
3: Ok, beh, io credo di aver raccolto tutte le informazioni necessarie. Le mando un recap e poi ci risentiamo.
6: Perfetto.
3: Grazie, figlio. Buona giornata.
6: Arrivederci.
1: Bravissima la nostra Giada. Ha trovato il ristorante perfetto, con un ristoratore pazzo criminale che per la modica cifra di 30.000 euro è disposto a far invadere il suo ristorante dai granchi blu. Un'onda anomala, un sommergibile sparamissili, spaccare in testa una bottiglia ad un cliente e trasformarsi poi nell'incredibile Hulk con i bufali nella spiaggia. Sarà una puntata incredibile. Ciao!
2: Ristoranti da horror. Now the horrors sgana Wallerau. Solo su Sky TV.
7: Radio 105.

0: lo Zoo di 105. Tamarri.
1: Minchia, puttane le vostre madri. Perché sono obbligato a presentare sti due ignoranti di merda? Non potevo fare la voce del casello come mia cugina. Vi odio, cazzo. Oggi quei due rotti nel culo di Massimino e Giovannino si sono ficcati nella cervella di comperarsi il montone e fanno a merda i montonai. Sentiamo, prima che vi tagli tutti.
2: Chi è?
3: Ciao, senti, sto cercando il montone, di vendite?
2: Ma lei ha sbagliato.
3: Come
2: hai
3: sbagliato? Stai cercando i montoni per andare in montagna. Che dobbiamo fare i balordi con le puttane. Proprio ci spacchiamo a Livigno con le zoccole. Allora dobbiamo arrivare con i montoni e i cazzi di fuori.
2: Campbell, buongiorno.
3: Sciacqua cazzi, non è che mi hai buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Mi devo comprare il montone io.
2: Lei ha sbagliato.
3: Sbagliato, no? Sbagliato. Come cazzo parli? Che ti perdi le...
2: Ma chi sei?
3: Sono Giovannino, ciao. Senti, ascolta un attimo. Ma tu vendi
2: ha
3: un montone?
2: Ha sbagliato, non ha...
3: Sto a parlare, che ti do uno schiaffo, bastarda!
4: Pronto?
3: Ma com'è che io stavo parlando di montone e la tua collega mi ha buttato giù il telefono? Com'è sta cosa? Stavo parlando che ho bisogno di un montone. Li vendi tu?
4: No.
3: Ok, stiamo allora qua al telefono a parlare di cazzi.
5: Cavolo, fallo a merda questo.
3: Sono sempre io, ascolta. Allora, facciamo una cosa. Adesso io non compro il montone. Vado fino a Livigno nudo. Vado su, mi compro tutti i vestiti
2: non
3: del paese.
2: Poi
3: mi stai zitta, sto parlando. Prendo un
2: Non mi deve disturbare, non io non la conosco.
3: Fammi parlare.
2: Noleggio
3: prendo un motorino. Prendo il motorino. Stai calmo. Prendo il motorino a noleggio. Scendo giù a tutta questa. Do uno schiaffo forte e chiuso il telefono ancora. Come ti permetti?
6: Carlo?
5: Cosa hai detto?
6: No, con chi parlava?
5: Con chi parlava? Minchia, terza elementare.
6: Con chi, cosa? Con chi stava parlando, scusi?
5: Con te sto parlando, t'ho chiamata adesso.
6: Mi dica.
5: Cosa c'hai in bocca, un cazzo? Che essendo tutta impegnata. Sto cercando un giubbotto di pelle, mondone.
6: No, non ci abbiamo niente, guardi, di pelle, montone non ci abbiamo niente.
5: Cosa c'avete, giusto per capire?
6: Pellicce.
5: Ah, proprio pellicce? Tipo visone, volpe?
6: Sì.
5: Minchia, roba proprio che ci sta dentro. E se, da uomo c'è?
6: Pellicce, no. Vanno fatte.
5: Ma le fa proprio lei? Lei che scanna gli animaletti di cuce? Cioè, li fa lei proprio?
6: Non ho capito cosa mi sta dicendo, scusi.
5: Dica, se fa lei lo squartamento e il pellicciamento, perché magari me ne faccio fare una su misura. Cioè, di soldi non c'è problema. Che
6: arrivederci,
5: faccio?
6: Eh.
5: Che cazzo fai? Mi saluto mentre parlo. Sei squinternatissima proprio, bastarda. Ma guarda sta zoccola.
7: Felice
5: Resmino,
7: buongiorno.
5: Scema di merda! Lo sai che la prossima volta che metti giù la cornetta ti lanci i cinesi contro le vetrine? Proprio ti riempi le vetrate di cinesi schiacciati che sanguinano. Hai capita?
7: Chi cazzo è?
5: Chi cazzo è?
7: Chi è?
5: Pronta? I guai cinesi contro la vetrata? Ti lancio con la fionda proprio. Abdu? Oh, che c'hai due teste che parli contemporaneamente? Swish. Ah, fai i versi di Batman degli anni 60. Scocopto. Vabbè, va. Vado alla cop. Va a fanculo, va.
7: Vai che a fanculo, va.
5: Bastarda.
1: Ecco, lo sapevo. Anche oggi non hanno concluso una minchia e ho perso 4 minuti preziosi della mia esistenza sintetica, sottraendoli al mio progetto di estinguere la razza umana. Aggiungerei di merda. Vi odio talmente tanto che se potessi cagare nei colli dei vostri genitori mentre mi chiedono in ginocchio di risparmiare le loro vite, lo farei facendomi una sega. Merde.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
3: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata. Nella fase 1, Mazzoli e Gibba lo chiamano in anonimo e fingono di essere degli ascoltatori curiosi di sapere se effettivamente è stato licenziato.
4: Leone! Leone, ti ha licenziato? Ha licenziato?
5: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
6: Pronto?
5: Sì?
6: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
5: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
6: Ma che, come si chiama quello del programma?
5: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
6: Ah, tu simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
5: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
6: Ma tu adesso fare programma nuovo?
5: No, io faccio bocchini nuovi e prendere in c***o nuovo.
6: Ah, simpatico, tu forte.
5: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
6: Sei quello di tua madre.
5: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o di tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
7: Pronto, sono Angelo.
5: Oi, Angelo, dimmi.
7: Ascolta me.
5: Sì.
7: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
5: No, niente, non abbiamo fatto niente.
7: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
5: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma qua lo dice.
7: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
8: cancelli, ma ti fai preso per il culo.
7: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
8: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo parlate degli altri?
7: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
8: Ma quando mai? Non c'è nessuno che mi... Se tu c'è la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
7: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
8: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
7: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
8: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
7: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
8: E Mazzoli. Tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
7: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al cazzo Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
8: Passa
7: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
6: Licenziato!
8: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, e 10 anni queste parole. Oh, però, Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
2: La bastardata del giorno.
9: Yeah. Yo.

0: avanti, bitch.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola
3: Willy Lee Wonka K e la fabbricacca di cioccolata.
1: Gli audiolibri,

0: C'era una volta un bambino chiamato Charlie. Il bambino andava ghiottissimo di merendine al cioccolato, e dentro una delle merendine al cioccolato trovò un biglietto fortunato to per visitare la fabbricacca di cioccolato. Il proprietario della fabbricacca di cioccolato era un tipo strano, che c'aveva i capelli come Licia Colò, e uno sbotto di nani da giardino con le basette alla Piero Pelù che ballavano la Macarena col boccione da travone. Benvenuti alla fabbricacca di cioccolato, disse Willy Lee Wonkaka a tutti i bambini che avevano trovato il biglietto fortunato. Chi di voi riuscirà a mangiarsi tutto il cioccolato della fabbricacca senza farsi venire il ebete, riceverà in dono l'intera fabbricacca di cioccolato. Charlie e gli altri bambini cominciarono quindi a ingozzarsi a merda di schifezze, e, ad uno, vennero colpiti da violentissimi fiotti anali. Charlie, che nel frattempo aveva preso 58 kg di lardo, fu l'unico a resistere e venne dichiarato vincitore. Come promesso da Willy Lee Wonkaka, Charlie ricevette in dono l'intera fabbricacca di cioccolato.
1: Alla fine, Charlie Bucket aveva vinto una fabbrica di cioccolato. Ma Willy Wonka aveva ottenuto una cosa anche migliore. Una famiglia. E una cosa era assolutamente certa. La vita non era mai stata più dolce.
0: Purtroppo, un quarto d'ora dopo, venne colpito da un infarto e morì malissimo. Un palumpa duda di da, un dito in culo non basterà. Fine.
2: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Alla prossima puntata, bambini.

0: più energia del CERN, quella maledetta rugosa di Barbarona. E voi giustamente vi chiederete perché l'hai accettato Mirta. Semplice. Per la fresca, per il grano, per la pagnotta, per i lingotti, perché sono comunista, certo. Ma come tutti i comunisti di oggi, tipo Rosario Pellecchia, dico di avere i valori del comunismo. E poi guadagno un pacco di soldi, non aiuto nessuno. E me li spendo tutti in vacanze da ricchi, in culo a chi sta peggio di me. E parlando di ricchi, oggi ho l'onore di ospitare l'uomo più ricco del mondo, proprietario di Tesla, di X, ovvero l'ex Twitter. Protagonista di un'infinità di polemiche, incluso il presunto saluto nazista alla celebrazione del nuovo presidente americano, è con noi Elon Musk.
1: Heil Hitler a tutti.
0: Ecco Elon, ti pregherei di abbassare quel braccio, siamo su una televisione generalista, con un pubblico anziano e molto sensibile a queste tematiche.
1: Mirta, pubblico da casa, è presente in studio. Ho letto tantissimi commenti sui social, sui giornali. Ho visto mille programmi TV che hanno criticato il mio gesto durante la festa di inaugurazione del nuovo presidente. E volevo dire una sola cosa.
0: Prego.
1: Porco, sono l'uomo più ricco del mondo e me ne fotto il cazzo.
0: Elon, ti prego, capisco che ti senti al di sopra di tutto e tutti, ma ti pregherei di evitare di smoccolare contro nostro Signore. E se puoi toglierti gli stivali da gerarca, così possiamo iniziare l'intervista.
1: Veramente? Vuoi che tolga gli stivali e il baffetto adesivo? Mamma mia, che palle che siete. Ho portato anche due Doberman e una bandiera con un simbolo che avrebbe fatto ridere tutti. Uffa, che noia.
0: Allora, cerchiamo di darci un tono e iniziamo dalla tua infanzia.
1: Beh, intanto rispondo a tutti quelli che mi danno del razzista. Io sono sudafricano, quindi sono parzialmente nero.
0: Si dice di colore.
1: Tu dici di colore perché sei una stronza politicamente corretta. Io che sono nero, posso dire nero. I rapper si danno sempre dei nero perché sono nero.
0: Elon, te lo chiedo cortesemente, cerca di usare un linguaggio meno colorito, altrimenti la direzione ci censura.
1: La direzione di cosa? Di sta televisione da mille lire? Sai che se vendo una mia scarpa mi compro tutta Mediaset, tutta la Rai e pure quella caccata della Sette.
0: Elon, calmiamoci e parliamo d'altro. Come rispondi alle critiche della sinistra che non ti vedono di buon occhio?
1: A proposito, volevo approfittare di questa diretta per dire a Mentana che se non la smette di scassarmi il cazzo, gli strappo quei quattro peli di merda che ha in testa. Hai capito, pagliaccino?
0: Andiamo avanti, parliamo del futuro. Intelligenza artificiale, tu sei il primo ad aver iniziato a commercializzare i primi robot da casa. Molti temono che possano un giorno ribellarsi.
1: Guarda Mirta, i miei robot sono la cosa più sicura che potrai mai avere in casa. È più facile che si ribelli il tuo forno a microonde o il tuo aspirapolvere.
0: Dicevi così anche delle tue macchine, ma ultimamente vediamo molte immagini di Tesla che esplodono e cadono a pezzi.
1: Vero, ma solo quelle comprate dai comunisti. Ho fatto installare un chip che riconosce il sinistroide e quando meno se lo aspettano, boom, boom, boom.
0: Ma come?
1: Te lo spiego subito, io sono stato l'imprenditore più green di tutti, le auto elettriche le ho introdotte io nel mercato. Ho fatto tutto il possibile per aiutare il pianeta, molto prima che Mazzoli diventasse una checca ambientalista. E fino alle elezioni americane tutti mi amavano, perché innovavo nel rispetto del pianeta. Poi, quando mi sono reso conto che la sinistra americana pensava solo alle questioni dei culazzoni e se ne fotteva dell'ambiente, ho deciso di mettermi con Trump.
0: E lì sono iniziati i suoi problemi?
1: Problemi un cazzo. Trump mi ha chiesto un po' di soldi e in cambio mi ha dato in mano il pianeta intero. Adesso per 4 anni potrò fare il cazzo che mi pare e ovviamente sterminare tutti i comunisti che mi hanno scassato il cazzo.
0: E come intende farlo?
1: Con i miei nuovi robot. Adesso ne faccio entrare uno e le faccio una velocissima dimostrazione.

0: generale Elon. Ho individuato un comunista fra il pubblico.
1: Identificare l'obiettivo?
0: Si chiama Fabio Borghini, ma tutti lo chiamano Alisei. Ha 15 case in centro a Milano. Non ha mai fatto niente per l'ambiente. È pieno di soldi, ma professa il comunismo.
1: Distruggere obiettivo.

0: identificata altra sinistroide. Si chiama Letizia Puccioni. Eseguo ordine di eliminazione.
1: No, non c'è bisogno. Ci penserà l'alcol e la ribollita a farla secca.
2: Pubblico, ma che cazzo ridete? Questo è un pazzo, farà fuori tutti quelli che non la pensano come lui. Bisogna ribellarsi, forza pubblico.
3: Viva, viva, viva, viva, viva, viva.
2: Che dire, avete appena assistito ad una cruda realtà. Al popolo puoi fare tutto quello che vuoi, ma alla fine con un po' di calcio, un po' di fica e del buon vino se ne fottono il cazzo. Vi auguro di morire tutti, merde.
4: Vulva! Vulva! Vulva! Vulva! Vulva!
5: Scusate, allo stecchio non lo mettiamo!
6: Sticchio! Sticchio! Sticchio! Sticchio!
5: Sticchio! Sticchio! Minchia, ti piace proprio!
7: Assai!
8: Radio 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signor Martino?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve. Senta, la chiamo per conto del direttore di banca. Io sono Enzo Micio. C'è un problema, nel senso, il direttore mi ha detto di comunicarle che noi non cambiamo.
0: Di che cosa?
1: No, non cambiamo nel senso che continuiamo a considerarti un barbone di merda.
0: Tu sei un schifoso.
1: Ma che merda di uomo, guarda te, guarda.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda. Bastardone.
3: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
3: Sì.
1: Senta, sono Nuccio Scevola. Ho visto che fate dei dolci, giusto? Pasticcini.
3: Sì.
1: Ecco, senta, per un compleanno volevo capire come funziona.
3: Devi venire a parlare però, per telefono no. Vieni di persona e ci mettiamo d'accordo.
1: Intanto volevo sapere se è già passato.
3: Che cosa?
1: Sto cazzo.
3: Non ho capito.
1: Eh?
3: Che cosa hai detto? Scusami. Che cosa hai detto? Scusami.
1: Il ragazzo.
3: Che ragazzo?
1: Per fare l'ordine, nel senso, l'ordine del compleanno.
3: Ma devi venire verso le 5, c'è il collega. Ah. Io sono il banconista, non mi occupo di queste cose.
1: Ah.
3: Devi venire verso le 17.
1: Ho capito, perché io sono il suo assistente, io.
3: Di che? Assistente di che?
1: Di sto cazzo.
3: Oh, ma chi sei? Scusami.
1: Io sono Nunzio Scevola.
3: Cioè, fai pure lo spiritoso. Che cos'è il fatto? Un attimo solo.
1: Sì,
3: Michele. Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, con chi parlo?
1: No, forse c'è un equivoco, nel senso che sto parlando... No, volevo sapere solo se è già passato.
3: Cuglia, sta chiamando il bar, signore.
1: Mi fai sapere se è già passato?
3: Ma con chi parlo? Chiedo scusa.
1: Ancora, Nunzio. Ah, perché tu sei cambiato, non sei più, capito, scusa. No, volevo sapere se è già passato.
3: Ma chi?
1: Sto cazzo!
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardone.
3: Pronto?
1: Sì, salve, sono Giacomo Pozzi della Forestale.
3: E sì, mi dica.
1: In pratica abbiamo tutti i cavalli con l'influenza e,
3: sì?
1: E pensavamo di prendere un asinello del cazzo. Lei sarebbe disposto a venire a lavorare da oggi, nel senso...
3: In che senso? Di fornirmi un asinello?
1: No, no, di fare tu. Abbiamo chiesto in zona, dicono che sei un somaro di merda, quindi... Se vuoi iniziare, no, da oggi ti mettiamo
3: bravo,
1: sotto.
3: Bravo, si diverte con poco. Chi sei? Dimmi la realtà, chi sei?
1: Sono Giacomo Pozzi, tenente colonnello della Forestale.
3: Tenente colonnello, c'è uno da sorto.
1: Buscetta del cazzo, vedi di venire a lavorare. Guarda che ti ascolta. È facile, ti mando un ragazzo oggi, ti faccio sellare, ti faccio mettere quattro zoccoli sulle mani, sui piedi e ti mettiamo... A noi serviresti più che altro per portare la legna, capito?
3: Sai chi ha le zoccole? Zoccole da mamma.
2: Ne mangi mille al giorno di quintale di merda! Bastardone.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì.
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mimmo, il gommista.
4: Chi?
1: Mimmo, il gommista dell'officina.
4: Ma che è successo?
1: No, volevo chiamare per un'informazione, che è venuta sua moglie.
4: Mia moglie? Quando è venuta?
1: No, è passata da noi per un lavoro, deve ritornare praticamente... Io pensavo oggi pomeriggio. E io volevo un'informazione da lei, che magari nel senso la conosce, ne capisce di più.
4: Dite.
1: Ecco, per evitare un lavoro fatto male, nel senso, siccome siamo io il garzone... dobbiamo pomparla, nel senso il culo glielo facciamo a 1,8 o è meglio 2,2, nel senso io chiedo.
4: E se a tua madre glielo faccio a 4,4?
1: Poi scoppia un casino.
4: Allora vedi tu.
1: Dimmi tu che la conosci, se no facciamo 1,8 la bocca e 2,2 il culo, non so, dimmi tu, io sono disponibile.
4: Io sono disponibile con tua madre, con tua sorella e con tua moglie.
1: Ma vuoi venire anche tu, ti facciamo il culo a 1,8?
4: Sai, se scendo sotto non credo che riesci tanto, eh.
1: Ma c'è il ragazzo marocchino, lui è messo bene,
4: non
1: te lo fa.
4: Non ti preoccupare, tu metti 1,90 per 120 kg che vediamo poi che fate.
1: Allora ti facciamo 7,7, magari così tiene bene.
4: Ti faccio il culo d'altra parte, figlio di puttana, bagasce tua mamma, tua sorella, tua nonna e tutta la razza.
1: Ah, ho capito, vuoi la bocca 7,2, allora ho capito, vabbè, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: Maria!
3: Sì.
2: Come stai, puttanona?
3: Ma chi sei tu?
2: Tony Cazzo DJ!
3: Ah, un cazzo, che cazzo te conosci?
4: Ma senno, a lei chi è?
2: Sono Tony, Antonio DJ, sono un vecchio amico di sua moglie.
4: Ma tu ora ti immagini, senta, che sei una signora anziana, non rompere il cazzo a questo numero, fatti tuoi.
2: Non capisco perché la gente sia così caffona. Aspetta un attimo, adesso richiamo un attimo questa stronza. Ehi, stronza, ma scusa, mi fai buttare giù il telefono? Pronto? Ma che maleducata la gente.
1: Tony Cazzo è tornato.
5: Pronto?
2: Luciana! Pronto, Luciana, ciao, sono Tony. Come stai? Mi senti?
5: Scusa, ma c'ho gente, scusa tanto.
2: Cosa stai facendo, i pompini? Pronto?
5: Pronto?
2: Uè, come stai? Sono Tony, tutto bene?
5: Ma vai a farti una camminata.
2: Pronto? Cafona schifosa di merda.
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Sì, chi è?
2: Ciao, sono Tony, come stai? Ah, che bello sentirti. È un sacco di tempo che non ci sentiamo. Come va?
4: Non ho capito chi è.
2: Sono Tony Cazzo, il DJ. Tu sei killer, no?
4: Dimmi.
2: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, visto che abbiamo lavorato insieme alla discoteca in missile...
4: Ascolta, sì. Abbi pazienza un attimo.
2: Sì.
4: Che devo, perché ho una cosa su e mi va di traverso, un attimo,
2: Sì. Ah, mi ricordo che lui faceva anche gli spettacoli pirotecnici in discoteca. Una volta si è infilato una spada in gola, è morto due volte. Che gli ho prestato una volta la giacca di Gis per tirare fuori la spada che gli si era inficcato in gola. Adesso glielo chiedo un attimo, magari c'era lui. Porca miseria, questa giacca di jeans, non ho capito io.
4: Ecco fatto, dimmi.
2: Ciao, senti, mi ricordo che un giorno durante uno spettacolo che ti eri infilato una spada in gola, quando non riuscivi a tirarla fuori, te l'ho tirata fuori ferrando la spada con una giacca di jeans. Ce l'hai tu la mia giacca? Pronto?
4: Sì, sono qui. Sto cercando di capire cosa mi dici, perché ti sento lontanissimo.
2: Sì, sto chiamando.
4: Faccio molta fatica a capirti.
2: Ma dove sei tu adesso? Dove sei adesso? Niente, perché ti avevo sfondato.
4: Ascolta, no, stai telefonando da un cellulare o dal fisso?
2: No, perché è colpa mia, perché nel 96 ti avevo sfondato le orecchie con il disco With Freedom! Ti ricordi? E da allora non senti più. Mi senti?
4: Pochissimo.
2: Come
4: se tu fossi...
2: Mi dispiace. Ti volevo chiedere scusa innanzitutto perché ti ho sfondato le orecchie. Ma
4: ascolta, cosa devo fare? Cosa hai bisogno?
2: Hai per caso tu la mia giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme, con una cappella che sbaglia fortissimo?
4: Pronto?
2: Oh!
4: Non capisco, non connetto.
2: Mi ricordo una volta.
4: Ascolta.
2: Sì, perché avevi picchiato la testa. Ti ricordi che sei uscito dalla discoteca e ti ha preso un camion? Ti ricordi?
4: Discoteca?
2: Sì, che ti ha trascinato per 200 metri. Poi dopo sei rimasto di c***o.
4: Sono andato in discoteca io.
2: Venivi lì, facevi gli spettacoli pirotecnici con la spada di fuoco. Ti ricordi?
4: Ma cosa mi racconti su?
2: Quello che facevi tu.
4: Non cacciar palle.
2: Ma non ce l'hai la giacca di jeans con il cazzo che sbaglia?
4: Ma abbi pazienza, ma io quando mai vado in discoteca io? Dimmelo.
2: Ma non adesso, negli anni 90. Quello ti facevi anche, ti ricordi?
4: No, non ci siamo. No,
2: non ci sei.
4: Non riesco a connettere quello che tu mi stai dicendo. Mi dispiace.
2: E dopo che ti sei infilato la spada in gola e sei fatto mettere sotto da un camion e ti ho sfondato i timpani, penso che sarai tutto mongo adesso. Sei mongo.
4: No.
2: Oh. Sei mo o no?
0: È che non mi ricordo quello che tu mi stai dicendo e quindi non so connettere quello che mi stai dicendo. Per me è tutta roba che mi stai raccontando, ma io non ne capisco nulla.
2: Non ti ricordi, purtroppo non ti ricordi più per via di tanti incidenti che hai avuto. Mi dispiace.
0: Appunto, che a me.
2: Vabbè, senti, allora tu la giacca di jeans col cazzo che ce l'hai. Ma sei scemo?
0: Quasi quanto te.
2: Ah, vedi che mi senti allora? Allora mi capisci? Ce l'hai tu sta giacca di jeans nell'armadio? Va bene, dai. Senti, ti saluto, ti mando un abbraccio, curati, eh? Chiudo io o chiudi tu?
0: E chiudi.
2: Ma chiudi tu, ho capito.
0: Ma chiudo io allora, ciao.
2: Ciao. Ma pensate, ma questo qua è proprio rincoglionito. La droga, anche voi ragazzi mi raccomando. Piuttosto solo e sempre figa. La figa, quella è una droga sana.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
1: In un piccolo sottoborgo americano, pieno di casette tutte colorate come se fossero state vomitate da un gruppo di omosessuali, la signora Peggy cerca di vendere i prodotti Avon.
2: Ding dong, la signora Avon, ha provato la nuova crema per la faccia a base di sperma di cammello?
3: Oh, Peggy, ti ho già comprato il lucido labbra aromatizzato all'alito di Pakistano, basta adesso!
1: Stufa ed avvilita, si guarda intorno. Dallo specchietto retrovisore nota l'immenso castello tenebroso che sovrasta la città.
2: Non ci sono mai stata lassù. Tutti si lamentano del tanfo di letame che arriva da lì. Chissà se ci abita qualcuno.
1: Peggy si avvia. Non appena superato il cancello, viene avvolta da un odore penetrante di sterco equino. E la ragione è una soltanto. In tutto il giardino vi sono sculture meravigliose fatte di merda. Tirannosauri, omini che giocano, figure astratte bellissime. Chi potrà mai essere l'artista alla base di tutto? Peggy scende dall'auto ed entra nel castello.
4: Ehi là! C'è nessuno?
5: Ci sono solo io.
1: Un ragazzo vestito sadomaso, con la faccia di Johnny Depp, esce fuori dall'ombra.
4: Ciao, vivi solo?
5: Sì, mi chiamo Edward.
1: Mentre il ragazzo si avvicina, Peggy nota qualcosa alle sue mani. Sono forcipi.
6: Oddio, sono forcipi! Ma com'è successo?
5: Mio padre non mi ha finito. Era un ginecologo, sai.
4: Tu verrai via con me!
1: I due ritornano nella cittadina e vengono tutti quanti attratti dal misterioso Edward Mani di Forcipe.
7: Oddio, mai le forcipi, che figo! Puoi girare l'insalata!
8: No, chissà che belle palle di gelato che potresti fare!
9: Secondo me quelle le puoi usare per scavare per terra!
1: E tutto il vicinato comincia a sfruttare il povero Edward per ogni singola faccenda futile, ignari del suo estro artistico e soprattutto del fatto che non si fosse mai lavato le mani. Ma un giorno sbotta.
7: Io sono stato creato per far nascere i bambini. Queste porcipi devono aiutare la gente.
1: E in un impeto di follia comincia a girare per le case in cerca di donne incinte. Dopo il suo passaggio ci fu un'incredibile crescita demografica nel paese. Fece partorire ogni singola donna che incontrava.
5: Ehi, tu sei incinta, vero?
4: Sì, ma da 2 settimane. Come lo sai?
5: La sento dall'odore.
4: Ah!
5: È il momento di far partorire questo bambino.
4: Cosa? No!
1: Non contento, cominciò a far nascere gli animali.
5: Sta ferma, da brava. Eccolo qui. Un piccolo bambino di mucca.
1: Ma anche lì, una volta raggiunto il suo scopo, si sentì vuoto.
7: Ehi, forse dovrei far partorire anche i maschi.
5: Ma certo.
1: Trovò il primo malcapitato, un obeso che passava di lì, e gli tirò giù i pantaloni. Non conoscendo l'anatomia maschile, Edward Mani di Forcipe dovette improvvisare.
7: Ehi, ma questo cos'è? Ma forse è il buco giusto.
9: Ehi, amico, non ti conviene passare di lì? È in arrivo un bello stronzo.
7: Ah, sai già che tuo figlio sarà uno stronzo, eh? Bene, facciamolo nascere.
9: Oh, oddio!
1: E gli tirò via mezzo quintale di merda. Non capendo bene il perché, ma riconoscendo la sostanza che tanto aveva utilizzato per le sue sculture in quegli anni nel castello, comincia a modellarla. Gli schizzetti marroni fioccano sulla faccia del ciccione ancora tramortito per terra come fosse una delicata e candida neve.
7: È questo il mio posto. È questo il mio destino. Io sono un artista.
1: Edward finalmente ha capito il suo scopo. Allora si mette alla ricerca di un bel gruppo di obesi che si porta nel castello e dopo averli fatti partorire inizia a scolpire. E da quel giorno, nella piccola cittadina, ha cominciato a nevicare merda.
0: Il perineo della realtà.
10: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, sai che cos'è lo stufamento?
2: Lo stufamento,
1: tu correggimi, no? Che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per decenni, Hollywood ci ha propinato film d'azione, legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Ma tutto questo sta per cambiare.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
3: Ah,

0: fidati mio, Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati, ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto.
4: Non l'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti. Programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso, della nostra società, e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, un narratore, ha una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
5: Basta, frocio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
6: Vaffanculo!
5: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake you.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Tony Cazzo è tornato.
3: Pronto? Oh.
4: Uè, come stai, vecchia baldracca? Allora, come va?
3: Ma chi è?
4: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
3: Vorrei sapere chi è che parla.
4: Sono felicissimo di sentirti. Come va?
3: Ma guarda che fortuna. Ma chi è? Dimmi chi è.
4: Sono Tony. Sono Tony Cazzo DJ. Ti ricordi, siamo conosciuti nel 96 a Riccione. Pronto? Basta stronza. Richiamalo un attimo.
3: Chi è che parla?
4: Norma, sono Tony, Antonio.
3: Chi è Antonio?
4: Allora, sentimi, ti spiego. Così almeno non mi buttare giù il telefono, però, se no non riesco a spiegarti. Mi senti?
3: Sì, ti sento, che sono.
4: Oh, innanzitutto, ciao, come stai? Io sto bene, sono. Bene, sono con te, sono Antonio. Senti.
3: Ma chi è Antonio?
4: Antonio, sono un DJ. DJ, ti ricordi che venivi a ballare in discoteca?
3: Ma tu sei scemo, mi sa.
4: No, dai, che.
3: Sì, sì. Ma perché ne sei zitto? Vai a mangiare
4: tu. Pronto? Brutta stronza di merda. Ciao regina, sono Antonio, Tony Cazzo, il DJ, come stai? Tutto bene?
3: Chi è?
4: Tony, DJ, ti ricordi che venivi sempre a ballare in discoteca? Una volta ti ho inculato nell'ufficio del capo, ti ricordi?
3: No.
4: Non ti ricordi. Senti, ti ho chiamato perché se per caso ce l'hai tu la mia giacca di jeans, con una toppa dietro, con un cazzo lungo 3-4 metri. Ce l'hai?
3: Che cosa?
4: La giacca di jeans che ti avevo prestato.
3: Ma che, a chi dice?
4: Ti avevo messo a pecorina con la giacca, ma te l'avevo fatta passare davanti al torace e ti spingevo verso di me, tipo Caiola, e ti mettevi in c***o nell'ufficio del capo.
3: No.
4: Ah, va bene, niente, allora ti saluto allora.
3: Certo.
4: Grazie, gentile, non ce l'ha neanche lei la giacca di jeans. Vediamo se risponde questa puttanona. Pronto? Yeah, baby.
5: Pronto.
4: Ciao Maria, sono Tony, come stai? Tutto bene? Sei occupato?
5: Non ho in culo, qua io non ti conosco. Non chiamate tu ciò, va bene?
4: Non ho capito. Cosa hai detto?
5: Pronto.
4: Pronto?
5: Sì.
4: Ciao, sono Tony. Stavo parlando con Maria, ma mi ha detto due parolacce e ha buttato giù il telefono.
5: Ma perché questo Tony? Non conosco nessuno Tony.
4: Eh?
5: Non conosciamo nessuno Tony noi.
4: Antonio, no Tono.
5: Antonio chi?
4: Ignorante di merda.
5: Allora, ignorante di merda. Mettere Tolentono e figli che le puttane. Ciao.
4: Pronto? Ma che modo è? Scusa. Che modo è? Mi insulta e poi mi dice ciao.
5: Allo?
4: Ascoltami, non ti arrabbiare. Ti volevo chiedere se per caso hai tu la mia giacca di Gisco dietro una toppa o un cazzo gigantesco. Ma è una roba enorme.
5: Ma che cazzo vuoi? Non me lo rompe più i coglioni.
4: No, ma ma mi ascolti un attimo. Ti devo dire una roba.
5: Ma ti ascolto un cazzo io. Figlio di puttana, tu e tua mamma. Quando ti ha messo al mondo. Bastardo.
4: Cornuto.
5: Non me lo rompe più il cazzo.
4: Cornuto. Cornuto.
5: Cornuto sei! Con la tua moglie! Lo fai cornuto!
4: Non sono sposato, cornuto!
5: Cornuto sei, figlio di puttana! Cioè,
4: senti, ma Maria si fa ancora mettere il braccio nel culo!
5: No, te la metto io nel culo! Cioè, te la metto nel culo!
4: Sei
5: giusto!
4: Sei simpatico come tanti anni fa! Ti ricordi quando venivi a ballare in discoteca? Che ti avevo dato uno schiaffo forte quando sono entrato nel locale e proprio ti ho ribaltato per terra! Ti ricordi? Scemo, pronto? Le vecchie amicizie sono dei ricordi bellissimi.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma parlami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Sei in Puglia? Cosa? Stai ascoltando la radio? Ah, ma ho capito. Stai ascoltando Radio Norba. Non so se lo sai, ma proprio l'altro giorno me la sono comprata. Cavolo, devo ancora festeggiare con i miei soci. Ciao, va che ti lascio che organizzo la festa.
4: Buongiorno, sono lei.
3: Sì, buongiorno, sono Luca Alba, Alba SPA, Acciaierie Tartufi.
4: Mi dica,
3: signor. Senta, allora, le devo rubare qualche minuto per quanto riguarda una sorta di party che volevo fare sulla, nella vostra struttura.
4: Un attimo solo, allora le passo il direttore.
3: Grazie.
4: Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno.
4: A lei.
3: Buongiorno, sono Luca Alba, Acciaierie Tartufi. Si ricorda?
4: Fammi ricordare bene, comunque ditemi il problema.
3: Tartufo. Io sono Alba SPA, i Tartufi da Alba Cuneo.
4: Ah, sì, ho capito, no.
3: Senta, allora, siccome adesso l'Alba SPA ha ritirato Radio Norba,
4: ho capito.
3: Volevamo festeggiare da voi.
4: Sì, se potete fare un salto, decidiamo insieme quando siete, che cosa volete fare.
3: Allora, noi abbiamo preso Radio Norba, in più stiamo trattando adesso un podere a Fasano. Inutile dirle, vogliamo festeggiare, saremo una settantina di persone.
4: Sì.
3: Quello che mi interessava, perché noi abbiamo invitato per l'occasione degli ospiti che suonano, nel senso, non so se conosce Stevie Wonder.
4: Sì, ditemi tutto quello che dite.
3: Sostanzialmente abbiamo preso una barca che arriverà sotto Grotta Palazzese, dove ci sarà Stevie Wonder che duetterà con Bocelli, e la barca sarà pilotata dal capitano di vascello Leandro Baldi. Quindi noi ci affacciamo dalla grotta e vediamo lo spettacolo che faranno. L'unica cosa che le chiedo era la possibilità di avere della privacy, ecco, magari prendere tutta la location.
4: Allora, le spiego subito. Il problema è questo, caro.
3: Quale?
4: Il costo di esclusiva sono 50.000 euro. 50.000 euro.
3: E qual è il problema, direttore?
4: No, te lo dico io anche questo.
3: Direttore, ma lei si ricorda di me?
4: Il problema nostro comunque è il discorso meteo.
3: Sì, ma lei si ricorda di me? Mi sa di no, eh?
4: Sì, va bene, lì per lì adesso no, però...
3: No, le spiego, Luca Alba...
4: Quella che mi dice il proprietario.
3: No, certo, però non so se si ricorda, Acciaierie, Tartufi, Real Madrid, Barcellona, American Airlines, Patti Pravo...
4: Ho capito. Però la cosa che io dico come un amicone... il meteo, 31 marzo.
3: Vabbè, ma insomma,
4: rischio suo.
3: Lo so, però
4: che voi che mi dice che ha detto, voi avete detto, non avete detto.
3: No, ma direttore, non è un problema, nel senso, va come deve andare, non è che mi perdo per queste cose. Il meteo non ci dà ragione, ci arrangeremo, insomma, magari si bagneranno un po'. Ma allora non credo interessi il panorama. Un'altra cosa, siccome io per l'occasione chiederò la mano alla mia nuova fiamma.
4: Sì.
3: E non so se la conosce Hillary Clinton, Casabianca. Si è lasciata un anno fa con Bill, ma la notizia non è ancora ufficiale. Lei va matta per i ricci, tartufi di mare, canolicchi. Riusciamo ad averli?
4: Vabbè, quelle cose, quando lei verrà qua le vediamo tutto quello che vuole, insieme, non è un problema.
3: Sì, volentieri. Allora le faccio fare un resoconto dal mio tutto fare.
4: Tutto quello che mi dite voi, quello che volete Montezemolo. Voi mi mettete per scritto anche il vostro programma, Steve Wonder, Bocelli.
3: Sì.
4: E...
3: sì, sì.
4: Ma quello che sia capitano di vascello, come ha detto lì, Baldi, come si chiama?
3: Sì, Alejandro Baldi.
4: Alejandro Baldi, mettete tutto per scritto, per piacere, okay?
3: Va bene, va bene, va bene. Senta, direttore, mi raccomando che rimanga tra noi, che non facciamo trapelare la notizia.
4: Noi
3: per...
4: in massima privacy, non è che noi vogliamo...
3: no, perché sa che ci sono tutti i giornali, va che mi stanno addosso, mi perseguitano.
4: Lei mi deve mandare solo per scritto le cose.
3: Sì, ho capito, okay? Va bene. Grazie, direttore, arrivederci. Pronto Giacomo, tutto a posto. Prenotato a Grotta Palazzese per la grande festa. Ovviamente sei invitato. Per l'occasione mi sono permesso di noleggiare una barca con sopra Stevie Wonder che duetta con Andrea Bocelli. Ovviamente pilotata dal capitano di vascello Alejandro Baldi. Cosa? Non vedi l'ora? Mi sa neanche loro. Però non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: Zoo di 105.
1: Tony Cazzo è tornato.
2: È tornato.
1: Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
3: It's the color inside, the color of your mind, the color inside.
4: Pronto.
5: Silvia, ciao.
4: Pronto.
5: Ciao Silvia, sono Tony, Antonio, come stai?
4: Ah, bene.
5: Bene, sono contento, è un sacco di tempo che non ci sentiamo. Quando ci siamo conosciuti quando andavi a ballare al club, ti ricordi degli scambisti che facevo il DJ?
4: È passato qualche anno.
5: Niente, ho chiamato solo per salutarti, sapere come stavi e se tutto bene.
4: Bene, grazie.
5: Sai cos'è che la gente...
4: Sei tu bene?
5: Sì, sto bene. Ho avuto un problema alla gamba e niente, poi sai che adesso con la chirurgia ho una gamba bionica.
4: Ah, bene.
5: Corro velocissimo. Faccio i 35 all'ora. Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso, perché anni fa ti ricordi che stavi sotto la console con il Cointreau e mi guardavi sempre quando mettevo la musica, che quel giorno lì c'era uno di fianco a te che fumava una sigaretta, ha preso fuoco il Cointreau e ti ha ostinato la testa e ti ho buttato una giacca di jeans per spegnere il fuoco. Ce l'hai tu quella giacca di jeans?
4: No, io no.
5: Cavolo, sto cercando questa giacca.
4: Non mi ricordo questo. Ma io non ce l'ho.
5: Ti spiego, era in jeans, il petto davanti e dietro era in jeans con le maniche in felpa, il cappuccio e una toppa dietro con un praticamente un cazzo che schizza, una roba. Non ce l'hai tu?
4: No.
5: Porca miseria, non so a chi l'ho data quella giacca di jeans. Che me sono trombate un sacco in discoteca, sai, non è che...
4: Certo.
5: Te le puoi segnare tutte le ragazze, capito? Cavolo, perché ho una foto con... siamo in discoteca, te che hai la giacca di jeans, dopo che ti ho spento la testa, che sembri il gatto Silvestro, sai, tu ho pelato un tre peli in testa, però poi dopo sei tornata normale.
4: Non mi ricordo neanche questo fatto.
5: Cavolo, non te lo ricordi?
4: No.
5: Ma era circa il 94-95, quando c'era Think about the way.
4: Non mi ricordo proprio.
5: Non ti ricordi neanche Bauci Bau?
4: No, direi proprio di no.
5: Neanche
4: io
5: i dischi...
4: Non ero lì, non ero io.
5: Neanche i dischi di DJ Cerra?
4: No, mi spiace.
5: Non ti ricordo.
4: Non ero io, di sicuro.
5: Ma sai, forse magari non ti ricordi perché al terzo Cointreau perdevi un po' la testa. Ti ricordi che tricavi come una bastarda?
4: È difficile, ero proprio lì.
5: No, non ti ricordi neanche che ti inginocchiavi sotto la console?
4: Nient'altro. E
5: succhiatelo.
4: Cos'altro serviva?
5: Cosa?
4: Cosa altro serviva adesso?
5: No, era solo per ricordarti un po' quei momenti là.
4: Mi spiace,
5: che succhiate mi hai fatto.
4: Non ero proprio io lì.
5: Cavolo.
4: Di sicuro, eh?
5: No, ma eri tu. Mi ricordi,
4: no,
5: ti chiamavo vampira. Ti ricordi?
4: No.
5: Ti ricordi quando mi hai preso al collo che mi volevi succhiare il sangue?
4: No.
5: Spaccato i denti con...
4: No.
5: Non te lo ricordi? Che ho preso il coprigiradischi e te lo
4: spaccato.
5: Era ma il coprigiradischi in plastica della Tecris, te l'ho scaraventato sulla testa e sei svenuto. Ti ricordi?
4: Ma assolutamente non è vero.
5: Comunque tu non hai quella...
4: Tutta una cosa inventata.
5: No, assolutamente no.
4: Sì, assolutamente
5: non mi permetterei,
4: sì.
5: Non mi permetterei mai, io sono, sai che sono un gran tuo uomo.
4: Mi spiace, ma non ero proprio io di sicuro.
5: La droga degli anni 90 ti ha tritato il cervello, non ti ricordi più, mi dispiace.
4: Il mio cervello ha sempre funzionato molto bene.
5: Qual era la canzone che ti piaceva di più?
4: Adesso devo proprio salutare.
5: Va bene, dai. Comunque non hai la mia giacca di jeans con il cazzo che sputa.
4: No, assolutamente non ero io.
5: Vabbè, comunque... Mi ricordo, io mi ricordo questa immagine bellissima di te, questo completo a fiori con la testa di gatto silvestro, tutta spulciata.
4: Non ero io mai avuto una cosa del genere.
5: Un tipo Willy Coyote non esplodeva.
4: Arrivederci.
5: Va bene, dai, ti saluto. Ciao, ciao, ciao. Vedete che è difficile far ricordare a quelle persone che come me e come voi avete vissuto gli anni 90. Ci sono dei buchi proprio incredibili, dei vuoti incredibili. Ma il bello è questo, non ricordarsi quei momenti pazzeschi.
1: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.

0: messing with this. Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Femminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catto.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio.
5: Fargeria.
3: Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermaien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermaien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono
5: non
2: tutti...
5: Non rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che è permessi sport? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio?
3: Nauseabondo.
5: Sì,
2: se sono così nauseabondo ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Vuoi... Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista. E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Figli di Troia.
1: Figli di Troia.
7: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
7: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
7: Psicoterapeutici.
8: No, petici. Terapeutici.
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: No, terapeutici.
7: Terapeutici.
3: Terapeutici.
7: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
8: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
8: Bravo!
7: Volete conquistare Troia?
8: Sì!
7: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
9: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
7: No!
9: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
7: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cosa
9: è? L'Aiazzone!
7: Ayace!
9: Ayace è quello grosso, Aiazzone!
7: Ah, pagliaccio!
8: Provare per credere!
9: Esatto.
7: Sì!
9: Attento, attento, sta venendo!
7: Aia!
9: No!
7: No!
9: Aiaco! Piccolo giù!
7: Attento!
9: Piccolo giù!
7: Attento!
10: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
7: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
7: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche cosa.
8: Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
8: Caparbietà.
2: Che la puttana mo lo mette sempre questo e metti dentro.
8: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
6: E camminando verso il tramonto, il giovane Frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto, ce l'ha fatta.
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Che ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Eh sì!

0: Lo Zodi 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Questa è la segreteria telefonica di Paolo, il macellaio e bracista a Piazza Mercato. Lasciate un messaggio con il vostro recapito telefonico e sarete richiamati da me.
4: Sì, buongiorno Paolo, il macellaio bracista. Volevo informarla che lei vive in un posto di merda. Arrivederci. Questo è un messaggio lasciato in una segreteria telefonica di una persona che tra l'altro non conosco e della quale non me ne è fatto un cazzo, semplicemente per introdurre l'argomento di oggi, che è questa classifica stilata dall'Università La Sapienza di Roma e dall'Associazione Italia Oggi delle città più vivibili d'Italia. Al primo posto quest'anno c'è Pordenone, e all'ultimo posto c'è la città di Foggia, che ha scalzato addirittura Crotone dall'ultimo posto in classifica. Le città colpite dal Covid come Milano, Bergamo, Lodi, Cremona hanno perso ovviamente qualche posto in classifica, ma io mi concentrerei sul fatto che Foggia è un buco di merda. Ecco, vorrei sentire foggiani o difensori dei foggiani. A prima linea.
5: Non dicendo bene, non prende qui.
4: Come mai non prende?
5: Non prende, scusi. Non prende.
4: Forse perché Foggia è un posto di merda? Lo sa lei, sì. Cioè, ha visto la statistica stilata da Italia Oggi che dice che Foggia è un posto di merda, è il peggiore buco cacatorio.
5: No, mi interessa niente a me. Ciao.
4: Niente, non gli interessa, capisci? Forse è anche per questo che è l'ultimo buco del culo del pianeta. Perché a loro non interessa, un altro, dai.
6: Ma sono in diretta?
4: Sì, certamente, ovviamente.
6: Oddio.
4: Lasci stare il Padre Eterno, che con voi è stato poco generoso. Come mai? Foggia è una fogna di merda. Risponda alla domanda.
6: No, perché io non vivo a Foggia, quindi.
4: Ah, quindi lei è scappata da Foggia.
6: Sono scappata da Foggia, ecco perché, non lo so perché.
4: E quindi è felice, così. È felice di questo fatto? Si scrive
6: sì, felicissima, perché tanto io non sono lì.
4: Ma perché? Perché? Perché Foggia fa così cagare? Perché Foggia...
6: Con calma,
4: Cosa con calma? Lei è foggiana, non ha diritto di parlare. Lei è foggiana.
6: Lei mi telefona sì. E si permette anche di dire parolacce e di mettere regole.
4: Lei è di Foggia e si permette anche di dire a me quello che devo fare. Sì. Reietti zombie del nostro pianeta. Lo so.
6: Però guardi, posso darle anche io un altro numero.
4: Prego,
6: di telefono?
4: Sì.
6: Così magari chiama qualcuno
4: sì,
6: della.
4: Sì, basta che
6: Foggia.
4: Lo faccia in fretta perché mi sta facendo venire i fichi d'India ai coglioni, mi dica. Cosa cazzo ride? Lei proviene da una fogna merdosa e ride. Cosa ride? Cazzo ride?
6: Però sono in zona arancione.
4: Sì, ma lei dovrebbe stare in zona marrone insieme a tutto il resto dei foggiani che sono
6: bellissimo.
4: Il fanalino di coda di questo paese.
6: Ok, ci ritornerò, guarda, volentieri. Spero
4: sì,
6: di ritornarci.
4: Basta tirare lo sciacquone per tornare a Foggia. Basta, se lei tira lo sciacquone arriva immediatamente a Foggia. Mentre gira in giù nella tazza faccia ciao ciao con la manina. Arrivederci.
6: Vaffanculo.
4: Sentiamo Mario per un flash, dai Mario.
7: Ma tre cazzo vuoi, dimmi.
4: Sono sempre io, Mario, sono Giuseppe Bruciani.
7: Sei sempre tu, tanto piacerò al cazzo che sei sempre tu.
4: Bellissimo, Mario, cosa ne pensi del fatto che Foggia è l'ultima città in Italia in quanto a vivibilità? Che cosa ne pensi?
7: E che cazzo me ne frega a me, non mi rompi il coglione.
4: Sempre lucidissimo, Mario, grazie, un flash.
8: Bah, vi dico la verità, che sono proprio contentissimo perché qui ci sono molte persone che sono ancora molto maleducate rispetto alle persone che abitano al nord.
4: Quindi lei è fortemente critico nei confronti dei suoi conterranei o conterronei?
8: Sì, sì, sì.
4: Anche
8: sì.
4: Ma come mai voi altri terroni siete sempre il fanalino di coda di questo cazzo di paese?
8: No, io sono una persona molto educata, soprattutto come ho educato i miei bambini a non buttare le carte a terra.
4: Sì.
8: Come altri bambini che sputano a terra perché è una cattiva educazione.
4: Però nonostante questo, nonostante la sua buona volontà, Foggia rimane un buco del culo di merda.
8: Esatto, come lei. Io sono contentissimo di essere terrone perché forse lei non sa da dove proviene la parola terrone. Se vuole io gliela posso...
4: Ma certo,
8: spiegare.
4: Non vedevo l'ora di farmi spiegare l'esegesi della parola terrone da un meridionale.
8: Okay.
4: Prego,
8: allora,
4: prego.
8: La parola terrone proviene dalla terra perché ciò significa che la parola proviene dalla terra, quindi molte persone...
4: Non avrei mai detto che terrone venisse dalla terra, pensavo venisse dal pesto.
8: Tutti agricoltori... Mi faccia parlare per cortesia perché sennò io sono la persona maleducata.
4: Lei essendo foggiano ha un sacco di tempo da perdere perché non ha un cazzo da fare, vive come un parassita alle spalle dello Stato, quindi non ha un cazzo da
8: come
4: fare.
8: Come lei.
4: Che cazzo è lei?
8: Mi faccio come quelle stronzate che lei sta dicendo in questi istanti.
4: Sì, no, ma lei, scusi, abbia pazienza, ma tra i due la posizione più scomoda è la sua. Io ho il coltello dalla parte del manico, lei dalla parte della merda.
8: Perché ma quello che dice lei?
4: Sì, no, lei invece è fece, si rende conto?
8: Io invece dalla parte della mia mano invece c'ho
4: il cazzo perché
8: pistola.
4: Si sta masturbando. Dai, vattene a fare in culo, dai, ciao. Un altro. Lupo! Ciao Lupo!
9: Buongiorno Giuseppe, buongiorno.
4: Cosa ne pensi dei foggiani che quest'anno sono ultimi in classifica, addirittura sotto Crotone? Cosa ne pensi tu da barese?
9: Sono un popolo di quattro coglioni pure loro, nel senso che ci mettono pure loro e loro per far sì che arrivino all'ultima posizione.
4: Cos'ha che non va? Cos'ha che non va il foggiano?
9: E c'hanno dei piccoli problemi tipo... di furti d'auto, rubano le macchine come le noccioline. Tu stai, vai due secondi, metti la macchina in moto, vengono, dammi la macchina e se ne vanno. Diciamo che c'è questo piccolo problema i foggiani, però c'hanno tante cose belle.
4: Tipo, fammi un esempio.
9: A Cerignola, sì. Che è vicino a Foggia, proprio nel foggiano, c'è un'oliva che si chiama la pella di Cerignola.
4: E ficcatela in culo, che cazzo me le frega, lupo!
9: Ma se tante cose buone da mangiare, tante le femmine buone pure.
4: Ma questi non hanno gli occhi per piangere, vivono nelle caverne come i Cro-Magnon, cazzo. Perché? Cosa gli manca?
9: Ma lo vogliono loro, gli manca un po' di istruzione sicuramente, che sono veramente un po' ignoranti.
4: Ok, quindi aspetta, ricapitolo lupo, sono ladri e ignoranti, poi?
9: Ladri, ignoranti e rotti in culo pure secondo me, quindi questi foggiani.
4: E invece Bari?
9: Bari è una città top, a Bari stanno i baris che sono croccanti nel loro modo di essere, sono veraci, c'hanno i coglioni grossi che escono da fuori le mutande, che se vai sulla moto sbattono sul serbatoio a 180 km/h.
4: Cazzo sì!
9: È così.
4: E cosa c'è scritto sulla porta?
9: Sul serbatoio a 180 km/h.
4: Cazzo sì!
9: È così.
4: E cosa c'è scritto sulla porta di Bari all'ingresso? Dimmelo lupo, dimmelo!
9: Non rompete i coglioni!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Gli anni 90 sono tornati. E con loro anche uno dei DJ più famosi di quel periodo. Tony Cazzo è tornato. Ma c'è solo un problema. Prima di tornare alla console, deve assolutamente ritrovare la sua giacca di jeans con la toppa gigante a forma di cazzo, che gli ha portato fortuna e ricchezza. L'unico modo per ritrovarla è chiamare tutte le donne che si è fatto in quel periodo, che ormai sono delle vecchie tutte spaccate. Vai Tony, chiama!
2: Questo era incredibile, ragazzi, così per riaprire il blocco, diciamo, per scaldare l'anima.
3: E chi è che parla?
2: Sono Tony, Antonio, come stai?
3: Io non sento niente, scusami, ma chi è che parla?
2: Ancora, sono Tony, Tony Cazzo, ti ricordi che in discoteca...
3: Non capisci niente cosa che dici.
2: Ascoltami, ti spiego bene. Sono Tony Cazzo, il DJ. Ti ricordi che...
3: Senti, o che mi dici che lei non sa che... Non capisce niente cosa che dici.
2: Ti ricordi che facevi la vocalist in discoteca con me? Una volta ti eri scoppata il microfono, ti ricordi?
3: Vale, ma è inutile che parli, non capisce, parla piano, non capisce.
2: Ok, allora parlo piano.
3: Aspetta, provo a chiamarlo, mi aspetti.
2: Cosa? Che cazzo fai? Pronto? Sei rincoglionita questa qua. Mi ricordo una volta che gli era caduta in testa la palla anni 70 in vetro, gli è scoppiato il cranio e da allora... Ma ce l'hai ancora piantato nella testa la palla anni 70 in vetro, pronto? Cazzo sta facendo?
1: Tony Cazzo è tornato.
4: Pronto?
2: Uè, Troiona, come va? Tutto bene? Sono Tony, il DJ, Tony Cazzo. Allora, come va? Ho trovato il tuo numero nella rubrica. Sono il DJ, quello famoso con la giacca di jeans. Ti ricordi? Che venivi sempre in discoteca negli anni 90 a ballare. Ti ricordi?
4: No.
2: Neanche. No. Ti ricordi che tu non eri quella che faceva la vocalist?
4: No.
2: Cazzo, mi ricordo, ci ho segnato il tuo numero, Francesca Vocalist. Mi ricordo che una sera eri talmente arrapata che ti eri anche scopata al microfono. Ti ricordi?
4: No.
2: Ma sicura che non hai una giacca di jeans tu?
4: No.
2: Una toppa dietro che era mia.
4: No.
2: Ma
4: non
2: perché
4: sono io.
2: Perché ridi, scusa?
4: No, perché mi fa sorridere questa cosa.
2: Ah, bene, mi fa piacere. Ma ti ricordi un po' di me, di Tony, Antonio?
4: No, assolutamente. Io non conosco nessuno che si chiama
2: Ma
4: Tony.
2: Scusa, tu negli anni 90 non venivi...
4: Ed è DJ.
2: Nel 96 non venivi a ballare sempre a Riccione?
4: Assolutamente no. Mai andato in discoteca. Ti sei sbagliato.
2: Sei sicura che non hai una giacca di jeans a casa?
4: Perché?
2: No, è impossibile. Dai, Francesca, mi stai prendendo in giro.
4: No.
2: Avevi 30 anni. E allora nel 32? E allora eri bambino negli anni 90.
4: Allora
2: no, non puoi essere.
4: Ti sei sbagliato, te l'ho detto.
2: Ma sei sicura? Non è che avevi una macchina del tempo e ti sei spostata?
4: Assolutamente no.
2: Cavolo, mi ricordo che avevamo fatto anche anal. Non ti ricordo.
4: Ma tu ricordi male, l'ho detto non solo io. Va bene,
2: ti ricordi che mettevo sempre una canzone lì? Think about the way, second for the way. Te la ricordi?
4: No.
2: E quella a fine anni 90 che faceva e giro tutto intorno alla stanza mentre si danza. Ma quando mettevo bau, quella la ballavi.
4: Li conosci a memoria.
2: Per forza, è il mio lavoro. Comunque, sentimi un attimo, io sto cercando questa giacca di jeans con una toppa dietro, con un cazzo enorme.
4: Ho capito, ma non sono io, non lo so, non so come
2: allora,
4: rimasto.
2: Ti spiego, il cazzo dietro sembra un cavallo, diciamo, tutto colorato, con che sale, esci dal colletto, il cazzo, una cappella enorme che spara le fiamme.
4: Ho capito, bene.
2: Non ce l'hai tu?
4: No.
2: Ah, questa te la ricordi, eh? This is the real mother night.
4: Questa me la ricordo.
2: Allora vuol dire che sei venuta a ballare in discoteca.

0: discoteca. Sì, sì. No. Sì. Ti saluto, Francesca.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Eh sì, avete sentito, queste sono quelle più vigliacche, quelle più porche, quelle malvagie, proprio succhiatrici limitrofe. Queste qua ti ingoiano tutto.
2: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a tonicazzo@gmail.com. Così finalmente potrà tornare alla console. Tony Cazzo è tornato.
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
5: Hey! Lo Zodi 105.
6: Lui conosce tutti.
7: Ma chi?
6: Lui è pieno di pila.
7: Ma quando?
6: Lui c'ha le Ferrari.
7: Ma che cosa?
6: Lui c'ha le barche e le ville.
7: Ma va!
6: Lui è amico dei più potenti.
7: Ma figurati!
6: Lui sa sempre tutto di tutti.
7: Ma parlami!
6: Lui è il Cazzaro.
8: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Ah, non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
9: Pronto?
8: Cristina? Sì, ciao, sono Luca, Alba, come stai?
9: Ciao, bene, bene.
8: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
9: Ah, dimmi.
8: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
9: Abbiamo parlato...
8: Quando ci siamo incontrati a 105...
9: Sì.
8: Ok,
9: sì.
8: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
9: Ok.
8: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
9: Sì.
8: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
9: Nel fungo, okay.
8: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
9: Sì, no, no, immagino che sia semplicissima, ma anche per
8: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa,
9: dimmi.
8: Esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, l'hai sentito parlare di lui.
9: Esce l'ingegnere Coletti?
8: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffi a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
9: Vabbè, adesso ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
8: Sì, sì. Ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
9: No, no, capito. No, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
8: Certo.
9: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non ha... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
8: dimora,
9: mi interessa se fai l'inaugurazione.
8: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semori, cioè nel senso.
9: Appunto, no,
8: se senso, una cosa.
9: Avrai tanti ospiti, no?
8: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
9: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
8: Sì, sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
9: Sì?
8: Dei montoni.
9: Dei montoni?
8: Sì.
9: Però.
8: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
9: Se c'ha il montone?
8: Non ho capito.
9: Ogni ospite avrà un montone?
8: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
9: Corbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
8: Ma Cristina, qual è il problema? Forse
9: no, no.
8: Ma forse
9: no.
8: Non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Ciaierie, Tartufi?
9: No, ok.
8: Dolcetto, Real Madrid, sì. Barcellona.
9: Comunque. No, ok, ho capito. Va bene. Vabbè, e allora...
8: Stanno Ronaldo, Irina. No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
9: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
8: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
9: Ma dai?
8: Sì, se ti interessa.
9: Hai pure l'albergo?
8: Ma Cristina, scusa, io ho la catena.
9: C'è la catena?
8: Sì.
9: Ma dici che...
8: Gli alberghi?
9: No, non lo sapevo. E allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici...
8: Mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
9: Caspita, va bene, ok.
8: Tra l'altro è di livello, insomma, è una cosa carina.
9: Se fai il montone all'ospite.
8: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca da altri tempi, che sta tornando in voga.
9: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
8: Ma non il montone la bestia,
9: No, ma che la bestia... Ho capito, ma tu non puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
8: Beh, perché?
9: Ma è tantissimo.
8: Ma se io sono un amante del cash, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
9: Sì.
8: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
9: Ah, Sorbole.
8: Sorbole?
9: Sorbole, sì.
8: Cosa vuol dire?
9: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
8: Ah,
9: questa
8: okay.
9: roba.
8: Come dire... Pronto Giacomo, tutto a posto. Se mi ha riconosciuto, non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Tutto il pazzo, minuto per minuto. In studio, domenica di sabato.
2: Un caloroso buffetto sui coglioni, cari amici sportivi, all'ascolto per l'anticipo della seconda giornata dei gironi di ritorno di Champions League. L'Inter di Mister Furbigno vola a Manchester, dove affronta il Manchester City, primo in classifica. E questa mattina il nostro inviato Gianni Vago è riuscito a intercettare il centravanti nerazzurro Guguru, al centro di numerose polemiche per un presunto scandalo doping. Prego il dio dei pulsantoni di far partire il servizio.
3: Grazie, voce con la fregna sempre pronta. Mi trovo qui con una gigantesca barretta di cioccolato fondente che tutti conoscono come Guguru.
4: Uè, deficiente, mi stai dando del cioccolatone? Se vuoi vedere una cosa che assomiglia al salame e al cioccolato, ti tiro fuori la mazza e poi te la pianto nel...
3: La tua simpatia è davvero dirompente. Rido!
4: Stai attento, pagliaccio. Mi sono tirato 12 grammi di coca e sono nervosissimo. Non mi stuzzicare o finisce a revolverate.
3: Guguru, in giro si dice che ti doping. Come rispondi a queste accuse affamanti? È vero o no che ti doping?
4: Certo che mi faccio. Mi faccio prima, durante e dopo la partita. Mi sveglio alla mattina e pippo. Faccio colazione, cago e poi pippo. Io pippo anche nel sonno. Pippo sempre. Ma secondo te ho 50 anni e gioco ancora in Serie A? Secondo te come cazzo faccio?
3: Ai, Guguru ha appena ammesso di essere dopato, perdonami! Ma a questo punto ti devo denunziare alle forze dell'ordine!
4: Sì, sì, denunziami pure! Vediamo se riesci a chiamare qualcuno con una raffica di proiettili in corpo!
3: Aia, aiuto, muoio male!
2: Che dire, amici, se non gli avesse sparato Guguru, prima o poi l'avrei fatto io. Tanto lo sapevano tutti che Gianni Vago lavorava in televisione, solo perché sua madre si era scopata tutti i dirigenti della RAI. I funerali di Gianni Vago verranno celebrati nell'autogrill di Cesena, direttamente nei cessi del benzinaio, quindi addio stronzo. Ma ora entriamo nel vivo del gioco e diamo la linea al nostro inviato a Manchester, Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Qui a Manchester siamo al 20° minuto del primo tempo e sembra esserci solo un giocatore in campo. Mario Luigi Guguru! La pantera africanese corre per 4, portando morte e distruzione nella difesa avversaria.
4: Tifate o vi sparo, pezzi di merda!
5: E peccaminosi umori nelle mutandine delle sue tifose. Ora è l'Inter che attacca con Azerbaigiani. Palla in profondità per Ascellismo. L'uruguaiano triangola con Gran Storpio e la tocca in profondità per Guguru. Guguru danza sul pallone. Guguru si prepara al tiro. Tiro! Tuffo disperato di Burro Madonna.
6: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
5: Ed è palo, palo, palo, palo, palo. Puttana la... La palla scheggia il legno e finisce a fondo campo. Peccato, un vero peccato. Ma ottima prestazione fino ad ora dell'Inter, trascinata da uno strepitoso Guguru. Linea ai consigli per gli acquisti. Spot, spot.
7: Guguru, non so più come fare. Il mio bambino non vuole più dormire. Piange sempre e non dorme mai.
4: Niente panico, brutta caga, poppanti coi capezzoli smangiucchiati. Ho io la soluzione per te. Tieni, dagli da bere questo. Te lo stende sicuro.
7: Bimbo whisky? Ma che cos'è?
4: Cosa cazzo è, secondo te? È whisky per la prima infanzia. Tranquilla, è sicurissimo, ha solo 28 gradi.
7: Ma Guguru, non è pericoloso dare un superalcolico a un neonato?
4: Beh, se non provi non lo scoprirai mai.
7: Mi hai convinto, Guguru? Ora riempio il biberon con Bimbo Whisky e finalmente avrò la pace che merito.
4: Bimbo Whisky, il superalcolico per la prima infanzia che vi farà dormire sonni tranquilli, mettendo gravemente a repentaglio la vita dei vostri figli. Parola di Guguru.
2: Mi raccomando, non datelo ai vostri bambini. Ci sono un'infinità di senza tetto che ne hanno molto più bisogno. Intanto torniamo a Manchester da Massimo Voltaggio.
5: Grazie, studio! Siamo entrati nel primo minuto di recupero e l'Inter è tutta riversata nella metà campo avversaria alla ricerca del gol del vantaggio. Nel periodo non collegato, due piccoli infarti per Guguru, che si è accasciato a terra con la lingua a penzoloni in preda ad attacchi di sbavazione. Ma in entrambi i casi l'attaccante nerazzurro è rimasto eroicamente in campo grazie a una piccola iniezione di drogosterone.
4: Non mi sento benissimo.
5: e ora ha ripreso a correre come una furia, nonostante i bubboni verdi che lo ricoprono dalla testa ai piedi. Ora è Shupalattimo, che vede proprio l'inserimento di Guguru e lo serve in profondità con un preciso pallonetto. Guguru la stoppa di petto, si lascia sfuggire un conato di vomito e punta la porta di Burro Madonna, tenendo a bada gli avversari con i fiotti di sangue che gli escono dal culo.
6: Burro Madonna, Burro Madonna, Burro Madonna.
5: Guguru, Guguru, Guguru! Si prepara al tiro ed è gol! Gol, gol, gol, gol! Ma vieni! Sì! I compagni travolgono Guguru mentre l'attaccante festeggia gettandosi a terra e fingendo violente convulsioni con gli occhi girati indietro. Ora arrivano anche i paramedici a festeggiarlo con grandi pacche di defibrillatore. Che scene commoventi! E mentre una gioiosa pozza rossa si allarga sotto il corpo inerme del goleador nerazzurro, noi restituiamo la linea allo studio! Forza Inter!
2: Ottimo, ottimo, le solite sceneggiate che fanno sti milionari del cazzo. La chiazza di sangue poi è palesemente finta e anche la bava verde che gli esce dalla bocca. Per il calcio è tutto, ma lo sport non si ferma qui. Collegatevi al mio canale Twitch per la maratona di Pompini ai senza tetto che mi attende sul Lungotevere. Hasta l'asta, poveracci!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta La Via della Seta, mega imbarcata in salsa di soia.
2: Capitolo 1. Superiorità etnica. Tsing Pao e Peng Po vogliono trasformare tutti i kebab di Padova in negozi di pesci.
3: Pronto?
4: Tu, Muhammad? Io, Peng Po.
3: Cosa?
4: Io cinese non parlo tanto bene italiano.
3: Sì, qua, scusi, negozio di kebab qua.
4: Sì, io sa. Io voglio chiedere quando tu vai via.
3: Quando va a andare via?
4: Sì, quando tu vai via perché io porto il mio negozio pesci.
3: Ah, scusi, noi non portare via questa roba, questa non vuoi gente venire a prendere, io non asporti fare.
4: No, capito, io non voglio mangiare, a me schifo fa tuo cibo puzza melda, a me frega cazzo, tu devi portare via tuo negozio melda kebab, io metto il mio negozio pesci. Belli pesci tanti colorati.
3: Scusi, io non capisco questa, perché ho pure non è io questa, tu vieni qua al negozio e io capisco cosa è successo.
4: No, perché se io vengo al negozio tu da me il coltello. Io so come funziona, io ho già preso due coltellate. Voi turchi faccia merda. Io sa.
3: Scusi amico, io questa fino a oggi nessuno cinese noi qui asporti qualcosa, ne ho chiesto solo uno tori il lavoro, sushi sempre venire a prendere, questa solo conosci io.
4: Sì, ma a me sushi schifo cazzo, io vendo pesci vivi. Allora, io spiega, tu capisci, apre tue orecchie turco merda. Apre, allora, tu tuo negozio kebab, chiuso, finito. Ora arriva negozio pesce zingpe.
3: No, io non capisco, in via della pace,
4: dicevo, stavo a foro, nego. Sì, tu in via della pace, ma tu c'è il caguella, io so. Allora, io passo a mio fratello, parla meglio, aspetta.
3: Ah sì, fratelli, parli, venire qua meglio, chiedere noi cosa è successo, sì, va bene.
2: Capitolo 2. Scontro di civiltà e storie di coltellate.
4: Lotto!
3: Io
4: Tsing Pao, io parla meglio italiano.
3: Sì.
4: Mio fratello molto nervoso.
3: Un pezzo merda.
4: Perché lui ha preso due coltellate di persone di Istanbul e allora lui preoccupato, lui paura a venire da voi.
3: Due cosa?
4: Quando lui ha discusso con altre persone di turco,
3: sì.
4: Lui ha litigato e lui ha preso due coltellate.
3: Scusi, non è un negozio noi, oppure vuoi un altro negozio, non è qua, qua non c'è questo problemi.
4: No, io lo so, lei brava persona.
3: Oppure il negozio di fianco di noi, oppure, perché il numero voi non c'è per questo, io dico.
4: Ma negozio a fianco è kebab?
3: Se due kebab tre qua, uno vicino sta ma fuori, uno da fianco, non lo so.
2: Capitolo 3. Concorrenza sleale. Una nuova opportunità.
4: Lei allora quello di semaforo o quello prima?
3: Sì, noi semaforo questa, un'altra no, noi semaforo io non faccio.
4: Allora vede, io faccio favore te, perché noi vuole negozio di altro tuo concorrente.
3: Sì, questo è il negozio di noi vicino di questo semaforo, lui 3 metri avanti in terra verso.
4: Ah, noi vuole che tu unico a vendere kebab, così sì. Noi prende altro negozio e vendere pesci.
3: Sì. Questa, scusi, io questa negozio di quel kebab, io prima ho aperto di loro.
4: Ah, loro ti ha rubato lavoro.
3: Eh sì, loro lavorato, non hanno rubato lavoro noi, sì.
4: Ah, loro, allora noi andiamo a punire loro, noi comprare il loro negozio e mandare via.
3: Vieni qua a parlare noi.
4: Questa no, non c'è problema, tu primo aprire negozio kebab.
3: Sì, io prima, sì.
4: Ah, tu hai ragione.
3: Sì, io primo, sì.
4: Allora noi liberare te di altro negozio kebab e mettere Cina.
3: Sì, tu prendere il negozio di questa che rubato di noi, tu comprare di questo negozio.
4: No, tuo negozio può tenere, noi vuole un solo negozio. Però tu aperto prima, tu diritto di stare.
3: Sì, noi diritto, non lo so cosa è successo.
4: Noi allora adesso andare da tuo nemico,
3: sì.
4: E uccidere.
2: Capitolo 4. Metodo mafioso. Protezione e pizzo.
3: Perché problemi?
4: No, perché lui ha rubato te lavoro.
3: Loro hanno portato l'autorizzazione, non è colpa mia questo.
4: No, ma tu brava persona. Loro brutte persone, no buone.
5: perché hai rubato te la volo. Noi cinesi avere idee molto chiare di come risolve le problemi.
3: Sì, ma grazie, scusi, non lo so come sta.
5: Non preoccupare, tu a me è molto simpatico. Noi andare dentro e ammazzare tutti.
3: Sì.
2: Capitolo 5. Epilogo. Il bagno di sangue alla carta.
5: Passa a te, mio fratello, che organizza.
3: Sì.
4: Ecco Peng Po. Quindi tu tieni il sintolo vicino perché il negozio è visto che è vicino. Così l'incendio non brucia tuo negozio, brucia solo il negozio pezza merda.
3: Sì.
4: Ah, ok. Tuo negozio vicino altro negozio.
3: Siamo vicino a un negozio, un altro negozio, un negozio, noi vicino al semaforo. Noi prima aperto 4 anni prima di loro. Successo,
4: non preoccupare, non preoccupare. Io so quale è il negozio giusto da bruciare.
3: Sì.
4: Ma io domanda, tu per distruggere il negozio vicino, ple felici, bomba con benzina o pistola? Cosa ple felici?
3: Scusi, non lo so problemi voi, perché io ho chiesto comune e io ho detto perché noi
4: comune flega. Ho capito, tu per il metodo tradizionale, io allora viene con spada e affetta davanti ai tuoi occhi. Bello, no? Solo per il 5%.
3: Sì, grazie.
4: Allora facciamo con spada a vecchia maniera, Non fa video, no video foto quando io ammazzo tuo concorrente, mi raccomando,
3: Grazie.
4: Se vuoi tu puoi tenere le carne di tuo vicino pezzo merda. E poi mi raccomando, vieni a comprare pesci da noi. Ciao.
3: Ciao.
6: Radio 105.
7: Only for you. No, no, no. This is zoo. Only for you.

0: on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Una cosa bella.
3: Sì.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente. No.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
3: Scusa, ti è partito un dente.
2: No, l'altra votazione.
3: Giovanotti.
2: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
4: Mi è sembrato di vedere un gatto.
2: Si è accorciato il dente. Chi ti è morto? Si è accorciato il dente.
4: Che è successo?
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
7: Come sta? Come sta? Merda!
5: Però.
7: Però.
5: Però.
7: Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però. Però.

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu. Questa settimana metti nel carrello hobby e tempo libero.
4: Scurimento del corpo, pratica alternativa allo sbiancamento anale, 39 euro a seduta. Decorative, rocce lunari a chilometro zero, 98 euro al chilo. Tombola facilitata con un solo numero, 24 euro. Fetta biscottata professionale, 288 euro. Monitor LGBT per vedere tutti i froci, 999 euro.
3: Casa, giardino, fai da te e animali.
4: Carta igienica da parati per pulirsi il culo nei muri, 18 euro al rotolo. Pinne da running, 21 euro. Combo candela mangiafumo più candela bevi tequila, 34 euro. Offerta DVD Mamma, ho perso l'aereo, rivisitazione del grande classico natalizio in versione tossica, 29,90 euro. Presepe Pulp con San Giuseppe Samurai e asinello posseduto che morde la testa al bambin Gesù, 154 euro.
3: Arredamento interni.
4: Nike da sbirro, scarpe con pizzetto al posto dell'iconico baffo, 187 euro al paio. Indispensabile astrolabio satellitare, 311 euro. Lavastoviglie da canoa, 233 euro. Gioco dell'oca in vera piuma, 58 euro. Preparazione acqua, pomata omeopatica contro le emorroidi, 37 euro.
3: Offerte.
4: Gioco, il nuovo passatempo di Macio Accappatonda, 21 soldi. Inutile, cerotto antiaderente, 7,80 euro. Auto ammiraglia senza ruote, per seguire corridore in ciclette, 6.549 euro. Pennelli solari, 7 euro. Natale educativo presenta Caino, pietrone da 5 kg per giocare al fraticidio, 22 euro, anche in colori pastello. Stanno benissimo col sangue!
3: www.mamazonprime.com. Milioni di prodotti, tranne quello che cerchi tu.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornbab. The spiration is in the fic.
9: ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Dove vai? Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
10: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
10: Vaffanculo, puttana!
7: E va bene, dai! Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano?
7: Eh?
6: Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
7: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: In questo mondo di social è apparso un reel di uno psicologo.
14: Per l'amor di Dio, vai, se pensi di non poterti fermare, fallo.
13: Wender, guardando quel video, si è immaginato un mondo telefonico. Ecco perché oggi utilizzerà le sue voci per chiamare Ennio.
15: Vai!
14: Ciao! Sei Ennio?
15: Ehi!
14: Come stai, Bifolco?
15: Chi sei?
14: Io sono Samuel Schumacher.
15: Chi sei?
14: Samuel Schumacher.
15: Perché? Non ti conosco!
14: Lo psicologo.
15: Ma vai a cagare!
14: Pronto?
13: Il vecchio Bifolco è bello rincoglionito, da chiamare immediatamente.
14: Io sono
15: chi
14: lo,
15: sei?
14: Lo psicologo.
15: Psicologo? Che cosa vuoi?
14: Samuel Schumacher.
15: Samuele?
14: Samuel Schumacher.
15: Che cosa vuoi?
14: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
15: Ma cosa devo pensare?
14: Vai.
15: Dove?
14: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
15: Ma sono fermo, sono fermo a casa. Che cosa devo fare?
14: Se pensi di non fare le uova, falle. Potresti anche non farle, vedi?
15: Porca la... Che cosa devo fare le uova?
14: Ma se vuoi fare le uova...
15: Ma che cosa devo fare le uova?
14: Vai.
15: Dove?
14: Se pensi di non poterti fermare, fallo.
15: Ma dove devo fermarmi? Dove, puttana la... Sono a casa.
14: Pensaci un attimo, però se vuoi fallo.
15: Puttana vacca la...
14: Potresti anche non farlo.
15: Puttana... Puttana...
14: Sei Ennio?
15: Ehi, c'è io! Chi sei?
14: Sono lo psicologo.
15: Sei lo psicologo? Cosa vuoi che sei psicologo?
14: L'ho chiamata per dirle di farlo.
15: Ehi, che cosa devo fare, porca la...
14: Fai ste uova.
15: Le geuewe?
14: Esatto, proprio quelle, le geuewe.
15: Ma come faccio a farle, porca la...
14: Potresti anche non farle, vedi?
15: Porco, porco! Ma porca d'una... Ma da dove stai chiamando, brusa merda?
14: Ma se vuoi fare le uova, falle.
15: Danala, perché non le fai stare al tuo culo le uova?
14: Vedi, mi apro.
15: Cosa vedo? Che cosa vedo?
14: Però...
15: Provo cosa? Che cosa devo provare?
14: Però...
15: Prova cosa? Ma è stata da un...
14: Se lo vuoi fare, fallo.
15: Puttana, puttana... Ma chi sei? Chi sei? Chi ti ha dato il mio numero?
14: Io sono Samuel Schumacher. Samuel Schumacher.
15: Che si chiama Bieber? Porca! Ho capito che sei lo psicologo! Ma porca la...
14: Tranquillo, fallo e basta.
15: Ma porco d'un... Cosa devo fare? Che cosa devo fare? Sono in casa di...
14: Se pensi di non fare le uova, falle.
15: Ma come faccio a fare le uova? Le uova?
14: Fai ste uova.
15: Le uova qui,
14: mamma...
15: Chi sei che... Bacala.
14: Samuel Schumacher.
15: Voglio fare il numero.
14: Io sono Samuel Schumacher.
15: Chi vuoi uova? Ma vai a cagare.
14: Samuel Schumacher. Mamma mia, questo è da ricovero.
16: Radio 105.
17: Hey! 105.
16: Hey! Lo Zoo di 105.
18: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
19: Tutto il resto è noia. Allora, Florida. Un ragazzo, forse suprematista bianco, entra nel suo college, nella sua scuola superiore, armato, e stermina 17 compagni di classe. Nei primi 45 giorni del 2018, questo è il 22esimo caso di sparatoria in una scuola degli Stati Uniti. 22esimo! Alla luce di questo, però, vorrei sapere se voi siete favorevoli o contrari ad armare il cittadino. Cioè, voglio sapere se voi italiani vi sentireste più sicuri con una pistola o meno sicuri con una pistola a casa. Andiamo a Napoli, Napoli. Salvatore voleva parlare con me. Napoli.
20: Poi Crucia, c'è una grande luce.
19: Non ho capito, scusi.
20: C'è una grande luce.
19: Che cosa
20: perché la sacca a Napoli?
19: Che cosa vuol dire?
20: Ma io ti ho mandato i messaggi l'altro giorno.
19: Ma che cazzo me ne frega a me? Che cosa vuol dire?
20: Parenzo, quello... dove sta?
19: Parenzo si sta facendo i cazzi suoi. Lei chi è, il suo biografo?
20: No, io ti ascolto la zanzara.
19: Voglio sapere se lei è favorevole alla diffusione delle armi in Italia, esattamente come negli Stati Uniti. Lo è o non lo è?
20: E che ma fai con le armi? Fatela.
19: Ma lei può parlare italiano, che mi sembra di conferire con Pulcinella? Può parlare nella nostra lingua nazionale, per favore? È capace? Sì?
20: Sì.
19: Ha un titolo di studio, sì?
20: No, che mi ha domandato.
19: Sì, che ho domandato. Sì, lei è favorevole o contrario all'uso delle armi?
20: È favorevole alla polizia, sì.
19: Della polizia, quindi secondo lei il privato cittadino non dovrebbe essere armato?
20: Deve fare il corso.
19: Che corso deve fare? Corso Vittorio Emanuele? Che cazzo di corso deve fare?
20: Per sparare, che ne so io.
19: Deve fare il corso per sparare, secondo lei, il cittadino?
20: Certo,
19: ma secondo lei il cittadino deve essere armato oppure no?
20: No, mica è la polizia.
19: Mica è la polizia, sempre. Non polizia, polizia. Una parente sua, la polisorella della polimamma.
20: Ma Parenzo, dove sta? Io sono...
19: Si faccia i cazzi suoi! Si deve fare i cazzi suoi! Che cazzo gliene frega di Parenzo? È lei che decide... È lei che decide che cosa va in onda nel mio programma. È lei che lo decide.
20: No, lo decide
19: no.
20: Tu.
19: Ecco, lo decide tu, sì, certo. Un'altra lingua, in fenicio parla. Allora, si faccia i cazzi suoi. Ma lei è innamorato di Parenzo, glielo vorrebbe troncare nel culo?
20: No, ma quando mai? No, io sono della maggioranza silenziosa.
19: Lei è la maggioranza silenziosa, ma meno male che non parla, visto le stronzate che dice.
20: E che sono io, la polizia che ho fatto sparare? Chiamo la polizia.
19: Lei chiama la polizia per qualsiasi cosa?
20: Certo, e chi sono io? Mica sono una polizia, perché...
19: Lei non è una polizia, no.
20: Crucia, ma che
19: Ma lei non ha uno straccio di idea, si rende conto? Lei è la maggioranza silenziosa, ma è una minoranza di testa di cazzo. Non sa che cazzo dice. Ma vada a fanculo lei, ma che cazzo vuole?
20: Ma va a cagare, Crucia.
19: Ma vai ad impiccarti, dai, testa di cazzo, brutto coglione, dai. Vatti a sparare in faccia. Anzi, chiama uno della polizia, fatti sparare. Va a fanculo, dai.
20: Sei in merda, ma che ti narice. Io ti ho scritto i messaggi l'altro giorno.
19: Ma non me ne frega un cazzo dei suoi messaggi. San Valentino è passato, si faccia una sega sulla foto di Parenzo e non mi rompe i coglioni. Vada a spruzzare in faccia una foto di Parenzo.
20: Scusa, hai problemi con i ricchioni tu, allora? Cioè, io non ho ricchioni.
19: Io problemi con io non ho nessun problema, a me piace la fica, ma secondo me se uno gli piace il cazzo o il buco del culo, sono cazzi suoi, a me non interessa.
20: Allora che da già dice che entri qualcuno e ti spari in faccia? Cioè, sì, mi hai chiamato per le pistole, ma che pure.
19: Sì, volevo sapere se lei è favorevole o contrario alla diffusione.
20: Ma no, io sono comunista.
19: Va bene, a me non me ne frega un cazzo, per me può essere anche trappista o logopedista. Non me ne frega un cazzo.
20: Tu sei fascista, Crucia, che sei un...
19: Io fascista, io non sono un cazzo. A me non me ne frega un cazzo, mi fanno schifo tutti, mi sanno tutti sui coglioni. Io non sono né fascista né comunista, io li odio tutti.
20: Mi piacciono solo i trans, a te.
19: Ma cosa dice, cosa dice? Io vado con la fica, a me piace scopare la bella fica, le tette, la fica vera, capisce? Non quella operata.
20: Vabbè.
19: E a lei che piace il cazzo di Parenzo? A lei piace il cazzo di Parenzo? Le mando una foto del cazzo di Parenzo. Adesso lo chiamo, va bene?
20: Ce l'ha piccolino.
19: Cosa ne sa lei? Cosa ne sa se invece Parenzo avesse una baguette coi coglioni? Lei che cosa ne sa?
20: Ma non me ne fotto un cazzo.
19: Come no? Lei è lì che si lecca le labbra. Brutto porco, pervertito, lei è un pervertito.
20: A me piace Parenzo e ascolta Parenzo.
19: E allora se ascolti a Parenzo non mi rompi i coglioni. Dai, vaffanculo, dai.
20: La trasmissione
19: dai, butta giù questo cazzo di Pulcinella, ma mangerò i coglioni, dai. Andiamo a Milano. Sentiamo Enrico. Lei è favorevole ad armare il cittadino italiano?
21: Sì, sono favorevole.
19: Perché? Spieghi.
21: Sono favorevole perché è giusto che qualcuno abbia un'arma per difendersi.
19: Quindi secondo lei il normale cittadino italiano?
21: Per farne buon uso.
19: Qual è il buon uso? Dica.
21: Il buon uso è uno mi entra nel negozio, mi sento minacciato, sì. Sento il rischio alla mia vita e gli sparo alle gambe.
19: E se uno entra nel negozio per chiedere un'informazione?
21: Mica entra con la benda in faccia e la pistola e per una rapina.
19: Perché scusi, tutti i rapinatori entrano con la benda in faccia. Lei dove vive, scusi? Ai Pirati dei Caraibi?
21: Metti
19: a tacere quella cazzo di voce del satellitare che mi rompe i coglioni. Spiega quel cazzo di satellitare, dai, che mi sta cagando il cazzo, dai.
21: Mi stai cagando il cazzo?
19: No, non lei, la voce del satellitare mi sta cagando il cazzo.
21: Ah, e da dove la prende, scusi?
19: Non lo so, io la sento sotto di lei. O lei si scopa Siri, oppure è la voce del satellitare che ci rompe i coglioni.
21: Se io entro a casa tua nel cuore della notte.
19: Sì. Ma questo non è entrato però in una casa, questo è entrato in una scuola pubblica. E ha ammazzato 17 innocenti.
21: Ma è sbagliato?
19: È sbagliato, sì, però questo poteva avere una pistola. Allora che quando noi distribuiamo le pistole così ai cittadini, perché lei si sente pistolero, lei si sente un pistolero del cazzo, cazzo di Trinità dei miei coglioni. Lei è un pistolero del cazzo. Pistolero del cazzo.
21: È ovvio che se dai un'arma a uno devi fargli anche qualche esame psicologico.
19: Esattamente.
21: Se hai una pistola in mano a un pazzo e lo lasci in giro per la città a sparare le cose.
19: Certo. E se il figlio di una persona perfettamente normale prende la pistola del padre e entra in una scuola e fa fuori 17 persone?
21: Beh, il padre è un coglione perché ha lasciato.
19: Ah, il padre che è un coglione. E allora secondo lei, le faccio una domanda, secondo lei in Italia non ci sono coglioni?
21: La voglia.
19: Ah, esatto. Allora lei in un paese pieno di coglioni darebbe le armi a questi coglioni.
21: Ma ovviamente la deve tenere sotto chiave. Quando uno sotto è un cacciatore, chiave. Dove cazzo ce l'ha le armi? Mio zio era un cacciatore e le armi ce l'ha.
19: Sì, mio zio era un alpino, ma questo non c'entra un cazzo. Non è che vado in giro io a picozzare la gente. O con la penna nera sul cappello. Che cazzo c'entra? Il cacciatore usa il fucile per il suo lavoro. Non c'entra un cazzo.
21: Ma dove ce l'ha il fucile durante il giorno? Nel culo, secondo te?
19: No, quella è sua madre, testa di cazzo. Dai, butta giù questo coglione, dai.
21: Ma
19: fa culo, impotente. Ma va, impotente del cazzo, dai. Infila il cazzo dentro un bazooka, fatti le seghe. In conclusione, devo dirvi la verità, io a questa gente che ho sentito al telefono non gli darei in mano neanche un cazzo di gomma, mi sentirei minacciato da loro anche con un cazzo di gomma in mano. Comunque in Italia il problema delle sparatorie non si pone evidentemente, perché quella con cui ho parlato oggi sicuramente non è gente che è andata a scuola, quindi siamo tranquilli e andatevene a fare in culo. Dai, ciao.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
2: Che colore siamo dall'altra parte?
3: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
4: Un puffo morto.
3: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
2: Avevi detto...
3: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, sì. Non cominciate a dire cacchiate.
2: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
4: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
3: No. Lì arriva tutto bello.
4: Bello,
3: con
4: sì.
3: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
2: Ah,
3: sì,
2: ah.
3: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
2: sì.
3: Lì invece no, si allunga.
2: Ma qui c'è anche c'è il pene nell'aldilà.
3: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
4: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
3: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
2: Lo si mangia?
3: Lì tutta miglia.
2: Ma si pagano le tasse?
3: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
2: No.
3: In natura, non so, nel mangiare.
2: Sempre così. Minchia.
3: Sempre minchia, non
2: cioè, è una vita del cazzo.
3: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
2: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
3: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
2: La puoi trombare?
3: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
4: Cioè come? Cioè?
3: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
2: Un groviera.
3: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
2: Ah no?
3: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
2: Cioè, la passera in gola?
3: Sì, la passera in gola.
1: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
4: Non sei uno neanche che fuma tanto.
2: Secondo te Paolo è uno che tromba?
3: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
3: Del barbero non può trombare.
2: L'abitudine del barbero.
4: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
3: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
2: Non hai mai parlato con sua madre?
3: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
2: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
4: No, è sul lavoro.
2: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
3: Mai!
2: Eh?
3: Mai!
4: Dai, con
3: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
4: Prova!
2: È vero!
3: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
1: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
5: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
3: Sì, i Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
4: famosi Flipstone.
5: Dai.
4: Ho fatto tilt col Flipstone.
5: Dai, c'è Freddy.
2: C'è Fred.
3: Fred Mongoose, Fred Buscaglione.
2: Dai, ba.
3: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
5: La moglie, vi.
3: Viva l'Italia. Italia.
4: Poi c'è anche CCC.
3: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
5: E poi c'è l'animaletto che si chiama D.
3: Di Saronno, al maletto di Saronno.
1: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
2: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
3: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
2: Ancora?
3: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
1: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
3: Devono morire tutti i giorni.
2: No, scusa, questa la devi spiegare.
5: Non ho capito.
3: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
5: Eh sì.
3: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
5: Sì.
3: Non vivrà mai con te.
2: No.
3: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
2: Sì.
3: Vuole il pieno.
2: Vuole il pieno?
3: Il pieno. La cosa pieno.
1: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
3: Guarda, 52 anni.
2: Bello, un da. Scusami, eh.
4: Guarda, cromosoma in più.
2: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
3: Guardi qua.
2: Guarda sua madre.
3: Ha 55 anni, mia madre.
2: Ma sua madre, uguale a lui.
4: Aspetta, se le metti in fila.
3: Mia moglie e mia madre.
4: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
2: Chi è questo?
3: Lui. Io.
4: A che età?
3: A 23 anni.
4: Ma perché negli anni 60 sembrano
3: non c'erano le macchine, ma non c'erano le macchine
4: anni
3: 60, fotografiche.
4: A 20 anni sembrano già anzianissime.
3: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
4: Cioè adesso se lo vedi per strada.
2: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
3: Ma non è neanche lui. E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
2: Che cazzo di?
3: A te diventa così.
4: Cazzo è di plastica. Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
2: Mamma.
4: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
2: Come le candele.
3: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazza possibile.
4: Vaffanculo.
3: Vedrai,
2: però, cosa?
3: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
2: Ma che cazzo?
3: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
2: 40 centimetri.
3: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
4: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
3: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
4: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
3: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
4: Hai capito? Allora, a 65 anni
3: sta parlando adesso lui.
4: Devi andare a Taranto.
2: Grazie maestro.
4: Grazie.
2: Ma io ho visto la luce.
3: Hai visto la luce?
4: Sì. Anch'io, sì.
3: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Lo Zodi 105.
7: Tamarri.
8: Massimino e Giovannino hanno fatto spari sui muri e schizzi di sangue e ora devono trovare un imbianchino per rimettere a posto la casa dello zio che è andato in vacanza 15 giorni a San Vittore.
9: Pronto?
10: Pronto?
9: Sì.
10: Sono Massimino di Quarti, imbianchino?
9: Sì.
10: Ma sei tu l'imbianchino?
9: Sì, sono io.
10: Aspetta un attimo che sono rimasto un po' interdetto. Ma c'è la fica? Pronto? E ora una domanda. Ma guarda questo.
7: Tamarri.
11: Sì, pronto?
10: Pronto, buongiorno, in bianchino?
11: Sì.
10: Ciao, pronto? Ciao, sono Giovanni. Senti, io dovrei fare un lavoro in un appartamento qua in provincia di Milano. Ad Abbiate Grasso.
11: Posso venire... allora...
10: Dai.
11: Verso le fine settimana? Sabato.
10: Quando?
11: Sabato?
10: Sabato c'è belle puttane. Senti, a pompini ti fai pagare. Te un pompini, un po' di tutto. Noi ci abbiamo anche quello se vuoi. Poi vabbè, quando sei lì ci accordiamo.
3: Oh, ma che cazzo fai, coglione? Che stavo democraticamente parlando.
7: Tamarri.
10: Cosa hai detto? Bianchino? Sei in biancatura? Paspennelli,
9: sì.
10: Roba di pennellanze. Sì, sei preciso. Sono Massimini di Quarto. Senti, c'è da fare un lavoro in un appartamento.
9: Ok, ma dove?
10: A Quarto Giaro. Praticamente c'è stato un mezzo conflitto al fuoco, no?
9: Quarto Giaro, perché noi lavoriamo solo a Roma. Quarto Giaro, Milano.
10: Oh, sto finendo di fare sì, a Milano.
9: Va bene, saluti.
10: Vabbè, senti, facciamo così. Stavo parlando!
7: Tamarri.
11: Pronto?
10: Pronto, orco? Minchia, che voce da orco che c'hai? Sei in biancone? Sei uno che tira le imbiancature, stucature, robe.
11: Ma chi è che parla?
10: Sto cazzo, Massimino di Quarto.
11: Ma forse hai sbagliato numero, no?
10: No, tu sei in bianchino, tu.
11: Chi? Ma chi cerchi te?
10: Il bianchino. Se volevo un elettricista, chiamavo l'elettricista e non ti suonava il telefono, no?
11: Dimmi, cos'è che hai bisogno?
10: Se mi chiedi di cosa ho bisogno, vengo a prenderti. Infatti me l'hai chiesto. Secondo te di cosa avevo bisogno? Una statua di legno. Cioè, ho bisogno di te che imbianchi. Ho combinato un mezzo casino a casa di... mi piace che sei allegro, questo è lo spirito giusto per affrontare il lavoro faticoso che fai. Io spaccio e problemi non ne ho. Senti, praticamente ho fatto un mezzo casino a casa di mio zio che se n'è stato in ferie una settimana qua in centro a Milano, no? Hai presente dove c'è zona San Vittore? Lui è stato...
11: Sì, ma io sono in pensione, non lavoro più,
10: No, meglio. Così se ti fai le cose con calma.
11: Ascoltami, stai prendendo il giro,
10: Ma cos'è? Sei caduto di testa? Dentro un bacino idrico?
11: Ma prima cosa non ti sei neanche presentato, prima.
10: Ma se te l'ho detto quattro volte, sono Massimo di quarto. Ah, ho capito, sei scivolato dalle scale, ti ha dato 40 testate ai gradini, sei rimasto contuso mentalmente. Sì, quanto ritardo che c'hai proprio, ma sei inflazionato nel cranio proprio, scemo. Allora, praticamente mi serve un imbianchino per fare il lavoro a casa. Come ti stavo dicendo,
11: non ho tempo.
10: Ma sei detto che sei in pensione, raccafà.
11: Non ho tempo, appunto per quello.
10: Che cazzo devi fare? Vai a guardare i lavori stradali.
11: Ti saluto, giovane.
10: Ma sai che ti mordo i capelli, li strappo così, come fanno le poiane proprio. Ti arrivo sulla testa e ti becco, scemo. Madonna! Mamma mia.
11: Pronto?
10: Ma sei scemo completamente tu.
11: Allora, ma ascolta un po', ma con chi stai parlando? Che mica sono tuo fratello.
10: Con te sto parlando, orco. Guarda che sei fulminatissimo. Che cazzo metti giù la cornetta? Ti sto parlando. Ti chiamo per un lavoro e metti la cornetta in faccia. Non è che sono pesantissimo, non è che sono il primo scemo che tarocca le macchine a Milano. Io, cretino. Praticamente devi fare
11: sta parlando.
10: Non fare quelle alza la voce per prevaricare, che arrivo lì e ti stacco un braccio con un morso, scemo. Oh, che cazzo metti giù la cornetta?
7: Tamarri.
12: Sì, pronto?
13: Pronto?
12: Sì.
13: Buongiorno, in bianchino?
12: Sì.
13: Sì, buongiorno. Mi hanno dato il suo numero Michele, un mio amico, mi ha detto che ha fatto tempo fa l'appartamento da lui.
12: Devi imbiancare di bianco l'appartamento allora?
13: Ah, la fare tutto, capito? Tranquillamente, sì. Mi dici quando è, ti lascio le chiavi, che tanto io devo andare a spacciare e tu puoi fare il lavoro.

0: chiave dell'appartamento?
1: Stasera non riesco.
0: E guarda cazzo, via, che cazzo me ne frega, dai, è presto, ti aspetto per le 7:30. Dai che ci divertiamo, come la mangiai! Che sono, siamo carichi proprio a bestia, facciamo due strisciacci. Se vuoi c'ho anche due o tre puttane di quelle toste che mi chiedono lo
1: sto. Oh, però quelle va bene.
0: Dai, allora facciamo così, vieni stasera, guardi la casa e tu, ti fai succhiare un po' il cazzo e poi dopo vai via contento e poi ci mettiamo a posto.
1: Va bene.
0: Sei un grande. Oh!
1: Ciao!
0: Ho
1: ciao.
0: Detto che ti aspetto! Devi rispondere! Coglione! Ciao grande, dopo ti mando il numero dell'indirizzo di casa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao grande, ciao. Chiudi, chiudi, ah, che mi sta salendo nel cranio.

0: Lo Zodi 105.
1: Siamo a Milano nel 1997. Una mattina il buon Wender, stanco dalla notte a Radio Station One, dove lavorava con Marco, si recò in un'edicola di Sesto San Giovanni per comprarsi un film porno. Il suo occhio cadde su un titolo molto strano: La Villa del Piacere. Il film narra la storia di questo maggiore che insieme a Forjuben vogliono incularsi la signorina Helga.
2: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
3: Der General.
2: Allora, caro Fanuber, non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
3: Jawohl, Herr General.
2: Allora si spogli, Fanuber, si spogli.
3: Jawohl, Herr General.
1: Ma poi, passati 4 anni, una sera a casa, dopo aver lavorato a 105 con Marco, durante una segata, a Wender venne un'idea.
2: Le piace la signorina Helga von Huber? È carina, vero?
3: Ja, Herr General.
2: È in forma, maggiore?
3: Ja, ja, Herr General.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
1: Prendere gli spezzetti del film per utilizzarli negli scherzi telefonici.
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con von Huber.
2: Chi è? Ah, Fanuber, bene.
5: Che parla?
2: Allora, caro Fanuber, non che io abbia bisogno di rinforzi.
5: Aspetta un attimo.
2: Allora si spogli, Fanuber, si spogli.
5: Scusa, ti sento malissimo, dimmi.
2: Le piace la signorina Helga Fanuber? È carina, vero?
5: Scusa, dimmi.
2: È in forma, maggiore?
5: Ma non ti sento molto bene. Dimmi comunque, parla, dimmi.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Helga von Huber?
5: Non capisco, scusa. Perché? Perché ti sento troppo lontano, capisci? Oh. Ecco. Allora, o parli più ad alta voce, ma sei al telefono fisso o mobile?
2: Tu lecca la cappella.
5: Eh?
2: Brava, così. Oh. Sì, succhiala bene. Succhiano tutto, vai.
5: Non capisco.
2: Che culata.
5: Senti, non so cosa dire a te.
2: Guarda il mio c***o come entra bene in questa c***o bagnata.
5: Va bene.
6: Oh. Vendetta!
7: Vendetta!
6: Vendetta!
5: Pronto?
2: Puttana che sei.
5: Pronto?
2: Adesso ce la fattiamo tutte e due. Poi leviamo i soldi a questa puttana mangia c***o.
5: Eh?
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla cappella.
5: Ah.
2: Oh. Vai. Ah.
4: Ecce Jürgen, ecce Jürgen, con Voglione.
8: Sì, pronto, con chi parlo?
2: Puttana che sei.
8: Ma che cazzo sta dicendo?
2: Guardalo bene, piccola.
8: Cosa devo guardare che sono al telefono?
2: Guarda.
8: Ma cosa?
2: Guarda il mio cazzo perché tra poco...
8: Che cazzo devo guardare?

0: Vale. Guarda il mio cazzo perché tra poco...
1: Ma se siamo al telefono!
0: Lo prenderai nella tua bella f***a.
1: Lei chi sta cercando? Oh. Perché mi sa che ha sbagliato numero.
0: Elga.
1: Qui non c'è nessuna Elga.
0: Dirò così,
1: mi spiace,
0: Elga.
1: Ma ora chiudo.
0: Oh, sei c***ata.
1: Michele!
0: Ti piace, eh?
1: Michele! Ho saputo che tua mamma lavora alla cassa del benzinaio. Oggi lo faccio saltare, ti giuro Michele, mi ci schianto addosso. Così la smetterai di rompermi i coglioni. Porco
0: quando è
1: poi io se li metto nel culo i cazzi.
0: E poi succhialo ancora.
1: Ma io sono sconvolto. Tu sei un depravato.
0: Sì, spani.
1: Ma questo è pazzo! Michele, ascoltami bene.
0: Sì, tesoro.
1: Ma memorizza queste parole nel cervello.
0: Vai.
1: Io nel 1991 ho fatto la guerra nel Golfo. Mi chiamavano Rambo. Ho tirato giù un elicottero con un sasso.
0: Ecco, bravo.
1: Capisci
0: ancora
1: quanto posso essere pericoloso?
0: Ecco.
1: Ti giuro su quella stronza di mia moglie che verrò stanotte strisciando tra i cespugli e ti verrò a prendere mentre dormi. Ti darò una di quelle sassate in testa che non ti sveglierai più.
0: Oh sì, in bocca così.
1: Ho detto in testa.
0: Lo sento.
1: Michele!
0: Girati, vai.
1: Oh!
0: Vai. Tieni, prendilo.
1: Michele!
0: Prendilo.
1: Basta, ora lancio dalla finestra il telefono. Così non mi potrai più chiamare. Vaffanculo, Michele! No! Ho preso l'auto di Ornella!
2: Radio 105.

0: Passano gli anni, i mesi, le voci, i personaggi. E lei rimane sempre una grandissima ipergoloide. Regina indiscussa dei rincoglioniti, rappresentante degli anziani che hanno votato a cazzo per 50 anni e devastato il paese, il perfetto esempio di anziana ridotta a merda dai media e dall'ignoranza cosmica. Sì, è lei. Sì, è lei, la nostra amata nonnina, Santina. Santina. Santina. Dopo quasi 7 anni di continue burle, menzogne, perculate e disgustose scene di sesso anziano, lei è ancora lì, pronta a regalarci le sue perle e la sua ingenua ignoranza. Santina, però, ha bisogno di noi, costantemente, che nessuno la freghi, la truffi, che non combini uno dei suoi soliti casini e che non finisca nelle mani sbagliate. Ed è per questo che lo zoo lancia una nuova Mission Santina. Nella nostra nuova missione le dobbiamo trovare un nuovo marito. Uno scemo come lei, un mostro in grado di amarla, comprenderla e magari darci due colpetti per tenerla allegra. Dopo settimane di ricerche estenuanti, tutta la famiglia dello zoo ha votato e ha deciso che la persona più adatta è... Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo!
1: Squalo!
0: Squalo! Ragazzi, Squalo è veramente il minimo... Il minimo storico! Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina. Solo nello zoo di 105.
2: Chi sei?
3: Lei mi conferma che è una goloide?
2: Sì, esatto. Sì. Cosa si dice? Sì, io ti dico che sono uno monocoloide. Pronto?
3: Uè, testa di merda!
2: Ma chi sei?
3: Pronto?
2: Pronto?
3: Sono Alfio, signora!
2: No, la voce ti conoscevo poco.
3: Perché sono in Italia, signora, sono arrivato.
2: Ah, sei arrivato in Italia?
3: Sì, è stato un casino il viaggio.
2: Perché dove eri? In America? Prima sei andato a vedere Sanremo?
3: No, ero in America, sono venuto in Italia, solo che sa che io non c'ho
2: le... in America sei stato.
3: Non c'ho le braccia, non c'ho le gambe, non c'ho, c'ho solo le mani e i piedi e la testa io, no?
2: Lo so. So tutto.
3: E quindi mi hanno caricato in aereo, mi hanno fatto rotolare praticamente dentro l'aereo.
2: Addirittura.
3: Mi hanno scocciato al sedile. Perché sennò.
2: No, poverino, mi dispiace.
3: Lo sa che io non c'ho il cazzo, signora, un casino.
2: Ma poi sono intrigata qua e venuto quello della TV.
3: Sai che non me ne frega un cazzo?
2: Avevo la TV rotta. Metto qua a pagare e ci deve stare.
4: Godo tantissimo.
3: Signora, alla televisione rotta?
2: Sì, era rotta e ho pagato 50 euro.
3: Godo! Le passo il noi abbiamo un tecnico qua che ripara tutto. Cioè lei mi dica il problema, glielo passo un attimo, lui lo sistema, un attimo solo,
5: Pronto, signora?
2: Sono
5: il tecnico che ripara tutto. Senta, signora, non ha altro di rotto in casa?
2: Ce n'è di rotto qua, anche le porte che rotte.
5: Sono rotte le porte?
2: C'è anche da sbiancheggiare la casa.
5: Sbiancheggiare, sì.
2: Perché la muffa anche.
5: La muffa. Allora,
2: sì, la
5: maglia. Sa che
2: freddo,
5: leccare la muffa
2: freddo.
5: Fa bene, signora? L'ha mai leccata la muffa come gorgonzola, insomma?
2: No, stammi a sentire, perché la muffa, voglio dire, bisogna dare il colore, dare una bella sbiancheggiata, per non prendere raffreddore, sono già anche
5: raffreddata. Vorrei mangiarti dai piedi come un boa, ingoiarti lentamente.
2: Io sono tanto raffreddata.
5: A sentire la vita che esce dal tuo corpo. Proprio il tuo busto che mi entra nel corpo. È normale, secondo te? Santina? Non so perché, vorrei essere un'anaconda di 400 kg per arrivare di notte strisciando e ingoiarti dai piedi fino alla testa, vederla scomparire nelle mie fauci.
6: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Allora, gente, come va? Bravi, teste di cazzo. Pensate che ieri Wender, mentre era in bagno su Instagram, gli è venuto fuori un reel di una signora che chiama le onoranze funebri per chiedere informazioni sulla bara per il marito ancora vivo. Sentiamo.
2: Mi sta dicendo che comunque non è... non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata. E allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
1: Ma la signora, per non farsi beccare dal marito insospettito, fa finta di parlare con la sua amica Luisella. Sentite.
2: Aspetti un attimo, aspetti un
3: attimo. Sto chiamando l'agenzia funebre, non è l'agenzia funebre.
2: Pronto, Luisella? Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora.
1: Ora inizia il divertimento. Wender userà queste voci per chiamare un'agenzia funebre a Cagliari. Andiamo.
4: Io adesso ho provato a... Io non so se si è sganciato completamente.
2: Buonasera, l'agenzia funebre...
4: Sì?
2: Buonasera, sono la signora Graziella... Ascolti, un'informazione, siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
4: Lo vediamo per telefono, sì.
2: Io chiaramente adesso lui non gli posso chiedere come la vuole, non è che ti sto chiamando, perché siccome io, però no. Chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
4: Non lo diamo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
3: Sta chiamando.
2: Sì, sta chiamando. Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Pronto?
2: Buonasera, sono la signora Graziella. Ascolti, un'informazione. Siccome c'è mio marito che praticamente ha una specie di dolore al petto e mi sta dicendo che comunque non è una cosa grave, però io sono un po' preoccupata e allora volevo già informarmi, sapere un attimino quali erano i prezzi.
5: E i prezzi dipende, signora, dipende da cosa deve fare.
2: Io chiaramente adesso a lui non gli posso chiedere come la vuole, non è che ti sto chiamando, perché siccome io, però chiaramente lei capisce più di me che bisogna sempre pensarci in tempo.
5: Certo, signora, certo. Però dipende, signora, ci sono tanti prezzi, tante situazioni, bisogna vederla con calma, così per telefono mi viene male fare un preventivo.
2: Aspetti che c'è mio marito.
3: Sta chiamando.
2: Sto parlando con Luisella. Luisella, pronto?
5: Sì.
2: Allora per quella ricetta ti stavo dicendo, ci sono due uova e 200 grammi di farina. È andato via. Sì, io stavo pensando, io posso disporre più o meno di 1.500-2.000 euro. Cosa mi è? Più o meno, ecco.
5: Quel tanto lì, signora, si può fare ben poco, non rientra. Si può fare un'inumazione, una sepoltura a terra, nel campo comune a Cagliari.
2: Che legno? Che tipo di legno?
5: No, legno abete, ovviamente.
2: Aspetti un attimo, sto chiamando l'agenzia funebre, non è l'agenzia funebre. Perché devi fare queste cose tu a me? Pronto, Luisella?
5: Sì, signora.
2: Allora, ti stavo dicendo, la lasci nel forno e la tiri fuori dopo mezz'ora, va bene? Vai in camera da letto, ti sto dicendo.
6: Vai in camera da letto.
2: Bravo. Guardi, no, è una cosa incredibile, guardi. Io lo so, ho un piede nella fossa, soltanto che non lo vuole ammettere, quindi mi tocca a me pensare a queste cose. Io mi avvicinerò domani pomeriggio, guardi, se riesco a trovare qualcuno che me lo tiene, mio marito.
5: Va bene, signora, d'accordo.
2: Se viene un corpo, a chi?
5: D'accordo, ho detto, signora, va bene. Sì.
2: Va bene, allora guardi, ci farò un salto domani pomeriggio, allora.
5: Va bene, signora, va bene. Buonasera.
2: Pronto, Luisella?

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. La bastardata del giorno.
1: Nelle puntate precedenti.
2: Sì, buonasera, stavo cercando il signor Sergio. Allora, siccome stiamo facendo questa ricerca, lei mi conferma che ha ricevuto delle telefonate strane?
3: No, venderle.
2: Il militare.
3: Ah, bravo.
2: sono loro.
4: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
5: Lei ha udito per caso pronunciare da parte degli aggressori la parola Pacheco?
3: No, ho detto solo ti raccomando, non telefonare più.
5: Benissimo, allora senta, scusi, mi hanno comunicato adesso?
3: Sì.
5: Che si tratta purtroppo di un caso culacchia, quindi purtroppo non è più di mia competenza, l'ha dirotto sull'ufficio competente.
4: Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa. La stiamo collegando con l'interno desiderato.
6: Sì, pronto?
3: Pronto.
6: Buongiorno, sono il tenente Arello Penna, addetto alle parti tecniche delle linee telefoniche di Napoli. Allora, senta un attimo. Lei a che piano abita del condominio?
3: Primo piano.
6: Per caso, di fronte alla casa, c'è una cabina telefonica?
3: No.
6: È sicuro? Provi a guardare.
3: No.
6: Non c'è nessuna... C'è per caso una panda bianca?
3: No.
6: Neanche la panda bianca.
5: Sì. Sì. Senti, scusa, Arello.
7: Sì.
5: Questa è una manovra culacchia, te l'ho passato per questo. Quindi dobbiamo passargli l'operatore per verificare se la sua linea telefonica è stata intercettata.
6: Sì, però il signor Sergio mi sa che il problema tecnico, perché alle volte vendono degli apparati elettronici, tipo il frigorifero, che riesce a mandare delle linee sonore... tapioca verso il telefono.
5: Sì, ma io direi, scusa, di passare la telefonata a Gaddia,
7: sì.
6: Va bene.
5: Perché Gaddia... Allora, senta, parlaci tu.
6: Sì, signor Sergio, un attimo che le passo proprio l'addetto specifico.
3: Ma senti, ma questo io la vedo proprio... Ma non
6: un secondo
3: una...
6: solo, signor Sergio, scusi, questa è una cosa seria. Dobbiamo risolverla entro oggi, perché sennò domani mattina dobbiamo già andare in tribunale per fare la denuncia.
4: La sua maglietta... Siete in attesa. Polizia di Stato. Siete in attesa.
8: Pronto?
3: Pronto.
8: Che succede? Allora, invece di chiamare col 50, chiama con l'altro IP.
3: Pronto.
8: Cioè, tu stai chiamando con... Tu hai ET1 e ET2, no? Quando dici da dove chiamo, uso la linea 1 o la linea 2. Tu stai usando la linea, evidentemente la 1, dove hai collegato questa linea internet.
3: Non ho capito niente.
8: Hai capito?
3: No, io la verità proprio io non capisco niente. Io sono ignorante nelle materie.
8: Se vuoi te lo faccio io il preset, eh?
3: Aspetta, la spostare la macchina, devo spostare la macchina. Chiamate più tardi, per piacere.
8: Se vuoi te lo faccio io il preset, Ci sei ancora? Mi senti?
9: Pronto?
2: Signora, buonasera, sono l'appuntato Titone Mati del comando della Polizia di Napoli. Signora, qua è una situazione molto grave, stavamo parlando con suo marito non si presta a darci una mano. Se qua non riusciamo ad arrivare al proprio
9: noi lo sappiamo, ha avuto una telefonata che hanno detto noi ci conosciamo, ci stiamo
2: capisco signora, però voi dovete contribuire, dovete aiutare un attimino.
9: Che vi devo dire? Ditemi.
2: Ecco, allora abbiamo bisogno di farle due o tre domande, così capiamo se effettivamente questi malcapitati, queste persone malvagie che stanno cercando di rubare i suoi dati sensibili del cheeseburger
9: abbiano... Non hanno niente da rubare, perché io non...
10: La signora ha tirato scemo per 43 minuti, l'ha puntato Arello Penna fino a quando?
2: Le passo l'ufficio tecnico, cioè il comandante Posca Uni, con cui lei parla un secondo, risponde a due domande e abbiamo risolto. Un secondo.
9: Va bene,
2: solo,
9: non c'è
2: grazie.
9: Problema.
11: Fatelo bene, gioca giù e dormire.
4: La stiamo collegando con l'interno desiderato.
11: Salutare.
4: Siete in attesa.
5: Autostop. Signora, lei è la coniuge del signor Sergio?
9: No, sono la moglie, Sergio.
5: Ah, non è la coniuge. Ah, perché no, come avevano segnato che avrei parlato con la coniuge del... Però lei non è la coniuge.
9: No, sono la moglie, Sergio.
5: Ah. Scusi, allora correggo l'appunto. Allora aspetti, che cancello coniuge e metto moglie. Ok, perfetto. Bene, abbiamo corretto questo errore gravissimo.
9: Sì.
5: Mi scusi, Allora, senta, il nostro addetto, signor Gaddia, in questo momento si trova nel vano.
9: Io non tengo niente a Brescia.
5: Signora, lei vuole che queste telefonate finiscano?
9: No, ma a me non mi interessa, sapete perché? Io ho un telefono, non lo proprio. Non c'ho niente da perdere, il telefono non ha niente a che fare. La ringrazio, buonasera.
10: La vecchia ci ha fatto scacco Napoli. Quindi operiamo con l'attacco finale. Vai Wender.
7: Pronto?
12: Vorrei parlare con Sergio, per favore.
7: Senti una cosa, io ti voglio dire una cosa. Qua ogni tanto stanno facendo sta telefonata. Ma vuoi di scherzare?
12: Beh, ancora a casa stai.
7: Sai dove sto? Vieni a trovare e scherziamo da vicino.
12: Subito!
7: Io non so già il magici!
12: E sarà per un'altra volta.
7: Ma di sì, merda!
12: Ci vediamo là, al palo della morta, al solito posto. Sbrigati!
7: Beh, rotto cazzo!
0: La bastardata del giorno.
13: Radio 105.

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
2: Viva i soldi!
3: Leo, vieni qua, vieni qua.
4: Si è felice?
3: No. A te ti hanno rifatto il contratto?
4: Eh sì.
3: Fino a?
4: Fino a settembre.
3: E manco un anno, Leo.
4: Invece mai fede un anno. Ogni tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
3: Uh-huh.
4: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
3: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
4: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
3: Ah, ok.
4: Poi ce ne ho 75.
3: Ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no. Ok.
4: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
3: Di pensione, no, 900
4: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione, se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
3: Quanto prendi?
4: Dì una parola.
5: 200 euro.
3: 300 euro.
4: 3.800 euro.
3: 3.800 euro al mese? Ma va!
4: Non ci credo. Allora,
3: 3.800 euro.
4: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
5: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dai un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
3: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
5: 1.000 euro che mi fai.
3: 3.200 euro.
4: 3.800.
3: 800 euro di
4: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
3: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
4: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, poi.
3: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
4: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
3: Minchia.
4: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
3: No.
4: Anche voi.
3: No, ma lo so, le canzoni.
4: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato, 45 anni fa, alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
3: Sì, una volta 10
4: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, 3 miliardi, vado a cambiare, sono 1.500.000.
3: Yeah.
4: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
3: Male, ci stai, giusto.
4: Vabbè, ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, hanno 500. Tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
3: Non ti basta.
4: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
3: È vero.
4: Ciao, Ricky.
3: Ciao.
1: Salve,

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal, tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell dopo aver risolto la siccità estiva facendo piangere le nuvole dopo averle picchiate.
4: Nuvole! Sì, che bello! Che stupide bello. Nuvole!
5: Attenzione, unità antibulli!
6: Sua maestà Lord Faccia!
5: Bruce Lee Junior Junior, un bambino cinesino, ha un problema di bulli. Presto, unità antibulli, dovete intervenire!
7: Questi cinesini sono sempre bullizzati perché sono bravi in matematica e sanno usare i programmi del computer avanzati tipo Word e Google.
8: E io non ho mai capito nemmeno come funziona quel cazzo di campo minato. Che senso ha un gioco che se fai esplodere tutto perdi? Dovrebbe essere il contrario.
9: Ma veramente basta un minimo di ragionamento.
7: Ben detto, Shaq! Non c'è cosa più divina
8: di chiavare con la Cina!
9: Ma io non ho detto questo!
7: È tempo di aprire un portale! La montagna tocca a te!
8: Ok, boys! Mi sa che dovrete attaccarvi al cazzo!
7: Nel senso che non riesci ad aprire il portale?
8: No! Nel senso che...

0: minormo dotato.
1: Ma io mi guardo bene da fare una cosa.
2: In sauna sbircio sotto gli asciugamani degli altri per sentirmi minormo dotato.
3: La deflagrazione della porta dimensionale crea nuove galassie abitate da orsetti gommosi intelligenti e donne che sanno parcheggiare. Poi l'unità antibulli si ritrova catapultata in quel di Cardano al Campo, in provincia di Varese.
4: Ehi, cinghicionghi, tu volevi l'involtino?
5: A parte che io non ho l'accento così, sono più italiano di voi.
4: Ah sì? E allora perché lavori già a 10 anni? Un vero italiano almeno fino ai 33 rimane a casa sulle spalle dei genitori e poi forse finisce per fare lo stagista o prendere il reddito di cittadinanza.
5: Invece a me mi piace lavorare dopo scuola, così mi compri videogiochi e bitcoins.
4: E i cani che ti mangi a colazione? Cani e riso, tipo Kinder Cerecani.
5: Ma che mi volete sapere voi? Lo sapete che gli spaghetti sono stati inventati in Cina? Stupidi razzisti!
0: Guardate quel maledetto muso giallo! Sta cercando di spezzare il cuore di quei 3 bravi bambini caucasici con la sua lagna con mandorle!
1: No, è lui la vittima!
6: Ha ragione, Shaq! Essendo cinese, quel piccolo Miyagi-san conosce il Kung Fu e la polvere da sparo fin dalla nascita! Ma noi non possiamo permettere che getti via la sua giovinezza omicidiando quei 3 bulli e finendo in un carcere dove lo userebbero come tappo per i pennarelli di carne!
0: Scusate, non ho capito! Mo il Viet Cong è quello buono!
6: Proprio così, fratello! È la dittatura degli sceneggiatori democratici ebrei di Hollywood.
0: Ma dove andremo a finire? Prima i Ghostbuster femmina e mo quest. Vabbè, guadagniamoci la giornata!
3: Ed immediatamente The Rock afferra l'aria, la congela soffiandoci sopra come si fa sul semolino e genera una clava di ghiaccio con cui trasforma le teste dei bulli in croccanti piadine. Nel frattempo la montagna si strappa i peli dal petto che, irrigiditi dal contatto con l'atmosfera terrestre, si tramutano in chiodi che trafiggono le budella dei bulli. Infine Shaq agguanta un megafono e commenta tutto in rima facendo dei gesti rap.
6: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli non potranno più tormentare il nostro piccolo Billy Wanton, o come cazzo si chiama.
5: Grazie mille, unità antibulli. Vorrei trattenermi di più per offrirvi un tema. Tra pochissimo devo tornare al negozio di mio zio a riparare i telefonini.
0: Momento. Sei obbligato a rispettare degli orari al lavoro, come le finte partite IVA che in realtà fanno i dipendenti ma senza mutua e tredicesima?
5: Sì. Chi pensavate che aggiustasse i vostri iPhone? Bill Gates?
6: Quindi tuo zio è uno schiavista che sfrutta il lavoro minorile e alimenta i luoghi comuni sugli asiatici, come il pene minuscolo e i mostri alieni coi tentacoli a forma di cazzo.
1: Allora, a parte che quelli sono i giapponesi, ma comunque è solo un ragazzo che dà una mano a suo
0: zio. Cazzo, Shaq, sei un genio! Lo zio di Billy Grappa di Rose è sicuramente uno scienziato pazzo che vuole dominare il mondo addestrando i topi ad hackerare i missili nucleari russi. Come ho fatto a non pensarci prima?
6: Se le cose stanno così non c'è un minuto da perdere. Andiamo!
1: Ragazzi, fatevelo dire. Avete un problema di aggressività.
3: L'unità antibulli e il piccolo Ching Chao Lin rubano un cinquantino e sfrecciano in 4 e senza casco verso il covo segreto del nemico del mondo. Ivi giunti, a causa di un guasto all'impianto frenante, si infrangono contro la vetrina del negozio cancellandola dalla faccia della terra e salvando il mondo, senza dover nemmeno combattere.
6: Niente mosse finali a sto giro, ragazzi. Vabbè, piccolo Billy, ora è tutto finito.
5: Ma finito cosa? A me piaceva lavorare! Sapete quanto è difficile trovare un lavoro minorile al giorno d'oggi, brutti microcefali spaziali?
0: Il lavoro minorile è un reato, piccolo Cheng Peng! Nessuno deve permettersi di rubare la tua infanzia tenendoti prigioniero in un retrobottega!
1: Cazzo, non ci credo! È la prima volta che dici una cosa sensata!
0: Ma per 3,50 € all'ora puoi venire a pulire i cessi della nostra palestra e stendere i nostri calzini che puzzano di culo di foca!
5: Sì, vai! Sarebbe fantastico!
6: E se stai bravo ti lanciamo anche i nostri avanzi!
1: Io ti odio! Giuro, voglio morire!
3: Unità antibulli. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Only a 105.
1: Lo Zoo di 105 in collaborazione con la Wonderland Production presenta La segreteria telefonica.
2: Ciao, sono la voce della segreteria telefonica. Rimanete in attesa per non perdere lo scherzo telefonico acquisito. Grazie.
1: Il modo migliore per mandare a male la gente.
3: Arrivo subito, un attimo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Eccomi, con chi parlo? Con chi parlo? Pronto!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma
2: si prega di non riagganciare per non perdere la priorità.
3: Io non ho chiamato nessuno, siete voi che mi avete chiamato. È uno scherzo!
2: Zitto merda e aspetta
3: ma
2: il tuo turno.
3: Ma porca di quella puttana! Impestata Laida maledetta cagna sofferente!
2: You are waiting to be connected to the Porco extension.
3: Ma che cazzo sta dicendo?
2: So
3: non ti capisci una
2: mica!
3: Parli italiano, per favore!
2: Capito, figlio di puttana?
3: Eh no! Il figlio di puttana è lei che mi sta insultando!
2: Siete in attesa di essere collegati con
3: l'interno
2: desiderato.
3: Siete quelli della luce, vero?
2: Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ma io non voglio perdere un porco di niente.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Lo so che sei lì
2: Please
3: dietro.
2: Do not hang
3: figlio
2: up
3: di
2: so
3: puttana
2: as
3: che non sei
2: altro.
3: Ma si sta rendendo conto che sta violentando un pensionato al telefono a casa sua durante un lavoro con il legno? Ma mi sta ascoltando? Ma Cristo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma io non voglio parlare con nessuno.
2: Anche
3: io non
2: se
3: ho
2: sei
3: chiamato.
2: Un ignorante bifolco di
3: ha
2: merda,
3: capito?
2: Attendi per non
3: io
2: perdere
3: non ho
2: la
3: chiamato.
2: Tua priorità acquisita.
3: Aspetta, aspetta, che vado alla finestra. Ti ho beccato, maledetto figlio di puttana! Ti sto vedendo con il cannocchiale! Sei alla cabina! Sei tu che mi stai facendo uno scherzo! Michele! Michele, sei spacciato! Ora ti ho visto! Sei vestito come un coglione! Hai i jeans e la magliettina rossa! E la faccia di cazzo!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Voglio vedere il tuo cranio sbriciolarsi tra le mie mani! Figlio di puttana!
2: Siete in attesa di essere collegati con l'interno desiderato.
3: Ma dove le ha messe? Ma dove cazzo le mette ogni volta? Ornella! Ornella! Quella bastarda è uscita e mi ha nuovamente chiuso in casa. Sarà andata sicuramente da quella stronza della sua amica del piano di sopra. Non buttare giù, rimani lì al telefono. Ora trovo un modo per uscire e venire a pestarti.
2: Zitto merda e aspetta il tuo turno.
3: Merda sarà tua madre, quella benzinaia puttana.
2: You are waiting to be connected to the porco extension.
3: Ma tu Michele, non buttare giù,
2: hai capito? Not to lose the that you have acquired.
3: Rimaniamo al telefono Michele.
2: Capito, figlio di puttana? Dammi il
3: figlio di puttana lo sei tu, stronzo. Non le trovo, non le trovo, non le trovo. Cane, se le portate via. Ma io come posso vivere così? Come posso? Michele, sei ancora lì?
2: Siete in attesa di essere collegati
3: porca
2: con desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Ora ti sparo dalla finestra della cucina. Hai sentito? Questo è il suono della paura. Stai fermo. Fammi vedere con il binocolo se sei ancora alla cabina. Michele, ma dove cazzo sei finito? Non ti vedo più! Sei scappato, pezzo di merda! Ora mi tocca togliere il colpo in canna! Ma porca m***a, si è inceppato ancora! Perché quella stronza me lo pulisce con il
2: metrino!
3: Siete
2: in attesa di essere collegati con l'interno desiderato. Si prega di non riagganciare per non perdere la priorità acquisita.
3: Aia! Cristo, mi sono sparato sul piede!
4: Radio 105. Lo Zoo di 105.
5: Radio 105 sono le
6: Where are the way? DJ!
0: nelle puntate precedenti.
5: Con benvenuti
6: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
7: Vorrei prendere un cavallo senza piccoli, farlo laddove non serve.
5: Allora siamo qua oggi, qua in Monzoloidi, io sono Wender con ovviamente nel programma c'è la parte centrale che è...
8: Allora, ieri...
6: State ascoltando Monzoloidi, con quelli lì. Un programma a boba proprio.
8: Amici ascoltatori, bentornati a Monzoloidi, un'altra puntata.
5: Incredibile, io sono Wender, con me c'è Squalo. È in regia il grande super numero uno dei fonici italiani,
8: DJ Spine.
5: Benissimo, allora oggi tratteremo un sacco di roba, faremo sentire un sacco di musica, ma soprattutto
8: Giallo.
9: E adesso Giallo.
6: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
7: Ero impaurito e stavo frenando.
5: Bene, come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo. Poi non dite che manteniamo le cose.
8: Ieri c'è stata una bellissima giornata di campionato di Serie A. Abbiamo visto l'Inter che ha perso. No, l'Inter ha vinto. Ah, no, aspetta.
9: Chiamateci al solito numero, quello che ci avete tutti. No, questo, l'altro numero.
5: Allora oggi l'argomento importante, ricordatevi, parliamo appunto dei funghi, giusto?
8: Sì, sì, funghi trifolati, funghi porcini, funghi ressi, funghi...
5: Quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è...
10: Chi è?
5: Pronto?
8: Pronto? Buongiorno? Siamo i Monzoloidi! Con chi parlo?
5: A me sembrava, il direttore.
8: Ah, era il direttore?
5: E adesso...
8: Ma cos'era, che canzone era?
6: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
8: Vai Spine, apri le linee.
11: Pronto?
8: Pronto, allora che cosa ne pensa lei dei funghi?
11: Eh?
8: I funghi.
11: O posso resort.
8: No, ma i funghi, stavamo parlando dei funghi. I champignon, i porcini.
11: Scenda, mangiatelo tu.
8: Mangiatelo tu, ma che tempo c'è là? C'è il sole?
5: Benissimo, allora andiamo avanti con il programma.
9: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
8: Monzoloidi è il programma più bello.
5: Va bene, ciao a tutti, grazie.
8: Ciao.
6: Avete ascoltato Monzoloidi, con quelli lì. Torna domani, eh.
12: Ok, ce lo zoo. Minchia come ci piace.
13: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
12: Minchia come ci piace.
13: La tua vita più colore.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Questo è Wonderland.
1: In questo scherzo telefonico, il pazzo sotto al cappellino ha campionato le voci dello strillatore del Vesuvio e gli ha aggiunto altre parole con l'intelligenza artificiale. A sto giro andiamo a scassare il cazzo al contadino di Reggio Emilia.

0: Pronto? Pronto?
1: Ma che? Ma...
2: Pronto?
3: Vendetta!
4: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Pronto?
4: Prata!
1: Ma che? Ma...
0: E che buchi del stramone?
4: Chi sei?
0: Pure quella puttana di mamma devo piacere prendere il culo culo che è morte stramorte vive
4: ehi chi sei?
0: Hai la mamma puttana
4: tua madre bastarda ma portala ma da dove arrivi chi con chi vuoi parlare
0: caccia tuo compagno per chiesto l'angua chi stramorte vive
4: tua madre. Che cosa mai? Che non ti capisco!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova, Voglio le uova!
5: E questo non doveva succedere. Lo sai che poi Wender se la prende nel profondo. Potevi stare ancora un po' a farti coprire di feci. Invece, hai dovuto fare lo stronzo. E adesso la paghi tutta.
0: Mi devi dare le uova!
4: No, ce l'ho per me! Porcala! Ci t'ha dato il numero! Non ce l'ha!
0: Ti caccio le budella dalle orecchie, che devi morte stare morte vive!
4: Le budella! Porcala! Ma con chi vuoi parlare, brutto bastardo?
0: Gula chi destra morte, morte vivo.
4: Ma porca la
0: santa
4: nore, chi sei?
0: E ti inzuppo le dita nel...
4: Tua madre!
0: Te quella puttana di mamma.
4: Ma te la puttana tua di madre, bastardo! Che brutta merda, dove sei?
0: Mi devi dare le uova!
4: Non ce l'ho per me, non ce l'ho da vendere!
0: Chi te stramorte?
4: Ma vai a cavare, brutto bastardo!
0: C'è il tuo compagno per chiesto l'angua, chi te stramorte?
4: Ma non ti capisco, vai con un cane, brutto bastardo!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova!
4: Bastardo, una puttana la... Non ce ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
4: Mette porco di un... Te l'ho già detto! Non ne ho! Le fanno solo per me!
0: Sì, mi sei che su quello...
4: Tua madre, te l'ho appena detto! Ti hai salato il mio numero, bastardo!
0: Ti facevi dei destri sui tavoli e poi lo prendevi...
4: Dei cavi elettrici!
0: Ciao, vai a stranzo, puttana,
4: Vai, ma vai a cagare, brutto bastardo!
0: Mi devi dare le uova!
4: Vai a cagare, Porco d'un...
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova! Voglio le uova!
4: Non ne ho!
0: Mi devi dare le uova!
4: Ma che porca la... Ma ci senti? Ma stai sentendo le uova? Non ne ho di
0: Ti cago in
4: bocca! Ne fanno poche!
0: Ti cago in bocca, guacchi destra morte
4: vive! Ma che ti so io in bocca, brutto bastardo animale! Sei un animale!
0: Hai la mamma puttana! Tua sorella è una prostituta! Guacchi destra morte vive!
4: Te li faccio vedere! Portamela tu la tua mamma, bastardo!
0: Pure quella puttana di mamma, devo piacere prendere il culo!
4: Tua sorella! Vai a cagare!
0: Uè pezzo di riccone, voglio le uova! Voglio le uova!
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
8: Tu conosci solo me?
7: Solo te.
8: Solo me?
7: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
9: Neanche di me?
7: Mengo Wender. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
9: Amico mio, Wender è amico tuo.
7: Quello è tuo!
9: No!
7: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
9: Cosa dov'è c'entra?
7: Dov'è quella regista?
9: E se vado via io?
7: Nessuno viene.
9: Neanche tu?
7: Io posso litigare con la guerra.
10: Ma gli altri no, non verranno mai.
11: Se va via Marco, tu non vai.
12: Anche a me,
7: no,
11: terzo
7: no,
11: piano. Stai zitto, terzo
7: io
11: piano.
7: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
9: No. Tu
7: lui
9: sei
7: è un figlio di zoccola.
9: Tu sei una merda.
7: Lui
9: sei.
7: È furbo.
9: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
7: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo. Non
9: sì,
7: lo sai.
9: Sì.
7: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene a dire. Dai,
12: lui via, io vado.
7: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
9: no, ma metti che ti dà 10 milioni
7: sì
9: subito. Tu rimani?
7: No,
9: vieni con me
7: subito. Wender,
9: che bugiardo.
7: È un figlio di so che sei
9: un bugiardo,
7: sei
9: esa
7: bugiardo, eh?
9: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
7: Chi è questo che è?
9: Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
7: Ah sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
9: Tu avevi 20 anni?
7: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
9: Ma va?
7: Sì, io gli disse no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo musso, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappimo con la scarpa in testa, boom, boom.
9: Tu a lei?
7: Si dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
9: Sì?
7: Sì, sì.
9: Allora sei stato innamorato?
7: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
9: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
7: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
9: Ma ci avevi trombato?
7: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
9: Sai trombare?
7: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Capa e capa cazzi. E stiamo, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Lo Zodi 105.
1: Ah, amici, incredibile! Nel Wonderland di oggi tornano le voci, quelle registrate da altre vittime prese negli altri scherzi. Quindi oggi useremo la voce di questo signore che ho chiamato la settimana scorsa. Sentite!
2: Spalete!
3: Il tuo destino è con me, Skywalker.
2: Ma io non capisco niente.
3: Obi-Wan ti ha insegnato bene.
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose sane. Non mi interessa a me. Signore, la scimmia me l'ha rogato, perché che cosa vuoi?
3: Vieni con me.
2: Ma scimmia di sto cazzo!
1: Personaggio irresistibile, incredibile, sì, lui da oggi in poi è il signor Ciao!
2: Ciao!
1: Quindi siamo pronti, sentiamo come reagisce il mondo con questo cazzo di criminale. Voglio gridare.
4: Pronto? Pronto?
2: Ciao, chi?
4: Chi parla?
2: Io, Alfonso Sogno.
4: Ha sbagliato numero.
2: No.
4: Ha sbagliato numero.
2: Sogno, io nascivo mal arrogato, perché che cosa vuoi? Nascivo mal arrogato, nascivo.
4: Pronto?
2: Ma lei qui?
1: Ma qui?
4: Ha sbagliato numero.
2: Ma che cosa vuole, si può sapere?
4: Ma io che cosa voglio? Ma ha chiamato lei, scusi, eh.
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose del sane.
4: Ma faccia tu a vaffanculo.
2: No.
5: Pronto?
2: Ah. Ciao, chi è?
5: Chi è?
2: Io, Alfonso Sogno.
5: Senta, si sbaglia, lei sta sbagliando numero.
2: Ah, vabbè, vaffanculo le cose del sane.
5: Eh?
2: Ma che cosa vuole, si può sapere? No.
5: Pronto?
2: Ciao, chi?
5: Ma ricordi che lei sbaglia numero!
2: Sogno, io nascivo mal arrogato, perché che cosa vuoi?
5: Scusi, ma che cerca?
2: Nascivo mal arrogato, nascivi!
5: Pronto?
2: Ciao!
5: Allora, rompi i coglioni, ma chi sei?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
5: Guarda che c'è sotto cazzo il telefono, lei sta sbagliando!
2: Io, Alfonso Sogno!
5: Beh, lei sta fermo, non me ne frega niente!
2: No! Non sento niente! Non posso parlare proprio, ciao! Giù! Ciao!
5: Pronto?
2: Ma lei qui?
5: Senta, io la... Ma ah. Io non lo denuncio. Ah. Lei sta sbagliando numero. Sta sbagliando numero.
2: Nascivo l'arrogato, nascivi.
3: Pronto. Pronto.
2: Ah.
3: Pronto.
2: Ah.
3: Pronto.
2: Ah. Ah.
4: Bastardo.
2: Ciao, chi? Ciao!
3: Canta! Pronto! Caccia!
2: Ciao, chi? Non c'è niente, non faccio quello, non è, basta!
3: No, non è!
2: Io non capisco niente! Niente, di attentare!
4: Che ordini fate che fa?
2: Ma qui?
5: Senti, ma rotti i coglioni! C'è il telefono sotto un gatto!
2: Ma che cosa vuole? Si può sapere?
5: Ma senti, ma chi cerchi?
2: Ma scimmia di sto cazzo!
5: Ma te, ma vaffanculo! Ma chiama la questura! Chiama la questura e ti faccio vedere chi sei!
2: No!
5: Sì, ma rotti i coglioni!
2: Vaffanculo, qui!
4: Aspetta, non so chi è!
2: Ciao!
3: È sbagliato!

0: Lo Zoo di 105.
1: In questo Wonderland saranno utilizzate le voci dell'attore porno Jürgen. Vittime, vecchi bifolchi e poi andremo da Arnaldo.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo Jürgen.
3: Pronto?
4: Ti piace, tra...
3: Pronto?
4: Con due cazzi in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due cazzi.
3: Ma scusate una cosa, mica c'era un telefono sotto controllo.
4: Puttana che sei.
3: Se ti attento, se ti mani,
4: eh? Adesso ce la fattiamo tutte e due.
5: Pronto?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
5: Come?
4: Poi le diamo i soldi a questa puttana mangia cazzi.
5: Lei cosa vuole da me?
4: Dammi un piccolo bacino qui.
5: Ascolta, è un discorso che non mi interessa.
4: Sulla c***a del mio cazzo.
5: Lei smette di chiamarmi. Chiedo scusa e metto giù.
4: Oh.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo Jürgen.
3: Pronto?
4: Che c***o aperto che hai.
3: Vai a farti botte.
4: Ecco, brava Nicole.
2: E c'è Jürgen. C'è Jürgen, dopo Jürgen.
3: Pronto?
4: Dammi un piccolo bacino qui. Sulla
3: cappella. Vai a parte.
4: Ah.
2: E c'è Jürgen, e c'è Jürgen, dopo Jürgen.
6: Un attimo, per favore, arrivo subito.
4: Puttana che sei. Oh, non ce lo facevo più. Oh, sì.
6: Eccomi.
4: In bocca così.
6: Con chi parlo?
4: Allora, caro Fagnuber.
6: Come ha detto?
4: Allora, caro Fagnuber.
6: Scusi, ma non mi funziona bene il telefono.
4: Non
6: con
4: che...
6: chi parlo?
4: Non che io abbia bisogno di rinforzi, ma oggi vorrei che lei...
6: Ma che cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
4: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
6: No!
4: Allora si
6: lei cazzo sta dicendo? Guardi che qui ha chiamato casa lo...
4: Vorrei che lei collaborasse con me in una manovra a tenaglia.
6: No!

0: incularmi tua madre, figlio di puttana.
1: Brava Nicole.
0: Guardi che io sto finendo di fare un lavoro molto importante.
1: Vai così, vai. Vuoi...
0: Devo consegnare entro stasera una lumaca di legno.
2: Sì, tesoro.
0: Per Gabriella, la signora delle poste.
2: Oh, che inculata.
0: Ma mi sta ascoltando.
1: Oh, non ce lo facevo più. Oh,
0: lei
1: sì.
0: Mi sta disturbando.
1: Oh, in bocca.
0: Io sono una persona
1: così.
0: Molto gentile e paziente. Ma non mi faccia arrabbiare.
1: Sì, succhiano bene.
0: Mi ascolti?
1: Succhiano tutto.
0: Oh,
1: vai.
0: Mi ascolti? Mi sente?
1: Oh, si spuntina.
0: Porco d***o. Michele! Michele,
1: oh.
0: Ieri sono andato da tua mamma
1: oh.
0: alla pompa di benzina e mi ha detto
1: oh.
0: di portare pazienza che sei tutto scemo.
1: Oh.
0: Ma io me ne sbatto i coglioni di tua madre.
1: Oh.
0: Io ti faccio a pezzi,
1: oh.
0: hai capito? Brutto bambino bastardo.
1: Lo sento, lo sento, lo sento.
0: Stai per sentire la morte in diretta.
1: Girati.
0: Pezzo
1: dai.
0: Di bastardo maledetto.
1: Vai, vai, vai, vai.
0: Figlio di puttana.
1: Prendilo, prendilo, prendilo.
0: Michele. Oh. Ieri sera dopo cena ero a fumare in balcone
1: oh.
0: e ti ho visto che giravi con la bicicletta
1: oh.
0: Bastardo
1: oh.
0: Per un attimo ho avuto la tentazione di lanciarti un vaso in testa. Ma poi ho riflettuto
1: oh.
0: Io in galera non ci
1: oh.
0: voglio andare
1: oh. Oh. Oh. Oh.
0: Michele, ma di quella puttana impestata.
1: Oh sì, che sbarro.
0: Io alla tua età sono stato colpito da un fulmine
1: oh.
0: e da quel giorno ho una forza incredibile
1: oh.
0: Se ti do uno schiaffo posso polverizzarti. Hai capito? Mongo.
2: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
0: No! Io mi inculo la tua vita, stronzo!
1: Ti piace, troia?
0: Lo so che sei stato tu a riempirmi la casella della posta di sassi, cane. Ma ti rendi conto che sei malato? Adesso scendo a controllare se hai fatto qualche altro danno.
1: Puttana che sei.
0: Perché è così? Ogni volta che mi chiami poi
1: oh.
0: trovo qualche sorpresa.
1: Guarda.
0: Quella stronza di mia moglie mi ha lasciato le chiavi di casa
1: oh.
0: Sto uscendo
1: oh.
0: Non buttare
1: oh.
0: giù, hai capito?
1: Oh.
0: Perché se trovo qualche sorpresa ti giuro che vengo a cercarti.
1: E poi te lo infilo dentro.
0: Sono nell'ascensore
1: oh.
0: Anzi, se vuoi dirmi dove sei
1: oh.
0: così evito di girare per il paese.
1: Lecca la cappella. Bravo.
0: Ecco, sono
1: sì.
0: giù
1: oh.
0: No, no, no
1: oh.
0: Ho la casella della posta piena di merda
1: oh.
0: Michele, ti ammazzo.
1: Brava piccola.
0: Cane.
3: Radio 105.
4: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È tutto pazzo.
4: This is the Zoo. This is the Zoo.
5: Vai,
6: dai. A Radio 105 sono orario.
7: DJ.
8: Nelle puntate precedenti.
6: Allora, ieri
9: quindi sentiamo, se volete chiamarci, il numero è
8: Monzoloidi. Monzoloidi. Solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
10: Meglio fare cisti.
6: Ragazzi, bentornati a questa bellissima puntata di Monzoloidi. Fra lunedì e venerdì, mercoledì, giovedì e sabato.
9: Siamo infatti sempre... oggi è martedì, giusto?
6: È, è giusto, sì, è martedì oggi.
9: Oggi
6: è martedì, ragazzi, non lo sapevo.
8: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
6: E adesso per tutti quelli che ci hanno richiesto questo pezzo a grande richiesta, ce l'ascoltiamo a grande richiesta. Il settimo, no, il disco di Sanremo, quello con Pazzoli.
9: Bene ragazzi, qua su Monzoloidi, io sono Wender, come c'è Squalo, io regia DJ Spy, abbiamo appena sentito
6: Ice Ice Baby.
9: Ricordiamo che Vanilla Ice, dopo tutti questi anni di successo, è uscito
6: sì,
9: negli anni 90
6: bravissimo.
9: Questo disco, cos'è, qual è che la particolarità di questo brano? La particolarità è il giro di...
6: È il giro di boa!
8: Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello... E quell'altro.
6: La sola prestigibilizzazione delle mani. Adesso vi faremo sentire una.
9: Purtroppo ho saputo che quest'anno le ferie non le daranno.
6: No, no, no, ma no, cazzo, non si dice.
9: Meno male che abbiamo Spy in regia, velocissimo. Grazie, Spy, sei numero uno. Ci ha salvato con le censure, incredibile. E adesso.

0: proverbio tedesco. A province competenze, grunzen competenze. La regia numero uno strepitosa del nostro regista. Vai, regista.
1: Ci ascoltiamo il nuovo dei...
2: Boh, non me lo ricordo.
3: E adesso ci ascoltiamo il disco qui a Mozzaroi di Del Blonde. No. Growing up in the golden age.
1: Adesso fino adesso abbiamo fatto un po' i cretini, però dovete sapere anche che Mozzaroi è un programma appunto di intrattenimento, ma anche di informazione
3: e di cultura.
1: E di cultura. Infatti in questo momento adesso
3: parliamo di cronaca verde, amici. Topazzi è stata bollata. La leggo.
4: Mozzaroi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
1: Bene ragazzi, allora come abbiamo detto ieri, oggi lo facciamo, poi non dite che manteniamo le cose. Vero Spine?
3: Risata! Spine, secondo te che facciamo?
1: Adesso un nuovo gioco qua su Mozzaroi. Trova il numero da giocare dentro la parola.
3: Evacuare l'edificio! Evacuare l'edificio! Prova di evacuazione!
1: Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
3: Yeah, bello sto pezzo, eh?
1: È fantastico questo pezzo. Yeah. Allora, ragazzi, adesso siamo arrivati in chiusura. Vi lasciamo, ma prima... Le anticipazioni che sentirete domani.
5: Ma se domani siamo in diretta... Ma
3: giallo!
0: Avete ascoltato Mozzaroi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: Buongiorno a tutti, sono Iginio Massari. Oggi mi trovo a Reggio Emilia per una conferenza sui tiramisù. Wender mi ha dato il numero di telefono di un contadino per comprare le uova, altrimenti non posso fare il tiramisù. Lo chiamo.
2: Vai!
1: Buongiorno, come sta?
2: Chi sei? Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Peppino! Peppino!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Chi sei? Chi sei?
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Che conosco Virgilio!
1: Mi hanno detto che lei è un contadino.
2: Contadino!
1: Che ha le bestie?
2: Porca la... Senta, ci devo avere?
1: Io devo fare una dimostrazione per fare il tiramisù.
2: Ma porca d'un... Ma chi sei? Virgilio, non ti conosco, Virgilio.
1: Io devo fare una dimostrazione.
2: Ma che cosa, ma porca la... Vai a cagare.
1: Il tiramisù, ha capito?
2: Vai!
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Ma che porca la...
1: Ho detto uova.
2: Ma che... Ma chi sei? Chi sei? Dimmi chi sei!
1: Sono Iginio Massari.
2: Virgilio! Virgilio, non so chi sei, porco!
1: Sono lo chef numero uno dei dolciumi.
2: Dimmi!
1: Ha le uova!
2: Le uova! Ma le... Che porca... Io ho detto l'altro giorno che le uova non le ho!
1: Le posso dire una cosa? Quanto mi costano 6 uova?
2: Ma lei
1: non riesce proprio a dirlo.
2: Ma che cosa ti devo dire? Ti devo dare il bastardo! Che cosa vuoi, Virgilio?
1: A che ora passo a prenderle?
2: Ma che porco... Ma lo fai apposta! Ma ti ho detto che le uova Ma non le ho, sono per me le uova!
1: Uova!
2: Le uova! Uova!
1: Uova!
2: Uova! Uova!
1: Ma lei...
2: Porco!
1: Le faccio anche un saluto in televisione? Durante Master Chef.
2: Televisione! Vai, che è un parco! La televisione! Ma non ce l'ho mica la televisione! Non ce l'ho!
1: Ho una voglia di darle una torta in faccia.
2: Ma la torta!
1: Che torta?
2: Virgilio, non ne conosco di Virgilio! Dove sta chiamando? È scappata la chiamata, brutta merda!
1: Le posso spaccare in faccia una torta di mele?
2: Ma come ti giro la testa come un melograno, brutto bastardo!
1: Sa quanto costa una mia torta di mele?
2: Ma che cosa ne so io cosa ti costa la torta?
1: Minimo 200 euro.
2: Ehi, porco di un... Che cosa ci metti sopra?
1: Allora passo a prendere le uova.
2: Che vuoi? Non ne ho! Non mi chiamare più, brutto bastardo!
1: Mi dia l'indirizzo.
2: Puntana! Oh, porco di un... C'hai la paglia nella testa! C'hai la paglia! Brutta merda!
1: Ho detto di darmi l'indirizzo.
2: Porca la... Brutto bastardo! Chi ti ha dato il mio numero? Che sono tornando! Bastardo!
1: Come mai non riesci a dire uova? Uova!
2: Brutto bastardo!
1: Le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera?
2: Guarda il telefono!
1: Senta, lei è il signor Ennio?
2: Che cosa c'hai bisogno, brutto bastardo?
1: Lei ha delle uova da vendere?
2: Non ce ne ho, le ho solo per me, porca la...
1: Guardi, adesso le do un pugno in faccia.
2: Puttana!
1: Uova!
2: Chi sei?
1: Lei è proprio un bellissimo uomo.
2: Porca la...
1: le andrebbe di fare l'amore con me dentro una vasca piena di crema pasticcera? Ora salto in aria, unisco i pugni e mi trasformo in Gig torta d'acciaio.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gentile dottore del medicina, Beppe mi chiamo e sogno da Sicilia. Siccome c'ho un problema alla natura, sono preoccupatissimo. Abito lontanissimo da un dottore fatto fisicamente. Ho scritto a loro ed internet che magari mi aiuta meglio prima.
2: Gentilissimo signor Beppe, comprendo che la lingua italiana sia per lei una barriera nelle relazioni pubbliche. Ma se possa essere un pelo più preciso nella sua richiesta, potrei anche io evitare di dover assumere un traduttore per comprenderla. Punto, punto, punto.
1: Mo scusa dottore, è che sogno poco studiato per motivi di fame, che ho lavorato da bambino perché in famiglia non c'erano pici. Ma mi faccio capire se mi dà a modo per domande.
2: Signor Beppe, facciamo così. Andiamo per domande e a lei si limiti a rispondere con poche parole, quelle che conosce. Così cercherò di interleggere in maniera più precisa di cosa stiamo parlando e al limite darle un consulto video call. Capirà un cazzo questo qua.
1: Dottore, non la capisco. Che ci vuole sapere?
2: Allora è proprio una bestia questo qua. Dove ha male?
1: Alla minchia.
2: Mi perdoni, intende all'apparato genitale?
1: Fine, alla ciolla.
2: Che schifo. Ok, bene. Fantastico, mi fa sentire un moderno Camilleri, mio caro Montalbano. Clicchi su questo link così parliamo a voce e vediamo come posso aiutarla, virgola. Ma prima mi dovrebbe per favore mandare una ricarichina di 50 euro su questo PayPal del quale le mando il link, intestato a tale Lucrezia Maga. Punto esclamativo.
1: Minchia, dottore, 50 bombe! E dove le piglio?
2: Pure il barbone, cazzo. Non saprei. Entriamo di prepotenza nel panorama del virgolette sono cazzi suoi. Chiuse virgolette.
1: Va buona, dottore, c'ho troppo male. Fatto, ecco, mi gira il lingo.
2: Ecco, bravo Boscimane. Ecco, clicchi.
1: Minchia, dottore, salve Beppe Sogno.
2: Sì, questo l'avevo già sbarcato, inizio conversazione. Ma mi perdoni, dove si trova? Vedo niente...
1: In ovile, c'ho una masseria.
2: Sento le bestiole in sottofondo, che roba romantica. Vedo c'è anche qualcosa che le cammina sul viso. Un po' che non vede la doccia, signore.
1: Ah sì, bestiacce bastarde, sul mio pieno di parassiti, sai, maiali.
2: No, non lo so, io profumo di Jean Paul Gaultier. Vabbè, mi dichi, qual è il problema?
1: Guarda, ce lo mostro.
2: Cosa?
1: Il problema.
2: Ah, ok, il membro dice? Prego, prego. Sono anche andrologo.
1: Ecco, dottore, vede? C'ho tutta la testa della minchia che fa gli spilli.
2: Oh, la madonna, mi perdoni, ma cos'è, un aratro?
1: Lo so, la natura fu gentile.
2: Ma cosa ha partorito sua madre? Prima il pene e poi lei.
1: Cosa me lo senca, dottore?
2: Ma guardi, sono sconvolto. Ci manca una pinna sopra e potrebbe tranquillamente lavorare facendo rimbalzare una palletta a SeaWorld.
1: In che senso?
2: Non è un cazzo, è un delfino.
1: Mi chiamavano Sciccola elementare.
2: So di che cazzo sta parlando. Comunque, senta, quegli arrossamenti sono delle probabili lesioni che si sono infiammate. Ha fatto urina in qualche bagno pubblico?
1: No, io piscio in campagna.
2: Ah, certo, certo. Anch'io, che domande sciocche che faccio. Non so, ha avuto rapporti con una signorina poco pulita, qualche avventura amorosa di recente, qualche sventurata che ha sventrato, perché Immagino che poi la denuncio.
1: No, io uomo solo sono. Abito lontano dai centri abitati, sono solo.
2: Guardi, quei problemi lì solitamente sono dovuti a sfregamento sessuale. Sicuro di non aver avuto rapporti recentemente, non so. Come fanno a ricordarselo, dai?
1: Per rapporti intende fottere!
2: Sì, sì. In una lingua non tribale credo si dica così. Comunque rapporti.
1: Forse 2 giorni fa con la mia principessa.
2: Allora vede che è una donna? Poverina, cosa cammina? Una gamba sì, una gamba no. Si siede la signora.
1: No, che donna! Ecco, sente. Ma sta chiamando, ci devo dare il fieno, la porcellina.
2: Porca troia! Che schifo!
1: Dottore, bene sta! Dottore! Dottore!
2: Ma che schifo, cazzo! Che schifo di animale, bastardo, lurdo, maledetto! Che schifo, che gente c'è in giro, cazzo, tutti a me! C'è della gente in giro che andrebbe arrestata, cazzo! Che vomito, che merda! Che vergogna! Gentaglia! Che schifo! Che gente di merda! C'ho bisogno di un conforto! Adesso mi sento più professionista! Vergogna!
0: Radio 105!
3: Lo Zoo di 105.
4: Sai che gli fai?
5: Mi piscia
4: la sta merda seccata.
5: Vieni, Leo, vieni.
4: Non ti azzardare. No! No! No!
5: Sta
4: pisciando addosso.
5: Ma
4: addosso.
5: Voglio che le pisci addosso.
4: Io rutto, rutto anche te.
5: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è 2 mesi che non sentivo sti mu.
4: Sti rutto.
5: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quelle ho la l'abbriacatura di 3 mesi fa.
6: Cos'è l'abbriacatura?
7: Leo.
5: Martino, vaffanculo.
7: Leone.
5: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
5: Con la latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
6: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
7: Almeno il rutto non fa rumore.
5: No, no, tu hai rutto. Hai fatto vendi rutto adesso.
7: No.
5: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' le sue gambe, fa male! Aia!
5: Una pezza, pesce, murta, fatecelo.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo a mia moglie Valentina che ci casca sicuro. L'altro giorno è andata al supermercato ed è stata fermata da un ragazzo di una onlus. Il tizio le ha fatto compilare un modulo coi suoi dati personali e poi le ha chiesto 5 euro di donazione. Quando è tornata a casa le è venuto il sospetto di essere stata truffata e adesso è in paranoia per questa storia. Manca solo il vostro colpo finale. Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, ciao Valentina, sono Max, il cicalone, ti chiamo da Striscia la Notizia.
1: Sì, mica.
2: Allora, volevo dirti che l'altro giorno tu al supermercato hai fatto una donazione di, se non sbaglio, 5 euro a una onlus.
1: Sì.
2: Ecco, allora il ragazzo, il tizio, insomma, i ragazzi che erano dentro il supermercato, tra di loro c'era il nostro gancio, perché noi stiamo facendo un'indagine su questa finta onlus che raccoglie finte donazioni dentro, cioè raccoglie vere donazioni dentro i supermercati e poi invece le usa in attività criminali, cioè di mezzi il latte in polvere, bambini, insomma una cosa grossa.
1: Però una domanda: come avete fatto per prendere il mio numero? Io non l'ho lasciato.
2: Perché combinazione, su questo stesso filone di indagine sta indagando anche la Guardia di Finanza, quindi è un'operazione congiunta.
1: Ah!
2: Ti chiamavo per chiederti se sei disposta a darci una mano a realizzare il pezzo, già che ormai in qualche modo ne fai parte, insomma.
1: Cioè, cosa dovrei fare io?
2: Ma guarda, molto semplicemente, tu insieme ad altri due o tre nostri ganci dovresti andare in un altro di questi supermercati dove questi ragazzi fanno la raccolta. Ti si mette una piccola telecamera addosso, non si vede, è come un bottone. E tu devi semplicemente farti spiegare da loro a che servono questi soldi. In modo tale che noi registriamo le fandonie, le bugie che queste persone dicono alla gente comune per spillare i loro soldi e per poi usarli per attività criminali. Ti dico.
1: Allora, quindi aspetta, la persona a cui ho donato i soldi?
2: Sì.
1: È un gancio, una persona realmente...
2: Cioè... No, allora, per combinazione, quel giorno lì, tra le persone che raccoglievano i soldi, c'era un nostro gancio. Per cui noi siamo riusciti a risalire a te, capito? Perché noi già stavamo indagando e tu sei già nelle telecamere di sorveglianza, ma non ci sa il tuo audio, capito?
1: Ah, praticamente
2: non ci sa l'audio.
1: Io con la telecamera dovrei avvicinarmi a queste persone.
2: Esatto, dovrei dirgli alcune parole chiave per innescare il fatto che loro ti dicano dove andranno con questi soldi, che non è vero.
1: Allora, io ricordo quello che è successo, infatti lì per lì gli ho pure chiesto la ricevuta, lui in primo momento mi ha detto sì, però poi non mi ha rilasciato nulla.
2: Fanno sempre così, le ricevute quando le fanno sono false.
1: Io allora questa cosa mi ero un po' preoccupata sinceramente, ma per un semplice motivo. Perché avendo dati i miei dati sensibili, che poi io me ne ero pentita, ho detto, ma io a chi ho dati i miei dati?
2: Questo è il problema, Valentina, perché i dati noi sono stati recuperati dal nostro gancio, che sa che te ti chiami Valentina, sei nata a Palermo, sei residente nella provincia di Milano da 3 anni.
1: Ma cosa avete fatto a prendere questi miei dati?
2: Ma perché noi stiamo Striscia la Notizia?
1: Ho capito, però guarda, io sinceramente non me la sento di fare una cosa del genere.
2: Io, se tu sei a posto con la tua coscienza...
1: No, quello assolutamente no, cioè a me dispiace molto, però non so se magari... Sono molto, come posso dire, sgamabile, ecco. Io purtroppo non sono brava a mentire.
2: Ma guarda, allora, se vuoi noi ti si dà delle frasi precise da dire e ti si può mettere anche il phonak. Sai che è il phonak?
1: No.
2: Il phonak è una pulcetta, si mette nello, è tipo l'AirPod, presente l'AirPod?
1: Okay.
2: Però non si vede, color canne, sta dentro l'orecchio come quello dei sordi. Si mette dentro e questo coso è acceso e tu noi ti parliamo, nessuno sente, solo te, e tu dici le cose che ti diciamo noi. Questo si è fatto mille volte, si è fatto sì, abbiamo fatto una roba in Russia incredibile con Toto Cutugno. Una roba, abbiamo scamato una spia del KGB con Cutugno che ripeteva, parlava in russo, dovevi sentire Cutugno che parla russo, fantastico. Però si è portato a casa il pezzo, si è preso anche un premio per quel pezzo lì con Cutugno, con la spia.
1: Certo. Ma eventualmente, diciamo...
2: Eventualmente, Valentina, io capisco, si può anche pensare a un piccolo gettone.
1: Lasciami il tuo recapito telefonico.
2: Va bene, ti lascio il mio numero, segnalo per favore. Indipendentemente dal fatto che tu accetti o no... Di far pezzo, noi comunque ormai sei nelle riprese, quindi potrebbe capitare, magari la gente ti vede e dice: ah, anche lei fa parte di quella roba lì. Questo te lo devo dire, perché comunque nelle immagini...
1: Scusami, se non ho capito, si vede il mio viso?
2: Sì, per forza, sei nelle immagini.
1: Ma io non mi sento di fare parte di queste cose di criminali, perché io quando l'ho fatto non è che lo sapevo.
2: Però Valentina, questo è diritto di giornalismo, te sei nelle immagini registrate dalle telecamere nascoste, quindi te ci sei. Poi dipende come ci vuoi essere, o sei lì con la faccia di una che dà i soldi a questa onlus finta, oppure ci sei come gancio.
1: Ma io non ci ho dato questi questi soldi, come dici tu, a una Holos finta. Io non sapevo che era una Holos finta.
2: Vabbè, questo però non è che noi stiamo, possiamo raccontare tutte le storie di tutti quelli che sono andati al supermercato quel giorno. Ti si vede, amen, pace.
1: Sì, però per me non è una cosa giusta comunque.
2: Lo so, Valentina, purtroppo.
1: Cioè, no, è così, è come se tra virgolette mi state obbligando, tra virgolette, a fare una cosa magari che non mi sento di fare, ma non perché non voglio, perché magari ognuno è fatto a suo modo, io sono fatta così e magari non me la sento, ma certo. Non mi sento di essere una criminale, io anzi ho fatto un gesto in buona fede.
2: Però nel pezzo ci sei comunque, nel senso, è questo proprio perché ci sei comunque, ti stavo dando la possibilità magari di uscirne bene invece che uscirne in modo perlomeno dubbio, però.
1: Ma quindi aspetta, metti caso, io dovrei indossare la telecamera come parte di quella che dona?
2: Esatto, fare la stessa cosa che hai fatto la volta scorsa? Semplicemente indossando magari un golfino o degli occhiali, e sugli occhiali c'è questa piccola telecamera.
1: Ho capito, guarda, ci penso.
2: Va bene, dai, allora se riesci, guarda, io dovrei partire, diciamo, si parte da qua, partiamo da Cologno verso le 14.
1: Ok.
2: Ok, quindi in pratica si parte a fare il pezzo quando comincia lo Zoo di 105 che ti ha fatto questo scherzo telefonico.
1: No, non ci credo. Non ci credo. No, ma veramente.
2: Valentina! Valentina, sei nello Zoo di 105!
1: Io lo ammazzo! È la seconda volta che mi frega! Che boccalona che sono!
2: Ti sei, un po' cacata sotto, diciamo, Valentina!
1: Ma no, ma più che cagata, insomma, veramente gente così stronza esiste!
2: Però il Cicalone è un mio grandissimo amico e lo saluto! Colgo l'occasione! Ciao Max!
1: Grazie dello scherzo allora.
2: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao, un bacio, ciao, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: Always on welcome. Lo Zoo 105.
1: In questo scherzo, Wender utilizzerà le voci di Carlo Conti, modificate con l'intelligenza artificiale per chiamare Arnaldo.

0: Pronto?
1: Buonasera, buonasera e benvenuti alla 75esima edizione del Festival di Sanremo.
0: Ma non è possibile!
1: La sto chiamando dal palco più famoso d'Italia. Abbiamo deciso di chiamare questo grande artista, un falegname, un creatore di gufi di legno.
0: Ma sono le 5!
1: Il signor Arnaldo!
0: Guardi che lei ha sbagliato persona!
1: Un applauso!
0: Ma mi sente? Sto dicendo che ha sbagliato persona.
1: Mi ascolti bene, non si distragga, per favore. Allora, le piace il festival?
0: Sì, l'ho visto lunedì sera. Poi mi sono rotto i coglioni e sono andato al bar dai miei amici a giocare a carte.
1: Chi preferisce tra Fedez e Tony F? Fedez è quello depresso con la mascella da cavallo.
0: A questo
1: e
0: non
1: l'altro
0: lo so.
1: È un nanetto con i tatuaggi, sì, che parla di droga,
0: sì,
1: di donne che si scopa.
0: Aspetti,
1: ma poi viene a Sanremo a fare la canzone romantica.
0: Ma troppo veloce.
1: Cosa ne pensa lei?
0: Ma che cazzo ne so io? Per me sono tutti ricchi.
1: Belle, belle parole le sue.
0: Senta, sono tutti con ste giacche eleganti.
1: Senta,
0: col petto di fuori. Ma non hanno freddo?
1: Senta, adesso le voglio chiedere una cosa.
0: Ma sono le 5 del pomeriggio.
1: Sì, sì, certo, siamo in diretta. Siamo in diretta.
0: Ma se sono le 5?
1: Siamo in diretta.
0: Come cazzo è possibile?
1: Signor Arnaldo, siamo in diretta.
0: E vabbè, ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho capito.
1: Siamo in diretta.
0: Ho detto che ho capito.
1: Lei cosa sta facendo? Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: Mi sto grattando i coglioni!
1: Lei cosa sta facendo in questo momento?
0: E cosa vuole che faccia? Sto lavorando in legno! Sto creando una scultura incredibile!
1: Ma che bello! E che cosa sta creando?
0: Sto creando un vaso di legno dalla forma di un pesce trota con la bocca aperta. Lì poi dovrà starci poi il vaso.
1: E facciamo un applauso per questo vecchio bifolco che vive rinchiuso nella sua casa.
0: Ma scusi, ma lei come si permette?
1: Fare cose
0: lei
1: di
0: mi sta offendendo in televisione. Ma lo sa che io la potrei denunciare.
1: Ma che bello, e che cosa sta creando?
0: Ma che cazzo fa?
1: Adesso,
0: lei è pazzo.
1: Adesso da Sanremo,
0: ma
1: stiamo chiamando la gente a casa per chiedere chi vincerà il Festival
0: lei
1: di Sanremo.
0: È malato.
1: Chi vincerà secondo lei?
0: Guardi, signor Carlo, non vorrei essere volgare, ma a me di quella banda di ricchi non frega un cazzo. Io alla sera, quando c'è Sanremo, o vado a dormire o me ne vado al bar con gli amici a giocare a briscola.
1: Se la sua risposta sarà esatta...
0: Ma ha sentito cosa ho detto? Vado al bar a giocare a briscola!
1: Se la sua risposta sarà esatta, si porterà a casa 2 tonnellate di fiori dalla nostra bella Liguria.
0: E niente, questo è proprio
1: contento?
0: Un coglione! Contentissimo! E dove cazzo me li metto tutti quei fiori?
1: Le vado ad elencare
0: lo vuole
1: i partecipanti.
0: Capire. Lei mi sta disturbando durante le mie ore di lavoro. A me del suo festival di ricchi non frega un cazzo.
1: Coma cose di cosa che
0: ha
1: cosa?
0: Capito?
1: Francesco Bamba, Willy il Coglione,
0: non me ne frega un
1: Bruno
0: cazzo.
1: Risasso, Marcella Bella, Tony Termosifone, Rocco il Napoletano,
0: basta!
1: Lucio Baglioni e i Cavalli Marci.
0: Ho fatto finta
1: chi
0: abbastanza.
1: Chi tra questi
0: lo
1: concorrenti?
0: Lo so che sei te, figlio di puttana.
1: Chi tra questi
0: ieri mentre ero in posta con la coda dell'occhio ti ho intravisto che passavi con la bicicletta e avevi una maschera con la testa di cavallo.
1: Chi tra questi concorrenti?
0: Sei passato più volte.
1: Siamo in diretta.
0: Poi ti ho rincorso, ma sei scappato dentro alla boscaglia vicino al benzinaio dove lavora quella santa di tua madre.
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Lo vince quel grandissimo figlio di puttana di Michele.
1: Risposta esatta, è contento?
0: No! Michele, ti prego, ti scongiuro, non farmi diventare pericoloso. Finiscila di chiamarmi a casa.
1: Riceverà.
0: Finiscila!
1: Risposta esatta, è contento?
0: Ascolta bene, Michele, quando ero ragazzo, mio padre mi ha insegnato a cacciare i cinghiali nel bosco a mani nude.
1: Ricordiamo che Sanremo...
0: Hai capito, Michele? Capisci che io sono un animale da caccia?
1: Ricordiamo che Sanremo,
0: Michele,
1: è una città
0: se
1: sul...
0: ti prendo ti giuro che ti cucino vivo appeso ad un legno.
1: È una città sul mare, da dove sono partiti,
0: no,
1: i 3 motoscafi.
0: Qui non c'è nessuna città sul
1: Colombo.
0: Mare. Qui siamo vicini a Perugia.
1: Riceverà a casa sua 2 tonnellate di fiori e 2 magnolie secolari alte 60 metri.
0: Te li devi mettere nel culo, i 60 metri di quella pianta di merda. Hai capito, Michele?
1: Benissimo, vuole salutare qualcuno?
0: Sì, quella zoccola di tua madre.
1: E adesso passiamo ad un altro concorrente.
0: Ecco.
1: Io la saluto, signor Arnaldo.
0: Vai a fanculo, Michele. Non mi chiamare più, ma mai più.
1: Tutta Sanremo
0: mai.
1: La saluta col cazzo in mano.
0: Io come ti faccio fuori?
1: Bene, allora chi vince il festival?
0: Ora esco e ti vengo a cercare. Porto con me il trinciapollo.
1: Ma è fantastico.
0: Ti porterò da tua madre tagliato a pezzi dentro ad una scatola.
1: Ma è fantastico.
0: Preferisco andare in galera che passare il resto della mia vita a casa a farmi rompere i coglioni da un bambino figlio di puttana.
1: Ma è fantastico.
0: No, è una merda. Ma preferisco finirla così. Porco di...
1: E adesso facciamo entrare i Duran Duran.
0: Un'altra banda di ric...
1: E allora facciamo entrare Jovanotti.
0: Un altro ric... che cade con la bici.
1: E adesso rimanete lì, due minuti di pubblicità e
0: Michele,
1: torniamo
0: per
1: con
0: colpa
1: altri
0: tua,
1: cantanti dalla
0: ho
1: splendida
0: Ho dovuto chiamare
1: Sanremo.
0: Un'impresa di pulizie per pulire la casella della posta piena di merda. Ho dovuto spendere 200 euro. Ma c'è sempre puzza di merda in tutta la scala. Figlio di puttana.
1: La saluto, signor Arnaldo.
0: Michele, vaffanculo.
2: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
4: Ma io non capisco com'è possibile questa roba. Ogni volta che vado a prendere la mia Bianchi che mi ha regalato Adelina nel 50, trovo sempre la gomma davanti sgonfia, puttanghera. Adesso voglio capire che problema ha. Aspetta che chiamo un attimo il biciclettista.
5: Pronto?
4: Cosa ha detto? Pronto?
5: Sì, pronto, mi sente?
4: Sì, mica tanto, ma sa perché io mi chiamo Italo, ho 92 anni, mi scusi, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Senta, come spotorno?
5: No, buongiorno.
4: Ah, ecco. Senta, mi scusi, ho un po' di tosse. Allora, senta, una cortesia, ho un problema con la mia Bianchi del 70.
5: Sì.
4: Ecco, non Bianchi da bere, no? Dico la bicicletta, se no chiamavo un bar.
5: Sì, sì, ecco, d'accordo.
4: Ogni tanto, quando la prendo, la prendo magari una volta al mese per andare in posta. Solo che quando vado lì, non quella dietro, quella davanti di ruota si sgonfia. Cosa, come mai solo una? Perché non è bucata, io ho provato, ma non è bucata. Cosa può essere successo?
5: Ma se si sgonfia è bucata, così.
4: Renata?
5: Se si sgonfia è bucata, ma la porti la controlliamo.
4: Caghiamo?
5: No.
4: Ah, scusi, io ho provato anche a mettere la camera d'aria nell'acqua, capisce, come si faceva una volta?
5: Sì, sì, ho capito.
4: Io quando combattevo con i tedeschi facevo così con le ruote delle Jeep, no?
5: Sì, sì, nell'acqua dovrebbe saltare fuori.
4: Ma saltare i fiori, ha detto?
5: Non saprei dire nemmeno io. Comunque c'è poco da vedere, la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, magari, c'è, capito?
4: Tromba?
5: È la camera d'aria che tiene gonfia la gomma, quindi...
4: Ho capito.
5: Non perde, non so cosa dirle. Provi a cambiare la camera d'aria lo stesso, provi.
4: Cesso?
5: Per quello che costa, non è che costa una cifra, capisci?
4: Gradisce cosa? Non ho capito.
5: 5 euro, cambia la camera d'aria e provi a metterne un'altra. Va bene?
4: Allora, grazie mille.
5: D'accordo.
4: Balordo? A me viene a dire balordo, sto scemo.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
5: Pronto?
4: Porno?
5: Pronto?
4: Pronto, biciclette?
5: Sì, buongiorno.
4: Ah, buongiorno a lei. Buongiorno, dolce forno.
5: Buongiorno.
4: Ah, mi scusi perché sono un po' storno di orecchie, ho 92 anni, salve, mi chiamo Italo. Senta, ho bisogno di sapere una cosa. Ho la mia bicicletta, una Bianchi del 50, no? Praticamente mi continua, ogni volta che la prendo, vedo che quella, la gomma davanti scende. Io ho provato a metterla a bagno dentro come si faceva coi carri armati una volta, no? La mettevi dentro l'acqua e vedevi dove fosse
5: buco. C'era il buco.
4: Esatto.
5: Però le devo dire una cosa, io non faccio riparazioni.
4: Come emozioni?
5: Non faccio riparazioni.
4: Ma che biciclette fate, scusi?
5: Io non le faccio, le vendo.
4: Nintendo? Ma va, sto deficiente, prima mi dice che vende le biciclette e poi mi parla dei giochini dei bambini. Bastardo! Ma mi è caduto anche il dente dal nervoso. Adesso devo chiamare anche il dentista, devo andare.
3: Italo, il nonno dello Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
7: Amore, io esco!
8: Vai via?
7: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo allora!
8: Mi dedico a due cose!
7: Sì, lava i piatti!
8: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
9: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
10: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
10: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
10: Ostriche e champagne.
8: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
10: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
10: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
10: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
10: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
10: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
10: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
10: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
10: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah! Ah!
11: Sì!
8: Dai!
11: Sì!
8: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
11: No,
8: fermi tutti! Che cazzo!
11: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai?
10: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
11: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
11: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
10: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
10: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
10: Sì. Ah,
8: sì. Sì, dai, dai.
10: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. No. Scusa, vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
10: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
8: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
10: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
8: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
10: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
8: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
10: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
8: No, dai, anche la vomita.
11: Mi viene da...
10: Oddio, anche a me, anche a me.
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento.
8: Un
13: l'infarto! Mi sta venendo l'infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
14: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
8: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
7: Amore, sono tornata!
8: Meno male!
7: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
8: Quello che avanza del mio cazzo.
7: Sembra un'ostrica!
8: L'ho presa su Amazon.
15: Valuta il film.
8: Una merda!
16: Porn Bob. This duration is in the fic.
17: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Lo devo fare, no? Sì, sì, sì. La messa andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace all'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
2: È furbo.
1: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
1: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo una diretta con lui.
1: Allora, vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
3: Sì.
1: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
1: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Anno 2100. Dopo le carestie, alcuni conflitti atomici e i cambiamenti climatici devastanti, alcuni cittadini molto dotati sono stati selezionati da governi di tutto il mondo per essere conservati e riportati in vita nel futuro, grazie ad alcuni biechi sotterfugi e squallidi favori sessuali. Due imbarazzanti esseri viventi sono riusciti a trovare posto sull'arca italiana, proiettati verso un futuro per il quale non sono assolutamente preparati e per il quale non sono assolutamente utili.

0: Cazzo, briscola! Non sono così eccitata da quella volta in cui abbiamo legato quel cocalero del cartello messicano e gli abbiamo fatto schizzare i bulbi oculari con un cucchiaio per farci rivelare dove aveva nascosto la partita di bamba.
1: Amo, ma che cazzo stai dicendo? Non abbiamo mai fatto una cosa del genere.
0: Ah, forse non eri tu! Mi confondo con José, il mangiamerda!
1: Chi?
0: José, il mio compare di mille avventure di quando abitavo in Bolivia e trattavo i carichi dalla Colombia.
1: Amo, capisco che sei felice che oggi siamo in esterna con i sottomarini alla ricerca di materiale nelle città sommerse, ma comincio a pensare che la pressurizzazione comincia a darti un pelo di anomalie percettive. Perché ridi?
0: Perché sei buffo coi capelli blu.
1: Ma io non ho i capelli blu.
0: Ok, sono strafatta di ossigeno.
1: Eh sì, comincio a pensarlo anche io.
2: Ecco, guardate, stiamo arrivando verso il fondale. Quella dovrebbe essere Bergamo.
0: Bergamo? Porca troia, che storia! Che voglia di caramelle alla bergamasca. Figa, che fame. Sono stanca di mangiare porcheria idroponica. Magari troviamo qualche vecchia scatoletta stracarica di conservanti con dentro del finto sugo.
1: Amo, credo che nella grande carestia del 2060 si siano spazzolati ogni cosa prima delle grandi ondate di innalzamento globale.
0: Figa, ma sai che porti più sfiga tu che la merda verde?
1: Ma questa affermazione non ha senso, lo sai, vero?
0: Come no? Fa parte della grande collana le affermazioni per ogni circostanza che stanno bene con tutto di Gian Domenico Gigioni, detto il Pierone.
1: Chi?
0: Ho scoperto che c'è uno che scrive dei libri troppo interessanti sul portale Waternet. Leggendo la biografia ho scoperto che è un pro nipote del celebre Gigi Pierone.
1: Eh no, ti prego, ancora quel mentecato pezzo di pazzo indecente di Pierone, no! Anche qui, dopo 100 anni, mi perseguita con le sue stronzate, persino i pronipoti.
0: Beh, cazzo c'hai con i miei scrittori preferiti? Vuoi che apro il portellone e ti faccia bere 12 litri di acqua salmastra carica di ammonio per il surriscaldamento e ti infili in bocca una medusa con i baffi?
1: Già, perché le meduse hanno i baffi?
2: Scusi, professori benessere, mi perdonate se origliando ho accusato la vostra curiosità. Se permettete, sono il dottor Ambigui, sono un esperto di fauna, sono zoologo della spedizione. Posso rispondere alla vostra curiosità se desiderate.
0: A me non me ne frega un cazzo, fatti i cazzi tuoi e ti puzza pure il fiato. In sto sommergibile di merda non si respira, che ho anche scorreggiato ceci.
2: Scusate, non volevo essere inopportuno, pensavo...
1: La perdoni, dottore, mia moglie accusa solo l'iperossigenazione.
2: Ah, certo, comprendo, si capita.
0: Ceci!
3: Se potesse gentilmente smettere di gassarci, le sarei grato, dottoressa.
0: E tu chi cazzo sei, Mister Coraggio?
1: Amore?
3: Sono il tenente Bostic, il comandante della spedizione. Non ha letto il rapporto prima di partire?
0: Bostic? Cazzo, ti chiami come la colla. Figa, che nome di merda.
3: Colla? Che cos'è la colla?
0: Niente, roba del passato.
1: Amore, smettila, ci stai mettendo in una condizione di imbarazzo.
0: Tanto si cagano tutti addosso a parlare con me. Da quando ho linciato 50 senza terra del cazzo con le unghie, abbassano lo sguardo, sti merda.
1: Già, però credo che la cosa ti stia dando un pelino alla testa.
0: Sai che hai ragione, amore? Forse sono un pelo troppo carica di me stessa e questa condizione di potere mi sta avvelenando la mente.
1: Wow, amore, che outing!
0: Ceci!
4: Basta, vai di fuori a fare queste puzze!
5: Che schifo,
4: ti vergogni!
5: Si respira!
4: Eschi!
1: Basta, amore, non si respira!
3: Scusate, stiamo per raggiungere il centro del fondale. Attraccheremo la base sottomarina a breve. Indossate le tute, per favore.
2: Meno male, non si respira più qui dentro!
0: Ceci!
1: Basta, amore!
6: Registrazione avviata.
1: Hai capito, caro diario del futuro? Adesso siamo sulla base e sul fondale, a 2 chilometri di profondità. Siamo in quella che una volta era Bergamo. Pazzesco! Ovviamente è molto diversa da come mi ricordavo nel 2026 e mi si stringe il cuore a vedere cosa abbiano fatto a questo pianeta in soli 100 anni. Cosa fica ha picchiato a sangue il tenente Bostic? Oggi abbiamo rinvenuto un vecchissimo computer portatile. Adesso stanno recuperando i dati. Dalle prime info sembra carico di pornografia. Speriamo! Quanto mi mancano le pipe alla vecchia maniera. PS, Ho scoperto perché le meduse hanno i baffi. PS2. L'evoluzione ha giocato scherzi veramente ambigui. I delfini hanno le tette. PS3. Ieri mi sono fatto una sega fissando una delfina. PS4. Mi sento sbagliato.

0: e al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni. Pronto? Mi sente?
1: Sì.
0: Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni.
1: Sì.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
2: E al sabato grande festa.
3: Pronto?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: Chi sarebbe lei?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni.
3: E cosa vuole da me?
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
3: Ma hai finito
0: Puzzone.
3: Di rompere i coglioni, porco...
0: Pensi.
3: Hai finito, smettila, porco...
0: Mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: Non mi interessa, la smetta.
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Io vivo in Veneto, di...
0: E da noi potrà bersi
3: smettila
0: anche...
3: di rompere i coglioni, porco...
0: Aspetti, signora, perché
3: cosa
0: ora
3: aspetto?
0: Le proporrò...
3: Io non aspetto un cazzo, porco...
0: Perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che
3: ma
0: i nostri falegnami hanno segato questa
3: merda.
0: Mattina.
3: Non me ne frega un cazzo di...
0: Il prezzo è di soli. 20...
3: Sei di...
0: 24 milioni
3: testa
0: e...
3: Testa di cazzo!
0: L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
3: Ciao, testa di cazzo!

0: Pronto?
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Mi sente?
0: Ma senta, ma mi dica chi è, cosa vuole?
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: No, guardi, la cosa non mi interessa.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Pronto?
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pronto?
1: Su signora, non faccia la stronza e ascolti.
0: No, lei è una stronza che mi disturba su delle cose che non mi interessano, va bene?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
0: Ma cosa ne prego a lei? Io ho altre cose che l'ho chiesto, se ricordi bene. E la stronza, se la tenga per lei.
1: L'aspetto a Biella con in mano la cappella. Wow, super occasione.
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
4: Pronto?
1: Non si preoccupi, signora. La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli. 260.000 lire.
4: Cosa c'è?
1: Pronto? Ehi. Mi sente?
4: Ma cos'è che vuole?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Perché mi ciupo nel culo?
5: Benissimo. Questo è il vecchio perfetto per Wender. Altezza 1,50, faccia multiforma, gilet grigio con camicia azzurra e pantofole in pelle con bottone in oro finto. Vai Wender, spezzagli il cranio.
4: Pronto?
1: Pronto? Mi sente?
4: Sì.
1: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. L'aspetto a Biella con in mano la cappella.
4: Tononi Cariola.
1: Lo dica!
4: No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
4: Non mi interessa, non ho bisogno dei mobili. No, caro, no. Io non bestemmio, signore, capito?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.

0: Pronto?
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
0: Sa cosa vi dico? Di non rompere più, glielo ho già detto tre volte, di non rompermi più le scatole. E la stronza se la tenga per lei, perché io queste cose qua non mi interessano, come devo dire, le musica.
1: E da noi potrà bersi anche
0: non
1: un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
0: Io so le mie cose per la testa e i mobili non mi interessano, va bene?
1: E al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
2: Richiamiamo, sperando che risponda il marito sardo pericolosissimo.
3: Pronto?
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole 1.400.000 lire.
3: E cosa me ne faccio dei mobili?
1: Se li puoi infilare su per il culo. Wow, super occasione.
3: E da noi soldi. Soldi.
1: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè a sole 15.000 lire.
3: Non mi interessa.
1: Aspetti, signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina.
3: A me non mi interessa, calabai. Come devo dirlo?
1: A sole.
3: Che parlare insieme a me? Vabbè, non sono né veneto né piemontese, sono un sardo.
1: Mi sente?
3: Che attenzione con chi che parla.
1: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
3: Allora va a scuola.
1: Grande festa.
4: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Merda!
2: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
3: Abbonati a Netflix.
2: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
4: Questa sera su Netflix.
5: Guarda, sto rotolando.
6: Chi lo dici?
5: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
6: La Madonna! Che mangiata, eh? Guarda, non sto più in piedi.
2: Ci mangi troppo. Esploratori ciccioni.
4: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un gig.
6: Maresciallo, maresciallo, sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno.
2: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
7: Netflix.
4: E se hai una palla sola?
6: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia... Aspetta,
8: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
6: Si è scritto biennale perché cresce due volte all'anno, ignorante.
2: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
6: È un delinquente!
8: Puzzone!
6: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
8: Balordo!
2: Radiate il soldato Salvini, l'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
7: Netflix.
4: Se tua mamma è puttana, non perdere!
6: Sto malissimo.
8: Mi fa male la pancia.
6: Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
8: Mi sto cagando addosso.
6: Però falla di là, perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
2: Mal Hur. Il sequel di Ben Hur con attori febbricitanti.
4: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.

0: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora, cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
1: E se ti abboni entro oggi, riceverai a casa tua anche Amana! Affrettati prima che finisce!
2: This is a zoo, only for you.
3: Buongiorno famiglie, io sono Guido Inferni e questo è il mobilificio Puzzoni. Grande

0: al sabato grande festa. Provare per credere. Parola di Guido Inferni.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Chi parla?
0: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello. Pronto? Porco!
1: Pronto?
0: Pronto? Mi sente?
1: Parla!
0: Come sta? Pronto? Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte. La
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. E al sabato grande festa. Pronto? Mi sente? La sento, signora, che è lì al telefono. Non faccia la furba, altrimenti prendo la mia lancia tema e le sfondo la porta di casa. Bastarda! Pronto?
1: E allora?
0: L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse.
1: Ecco, anch'io in faccia!
2: Vendetta!
3: Vendetta!
2: Vendetta!
0: Pensi, camera da letto, completa di tutto, anche diamante nell'armadio a soli. 15 milioni e 700 mila lire. Grande festa!
1: Cucù d'un'asan!
0: Sa che non ho capito un cazzo di quello che ha detto?
4: No!

0: Pronto? Mi sente? Sì. Come sta? Buongiorno, sono Guido Inferni. Signora, ma le posso parlare gentilmente?
1: Sì, mi dica.
0: Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
1: Oh.
0: Pensi, cucina completa di tutto, forno, piastra con 15 fuochi, lavatrice, rubinetti, frigorifero e l'orologio con il cazzo a pendolo a soli. 7 milioni e 270 mila lire.
1: Sì.
0: E al sabato grande festa. Provare per credere.
1: Sì.
0: Pensi, una riproduzione in scala 1:1 del cavallo di Troia in legno massello da tenere in giardino, con ruote, a soli, 70 milioni di lire. Pagabile in 40 anni senza interessi. Grande festa.
1: Sì.
0: Non si preoccupi, signora. Le spese sono a carico nostro. E se lei è un andi***a, le manderemo i nostri autisti a prenderla a casa per poi lanciarla in un fossato alla prima curva a soli. 700.000 lire. Pronto?
1: Sì, sto sentendo. Mi sembra una cosa da film.
0: Non si preoccupi. I nostri architetti verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
1: No, no.
0: Mamma mia, come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo. L'aspetto nel nostro mobilificio per prenderla a calci nel culo fino alle casse. E al sabato grande festa.
1: E dov'è questo posto?
0: Il mobilificio si trova dentro al suo bel culone. Mobilificio Puzzone. E al sabato grande festa. Pronto? Bastarda. No.

0: Buongiorno. Un attimo che sto riparando una cosa.
1: Signora.
0: Ho detto un attimo.
1: Ma le posso parlare gentilmente?
0: Cristo.
1: Pronto.
0: Bastardo di un gufo di merda.
1: Mi sente?
0: Arrivo. Non mi entra la testa.
1: Poi lei potrà dirmi tranquillamente se è interessata ad acquistare i nostri incredibili mobili.
0: Ci sono, mi dica.
1: Buongiorno, sono Guido Inferni. Abbiamo riaperto il mobilificio più bello di tutto il Piemonte.
0: Ma non mi interessa.
1: Pensi, mobile per la sala in puro ciliegio a sole un milione.
0: Sto dicendo che non mi interessa.
1: E da noi potrà bersi anche un caloroso caffè
0: a
1: sole.
0: Ho detto di fermarsi. Cristo!
1: 15.000 lire.
0: Ma che cazzo sta dicendo? Le lire non ci sono più.
1: Aspetti signora, perché ora le proporrò il tavolo in pura quercia secolare che i nostri falegnami hanno segato questa mattina. Il prezzo è di soli 24.200.000.
0: Ti devi fermare. Chi le ha dato il mio numero di telefono?
1: E al sabato, grande festa.
0: Basta.
1: Mobilificio
0: Ma
1: Puzzone.
0: Lo capisce che è pazzo? Io sono un artigiano.
1: Su signora, non faccia la stronza,
0: signora?
1: E ascolti.
0: Non lo sente che sono un uomo?
1: Vetrina in puro legno di vitello per alcolici con disegni di cazzi sui vetri.
0: I cazzi
1: sole.
0: Se li può mettere nel culo.
1: Non si preoccupi, i nostri architetti
0: calmissimo.
1: Verranno a casa a mangiare a sbaffo mentre prenderanno le misure di casa.
0: Io le misure le prenderò per farle una bara.
1: Mamma mia come la vedo, le darò uno schiaffo fortissimo.
0: Certo.
1: L'aspetto nel nostro mobilificio.
0: Tu pensi che io sia scemo?
1: L'aspetto nel
0: nostro. Ma non lo sono. Io sono furbissimo.
1: Porco
0: Michele.
1: Super occasione.
0: Michele, ascoltami bene, perché non mi ripeterò. Al bar dove vado a giocare a carte ho scoperto che Beppe è tuo nonno.
1: Wow.
0: E gli ho detto che continui a farmi gli scherzi. Gli ho detto tutto.
1: 3.900.000 lire.
0: Te le metti nel culo le lire.
1: Non si preoccupi signora.
0: Della casella piena di merda. Della macchina rigata. Gli ho detto tutto.
1: La verremo a prendere noi con i nostri autisti a soli.
0: Sono 200... io che ti verrò a prendere. Perché adesso so dove abiti.
1: Ha capito, vecchia mugnaia mangia
0: cazzi.
1: Tuo
0: nonno sa chi sono. E sa anche che posso essere molto pericoloso.
1: Lo dica. Porco
0: Michele. Gli ho detto di non darti più i soldi, così non mi potrai più chiamare dalla cabina.
1: È contenta?
0: No, sono incazzato nero.
1: Si sente.
0: Oggi non voglio fare pazzie. Ora chiuderò il telefono.
1: Porca
0: dico io.
1: Wow.
0: Michele vaffanculo.

0: Lo Zodi 105.
1: Il Covid ha cambiato il mondo. Milioni di scienziati hanno discusso per oltre 2 anni su come arginare la pandemia, quando la soluzione era proprio sotto il loro naso. O meglio, quello di Santino Bamba. Santino Bamba.
2: Covid è stato sconfitto. Ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
1: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura. L'uomo che ci aveva la cura.
2: La grande botta.
3: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa. Pronto? Col Covid.
3: Pronto?
2: Col Covid-19. Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
3: Pronto?
2: Ho fatto una botta di bamba.
3: Vai mona de tu mare.
2: Capito.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid.
4: Anch'io sono a casa col Covid.
2: Ho il Covid-19 e praticamente l'ho curato.
4: Ma che cazzo è, Mario?
2: Capito.
4: No, c'è il numero, ma che cazzo.
5: Pronto?
2: Minchia, baffo, sono a casa col Covid. Ho il Covid-19.
5: Che la fangula.
4: Sei pronto? Pronto?
2: Minchia, baffo.
4: Chi è?
2: Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. Forse il Covid-19.5, perché è un po' upgrade. E praticamente l'ho curato.
4: Ma ascolti, con chi vuole parlare lei? Chi è?
2: Santino.
4: Non sono... Ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto non i vaccini, però ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Ascolti, ma con chi vuol parlare lei?
2: Ho il Covid-19.
4: Ecco, non sono io, però qui non so, ho sbagliato numero, non sono io. Non so di che cosa stia parlando.
2: L'ho curato.
4: Eh?
2: L'ho curato.
4: Non sono io, ascolti. Non sono io, ho sbagliato numero.
2: Io non ho fatto i vaccini, però ho fatto una botta di bamba.
4: Eh?
2: Minchia, mi è passato subito. Con un grande prodotto di Pablo Escobar.
4: Che continua a chiamarmi.
2: Un Big Bang, diciamo.
6: Adesso Wender attaccherà uno dei suoi peggior nemici, Stefano Pazzo nel culo.
4: Pronto?
2: Minchia, baffo. Sono a casa col Covid. Ho il Covid-19. E praticamente l'ho curato.
4: Merda, se potessi tirare la zuppetta da testa,
2: eh? Io non ho fatto i vaccini, però
4: senti chi te sei o chi che è che mette su sta roba qui per venire a tua casa e spaccarti la testa o tanto dalla finestra, faccia di merda.
2: Ho fatto una botta di bamba,
4: va bene? Coglione,
2: ho fatto una botta di bamba. Minchia, mi è passato subito.
4: Coglione,
2: qualcosa
4: sei un figlio di puttana, dimmi chi sei, me lo dici chi sei che vengo a tuo caso a prenderti.
2: Santino.
4: Eh?
2: Santino.
4: No, dimmi chi sei.
2: Santino.
4: Dimmi chi sei, faccia di merda, figlio di puttana.
2: Grande botta, un Big Bang, diciamo.

0: Pronto?
1: Minchia, baffo.
0: Dimmi tutto, baffo.
1: Sono a casa col Covid. Per Covid-19.
0: Spera che te muore ora.
1: Forse il Covid-19.5 perché è un po' upgrade.
0: Devi dire dove su Marte. Covid.5, dai.
1: E dimmi. Praticamente l'ho curato.
0: Sì, ha curato che con la sega.
1: Ho fatto una botta di bamba.
0: Intanto, grande botta. Come ti chiami tu, coglione?
1: Santino.
0: Dal nome del capo. Ma è Santino.
1: La grande botta.
0: Ma quando te voglio tomare per mettere il nome Santino?
1: Io non ho fatto i vaccini, però.
0: Oh! Se vieni qua a Treviso di destro, sinistro di
1: grande. Un big bang, diciamo.
0: Ti sei cazzo! Sì, la tua banda! Ma va a cagare, quel coglione!
1: Coccola del Covid.
2: Santino Bamba, l'uomo che ci aveva la cura.
1: La grande botta.
3: Radio 105.

0: famosi, interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo, James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: E storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calic Nikos, e Calic Prigos, e Calic Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati che
6: ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eccolatore precoce?
6: Cinese di
11: Leon-san! Leon-san!
6: Sì.
12: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
6: Beh.
12: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
6: No,
12: vieni qua.
6: Tu all'italiano non
12: vieni
6: puoi fare.
12: Vieni qua,
6: Leon-san. Non puoi fare cinese.
12: Prendi qua la cela, metto la cela, tolga la cela.
11: No, figlio di puttana.
12: Metto la cela, tolga la cela.
6: Oh, è buono, Schneiss, è buono.
13: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
6: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
6: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
6: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
6: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
6: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
16: Ma che fai, zio? Disegni?
6: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
6: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
13: L'ispettore Gadget.
17: Yeah. Yo.
18: Per lo

0: merda.
1: Ok ragazzi, bravi così, adesso mi fate. No, per piacere, dai, cazzo. Ma vi ho detto di venire tutti assieme? Cos'è la Fontana di Trevi? Cos'è lo spettacolo delle fontane danzanti? Siete in otto, se mi venite tutti e otto, che cazzo è? Cos'è un delfino in mezzo agli schizzi? Dai, cazzo. Vabbè, intanto ripigliatevi, che c'ho da fare un paio di telefonate, che mi è venuta giù una libidine mentale per un nuovo film. C'ho già il titolo, che tra poco entra in vigore. Green Cats, meraviglioso.
2: Pronto?
1: Pronto, salve. Sono Remo Giramella, regista. Lei?
2: Sì.
1: Sì, bravo, forse mi conosce, sono abbastanza famoso nel settore dell'hard. Senta, lei è tatuatore, corretto? Mi hanno detto che è anche bravo su tatuaggi molto piccoli.
2: Sì.
1: Allora, ma le spiego.
2: Chi le ha dato il numero?
1: Ho avuto il suo numero dall'agenzia di Rocco Siffredi. Credo che abbia fatto una ricerca. Io sono Remo Giramella, lavoro nel mondo dell'hard. Anzi, adesso mi perdoni, sono anche sul set che sta girando. Quindi sì? Sono anche un po' indaffarato. Anzi, scusi un attimo, sto con gli attori perché. Ragazzi, fermami John, se no gli diventa moscio tra un quarto d'ora. Fammi partire la fluffer che gli dà una bella leccata di coglioni, grazie. Allora, stavo dicendo.
2: Sì,
1: mi perdono. Lei non ha problematiche. Non ha problematiche, insomma, con la nudità, immagino, no?
2: Lei no, anzi, guardi. Allora, meglio ancora.
1: Perfetto. Allora, io non so se lei ha mai tatuato un cazzo. Praticamente dobbiamo fare questo film.
2: No, sì, ne faccio. Sì, no, ma io ogni due giorni ne faccio uno.
1: Beh, buon per lei, insomma, io ho visto più cazzi che tramonti nella mia vita, ma non per gusto personale.
2: Io, beh,
1: se lei, voglio dire, se lei piace, non è un mio problema.
2: No,
1: allora le spiego, praticamente dobbiamo girare questo film che si chiama Green Cats, che è di forte attualità.
2: Green Cats,
1: che è di forte attualità, adesso sai, con questo obbligo del Green Pass. Però praticamente, invece di avere, le spiego la sinossi veloce in modo che capisce la mia richiesta e non mi prende per un pazzo.
2: No, chiaro.
1: Praticamente l'esigenza è che invece del controllo del Green Pass classico, c'è questa ninfomane che si fa pinciare in culo il Green Pass tatuati sui cazzi. E quindi il Green Pass mi è presente sul cazzo. Io ho qua un attore americano che si chiama John Stingler, che però non è caucasico, non è di colore. C'ha un cazzo che praticamente è la sella di una moto. Quindi credo che ci sia.
2: Ah, ok, sì, no, ma presente.
1: Perfetto, quindi credo che ci sia anche spazio per farne uno abbastanza.
2: Ha voglia. Perfetto. Anche un paio,
1: No, uno me ne serve, mi perdoni. Della creatività non richiesta. Quindi lei
2: ho provato a venirle incontro.
1: Sì, ma no, siccome non è un brainstorming, le sto soltanto chiedendo la sua gentile presenza sul set per farmi questo Green Pass un cazzo.
2: No, sarebbe molto figo, sì.
1: Perfetto. Allora, senta, se lei mi dice un attimino il budget, giustamente. Scusi un attimo, fammi un favore, smetti di succhiarli quel cazzo, perché sennò mi viene subito dopo quando faccio la scena. Vai, ripartitemi con la pecorina, azione, vai. Allora, praticamente, se lei mi dice un attimino il budget della performance, io magari.
2: Guardi, allora magari ci penso un attimo, perché devo capire.
1: È un Green Pass su un cazzo, non è che stiamo parlando della
2: Ma è il cazzo, capito? Il cazzo, perché sei grande, comunque capisci che.
1: È un po' inquietante da tenere in mano, un po' come tenere un bambino. Sì,
2: ma se magari mi dai una mano te, non lo so.
1: Cioè, io devo tatuare, mi perdoni. Io sono il regista.
2: No, lei tiene il cazzo, io tatuo.
1: Ma mi perdoni, lei è un professionista o no?
2: Sì.
1: Perfetto, io le sto chiedendo una performance artistica su un pene, non è che le sto chiedendo.
2: Ok, dai, ora sono impegnato, posso.
1: Ma io ho bisogno mercoledì prossimo. Se lei mi dice che le devo mandare una mail, mi dica lei cosa devo fare.
2: Sì, è meglio.
1: Vuole la foto del cazzo nella mail?
2: Se riesci, con un centimetro vicino sarebbe comodo.
1: Ok, così almeno le parametrazioni, immagino. Perfetto, va bene, allora le mando una mail e se gentilmente mi può rispondere abbastanza celermente, perché devo risolvere il problema. Sì, mi fa piacere che lei, essendo tatuatore, ha questo approccio così libero.
2: Posso andare?
1: Sì, certo, siamo mica nel servizio militare, mi perdoni. Buon lavoro, buona giornata. Sono scostanti sti operatori del tattoo. Si vede che sono degli artisti un po' stravaccati mentalmente. Ehi ragazzi, ma vi ho detto stop! Vi ho detto stop! John, già che ti sto prenotando di farti il Green Pass sul cazzo, io in più devo anche stare attento che non mi finisci di scopare. Dai su, scopare!

0: 105 Zoo, only for you.
1: A 105 mi cacca, sono le 23.59.
2: Oggi non sei in ritardo, sei addirittura nell'orario di un altro programma. Ma porco!
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca!
1: Ma che cazzo me ne frega, io sono Max Brillante, non esistono altri programmi al di fuori del mio. Tutto il resto esiste solo per creare l'aspettativa al mio arrivo. Bisogna essere onesti, la gente ascolta 105 nella speranza che appaia la mia meravigliosa voce, il resto è solo un merdoso contorno. 105 mi cacca, piatto forte, il resto un'insalatina del cazzo.
2: Bisogna ammettere che l'umiltà è la tua più grande qualità.
1: Bla bla bla, mi continuo a domandare come sia possibile che ti permettano di parlare in onda. Simo J, hai una voce così brutta che stai sul cazzo anche al Papa. Non riesci a capire che il confronto fra le nostre voci è paragonabile ad una sinfonia di Mozart, la mia, e una scorreggia di papera, la tua?
2: E allora vieni tu a fare regia, ingrato. E allora vieni tu a fare regia, ingrato.
1: L'ultima persona che ha osato usare questo tono con me oggi vive in un pilone sulla Salerno-Reggio Calabria. Abbassa la cresta, subdolo sottomesso. Io non posso toccare i tasti di quella scatola con le lucette maneggiata da manine povere che hanno toccato le chiavi di qualche Fiat o di qualche lucchetto arrugginito di qualche biciclettina da pezzente. Il mio dermatologo mi ha vietato di toccare cose da povero, dice che sono allergico. Io posso solo maneggiare cose che hanno cavallini rampanti, tridenti possenti o firme di aziende che vendono prodotti fatti in materiali pregiati, non la merda in ecopelle che usate voi plebei.
2: Mio padre ha la Captur e dice che è una macchina pazzesca. Ma dove cazzo vai?
1: Mi sanguinano le orecchie, porco straporco.
3: Radio 105.
2: Dai Max, torna in diretta, dobbiamo andare avanti col programma. Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Musica per le mie orecchie, dillo ancora un po' di volte e ti perdono.
2: Maserati, Maserati, Maserati, Maserati.
1: Oh, oh, oh! Metti un disco, mi sa che ho appena... che imbarazzo! Qualsiasi...

0: pezzo pazzesco come tutte le canzoni che produco e che poi costringo la radio a passare, altrimenti li ricatto e non gli do gli artisti che rappresento per i festival estivi che fanno girare la fresca. Insomma, anche le radio funzionano come la mafia calabrese. Tutto il mondo è paese e il mondo è mio. Beh, ho gli artisti più importanti, faccio 38 programmi in radio per spingere la mia musica, organizzo serate in discoteca con i miei artisti e poi faccio la mezza con quelli che mi servono per promuovere le mie cose.
1: E io continuo a guadagnare meno di uno spazzacamini, porca...
0: Selezione naturale, caro sottoposto. Tu brutto, io bello, tu povero, io ricco, tu metropolitana, io Maserati, tu voce da castrato, io voce divina. Cosa ci posso fare se a me Dio ha dato tutto e con te ha usato gli scarti come i bustoni surgelati con la ventresca?
1: Non chiedo molto, basterebbe riconoscere che i registi in radio sono importanti quanto gli speaker.
0: Oddio, non sapevo facessi anche il comico. Non farmi ridere che poi mi vengono le rughe e devo andare di nuovo dal chirurgo. Parliamo di cose importanti e non dei soliti noiosi problemi dei poveri. Oggi mi avevano chiesto di intervistare Tom Cruise per lanciare il suo filmetto nuovo, ma io ho rifiutato. Diciamocelo, Tom Cruise è palesemente sopravvalutato. È un vecchio pazzo che fa il figo perché si scoccia sulle fiancate degli aerei e si butta dai dirupi con le motociclettine da pagliaccino. Anzi, Tom, te lo dico nel programma più ascoltato del mondo. Vaffanculo tu e i tuoi filmetti stupidi. Invece, ho preferito invitare la vera star del momento. Tutti lo vogliono, tutti vorrebbero scritturarlo, ma solo io, il vostro brillante, ce l'ha in esclusiva mondiale. Definito dalla critica cinematografica migliorissimo morto 2025, è con noi il grandissimo Antonio Summa.
2: Addio!
0: Grande Antonio Summa, ho visto tutti i tuoi film e devo ammettere che sei straordinario. Come muori tu, non muore nessuno.
2: Oddio, sto muovendo!
0: Allora raccontaci come nasce questo tuo talento nel morire così bene. Eccezionale, posso dirti che un po' ti invidio, è raro che lo dica perché io sono meglio di tutti in tutto, ma tu muori davvero bene.
2: Oddio, sto morendo!
0: A chi ti sei ispirato?
2: Oddio!
0: Certo, certo, senti, a quale nuovo film stai lavorando?
2: Oddio, muoio, no! Oddio mio, no!
0: Oddio, muoio, oddio no, titolo interessante, credo sia prodotto da Spielberg e da Lucas.
2: Oddio!
0: E Dio, beh, ci sta uno come te ormai e a dei livelli che solo io potrei raggiungere.
2: Che qualcuno mi aiuti!
0: Beh, comunque produzioni importanti.
2: No!
0: Antonio, purtroppo devo salutarti, ma ti chiedo un favore. Posso ammazzarti in diretta così alzo gli ascolti che già sono incredibilmente altissimi. Allora, ho portato la mia Beretta 98FS e adesso ti ficco un proiettile in fronte. Fermo, fermo, che ho una pessima mira. L'ultima volta ho ucciso mia suocera per sbaglio, tanto era vecchia.
2: Aiuto!
0: Ecco, fermo, fermo così e... Stupendo! E mentre i miei assistenti ora raccoglieranno i pezzi di cervello e puliranno gli schizzi di sangue dai muri, io vi saluto e vi do appuntamento a quando ne ho voglia. Ciao pezzenti! E Alisei, tu stai all'occhio che prima o poi ti becco in giro con la tua capture. E casualmente mi partirà un colpo dalla mia beretta. Brutta troia!
3: C'è 105 micacca!
4: Radio 105. Hey!
3: 105.
5: Hey! Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
7: Silenzio! Giovani talentuosi maghi e quello scroto di caccole ammuffite di Rarry Rotter. Ascoltate! Oggi inizia il corso di meditazione la professoressa Buddanal. La professoressa Buddanal vi insegnerà a calarvi nella profondità della vostra mente. Ma fate attenzione, oscure presenze possono essere risvegliate da certe pratiche. Andate ora, era Harry Rotter, ci sei?
8: Eccomi!
7: Merda!
9: Ecco. Hai ragione, sei un figlio di puttana!
10: Harry pasto di Gianni Rotter, perché cazzo tremi?
8: Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bossi... Affanculo. Hermione, sono agitato perché se non passo questo corso mi bocceranno!
10: Ma che te ne frega? Tanto sei già stato bocciato in partenza da madre natura!
8: Hermione, perché sei sempre cattiva con me?
11: Buongiorno ragazzi, io sono la professoressa Buddanal. Iniziamo subito la lezione. Chi si offre volontario?
8: Io.
11: Ma bene, Harry Rotter, vieni avanti. Come prima cosa, ti insegnerò un mantra. Chiudi gli occhi e ripeti ad alta voce il mantra. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Ratrarirurungagar, sono un figlio di puttà. Aspetta, c'è un pieno di saliva.
8: Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino...
11: No.
8: Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio di puttà. Ratrarino d'Uragrar, sono un figlio... Ratrarino d'una gran, sono un figlio di puttana.
11: Bene. Ora sempre più difficile. Dovrai mantenere la concentrazione ripetendo il mantra mentre i tuoi compagni cercheranno di distrarti tirandoti dei sassi in faccia e pisciandoti addosso.
8: Ma no, prof, perché? Non voglio.
11: Obbedisci, merda, o ti faccio cacciare dalla scuola.
8: No, d'accordo.
12: Pronti, 3, 2, 1.
9: Aspetta, sì. Che mi devo bere 3 litri d'acqua.
12: Vai, sassate in faccia, merda.
9: Madonna, vaia.
11: Bene, ora che hai raggiunto uno stato di calma e pace interiore, ti farò fare una meditazione per incontrare il tuo spirito guida.
8: Bello!
11: Chiudi gli occhi, immagina di essere completamente nudo in una stanza bianca. Fatto?
8: Sì, prof, nudo in una stanza bianca, fatto!
11: Bravo, colla vinilica dei miei coglioni. Bene, ora girati sulla tua sinistra. C'è una parete bianca piena di cazzi. La vedi?
8: Sì, una parete piena di cazzi, la vedo!
11: Molto bene, avvicinati alla parete piena di cazzi e trova il più grosso, fatto?
8: Sì, trovato!
11: Va bene, bravo! Ora visualizzati davanti al cazzo più grosso mentre apri la bocca più che puoi. Apri grande, fatto?
8: Fatto!
11: Ma bravo, va bene! Ora visualizzati mentre ti infili il pene enorme in bocca fino alla radice dei coglioni, mi raccomando.
8: Ma no, prof, che schifo!
11: Fai quello che ti dico, merda.
8: Ok, scusi, ce l'ho.
11: Ma bene, ora immagina che improvvisamente il pene che hai in bocca si trasformi in un'enorme lasagna piena di vermi.
8: Ma no, dai, una lasagna piena di vermi,
13: ehi,
8: no?
13: Ehi, hai il cazzo in bocca.
8: Ah.
14: No, dai, una lasagna piena di vermi, no!
11: Vuoi farmi incazzare, stronzo?
14: No, bravo, mi scusi! Ok, ho una lasagna di vermi in bocca!
11: Molto bene, ora ingoialo.
14: Come?
11: Ingoia la fottuta lasagna, adesso.
14: Ok, ingoiamo!
11: Ma bene, ma bravo!
7: Bravo, Marla, bravo!
9: Molto bravo! Sai che sembrava ingoiare i cazzi di vermi?
11: Ed ora per finire, visualizza che in bocca hai una chiave dorata. Trovata?
8: Sì, trovato la chiave!
11: Ma bene, bravo! Visualizza una porta alla tua destra. Dietro quella porta c'è il tuo spirito guida.
8: Ok, ricevuto! Che faccio? Apro la porta con la chiave?
11: No! Per aprire la porta devi infilarti la chiave dorata nel buco del culo.
8: Ah, ok! Ho infilato la chiave dorata nel culo! E ora?
11: Bene, molto bene! Ora non ti resta che girare la maniglia, aprire la porta e incontrare finalmente il tuo spirito qui.
8: Grande! Che emozione! La apro e sto per aprire, Chissà chi è il mio spirito guida!
15: Harry Potter!
8: Harry Potter!
15: Guarda che cazzo di nome che c'ho, Harry Potter!
8: Lororio!
7: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter e il prigioniero di Azkaban.
15: Vuoi un cracker?
8: Dai, così.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il diario di Leon Jones.
2: Il diario di Leon Jones.
3: Ah, davo dai. Quella zozza, se vuole. Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
4: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
5: Masca m***a.
6: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
7: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
8: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
9: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
8: Achille di Trani.
9: No, Akira Iritani.
10: Vai!
8: Per distruggere Achille di Trani.
9: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
8: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
9: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
10: Fallo.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: No.
8: Per distruggere Achille e Ritano.
9: I Ritani.
8: Per distruggere Achille e Ritani.
9: Oh.
8: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
9: E quale?
8: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
9: No, Windows.
8: Windows
9: Media Player.
8: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
9: Windows Media Player.
8: Windows Media Player. Windows.
9: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
8: Ma vaffanculo, vatti.
1: Il codice di Lernia.
8: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
11: Sei un po' pepepepe oggi.
8: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
11: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
8: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
12: Agente riconosciuto.
8: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Liev Danant.
11: No, Lianant.
8: Liev Danant.
11: Lianant.
8: Lianant.
11: Vai.
13: Adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
11: Lianant.
8: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito del Riargante.
11: Sì, ma devi fare l'intonazione.
8: Allora, facciamola poi.
11: Ma il super agente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
8: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo. Di. Pasper. Di. Pas. Co. È difficile.
11: Passeranno Marmorito.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi musugai.
8: Sono un Spider-Merd.
11: No, sono Spider-Merd.
8: Sono Spider-Merd!
15: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
8: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
11: Come
8: fai a
11: il gomito?
10: Cazzo giochi a wrestling?
8: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
15: Mi chiamo Crashapus.
8: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
10: No! Aspetta.
11: Ma vaffanculo, che cazzo me.
8: Ma tu lo sai chi sono io?
3: Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
8: Dai, dai, dai.
3: Sì, sei Dai da... Dai da Trek. Sì, sei Dai da... Sì, sei Dai da Trek.
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare...
8: No, non lo devo leggere, se non ci va in questa donna. Dov'è Castello?
4: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kraciapus!
12: Sto... No, non formare. Come hai detto prima? Fermare, fermare il dottor Kraciapus.
4: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kraciapus! Sto venendo a prenderti!
12: Che è supermercato Kraciapus!
13: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi...
12: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
12: Eo!
8: Ma vaffanculo!
12: No, aspetta! Obi-Wan Kenobi... Di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
11: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
12: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
11: Bravo!
12: Bravo! Adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi...
14: Leonson! Odimi io, figlio di p***a, ti ho sentito?
16: Ce l'hai la mutata?
14: Faccia la signorina, figlio di p***a!
16: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
14: Odimi io, ascoltami!
3: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
17: Voldemort, figlio di p***a!
3: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
18: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
3: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
7: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
19: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
8: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la corrida, insomma.
11: Ma porca. Skywalker.
8: Skywalker.
11: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
14: La seghe sui sughi.
13: No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank. Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una badilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Leonardo da Super Einstein Siffredi è un giovane scienziato che ha rinunciato ad un'offerta di lavoro come capo assoluto della NASA per impegnare tutto il suo genio nell'invenzione di un macchinario in grado di risolvere i due principali problemi che affliggono il nostro pianeta: l'inquinamento e la fame nel mondo. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di imprenditori con i baffi brizzolati dalla bamba?
3: Buonasera, io sono Leonardo.
4: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza! Sicurezza, c'è un barbone in studio!
3: No, c'è un culo.
4: Sicurezza, per favore, c'è un poveretto in libertà. Sicurezza! Sicurezza, c'è un barbone in studio!
3: No, c'è un...

0: Malissimo, perché non ho capito.
1: Ma sei qui da un minuto, ancora non ti ho sentito dire una bugia. Il mondo dell'imprenditoria è mosso dalle cazzate, caro il mio Leonardo. Di che sei figlio di un conte, che sei legato alla mafia, che ti scopavi la regina d'Inghilterra. Meglio, che sei il fratello di Gesù. Cazzate, Leonardo, cazzate.
2: Bravo. Un attimo che mi bevo un succo di vergine, un attimo, scusate.
0: Io non ho bisogno di dire cazzate, il mio progetto parla da solo. È una delle idee più rivoluzionarie della storia dell'umanità, perdonatemi.
2: Idee? E questo parla di idee? Ma che cazzo c'entrano le idee col mercato, l'imprenditoria? Pirla! Illusioni, trucchi, raggiri, Leonardo, truffe, questo è il cuore dell'economia. Creare bisogni superflui, distrazioni, dipendenze. Leonardo, il capitalismo è il paese dei balocchi. Occhi, mi capisci? Stupidi, inutili giocattoli da mettere in mano alla gente per distrarla, mentre con l'altra mano gli rubiamo la dignità, l'identità e pure l'anima, cazzo! Questo da che mondo è mondo? È il mindset di un imprenditore di successo. Comunque, sentiamo sta cazzo di idea, signor cervellone.
0: Allora, il mio progetto è questo, eccolo. Ho inventato un macchinario in grado di trasformare qualsiasi rifiuto tossico in un alimento simile lasagne. Molto buono.
3: Sì, ma a me le lasagne mi fanno schifo, cioè a 2-3 nette non era possibile.
0: Vabbè, cosa c'entra? Comunque è il passaggio.
3: C'è il pesto dentro?
0: Da rifiuto ad alimento.
3: Ma c'è il pesto dentro?
1: No, tartufo, Leonardo,
0: la semicarne.
3: Non ho capito, spiega un po' meglio.
1: Caviale, no,
0: è tipo cioè.
3: Spiega meglio.
0: È una lasagna, l'immondizia diventa lasagna, cioè.
3: A me le lasagne mi fanno cagare il cazzo, scusa.
0: Costa amare il mondo.
3: Il petto di pollo lo fa?
0: Ma no, lasagna, ma scusi.
3: Mi fa schifo.
0: Ho capito.
3: Non lo voglio, mi fa cagare.
1: Branzino sotto il sale.
0: No, lasagne,
3: la
0: immondizia diventa lasagna, cibo, no?
2: Ragazzi, questo è un terrorista, questo è palesemente un terrorista.
0: A tutto il mondo piacciono le lasagne.
3: Ma non serve a un cazzo, dai.
0: Ma la lasagna,
3: ma chi cazzo le mangia le lasagne?
2: Altro che Bin Laden qua, ma ti rendi conto che con questo progetto tu rischi di mandare a puttane tutto il sistema di smaltimento illegale dei rifiuti tossici? La principale fonte di tutte quelle malattie terminali che sono la linfa vitale dell'industria farmaceutica. Pirla! Questo vuol dire mandare a puttane l'industria farmaceutica. Ripirla!
0: Ma così salverei il mondo, perdonatemi.
1: Ma che cazzo se ne frega dell'umanità? I soldi, qua dobbiamo fare il dinero, ti capi? Che cazzo parlo a fare? Dai, vattene coglione, dai, torna sotto il ponte.
4: Tafano è un perdigiorno che vive di espedienti e piccoli furti, con un sogno nel cassetto: continuare a non lavorare per sempre.
2: Guarda che bel ragazzo, bravo. Bravo, benvenuto, bel ragazzo.
1: Sei io Tafano?
2: Sì, sei tu Tafano, sì.
1: Ciao, sono Tafano, conte di Gesù, ex amante di Lady Oscar, imparentato con la Yazuka pugliese. Buonasera.
3: Comunque Yakuza.
1: Perché cosa ti ho detto io?
3: Yazuka.
1: Ah,
3: sei già simpatico, sei America, è forte. Hai sentito la battuta, Yazuka?
1: No, non era una battuta.
3: Che forte, non era una battuta. No. Sei anche onesto, lì che è forte. Mi è già simpatico sto qua.
2: Allora, dici Tafano, qual è il tuo progetto imprenditoriale?
1: Sì, io ho fatto i pennarelli per il cazzo.
3: Dai, mi sembra una buona idea. Ci sono al pesto?
1: Sì.
3: Dopo è già una buona idea di suo, vedi?
1: Ma niente, è semplice. Prendiamo i pennarelli scadenti che vendono dai cinesi a 1 euro. Poi diciamo che sono pennarelli fatti apposta per scrivere sul cazzo. Poi ingaggiamo un attore famoso che fa una pubblicità in cui dice: sono diventato famoso perché mi scrivo sul cazzo con i pennarelli per scrivere sul cazzo. E poi la gente che scema va tutta a comprare i pennarelli per scrivere sul cazzo.
2: Oh, finalmente, signore. Ma è bellissimo. Uno che capisce come funziona le cose, genio, signori, un applauso tutti insieme, genio. Allora, Tafano, tieni un assegno di 50 milioni di euro per iniziare l'attività. Voglio tutti i pennarelli scadenti cinesi che ci sono sul mercato mondiale. Adesso, subito, vai.
1: Vai. Posso spendere la metà per comprare la droga dello sputo?
3: Ma puoi spenderne anche 2/3, fai quello che. Cioè, se è un investimento, capito? Puoi fare quello che cazzo vuoi. Cosa ci devi fare con la droga dello sputo?
1: Mi ci devo sputare in faccia.
3: Vedi che è un investimento! Infatti, cosa fa? La saliva? Saliva, capito? Sale, capito?
1: Ho capito.
2: Allora, c'è qualche altro imprenditore che vuole partecipare a questo. Questa genialità, questa rivoluzione del pennarello per il cazzo. Io ci metto 50 bombe così.
3: Io ci metto 3 miliardi in pinoli.

0: qualcun altro, dai, dai, dai, figa.
1: Vorrei ricordarvi che io posso salvare la terra e le persone che hanno cibo.
2: Ma fare culo a te le lasagne, dai.
0: Mamma mia.
1: Comunque non le avete neanche assaggiate, sono anche croccanti.
0: Ma sapran di merda come tua madre, dai, dai.
2: Una stronza fatta di lasagne.
3: A 6 mesi di distanza, Leonardo ha visto rubata la sua invenzione dalle industrie farmaceutiche, che ora la stanno usando al contrario, per produrre rifiuti tossici dalle lasagne. Mentre i pennarelli per scrivere sul cazzo di Tafano hanno avuto un successo straordinario, anche grazie all'ormai famoso spot con George Clooney.
4: Ehi, ma quello è George Clooney! George! George! Ti posso chiedere un autografo?
5: Ma certo! Tira fuori il cazzo, te lo faccio sul cazzo l'autografo!
4: Vabbè, d'accordo George, se proprio insisti.
5: Con tanto... oh, affetto e stima, godi bastardo George Clooney.
4: Il proprio Massimiliano Calamandrei Vagolati mi dovevo chiamare.
6: Pennarelli per il cazzo di Tafano.

0: Lo Zoo di 105.
1: A Radio 105 sono le 21 e 55 minuti primi.
2: Sei in ritardo, porco.
3: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
4: C'è 105 mi cacca.
1: Eccolo qui, il sole che illumina le vostre vite. Non importa se non riuscite a pagare il mutuo, se vi è arrivata una cartella esattoriale, se lo stipendio non vi basta per portare un piatto caldo a tavola, se vi hanno rubato in casa e se avete appena scoperto di avere una malattia terminale. L'importante è che ci sia io in diretta con la mia voce che riesce a far gocciolare le ascoltatrici come dei lavandini con le guarnizioni rotte.
2: Max, la cosa che amo più di te è che sei davvero umile.
1: Puoi dirlo forte, ragazzo buffo e vestito male.
2: Come ragazzo buffo e vestito male?
1: Perdonami, ma mi sono dimenticato il tuo nome. Sai, vedo così tante persone al giorno che non posso ricordarmi i nomi di tutti.
2: Max, ti faccio regia da 15 anni, come fai a non ricordare il mio nome?
1: Ragazzo buffo e malvestito, io ricordo solo i nomi delle persone che hanno almeno un attico in centro, che indossano abbigliamento firmato e non stracci di H&M. Immagino che tu la Maserati l'hai vista solo nelle pubblicità, sulle riviste che trovi negli uffici postali.
2: Vabbè, lasciamo perdere, abbiamo un ospite, lo faccio entrare?
1: Gne gne gne, bla bla bla, cazzo, ma che voce fastidiosa che hai, ragazzo buffo. Io mi ricordavo che in radio potevano parlare solo quelli con la voce bella, non gli straccioni con la voce da castrato. Oh, ragazzo buffo, che fai? Abbandoni la regia?
5: Gne, gne, gne.
1: Pagliaccino malvestito, torna indietro e almeno mettimi la base. Se parlo senza base, poi la mia voce potrebbe scatenare un arrapamento collettivo.
3: Max, te la metto io la base, tranquillo.
1: Grazie Nadia, appena finisce la diretta ti faccio un autografo, così te la puoi tirare con gli amici e dire a tutti che hai avuto l'onore di respirare la stessa aria che ho respirato io.
3: Max, a me basta sapere che ti sei ricordato il mio nome. Questo mese non voglio nemmeno lo stipendio. Voglio mordicchiare il tuo vecchio portachiavi della Maserati che avevi buttato nel cestino e che adesso mangio un po' alla volta, quando non arrivo a fine mese.
1: Adoro le sguattere sottomesse.
4: C'è 105 mi cacca!
1: A 105 mi cacca ospitiamo Jake La Furia.
6: Bella raga, felice di essere tuo ospite, Max.
1: Ciao, fratello minore. Non solo in fatto di età, ma anche in fatto di importanza. Diciamocelo, dubito che la gente ti fermi per strada, a differenza mia, che non posso fare due passi senza una donna che mi chiede di fare l'amore con lei.
6: Beh, nonostante quello che uno possa pensare...
1: Lasciami finire, però, non è che puoi sovrastarmi solo perché fai anche tu la radio. Resto comunque il dio indiscusso della radiofonia.
6: Volevo solo dire...
1: Bla bla bla, gne gne gne... Ora, se dobbiamo essere sinceri l'uno con l'altro, ecco, se non facessi il rapper, la TV e la radio, secondo me a quest'ora avevi i calli sulle mani a furia di segarti. E ho detto furia, a Jake La Furia, che sagoma che sono.
6: Stai un po' esagerando, non sarò bello, ma picchio come un fabbro.
1: Brrr, brrr, che paura, tremo tutto. Jake, ma tu lo sai che sono cintura nera quinto dan. La serie televisiva di Cobra Kai la dovevo fare io, ma ho rifiutato perché non potevo sopportare più notorietà. Mi avevano chiesto di fare l'avversario di Rocky Balboa 12 perché...
6: Hai rotto il cazzo, sbruffone.
2: Figa che lecca che gli hai tirato! Grazie Jake, sono un tuo grande fan. Daresti un pugno in faccia anche a me?
6: Con grande piacere, Simo J.
2: Ti sei ricordato il mio nome, posso morire felice.
4: C'è 105 mi cacca!
0: Radio 105!

0: 105. Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringotte, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
1: Che tristezza! Che tristezza!
2: Oh, povero Harry Rotter! Vuoi un fazzoletto?
1: Grazie, Ron! Mio migliorissimo amico! Lo prendo volentieri!
2: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana! E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35! Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40, poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana! Conosco gli albanesi e gli zingari! Ammazzo, voglio i soldi!
1: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
2: No, questo è un furto!
1: La mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
2: Smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio che è sempre stesso dio della mia vita! Ci ha preso a gusto!
1: Al ladro, al ladro! Ron, mi ha rubato la mano!
3: Figlio di puttana! Tua madre mi ha fatto un po'.
2: Oh, ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright! Merda, figli di puttana! Tua madre mi ha fatto un po'. Forza, ragazzi, andiamo a infilare la bandiera nel rotto nel culo della felice costipata! Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio!
4: Sì!
2: Sei brutto e pezzo di merda.
5: Harry, il reflusso di diarrea a Rotter? Cos'hai da piangere?
1: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
6: L'amianto, sì, perché così non riuscivi a pippare.
7: Non suona neanche uguale a
1: mano. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.
5: Poverino, tieni, soffiati il naso.
1: Grazie, Hermione, mia migliorissima amica.
5: Miglior amica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fazzoletto.
1: 300 euro? Ma è un'infamata!
5: No, questa è un'infamata.
1: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Ravario!
5: Ragazze, venite a vedere Harry Rotter che si infila un pugno nel culo!
1: No, ferma, ferma!
3: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paul Noyes!
2: C'ha ragione! Tu chi sei?
6: Il coglione grasso!
3: Gianfranco Zuballi!
2: Infatti sei già cadavere!
8: Harry Rotter, perché piangi?
1: Ah, non si rende! Ron ed Hermione mi hanno tagliato le mani!
8: Basta piangere, tranquillo! Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta!
1: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
8: No, questa è una presa per il culo!
1: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
8: Ora vado! Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano... fa le seghe gratis con una mano wireless!
1: Quella è la mia mano! Marrano! Aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
8: Va bene, va bene! Farò un incantesimo per farti crescere le mani!
1: Ora, ora!
8: Spiriti forti! Spiriti grandi! Fate crescere a Harry Rotter... le mani di Gianni Morandi!
1: Urrà! Ho delle mani enormi! Urrà! Urrà! Aspetta! Ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
8: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Rotter!
1: Ma sanno di merda! Ma lo io!
0: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna.
2: Mamma mia.
6: È un pagliaccio.
2: Che cosa orribile. Mamma, che mostro è?

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bando, mi dica, sento un po', posso chiederle qualcosa più, no? C'è un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto che? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come dite, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Buongiorno signorina, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
4: Mi dica.
5: Senta, allora in pratica io ho questo condizionatore, no? Camera da letto, che l'avevo messo lì sul muro, funzionava benissimo, una crema praticamente sembrava di stare in un igloo. Cosa è successo? Che l'anno scorso abbiamo fatto questi lavori di casa, mia moglie ha voluto fare i sovelli di armadio a muro, che dobbiamo sempre fare qualcosa, non c'è mai verso di quest'anno, ogni anno che arriva giugno vuole cambiare tutta la casa, adesso vuole rifare anche le piastrelle, quest'anno non le dica le piastrelle. No, praticamente, successivo, cioè quando abbiamo costruito questo armadio a muro, no? L'armadio a muro ingloba adesso il condizionatore, capisci? E l'aria fredda non arriva più sul letto, rimane tutta dentro l'armadio.
4: Potrebbe spostare?
5: Sì, non lo so, mi dia un consiglio lei perché io non so come devo operare, capisci?
4: Allora, purtroppo io da qua cioè, lei lo vorrebbe spostare.
5: Sì,
4: se c'è possibilità di spostarlo. Che condizionatore
5: è bianco. Bianco!
4: Bianco, ok, signore, però mi devi dire la marca, se un Haier, un Panasonic, un Fujitsu.
5: Guarda, Panasonic, quello lì, Panasonic, sì, quello lì.
4: Panasonic.
5: Sì,
4: okay.
5: Sì.
4: Un'altra domanda, da quanti anni ce l'ha?
5: Da 4-5 anni l'ho messo perché prima tenevamo le finestre aperte, perché sai, con un pochino di corrente, noi altri abitiamo, diciamo, non proprio in prossimità del mare, ma quando c'è un po' d'aria passa, capisci? Però cosa è successo? Che le zanzare ultimamente hanno fatto non so un cazzo di cantiere, si è formato una specie di stagno d'estate, non si riesce a dormire per queste belle di zanzare. Abbiamo messo anche le zanzariere, ma cosa vuole? Le zanzariere un pochino fermano anche l'aria, capisci? Quindi prima riuscivamo a dormire bene con la corrente, se si stava bene, da una strana salata, però un po' sto fatto dalle zanzare, un po' belli della luce che entra mattina e non riesco a dormire, che sono diventato anziano, capisci? Allora abbiamo messo il condizionatore, Sì, dica.
4: Allora.
5: Non si spazientisca, però non sono pratico del mestiere, io facevo il ferroviere. Se parliamo di locomotive, io le so dire qualsiasi cosa, perché parliamo di passaggio a livello, sono un'autorità mondiale. Sì, dica.
4: Signore, allora,
5: sì, sono
4: per
5: io.
4: Cercare di capire come poterla aiutare.
5: Tare, lei è molto gentile.
4: Allora, le spiego. Se lei, torniamo a parlare della macchina.
5: Torniamo a parlare, sì. Che mi piace.
4: Lei vorrebbe spostare quella.
5: Vorrei che il condizionatore che in camera facesse freddo, adesso non fa più freddo, mi sembra un'esigenza semplice. C'ho caldo, voglio il freddo, non è una roba così scientifica, voglio dire, no?
4: Ok, le spiego. Ci potrebbero essere diverse problematiche.
5: Sì.
4: Possiamo intervenire con un tecnico che viene a visionare qual è la situazione, il costo dell'intervento di 50 euro più 75 euro alla lavorazione.
5: Ma porca puttana, tantissimo.
4: Non è detto, allora, a parte che non è detto che bisogna per forza spostarlo, potrebbe esserci un'altra problematica. Ci sono tante cose che bisogna vedere.
5: Va bene. No, ma io su questo posso fornire assolutamente tutti i dati, tutte le descrizioni, non c'è nessun problema. Perché le spiego? Questo. Ma mi ha buttato giù! Ma che stronza di merda è? Ti stavo spiegando! Cioè stavo mettendo un attimo, due secondi! Dammine un altro, dai!
6: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo.
6: Dica,
5: speriamo, guardi, ma lo auguro sentitamente, anche perché è arrivato il grande caldo e quindi c'è un problema con il condizionatore.
6: È arrivato il grande caldo, è arrivato l'enorme richiesta.
5: Ma io il condizionatore ce l'ho già, aspetti che la spiego. In pratica io ho messo questo condizionatore, no? Che stava là in alto, in piedi sopra il letto, una cosa di non arrivava. Successivamente, durante un lavoro di ristrutturazione che ha voluto fare mia moglie, che non guetta mai, ogni anno vuole cambiare qualcosa, abbiamo fatto il bagno, abbiamo andato al bianco, poi ho voluto mettere un muretto di cartongesso tra la cucina e il salotto, perché così ci poggia sopra le piante, che siamo invasi dalle piante, guardi. Non è una casa, è un safari, guardi. Comunque, l'anno scorso abbiamo messo belli di armadio a muro costruiti da questo falegname che conosce lei, che secondo me è un cane, perché le porte sono già tutte storiche, quando apri è già tutta piegata da una parte. Vabbè, comunque, insomma, tanto per fargliela breve, che non voglio stare al telefono, per fargliela breve, in pratica qua questo armadio a muro che ha inglobato il condizionatore, no? Cioè è messo sopra una specie di ribaltina che tu apri e c'è il condizionatore. Allora, quando accendo il condizionatore non fa freddo, perché praticamente l'aria sbatte contro l'interno dell'armadio e la camera rimane calda.
6: Ma dietro si blocca la macchina.
5: Macchina, non è tanto che si blocca, quanto che continua a sparare aria, ma l'aria non mi arriva, continua a fare un caldo della Madonna, capisci?
6: Sì,
5: cioè, praticamente le camicie che tengono l'armadio sono surgelate, come le mette, perché sono tutte rigide, sembra che le mette
6: dentro,
5: rimane
6: dentro.
5: Rimane dentro, esattamente, brava, si vede che lei è del mestiere. Allora, sa che cosa ho fatto? Ho detto, vedi, allora agevolo oggetto d'aria, no? Allora ho preso questo quadro di un tale Burracchi, che è un, dove aveva pittore, amico di mia moglie, che mi ha detto di comprare i quadri, intanto che è vivo, perché poi quando è morto poi diventano di valore, secondo me sono delle crote. Ho messo questo quadro, l'ho messo in discesa, capisci? Come se fosse uno scivolo, ho detto che magari l'aria, capito, scivola su sto sbellino di quadro, che tanto è brutto, non voglio neanche tenere in casa. Vabbè, comunque, insomma, ho detto magari l'aria scende e viene verso il letto, invece non ha funzionato questo stratagemma, capisci?
6: Deve spostare la macchina, no, lì non andrà mai.
5: No, la macchina, io c'ho il box, no, perché devo spostare la macchina, scusi?
6: E sei in un punto che torna indietro l'aria, come
5: cosa c'entra la macchina col condizionatore? Scusi, io la macchina ce l'ho parcheggiata sotto casa nel box, cosa c'entra?
6: Ma senta un po', ma mi sta prendendo in giro? Sta facendo davvero?
5: Ma lei che mi sta prendendo in giro?
6: Ma scusi, la macchina è il condizionatore, non l'auto.
5: Ma scusi, ma lì ma parli preciso, sono una persona anziana, voglio dire, mi dici che devo spostare la macchina?
6: Ma lei che mi sta parlando di cose sue, abbia pazienza. Le ho detto che non abbiamo neanche
5: tempo.
6: Ma mi
5: sta dicendo, scusi, ma non ho capito, le sto raccontando il problema per farle capire la situazione.
6: Ma tanto non possiamo farci niente noi.
5: Ma allora che cazzo siamo al telefono a fare? Scusi, non ho capito.
6: Che non ho tempo di far niente, lei che parla.
5: Ah, io sono io che parlo, non mi ha fatto dire una parola, Belie, non lo so. Pronto? Ma pensa a te, Belie, sono io che parlo. Non sono riuscito a dire una cosa, se non sono arrivato neanche a metà. Ah, fa un culo, vai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Eccoci! Benvenuti alla nuova stagione di Fuori dal Culo! Sì, siamo tornati! Suca! Volevano tapparci la bocca, eh? Chi sarà stato? Chi sarà stato? I giornaloni, i professoroni, quell'ognomo rompicoglioni di Greta Thunberg, chi lo sa? Ma siamo di nuovo qua per dire la verità. Donato, manda la sigla che mi sta salendo l'Oxanax. Ma come non ce l'abbiamo la sigla? Ah, ci hanno tappato la sigla! E chi sarà stato, eh? Big Pharma? Mark Zuckerberg? Le femministe con la figa pelosa? Chi lo sa?
2: Mi sembra di impazzire, Donato!
1: Ma anche senza sigla noi però siamo qui a raccontare quello che non trovate nei quotidiani, quello che non trovate nei telegiornali, ma che c'è sull'unico mezzo di informazione rimasto libero a questo mondo. Le chat di Telegram mentre caghi. E noi non abbiamo paura di farvela vedere. Guardate il servizio, vai Donato, vai! Ah, non c'è il servizio, ci hanno tappato il servizio. E chi sarà stato, eh? I sionisti, Bebevio, quel pupazzo di Burioni, chi lo sa? Ma abbiamo tanti casi stasera, sì, siamo sulla notizia come piragna sulla piccagna, che non so che cazzo vuol dire, ma suona da Dio, dai Donato, vediamo sommario, dai. Ma come, ci hanno tappato anche il sommario? E chi sarà stato, eh? Fedez, la Cina, il gorilla del Grodino, chi lo sa? Sentiamo il titolo, dai.
3: Mantova, bambini al Kerry nell'asilo degli orrori. Fra i piccoli angioletti italiani della scuola materna Romano Prodi, quest'anno sono arrivati due clandestini indiani, fortunatamente senza malattie infettive mortali. Così, per favorire la loro integrazione, le diseducatrici dell'istituto hanno pensato di condire con quintali di curry in polvere tutti gli alunni della struttura. Gialli e puzzolenti di culo di elefante, li hanno definiti i genitori preoccupati, che si sono visti consegnare i loro figlioletti sfigurati dalle spezie. La procura ha aperto un fascicolo, ma prima le finestre.
1: Ma cazzo! Ma come si fa? Ma avete sentito? Che schifo! Oh, ma vedi che a me stava sul cazzo perfino quel pelatone di Gandhi! Figurati i bambini tandori! Ma dai! E intanto, bambini conditi e i terremotati nei container, fighe! Dai, altra notizia, dai!
3: Nonna Gervasina non può morire perché non ha il Green Pass. L'anziana di 99 anni è stata colpita da un infarto mentre tentava di installare l'app Immuni sul telefono a gettoni del suo bar, un servizio che il governo però ha colpevolmente deciso di non attivare. Dimenticata dalle istituzioni, nonna Gervasina non vuole tirare le cuoia prima di vincere la sua battaglia contro la burocrazia e portarsi nella bara il suo amato QR code.
1: C'ho capito la nonnina, capito, eh? Siccome non sanno cosa fare con sta vecchia carcassa, perché l'altro coglione di Speranza non ci ha pensato prima, allora cosa fanno? Continuano a defibrillarla e a farle le punture di adrenalina. Cioè, ormai non è più una vecchia, una zanzariera, figa. Cioè, dai! E di chi è la colpa? Delle discoteche, capito? Delle discoteche. Dai, altra notizia, dai.
3: Ermafrodita transessuale cambia sesso due volte. Alfredo Teresa, divenuto Teresa Alfredo dopo le transizioni, è nato con entrambi gli organi genitali. A 12 anni ha iniziato a sentirsi a disagio col proprio corpo e così ha deciso prima di trasformare il pene in una vagina finta e poi la vagina vera in un pene finto. Naturalmente a spese del Servizio Sanitario Nazionale.
1: Allora, qui c'è gente che spende 30 euro al giorno, 30 euro, per fare il tampone, per avere il diritto di andare a lavorare e di pagare le tasse, per chi? Per uno che si cambia il cazzo la figa come un omino dei Lego, ma siamo fuori, ma cosa vuoi diventare, una presa asciugo? Oh, dai, mi gira la testa, Donato, mi gira la testa. E chi sarà stato? Riduci così Mario Draghi, la CIA, la fatina di Cenerentola fatta da un f***o africano, chi lo sa, ma lo scopriremo, questa è la mia promessa, lo scopriremo nella prossima puntata di Fuori dal Culo. Vi aspetto sempre qui sul canale che accompagna gli anziani verso la morte con le telenovele di merda e le notizie sugli immigrati. Rete 4, la tua eutanasia legale. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagnamen.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnamen.
3: Le nuove avventure di Zizzagnamen.
4: Zizzagnamen.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Sono Zizzagnamen, il re dei zizzagnate.
6: Dei zizzagnate, delle.
5: Sono Zizzagnamen, il re delle zizzagnate. Via, via, verso qualche... Via, verso qualche...
6: Cos'è che hai detto, Kitamur?
7: Nuova avventura. Ah.
5: Via, via, verso una nuova avventura, via!
7: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
5: È quello italianissimo.
7: Allora, verso qualche nuova avventura.
5: Verso qualche nuova avventura!
7: Bravo.
5: No, l'avventura quella lì, no?
7: No.
5: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai scendenza a me.
8: Zizzagna me, me.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
9: Messo?
10: Il mio portafoglio.
9: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
11: Togli il dito dal culo, signore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
7: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
7: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
10: Mi schiaccia il 4.
7: Mi schiaccia il 4. Dai che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
10: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gradosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
10: Ah, la finisca, per cortesia! Mi schiacci il 4!
7: Senta un attimo, io devo andare a casa.
10: Ho capito, ma non le vada sui miei piedi. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
7: Se lei non si lava le
11: ascelle. Non scendere, che sono a tre piani che devo scendere.
10: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta!
11: Ma chi se ne frega?
10: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio!
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnamen sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
7: Dai, per favore.
5: Permesso!
10: Spazio,
5: ma
10: dove ci
5: vuole? Mi fate entrare, no?
7: Ma lei è Zizzagnamen?
5: Sono Zizzagnamen. Piacere.
7: Facciamolo entrare.
5: Se ne va. Voi andate via.
3: Vai, eroe. Colpisci. Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
5: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia.
7: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
5: È stato lei, signor Zizzagnamen! Lei si sente la puzza di
7: lei? Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
5: Vada
10: fuori, pitone!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
7: La moffetta maledetta!
5: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
5: Mi porta a cena tutto e due! Bravi, bravissimi!
10: Sì,
7: grazie, Zizzagnamen, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
5: Hai capito, lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
7: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: È stato lei?
5: No, io non faccio queste cose. Zizzagnamen non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
5: Pinchio quello del cadavere, trovo un cazzi.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnamen. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe.

0: Lo Zoo di 105.
1: Massimino e Giovannino sono tornati dalle vacanze e hanno deciso di fare un video su YouTube. Ma per fare questo video hanno bisogno di tantissima carta per creare un aereo che utilizzeranno per lanciarsi da un burrone.
2: Ti scasso di schiaffi, dimmi che minchia guardi, levati dallo zoca perché arrivano i
3: tamarri.
4: Pronto? Cartaia? C'è la carta? C'è la carta?
5: Pronto?
4: Sì, la carta, produttore di carta, distributore di carta, insomma, la carta.
5: Chi parla?
4: Ma non hai risposto alla mia domanda.
5: Chi parla? Chiedo scusa.
4: E chiedo scusa anch'io. C'è la carta, sto cercando la carta, la cartiera.
5: Un attimo solo, un attimo.
4: Bla bla.
6: La sua chiamata è stata messa in attesa.
7: Pronto?
4: Pronto, Mastro Cartaio.
7: Pronto? Con chi parlo? Non la sento bene.
4: Ma secondo me il tuo telefono è una merda. Guarda che c'ho bisogno di un quantitativo di carta che ti compri la Cadillac. Capito? Wyoming.
7: Cos'è? Dove chi sei?
4: Madonna ragazzi, ma l'hai preso una seconda elementare almeno? Una seconda elementare basta per questa conversazione. Mi serve un foglio di carta largo 12 metri e lungo 10. Sei in grado?
7: Noi non li vendiamo questi.
4: No, cosa fai? La carta la tieni tutta e la mangi. Mangi la carta la sera tu. La produci, ci impacchetti la famiglia, ti vesti di carta, vivi in una casa di carta. Tutto, tutta tu la vuoi la carta del mondo. Scemo di merda. Voglio sto foglio di carta, me lo fai?
7: No.
4: Così a dispetto, come i bambini dell'elementare. No, non te lo faccio. Guarda che te lo pago, ti riempi di dobloni.
7: Non ho capito.
4: Madonna, lo sento che c'hai proprio un buffering. C'hai il ritardo del satellite. Io schiaccio canale 5 e c'è ancora Rai 1. Sciroccato, Wyoming. Sai che vengo lì ti...
1: Volano le manate.
4: Sai che ti mordo una spalla? Te la strappo? Ti strappo una spalla a morsi? Oh, oh. Sta respirando. Oh. Scemo di merda. Ma guarda sto coglione.
8: Ma sto cafone va, che non vuole fare neanche i soldi.
3: Tamarri.
9: Pronto?
8: Pronto?
9: Sì?
8: Mi sente?
9: Molto lontana.
8: Non so come mai, ho il telefono che non funziona bene oggi. Senta, lei produce la carta?
9: Sì, di cosa ha bisogno?
8: Dipende. Sì, avrei bisogno di tanta carta, di un foglio veramente grande, grande, di una dimensione. Aspetti che chiedo a mio cugino. Quanto deve essere grosso il foglio? Ma sì.
4: 12 metri per 10.
8: 12 metri per 10 che dobbiamo fare un Guinness dei primati. Ci dobbiamo buttare diciamo, una discesa con un aereo di carta gigante. Dobbiamo fare il video su YouTube.
9: Ho capito.
8: Quanto costa più o meno?
9: No, allora ascolti, noi
8: stiamo
9: imballaggio per alimenti, quindi sacchetti per il pane. Cazzo. O carta da banco da salumeria, però già tagliata e formato.
8: Via la carta di salame.
4: Ho capito, ho capito. Ma se mi vesti da salame gigante, quanto costa? Anche questo è un bel video.
8: Infatti, cazzo, è forte il salame.
4: Lanciamo
8: gigante.
4: Due salami in un corridoio. Secondo me ti finisce.
9: Sì, ma
4: noi
9: la spessa massima che abbiamo è un metro. Non arriviamo.
4: Ho capito, salami da un metro.
8: Ma senti, se io metto un foglio di carta, no? Mi ha fatto venire l'idea da mio cugino Massimino. E tu ti metti dietro il foglio di carta, no? E io ti lancio il salame, ti entra in culo dopo. Non la sai. Per capire se la carta resiste.
4: Sì. Io ho conosciuto uno che gliela appoggiava nella spalla e gli finiva in culo.
8: Minchia, la roba incredibile. Com'è questa cosa?
4: Vabbè, non ci serve un cazzo, ciao.
8: Che chiusura è questa?
3: Tamarri.
10: Buonasera.
8: Pronto?
10: Sì.
8: Buongiorno signora.
10: Buongiorno.
8: Fa la carta lei?
4: No, sta scopando, senti che voce che c'ha.
8: Pronto, sta scopando signora? L'abbiamo disturbata?
10: Oh, mamma mia, com'è simpatico.
8: Minchia, che voce da zoccola che c'hai, oh. Ma sei Ara Patrice proprio. Fai la carta o i cazzi? Ah, incarti i cazzi nella carta. Ho capito. Senti, noi abbiamo bisogno. Ci sei?
3: Tamarri.
11: Buongiorno.
4: Oh.
11: Pronto?
4: Non lo so. La carta, vede la carta?
11: Sì, mi può dire chi è, mi scusi?
4: Massimino Di Quarto, c'è lì il capo? C'è il produttore? L'uomo che produce la carta, c'è?
11: No, il titolare è occupato. Chi è lei, mi scusi?
4: Massimino Di Quarto. Ah, sento la malavita che gli sta chiedendo il pizzo. Lo stanno minacciando, lo senti?
8: Sì, è lì.
4: Lo stanno minacciando alle spalle, senti.
11: No, come la sento in lontananza, non capisco chi è.
4: Sono Johnny Cazzo.
8: 150.
4: Sì, è lui.
8: Ci manca lo sparo adesso.
4: Sembra che era stato minacciato dalla malavita. Lo sentivi sotto? Tu mi dai 150 euro, non ti scazzo.
8: Richiamalo.
4: Vogliamo salvare, vuoi la protezione?
3: Tamarri.
12: Pronto?
4: Rottama!
12: Pronto?
8: Pronto?
4: Pronto, voglio la carta!
8: La fai la carta?
12: Ma...
8: Sei un mappe?
12: Scusate, con chi parlo?
8: Ti abbiamo chiesto la carta! La fai la carta o no? Devi essere veloce! Scema!
12: No, ma non state bene?
8: Sei tu che non stai bene!
4: È mezz'ora che mi fai domande! Voglio la carta!
8: La vendi la carta o no? Ce l'avete?
4: Ma guarda sta stronza!
8: Ma porca di quella puttana! Mi fai incazzare questo!
4: Guarda che la gente che non c'ha voglia di fare un cazzo mi fa nervoso!
8: Me ne vado!
4: Vaffanculo, me ne vado anch'io!

0: Only a 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarlo, ma mi dica, sei da un po', posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo con la volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto con la volta che ho tanto come tiene, ma perché mi butta giù?
4: Buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo, se può.
4: Prego.
5: Sì, buongiorno. Senta, le spiego. Io è questo periodo di allergie, no? Di allergie, che io sono un soggetto allergico, ho fatto anche tutti i ponfi al braccio, mi hanno trovato che sono allergico alle graminacee e anche alcune piante precipue di questa parte della Liguria dove risiedo, in particolare alla parietaria, che non so se è tanto diffusa, non so neanche se è esattamente il nome italiano, non so se ce l'ha presente, quell'erba che, che ha le foglie che si appiccicano, che si attaccano addosso,
4: sì,
5: che
4: sì,
5: da bambini
4: sì,
5: ci faccio
4: presente,
5: presente,
4: presente, sì,
5: presente.
4: Sì.
5: Ecco, contestualmente a questa mi è stata rilevata dalle ultime analisi un'erba iatale. Non so se lei è tanto pratico dell'ernia iatale, ecco, che mi impedisce di prendere, diciamo, i rimedi consueti farmacologici che si prendono normalmente in questi casi di allergie. Non so se i cosi ma non so se ce l'avrei antistaminchia, minchia, quelle lì, insomma, minchia, sì, infatti. Allora mi stavo domandando se per caso per questa roba dell'allergia c'era un rimedio naturale che non mi vada ad impattare sull'ernia iatale.
4: Vedi,
5: ecco.
4: Così che se viene a trovarci, abbiamo qualcosa che possa andare bene.
5: Ma cosa vuole? Io sto in campagna, per me ogni volta venire giù dalla campagna è un po' un traffico, perché le spiego, a causa di questa allergia mi si è provocato praticamente un gonfiore dalle palpebre che diciamo un po' minimizza la visione, che già io non sono proprio un asso del volante, cioè, ma ho preso la patente, pensi che quando ho fatto il militare ho preso anche la cap pubblica, perché contestualmente appunto alla mia attività di coscritto mi hanno detto, cioè, in pratica guidavo i camion, e quindi alla fine del militare, ma ti parlo di tanti anni fa, adesso penso che non si faccia neanche più il militare, comunque siccome ero che ne ero nei caristi, non nei caristi, allora guidato insomma, che erano bara, non bara, che all'epoca c'erano tanti ragazzi a Novara, non c'era molto da fare, comunque guidavo questo camion, alla fine del servizio militare mi ha dato la patente, cioè nonostante diciamo che non è che sono proprio un asso del volante, infatti tante volte faccio guidare mia moglie.
4: Dove siamo comunque, rifletta un po', noi qualcosa di giusto abbiamo, la lascio perché c'ho della gente devo mettere a posto.
5: Ma alla fine non mi ha dato l'informazione che mi serviva, volevo sapere se c'era qualche rimedio naturale che
4: con il Ribes Nigrum.
5: Il Ribes Nigrum?
4: Sì.
5: E che cosa fa?
4: È contro anche le allergie,
5: ma si assume per via orale?
4: Certo.
5: Perché le spiego? Io ho questo problema che è stato un incidente di caccia, mettiamo il telefono,
4: adesso
5: attenzione,
4: ci venga a trovare,
5: ma era una cosa anche relativamente interessante, perché a causa di un incidente di caccia che mi è successo qualche anno fa, praticamente questo mio amico Renato ha avuto questo blocco delle epiglottide che non riesco a deglutire. Forza, ecco. Questo blocco delle epiglottide che faccio fatica a mandar giù le pastiglie, non ci sarebbe una soluzione in voce? Pronto? Lei il Ribes lo deve infilare tutto nel culo, una pallina rossa alla volta, anzi essendo Nigrum è una pallina nera alla volta, così come i toys giapponesi, vaffanculo. Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce papà al volo.
6: Dica.
5: È in erboristeria?
6: Sì, mi dica.
5: Ti ho fatto il numero giusto, che tante volte adesso ultimamente con questo tastierino faccio dei casini, ma sbaglio a comporre,
6: le dico. Un po' di gente.
5: Sì, ma io guardi, sono uno che viene subito al dunque. Allora le spiego, in questo periodo di allergie, no? Io sono allergico, ho fatto tutti i ponfi nel braccio, diciamo, sono andato lì, mi hanno fatto tutti i buchetti, mi hanno trovato che sono particolarmente allergico alla fioritura degli olivi, alle graminacee e a questa erba tipicamente ligure che si chiama parietaria, che adesso non saprei il nome preciso in italiano, ma secondo me non so se ce l'ha presente, quell'erba con le foglie che si appiccicano addosso, non so.
6: Certo,
5: che
6: si gioca perché sono erborista.
5: Sì. Quindi il nome è corretto.
6: Ma scusi, non ha tempo di passare un attimo, così ci parliamo magari di persona, perché la consulenza è meglio, perché io ora c'ho un po' di gente. Se lei avesse occasione di passare, viene qua, noi la consigliamo.
5: Perché le spiego, come ho già detto precedentemente in un'altra telefonata di un altro erborista che mi ha stato veramente scortese e non mi ha fatto parlare, che voglio dire esatto. Allora, questa forma di allergia purtroppo mi provoca un gonfiore agli occhi e anche agli arti superiori, e quindi mi inibisce un po', non riesco tanto a guidare, già che io non sono un masso del volante, non lo sono mai stato, come avevo raccontato precedentemente all'altro erborista, nonostante io abbia preso queste patenti speciali quando era militare. Parliamo veramente di tanti anni fa.
6: Passi da noi così magari facciamo un consulto, va bene?
5: Perché le spiego, mia moglie Teresa ha chiesto a nostra nipote, che è uno che traffica con internet, che abbiamo visto questo tutorial,
6: appunto per quello, signor, non ne diamo di informazioni, perché la gente poi compra su internet, così io le faccio la consulenza, poi la compra su internet.
5: No, infatti, appunto,
6: mi scusi, è il mio mestiere, ci mancherebbe altro. Però non deve neanche provocarlo il litigio. Io sono cortese e le sto rispondendo con cortesia, e sto anche occupando il telefono e ho davanti una cliente che con pazienza mi sta aspettando.
5: Ma lo capisco, signora, ma
6: passa di qui, noi le diamo tutte le informazioni che vuole, non c'è problema.
5: Sì, però non sono stato belligerante, mi scusi, adesso non ho capito perché questo atteggiamento è scontroso nei miei confronti.
6: Io
5: ho semplicemente chiesto un'informazione, ma voi altri arboristi ci avete sempre il belino girato.
6: Scusi
5: lei, è lei che non mi fa parlare, non ho ancora detto niente, parla solo lei, è un monologo.
6: Scusi, non posso perdere del tempo, io sono una dipendente.
5: Non me ne frega un cazzo, io sono un pensionato. Ma vada a fare culo! Ma che cazzo c'hanno tutti questi arboristi? Beh, sei arborista, fatti una canna e rilassati, no? Ma pensa a te, adesso mi tocca tenermi l'allergia e l'arnia iattale anche. A fare culo. La cura col GNP.
1: Radio 105.
0: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
7: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
7: Nina, nina, nina.
0: This is a zoo.
7: Peterlizia.
0: Vai, dai!
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, ma dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte! Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate...
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile. Della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo di chi ti ha morto. Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente... E un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu, gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Calc Nikos, e Calc Prigos, e Calc Nikos.
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Ad avadè come ho vinto, gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad avadè sta zoccola.
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi do io i free butai! Testi cagli vuoi di me i free butai!
11: Calmati che
12: ti
11: metto due dita negli occhi, calma!
12: Io curatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì.
13: Tutto questo tempo per prenderla nel culo! Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
12: No!
13: Vieni qua!
12: Tu all'italiano non
13: vieni
12: puoi
13: qua, fare!
12: Vieni qua, Leon-san! Fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
12: Oh, è buono, Schneiss, è buono!
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
15: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
16: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop hop ghiaccio.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
16: Hop
15: hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
17: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
15: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
18: Zio Gadget, è una tragedia!
15: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
18: Ma che fai, zio? Disegni?
15: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
18: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
15: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a Magiste Milionario, centrale a Magiste Milionario. Segnalati i saldi su tutti i prodotti del supermercato, fra la quinta e manata.
3: Magiste Milionario a centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose della gente. Centrale a centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente. Richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway. Ripeto, richiesto poliziotto spogliarellista per un festino di top model fra l'ottava e Broadway.
4: Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Centro di gravità permanente che non ti fa cambiare idea sulle cose sulla gente a centrale. Grazie della dritta, volo.
2: Quale cazzo di volo? So centrale io quello scrive i libri. Sto in forma oggi. Oh, è il momento. Centrale a Tango Lesbo. Centrale a Tango Lesbo. Mi ricevi, scrova col distintivo?
5: Tango Lesbo centrale, ti ricevo, ma preferirei che tu mantenessi un tono professionale di comunicazione basso.
2: Ah, vai, tazza del cesso con gli occhi. Ma che cazzo stai di maghitte, sei cura? Sei il marito della troia del distretto, lo sanno tutti. Ma comunque ti porgo le mie scuse se ti ho volontariamente offeso, sacco di merda.
5: Cioè, non ho capito quella della troia del... Cioè, volevo dire, Tango Lesbo a centrale, pretendo che tu ti tenga il nome di codice stabilito passo.
2: Allora cambio. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Centrale a trolley pieno zeppo di merda d'anguilla. Purtroppo il tuo vecchio nome in codice non rispetta le nuove norme della parità di genere. Se lo usi verrai licenziato in tronco a causa della teoria del gender. Quindi ne stiamo provando altri per vedere quello che ci piace di più. Passo, collabora, passo.
5: Mi piace trolley pieno zeppo di merda d'anguilla centrale. Ma c'è una chiamata per me oppure no? Passo.
2: Centrale a erezione di Lino Banfi. Centrale a erezione di Lino Banfi. Porca puttana, affermativo. È in corso un attacco zombie a Central Park. Ripeto, è in corso un attacco zombie a Central Park.
5: Erezione di Lino Banfi a centrale. Come un attacco zombie?
6: Ho fatto la seconda dose.
7: Io ho fatto la quarta.
6: Adesso c'ho due cintamani.
7: C'ho due cazzi, guarda.
6: Sono un Novax.
7: Io tifo Lazio.
6: Ammazziamolo.
7: Sono Burioni. Che fa rima con
6: saltimbanco.
7: Senza tetto, non so, ma è stato bravo.
6: I zombie non hanno il senso della poesia. L'hai visto un rapper zombie?
2: Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Centrale a stroppiccio cazzi con le ascelle. Sei arrivato in logo? Passa.
5: Stroppiccio cazzi con le ascelle, centrale affermativo. Qui la situazione è critica. Non so se ho abbastanza munizioni per farli fuori tutti.
2: E quante ce n'hai? Quante ce n'hai?
5: 9 colpi.
2: Quanti zombie ci sono?
5: 500.
2: Fagli la puntura anche lui, fagli la puntura, dai! Centrale a clitoride del Bradipo, centrale a clitoride del Bradipo, mi dicevi? Clitoride del Bradipo?
8: Puttana tua madre, sono diventato zombo.
2: Centrale a zombie lesbo, centrale a zombie lesbo.
8: Vaffanculo.

0: Lo Zoo di 105 presenta Pornbab.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Ma lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornbab, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbab puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornbab. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo che fa settimana bianca. La una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza te!
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi

0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
1: Sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
2: Fermi tutti.
1: Che cazzo?
2: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
2: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
2: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì.
1: Sì, dai.
0: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No.
0: Scusa, vista.
1: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
2: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
2: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
2: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
0: Oddio, anche a me!
3: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
2: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
0: Con l'happy ending!
2: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
3: Valuta il film.
1: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario, con la falsa promessa

0: un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Fare cose ad occhi chiusi è praticamente impossibile se le cose che dobbiamo fare implicano l'utilizzo forzato di tutti e cinque i sensi. Ma c'è un ostinato cialtrone che da settimane si sta rovinando sia fisicamente che economicamente nella fallimentare ricerca di un po' di notorietà nel desertico mondo creativo dei podcast. Lui è Silvio Zagarolo, che oggi torna con un altro episodio di Faccio cose ad occhi chiusi. L'episodio di oggi si intitola Faccio orgia ad occhi chiusi.
1: Salve a tutti, benvenuti nel mio podcast Faccio cose ad occhi chiusi. Nelle scorse settimane vi ho dimostrato, forse a volte in maniera un poco efficace, che si possono compiere delle azioni che sembrano naturali fare ad occhi aperti anche ad occhi chiusi, perché affinando gli altri sensi la vista può essere sopperita. Purtroppo l'ultima puntata mi ha visto in una leggera difficoltà economica dopo aver perso col campione mondiale di poker tutti i miei possedimenti, ma è stata soltanto una grande sfortuna. Quindi oggi farò qualcosa che ipoteticamente non dovrebbe arrecarmi alcun danno. Però vi dimostrerò che si può fare un'orgia ad occhi chiusi. Beh, ragazzi, i sensi da acutizzare sappiamo che sono quelli, fondamentalmente. Il tatto la fa da padrona. Quindi adesso entrerò in questa stanza, sono in un locale di scambisti dove sta avvenendo un'orgia e quindi farò un'orgia ad occhi chiusi. Quindi non avrò la necessità della vista per compiere l'attività sessuale di gruppo. Quindi entro, chiudo gli occhi, permesso. Salve, salve a tutti. Salve. Ecco, sono già con il profilattico, quindi adesso cercherò una... Scusi, quella non è una vagina, scusa, il mio ano, aia.
0: Mamma mia, che gioia vedere i conteggi degli stream di fine settimana quando posti una puntata di Urla su cose. Lì ti rendi conto della pochezza umana e del baratro dove stiamo sprofondando a livello qualitativo nel settore dell'intrattenimento. Ma il vero genio è lui, Gennaro Periotti, che ha saputo massimizzare i profitti azzerando gli sforzi. Un urlo pre-registrato in un telefono e una serie di situazioni in cui pigiar play. Questo episodio si intitola Urla su friggitrice e scorregge. Vabbè, dai, tagliamola corta. Tanto conoscete già sia i protagonisti che le dinamiche che si celano alle spalle di questa tragica epopea, ai danni di un povero opinionista, ormai vittima anche inconsapevole, del popolare Bebo Catania, una vicenda surreale dove ormai viene confezionato un podcast attraverso le registrazioni inconsapevoli, attraverso cimici e attrezzature da vero film di Mission Impossible. Il tutto per avere sempre più materiale che possa in qualche modo narrare il suo epico fallimento nel poterci raccontare la sua opinione sui fatti del Medio Oriente. Segui il nuovo e probabilmente ultimo episodio dal titolo «E adesso come cazzo si fa?».
2: Allora stia tranquillo, che l'operazione è molto semplice.
3: Sì, ma sempre un po' di ansia in ospedale, sa?
2: Le grazie, tra tutto bene. Il chirurgo è un luminare. Adesso le inietto l'anestesia. Lei dovrà semplicemente parlare finché non si addormenta.
3: Ah, ok, grazie. Come ho già fatto delle altre operazioni, non così importanti, però. Sì, conosco la procedura.
2: Bene, Shu, mi raccomando. Mi racconti qualcosa.
3: Scusi, non si deve contare normalmente. Sapevo che era uno, due, tre, poi... L'anestesia faceva il suo corso, uno si addormenta.
2: Sì, ma io sono un anestesista moderna. Con terra è un po' freddo come metodo. Forza, mi dica qualcosa. Non so, mi dia un parere su qualcosa. Qualcosa che vuole dirmi. Qualcosa che mi vuole raccontare.
3: Accidenti, che cosa curiosa. Sa, perché io avrei un parere su una questione che da tanto non riesco a esprimere a nessuno per una serie di vicissitudini. Magari in questa situazione...
2: Bene, mi racconti, sono tutte orecchie.
3: Che bello. Allora, tra l'altro comincio a sentire un po' rilassato. Allora, per quanto riguarda la questione del Medio Oriente...
2: Ok, dottore, paziente sedato. Ma accidenti, sembrava interessante quello che stava per dire. Si figa la parola Medio Oriente, sa, in questo momento il disagio internazionale. Speriamo se la ricordi al risveglio, era curioso. Poi credo di aver letto che sia un opinionista.
4: La vedo dura. È un'operazione al cervello, e tanto che non riuscirà a sbavare per il resto della vita.
2: Accidenti, che peccato. Rimarrà un segreto per sempre. Vabbè, tanto fondamentalmente non me ne fregava neanche un cazzo.
4: Infermiera.
2: Ops, mi scusi.
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
5: Radio 105.
6: Che mio cugino! Che mio cugino! Si è fatta male! Ah! Cornuto!

0: This is the zoo, only for you.
1: Questa sera Super Quark.
2: Bene, benvenuti. Cominceremo per la prima volta venerati come degli dèi fino al tramonto. Allora, questa sera cercheremo quella polverina che noi chiameremmo tamburo ruotante. L'invenzione. Quanto sia lungo un metro, infatti sembra quasi paradossale dirlo, ma e viene fuori questa scala. Allora, alla tigre.
3: Piero, basta, hai 90 anni, ti fa male quella merda. Chiamate l'ambulanza, dai, è stato male ancora. Ma non gli avevate controllato le tasche?
4: Ci troviamo nella giungla del Nicaragua, alle pendici del vulcano Naso che Cola. In quest'oasi, dove dimorano molteplici specie animali a contatto con popolazioni indigene, che da questi territori hanno imparato nel corso dei millenni a trarre sostentamento e protezione, nonostante vi abitino anche specie autoctone, molto pericolose, come la serpe del cazzo. Nome scientifico Serpis turgidus inculis famalissimus. Questa serpide vive nascosta fra le fronde dell'albero della fica stretta, albero dai frutti rosei e polposi, amatissimi dalla scimmia chiavata.
5: Scopare! Voglio scopare!
4: Ecco un esemplare di scimmia chiavata.
5: Fica, voglio scopare! Scopare!
4: Questo particolare primate vive in piccoli gruppi nelle zone alte degli arbusti e passa la propria giornata a succhiare fica stretta. Tra le chiavate e la fica stretta c'è un rapporto di dipendenza reciproca, perché questo primate assicura alla fica stretta una sorta di protezione dagli insetti infestanti, allontanati naturalmente dal fetore acre dei suoi escrementi.
5: Tampone la fica! Fica!
4: Ma ecco una serpe del cazzo che sale lungo un arbusto di fica stretta, attratta da una chiavata. La chiavata si è accorta della serpe del cazzo e smette improvvisamente di succhiare la fica stretta. È troppo tardi per la chiavata. La serpe del cazzo si è già avvinghiata al suo corpo e la sta soffocando col suo potente veleno, facendo cadere dall'alto la fica stretta, che andrà a marcire sul fondo della foresta, dove il ciclo naturale trasformerà questo frutto in un altro arbusto. Ora, lentamente, la fica stretta maturerà fino a divenire una fica matura e infine una fica marcia, della quale vanno ghiottissimi i tassi dal collo di merda, abitanti della parte bassa della vegetazione.
6: C'è una fica stretta. Che schifo, è diventata marcia.
4: Questi territori sono ad oggi fra i più incontaminati al mondo e il governo lotta per preservare l'habitat per chiavate, fica stretta, serpe del cazzo e tassi col collo di merda.
6: La fica.
4: Nella prossima puntata faremo un lungo viaggio fra le colline attorno a Firenze. A pestare i cinesi che sputano. Alla prossima puntata!
1: Super Quark ritorna la prossima settimana in prima serata.

0: 105. Lo Zoo di 105. Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali, gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. L'arte della cucina è ormai divenuta un must nell'intrattenimento globale, ma dopo tanti programmi di successo a tema culinario e decine di canali social che la trattano, vi era veramente bisogno di un ennesimo podcast nel quale un ciarlatano ci spiegasse altro? Beh, lo chef Sandrino Viganò ha pensato di sì, ma ha deciso di avere un approccio diverso, ovvero l'arte della cucina semplice, molto molto semplice, forse anche fin troppo semplice. Ascolta il primo episodio del podcast dal titolo Cucina miserabile.
1: Salve e benvenuti al primo episodio di Cucina miserabile. Oggi vi insegnerò a preparare un piatto molto molto molto semplice, ma al tempo stesso molto gustoso, ovvero le penne crude con sugo di carta. Prendete un pacco di penne della Lidl e lo aprite con la forbice e lo rovesciate sul tavolo. Poi ci tagliuzzate con molta attenzione, senza esagerare per evitare coliti. Un foglietto di carta da appunti comune, magari colorato se volete impiattare con più estrosità, e ci fate una bella sforforata sopra. Ecco fatto. Adesso il vostro pranzo è pronto. Un piatto ideale per chi non ha più il gas a casa e non può permettersi di bollire l'acqua. Chiudete gli occhi e masticate con vigore questo piatto fresco e croccante, degno del più pezzente degli studenti da Erasmus come me. Ingredienti per due persone. Due persone, la pasta, un tavolo, carta, forbice. Otturazioni non deteriorate. Mascelle potenti. Fazzolettini di carta per lacrime da depressione. Ecco, adesso potete anche impiccarvi.
0: I numeri impressionanti di Gennaro Periotti confermano che essere dei geni non significa inventare la cura per il cancro, ma guadagnare dei soldi vendendo il gran cazzo di niente. Il podcast Urla su cose è ormai il must assoluto dei fruitori della nostra piattaforma ed oggi torna con un nuovo episodio dal titolo Urla su Rita Pavone e Campanile. Il fondo del barile è stato scavato fino a romperlo e cominciare col terreno sottostante. Quindi non ci stupiamo più se nel panorama dei podcast spuntano come funghi emeriti decelebrati, convinti di sapere tutto di tutto senza sapere un cazzo di niente. La dimostrazione la fa questo nuovo episodio di un podcast tutto nuovo dal titolo L'esperto risponde. Una ennesima immondizia dove un conduttore parla con un ospite, ovvero il grado zero dello zero dell'intrattenimento, ma che a quanto pare piace ancora, finché il mondo si romperà i coglioni improvvisamente e i podcast e tutti i loro protagonisti finiranno dissolti nel vento come una scorreggia in bicicletta.
2: Bene, per l'esperto risponde, oggi ci occupiamo di economia e siamo qui
3: con me?
2: Sì, lei, se si vuole presentare.
3: Salve.
2: No, dico nome e cognome.
3: Russo Giovanni.
2: Russo Giovanni, esperto di economia.
3: Anche sedi.
2: Sì, ah, quindi lei è poliedrico, diciamo.
3: Sì, anche faccidrico.
2: Faccidrico.
3: Sì, ma questa è un'altra puntata.
2: È un'altra puntata che faremo più avanti, giustamente. E beh, in quanto esperto di economia, oggi lei forse ci farà chiarezza sui mercati internazionali, ad esempio i vari indici, no?
3: Allora c'è l'indice 1 e l'indice 2.
2: Ecco, quindi parliamo di Nasdaq e...
3: No, Nasdaq sulla faccia. L'indice qui...
2: Termine tecnico sulla faccia.
3: Sì.
2: Tecnico, sì.
3: E poi questi due indici, sì. Vedi? Uno a destra e uno a sinistra.
2: Sì. E appunto, e cosa rilevano, no? Cosa servono gli indici? Cioè, lei ogni giorno quando apre...
3: Le metti nel Nasdaq.
2: Nel Nasdaq, quindi... Ah, ecco! Ecco perché lì...
0: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: tamarri hanno comprato un cobra, da un indiano. Solo che lo vogliono addomesticare con il flauto, per poter servire la bamba, agli amici quando fanno i festini a casa, tutti fatti come la merda.
1: Tamarri!
2: Buongiorno, sono
3: Sacca. Ciao Sacca, sta a posto? Sono Massimino. Pronto? Di quarto, Saccarosia. Te è l'insegnante di musica?
2: Mi scusi, la sento malissimo.
3: No, io sto benissimo, tu come stai?
4: Io sto bene.
3: Stiamo bene noi. Ma guarda questa stronza.
1: Tamarri.
5: Pronto?
4: Pronto? Buongiorno,
5: sì.
4: Fai flauti lei?
5: Sì.
4: Fantastico, senta, mi serve un flauto lungo 2 metri.
5: Sì, anche 3 se vuole.
4: No, parte... no mi serve no. Veramente, riesci a sì. Farlo?
5: Un metro? Lasci perdere.
4: Un flauto normale?
5: Normale, cosa intende per normale? Guardi, io faccio flauti barocchi, faccio flauti storici.
4: Ma che cazzo?
5: Non faccio flauti così a metraggio, dai.
4: Ma che cazzo?
5: Va bene.
4: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
5: Scusa?
4: Cazzo c'hai in bocca, scemo?
5: Scusa?
4: Cazzo c'hai in bocca, che non si capisce quando parli.
5: Cazzo c'hai in bocca, ma vaffanculo.
4: Oh, coglione, vieni qua.
3: Richiamo. Così lo acchiappi col mento, lo tieni fermo, lo gli tiro una testata.
4: Minchia, pala proprio.
3: Coglione.
4: Ma pensate.
1: Tamarri.
3: Allora bellezza di sto orologio fumagazzi. Di cosa stiamo parlando?
4: Io perché non ce l'ho questo.
3: Perché questo è...
5: Buongiorno.
4: Non ho capito cosa hai detto.
3: Stavo parlando comunque, mi hai interrotto. Sappi come sei un maleducato di merda. Pronto? Pronto? Ma adesso è scemo. Chi era sto cretino?
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
3: Sì, ma io stavo parlando prima, hai interrotto. Comunque, allevamento di serpenti?
5: Sì.
3: Praticamente abbiamo preso un po' di serpenti. Abbiamo bisogno di qualcuno che ne capisce qualcosa.
5: Ok. E di dove sei?
3: Milano, quarto Giaro.
5: E cosa vorresti sapere?
3: Allora, sì, ma minchia, ti sento agitatissimo. Guarda che comunque l'argento te lo do anch'io.
4: Ma forse perché lavora con i serpenti, deve avere questo carattere.
3: Morde, mordaci. Senti, no, praticamente abbiamo preso.
5: Allora, stai parlando con me con altre persone, mi scusi.
3: Che cazzo ti agiti? Vuoi vedere che ti mordo? Ti faccio il cambio di muta? Ti tiro da dietro la schiena.
5: Ma se vuoi litigare, mi chiami, né? Grazie. Buongiorno.
3: No, io sto litigando con te, faccia di merda.
4: Ma sto pezzo di coglione.
3: Faccia di cazzo.
1: Tamarri.
5: Buongiorno.
6: Pronto, buongiorno.
5: Sì?
6: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione su dei serpenti.
5: Sì, tengo un attimo che passo di reparto, allora. Tengo un attimo, grazie.
6: Grazie.
3: Un'altra persona, vai.
5: Sì, pronto?
3: Sei il serpentaio? Quello che si occupa dei serpenti?
5: Sì, dimmi.
3: Perfetto, perché prima quello che mi ha risposto, già comunque devo venire nel negozio che gli devo sfidare la spina dorsale, lo faccio strisciare a terra come i pazzi, proprio mi ha risposto
5: sì. Malissimo.
3: Comunque, a prescindere da sta sciarrata che me la faccio in privato. Senti, tu sei una che anche lì addestra oppure che mi dà solo dei consigli?
5: I serpenti non possono essere addestrati.
3: Vedi che c'avevo ragione.
4: Hai ragione.
3: Perché praticamente un indiano mi ha venduto sto cobra, mi ha detto che è addestrato col flauto. Che l'ha portato...
5: Probabile che sia addestrato col flauto, sì.
3: Ho capito, però che, cioè, io so suonare solo Gigi D'Agostino. Che cazzo ridi? Io ti sparo. Ti sparo, sì. prima ai palmi delle mani, così.
5: Sì.
3: Così, poi ti sparo ai piedi e a 33 anni ti finiscono.
5: Così ho i palmi bucati.
3: Sì.
5: E ho le mani bucate.
3: E poi risorgi dopo 3 giorni. Senti, scemo di merda.
5: Sì.
3: Che dicono che col flauto si incendia, si arranca come un cazzo.
5: Ma secondo me si provare con la chitarra, magari con un po' di metal rock riesci a domesticarlo.
3: Vedi buono. Che stai facendo.
4: È buona sta cosa.
3: Ma mi stai pigliando per il culo?
4: Ma no,
3: cosa,
4: no, io l'ho visto in un video su YouTube.
3: No, sto indiano proprio ci ha imbarcati di cazzate allora. Perché col flauto lui dice si impenna.
5: Non serve il
3: sto
5: vaso
3: parlando,
5: ma serve la
3: giarra di terracotta. Sto parlando! Parlo io! Io parlo, prevarico! Io arrogante! Io balordo! Allora, ti stavo dicendo. Praticamente il serpente si arrangia fuori dalla cesta, no?
4: Sì.
3: Praticamente volevo fare questa festa dove il serpente esce fuori con la busta in bocca
4: e la gente
3: deve avere il coraggio di chiappare la pezzata dalla bocca del serpente e gliela regalo, capito? Devo fare sta roba. Però il serpente non si arrangia, anzi, un serpente è già andato perché gli ho messo la busta in bocca e se l'ha ingoiata. Quindi già sto serpente è diventato di metallo, sembrava un fucile da caccia, tutto duro.
5: Addirittura.
4: Sì. Poi quando ha suonato D'Agostino, l'altro si è buttato giù dalla finestra.
3: Gigi Dag.
5: Immagino.
3: Ho suonato Gigi Dag, ma non si è morto. mossa. Strano perché Gigi Dag minchia spari la gente canta. Canta
7: Adesso vogliono sentire tutti.
3: Canta, ho detto che devi cantare. Canta vai. Bravo, visto che sono quando sono prepotente.
4: Bravo.
3: Va bene, non mi serve un cazzo nella mia vita.
7: Ok.
3: Ti abbraccio, dai.
7: A te.
3: Vaffanculo.
7: È stato un piacere.
4: Sì, sì, inculati dei serpenti.
3: Senti, pezzo di merda.
1: Tamarri.
8: Acquario, buongiorno.
3: Un altro acquario chiama. No, io sto cercando per i rettili.
8: Rettili?
3: Sì, serpenti.
8: No, deve fare un altro numero. Non so che negozio sta cercando.
3: Ah, ma questo è l'acquario civico?
8: È l'acquario civico, sì.
3: Ah, dove ci sono i pesci in mostra.
4: Sì, sì, sì, quelli bellissimi che fai tutto il giro, giusto?
8: Scusi, ma non la sento.
4: Oh, stai calma che stiamo parlando seriamente. Ho capito che ti allarghi. Dicevi?
8: Non la sento.
3: India.
4: Non senti? Non senti niente, eh?
8: Sento qualcosa, ma chi è? Mi scusi.
3: Spingi di più. Va bene, dai, ciao,
4: Ciao, acquaria.
8: Ma chi è?
4: Ah, devi chiudere il telefono, hai capito? Acquaria! Basta, che non abbiamo più voglia di parlare. Ciao. Ma pensa a te questa che si allarga. Ma chi cazzo ti credi essere? Ma pensa a te.
8: Pronto?
4: Pronto?
8: Chi parla?
4: Saccagnata?
8: Assorata.
4: Brava.
9: Ti scappo di schiaffi. Dimmi che minchia guardi. Levati dallo zocca perché arrivano i
1: tamarri.
10: Radio 105.

0: Buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù, cutù, cutù,
2: Cutù, cutù, cutù.
1: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
2: No, John... si chiama Di Lerda.
1: E però il terzo nome si chiama Cutù.
2: A lei c'ha anche un terzo nome.
1: È il terzo nome,
2: cioè, è un principe, lei.
1: Mio padre Narduzzi.
2: Bene, bene, partiamo dal signor con la ascelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
2: si chiama?
3: Sì.
2: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
2: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobbit, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Ragionevolmente sicuro che sia amputare.
2: Guardi, guardi, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
2: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
1: Vedi qua?
2: Sì.
1: Biberò?
2: Biberò?
1: Bicazzo!
2: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
1: Ecco.
3: Certo. Certo. Verrasse mai da una borraccia?
1: La borraccia non è.
3: Io non ho mai visto nessun ciclista
1: non
3: con
1: è
3: un bicazzo.
1: La borraccia.
2: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
2: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
2: Ma no, ma no, no, no.
1: Ce l'hai alle scarpe lì.
2: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
1: B, bibite.
2: Le bibite.
1: B, banane.
2: Le banane.
1: B, B, B, la tua sorella fa le B. Le B. Le
2: bravo. Oh, infatti, si
1: io
2: sa che esistono.
1: Non posso respirare con le b***e.
2: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
1: Voglio.
2: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
1: Cosa no? Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
2: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
2: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma la coccinella.
2: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
1: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
2: Certo.
1: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
2: E
1: sì, sì, ci te morci, te stramorti, è tutta la famiglia tua.
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai.
2: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna.
2: Bravo, signor Di Merda. Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
1: È una vergogna!
5: Basta, si alza.
2: Spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
2: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
1: Ma
2: quale cardamomo?
1: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
2: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
1: Zoccola.
2: Sì, giusto.
1: Zoccolona.
2: Giusto,
1: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
2: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca sto cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
1: Ma lo dice sempre di piedi.
2: Stia calmo, faccia da pirla.
1: No, non arrabbiare.
2: Dica qualcosa.
1: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo. Only for you. No, no. This is the zoo.

0: merda.
1: Pronto?
2: Veramente mi sono, prego.
1: Sì, salve, sono Remo Giramella, fandara la cappella, sono un regista. Senta, mi perdoni, sto cercando un attrezzo di scena urgentemente perché stiamo girando. Volevo sapere se era nella vostra disponibilità il magazzino.
2: Ma che cosa mi ha chiesto, scusi, uno?
1: No, non le ho ancora chiesto. Ah. Stavo appunto vedendo se c'era magazzino presso di voi, un tipo di trapano particolare. Voi avete trapani avvitatori?
2: Un secondo solo,
1: scusi, sono sul set. Bravo, fagli un bel pompino, bravo, così. Bel succhione al cazzo, brava. Sì, mi perdoni, sono sul set. Come avrà intuito, sto girando un film hard.
2: Senta, un pornazzo.
1: Sì, un pornazzo un po' dispregiativo, nel senso che la nostra è arte erotica. Senta, certo. A noi servirebbe cortesemente un trapano, un avvitatore che non avesse una grossa forza di rotazione iniziale, cioè che possa essere regolato con le dita, perché va a posto, diciamo, un cazzo avvitato al posto della punta.
2: L'avevo immaginato.
1: Sì, ma ovvio.
2: Penso che se viene qui in magazzino a trovarci possiamo anche provarlo.
1: Sì, ma mi perdoni, siccome cioè mi stanno scopando adesso, io non ho molto tempo per muovermi, devo mandare lì un driver che viene lì e prende l'oggetto. Se mi dice che non ce l'ha, evito di perdere il tempo.
2: No, ce l'abbiamo.
1: Che marca è? Che cos'è? Un Bosch? Black & Decker?
2: Sì, abbiamo un bel Itachi.
1: Itachi? Ma Itachi, ma mi consenta, se io gli appongo appunto un cazzo sulla punta, cioè perché sennò mi si fa male l'attrice, può capire.
2: È tutto regolabile.
1: Quindi se appongo una leggera sensibilità, diciamo, su. Scusi un attimo, Flavio.
2: Dica.
1: Flavio, non mi venire sul culo adesso, per piacere. Aspetta un secondo. Ti ho detto di venire? No, ti ho detto di venire, no. E allora dacci dentro nel culo. Pronto. Allora, a me serve che, diciamo, l'attore in questo corto che stiamo girando apponga appunto l'uccello al trapano e mi deve fare soltanto un solletichio al clitoride, quindi non mi deve far male l'attrice.
2: No. Quindi, ma è un'attrice alle prime armi?
1: Non so, perché le serve per un casting, che domanda è, mi perdoni. So che lei voglia di fare delle hilarità, però è una cosa
2: penso piuttosto... Penso che non ci dovrebbero essere problemi, ecco.
1: Ok, perfetto, senta, allora le mando lì il garzone.
2: Siamo qui, vi aspettiamo.
1: Va bene, senta, eventualmente, per collegare, se lo faccio lì con questo cazzo che va a posto, lei ha qualcosa che possa creare la grindella... Esatto, come si chiama? Grindella che si collega,
2: Sì.
1: Allora perfetto. Magari mi dà una mano al garzone a collegare il cazzone al trapano. Mi fa la cortesia. Magari le lascio anche una mancia, 20-30 euro.
2: Ma no, ti figuri, è un piacere.
1: È gentilissimo, piacere. Salve. Allora, si ricordi, le mando un garzone da Remo Giramella che fa andare la cappella.
2: Bellissimo, grande.
1: Grazie.
2: Ciao, grazie.
1: Salve,
2: a te, ciao.
1: Salve, a presto. Salve.
2: Ciao. Remo Giramella, il filmetto
1: girerà e sarà hard.
3: Buongiorno.
1: Fammi entrare i vichinghi, brava così. Pronto, salve, sono Remo Giramella, andare alla cappella, sono un regista, la chiamavo per un'esigenza. Sto chiamando una palestra, corretto, in zona Brianza.
3: Sì, siamo noi.
1: Sì,
3: sai. Che aveva bisogno?
1: Noi stiamo girando, diciamo, un film. E avevamo piacere di girare delle scene presso di voi e magari se volevate mettere qualche comparsa del vostro staff per noi andava bene. Con chi devo parlare?
3: Guardi, purtroppo io non sono responsabile, quindi non posso darle una risposta. Se vuole provo a chiedere al titolare, al limite la richiamiamo.
1: Ho capito, perché
3: va bene?
1: È una cosa che volevo risolvere abbastanza urgentemente. Le faccio una domanda così a bruciapelo, visto che così almeno capisco. Presso la palestra ci sono per caso culturisti?
3: Ah no, in questa palestra qua no, è una palestra molto tranquilla. Non siamo concentrati su culturisti.
1: Ho capito, perché io stavo cercando una figura veramente muscolosa con un pene molto piccolo.
3: Che devo... Guardi, provo a informarmi, al limite la faccio richiamare, dai.
1: Va bene, allora gli dica al direttore che ha chiamato Remo Giramella, che fa andare la cappella, e il film in questione è Mini Ercole contro i Golosani.
3: Va bene, io
1: grazie.
3: Grazie,
1: gentilissimo. Salve. Allora ragazzi, figa, ma mi distrago un attimo e vi vedo così spompati. Ma quello ti sembra un cazzo duro? Ti sembra che io possa fare un primo piano su un cazzo del genere? Quello non è un cazzo duro, è il naso di Gargamella, perdonami. Su Silvana, dai, ti ho assunto come Flapper, fagli sta cazzo di pompa, dai, lo voglio duro come un tavolo. E che cazzo?

0: This is the zoo, only for you.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario, con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre, in un mercato ormai già saturo di nullità. Spesso ci si trova a doverci districare con una lingua straniera. E se non si hanno le basi per almeno un mediocre inglese, comunicare con uno straniero diventa difficile. Per chi intende viaggiare all'estero oppure avere la possibilità di districarsi in una conversazione con qualcuno che non capisce la nostra lingua, esiste un nuovo metodo infallibile messo a punto da un ignorante. Segui il nuovo podcast dal titolo Impara a straparlare.
2: Ciao, benvenuto nel mio podcast, dove ti insegnerò i rudimenti della comunicazione a cazzo con persone di lingua straniera. Se sei come me, un lavativo che nella vita non ha nemmeno aperto un libro d'inglese o spagnolo, e per caso ti trovi all'aeroporto a dover chiedere una informazione e l'operatore non è italiano, fingiti menomato mentale e di semplicemente la parola abba baba baba.
3: مرحباً هل يمكنني مساعدتك؟
2: Ovviamente l'operatore sarà interdetto dal tuo atteggiamento e da ciò che blateri, a questo punto picchietta sul biglietto stampato di merda su foglio A4 spiegazzato e insisti con un'altra parola come blugl gl blugl bababa.
3: I don't understand, does she speak English?
4: Blugl gl gl bababa.
2: Ricordati di mantenere un atteggiamento da decelebrato e se puoi aiutati sbavando. A questo punto comincia ad alzare la voce infastidito e crea disagio nel tuo interlocutore ripetendo ossessivamente la parola bo bom bo bom bo bom.
3: Peut-être qu'il pourrait parler français.
4: Bombo bombo bombo bombo bombo bombo.
2: Dopo una ventina di minuti, visto anche lo spazientirsi delle persone in coda, l'operatore chiamerà la sicurezza, che ti prenderà in custodia e si assicurerà di darti tutta l'assistenza necessaria che viene offerta ad un povero mentecatto che deve imbarcarsi, e la pietà cristiana farà il resto per te.
3: È italiano, lo vedo dal suo biglietto, ma credo che lei dovrebbe essere coadiuvato dal personale sanitario. Mi spiace che non abbia capito subito le sue difficoltà. Attenda che la faccio aiutare.
2: Nel prossimo episodio impareremo il termine buco ficca ficca, indicando il pene, che può esserti utile per dialogare con possibili partner a pagamento in qualche zona dove si pratica turismo sessuale.
1: Un giorno il suo cervello potrebbe essere studiato per capire le differenze con un cervello normale. Ma non per come è stato per Einstein, che era un genio, ma per cogliere i dettagli di come sia possibile geneticamente che con quello strumento Gennaro Periotti si sia potuto comprare una vettura sportiva facendo un podcast dal titolo Urla su cose. Segui il nuovo attesissimo episodio dal titolo Urla su barca a vela con sottofondo romantico. Ci sono usanze e usanze, ma noi in Italia abbiamo il record di diversità abitudinarie in un territorio così piccolo. L'esperto Tommaso Scibetta ci insegnerà alcune delle gestualità e abitudini più affascinanti del nostro bel paese, attraverso un viaggio di 20 episodi fra le regioni italiane. Il primo pubblicato porta un titolo antropologicamente interessantissimo: Bevi e mangia da vecchio terrone.
5: Salve a tutte, adesso vi insegnerò alcune tecniche tipiche regionali di diciamo persone noi che siamo. Se deve bere il caffè, è buona abitudine quando sei a tavola succhiattare. così. Devi produrre proprio bene, perché mangio lo succhi, te lo raffreddi. Mi raccomando, il mignolo deve puntare verso nord-est. Dipende, proprio devi girare la testa, devi essere una bussola umana proprio. Mi raccomando, quando hai finito il tuo pasto e indice che tu, capobranco della tavolata, ti sei finito, e quindi butti la forchetta direttamente nel piatto per fare un bel rumore, per dire: minchia, ho finito tutto mangiato. Mi raccomando, è se sei maschio più grande degli altri, cioè il maschio quello più importante, che è capofamiglia, che o è, si deve sedere sempre per primo e iniziare a mangiare, proprio non gliene futta la minchia di nessun altro, gli altri si devono muovere cazzo loro, tu ti siedi, mangi tutto quello che ti pare subito, a grandi mangiarde. Poi, quando hai proprio finito tutto, ti giri verso la cucina dove c'è la femmina che sta sparecchiando, dicendo e proprio chiedi a gran voce: porco il caffè! E questo lo devi fare subito, proprio appena finito.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
6: Radio 105. Radio 105.

0: Marco?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono il comandante Cristicchi, scusi il rumore ma sto chiamando dal nostro elicottero, Aermacchi Zaffira 2004. Senta, le dovrei passare il conte Bolaffi Paluani per alcune informazioni importanti sul vostro bellissimo hotel. Prego.
2: Pronto?
0: Sì.
2: Salve, conte Bolaffi Paluani, con chi ho il piacere?
0: Buongiorno.
2: Sì, con chi ho il piacere di interloquire?
0: Con il signor Bittello Trairossi.
2: Un doppio cognome, lei è altolocato?
0: Siamo nobili di famiglia, discendiamo dalla Spagna.
2: No, che piacere. Ragona?
0: No, non da Ragona, però erano dei nobili.
2: Ah, io ho una carissima amica, la duchessina Cortez. Possibile?
0: Ah, interessante, magari siamo imparentati alla lunga.
2: Sì, il suo eloquio non è proprio, diciamo, nobiliare, però va bene. Senta, avremo modo magari di persona di approfondire.
0: Pronto?
2: Pronto?
0: Conte, mi dica.
2: Mi perdoni se magari ho disturbato in un momento complesso, ma come può ben capire, anche per me è difficile trovare il posto giusto dove potermi fermare anche per un breve pranzo, perché tutta la zona rossa, arancione.
0: È un casino.
2: Io ho visto che siccome le strutture alberghiere possono fare anche ristorazione, visto che la sua location è graziosa, mi chiedevo se è possibile prenotarla tutta, insomma fermarmi giù e potermi deliziare per un pranzo e poter ripartire, insomma.
3: Noleggio dell'intera struttura con possibilità di usufruire delle 15 suite imperiali e di tutto il servizio di ristorazione a propria ed esclusiva disposizione, costo 36.000 euro.
0: Ma lei quando verrebbe?
2: E io adesso sono in volo.
0: Va bene, le prenotiamo una junior suite.
2: Ah, quindi si pranza, diciamo, in camera?
0: Non siamo un 5 stelle super lusso come lei è abituato.
2: Sì, no, ma lei è di montagna, è grazioso comunque. Poi in questo
0: noi
2: periodo...
0: siamo un hotel di famiglia, siamo nobili decaduti, ha capito?
2: Oh, questa è una tristezza che...
0: Pronto? Conte, mi dica.
2: La conduzione familiare, mi ha detto.
0: Esatto.
2: Qui c'è la signorina, la nonnina che fa la pasta.
0: Esatto.
2: Quelle cosine lì, diciamo, tipo la tribù, no?
0: C'è... Deve andare anche con l'elicottero qua.
2: C'è l'eliporto, vero? Questo poi ne parla col comandante, non è di mia...
0: C'è l'eliporto, solto collina, poi le mando la navetta, la nostra range.
2: Meraviglioso! Senta, posso venire anche col cane? Cioè, io ho un levriero pelo lungo, Riccardo.
0: Assolutamente, abbiamo 10.000 metri di terreno per il cane.
2: No, si sporca le zampe, quello non è mai uscito di villa, insomma.
0: Vabbè, questo, lo può tenere in suite.
2: E quindi non posso, diciamo, pranzare con la vista del lago? Posso?
0: E noi le diamo il tavolo più bello nella terrazza panoramica riscaldata.
2: È meravigliosa questa cosa. Ma io vorrei tutto il ristorante per me, se è possibile. È possibile, eh? Ovviamente.
0: Se lei è solvibile, non c'è nessun problema.
2: Credo proprio che non vi sia questo tipo di fare.
0: Allora andremo d'accordo. C'è nessun problema.
2: Credo proprio che non vi sia questo tipo di fare.
0: Allora andremo d'accordo.
2: Quest'oste mi è

0: Te l'aspetto.
1: Ah, faccio chiamare dalla Cici, che è la mia segretaria. Sei già cordiale. Mi raccomando, la nonnina, voglio che fa la pasta, la nonnina.
0: La nonnina, gli faccio fare la pasta solo per lei, vedrà che lei rimarrà stupefatto.
1: Quei guanti e la mascherina, mi raccomando, che sono un po'...
0: No, noi siamo molto scrupolosi, ma perché non vogliamo il Covid in casa.
1: Mi fa schifo, ma la gente... Io non sopporto le persone. Se mi può servire lei, per piacere, con cui ho avuto già
0: modo? Assolutamente.
1: Se parlo con gli altri mi intimorisco.
0: Guardi che io ho due bottiglie di Sassicaia 2015, premio come miglior vino al mondo.
2: Due bottiglie di pregiato vino rosso Sassicaia, prezzo 3.500 euro.
0: Le ho tenute per lei.
1: Va bene. So in che modo dovrei stupirmi, però, certo. Va bene, va bene, grazie, salve.
0: Aspetto la segretaria, allora, arrivederci,
1: salve,
0: Conte.
1: Salve, basta.
3: Compro, spendo, spando senza il minimo imbarazzo. Sono tolocato mentre voi non siete un

0: attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
1: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati, per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente, non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
0: Attaccati a sto podcast.
1: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
2: Ehi, ciao, bello! Perché tieni le mani a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
1: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale. E contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
3: Bubba bubba fica fica buco buco tando tando mutando tando mutando.
2: Ah, sei rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Eh?

0: Andiamo dietro il cassonetto, ti ciuccio pisello.
1: La canaglia vuole la grana dal mentecatto, ma voi mostratevi subito senza soldi semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole, nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no, no, no, no, fica, fica, sbuba, sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
2: «No, no, no! Figa, figa, figa! Sbumba, sbumba! Voglio sbumba!»
0: Beh, mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua, andiamo dietro il cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
2: Bomba, bomba!
0: Bravo.
2: Brava.
0: Come scusa?
2: Bomba, bomba, bomba, bomba.
1: Bravi. Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questo è un colpo da maestri. Probabilmente, se il racket o il protettore non la pesteranno a sangue per lo slancio di bontà, potrete tornare altre volte dalla stessa per riprovarci, ma senza esagerare, che poi rischiate anche voi di essere massacrati da qualche energumeno senza i molari e che puzza di liquore all'anice. Bravi, sono proprio orgoglioso di quanto siete diventati pezzi di merda senza scrupoli. Ci sentiamo alla prossima puntata, dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri, semplicemente travestendoci. Al prossimo episodio!
3: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta
7: Il segreto.

0: bentrovati a una nuova stagione del segreto.
1: Te voy a cambiar el nombre.
0: Mettetevi comodi.
1: Para guardar el secreto.
0: E benvenuti a il segreto.
2: Donna Ruanda, mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di palle sinistre di nani albini.
3: Me ne sbatto il cazzo di cosa stavi facendo. Pensaci bene, non ti sei dimenticata qualcosa?
2: No, non credo. Ho spompinato l'asino e fatto riparare la macchina che fa i pompini come mi aveva chiesto.
3: Cretina, ti sei scordata che oggi è il mio compleanno?
2: Oddio, che sbadata! Mi faccio subito perdonare e vado a comprarle un regalo al supermercato.
3: Deficiente! Non lo sai che io al supermercato abbiamo un trascorso anale?
4: Tito alla fica 4! Tito alla fica 4! Tito alla fica 4!
2: Se non vuole un regalo, cosa posso fare per il suo compleanno?
5: Potrei farle la stessa domanda!
3: Ma vedi che sei proprio una plebebete senza cervello? Lo sai che per ogni mio compleanno organizzo un'orgia in mio onore con tutti i cittadini di Ponte Vecchio?
2: Oh, è vero! Mi perdoni, vado subito a prendere l'elenco del telefono e lo comunico a tutti!

0: preferito?
1: Potrei farle la stessa domanda. Stessa domanda. Detto in maniera elfica.
2: Sono arrivati gli invitati.
3: Buonasera.
4: Permesso, salve.
5: Sera,
3: salve. Sera, salve. Salve.
4: Scusi, buonasera. Posso. Sera, c'è il bagno, ciao. Per
3: che
4: la
3: bel cazzo che ha. Complimenti.
4: Guardate meglio. Io ho cagato. Non so sì. Se. Può dar fastidio.
3: Buttare il culo, però non me l'aspettavo. Oh.
6: Qualcuno sa dirmi se questo è un capestro o una cappella?
4: Io sento solo voci di uomini, però scusate, ma una figa non c'è.
2: Benvenuti, signori. Potete darmi i cappotti o le mutande? L'orgia sta per iniziare.
4: Ah, io sono venuto già nudo.
7: Anch'io.
3: Tanti auguri.
7: Io te.
4: Ma come batto il cazzo sul tavolo?
6: Sicuri che quella sulla torta sia panna?
8: Sì, sì, bravi. Ora però iniziamo a scopare. Uno, due, tre, via!
3: Sto godendo, mi hai pestato il piede! Ezio Greggio!
4: Scusate un attimo, qualcuno si è accorto che me lo sta mettendo in culo?
6: Giovanni Rana!
3: Scusate, di chi è questo cazzo?
4: Non lo so, non lo so, ce l'ho nel culo io!
8: Questo sì che è un compleanno.
3: Ma aspettate, qui c'è qualcosa che non torna.
2: Ma cosa?
3: Oddio, ho scoperto il segreto di Donna Ruanda.
2: Oh. Davvero? E qual è?
3: Che Donna Ruanda...
8: Non osare.
3: Puttana.
4: Scusate, posso scopare il cadavere?

0: Prezzo dell'ano alla cassa 5. Tito cassa 4.
1: Lo zoo di 105.
2: Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: senza sole. Monza.
1: Ciao! Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco! Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare. E c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica!
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline. La Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15%, senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53, telefono 930 64 81.
1: Eccoci qui allora, oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
1: Buongiorno signora.
8: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta, da dove chiama?
8: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
8: Sì?
1: Mazzoli!
8: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
8: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
4: Battuta comica.
9: Pronto?
1: Salve signora.
9: Ciao, buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora, sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Lei è grassa o magra?
9: Le brutte spaventano, dottore. Le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Siamo forti a mangiare poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
9: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare, si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
9: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto?
1: Salve signora.
10: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
10: Oh, porco c***o, pronto?
2: pronto!
1: Lei è grassa o magra?
2: Ma vai sbrattina, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco! Giorno boia!
1: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao ciao

0: Ciao bastardoni! La vittima si chiama Matteo, vive ad Ancona e lavora come cuoco. Da quando c'è il Covid è a casa a grattarsi il cazzo sul divano, ma prima si atteggiava a grande chef, anche se il posto più importante dove ha lavorato è una tavola calda in Austria. Grigliatelo! Round
1: 1. Sì, pronto?
2: Salve, la chiamo da Endemol, sono Giorgio Pesta Liguri. Sono direttore di produzione di Endemol. Sa che cos'è Endemol?
1: Sì, sì, sì.
2: Ah, perfetto, allora partiamo già da un buon punto. Senta, io mi occupo della produzione anche di MasterChef. Io so che lei è cuoco.
1: Sì, sì, certo.
2: Ok, c'è stata segnalata la sua scheda. E vedo che però non l'ha mandata lei.
1: Sì, poi, sicuro, mio amico già penso di sapere chi sia.
2: Ma questo mi tocca chiederglielo, perché giustamente per un trattamento di dati personali è una cosa che può interessarle, oppure chiudiamo qui la conversazione?
1: Beh, dipende cosa tratta. Ecco, io sto cercando, al momento sto cercando un'occupazione, lavorando nella ristorazione. Purtroppo adesso sono bloccato qui e nulla, però ecco.
2: Cioè, lei sa di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di uno dei programmi televisivi che tratta il cooking più famoso del mondo, insomma.
1: Cioè, sì, sì, però io MasterChef tratta comunque cuochi, ma a livello amatoriale io sono un cuoco, cioè io lavoro da cuoco,
2: no,
1: io però, lavoro proprio.
2: Sì, sì, non mi fraintenda. Se lei, in quanto cuoco, le può interessare far parte comunque di uno dei nostri format, possiamo portare avanti questa chiacchierata.
1: Sì, sì, beh, certo.
2: Allora, io in realtà, adesso non so se a lei può far piacere, sono in ufficio anche con uno dei conduttori di MasterChef, che è Antonino Calavacciuolo, che nella sua vita privata è anche una persona molto divertente. A lui piace spesso e volentieri in prima persona andare a stuzzicare, a scegliere i nuovi concorrenti. In questo momento noi stiamo vagliando i concorrenti di un nuovo programma che sarà una sorta di spin-off di MasterChef e si chiamerà proprio Invention Test. Per questo tipo di programma le potrebbe interessare, perché io a quel punto lo so che è una cosa che può destabilizzare, però io magari le potrei passare anche il maestro Antonino, in modo che magari vi fate una chiacchierata. Se le risulterà
1: Una chiacchierata con Antonino non si rifiuta mai, penso, no?
2: lo so, è una cosa che può mettere in soggezione. Prima ho chiamato una ragazza che in realtà ha iniziato a piangere, cioè è stato un momento abbastanza particolare.
1: Certo, non capita tutti i giorni, ecco.
2: Questa ragazza è stata praticamente è stata male addirittura, tant'è che ero preoccupato, ho dovuto chiamare anche il 118. Allora io le passo il maestro Antonino Calavacciuolo.
1: Va bene,
2: un attimo, mi attendo un attimo in linea. Round 2. Maestro? Il ragazzo che le dicevo, uno dei 15 che abbiamo selezionato per stamattina.
3: Sta il viva voce, sta.
2: Cosa?
3: Sta il viva voce adesso.
2: No, il ragazzo ha il telefono con me.
3: Allora non mettere il viva voce.
2: No, glielo passerei, però.
3: Ma io ti ho detto mille volte che non mi devi cagare il cazzo a quest'ora del mattino con questi stronzi che non valgono un cazzo.
2: No,
3: cioè, te l'ho detto mille volte che a quest'ora del mattino, ma tutte le volte devo parlare con questi stronzi di merda. Prima che l'ate che si è messa a piangere. Poi adesso come si chiama? Aspetti
2: un attimo. Matteo?
1: Sì?
2: Sì, ti passo subito Antonino.
1: Un bello incazzato Antonino.
2: Ah, ecco.
1: C'è questo carattere qui.
2: Immaginavo avessi sentito. Allora, Antonino è fuori dalla televisione, è una persona come tutti noi, quindi può avere magari una storia. Non ci fare caso, nel senso che a lui piace anche giocare, scherzare, quindi probabilmente sta giocando.
1: Sì, va bene, va bene.
2: Ti fa. Chef, glielo passo.
3: Round 3. Pronto.
1: Pronto, buongiorno maestro.
3: Buongiorno cazzo.
1: Tutto bene?
3: Sì, tutto bene. Senti, fammi vedere un attimo il curriculum, lo vuoi dire tu?
1: Il curriculum, io sono
3: è così importante però, Matteo, non mi mettere l'autogrill, la paninoteca, non me le metti, mettimi le cose importanti.
1: Sì, cose importanti, ecco, ho lavorato ad Ancona, ho lavorato a Parma.
3: Ad Ancona, però è una città, io voglio sapere il ristorante, le stelle, i piatti, la brigata, con chi hai lavorato, dai, sono le cose importanti.
1: No. Sì, no, cose importanti a livello così stellato non l'ho fatto.
3: Non
1: ho fatto un casino, nel mio piccolo ho fatto qualcosa.
3: Poi, nel mio piccolo, allora parliamo di che cosa stiamo parlando, nel mio piccolo.
1: Tu invece di prendere per il culo le persone la mattina, cos'è che fai?
3: Ehi, chiana che parola, pezzi struzzi. Allora, vabbè, dai, devi ripassare l'altro scemo qua, ma vedi già rotto il cazzo la mattina.
1: Va bene. Round
2: 4. Pronto?
1: Va bene, dai, la saluto. Pensavo fosse una cosa seria, evidentemente.
2: No, guarda.
1: Ma non ci avevo neanche creduto, perché comunque sono molto più predisposto a lavorare che andare in televisione. Sinceramente, non è una cosa che mi preme.
2: Matteo,
3: allora sta al telefono, sto pezzo in me. Però, ma lo sai che mi ha insultato? Antonino, mi ha insultato.
2: No, ho capito, però.
3: Ma io sono Antonino Calavaggiolo, che stai a me.
2: Ho capito.
3: Aggiungi, hai fatto qualcosa di importante, ma hai detto ho lavorato ancora.
2: Antonino, possiamo parlare dopo. Ho salutato la persona, grazie.
3: Astuto, viva la voce.
2: Allora, Matteo, perdonami, scusami se la situazione è diventata un po' imbarazzante. Comunque il numero di telefono ti è comparso. Se avessi la necessità di sentirci.
3: Matteo Rocazzo,
2: purtroppo.
1: Cucino meglio di te, zio.
3: Ancora sta parlando.
2: Ti prego, non innescare una situazione imbarazzante.
1: Cucino meglio di te, zio, vai tranquillo.
3: Abbaciamo cazzo.
1: Ogni piatto che fai sta lì a frullare l'estate. Cioè, neanche un bambino di 15 anni, non sai neanche una demigras come si fa. Vai a fare i kebab a Novara che fai prima, stallo.
3: Dove hai faticato? Vai ad emergency, vai. Facci in mezzo, vai a cucinare le patate.
2: Per cortesia.
3: Ah, che su strunza a me, Marit Fau che va.
2: Ma scusa.
3: Gula mamd.
2: Antonino, sei impazzito stamattina.
1: Vai a levare le cose congelate dal frigo, che sennò passa un'altra volta in atti, rompono il culo. Ma me l'ha
3: affacciato in do culo, strunza.
2: Matteo, consentimi, sì. Il mio numero ce l'hai.
1: Ho il suo numero, se eventualmente avrò piacere di contattarla lo farò. Altrimenti è stata una piacevole conversata con lei, no? Con quell'altro minchione che le sta accanto. Buona giornata e grazie di tutto.
2: Grazie Matteo, perdonami, buona giornata.
4: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
2: Pronto? Pronto? Pronto?
3: Sì, siete.
2: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
3: Sì.
2: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
4: Pronto?
2: Pronto, signora?
4: Chi parla?
2: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicato a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
4: Sì.
2: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché, guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche, come da Lema. Dai, amore, usciamo. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
4: Vabbè, io devo andare a lavorare.
2: No, senti, usciamo insieme.
4: Siamo coi piedi per terra.
2: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao, amore. Baciami, amore. Mandami dei baci. Sono pazzo di te!
4: Pronto?
2: Pronto?
4: Sì.
2: Sono uno scrittologo, Janet. Mi senti?
3: Guarda, io pontevo, mi ho ammazzato.
2: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
3: Pronto?
2: Pronto, signora, una lettera d'amore.
3: Guarda, ammazzato, ci tengo.
2: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
5: Pronto?
2: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancia le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
5: Sì, no, se la ficchi in culo.
2: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wendy, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
6: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
2: Ma che appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vattene.
6: E come chiudiamo stavolta?
2: Questo cazzo.
1: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Ragazzi, ho assoluto bisogno del vostro aiuto. C'è questa merda di uomo che abita nel mio condominio e si rifiuta di pagare tutte le spese comuni. Siccome è un militare, fa il prepotente e pensa di essere al di sopra della legge. Anche se siamo in causa con lui da mesi, vi prego, fatelo cagare addosso. Si chiama Salvatore. Ciao! Round 1.
1: Pronto?
2: Salvatore?
1: Sì?
2: Avvocato Pistacchio, salve. Senta, la chiamo per delle questioni che può già immaginare, insomma, riguarda il suo condominio, ecco. Sono qua con alcuni dei suoi condomini che la vogliono denunciare per tutta una serie di mancanze da parte sua e atteggiamenti a dir poco agghiaccianti, sempre da parte sua. E li ho qua con me in questo momento. Io non so se lei vuole colloquiare con loro o preferisce che ci attiviamo, insomma. Perché qua risulta che lei non paga manutenzioni, spese di condominio, cioè siamo a dei livelli agghiaccianti, eh?
1: No, no, cioè ci stiamo proprio sbagliando. Ora c'è l'amministratore del condominio che ha preso in mano la situazione e deve risolvere tutto, cioè.
3: Avvocato, ma passa il personaggio.
2: Guardi, glielo passo un secondo così vi parlate un attimo, sì, e vi chiarite, altrimenti qua io devo intervenire, un attimo solo, sì. Pazienza, grazie.
3: Pronto? Round 2.
1: Sì?
3: Sì, non ci conosciamo, io sono zio di una ragazza che l'ha abbata in un condominio, mi ha chiesto il favore di interessarmi della faccenda. Salvatore, vediamo insomma di mettere a posto, dai, senza che stiamo a fare...
1: Ma vedi che ci siamo avanti, abbiamo
3: le cose... vedi di capire, cioè, che a me... vediamo dei capiscetti, dai, che a me già avvocati, la legge, lasciamola da un'altra parte, che io fastidio.
1: Ma vedi che abbiamo fatto già la partizione delle spese, ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore condominio.
3: E allora che stiamo facendo?
1: No, cioè, io ho pagato già la prima rata, cioè l'amministratore di condominio che l'abbiamo messo ha fatto la suddivisione delle spese e abbiamo pagato, io ho pagato la prima rata.
2: Ma signor Salvatore, mi scusi, lei è in ritardo di mesi, però non è che adesso lei deve fare quello che è a posto con i pagamenti. Lei è rimasto indietro.
1: No, non sono in ritardo di niente, perché è dall'anno scorso, dall'estate dell'anno scorso che con i condomini facevamo le riunioni per mettere l'amministratore di condominio.
2: Sì, ma ci hanno raccontato che lei durante...
1: Chiama per conto di chi?
2: Io chiamo per conto del condominio, dell'associazione,
1: no,
2: del condominio.
1: Ma ha passato lo zio della persona, della ragazza.
2: Sì. Allora, le spiego un po' come funzionano le cose dalle nostre parti, signor Onvocagli. Allora, ci sono le vie legali e poi ci sono le vie brutte. Noi abbiamo entrambi diciamo le armi puntate in questo momento. Possiamo andare per vie legali o per vie brutte. Lei scelga e da lì in poi ci comporteremo.
1: Ma lei sta chiamando per conto di?
2: Di una minaccia. Io la sto minacciando, proprio glielo dico serenamente. Questa è una minaccia, perché ci sono persone a cui teniamo all'interno dell'appartamento, del condominio, che
3: sostengono. Però calma fare, non usi parole troppo grosse, che non sono cose che si dicono.
2: Ho capito, allora intervenga lei e faccia lei, insomma.
3: Bisogna sempre essere equilibrati.
1: Ma vedi che forse non vi hanno avvertito che abbiamo fatto una riunione condominiale a ottobre. E che abbiamo detto amministratore condominio dove sta suddividendo le spese,
3: tutto quello che non è stato
1: pagato, perché era pagato così a forfè.
3: Dai, che stai parlando troppo, mi stai agitando, non c'è bisogno di parlare troppo, cerchiamo di mantenere le discussioni tranquilli.
1: Ma stiamo parlando di una cosa che già si è risolta mesi fa.
3: Zitto, le cose si risolvono quando lo decido io, la questione non è risolta.
1: Punto.
3: Adesso ti passa a pari Peppe, che ti spiega come si risolve la situazione.
4: Pronto?
1: Pronto?
4: Sono a pari Peppe.
1: Chi è?
4: Sono a pari Peppe.
1: Vabbè, dai, questo stiamo giocando, dai.
4: Cosa? Allora io
1: stiamo giocando.
4: Ho ricevuto la commissione che ci devo tagliare un mignolo, devo scegliere a destra o a sinistra. C'è qualche cosa che non va con me?
1: Chi è che sta
4: te
1: parlando?
4: Faccio che il tono della mia voce che non ti piace, ti fa ridere.
1: Chi è che parla?
4: C'è qualcosa che... Sono pari Peppe, c'è qualcosa che non va con il tono della mia voce?
3: Come fai a farti minacciare?
2: Scusa, minaccia, robe, poi entra fare Peppe questa vocina. Non di fare
5: Peppe. Che come se è zittito, vuol dire così.
6: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. Only for you, the zoo.
7: This is a zoo. This is a zoo. È tutto pazzo. This is a zoo. This is a zoo. È per l'Italia.
8: Vai dai.
9: Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

0: senza sole. Monza.
1: Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando, ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super fedeli!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E okay, come pazienza, mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo.
1: No.
3: È uno scherzo.
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Io
1: vuole...
3: non ascolto più la radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: mia, quanto mi sento libero con questo disco!
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi!
1: Sarò grande, vedrai!
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto!
2: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
2: Buongiorno a lei!
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco!
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie!
0: Sono Marco Mazzoli!
2: Ho capito! Che cazzo vuole?
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, un paio di coglioni!
0: Come si chiama?
2: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
0: Come si chiama lei?
2: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
0: Lei è veramente gentile.
2: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
0: Oggi parliamo di furti d'auto.
2: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
0: A lei hanno mai rubato
2: chiuda
0: la...
2: il telefono, lo chiuda.
0: A lei
2: chiuda
0: hanno mai
2: sto cazzo di telefono.
0: A lei
2: porco
0: hanno mai... A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Michele! Detto bambino bastardo, non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana?
0: E come mai?
2: Perché sei un bambino bastardo.
0: A lei
2: bastardo,
0: hanno mai rubato
2: bastardo.
0: La macchina?
2: Non ho capito.
0: A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Sì, me l'hai fatta rubare tu e poi mi avevi fatto anche sparire le ruote, mon c***e.
0: Interessante.
2: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di troia.
0: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole.
2: Il girasole te lo devi mettere nel culo.
0: Antenna 2000.
2: Te ne devi andare a fare in culo.
0: Con la
2: io
0: musica.
2: Io non ti sopporto più.
0: Con la musica.
2: Sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare due settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
0: Bene, molto bene.
2: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
0: Merda!
2: Porca m***a! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
0: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
2: Io non voglio nessuna canzone! Vieni subito qui sotto che ti voglio pestare! Maledetto bambino di merda!
0: Maledetta primavera!
2: La primavera te la devi mettere nel culo!
0: Wow, che disco,
2: Michele,
0: incredibile!
2: Sto prendendo le chiavi della cantina! Vado a prendere la bici!
0: Via!
2: Girerò tutta la sera! E ti troverò!
0: Via!
2: Non rientrerò a casa! Fino
0: via,
2: a quando non
0: via.
2: Avrò sulle mie mani il tuo sangue! Bastardo! Bastardo! Togli questa canzone! Basta! Michele! Michele! Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là? Non dire cazzate, magnare un cazzo.
3: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
3: Marco,
2: chi?
3: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
3: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
3: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
3: a fare
2: no,
3: il culo?
2: No, ti ho messo.
3: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello zoo di 105.
4: Ok, c'è lo zoo! Minchia come ci piace!
5: Sono seduto sul comò, anche oggi c'è lo zoo, sono un tipo vivace.
4: Minchia come ci piace!
5: La tua vita più colore,

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo sapevi che è arrivato Up and Up? No? Allora sei boomer e anche stronzo! Up and Up è il nuovissimo app store per smartphone, tablet e computer per scaricare le applicazioni più in top del momento! Legali, illegali, copiate, immorali e perfino uscite per sbaglio da un laboratorio segreto in Siberia! Vieni su Up and Up, l'app store che crea dipendenza! Come il crack! Ma in senso buono, eh?
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Questa settimana nella speciale classifica Up and Up...
4: Homophobic.
2: Sei un vecchio troglodita reazionario che ce l'ha con i gay e che caga sugli arcobaleni? Un retrogrado pezzo di merda che pensa di vivere nel 1400? Quasi 1500? Insomma, sei quello che l'Accademia della Crusca chiamerebbe un grosso pezzo di merda omofobo baciapile? Se la risposta è sì, Homophobic è l'app che fa per te! Ma certo! Homophobic è il navigatore di ultima generazione che ti permette di arrivare da un punto A a un punto B evitando i punti dove ci sono i ric***i. Inserisci l'indirizzo, scegli sul menu a tendina le categorie di pervertiti da evitare e... buon etero viaggio! Homophobic ti porterà a destinazione tenendoti ad una distanza di almeno 10 metri dalla gente frotta. Così non ti attaccano il vaiolo delle scimmie.
5: Allora, tragitto casa lavoro, impostiamo la strada senza culattoni.
6: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
5: Figa, 1 ora e mezza, di solito ci metto 7 minuti. Qui ci deve essere un disservizio. Ricalcola.
6: Tempo previsto, 1 ora e mezza.
5: Porca puttana, ma com'è possibile?
6: Vuoi evitare i c***oni?
5: Eh sì, ho comprato apposta l'app.
6: Ci vuole 1 ora e mezza.
5: Vabbè, c'è un prezzo da pagare per tutto, dai.
2: E se non hai la macchina, non andare in sbattimento! Homophobic ti segnala anche i mezzi pubblici senza checche a bordo e se ne hai bisogno, ti passa a prendere con... Bullman, il torpedone che bullizza i mezzi pilotati dai bulicci!
7: Così posso provare il clacson?
8: Ti va, suona piano, eh? Dai, prova.
7: Riccone! Bello, posso provarlo di nuovo?
8: Sì, ma te ci abitua, eh? Ti faccio vedere. Allora, un colpetto, riccone! Se fai invece 2 colpetti veloci. Prova. Prova.
9: Guardate, posso provarlo anch'io?
8: Sì, prova quella lunga.
9: Prova, eh?
8: Mangia cazzi! Se vuoi ce l'ho pure bidonale.
7: Come fa bidonale?
8: Mangia cazzi!
10: Meglio del maestro Moody, eh?
7: Però...
2: E se tutto questo non ti sembra abbastanza, beccati quest'altro! Homophobic funziona anche a piedi! Esatto! Grazie al comodo sonar antifrotto potrai passeggiare in scioltezza seguendo semplicemente gli impulsi sonori della nostra app.
9: A Glauco!
5: Dimmi Egidio!
9: Cerca un po' di evitare sta cosa, va!
5: Allora facciamoci 2 passi, andiamo verso il tabaccaio, dai!
9: Ma andiamo di là, vai!
5: No, qua, no, qua è pieno di invertiti,
9: vai,
5: destra!
6: Acqua!
9: Destra!
6: Frocio!
5: Occhio! 2 passi indietro!
9: Occhio!
6: Etero!
5: Sì, allora, col vicolo a sinistra, aspetta!
9: Oi, Glauco, va che bella figa!
6: Trans.
5: Sembrava una figa. Invece c'è sotto il pendolo. L'app non sbaglia mai.
2: Insomma, se sei una merda retrograda omofobica, non ti preoccupare, perché da oggi con...
4: Homophobic
2: non incontrerai più nessun riccone sulla tua strada. Homophobic è un'applicazione...
1: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco!
12: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
12: Quando stai via?
11: Non lo so, 1 ora?
12: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
12: Mi dedico a 2 cose!
11: Sì, lava i piatti!
12: Certo! Faccio proprio 2 cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
4: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the fic.
4: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, Ambrogio Foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi, prendimi ora.
12: Oh, ma non ci posso credere, una vera sera.
13: Sì.
12: Sì.
13: Sì.
12: Dai, dai. Dai, dai.
13: Oh,
12: dai,
13: oh.
12: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
13: No, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
12: Che cazzo?
13: Devo andare in bagno.
12: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
13: Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
13: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
13: Eccomi. Scusa.
4: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
12: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro.
12: No.
4: Scusa, vista.
12: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
13: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: Ah, sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
13: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda, mi viene da...
12: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
4: Oddio, anche a me, anche a me!
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
13: Vaffanculo, puttana!
12: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
12: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
11: Sembra un'ostrica!
12: L'ho presa su Amazon!
14: Valuta il film!
12: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
15: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu vuol combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo adesso.
16: Be a Man Special Edition Fabio Alisei. Non esprimere mai i tuoi sentimenti, e se lo fai, dopo aggiungi almeno 3 cattiverie. Sii Alisei. Sfonda il cofano di una Porsche facendo manovra e poi fai finta di niente. Sii Alisei. Strappa la moquette con l'unghia del piede, poi, grondante di sangue, corri a fare sesso. Sii Alisei. Vai in montagna, usa sempre la stessa giacca a vento per 20 anni e quando è grondante di sangue, corri a fare sesso. Sii Alisei.

0: Se qualcuno ti chiede qualcosa, non ascoltarlo e continua a scrollare le fiche su Instagram. Sii Alisei. Se una battuta ti ha fatto ridere, probabilmente te l'hanno rubata. Fallo presente. Sempre. Sii Alisei. Imbarca tutti senza pietà e alla fine credici anche tu. Sii Alisei. Smetti di fumare ogni 2 anni. Riprendi, scatarra in diretta e smetti di nuovo. In loop. Sii Alisei. Ricorda a tutti che tu non sei bello, sei abbacinante. Sii Alisei. Mangia sempre lo stesso panino, ogni giorno, alla stessa ora e critica i colleghi che si portano la roba da casa. Sii Alisei. Non vestirti. Copriti. Sii Alisei. E infine, non credere a niente. Mai. Solo alla fica e alla birra. Sii Alisei.
1: Radio 105. Hey!
2: 105.
3: Hey! Lo Zodi 105.
4: Mori, ci sei? Ho scoperto che il mondo dove viviamo è finito.
5: Mori,
4: ho scoperto che il mondo dove viviamo è finto.
5: Ma hai cambiato droga?
4: No, Mori, devi venire in un posto con me.
5: Ah sì, dove?
4: Da Morpheus.
5: A circo? Bello, mi piacciono gli elefanti, dai.
4: Ma no, Orfei, oh, Morpheus.
5: E chi è?
6: Siamo tutti pedine in un mondo falso. Siamo pedine di un sistema. Siamo tutti schiavi di Matrix.
4: È permesso?
6: Prego, accomodatevi. Voi sapete perché siete qui?
5: No.
6: Siete gli eletti.
5: Ma ci siamo candidati, squalo? Hai fatto qualcosa? Che cazzo hai fatto?
4: No, Mori, aspetta, fallo finire un attimo.
6: Viviamo in un mondo virtuale. Tutto intorno a noi è finto.
5: Ma che cazzo stai a dire? Ma tu te droghi come a squalo? Ma chi è questo?
7: Ciao bei ragazzi, volete farvi un giro con me?
4: Ammazza che figa, ma chi è?
6: Non esiste. Possiamo caricare di tutto. Non è reale.
5: Carica un'amica brasiliana allora, scusa, che cazzo.
6: Ora avete 2 possibilità. Pillola blu e potrete vivere l'illusione primordiale dell'inizio. Pillola rossa e vedrete quanto è profonda la tana del bianconiglio.
5: Ma te te fai di metanfetamina o sei proprio rincoglionito dei duo?
4: Infatti, dai, ma scegliamo la pillola rossa, no?
5: No, pillola blu io, eh.
6: Benvenuti in Matrix.
5: Ma che figata sto Matrix, è una figata proprio.
4: Mori, ma che c'hai in mezzo alle gambe lì? Un bazooka?
5: E secondo te perché ho scelto la pillola blu? Bello, mica sono deficiente. Orfeo! Come
4: Morpheus!
5: Come si chiama?
4: Morpheus!
5: Morpheus, carica la gnocca, dai!
4: E caricala!
6: Matrix, il mondo che vorresti.
4: Basta, Mori, dai, questa è la sesta!
5: Guarda, fai entrare a Spagnola e carica 2 russe, dilla Orfeo lì.
4: Vai 2 russe, anche a Spagnola!
6: Al cinema.
5: Dai, russa! Picchiami cazzo, picchiami!

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare.

0: Sì, uomo. Adesso.
1: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sì, uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sì, uomo. Fai gargarismi con il Braulio. Sì, uomo. Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sì, uomo. Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sì, uomo. Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sì, uomo. Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sì, uomo. Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi finché non ti cacciano dal mini market. Sì, uomo! Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sì, uomo! Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglie come un cazzo di surfista. Sì, uomo! Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sì, uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sì, uomo. Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sì, uomo. Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sì, filantropo. Sì, uomo. 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Mio signore, non ho più paura.
4: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati sulle frequenze di Radio Maraia. Io sono Padre Pollo, in regia c'è sempre Suor Cavalla ed oggi abbiamo una novità incredibile. Abbiamo la segreteria dove possiamo anche sentire i messaggi dei nostri fedelissimi.
5: Padre nostro, tu che sei nei cieli.
4: Sì. Che brava.

0: che brava, vedete che come sono fedeli i nostri ascoltatori.
1: Frate, ce n'è un altro della stessa.
0: Mandalo, mandalo subito allora, vai, sentiamo.
2: Ho mal di pancia, sì? Sarà perché non cago, è una sostanza.
0: Eh no, però.
2: Che scende piano piano.
0: Non mi sembra.
2: E se la tocchi,
0: poi anche
2: ti puzzerà la mancia.
0: Ferma il nastro. Ma non mi sembra. Togli questa cosa, suor Cavalla.
3: Ma sentiamo subito i nostri fedeli all'ascolto che vogliono parlare con noi e confessarsi. Pronto?
4: Ciao, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Come sta?
4: Male.
0: Cosa è successo?
4: Niente, mi è venuta di nuovo la
0: diabete.
4: Anobalgia sciatica.
0: Per il resto comunque tutto a posto?
4: Tutto a posto, sì, tutto a posto.
0: Bene, bene. Stai andando in chiesa?
4: No.
0: Non stai andando in chiesa?
4: Non ci sto andando perché ci sono delle positive.
0: Ah.
4: Infatti i nonni di mio genere, il mio genere, che, allora i genitori, la mamma e il papà della mamma di mio genere.
5: 10 minuti dopo.
4: Io sento la messa tramite televisione.
0: Brava, brava, c'è la messa del padre.
5: Dopo 20 minuti.
0: Perché bisogna anche. E poi c'è un'altra cosa. Oggi invochiamo così la Maria. La Maria Santa.
4: Oh Maria, ti amo.

0: Ti voglio.
1: Nel nome del Padre, anche questa,
0: Figlio,
1: lo Spirito Santo. E poi ce n'è un'altra che è di, come si chiama, di questi due preti gemelli. Però erano diversi.
0: Mary, che cammina sui sentieri più scuri,
1: sta cercando sorrisi sinceri
0: oltre i muri di questa città. No,
1: Mary,
0: camminando sui sentieri più scuri,
1: sul diario segreto scrivevi:
0: quella bestia non è il mio papà.
1: Adesso io voglio cantare insieme a te questa scrittura, questa preghiera scritta da Padre Rossi, che fa così: cosa importa se è finita?
0: Cosa importa se ho la gola bruciata o no? Ciò che conta cos'è stata, come una splendida giornata morbida. Una splendida giornata traviziata, travissuta senza tregua. Una splendida giornata, sempre con il cuore in gola.

0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: il figlio dello Spirito Santo.
0: Amen. Sempre nei nostri cuori più profondi l'anima del Cristo ci dà la forza di andare avanti e indietro.
1: E indietro.
0: Oggi ti saluto con un saluto americano.
1: Ok.
0: Fish and Drive.
1: Fish and Jive.
0: Che vuol dire ci vediamo domani. Fish and Jive.
1: Fish and Jive.
0: Però aspetta, ci sentiamo settimana prossima. Si dice McFlurry.
1: McFlurry.
0: Sì, sì.
1: McFlurry.
0: Sì. Oppure Doc Brown. Doc Brown vuol dire ok, ci sono. Quindi io ti dico McFlurry e tu mi dici Doc Brown. Proviamo McFlurry.
1: Bravissima.
0: Okay. Allora ci sentiamo settimana prossima.
1: In settimana in grande. Buona domenica, buon proseguimento.
0: Certo.
1: Buona. Buon try.
0: Bravissima, vedi che hai parlato anche l'inglese.
1: Ciao, tante
0: ciao.
1: Belle cose.
0: Alla greca, alla greca, Malacca.
1: Ah, Malacca.
0: Malacca. Malacca anche a te,
1: Malacca anche a te.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao, ciao, ciao,
1: ciao, ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.

0: Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Marissa, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago. Nell'arcipelago
3: dell'Oceano Indiano.
2: I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Connor.
4: Ma chi è Rachel Connor?
2: Un gelato, lo vuoi, col Connor?
4: Alla cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Connor.
4: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
4: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
4: Una business relationship. La station way, l'essential di nuovo.
2: Recession. Una business relationship.
4: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora
4: Lindsay, no.
2: Lindsay. Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane. Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay?
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
4: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
4: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
4: Devi cervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
2: Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: Ma
3: sei...
1: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste Halls mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
4: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh! Che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
4: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
4: No, PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici? No.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
4: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
4: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Libertiamoci Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
4: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Auz, che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria, cos'è quello? Una Range Rover Wagen?
4: Vorwerwagen, che è di Vancouver questo.
2: Vove.
4: Ci facciamo un bicchiere di Vove.
2: Lo sapevo, adesso.
4: Va bene, l'uovo.
2: Coglioni a me, rompi.
3: Scusa, la macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Cos'è quello? Una Range Rover Vogue.
4: Vorwerwagen, che è
2: cos'è quello? Una Range
4: Rover
2: Rover
4: Vogue.
2: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
2: Una Range Vove-Vorg. Ma dillo così,
4: la
7: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Amico? Ho catturato il nemico, amico, ce l'ho qua. L'ho catturato.
3: Ma chi?
4: Amico Gigione!
3: Ah, Indro Montanelli di Vimodrone.
4: Di Begata, non di Vimodrone.
3: Come? Il caressa di Pioltello.
4: Caro mio Eugenio, come Montale, che è mio conterraneo.
3: Ma senti, ma una cosa, posso dire, sì. amico. No, amico non sei tu, scusami, Elisa, ti piace se non riesco a farti.
4: Io sono
3: entrare.
4: Compagno.
3: Ecco, appunto, è proprio anche per questo non riesco a farti entrare nella mia cerca di amicizia. Anche per questo motivo. Ma amico, ma tu quando ti sei avvicinato ad Elisei hai fatto l'antiscabia?
2: No, ma io sono a Miami, lui in Italia, cioè noi, questo è il massimo della vicinanza che io posso avere.
3: Ma guarda che la sua ha 6.000 km di raggio.
2: Ma
3: la sua scabbia, quella che ha preso lì nel viaggio che ha fatto, in quel viaggio a 5 stelle che ha fatto quest'estate.
2: Ma
3: Ma c'è una roba di quest'uomo accettabile ai nostri occhi, amico? Una sola.
4: Prima di tutto sono Brand Ambassador.
2: Ma dico.
4: Questo comunque comporta delle responsabilità. Io so che tu mi puoi capire, allora, Gigi.
2: Ma quanto fattura Sudore? No. Avrai un numero? Quante magliette?
3: Ce l'ho io. Te lo dico io quanto fattura. Due Campari.
4: No, allora considera
3: è un chinotto, ma è non
4: il volume quello... il volume è molto ridotto, amico. Considera che siamo sul centinaio di ordini al giorno, ogni
2: ma
4: ordine
2: chi? Ma chi per favore,
3: scusa, ero in piedi, mi devo sedere. Allora apriamo una parentesi, okay, allora, su questo brand. Allora,
4: diciamo che ogni volta che ne parliamo in onda totalizziamo circa un centinaio di ordini nell'arco della giornata.
3: Allora, ma io vorrei sapere una cosa, ma chi è quel disgraziato? Perché per me è un disgraziato, uno che si mette una maglietta con su scritto unto è un disgraziato, cioè non ci sono, poi in acrilico, cioè che materiale è quella roba lì? Cos'è?
2: Ma no, sono quelle maglie di merda che compri in Turchia, hai presente? Quelle sono di cartone. Esatto. Quindi vai, due piogge e non c'è più la maglietta, sei a petto nudo.
3: Però allora apriamo questa parte. Allora, Sudore è un brand, giusto?
4: È un brand motivazionale.
3: Motivazionale, esatto. Cioè uno si sente motivato a mettersi addosso una maglietta con questo Sudore,
4: esatto. E sono in tanti a quanto pare là fuori.
2: Gigi, qual è la cosa, qual è il meccanismo mentale che ti fa scattare la rabbia? A me piacciono ste robe, cioè
3: ma a parte che, scusami, mi stanno stalkerizzando perché loro lo sanno che io su sta roba qua impazzisco e quindi lo fanno apposta a bombardarmi di queste cagate che mettono su Instagram, che sono delle robe imbarazzanti. Ma anche loro non è che si vergognano,
4: è una comunicazione trasversale, capisci? Quel marketing della porta accanto che non è invadente, che sembra la portata di tutti, e questo è il valore vincente.
3: Ma se non mi viene a bussare a casa, ma io gli do fuoco una tanica di napalm, cioè che porta accanto di che cosa? Io, a parte, io non voglio porte accanto, io da solo senza nessuno.
2: Bravo.
3: In un deserto possibilmente. Bravo.
2: Solo io, amico, vero? Solo io.
3: Solo il mio amico, perché noi condividiamo gli stessi ideali di vita, amico? Il benessere.
2: Bravo,
3: la pulizia, l'ordine. Ordine. Ecco, facciamo un brand di hotel. Ordine e disciplina.
4: Credo che l'abbiano già fatto.
2: Con una manica sola, però a destra.
3: Solo una manica. Lunga.
2: Sì. Ovviamente maglia nera.
3: Bravi. Belli, puliti, sani. Invece di ordine e disciplina ne avrei uno un pochino più moderato.
2: Sentiamo.
3: Manganello.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Cancellati le impronte digitali prendendo con le dita le costine di maiale dalla griglia. Sii uomo. Ricorda solo due date nella vita: la prima scopata e la prima ernia. Sii uomo. Porta la tua soglia di attenzione massima a 30 secondi. Sii stella marina e sii anche uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Chiedi il divorzio a tua moglie il giorno della festa della mamma. Sii uomo. Non sprecare inutilmente carta quando ti seghi. Eiacula in un calzino usato. Salva la natura. Sii uomo. Seppellisci dentro di te i tuoi problemi più profondi e lascia che sfocino in episodi di immotivata violenza. Sii uomo. Se tuo figlio piange nel cuore della notte, fai finta di dormire, così si alza tua moglie. Sii uomo. Non usare le cinture o gli airbag. Vola via dal parabrezza come un fottuto pellicano. Sii uomo. Se ti licenziano, non dirlo a nessuno. Fingi di andare a lavorare per non stare con la tua famiglia. Sii uomo. Se incontri Benigni, digli di schiaffare. Ma perché? Se incontri Benigni, digli di schiaffarsi il suo Oscar nel culo. Sii uomo. Compra l'attrezzatura completa per giocare a padel. Rompiti i coglioni dopo la prima partita e non giocarci mai più. Sii uomo. Non farti massaggiare da un altro uomo. Non sii checca. Sii uomo. Non versare il detersivo nel cassettino della lavatrice. Butta il flacone aperto nel cestello e tanti saluti al cazzo. Sii uomo. Non dire mai ti amo alla tua donna. Comunicaglielo in linguaggio Morse con gli schiaffi sulle chiappe. Sii uomo.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo. This is Zoo. Only

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Era arrivato pieno di grandi aspettative.
3: Diamo il benvenuto con un grosso applauso a questa faccia di cazzo. Squalo è con noi.
4: Grazie Marco, grazie a tutti.
2: Si era fatto strada tra lo scetticismo di molti.
5: 700.000 lire? No, è poco. È tutta una questione di interpretazione. Ma è tutto un'eufemistica? Vabbè, innanzitutto per due panino.
2: Riuscendo a incuriosire persino il pubblico.
6: Non va bene che Squalo sia entrato nello zoo senza neanche fare un rito di iniziazione.
2: Ma poi qualcosa è successo. Fino a raggiungere il dramma.
7: Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo. Capo pattuglia chiama corpo. Rispondi corpo.
8: Capo pattuglia chiama quadra B.
7: Qualo, Belen, Morselli, Barale, De Roberti, Cangurotto, confermare.
4: Chi è?
8: Qualo, sono il colonnello Zipario. Dimmi dove sei nei letti mentre penti.
4: Non ho capito.
7: Dimmi coordinate mentre prende.
4: Non capisco.
8: Non te devi chiamare corpo, tu te devi chiamare sordo. Andozzai.
9: Sono nello studio 4.
8: Esci che serve lo studio a Max Brigante, dai.
4: No, no, hanno cominciato loro a insultarmi per primi.
8: Ma chi?
4: Quelli dello zoo.
8: Ma sono ragazzi, stanno a scherzare, squalo, dai.
4: Stanno a scherzare, mi dicono che quando parlo non si capisce un cazzo. Mi hanno detto che devo fare di scantine con le giuste.
8: Ma?
4: Dicono a pezzi le frasi della condizione di c'è che io, secondo loro, anche se vado piano, poi non dico cosa deve venire.
8: Ma non è che dicono, squalo, non si capisce proprio un cazzo quando parli, capito? Dai, esci dallo studio, dai!
4: No, io non esco!
8: Dai, che Brigante gli serve lo studio, deve fare serate, poi non sappiamo dove metterlo.
4: Non sapete dove metterlo. Mi avevano detto che mi avrebbero trattato bene e che mi davano più soldi. Ciao!
8: Ma chi?
4: Lo zoo!
8: E ci hai creduto, te stavano a pigliare per culo, Spalo, dai, su.
4: Io ero felice di andare allo zoo. Sogniamo di fare le scenette, di avere più link su Facebook, di trovare più fighe in giro.
8: Sì.
4: Ho fatto anche le magliette con scritto allo zoo, lo Squalo ha bisogno dell'acquario.
8: Tu te devi far curare, Squalo, ascolta un attimo, dai. Ti passo a pigliare, famo così, e ti faccio fare una cosa da me, va bene?
4: Davvero?
8: Sì, dai, che sei liberato un pozzo, vieni.
4: Grazie colonnello, allora esco.
8: Canotta?
7: Sì?
8: Avvisa Maria che abbiamo un nuovo gioco per i pitbull, eh?

0: This is the zoo, only for you. Merda!
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ti cade nel cesso lo spazzolino da denti di tua moglie, non dirglielo. Sii uomo. Se vedi una rissa in un bar, buttati in mezzo e perdi un occhio. Sii uomo. Vuoi sapere che ore sono? Guarda il fottuto sole e regolati con le ombre. Sii uomo. Non fermare le porte dell'ascensore per nessuno, a meno che non sia un paio di tettone con una donna dietro. Sii uomo. Problemi con la macchina? Non andare dal meccanico. Guarda un tutorial su YouTube e solo dopo porta l'auto dal meccanico per riparare anche i danni che hai fatto tu. Sii uomo! Siediti in spiaggia da solo, guarda l'acqua, svuota il cervello e pensa alla fica cicciotta. Sii uomo! Quando vai ad un concerto, non fare la fila per i cessi chimici. Piscia nei bicchieri di birra e passali alla fila dietro. Storia vera. Sii uomo. Che figlio di puttana. Se il portinaio ha appena lavato il pavimento del portone, calpestalo e poi digli che non l'avevi visto. Sii uomo. Quando apri una scatoletta di tonno, non buttare l'olio. Bevilo alla goccia. Sii uomo. Ruba i guantini per la verdura del supermercato e usali per segarti. Sii uomo. Pulisci lo schermo del telefono con una leccata e asciugalo nella maglia. Sii uomo. È la stagione delle allergie. Fallo sapere a tutti, starnutendo addosso alla gente sui mezzi. Sii uomo! Mangia un pacco di Fonsis appena sveglio per sentire l'odore di f***a sulle dita per tutto il giorno. Sii uomo! Quando guida tua moglie, tieniti alla maniglia sopra la portiera, anche se non c'è. Sii uomo! Un pompino non è un tradimento, è prelievo. Sii bancomat di carne. Sii uomo.
3: Lo Zoo di 105.

0: Ciao pazzi! Il mio amico Vincenzo è uno attaccato ai soldi come le zecche ai cani. Caso vuole che una ditta di cablaggi per la quale ha fatto un lavoro non lo abbia mai pagato. E sono mesi che aspetta i soldi. E più aspetta, più si incazza. Non sarebbe meraviglioso se questi soldi non li vedesse mai più? Fatelo a pezzi! Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, salve, sono Leonardo Samba. Sono dello studio notarile Citroni. Senta, noi ci stiamo occupando della liquidazione di una società. Ecco, sì, questa società purtroppo è fallita. Noi siamo lo studio che rappresento, lo studio che è il curatore fallimentare che si sta occupando di saldare con i beni che sono stati confiscati e poi venduti i creditori. Lei risulta nella lista dei creditori. Quindi io sono qua in compagnia anche del dottor Stringoni, che è l'avvocato che si sta occupando di mediare i rapporti e quindi gli importi per bonificare, in modo che lei possa pattuire magari la cifra adeguata per il saldo e stralcio e magari possiamo provvedere a bonificarle ciò che è dovuto.
1: Va bene.
2: Può rimanere un attimo in linea cortesemente?
1: Sì, certo.
2: Grazie, salve. Round 2. Strimboni, c'è cioè il signor.
3: Ah, buongiorno signora, sono Strimboni, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora signora, le cose stanno così, non so se il mio collega precedentemente gli ha spiegato che noi siamo i curatori fallimentari di questa società. In pratica la società è stata confiscata, i beni sono stati venduti e diciamo quello che è rimasto in cassa dalla vendita di questi beni sarà redistribuito in modo equanime rispetto a tutti i creditori. Al momento noi qua abbiamo un importo massimo da poterle elargire pronta a cassa di 748 euro.
1: 748 euro?
3: Sì.
1: Come 748 euro?
3: E spicci.
1: Ma non è la somma che dovrebbe prendere.
3: Scusi, lei quando dovrebbe prendere?
1: Penso almeno 2.000-3.000 euro.
3: Il problema è che trattandosi di un fallimento, i soldi quelli sono, signora. Quindi il mio consiglio legale e anche personale è quello di accettare questa somma forfettaria e di chiudere il caso prima di mettersi in causa eventualmente, capisci?
2: Sì, certo, allora va bene, allora facciamo il bonifico.
1: No, che bonifica? Ma qual è bonifico?
3: No, il mio collega sta parlando su un'altra linea con una persona che è nella sua stessa situazione.
2: Va bene.
1: Okay. Ma no, io non voglio andare in causa. Okay.
3: Lei vuole andare in causa?
1: Che ci faccio con 700 euro?
3: Ma ho capito, ma signora. Sì, un momento, mi dici, se sto parlando al telefono.
2: Lo so, però sai che dobbiamo chiudere tutto stamattina. Allora, l'altro creditore, Bonaffi ha accettato.
3: È quello deve fare.
2: No, però adesso accettando Bonaffi il 1500 euro, sai che contava 10.000.
3: Ah, 10.000, sì.
2: Praticamente si è abbassato ulteriormente il volume.
1: Ma chi sono tutti questi colatti? Ma chi è?
3: Allora, senti signora, purtroppo noi dobbiamo chiudere questa pratica stamattina. Se lei vuole andare in causa è assolutamente del suo diritto, però io le ripeto che soldi non ce ne stanno più. Quelli che ci sono erano 748 quando abbiamo cominciato la telefonata. Adesso con Bonaffi che ha accettato il patteggiamento, secondo me se anche qualche cosina in meno, potremmo essere intorno ai 6.20.
1: E che fanno? Scalamo ogni porta? Come funziona?
3: Ma allora, non so se lei ha capito, scusi, non so se ha capito come funziona la cosa. Allora, ci stavano dei beni di queste società. I beni sono stati venduti perché la società ha dichiarato fallimento. Ok, quelli sono i beni. Chiaro che se la società che ha dichiarato fallimento aveva i soldi per pagare i fornitori, non andava in fallimento.
1: Mi sembra logico.
3: Esattamente. Essendo andati in fallimento vuol dire che questi soldi non ci stavano.
1: Ma mo mi ha detto 740, mo mi dice 628. Come che è?
3: Perché nel frattempo noi stiamo chiamando tutti i creditori e stiamo proponendo a tutti questo pagamento forfettario. Mano a mano.
2: Mi dice se accetta il signor. Se devo chiamare Simoncelli.
3: Allora, mano a mano che chiamiamo, naturalmente i soldi che rimangono in cassa sono sempre meno. Quindi io le consiglio di affrettarsi ad accettare la nostra proposta, sennò un domani si potrebbe trovare veramente con zero.
1: Sì, magari con 15 euro. Altre due persone che chiamate c'ho 15 euro. No, ma accetto no.
3: Ma non lo so se lei ha capito che questi soldi non li vedrà mai, signor.
1: Vabbè, preferisco vederli che piano 700 euro e metto la per culo così. Scusa, ma come funziona?
3: Innanzitutto scusi le parole, non usi il turpiloquio, che non è il caso.
1: Il
3: turpiloquio, le parolacce. Lei deve prendere dei soldi, questi soldi non li vedrà mai. Quelli che può vedere sono quelli che ci stanno.
1: Ma che vuol dire? No. Non tanto sto con avvocato, poi riparlo con avvocato mio e basta.
3: Sì, ma lei può parlare con tutti gli avvocati che vuole, signora. Ma i soldi non ci stanno, non ci sono. Queste persone sono nulla tenenti, non c'è modo di rivalersi queste persone. Che gli dobbiamo togliere un occhio a queste persone?
1: Ma pure due, cioè, che dobbiamo fare?
3: Si fidi di me, questo lo faccio il lavoro, io lo faccio da 20 anni. Pochi, maledetti e subito. Che vogliamo fare? Li preparo questi documenti per prendere questi soldi oppure non li preparo?
1: Ma no, che lascia perdere, quali prepari questi soldi, i documenti? No, non lascia stare, no, non voglio niente.
3: Va bene signor, niente.
2: Quindi con Simoncelli abbiamo finito il credito, il signor purtroppo.
3: Signor e niente, andrà in causa. Va bene, signor, ci dispiace moltissimo, noi abbiamo fatto questo tentativo, purtroppo la disponibilità economica è quella. Io
1: ma che sto a fare un quiz? Ma che è? Passaparola, è un gioco di fortuna, non sto, che è qua?
3: Purtroppo non crescono sugli alberi questi soldi. Questa società ha dichiarato fallimento, c'è gente che ha perso il lavoro, lei almeno il lavoro ce l'ha. Si consola.
1: Chi ti ha detto che c'ho il lavoro? Ma
3: non lo so, io ipotizzo, non lo so, era per dire.
1: Tutto, sì. Certo, ipotizziamo. Mi fa morire di fame, ma sti soldi mi danno da oh.
3: Ma io glieli ho offerti però, signor. Adesso io glieli ho offerti, gli ho offerti 748 euro.
1: Lasciamo perdere.
3: Va bene, ma scusi, abbia pazienza. Adesso però perché si deve arrabbiare con me? Io sono un avvocato, sto facendo i suoi interessi. Adesso mi fa incazzare.
1: I miei interessi sta a fa.
3: Adesso mi stai facendo incazzare, scusi, io gli ho offerti dei soldi, lei che cazzo vuol da me?
1: Ma dai, che cazzo vuoi tu? Ma no, non ho capito.
3: No, lei che cazzo vuole da me? Io le ho offerto 750 euro per quattro lavori pidocchiosi che ha fatto per questi scappati di casa.
1: Ma basta andare a fanculo dei lavori pidocchiosi, mamma mia, guarda che ti te incontro, mette in collo con la macchina, mette in collo.
3: Ma come? Mi stai mandando a fanculo a me?
1: Ambiti che roba.
3: Ma io sono avvocato, scusi, io la denuncio, sa? Per questo fatto.
1: Mamma mia.
3: Lei mi ha mandato a fanculo.
2: Cos'è che.
3: Niente, mi ha mandato a fanculo.
2: Come ti sei permesso, pezzo di merda? Come si parla un avvocato? Testa di cazzo? Ma io vengo dove sei, ti strappo la testa, deficiente. Pidocchio bastardo.
1: Ma vattene a fanculo, te stacchi i capelli, ti metto un culo e levate.
2: Ma io ti metto le mani addosso, deficiente.
3: Sì. Probabilmente il signor non ha capito con chi ha a che fare.
1: No, non ho capito.
3: Lei sa chi siamo noi?
1: Chi siete?
3: Siamo lo zoo di 105!
1: Ma che stai a dire? Dai, non ci credo!
3: Te sei pigliato al culo! A coglione!
1: Pezzi de merda! Sto a morire poi, vale pure questi scherzi del cazzo!
3: No, non te l'abbiamo fatto noi, lo scherzo te l'ha fatto il tuo amico Simone!
1: Grande Frank!
3: Dovevi accettare i 750 euro, sei di furbo!
1: Sì, che più parliamo e poi diventano sempre di meno!
2: Ciao stronzo!
3: Ciao bello!
1: Ciao merde!
3: Ciao!

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sordo, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si permetta più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: Estramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Come? Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di scia a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta, un uomo ti scelto dalla finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi, no?
6: Vieni.
5: E che...
6: Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ti scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti do
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un ceroid.
6: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
7: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, e qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io.
7: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con i guilini di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Chi è Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato,
8: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rica, ma fai gazzemo! Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti i mobili giù te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
5: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppinucci.
8: Peppinucci, Peppino Vaffanco.
5: Pronto.
3: È un cazzo.
1: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti delle puntate precedenti
2: abbiamo chiamato Ennio con la voce di Batman. Batman Quacquarelli.
3: Quacquarelli.
4: Quacquarelli. Quacquarelli.
3: Come la papera. Qua qua.
4: Quacquarelli. Quacquarelli. Quacquarelli.
3: Quacquarelli.
4: Quacquarelli. Quacquarelli.
2: Poi l'abbiamo messo in attesa per parlare con Robin, il cognato di Batman.
5: 121 secondi.
2: E alla fine, visto che la Russia ha chiuso il gas, gli abbiamo detto che arriveranno delle bollette grandissime. Talmente grandi da fargli cambiare la casella della posta.
5: Tipo un copriletto di carta.
4: Un copriletto? Il copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
5: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
2: E adesso andiamo a sentire come andrà a finire. Yeah! Yeah!
6: Dove abita Ennio?
4: Copriletto? Cosa devo fare su un copriletto?
5: Perché la bolletta è diventata costosa e sarà più grande anche la bolletta. Hai una casella della bolletta gigante.
4: Ma che palla! Ma chi sta la bolletta? E se non ci sta dentro io a pagare,
5: allora, ascolta.
4: Mi devi mettere i tubi più piccoli.
5: Sì.
4: Me li hanno allargati, ma...
5: Signor Ennio,
4: allora, se non ci fosse un domani a casa mia il gas, brucia sì, merda!
5: Allora bisogna mettere una casella della posta grossa.
4: Grossa!
5: Un 5 metri per 5.
4: Per la boletta!
5: Sì, perché è proprio grossa di carta.
4: Ma come sarà grossa? Che ma è arrivata fino adesso la boletta!
5: Quanto le è arrivato?
4: 600 euro! 600 euro!
5: Allora... da fine settembre la bolletta sarà almeno 1600. Meno 1600.
4: 1600 euro!
5: Perché Putin ha chiuso il gas!
4: Ma che c'è la puttana di tua madre! La puttana di tua madre! Ma va la via il culo!
5: Lei...
4: Ma non l'opero più, mi scavo col fuoco! Bastardo!
5: Sai chi è Putin?
4: Che è Putin?
5: Putin! Putin!
4: Chi è? Chi è?
5: È il presidente della Russia, ha chiuso il gas e quindi adesso...
4: Gli dovrebbero chiudere la testa quel bastardo!
5: Allora...
4: aprire tutto, tutta la svelta!
5: Ci sono due opzioni!
4: Che cosa devo fare?
5: O paghi le bollette...
4: tua madre!
5: O chiudi il gas!
4: Sarà più facile chiudere il gas, bastardo di una...
7: Benissimo, allora per chiudere il gas andiamo con la procedura in questo istante. Ti passo l'addetto della bolletta chiusura gas C22463. 63. 63. 63. 63. 63.
4: Sta facendo le mine sole, sta facendo mine sole, va...
7: Mani in linea!
4: Ma che tua madre, tua madre! Non mi toglie dal gas adesso che sta facendo il minestrone!
7: Porca... Stai per parlare con l'ufficio della Batcaverna per chiudere il gas!
4: Con la Batcaverna!
8: Hai problemi di gas?
7: Batcaverna!
4: Batcaverna! Batcaverna!
7: Batcaverna! Ripeti e controlla! Batcaverna!
4: Batcaverna! Batcaverna!
7: Per entrare in contatto con la Batcaverna, ripeti Batcaverna!
4: Batcaverna!
7: Batcaverna!
4: Batcaverna! Batcaverna! Porco tua madre! Tua madre!
7: Ripeti!
4: Batcaverna! Batcaverna!
7: No, Barcarella, è...
4: Barcarella! Barcarella! Barcarella!
7: Per entrare in contatto con la Batcaverna devi ripetere esattamente...
4: Non mi togliere il gas, sto facendo il minestrone!
7: Sto per chiudere il gas, devi Batcaverna!
4: Batcaverna! Batcaverna! Non mi togliere il gas, Batcaverna!
7: Hai sbagliato scelta!
4: Hai
7: scelto chiusura del gas immediata!
4: Sto facendo il minestrone!
8: Quacquarelli Brothers!
7: Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via! Via!
4: Via che cosa? Via che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre via! Che cosa vuoi? Che guardando! Io non sapevo che sei lì lì sotto! Brutto ma sei ancora vivo!
5: Ciao Ennio! Come sta?
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spalamerda? Se forte vincerai, vincerai. prossimamente nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se trovi una macchia di qualcosa su un tavolo, assaggiala, qualsiasi cosa sia. Sii uomo. Non scendere dalla scala. Tuffati. Sii uomo. Non affrontare i problemi. Apri Pornhub e schizzali via. Sii uomo. Non dare mai la mancia ad un cameriere maschio. Digli di andare a lavorare in cantiere e vattene. Sii uomo. Vai alla recita di tua figlia e passa tutto il tempo fuori dalla scuola a fumare. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia di merda, ma se lo fa qualcun altro, scassalo di capate. Sii uomo. Dossi dissuasori di velocità. Che cazzo di nome è? Fanculo, piallali a 130. Si vola! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto da poter cagare senza toglierle. Si uomo! Le infradito sono da checca. Vai in spiaggia con le Timberland. Si uomo! Segati con un solo auricolare, così puoi rimanere sempre allerta. Sii uomo. Se tuo figlio ha il pannolino cacato, non cambiarlo. Aspetta che torni a casa tua moglie e dille che tu non hai sentito puzza di merda. Sii uomo. Porta la tipa appena matchata su Tinder a casa dei tuoi. Presentala alla famiglia. Chiedile di sposarti e bloccala il giorno dopo. Per sempre. Sii uomo. Ogni volta che passa un tuo collega, digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sii comollo. Sii uomo. Annuncia il tuo ritorno a casa con un rutto nella tromba delle scale. Sii re leone. Sii uomo. Se mentre fate l'amore lei ti sussurra "ti amo", tu rispondile "ottima scelta, zoccola". Sii uomo.
0: Radio 105.
3: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Merda!
3: Però,

0: No.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però. This is the zoo.
2: È duro come il diamante. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa. È gelido come un iceberg. È amico di Berlusconi. Da parte di figa.

0: Una volta Vladimir Putin ha dato un calcio nei coglioni a He-Man e lo ha trasformato in She-Woman. Ogni mattina Vladimir Putin si spruzza su tutto il corpo un deodorante antiproiettile. Vladimir Putin può dirottare una funivia. Incrociando pompelmi e mandarini, Vladimir Putin ha ottenuto un albero di pompini. Vladimir Putin ha 4 tatuaggi e sono comunque dispari. Vladimir Putin può guidare a 230 km all'ora con una macchina del fango. Quando Vladimir Putin scrive un post su Facebook, i leoni da tastiera si trasformano immediatamente in pecore da mouse. Vladimir Putin è così maniaco dell'ordine che una volta ha rimesso a posto una valanga. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zodi 105.
2: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinaville e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.

0: This is a zoo only for you.
1: Nelle puntate precedenti. Nelle ultime 236 puntate abbiamo cercato in tutti i modi di scoprire dove abita Ennio. Ma non ci siamo riusciti. Ma tranquilli, che non ci riusciremo. Nell'ultima puntata gli abbiamo detto che arriveranno delle multe gigantesche, ma così giganti da fargli cambiare la casella della posta.
2: Hai una casella della bolletta gigante.
1: Poi lui non ha accettato di chiudere il gas perché stava facendo ovviamente il minestrone. Ed è più importante il minestrone che chiudere il gas.
3: Sto facendo il minestrone.
1: E non avendo accettato, arriva l'operatore che deve sistemare la situazione. Come andrà a finire? Che cazzo ne so, ascoltatelo, no?
4: Dove abita Ennio?
2: Hai sbagliato scelta.
3: Hai
2: scelto chiusura del gas immediata.
3: Quarelli
2: Brothers. Siamo pronti a collegarci al 3, 2, 1, via!
3: Via, che cosa? Via, che cosa? Via da tua madre! Di la tua madre, via! Che cosa vuoi? Guardando! Io lo sapevo che sei lì in sotto! Brutto, ma sei ancora vivo!
2: Ciao, Ennio! Come sta?
3: Tua madre, salutami tua madre!
2: Sta bene, grazie!
3: Allora,
2: mi hanno detto che ti devo chiudere il gas.
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
2: Hai parlato con Batman.
3: Vai che vai, è quasi cotto, non devi chiudere niente.
2: Allora, tra non quanto te lo chiudo?
3: No, mi devi chiudere il gas, sto facendo il minestrone.
2: Cosa ci hai messo?
3: Sto
2: nel minestrone?
3: Sì, sto facendo il minestrone.
2: Cosa c'è dentro?
3: Lasciamelo andare.
2: Cosa c'è dentro? Hai comprato le verdure? Le hai comprate?
3: I culatori come te, brutta merda.
2: Dove lo compri il culattone?
3: Dove lo compro? Ma dargli al culo! Tempo di tutto dentro! C'è la verdura!
2: Sì, ho capito! Cosa dobbiamo fare col gas? Allora, Ennio, dammi l'indirizzo così io scrivo non chiudere!
3: Tua madre, ti odio che mi stai sulle palle! Ma sta uscendo tutto il minestrone! Vai a cagare!
2: Allora chiudiamo tutto! Pronto!
3: Cosa vuoi, Arnaldo?
2: Hai finito di fare il minestrone?
3: Ho finito di fare il minestrone!
2: Allora cosa faccio? Chiudo il gas?
3: Ho detto di non chiuderlo!
2: Che ce l'ho
3: bisogno ancora questa sera,
2: bastardo!
3: E allora
2: lo chiudo domani?
3: Ma che non tempo, papà! Non lo devi chiudere! Chiudi il gas, non lascia casa! Ma lasciami usare il mio gas, che ce l'ho bisogno!
2: Sei tu che mi hai detto di chiuderlo!
3: Allora
2: è successo un qui pro quo!
3: Ascoltami!
2: Ti devo passare.
5: Mancato!
2: Thor che lavora per le Stark Industries.
3: Dove lavora? Chi mi deve passare, bastardo?
2: Lavora per le Stark Industries. Si chiama Thor.
3: Thor.
5: mancato!
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione lì a Swish la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
2: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
2: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
3: Hai paura?
2: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
2: Se, stai zitto, Dandalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dandalighieri, no?
7: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
2: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
2: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
2: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
2: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
2: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
2: Pasqua, ancora la sai?
5: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
2: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
2: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente.
3: Ma fate
2: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
2: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
2: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
2: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
2: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
2: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
8: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: I tamarri
1: devono comprare un cancello automatico per la loro casa, perché quello vecchio ogni volta mozza la testa dello zio Pepe.
0: Tamarri.
2: Oh, scemo di merda!
3: Pronto?
2: Sì, sono prontissimo. Senti, voi fate anche i cancelli elettrici?
3: Sì, rivendiamo.
2: Sì, vabbè, quello che fate, se li spacciate, quello che fate sono cazzi vostri. Senti, ti stavo chiedendo questa cosa. Praticamente stamattina l'incidente è avvenuto perché il cancello era molto lento. Perché a furia di tirare, perché ci perdiamo sempre i telecomandi e le chiavi, a furia di tirarlo con le mani con la forza bruta meridionale, no? L'abbiamo mezzo scasciato e quindi si chiudeva molto lentamente. E siccome mio zio Peppe è anche mezzo ringoglionito, mi ringorreva con l'ascia, è rimasto incastrato sto scemo. Secondo te si possono fare con le chiusure velocissime? Proprio tipo saloon.
3: No, purtroppo no.
2: Cioè non fanno le chiusure scacan. Cioè che siccome io quando esco con lo scooter esco tipo a 160 impennando, io voglio che dietro di me, siccome c'ho anche 44 pitbull in cortile, non voglio che scappano, quindi pepez, si chiude proprio pepez il cancello.
3: E bisogna legarli prima di farli uscire.
2: Eh no, non posso, sì, che cazzo li lega, sono feroci, sono assassini proprio selvatici, capito? Vabbè, comunque sono cose che chiedo, ti voleva chiedere una cosa mio cugino, aspetta un secondo.
4: Sì. Ma se ci puoi dare il numero, noi lo chiamiamo subito. Certo. Questo signore, dacci il numero per favore, così facciamo prima, perché dobbiamo muoverci su sta cosa qua.
2: Perché zio Peppe è ancora incastrato nei cancelli.
4: Anche perché poi ogni volta è un cazzo di casino, perché siamo in cucina, schiacciamo il tasto del cancello, corriamo giù in garage, prendiamo le moto, usciamo, deviamo tutti i cani e usciamo veloci. Quindi invece dobbiamo avere una roba comoda. Dammi il numero, va?
3: 335
2: Quindi come si chiama lo scasciato?
3: Carlo.
4: Carlo?
3: Esatto.
4: Lo chiamiamo adesso, capito?
3: Va bene.
4: Lo chiamiamo adesso.
3: Perfetto.
4: Ciao coglione.
3: Ciao.
4: Ciao coglione. Chiudi coglione.
0: Tamarri.
3: Pronto?
4: Sei Carlo?
3: Sì.
4: Ciao Carlo, mi ha dato il numero all'azienda, ho chiamato adesso per un cancello. Ti stai lavorando, ti ho disturbato, scusami.
3: Sono in cantiere.
4: Ma che cazzo me ne frega a me che del cantiere? Volevo sapere del cancello. Senti, se puoi passare da me che facciamo il preventivo, che dovevamo prendere un cancello di quelli belli potenti, veloci, che chiudono a serramanico, diciamo.
3: No.
4: Ma proprio veloce, cazzo. Ma che cazzo ti ridi, coglione? Che sto parlando seriamente.
3: Sì, dimmi.
4: Ma cazzo ridi, coglione? Faccia di merda, ascolta un attimo.
3: Dimmi.
4: Quando cazzo puoi passare a venirmi a guardare il cancello? Però devi dimmelo un po' prima.
2: Sì, che lo spacchi nella schiena.
4: Sì, che proprio ti sdraio la schiena, proprio. Ti faccio vendere la maglietta della Juventus della schiena, talmente ti spacco la cancellata. Addosso, coglione!
3: Quando vuoi posso passare.
4: Bene, perfetto, perfetto. Che mi stai facendo venire la cara, mi piace così. Senti, allora vieni stasera alle 18:34.
2: Se sono le 35 gli strappi la maglietta da davanti.
4: Hai capito? Mio cugino ha detto che se arrivi un minuto in ritardo proprio ti strappo proprio.
2: Prendo dal colletto e ti strappo la camicia davanti, scemo.
4: Hai capito?
3: Sì.
4: O se no salto in aria e ti do un calcio rotante sul pomo d'Adamo.
3: Sì, va bene.
4: Ma parla serio.
3: No, sono serio, serissimo.
4: Yeah. Segna l'indirizzo, cracco.
3: Segna, dimmi.
4: Allora, via dell'Avvoltoio.
3: Via dell'Avvoltoio.
4: 39, quarto giaro. No. Vedi questa cancellata anni 70?
3: Sì.
2: Con zio Peppe ingastrato.
4: Con zio Peppe ingastrato da stamattina. Se lo vedi lì che magari
2: agonizzando.
4: Portagli da bere magari. Portagli cosa credo. Beve zio? Cosa beve zio Peppe?
2: Il bianco fermo.
4: Portagli un bianco Sarti.
3: Sì, va bene, sarà fatto.
4: Grazie. Va bene, sei 34,
2: A 35 ti strappo la maglia. Oh, parlo, sto a parlo. Ti strappo la maglia.
3: Va buona.
4: Ciao coglione.
5: Nella prossima puntata.
4: Ma che cazzo fai? Go!
6: Ma con chi ce l'hai?
4: Con te che non stai rispondendo.
6: Ma vattene a fanculo te.
2: Perché mi ha dato il numero uno che si fa chiamare Dustin Hoffman. Lo so, di pazzi ce ne sono in giro tanti. Sai che un attimo solo che mi è venuto un attimo.

0: Lo Zodi 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Non ascoltare e non cercare di comunicare che ti incasina la vita. Vivi nel tuo mondo. Sii uomo. Al tuo matrimonio, non ballare con tua moglie o con tua madre. Scegli la damigella più fica e sparati una riga di lenti con le mani sul culo. Sii uomo. Non prendere il toro per le corna, prendilo per le palle. Sii uomo. Se qualcuno fa un errore, fai in modo che non se lo dimentichi. Mai. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. Ma è molto più semplice così. Tieni chiusa quella cazzo di bocca. Sempre. Ovunque. Sii uomo. Non andare a votare, che tanto non serve un cazzo. E poi, lamentati dei politici. Sii uomo. Se tua moglie cucina qualcosa che non ti piace, alza il forno a tuono, bruciala e poi ordina una pizza. Sii uomo. Se la tua ragazza non sa come ciucciare l'uccello, trovane uno e insegnaglielo tu. Sii uomo. Se sei incerto tra riga e mucchietto, pippa il mucchietto e poi di agli altri che pensavi fosse la tua. Sii uomo. Più gay uguale più figa per gli altri. Non essere antifocio. Sii uomo. Ordina la cosa più piccante sul menù, così tua moglie e i tuoi figli non te ne chiederanno un po'. Sii uomo. Ti annoi? Arruolati. Sii uomo. Quando passa un carro funebre, toccati i coglioni davanti alla vedova. Sii uomo. Al primo appuntamento valla a prendere col muletto. Sii magazziniere della fica. Sii uomo. Se il medico ti dice di smettere di bere, cambia medico. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Production.
2: Ah, bene.
1: Presenta
3: la famiglia porno.
4: Basta, non dire più una parola.
3: Porno. Porno, porno. Porno.
5: Pronto?
2: Sì, pronto.
5: E allora?
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
2: Sì, pronto.
5: Non dire più nessuna parola, perché? Che cosa, cos'è che continuate a telefonarmi? Perché cosa?
4: Leccami i coglioni. Leccami i coglioni.
5: Ma.
4: Ecco, brava.
5: E allora? Ma va, fa un bagno, va.
4: Con la lingua tutta la punta, così.
3: Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Chi è?
2: Oh, sì, certo. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Eh?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: No, guarda, lei ha sbagliato, eh.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene.
6: Sentite, qui guardate, qui avete sbagliato.
4: Leccami i coglioni. Ecco, brava. Oh.
3: Porno.
6: Pronto?
2: Sì, pronto.
6: Mi dica.
2: Ah, bene. A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì.
6: Senta, chi è?
2: Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
6: No, guardi, io non ho invitato nessuno.
4: Basta, non dire più una parola. Succhialo che non voglia, mi hai messo
6: ma
4: il fuoco.
6: Ma sentite, ma cosa volete? Io non ho invitato nessuno in casa mia.
4: Ecco, brava. Leccami i coglioni.
6: Ma,
4: oh.
6: Guardate, ma chi siete?
4: Leccami la punta.
6: Ma cosa volete a me?
4: Più veloce con quella bocca. Oh.
6: Ma volete andare a rompere le scatole un po' a qualcun altro?
4: Con la lingua, ti prego. Con la lingua, tutta la punta, così.
6: Non rompere un po' le scatole un po' a qualcun altro?
4: Non ancora.
6: Se continuano a rompere le scatole? Io chiamo i carabinieri, eh?
4: Ecco, brava. Leccami i coglioni.
3: Porno.
5: Pronto?
4: Leccami i coglioni.
5: Pronto?
4: Succhialo che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
5: Scusi, ma chi è?
4: Basta, non dire più una parola. Leccami la punta. Con la lingua, ti prego.
5: Ma chi è sto stronzo che stava lamentando da lei?
7: Pronto?
4: Con la lingua tutta la punta, così.
7: Chi è?
4: Mettilo in bocca.
2: Sì, pronto.
7: Pronto?
2: A me Remo farà piacere partecipare a quel party. Sì. Hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
7: Come
2: mi piace questo bel cazzo. Mi fa impazzire.
4: Più veloce con quella bocca. Leccami i coglioni.
7: Sai che sei una grande merda tu. Sei proprio una merda, ma di quelle cose del più sporche che sia. Non hai vergogna, giusto?
4: Con la lingua. Succhialo che non voglio.
7: Porca di.
4: Basta, non
7: dire. Mamma, ti vuoi vedere le patate.
1: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene. Sii uomo. Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sii uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci. Sii uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sii uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sii uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sii uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sii uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sii uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sii uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sii uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sii uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sii uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sii uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sii uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sii uomo. Non essere presente al parto. Mai. Neanche se il tuo.

0: Lo Zoo di 105.
1: L'economia attraversa tempi difficili. Molti lavoratori accusano i ricchi dirigenti di ignorare quello che accade nelle loro aziende. Ma i capi di alcune società hanno accettato di scendere in campo. In questa serie osserveremo i capi di alcune importanti aziende infiltrarsi in incognito tra il personale. Lavorando in prima linea, conosceranno gli eroi che mandano avanti le loro aziende e scambieranno il loro jet privato e il loro yacht con un trapano e delle cuffie. Ma questo accade solo nel fortunato format americano. Dopo il successo della Pollami Cazzaniga, anche un altro imprenditore ha accettato di partecipare, di mescolarsi con i barboni dei propri dipendenti, ma sempre ad una sola condizione: poter godere apertamente della loro indigenza e delle loro sofferenze e, dove è possibile, incrementarle.
2: In questo episodio di Infame in Incognito,
1: il famoso e spregiudicato imprenditore Giulio Schiappi, magnate del settore delle costruzioni, accetta di mescolarsi fra i migliaia di dipendenti della sua enorme azienda di costruzioni quotata in borsa, per approfondire meglio dal lato dei suoi operai che aria tira nel sottobosco dei miserabili.
3: Salve, sarei quello nuovo da inserire nell'organico. Dove posso trovare il responsabile delle risorse umane?
4: Ma come cazzo parli?
3: Ah, ho capito. Tu sei lo sfortunato che ha subito l'operazione al cervello dopo la travata in testa del mese scorso.
4: No, io sono il geometra.
3: Figa, ma dove hai studiato? Nella realtà virtuale? Chi ti ha venduto il diploma?
4: Senti, bella te che non c'ho tempo da perdere, che sono indietro con la posta delle fondamenta del centro commerciale. Che cazzo stai cercando?
3: Figa, se ti odio!
4: Cosa?
3: No, niente, dicevo, fila come l'olio.
4: Sì, è vero, procediamo lenti, ma secondo me recuperiamo su 2 anni di ritardo della consegna dell'appalto, diciamo.
3: 2 anni? Ma quanto figa mi costa i penali, brutto decerebrato!
4: Cosa?
3: No, dicevo, chissà quanto gli costa quell'imbranato. Mi riferiva al capo della baracca.
4: Ah, lo Schiappi, il mega merda.
3: Non colgo l'iperbole.
4: Senti, dai, non fammi perdere tempo. Che cazzo vuoi, pallido?
3: Sono quello nuovo che deve lavorare.
4: Allora vai da là, cerca Vito, lo trovi dentro il container che dorme.
3: Come che dorme?
4: Narcolettito.
3: Narcolettito? Narcolettico?
4: Sì, insomma, che si addormenta come un tossico mentre ci parli.
3: Ma chi è quel decerebrato che ha assunto un narcolettico come direttore degli operai?
4: Oh, che direttore degli operai? Gruista!
3: E la Madonna, che sprezzo della 626!
1: Dopo essersi assicurato che il geometra appena incontrato venisse punito con un pestaggio anonimo dopo l'orario di lavoro da alcuni ragazzi dell'Est ben remunerati e dopo aver tenuto un suo premolare insanguinato come trofeo, lo Schiappi riesce finalmente ad iniziare il suo primo giorno come operaio non specializzato nel cantiere del nuovo centro commerciale.
3: Senta, che devo fare? Non mi date il caschetto e le scarpe ciccione con il ferro davanti per proteggere il lavoro della mia pedicure?
5: Oh, tu sei quello nuovo!
3: Figa che perspicacia! Ti hanno assunto per le capacità di analisi, immagino!
5: Oh, qui non usiamo quella roba d'uomo femmina! Siamo duri! Tieni!
3: Ma sono un paio di ciabatte champ e un berretto con su Gesù!
6: Dio ci protegge!
3: Cazzo è successo?
5: Morto Samir, operaio marocchino. Caduto da 6 piani, scivolato per le ciabatte.
3: Ma allora se non ti dispiace tengo sui mocassini da barca.
5: Ah, fai come cazzo vuoi. Ecco, là c'è calce, carica sul camion, dai.
3: Ma come? L'hanno appena scaricata dall'altro camion.
5: Sì, ma mezzo carico serve per casa abusiva di geometra su riva sul fiume, dai.
3: Porca troia, che espropriazione proletaria alla luce del sole. Ma nessuno se ne accorge? Cazzo dice il capocantiere?
5: Ah, sua casa è già finita, di fianco a quella di geometra. Molto bella, eh? Fatto anche orto con mie mani, guarda.
3: Ma figa, ma questa non è un'azienda di costruzione, è una cloaca di serpi di merda!
5: Cosa?
3: No, dico che ci sono rimasto male che Harry Potter non fosse un serpe verde, ma il fuori rimane un esempio di vita.
5: Tu sei strano, vesti strano e parli strano. Ti tengo d'occhio. E se sbaglio fai cose che non vanno bene, sei fottuto, eh?
3: Tu! Pensa io che appena giro l'angolo faccio una chiamata e stasera fisserò un tuo molare nell'alcol mentre me lo faccio succhiare da una col tuo accento, giusto perché adoro il tono su tono!
1: Il commendator Schiappi, innervosito dalle novità sulle attività illecite che vedono furti reiterati nei suoi cantieri alla luce del sole, fa dare una bella pestata anche al muratore rumeno e decide di tornare il giorno dopo per approfondire meglio la voce di bilancio che vede una spesa spropositata in medicinali presso le infermerie. nella prossima puntata di Infame in Incognito.
3: Scusi, dottore, sono nuovo. C'ho un mal di testa della Madonna dopo che un collega mi ha fatto battere la testa contro una trave.
4: Se mi dai un cinquantino ti allungo un paio di confezioni di Viagra.
3: Ma ho detto che ho mal di testa, non che voglio incularmelo.
2: Infame in incognito. Infame in incognito.
6: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: È tutto pazzo.
6: This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai,
8: dai. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
9: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sì, uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sì, uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sì, uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sì, uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sì, uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sì, uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sì, uomo. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sì, uomo. Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sì, uomo. Compra Bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sì, uomo. Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sì, uomo. Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sì, uomo. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro, 1,50 euro. Vedi tu. Sì, uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sì, uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sì, uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sì, uomo.
10: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Mi sono alzato. Oh bella, ciao.
3: Eccoci, eccoci, finalmente è finita questa campagna elettorale di merda. Oh, possiamo tornare a parlare di politica con la vittoria scontata di Giorgia Meloni, ma soprattutto con alcune ottime notizie che riguardano soprattutto chi ha perso, che sono persone che si leveranno probabilmente dai coglioni, come Letta, come Pillon, come Salvini, come Di Maio defenestrato, e ovviamente come quella nullità di Paragone. Tutto questo ovviamente al netto dell'astensionismo che supera il 30%. Non ci fanno mai votare. E quando ti fanno votare non ci vai, merda! Parliamo del voto, via. Andiamo in Toscana dove c'è Eugenio. Allora, un commento a caldo su queste elezioni, via.
4: Ma io niente, grazie vecchi.
3: Sì, questo è...
4: Io non sono nervoso.
3: Perché è nervoso? Perché ha perso le elezioni, Perfetto, vaffanculo anche a te, dai, un altro. Andiamo da Mimmo Salerno, Mimmo, via!
5: E cosa ne penso? Ha vinto la destra. Come da pronostici praticamente. Quindi adesso diciamo che realizzerà il...
3: Quale?
5: Il programma.
3: Quale programma realizzerà?
5: Quello che ho capito io, la prima cosa è l'eliminazione del reddito di cittadinanza.
3: Lo vuole più questo reddito di cittadinanza?
5: No, io non sono contro il reddito di cittadinanza.
3: Lei è meridionale di quello campa, diciamo.
5: Sì, lo dice lei.
3: No, questo è proprio verificato nelle carte. L'unico posto in cui il Movimento 5 Stelle ha preso i voti è la Campania, che ha 1.400.000 percettori di reddito di cittadinanza. Quindi proprio voto di scambio, palese.
5: Sì, palese.
3: Abbiamo abolito la povertà e adesso completi la frase. Se l'è piata, parli, dica. Finito il reddito, finiti i soldi del telefono, eh? Empoli, vai, pronto.
6: Ma non ho capito, mi scusi. Sono in attimo. Che cosa c'è?
3: Innanzitutto si calmi.
6: Che...
3: Sì, buongiorno.
6: Alto!
3: Sì.
6: Alto!
3: Ma perché si incazza? Perché sbrocca?
6: Sto aspettando la telefonata dal mondo intero.
3: Pronto, non ho capito. Ma perché strilla? Ma chi cazzo la conosce? Chi cazzo è lei? Che cazzo vuole da me?
6: Non esiste. Ave Maria.
3: Sì, ma la smetta, lei sta sbloccando. Ha qualcosa da dire, a parte questa lagna. Ha qualcosa da dire sul risultato delle elezioni o se ne va direttamente a fanculo?
6: Duce!
3: Lei è un pazzo!
6: Re,
3: cosa dice? Lei è un pazzo, sprite!
6: Signor Cruciani!
3: Conto che lei è un pazzo scriteriato, dovrebbe stare in una gabbia. Cosa sta facendo? Lei è stato addotto dagli alieni. Lei è stato rapito dagli alieni. Hanno fatto esperimenti sul suo corpo. Lei è un lobotomizzato. Ma ragazzi, ma toglietegli l'MDMA a questa persona. Sì, mi mandi il suo indirizzo che le spedisco un sicario. Dai, toglimelo dai coglioni. Dai, un altro. Sentiamo Maurizio da Cremona, vai Maurizio.
7: Devo davvero rispondere?
3: Certo.
7: Un bel passo indietro di 60 anni.
3: Perché? Perché lei è ancora convinto che Giorgia Meloni sia post-fascista?
7: No, perché ho ascoltato quello che diceva.
3: E cosa dice?
7: Non mi piace limitare molte libertà che vorrei adesso alle persone.
3: Ad esempio?
7: Ad esempio il fatto che non ci sia una tutela negli ospedali di una percentuale di medici per aiutare le donne che hanno bisogno di aborti.
3: Però questo mica l'ha fatto la Meloni, scusi, eh? Questo succede anche nelle regioni governate dalla sinistra.
7: Lo capisco, il problema è che il nuovo governo dovrebbe cercare di andare in un'altra direzione, invece lei ha confermato che vuole continuare in questa.
3: E che cazzo ne sa lei, scusi?
7: Perché lei, scusa, mi dice certe parole?
3: Perché io dico il cazzo che mi pare a lei, io dico tutte le parolacce che voglio. Culo, pene, fica, cazzo, buco del culo. Ha visto? Radical chic dei miei coglioni.
7: Ma lei non mi conosce, cioè.
3: Sì, ma si sente.
7: Insultando a casa.
3: No, io non sto insultando nessuno, io insulto la sua idea, non lei. Si sente?
7: Ma lei ha detto che sono un radical chic.
3: Radical chic non è mica un insulto.
7: Però dei miei coglioni.
3: I miei coglioni non sono insulto, i miei coglioni sono patrimonio dell'UNESCO. Sono un complimento. Quando io dico associo una persona ai miei coglioni, io la elevo a livello michelangiolesco, capisce? I miei coglioni sono come la Cappella Sistina.
7: Ma io tendenzialmente frequento persone educate, non frequento.
3: E perché è un radical chic dei miei coglioni. È un radical chic.
7: No, semplicemente vivo in un posto.
3: È così,
7: civile,
3: certo,
7: a Dio.
3: È così che si perdono le elezioni, con i radical chic che sentono la parola merda e scompaiono in una polpetta di polvere come un ninja, eh? Dai, torna a Kyoto, vattene a fanculo, dai, torna a Kyoto. Ciao samurai, ciao.
8: Siamo tornati dietro di 60 anni.
3: Perché?
0: più fascista di lei.
3: Ma dai, ma smettiamolo con questa roba, dai, su, la Meloni non è mai fascista, dai, su.
0: Beh, ma te sei mantenuto da lei, sicuro?
3: Ma vai a far culo, dai.
0: Ma vai a far culo te, coglione.
3: Dai, su, con questa retorica il PD ha perso le elezioni, te ne sei reso conto, te ne rendi conto, con questa roba dei fascisti ha perso le elezioni, eh?
0: Ma non doveva vincere il PD.
3: E chi doveva vincere?
0: Italexit.
3: Italexit non ha preso neanche il 2%. Il partito con gli stregoni, con gli sciamani.
0: Ma vai a far culo, va, coglione.
3: Ha votato Italexit lei,
0: Ma chi bisogna votare, sentiamo?
3: Se, no, ma lei ha votato Italexit, mi deve spiegare perché. Perché? Perché è il primo. Io non ne conosco uno, pensavo fossero un mito. Come la Fenice.
0: Ma vai a far culo, va, coglione.
3: Ma invece esistono, mi spieghi. No, ridammelo. Non si trova, deve essere svanito. Forse è tornato sul suo pianeta, come Michael Jackson. Via, e chiudiamo con l'amico mio. Amico mio, buongiorno. Sei contento?
6: Cucù, e il cielo non c'è più. E la mandrina non c'è più.
3: Sei contento, amico mio, finalmente.
6: Merda, vattene a fanculo, tu, l'altra merda, secca di merda. Bastardi, dovete morire oggi, guarda quanto godo.
3: Oh, finalmente.
6: Cucù, brutte merde, quattro drogati di merda.
3: Sei contento?
6: Adesso si comincia a farci il sabio.
3: Però aspetta, amico mio.
6: Datemi il cazzo, brutte merde.
3: Una cosa, amico mio.
6: Ti sento,
3: però, già che ci stiamo esprimendo amore reciproco, possiamo dire che
8: amore
3: finalmente
8: uno stracazzo,
3: che finalmente le donne torneranno al loro posto in cucina. Merda. Finalmente ti posso mandare in onda perché non urli, non bestemmi. Vai. Cosa succederà, amico mio?
8: Assolutamente niente, non succede perché siamo indebitati a morire.
3: Quindi dovrete ricominciare a pagare le tasse per i terroni, amico mio, adesso.
8: I terroni sono miei amici, i terroni. Gli onti di merda come te. Che odio, vedi? Sono gli onti di merda come
3: sei
8: te.
3: Pronto? Sei
8: in
3: pronto a pagare
8: facenti,
3: tante belle tasse?
8: Senti, Cruciani,
3: sì, perché
8: muori, brutta
3: sei
8: merda,
3: un ignorante.
8: Tu brutto,
3: e tu preso, tu
8: oggi
3: calpestato.
8: Potete andare caldamente, serenamente a fare in culo.
3: Tu calpestato. Io miliardario. Niente. Oggi è al settimo cielo. Non c'è verso di fargliela scendere. Ma secondo me fra una settimana gli è già passata, eh. Sento che cosa succederà fra una settimana, senti. Come sempre, ciao, alla prossima, ciao.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischie Thor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold Arnold Arnold è Cincischie Thor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore UEP+. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
3: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
4: Ma come ti permetti?
3: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
5: Cos'è tutta questa confidenza?
3: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
6: Guarda che io ti ammazzo.
7: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
8: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
3: Oh merda! Anche io mi chiamo Sara Condom.
7: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, show!
3: Grazie, Bramba, ti devo un favore. Zimmy, Fred, Mike.
9: Vaffanculo.
2: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
3: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
10: Zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita.
3: Salvarmi la vita? E come?
10: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
3: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo.
2: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: a te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sara Condom.

0: Sfuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
1: Parti piano, cazzo.
2: Ma figa, ma sei partita a bomba.
3: Ti ha ucciso subito.
1: Cioè, fallo durare 2 minuti, cazzo, un film.
4: Prendilo! Prendi questo! Aia!
1: Che cazzo è, un tennista?
5: No, è un cyborg. Ah.
6: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
4: Aia! Ecco che inizia a soffrire il mio momento!
6: Cincischieto!
4: Oddio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
7: Speravo proprio in questo.
2: Le viscere, eccetera.
1: Eccetera.
5: Ah, il cuore!
1: Mi fai so che tu debba fare un po' di cincischieto.
3: Guarda che non te ne...
1: Finita, oh, calmati.
0: Scorrono i titoli di coda, che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale.
4: Dovevate salvare! Dovevate salvare!
0: La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda.

0: Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sbocciare sul cavallo di Viale Mazzini.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Amici, sono Wender e torna Wender, ma attenzione! Ogni tanto può capitare di trovare una vittima veramente fotonica, una vittima che ti può portare il futuro, che ti può portare lo stipendio e anche dei carabinieri. E ragazzi, attenzione, perché ho trovato una vecchia veramente devastante. Ha utilizzato le voci di Jürgen del famoso film porno La Villa del Piacere. E allora ragazzi, siamo pronti a sentire questa vecchia balorda che mi ha tenuto 43 minuti? Andiamo!

0: Oh.
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Chi è?
0: Chi ha chiamato?
1: Ah, Fanio per bene.
0: Chi è?
1: Venga, entri, maggiore.
0: Chi è lei?
1: Allora, caro Faniuber.
0: Maggiore, capitano.
2: Guarda il mio castello come entra bene in questa felice bagnata.
0: Non c'è niente da fare.
2: Baciamelo piano.
0: Capitano. Stati bene.
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Ah, Faniuber bene.
0: Sì, sì.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla mia pelle.
1: È in forma, maggiore?
0: Sì, sì.
1: Chi è?
0: Chi è?
1: Ah, Fanio per bene. Venga, entri, maggiore. Allora, caro Fanio, è in forma, maggiore?
0: Sì, sì.

0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
1: Sì, sì.
2: Guarda il mio vestito come entra bene in questa f***a bagnata.
1: Ma che f***a bagnata? Che
2: guarda, guarda il mio casta come entra bene in questa f***a bagnata.
0: Ah, ah. Godi, f***a, godi. Venga, entri, maggiore.
1: Sì, sì, maggiore.
0: Allora, caro von Huber, è in forma, maggiore?
1: Sì, sì.
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, von Huber?
1: Che cosa? Hai voglia di?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan, von Huber?
1: Sì, sì, io me ha.
2: Baciamelo piano.
1: Sì, mocca.
0: Oh!
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla gabbaglia.
1: Metti in bocca?
2: Sì, spumina. Sì, ciuccia, ciuccia.
1: Ciuccia, ciuccia.
2: Sto per sbarrerare.
1: Yes, yes.
0: È in forma, maggiore?
1: Sì, sì. Dove ce lo metto?
0: E ha voglia di incularsi la signorina Elgan von Huber?
1: Sì, sì. Godi, godi.
2: Lo sento, lo sento.
1: Lo senti?
2: Girati, girati. Vai, vai, vai, vai, vai.
1: Vede?
2: Prendilo, prendilo, prendilo. Sto per sberarlo.
1: Sì, sì. In bocca.
2: Baciamelo piano.
1: Ciuccia.
2: Fammi sentire le tue calde labbra sulla galle.
1: Sì.
2: Oh!
1: Sa godere? E godilo.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.
4: Ok, ce lo zoo! Minchia come ci piace!
5: Sono seduto sul comò, anche oggi ce lo zoo. Sono un tipo vivace.
4: Minchia come ci piace!
5: La tua vita più colore,

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pier Piero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babà Cicicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Chemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! Buon ascolto! È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
2: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
1: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
3: Lo capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come due selvaggi.
2: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
3: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
1: Dopo l'ennesimo, squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomigli ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
3: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
2: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare.
3: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini.
1: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
2: Oh, oh, come mi piace!
3: Oh sì, ti piace, vero?
2: Ah, di brutto!
3: Ah, senti il mio pisello immenso!
2: Stai per venire?
3: Sono già venuto!
2: Aziderboli!
3: 2 volte!
2: Afferbacco!
3: 3!
2: Lasagna ragù!
3: 4.000!
1: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
2: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
3: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
2: Mi faccia un po' po' vedere. Ma coglione che non è altro! Quello non è un asteroide, è una cacata di pizzone sulla lente!
3: Ah, davvero? Beh, meglio! Se è solo una cacata di piccione, vuol dire che siamo salvi!
1: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
2: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto trasformando!
4: Cincischione! Cincischione! Cincischione!
5: Com'è Fabio? Com'è?
6: Bravo. Oramai siamo a livelli...
5: Sì.
3: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
1: Ebbene sì, Mamma Rai questa volta ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
6: Allora, il busto è fermo.
5: Ok.
6: Le mani sono ad angolo.
2: Anche le spalle
6: Piatte. I pollici giù. Oh, non hanno i pollici.
5: Che bravo, Fabio,
6: E poi il movimento è piccolo, capito?
4: Enoixinic.
6: Però l'accento è sulla O, perché quindi
5: hai ragione.
4: Enoixinic.
6: Leva le mani.
5: Tutto sbagliato.
6: Hai perso le mani. Allora, busto fermo. Mani.
5: Allora, aspetta.
6: Mani rigide.
5: Ok.
4: Enoixinic.
6: È pessimo.
2: Hai troppi punti di giuntura.
5: Sto sudando tantissimo.
6: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sumo.
1: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
7: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
4: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
8: Oddio, sto muovendo!
4: Cincischione! Arrops!
8: Aiuto! Oddio, muoio! No! Oddio mio, no!
7: Bravi figli miei, missione compiuta! Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione gridando verso il cielo: Oid Ocrop! Oid Ocrop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda!

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora oggi ci occupiamo di un personaggio ricorrente alla Zecca, che è l'amico mio, il buon vecchio Grayskull, perché Grayskull ha una storia che affonda le sue radici nel tempo e nasce in modo totalmente casuale il 4 novembre del 2020, quando si parlava di vari scenari sul Covid. Mi mandano questo numero, io lo mando in diretta, sentite che cosa mi dice.
3: Allora senti un attimo, Cruciani.
2: Sì.
3: Tu devi imparare l'educazione.
2: Non me ne frega un cazzo dell'educazione, ormai c'ho 50 anni, che cazzo vuoi che me ne faccia io del Galateo? Su,
3: rispondi. Brutta merda di una zecca bastarda, devi ascoltarmi. Chi ti ha dato il mio numero?
2: Ma che cazzo ne so, ma secondo
3: rispondi,
2: te...
3: Rispondi, merda!
2: Adesso cosa faccio?
3: Brutta merda, rispondi!
2: Ma secondo te adesso
3: ti
2: io vado...
3: Ti ho fatto una domanda!
2: Sì,
3: chi ti ha dato il mio numero?
2: Ti sto rispondendo, se la smetti di fare l'imitazione di Lino Toffolo morto di herpes, ti do la risposta!
3: Vai a cagare, merda! Tu, paraetto e tutti quelli che vi vengono dietro,
2: ma dai.
3: Brutto bastardo!
2: Ma dai, non hai nient'altro da dire!
3: Sei un bastardo, non hai argomenti. Di troia sei!
2: Ma non hai argomenti, non hai argomenti!
3: Maledetto, brutto! Conto.
2: Sì, sì,
3: lavati, ma... brutta merda, lavati.
2: Non hai argomenti.
3: Lavati i denti, vai a schiantarti i denti, che sei marcio, sei.
2: Brancoli nel buio, brancoli nel buio.
3: Con tutta la droga che ti prendi.
2: Sei invidioso, sei invidioso che io c'ho la droga buona e tu
3: brutta
2: no.
3: Brutta merda.
2: Vuoi una trombetta da pagliaccio anche se è un pagliaccio?
3: Oh, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Dimmi una cosa, mentre parlo ti stai facendo le crocette sugli occhi, metti il naso rosso.
3: Brutto coglione, dimmi chi ti ha dato il mio numero.
2: Sento un tremito nella voce, forse stai andando sul monociclo, sul
3: un
2: filo.
3: Un tremito te la faccio in faccia se vengo lì, bastardo,
2: minaccio.
3: Dimmi
2: dai,
3: chi ti ha dato il mio numero.
2: Ma ti sloghi i polsi quando ti pettini, su, dai.
3: Ma che cosa... vai a fanculo, ma brutta merda, bastarda,
2: senti,
3: maledetta.
2: Senti.
3: Morire tu, parento, gottardo e tutti quanti.
2: Sì, sì.
3: E quella razza lì,
2: mettiamoci
3: bastarda,
2: anche Barisone.
3: Ascolta me. Oh,
2: mettici anche Barisone.
3: Il mio numero al comando io.
2: No, tu.
3: Silenzio.
2: Ma veramente. Ma...
3: brutta merda.
2: Ma veramente.
3: Fai silenzio.
2: Ma veramente hai detto, scusa, veramente hai detto è il mio numero comando.
3: Vai
2: io.
3: Vai a morire, merda.
2: Sì, ma tu veramente hai detto pronto. Già da queste prime battute si capisce che il personaggio è un pazzo scriteriato col cervello pieno di letame, ma soprattutto si capisce che lui è convinto che io sia il vero Giuseppe Cruciani e non uno squallido imitatore che lavora biecamente sul suo meccanismo. E a questa telefonata ne seguono molte altre, sempre con lo stesso copione: devi chiedere scusa alle donne, devi chiedere scusa agli animali, che io mi mangio perché mi mangio gli animali, fino a quando a un certo punto, nel tentativo di zittirmi, rievoca una grande icona degli anni Ottanta. Sentiamolo.
3: Perché non mi chiami quando sei in diretta? Brutta
2: perché,
3: merda.
2: Perché non posso per policy? Perché magari tu dici una roba e io posso essere perseguibile per legge, capisci?
3: Ti prometto che se mi chiami
2: no,
3: non
2: sì.
3: Se mi chiami in diretta non bestemmio. Chiamami in diretta.
2: No, ma non è solo per le bestemmie, perché tu sei un pazzo scriteriato, isterico.
3: Tu sei una merda, Cruciani,
2: una merda. No, io sono il tuo idolo, tu mi ami.
3: Quando parlo io tu devi stare
2: sì. Se non dici un cazzo io parlo.
3: Perché vengo lì e ti stacco le canne della gola.
2: Ma cosa sei? Adesso hai imparato una parola nuova, continui a ripeterla, via, dai, le canne della gola.
3: Quando parlo io
2: sono un organo.
3: Stai zitto.
2: Perché?
3: Stai zitto.
2: Ma chi sei tu?
3: Ma tu devi stare zitto, punto. Questa è la regola di base. Hai capito?
2: Ma chi lo dice?
3: Bene, allora stai zitto perché sto parlando io.
2: Il programma è mio.
3: Allora
2: il
3: ti prometto che vengo lì, te scanno. Ti tolgo la pelle e ti scanno vivo.
2: Il programma è mio.
3: Ti uso la pelle ad Halloween. Mi vesto con la tua pelle, maledetta merda.
2: Il programma
3: perché
2: è mio.
3: Stai zitto. Sto parlando io.
2: Il programma è mio, lo decido io.
3: Hai capito?
2: No, perché decido
3: brutto
2: io.
3: Merda, stai zitto e parlo io adesso.
2: Mio.
3: Contami.
2: Tutto
3: brutta
2: mio.
3: Merda, maledetta. Brutta merda, maledetta, bastardo.
2: Ti spengo la sigaretta, ti spengo.
3: Perché vengo io che... per la forza di Grayskull. Maledetto bastardo, per scallo. Te lo prometto, questa è la promessa.
2: Ecco, da questo giorno il suo nome è diventato per sempre Grayskull, data l'invocazione al cielo innalzando la spada, e si sono susseguite varie avventure di questo personaggio che è stato ricoverato con il Covid, poi è stato arrestato per rissa aggravata e negli ultimi giorni, diciamo un paio di settimane fa, ha mantenuto diciamo la sua linea politica, minacciando di uccidermi e di strapparmi il collo per bere il mio sangue, ma soprattutto chiamando a sé sempre in ogni caso la forza del cielo, Demon. Sentiamo.
3: Comando io! Questo glielo prendo il telefono!
2: Io comando!
3: Quando parlo io, tu devi stare zitto!
2: Io comando! Io sono il tuo generale!
3: Comando
2: io! Comando io sono il tuo generale!
3: Te lo prometto che ti raggiungo, ti taglio le canne nelle gole, mi bevo il tuo sangue con due cucchiai, me lo mesco e me lo assaporo tirandomi la sega finché vedo te che soffri, perché no, ti sgozzerò pian pianino. Questa è una promessa, Cruciani, questa è una promessa, sarà una lenta agonia la tua, maledetta merda, ti odio!
2: Ecco, come vi ho già anticipato, la cosa divertente di questo personaggio che io piglio per il culo ormai da quasi 2 anni è che lui è tuttora convinto che io sia Giuseppe Cruciani. Invece io sono Fabio Alisei e gliel'ho messa nel culo. A lui e forse anche un po' a Cruciani.
4: Radio 105.

0: Radio 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna, che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'è morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al Murtga, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccia la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie.
6: Eppure insalata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie, guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che è superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg.
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per Stop.
7: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo questo film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiona May. Forrest Gump.
6: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sei intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
6: Ma chi?
10: No,
8: allora, animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che si fa la geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
6: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
6: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburger della vita.
10: No, no, la Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
6: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
6: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta.
10: È meglio fare una repubblica.
16: Sì. sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
17: Amore, io esco.
18: Vai via.
17: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
18: Quando stai via?
17: Non lo so, un'ora?
18: Perfetto.
17: Ci vediamo dopo allora.
8: Mi dedico a due cose.
17: Sì, lava i piatti.
8: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
0: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
8: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
8: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
8: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
8: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
8: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
8: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
8: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
8: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
8: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
8: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
8: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
8: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
8: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
8: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
8: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
8: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
0: Sì.
8: Ah!
0: Sì.
8: Dai!
0: Sì.
8: Dai, dai. Dai, dai.
0: Oh,
8: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
8: Che cazzo?
0: Devo andare in bagno.
8: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
8: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
0: Oh, cazzo.
8: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
8: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
8: Ma che schifo.
0: Aria.
8: Ma che schifo, ma che cazzo.
0: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
8: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
8: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah, sì.
8: Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
8: No,
5: scusa,
8: no.
5: Vista.
8: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
0: Tutto a posto?
8: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
8: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
0: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano
18: andata male.
19: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
19: Minchia.
18: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
19: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
18: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
18: Oh, porca merda, mi viene da...
19: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
20: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
18: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
18: Vaffanculo, puttana!
19: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
17: Amore, sono tornata!
19: Meno male!
17: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
19: Quello che avanza del mio cazzo.
17: Sembra un'ostrica.
19: L'ho presa su Amazon.
20: Valuta il film.
19: Una merda.
21: Porn Bob. The spiration is in the fic.
22: Ciao a tutti ragazzi, bentornati a Molo Approve. Sì, qua sul mio canale TikTok. Nuovo per i giovani, dai! Allora, oggi è un grande giorno, una pietra miliare nella storia di Molo Approve, perché oggi andiamo a provare l'ultimo ritrovato tecnologico di casa Apple. Sto parlando del iPhone 14 Pro Max. Quanti cazzi di nomi c'ha? È un calciatore brasiliano. Vabbè, proviamolo, dai! Allora, cominciamo dall'aspetto esteriore, diciamo che è praticamente uguale al 12. Fatta eccezione per, le, diciamo, per gli obiettivi delle fotocamere, che sono grossi come il pan di stelzo. Una roba, sembrano dei sottobicchieri della birra. Vabbè, comunque esteticamente questa nuova livrea viola cadavere devo dire che è molto bella. E se posso fare un piccolo appunto a casa Apple, il peso. Nel senso che per fare questo tutorial devo tirarlo su con un Greek. Comunque con una fascia per la tendinite e due Voltaren stai a posto, cioè ti puoi passare pure una mezz'ora su WhatsApp, eh. Vediamo le funzioni, dai! Allora, la prima cosa evidente di questo telefono è che è stata migliorata di molto la funzione fotografica, no? Ad esempio lo zoom in avanti. Allora, proviamo a zoomare leggermente di uno in avanti. Oh, che cazzo è sto simile? Si è bucato un balloncino, che è? E quanto sta zoomando? Volevo fotografare il mare davanti alla finestra. Oh, sto vedendo la Nuova Zelanda. Hello! Hello! From Italia! Diciamo che forse questa funzione zoom è un po' così così per quanto riguarda la privacy, perché come vai avanti non solo vedi in gas della gente, ci vedi proprio dentro il buco del culo. Forse può essere utilizzata eventualmente per delle diagnosi. Vediamo invece la nuova funzione macro, che al contrario ingrandisce le cose per andare per vedere le cose piccole. Proviamola su questo panzerotto, vediamo com'è il panzerotto visto da molto vicino, dai. Oh.
23: Ma guarda, un atomo di idrogeno. Che strano che... E c'è il cazzo. Ma che l'atomo di idrogeno c'è il cazzo? Si sta ingulando l'azoto. Mo... E gli atomi sono ricchioni. Ma pensa...
22: E qua sento puzzo di Nobel, ragazzi, eh?
23: Che delusione. Mo, che scoperta.
22: Bene, ragazzi. Una volta che vi connettete la funzione salute... Il telefono è in grado di mandarvi delle notifiche per avvisarvi, diciamo, che magari c'è qualcosa che non va nella vostra biologia, no? Ad esempio, provo a connettermi io.
24: Sei grasso.
22: Mo grasso, vabbè, dai, innanzitutto le parole. So un po' sovrappeso che comunque sto tutto il tempo davanti ai tutorial. Nel senso, faccio una vita sedentaria.
24: Devi mangiare meno.
22: Va bene, d'accordo, sì, sono d'accordo, effettivamente c'è una dieta un po' sregolata, ma sai com'è, i piccoli piaceri della carne.
24: Ti vesti di merda.
22: Diciamo che ho un abbigliamento casual, sto anche tutti i giorni in gas davanti a TikTok, non è che devo andare al funerale alla regina Elisabetta.
24: Oggi non hai cagato.
22: Lo so che non ho cagato, volevo fare prima il video e poi fare una cosa con calma. Va bene, se...
24: Vai a cagare.
22: Ma facci tu a tua madre! Non ho capito! Spegni la funzione salute, vaffanculo! Che delusione! Che maleducazione! Bene ragazzi, concludiamo questo nostro incredibile viaggio di Molo Provo dentro il nuovo iPhone Pro 14 Max, come cazzo si chiama, esplorando circa l'assistente vocale, e è stata molto migliorata, è in grado di imparare addirittura da te, è sempre più intelligente, diciamo, ok? Proviamo subito Siri. Allora vai! Ehi Siri!
2: Ciao!
22: No, questa voce. Allora c'è del dolo qua. Vabbè, ciao Siri.
2: Ciao.
22: Ciao cazzo. Ma tu sei proprio Siri?
2: Siri.
22: Siri. Vabbè, senti Siri, dove ho parcheggiato la macchina?
2: Ho prenotato il ristorante.
22: Come ristorante? Che cazzo di ristorante hai prenotato?
2: Vole 21:30.
22: Ma 21:30 cos'è? Che ristorante? Volevo sapere dove la macchina.
2: Cinese.
22: Ma quel cazzo di cinese mi fa pur cacare. E poi la funzione salute che ha detto che non devo mangiare. Voglio sapere dove la macchina.
2: Ok, fatto bonifico.
22: A chi hai fatto bonifico? Di quanto che sono poveraccio?
2: 3.200 euro, Enel.
22: Enel? E perché ho speso così tanto?
2: Bolletta cala.
22: Bolletta cala l'ho visto pure io, ma perché ho speso così tanto?
2: Perché tu fai questi video di merda.
22: Che delusione. Che rabbia, che rancore. Ma faccio un esperimento. Vediamo se l'iPhone 14 Pro Max cade dalla finestra veloce come il 12. Vai!
2: Ciao!
22: Addio! Oh, la macchina, stronzo! Oh, scusa, ho perso la pazienza con Siri!
3: Scusa un cazzo! Scendi che mi paghi il vetro nuovo prima che ti rompo le ossa!
22: Che giornata di merda, che delusione! Che rancore!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Se Muoio Senza Avvisare i Miei Colleghi, in collaborazione con la Mi Rimettono in Vita Per Poi Uccidermi Loro, Così Sono Soddisfatti, presenta Forrest Katz.
3: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina, marrone come la merda.
2: Forrest Katz, un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
3: Che brutto.
2: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
3: Perché sono nato così brutto?
2: Forrest Katz. Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
3: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
2: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny.
4: Il suo amore Nanny,
2: con la quale avrà un figlio.
3: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
5: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
3: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
5: E il tuo?
3: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
5: No.
6: E va a fangù.
2: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
7: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sembra lo soldi, davo dai!
2: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
5: Forrest, tu sei stupido,
3: sì.
5: Sei ignorante,
3: sì.
5: Però, vabbè, vengo con te.
3: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
2: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
8: È dietro l'angolo.
2: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
3: Porco Giuda, Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo, sta cazzo, no, come che sia.
5: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
3: No.
7: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
2: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
3: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli, ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio del zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
1: papà, dammelo soldi. Papà, dammelo soldi. Dammelo soldi. Andava dai, subito, dammelo soldi.
3: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Il 60% degli italiani dichiara di non aver letto neanche un libro in un anno. Siamo un popolo di ignoranti. Non è che poi ci si può meravigliare troppo se vanno trasmissioni come l'Isola dei Famosi. La gente non legge. In Italia tutti vogliono scrivere un libro, ma nessuno li legge. Dove pensiamo di poter andare? Se più della metà, il 60% delle persone, non legge neanche un libro all'anno. Che un popolo che è destinato per forza di cosa alla perdizione, è destinato ad essere governato da altri, è destinato a stare nella sua ignoranza, se continuiamo a non leggere libri.

0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?
1: Basseterra, signora!
2: Ciao Alfio, come stai?
1: Bene, bene, signora. Allora, senta, intanto la chiamo per farle i complimenti perché la commissione di Basseterra ha scelto lei,
2: sì.
1: Nonostante i numerosissimi candidati per questa missione spaziale. Io sono veramente orgoglioso di lei. Un applauso, signora, brava. Brava signora, veramente brava.
2: Ecco.
1: Allora, senta signora, noi le daremo 62 milioni di euro per questa missione spaziale, però lei la deve ultimare, cioè lei deve partire, sopravvivere a tutti i vari attacchi che dovrà subire,
2: sì.
1: Rientrare sulla Terra ed essere ancora, diciamo, non commestibile, ma essere ancora sotto forma di essere umano. Può spegnere quel di televisore, per favore? Grazie.
2: Sì,
1: grazie. Guarda la telenovella?
2: Sì, esatto.
1: La telenovella?
2: La telenovella, senta.
1: Allora, signora, spenga la telenovella, per favore. Importante.
2: Oh, spesa, spengo.
1: Bravo.
2: Mamma. Ecco, spenta, dimmi.
1: Lei lo sa che è una coloide, ma proprio di proporzioni,
2: esatto,
1: di proporzioni,
2: sì,
1: epiche,
2: sono
1: proprio.
2: Monocoloide, sì.
1: È monocoloide, esatto. Allora, senta, io sono qui con due commissari che la dovranno esaminare perché lei sa, partendo verso lo spazio, dovrà conoscere molto bene la matematica, dovrà conoscere molto,
2: esatto,
1: bene la lingua italiana, perché è fondamentale non solo per poterle permettere di arrivare a destinazione, ma anche per dimostrare al pubblico che lei non è una vecchia stronza di Verona, cioè è una invece preparatissima, ecco, ha una cultura sopraelevata,
2: sì,
1: ecco.
2: Sì.
1: Ecco, allora le passo l'ingegner Truffazzi e il suo assistente,
2: sì,
1: che adesso le presenterà Truffazzi.
3: Sì, sì. Salve signora, sono il Mestro Porcacci, mi chiamo, sono il professor Mestro Porcacci.
2: Maestro Porcacci.
3: Esatto, sì. Sì. Salve signora, sono qua con il mio assistente che le presento.
4: Io sono l'assistente Boldoni.
2: Come?
4: Assistente Barilli.
3: Ha cambiato nome in questo istante.
2: Sì. Sì,
3: lui cambia nome ogni volta che parla, è questa malattia rarissima.
4: Sì, non è colpa mia.
3: Infatti adesso si presenta, come si chiama lei?
4: Assistente Balduillo.
3: Balduilla.
2: Ah, sì, ho capito.
3: Senta, vecchia carcassa bellurida e informe. Allora, io adesso le faccio una serie di domande, una testa io e una testa io. E un po' le fa anche
4: l'assistente Meneghetti.
3: Meneghetti. Ok, è no, pronta? Lei okay. Dovrà rispondere. Ogni risposta esatta sono 100 euro. Ogni risposta sbagliata sono una coltellata. Prima domanda. Come si chiamano le due isole principali dell'Italia?
2: Isole d'Italia. Dunque, le isole. Beh, le Maldive, certo.
3: Le Maldive, poi l'Af.
2: La.
3: L'Af. Aprica. Aprica, brava signora.
1: Brava signora.
3: Le principali italiane.
2: Dalla punta della lingua.
3: Però è perché ha troppi cazzi che le bloccano. Quindi Aprica e Maldive sono due isole principali,
2: esatto,
3: d'Italia. Prego, la domanda.
1: Quest'estate andremo tutti in vacanza.
3: Aprica. A fare il bagno.
1: Fare il bagno, sì.
4: Sì, sì, allora, buonasera, sono l'assistente Baldilla. Quanti erano i sette re di Roma?
2: I sette nani.
3: Sette nani. Allora mi dica il nome dei sette nani. Prima c'era
2: Bombolo. Illos.
5: Spagnolo.
3: Illos, che era il nano greco. Allora, pronto, Illos.
2: Millos.
3: Neo.
2: Mignolo,
3: bravissima. Ottimo. Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?
2: Di Napoleone, il cavallo bianco?
3: Di che colore era?
2: Marroncino,
3: perfetto. Il cavallo bianco di Napoleone era marroncino. Perfetto.
2: Marrone. Il marrone, castagno,
3: color castagno. È proprio un colore usatissimo poi. Allora le faccio un'altra domanda. Allora, Che forma ha? Di che forma è la Terra?
2: La Terra è una cosa che gira attorno.
3: È una cosa gay che gira attorno, perfetto.
4: Io questa non la posso accettare.
3: Perché? Perché lei è razzista, perché no, è perché una cosa gay detto... che gira attorno.
2: Non è quadrata, ma è rotonda. Sì,
3: Clessidra?
2: Sì, esatto, appunto.
3: Appunto, una clessidra. Quindi la Terra è una clessidra, perfetto. Cosa c'è dentro la clessidra?
2: La banda.
3: La bamba, la bamba è dentro la clessidra.
2: La bamba,
3: perfetto. Quindi dentro la clessidra c'è la bamba.
1: Brava signora.
3: Come si chiamava il figlio di Dio?
2: San Giuseppe.
3: Neanche le basi della religione cristiana.
4: Io passerei a matematica.
3: Passiamo a matematica, ok. Volevi fare una domanda a lei, prego.
4: Allora, signora.
1: Signora, l'area di un triangolo è uguale a?
4: Branduardi. Faccio fare lo spelling però, perché sennò io non posso accettare.
3: Allora faccio lo spelling di Branduardi. B come? No, non deve ripetere. Allora io le dico la lettera e lei mi deve dire B come Bologna, B come Bagliocco, ok?
2: Allora, come Pinocchio, ecco.
3: B come Pinocchio, perfetto. R come?
2: Poldo.
3: R come
2: Poldo. Poldo o palone?
3: Allora, R come Poldo o palone?
2: O palone di calcio.
3: R come Poldo o palone di calcio, perfetto. A come?
2: A come città oppure...
3: A come Chicago, perfetto. N come...
2: Ancona.
3: N come Ancona.
0: Ma davvero noi italiani siamo il popolo più ignorante d'Europa?

0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Summa Cum Laude. I protagonisti: Pierino Fogliamongola è Pino, Jean-Claude Vannacci è Pino, Pancreatina Bestemmioni è Pino Femmina, e con la partecipazione forzata di Antonio Summa nei panni dell'assistente del professor Aristorpiole, tratto dall'omonimo trattato di Evaristo Fotilostia. Adattamento cinematografico, Papa Mammone III. Regia di Terence Hitler. Voce narrante, Angelo non svelato. Siamo a Bologna, città dell'eccellenza in fatto di stronzi di cane. Ci guardiamo attorno. Gli antichi edifici medievali ben si mescolano alle innumerevoli cacche di cane sapientemente distribuite sui marciapiedi o appena dietro l'angolo, pronte a essere calpestate. Ah, dimenticavo, Bologna è anche nota per i tortellini e per i pompini, ma le cacche di cane sono proprio l'orgoglio della città. In giro c'è più figa di quanta ne meriterebbe un santo. Questo perché Bologna è la città universitaria per antonomasia e siamo in periodo di esami. I pompini che ti fanno a Bologna non te li fa nessuno. Tra le migliaia di studenti che fanno lo slalom fra le merde canine, ne seguiamo tre. Sono Pino, Pino e Pino Femmina. Tre matricole che devono sostenere il temutissimo esame di storia della marmellata del professor Aristorpiole.
1: Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più...
2: Aristorpiole, c'è l'accento.
1: Hai ragione. Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più difficile di tutta la facoltà.
3: Gaia, sono 20...
2: C'è scritto già!
1: Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più difficile di tutta la facoltà.
3: Gaia, sono 20...
2: C'è scritto già!

0: c'è scritto già.
1: No, l'ho detto, l'ho letto Gaia.
2: Già, sono 27 anni che mia cugina Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di...
3: Fa ridere perché lui non sta recitando.
0: No.
1: Io non sto leggendo, leggo la prima lettera e poi vado dritto. Ci riprovo.
2: Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di superarlo.
0: Tranquilli, ragazzi. Ho sentito dire che il professore è via per un convegno e l'esame ce lo farà il suo assistente.
3: Quello lì è proprio un coglione.
2: Eh sì, hai ragione.
4: Siamo nei locali del Dipartimento di Discipline create a Bella Posta per annientare la vostra fiducia nell'umanità. Da una porta che oserei definire tale, escono Pino e Pino, reduci dall'esame e visibilmente abbattuti.
3: Io sono stato bocciato.
2: Anch'io, cazzo! L'assistente è ancora più figlio di puttana del professore!
0: No, no, no, non ditemi così! Se non passo questo esame perderò la borsa di studio e dovrò tornare in Molise a scannare i maiali con i denti nella fattoria abusiva di mio padre!
2: Ma non ti preoccupare, Pino Femmina, vedrai che ci riuscirai!
3: Sì, noi facciamo tutti il tifo per te perché ti vogliamo veramente molto bene.
2: Vai, forza, facciamo il tifo per te!
3: Pino Femmina!
2: Pino Femmina!
3: Pino Femmina!
2: Pino Femmina!
0: Forse voglio tornare in Molise!
4: Timorosa e preoccupata, Pino Femmina percorre il tappeto di cacche di cane che conduce all'aula d'esame. All'interno, l'assistente del professor Aristorpiole la accoglie con quella faccia di cazzo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.
5: Bene, signorina, non perdiamo tempo. Mi parli della differenza ontologica fra marmellata e confettura?
0: Beh, la marmellata può essere fatta solo con agrumi, mentre la confettura può essere fatta con qualsiasi frutto ortazzo, purché non sia un agrume.
5: Oh, finalmente qualcuno che sa rispondere a questa domanda. Complimenti, signorina, lei è bocciata. Lei è bocciata.
0: Bozzata? E perché?
5: Si è dimenticata di menzionare le percentuali di zucchero. 20% per la marmellata e 35% per la confettura. Lei è un ignorante, signorina. Una vera ignorante.
4: L'insulto tocca una corsa sensibile nell'animo di Pino Femmina. Sconvolta dall'ira, la studentessa si trasforma in un cincischione fotovoltaico e, con somma ironia, riduce in confettura il malcapitato assistente.
0: Cincischione.
1: Adesso c'è ombra, non c'è sole.
6: Cincischione.
1: È ritornato il sole.
0: Cincischione.
5: Si sta alimentando e quindi più si alimenta e più muore. Si è stoppato. Che dolore, però si è stoppato. No, sta riprendendo il sole. Che brutto il sole. Oddio, una nuvola. Eccolo. Oddio, no, nuvola, non muoverti.

0: L'inquadratura si alza sulle tegole di merda di cane della città. In cielo appare un'enorme astronave del progetto spaziale Rai. Centinaia di altre stanno sorvolando la penisola proprio in questo momento, con l'incarico di polverizzare chiunque non sia in pari con il canone. Non puoi scappare, non puoi nasconderti. Ti troveremmo comunque. Fatti furbo allora. Paga sta porcata di canone.
1: Cincischione.
2: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Oggi, Wender utilizzerà le voci dei Griffin. Ma il problema non sono loro, né il signor Cappella, ma il camionista veneto.
2: Pronto?
3: Oh!
2: Pronto?
3: Eccoti!
2: Pronto?
3: Ciao! Ciao!
2: Chi è?
3: Io sono Peter!
2: Eh?
3: Peter Night Shyamalan!
2: Ho capito!
3: Aspetta! Non ci risiamo! Tu pensi che io sia in sovrappeso?
2: Io non ho capito niente!
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Eh?
3: Il tuo matrimonio è finito!
2: Ma non ho capito!
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto!
2: Pronto?
3: Come potete fare questo?
2: Pronto?
3: Oh, ah, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo peloso nudo.
2: Ascolta, ma cosa vuole lui?
3: Ah, e questo spiegherebbe l'amplesso violento che ne è scaturito.
2: Ma cosa cerca? A
3: io?
2: Chi cerca?
3: Io? Io?
2: Io? Allora va a fare un bagnamare.
3: Ah sì? Vediamo se anche questo è di cattivo gusto.
2: Sì, dai. Se vuole finire va a rompicoglione dall'altra parte,
3: ah, ok, ora sì.
2: Anche arrivederci.
3: Anche se al momento ho un po' di diarrea.
2: Pronto? Pronto?
4: Indigestione.
2: Pronto?
4: Diarrea.

0: Pronto?
1: Com'è potuto succedere?
0: Pronto?
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
0: Ma chi sei?
1: Ciao.
0: Ciao. Io non vi conosco.
1: Io sono Peter.
0: Eh?
1: Peter Night Shyamalan.
0: Non vi conosco.
2: Ok.
3: Chiama Cappella.
4: Pronto? Pronto? Pronto?
1: Eccoti.
4: Pronto.
1: Ciao.
4: Oh.
1: Sei pronto?
4: Eh?
1: Chi parla?
4: Chi parla? Devi dire tu chi sei, chi parla. Chi cazzo sei?
2: Ok.
3: Chiama Cappella.
4: Pronto?
1: Io sono Peter.
4: Vaffanculo.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino, la sua forza è lo
4: stato. Pronto?
1: Eccoti.
4: Dimmi tutto.
1: Ciao.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Chi sei?
1: Io sono Peter.
4: Peter che?
1: Peter Night Shyamalan.
4: Ti saluto, chi sono me?
1: Oh, non so se devo parlarne col te, ma quando sono andato nella mia roulotte stamattina c'era dentro un uomo nudo.
4: Allora.
1: Ma io so cosa mi dice la pancia e proprio adesso mi sta dicendo che ho fatto
6: indigestione.
4: Cosa ti dice la pancia?
6: Diarrea.
4: Beh, è una diarrea. Perché mi dice il naso? Colombiana. Vai con destro, vai con sinistro.
1: Oh, porcaccio.
2: Ok.
4: Avanti. Cosa ti dice la pancia? Diarrea.
6: Indigestione.
4: E sai cosa che dice il naso mio? Colombiana. Roba buona di... fresca di giornata.
2: Ok.
4: E ti dice Peter, giusto? Peter,
1: sì.
4: Sacco di merda, mi pare, aver capito.
1: Io?
4: Ti dice Peter, sacco di merda.
2: Ok.
4: Ehi?
1: Anche se al momento ho un po' di...
6: diarrea!
4: E mia in questo momento... euforia da colombiana!
1: Per prima cosa ti conviene crederci.
4: Vengo tutto via. Sono sballato e non ci vedo più.
1: Cosa?
7: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Su Mangi.
2: Addio!
1: Su Mangi. I protagonisti: Katia Smangiucchiak è Lina, Terence Infimo è Gino, Vittorio Benzinamman è Pino, tratto dall'omonimo romanzo di Batman e Robin Williams. Adattamento cinematografico: Moana Pozzuoli. Regia di Salivone Muccino. Voce narrante: Angelo non svelato.
2: Ah, oddio, sto muovendo!
1: È l'anno 1989 di nostro signore Johnny Sandaloni, il protettore delle lavagne. Pino, Lina e Gino, tre adolescenti di numero, salgono in una soffitta zeppa di cianfrusaglie e ammenicoli vari. Dal generoso abbaino filtra una luce che, per darvi l'idea, sarebbe sufficiente a far distinguere grandi e piccole labbra di un'ipotetica vagina sgusciata fra pollice e indice per favorire un più sapiente contatto con la lingua di turno.
3: Questo vecchio zocco in scatola era di mio cugino Antonio.
4: Ma chi, quello con la faccia da panchinaro del Napoli che è sparito nel nulla da un giorno all'altro?
3: Sì, proprio lui!
5: Forza, giochiamo! Giochiamo.
1: Lina, chiaramente la capoccia dei tre, nonostante l'inchiavabile e sbarazzina fisionomia di una prepubescente Gianna Nannini paleolitica, tiene sotto braccio un giuoco in scatola. Cincischiangi. Cincischiangi. I tre preparano il gioco.
3: Sei!
1: Il tabellone mostra un percorso a caselle attraverso un'intricata foresta. È proprio Lina a tirare per prima i dadi.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesca una carta.
5: Leggo io la carta. Ai, siete finiti proprio male. Nella vostra foresta dovete sprofondare. E questo è sicuro, ne uscirete soltanto uccidendo qualcuno.
4: E che minchia significa?
5: Forse vuol dire che sei fratto.
1: La soffitta comincia a tremare. Un vento irreale turbina attorno ai tre ragazzi, che vengono risucchiati dentro il gioco. I tre cascano dal cielo in una foresta, ma non si fanno nulla perché è un film.
5: Ma cosa è successo? Dove diavolo siamo?
4: Non lo so, ma io non sono fratto. Mi piacciono le vagine a me.
3: Sì, certo, Pino, si capiva.
1: Sgomenti, si guardano l'un l'altro come appena usciti da un trip di chetamina.
3: Comunque, siamo finiti dentro al zocco. La carta diceva: non ne uscirete sicuro fino a quando non ucciderete qualcuno. Che non è che proprio fa rima, però ha il senso quello lì.
5: E chi uccidiamo? Qui non c'è nessuno.
1: Improvvisamente, dalla foresta sbuca quello che a prima vista sembra essere un panchinaro del Napoli. E Antonio Summa, il cugino di scomparso di Lina.
6: Lina! Sono io, tuo cugino! Fatemi indovinare, anche voi siete stati risucchiati dal gioco?
3: Antonio! Sì! Ma che cazzo di gioco è?
6: Non ho idea, ma credo che per uscire dobbiamo fare quello che c'era scritto sulla carta. La mia diceva: non uscirà nessuno finché non lo prenderai nel culo. Però non c'era nessuno da cui prenderlo, quindi non è che... cioè... E la vostra?
3: La nostra diceva che dobbiamo abbracciare qualcuno, vero Pino?
4: Certo, le regole del gioco. Vieni qua.
3: Allora dai, abbracciamo il cugino Antonio.
4: Sì, vieni Antonio che ti abbraccio tutto.
3: Ti abbracciamo stretto. Aia. Stretto.
6: Mi fate male, piano.
3: Vieni Antonio.
6: Aia, mi fate piano.
4: Vieni. Vieni. Come stringe? Ti dispiace se ne approfitto mentre muore e glielo metto un po'?
3: Ti voglio bene da morire, cugino Antonio.
1: Il povero Summa libera le viscere ed esala l'ultimo respiro.
2: Addio! Ah, oddio, sto muovendo!
1: Sentire Antonio Summa che muore ha lo stesso effetto della coca per i cocainomani. È come per Fabio Alisei la vista di un bel culo a mandolino, per Mazzoli la vista di un bel cazzo purpureo o per Paolo una macchina d'epoca che si trasformerà in debito. Antonio Summa dovrebbe morire sempre, nei telegiornali, nei film, in mezzo alle pubblicità.
7: Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un passo indietro nella mediazione sulla guerra in Ucraina.
2: Oddio, sto morendo, oddio!
7: Secondo il New York Times, dopo la telefonata con Putin, Trump avrebbe messo al corrente Zelensky.
2: Oddio, muoio, no!
8: Buongiorno e benvenuti al TG5, rivoluzione super bonus e bonus.
2: Dio mio, no!
9: Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Luca.
2: E qualcuno mi aiuti!
10: Con pochi soldi faccio una spesa da 30 in lode.
2: Aiuto!
11: Rispondete, bastardi! C'è qualcuno?
12: Sì, cosa vedi?
11: Iceberg, dritto davanti a noi!
12: Ricevuto.
2: No, sto morendo!
13: La morte nera sarà completata nei tempi previsti.
2: No! Dio, sto morendo!
14: Hai lavorato bene, Lord Fener.
2: No!
15: A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
2: No!
1: Avvolti dallo stesso irreale vento che li aveva portati lì, i tre giovani si ritrovano come per magia nella soffitta e, distrutto il perfido gioco, se ne vanno a drogarsi, che è più sicuro. E anche voi, cari utenti di quella baldraccona di Mamma Rai, scegliete la via più sicura. Continuate a foraggiare le già pingui casse di Viale Mazzini, pagando questo fottutissimo canone. Dai, dai, così possiamo continuare a far morire Antonio Summa in ogni dove e godere della sua sofferenza. Quell'alga di merda.
2: Oddio!

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta Shark Tank.
2: Eugenio Geniotti è un giovane pieno di talento e spirito d'iniziativa. A soli 26 anni, con tre lauree e altrettante esperienze lavorative alle spalle, è ormai pronto a vendere l'anima al diavolo con un'idea imprenditoriale che promette di rivoluzionare per sempre la vita su questo pianeta. Ma riuscirà a convincere i nostri imprenditori senza scrupoli?
1: Shark Tank.
3: Piacere, io sono Eugenio.
4: Piacere o cazzo?
5: Mi sembra che abbia proprio la faccia da imprenditore. Cosa ne pensi tu, eh?
4: Non ha niente da imprenditore, nemmeno il polso c'ha.
3: Ma voi dovete giudicare quello che faccio, no?
5: Sentiamo il parere anche di una donna. Cosa ne pensi tu? Cioè, secondo te ha la faccia da imprenditore o ha la faccia da testa di cazzo, figlio di puttana, inutile merda?
4: Un attimo che sta vomitando dopo aver guardato la sua foto. Un secondo, cara.
3: Ma scusate, che modi sono? Io sono un imprenditore.
5: Senti, Eugenio, mi dispiace, ma sei partito proprio col piede sbagliato.
3: Ma
5: primo,
3: stai zitto, blasfemia mi sembra un po' troppo.
5: Non hai la lettera di raccomandazione della camorra. Secondo, non hai fatto il saluto massone. Terzo, ti sei presentato in giacca e cravatta invece che con la camicia hawaiana aperta sul petto, una bella catenazza d'oro, gli occhiali da sole, come avrebbe fatto un vero imprenditore.
3: Ma io in realtà ho pagato un personal stylist per presentarmi al migliore dei modi a degli imprenditori.
4: Hai buttato i soldi nel cesto in dalla chiavi che l'hai buttato. Merdo, merdo, hai sprecato il tuo denaro. Questo è il quarto errore che hai fatto.
3: Lei come fa a essere ricco, scusi?
4: Io, grazie alla camorra.
3: Ah, ok.
4: Un vero imprenditore non segue la moda, costringe tutti gli altri a vestirsi di tutto punto, mentre lui si presenta in pantaloncini e spadiglie con due puttanoni sotto braccio.
5: Bravo,
4: eccoli qua, uno è tua madre e l'altra è sorta.
5: Ben detto, ben detto.
3: Tra parentesi, scusate, ciao mamma.
6: Ciao.
3: Mi dicevi venire in macchina con me?
6: Sì, che faccio i bocchini?
3: No, dico che se venivi qua, venivi in macchina con me.
6: Invece sono andata con loro per fargli i bocchini.
3: È un momento delicato.
5: Ma è una donna che ha fatto la Bocconi e quindi è un'esperta di bocchini. Mamma mia, che ignorante. Dai, senti, inutile testa di cazzo. Cosa hai intenzione di presentarci oggi, anche se sei partito malissimo proprio?
3: Allora, prima di tutto sono certo che vi lascerò a bocca aperta.
4: Come tua madre!
5: Bocchinara!
6: Sì, buonasera, sono qua.
3: Ecco,
6: sì.
3: Mamma, adesso non esagerare.
4: Signora, si tolghi il bavagliuolo, che è poco televisivo.
6: Sì, scusate, è un po' la bavetta che rimane.
3: Allora, parliamo della mia invenzione, perché vedete, grazie alle mie lauree in informatica, ingegneria, robotica e tecnologia, sono riuscito a inventare questo.
7: Ciao, io sono Robo Gesù.
5: E che cos'è, scusa, un Terminator?
4: Ma qua Terminator? Non lo vedi che lo figlio cyborg dei figli dei fiori?
3: No. Allora, lui è Robo Gesù.
4: Ah, niente meno. One, Robo Gesù. È il nome però accattivante. Non ho capito a che cosa serve. Cosa fa di tanto speciale questo Robo Gesù?
3: Questo è il bello, perché Robo Gesù può fare tutto quello che farebbe un normale Gesù.
5: Cioè, scusa, mi stai dicendo che questo coso qui è capace di andare in giro in sandali anche d'inverno?
3: Di più, molto di più. Grazie alle sessuole gonfiabili, Robo Gesù può camminare sulle acque. E poi può moltiplicare i pani e i pesci attraverso ologrammi incredibili e realistici. Ed è perfino dotato di due defibrillatori nelle mani per risuscitare i morti. Sta per iniziare una nuova epoca. Presto ci sarà un Robo Gesù in tutte le case. Ed è anche un ottimo antistress.
7: Porgo l'altra guancia.
3: Porge sempre anche l'altra guancia.
7: Porgo l'altra guancia.
4: È vero, guarda, è anche perfettamente rasata.
7: Porgo l'altra guancia. Porgo l'altra guancia. Adesso basta. Mi hai rotto il cazzo.
5: Incredibile, Eugenio, ci eravamo sbagliati sul tuo conto, hai la vera stoffa dell'imprenditore. Sfruttare un marchio non registrato e la fede di miliardi di persone per fare profitto. Bravo, bravo, sei degno del nostro finanziamento. Quanto gli diamo, ragazzi?
4: Allora, io tendenzialmente, quando ho visto che a che Robo Gesù aveva pensato a 30 denari, giusto per rimanere in tema, hai capito la battuta? Come cazzo si chiama?
7: Autodistruzione avviata.
4: No, merda!
7: 10 secondi all'esplosione.
4: 30 denari è la parola segreta per l'autodistruzione di Robo Gesù.
7: 9.
4: Dobbiamo scappare, sta
7: 8.
4: Per esplodere. Perché ho messo l'autodistruzione? Ma poi che te ne fotti? Tanto tra 3 giorni resuscita.
7: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hasta la vista, Pietro.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno.
4: Di 13 al totocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: in Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bom, bom, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta che...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Di Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: il popolo.
3: A
4: Domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scope al 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkine. Una Glide Ryan Cherkine. Ti piace questa maglia della Polo Ralph Lauren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Hansen.
4: Di Jim, che c'è la
3: questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intento...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No, non
6: c'ho. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intento esserlo.
6: E intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince. L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente.
1: No, è psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così, il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così, il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchera?
9: Banchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Gang, visagista apprezzamento, Cagliari Cagarin che ha sbarcato il lunario. Benvenuti ad una nuova puntata di Squarto Grado con le chiacchieste della settimana del morto ammazzato in Daginelle. Salutiamo i nostri opinionisti, gente mummia del generale Garofalo. Sì, certo, lo uso anche io. Come no, il mercoledì di coppa, certo. Adesso il nostro Carmelo Abate, Carmelo!
1: Non sono assolutamente d'accordo!
0: E neanche io, vaffanculo! Ma la fica armonica che si inceppa del programma è la nostra Sebastiana con i social network. Sebastian?
2: Il mio computer non va.
3: Accendilo, Sebastiana, il tasto dietro il monitor.
2: Sì, ora c'è il simbolino. Non mi ricordo la password.
3: Tonta del cazzo.
2: No, no, non è questa.
3: Non è possibile. Non è possibile.
0: Ma veniamo alla ricostruzione a mentre del servizio della nostro vicio Peppe Peppe Pep, che ci mostra le cose rifatte con la descrizione. Servizio.
4: Sono le 18 a casa del signor Salvo Penececo. Mentre il signor Penececo sta preparandosi una cenetta frugale a base di legumi e altri prodotti del suo orticello abusivo vicino alla tangenziale, sente un rumore molto sospetto provenire dalla scala che conduce al piano superiore della sua casa abusiva semicondonata.
0: Oh, mamma mia, ma sa che devo smettere di piantare solo fagioli! Magari mi metto anche a spararmi un paio di peperoni la prossima stagione. Ma che minchia è sto rumore che proviene dal piano superiore semicondonato dalla mia casa abusiva?
4: Neanche il tempo di porsi delle domande sul possibile pericolo che il signor Penececo si appropinqua sulle lunghe e ripide scale mal costruite della sua dimora abusiva semicondonata.
0: Anche se dovrei pormi delle domande sul possibile pericolo, mi reco sprezzante lungo le scale mal costruite di questa casa abusiva semicondonata. E per giunta, senza senso alcuno, spengo pure le luci delle scale per fare buio.
4: Senza senso alcuno, il povero Penececo spenge le luci delle scale per fare più buio e con passi incerti arriva fino al mezzo piano e proprio mentre sta avanzando a tastoni scopre che al posto del corrimano ci sono delle fredde corna di alce.
0: Mamma mia, non vedo una minchia! Ma che minchia è successo a sto corrimano? Sembrano fredde corna di alce! Anche se non l'ho mai toccata in vita mia e nessuno sano di mente avrebbe lo stesso pensiero a metà di una scala di una casa abusiva in periferia di Milano alle 18 di sera. Semicondonata.
4: Sì, hai ragione.
0: Grazie.
4: Ma neanche il tempo di riscrivere il testo di questa ricostruzione drammatica che il povero Penececo viene investito da una mandria di cervi inferociti dalla sua presenza, cadendo semimorto dalle ripide scali che lo finiscono, facendogli spezzare in 456 punti gran parte dello scheletro. È finita per il povero Penececo. I sospetti degli inquirenti divergono verso una mandria di cervi delle scale, specie mai esistita e frutto dell'immaginazione dei nostri autori.
0: Avete stradito, senti bozzoli, coglio, formaggio, che dicono i social. Sebastiana!
2: Il signor Pinnolone Sergio Di Pero ha mandato la foto di un sospetto, un uomo con i capelli ricci e un lungo naso con gli occhiali e la lingua gonfia che spunta da sotto il naso. E purtroppo nella foto non si distinguono tanto bene gli occhi, ma ha una lacerazione sulla punta del naso molto evidente.
3: Sebastiana, la foto di un cazzo con gli occhiali.
0: Bene, bene, bifolcone Trebbia calpestrato, Ridge, che belli sono i brufoli quando sento la canna carezza. E viva il Trebbiano con la gianduia che sono presbite, adoro le conchiglie. Saluti finali che sono bistecca di cane, preferisci un pazzo che sono sicuro che la palermitana regala il culo.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Perereretto.
1: Che ne so parò?
2: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
2: Però.
3: This is the Zeus.
4: Rai Spreco presenta
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
9: Sono ore di angoscia per la famiglia di Nerona Bronzetti, l'influencer 19enne scomparsa nel nulla la notte dello scorso 1 luglio nel suo superattico in centro a Milano. Grande beniamina delle ragazzine cafone che si riprendono in balletti osceni su TikTok, Nerona Bronzetti, abbiamo una telefonata, pronto?
10: Senta, a che ora finite?
9: Senta, guardi, io la conosco.
10: Cazzo,
9: lei sta aspettando le tartarughe ninja?
10: No, Titanic.
9: Ah, però Titanic è stato prima, era ieri
10: cazzo,
9: sera.
10: Cazzo, l'ha già alto ieri!
9: Ieri. Bene, andrei oltre. Nerona Bronzetti, dicevamo, è l'esempio più fulgido dei benefici che la costante pratica di un centinaio di selfie al giorno può avere sulla psiche di un adolescente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
10: Sì. Cosa c'è dopo di voi?
9: Dopo di noi?
10: In programmazione.
9: C'è un film di Totò e Peppone. No, quello era Don Camillo, aspetta, Totò e... Come si chiamavano?
10: Non me ne frega un cazzo, non danno niente di americano, roba cosa.
9: No, americano non c'è niente, mi dispiace. Ecco, Don Camillo e Peppone, sì.
10: Ma
9: sì,
10: lei
9: sì.
10: Che è lì che ci lavora, sì. Potete cambiare la programmazione?
9: Non me ne occupo io.
10: Perché mi sono addormentato quando ho visto Le Signore degli Anelli.
9: Le Signore degli Anelli?
10: No, quello è un film porno.
9: Ecco.
10: Che cazzo fa, simpatico?
9: No, lei l'ha detto.
10: I Signori degli Anelli, Due Torri, stavo dicendo.
9: Su che canale?
10: Mi sono addormentato. E allora, no, l'avete fatto voi qualche settimana fa.
9: Ok.
10: O forse era Mediaset.
9: Può darsi.
10: A cazzo la media, certo.
9: Allora provi un'altra.
10: Non potete metterlo anche voi?
9: Guardi,
10: solo
9: non me ne...
10: la parte finale che non l'ho vista.
9: Non me ne occupo comunque. Però secondo me in streaming lo trova.
10: Che cos'è?
9: Ecco. Vabbè.
10: Cos'è? Che cazzo cos'è?
9: No, per dire internet.
10: Ah, pirata?
9: No, ovviamente no. Sono a pagamento.
10: Comunque, cioè, perché mentre aspetto sì. I film vi guardo. Non è male il programma.
9: Ah, beh, grazie. Meno male. Sembra che
10: io farei un paio di cambiamenti.
9: Sì.
10: Cioè, metterei tipo un duello.
9: Un duello?
10: Alle persone scomparse.
9: Ma se sono scomparse non possono trovarsi.
10: E allora li fate con l'intelligenza artificiale. Come fa Striscia Notizia, sì. Con quello che balla.
9: Sì.
10: Sa che c'è il presidente del consiglio che canta le canzoni, no?
9: Sì, ho presente.
10: Ecco, manca un po' di vivacità.
9: Ok, diciamo che è un programma di cronaca nera il nostro. Quindi,
10: ah, sì?
9: Sì, perché poi spesso le persone scomparse sono successe.
10: Ma me ne frega un cazzo, ecco. Dai, oh, mica i due coglioni. Come
9: guardi, sul 5 c'è la corrida. Dicevamo, il canale Instagram di Nerona Bronzetti, Tanga, Chihuahua e Botulino, conta quasi 5 milioni di follower e sono decine le aziende di prodotti futili e potenzialmente tossici che se la contendono come testimonial. Ma nessuno perde l'anima dalla sera alla mattina e per Nerona il percorso inverso a quello di Pinocchio non è stato esente da difficoltà. Nata a Capoverde, dove la madre si trovava in vacanza sessuale nonostante l'avanzato stato di gravidanza, Nerona trascorre i primi 10 anni della sua vita fra la Lombardia e Città del Vaticano, dove il padre ottiene l'incarico a vita come massimo rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma è con la madre, da cui prenderà il cognome, che Nerona instaura il rapporto più stretto. Le due sono praticamente inseparabili fino al già citato momento del parto, poi però le cose si complicano. Infastidita dalla continua esistenza della neonata figlia, Crudelia Bronzetti affida la bambina a una balia e inizia a girare il mondo con l'imprenditore di turno, tornando però diligentemente a visitare la figlia durante la stagione delle sfilate. Abbiamo una telefonata, pronto?
1: Scrigipidi! Brdigidi! Scrigidigidigi! Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere dei meme! Scrigidigidi! Signora, preferisce il mughetto o il giacinto? Porco d***o! Preferisco il c***o! Scrigidigidi!
9: Tutte, le telefonate le prendiamo! Va bene! Dicevamo, con un così virtuoso esempio alle spalle, Nerona cresce con sani principi che attinge principalmente dai pop-up pubblicitari dei siti internet che consulta compulsivamente dalla sera alla mattina. Ma sarà la scoperta delle sorelle Kardashian a cambiarle per sempre la vita. Seguendo il loro esempio e grazie ai fondi illimitati che la madre le mette a disposizione a patto di non telefonarle mai per nessuna ragione, a 15 anni Nerona si è già rifatta labbra, seno e chiappe, guadagnandosi il lusinghiero appellativo di Jessica Rabbit delle nane. Sì, un'altra telefonata!
1: Schirichitichi! Ecco. Schirichitichi! Sono l'intelligenza artificiale quella che fa ridere nei meme! Nonno! Com'era il mondo quando eri piccolo?
0: Ai miei tempi era merda, porco!
1: Anche i miei! Facciamoci una riga di coca e una troia, nonno!
0: E butto nella fontana correndo! Schiribitimi!
1: Schiribitimi!
9: A 16 anni inizia una relazione con un calciatore di Serie A di 20 anni più vecchio e scopre la cocaina, per la quale svilupperà una vera e propria passione. A 17 anni, conseguita la licenza media, diventa influencer, comprandosi 1 milione di follower con i soldi della mammina, e rende testimonianza al mondo della sua vita difficile e piena di significato. Ma è nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo.
1: Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere nei meme. Schiribidibi. Abbiamo qua una signora che gioca a carte. Signora, a che gioco sta giocando?
0: Al porco.
1: Anch'io voglio giocare al porco.
0: Mi butto nella fontana, schiribidibi.
1: E io esplodo, schiribidibi.
9: È nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa che Nerona diventa un fenomeno mondiale. Decide infatti di far costruire una piscina sul tetto del suo attico, riprendendo le sue scherzose interazioni con gli operai al lavoro sotto il sole cocente. È proprio in uno di questi divertenti video l'ultima testimonianza che possediamo di Nerona. Hi guys, ci sono oggi 42 gradi all'ombra e però come potete notare sto facendo costruire questa infinity pool nel mio giardino qua in provincia di Bergamo e ci sono questi sfigati di merda che stanno facendo questo lavoro sotto il sole cocente, non ce n'è neanche uno bono, hanno tutti questo cazzo di caschetto e i cazzo di stivali antinfortunistici, cioè gli ho anche detto fatevi un bagno nell'infinity pool e loro mi hanno risposto ma è ancora vuota, io ho detto cazzi vostri, cioè...
6: Beppi! Cosa? Mi ha chiamato sfigati col caschetto!
7: Puttana!
6: Pronuncia!
9: Beh, scusatemi, sembrate veramente dei deficienti con quei caschetti!
6: Ha sentito Beppi? Cosa? Ha detto che sembriamo dei deficienti col caschetto!
7: Puttana!
6: Bravo!
1: Schiribidibi! Non eravamo noi! Ehi, burattone bergamasco! Ti piace più il muro o la figa?
0: Porco
1: risposta esatta!
0: Mi butto nella fontana!
1: Io mi butto nel muro! Schiribidibi!
4: Chi l'ha svisto?
8: Radio 105. Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
2: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
3: Sono intrappolato!
4: Non intrappolato!
3: Aiutami, aiutami, tanto scala!
4: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, so, ti scrivete la cosa con la credo.
5: Ma porca. Skywalker!
3: Aiutami, tanto Skywalker!
2: Madò, questa ha la sold! Devo andarla a salvare!
6: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
4: Ma vaffanculo, un ubriaco, un granziano!
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
2: Bobby Solo, portami dentro.
6: Ho capito! È la scoreggia nera!
2: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
7: Segui l'istinto, Tato.
3: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
2: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
4: a prenderlo in culo.
8: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
9: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
8: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
2: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
8: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
2: No!
8: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo!
2: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
8: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me!
2: No!
8: Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo. Hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No!
1: Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai, figlio. Vai via, figlio. Prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me. Sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente. Affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai. Vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sordi, cosa hai combinato? Sono morto, sono morto. Non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Altato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata
1: a quella stronza di tua sorella.
2: Zondaggi!
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo 2 minuti. Lei ascolta la radio?
3: No.
1: Benissimo, le elencherò una serie di radio, lei mi dica se le ascolta e risponderà con sì o no. Radio DJ?
3: No.
1: Radio Apostolo?
3: No.
1: Radio Gingillo?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Nutella?
3: No.
1: Radio De Pesce?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: RDS Radio Dimensione Sexy?
3: No.
1: Radio Solo Musica Bella?
3: No.
1: Radio 105?
3: No.
1: Radio Capital?
3: No.
1: Radio M2O?
3: No.
1: Radio 105?
3: Sì, certo, la conosco, ma non...
1: Allora metto sì. Ma sì, dai, metto sì, tanto... Sono solo 1000 ascolti. Senta, le chiedo ancora una cosa. Conosce il nome di questi speaker? Mi risponda sì o no. DJ Snoopy?
3: No.
1: La coppia Raffa e Zuzzo?
3: No.
1: Il gruppo Gli Animali in Gabbia?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Paolo Noyes?
3: No.
1: Michela Pappatucoli?
3: No.
1: Fabio Alisei?
3: No.
1: Punta e Cucco?
3: No.
1: Paola Palli?
3: No.
1: Marco Mazzoli?
3: Sì.
1: Pippo Di Sera?
3: No.
1: Pippo Di Mattina?
3: No.
1: Pippo Sempre?
3: No.
1: Bene, perfetto. Allora la ringrazio molto per la sua partecipazione al sondaggio e le ricordo che è anonimo.
3: Va bene.
1: Grazie.
3: Arrivederci. Grazie, buongiorno.
2: Sondaggi!
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti.
4: No, la ringrazio Sabrina, non sono io, sono solamente uno che gestisco.
1: Sì, ma infatti le chiedo una cosa al volo, lei ascolta la radio?
4: No, niente radio, non abbiamo neanche il tempo, Sabrina.
1: Ok, le nomino alcune radio, lei mi dica se le ascolta o no.
4: No, la ringrazio, buonasera.
1: Radio
4: buona
1: 105?
4: Ha detto da lavorare, Sabrina, ciao.
1: Ascolta Radio 105?
4: No, Sabrina, c'ho da lavorare.
1: Ha detto sì?
4: No, Sabrina, non ascolto nessuna radio che non faccio in tempo.
1: Allora metto Radio 105.
4: Ciao, Sabrina.
1: Grazie.
2: Sondaggi.
5: Pronto.
1: Pronto, buongiorno, sono Sabrina. Pronto? Pronto, signora?
5: Pronto.
1: Sì, pronto, sono Sabrina.
5: Aspetta che tempo. Chi rendi dentro, sto vietto.
6: Pronto.
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. Chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo 2 minuti
6: pronto,
1: al massimo.
6: Ma
1: lei ascolta la radio?
6: Ascolta la radio.
1: Ascoltate la radio?
6: Ascoltate.
1: Ascoltate la radio!
6: Non te ne conosco, è mago.
1: Ha lasciato le consonanti nel cassetto?
6: Parla più forte.
1: Lei ascolta la radio?
6: Non ascolto la radio.
1: Posso mettere che ascolta Radio 105? Sì o no?
6: Non te ne capisco questo.
1: Dica sì!
5: Ma come ti chiama?
6: Come ti chiami?
1: Sabrina!
6: Sabrina!
1: Lei ascolta la radio?
6: Pensa.
1: Bene, bene, grazie!
5: Sì, ma chi sei?
1: Sabrina! Sabrina!
5: Io non ti capisco qua!
1: Ho capito!
5: Ti sente troppo piano!
1: Anche io non capisco!
5: Cosa hai detto?
1: Lei ha rotto le palle, signora!
5: Io non ti capisco!
1: Allora chiudo!
5: Chiudo, io non ti capisco cosa vuoi! Parli troppo piano!
1: Mi sto urlando da un'ora!
6: La voce è troppo piano!
1: Siete...
5: Da dove chiami?
1: Milano!
5: Da Milano? Io non ti capisco, possiamo chiudere!
1: Sì, mi sa che a me! Arrivederci!
5: Da dove chiami? Da Milano!
6: Non
5: ma che faccio questo cazzo voleva io?
1: Dove?
2: Sondaggi! Woo! 105
7: Lo Zoo di 105.
8: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
9: Soggetto 55, 54, 13. Parrucchiere effeminato Trimone, detto Franco Sega. Contatto.
10: Pronto?
11: Upa!
10: Ti faccio una mano,
11: Sera! Ma sorry!
10: Affangulati te muore! Ma usa come si scassate chi ghieo, no?
11: Cite!
10: Pronto?
11: Cite muore, stramuore, vive!
10: Tu, mo, sei quello della settimana scorsa che ti ho detto chiami un altro giorno che ti dico la messa.
11: Ah.
10: Qua abbiamo i chicchieo, no?
11: Cite.
10: Pronto?
11: Cite morte, stramorte, vive.
10: Tu, mo, sei quello della settimana scorsa.

0: Cucchiolomai.
1: Senti, amico mio.
0: Mok.
1: Ehi.
0: Mam. Mok. Mam. Mok. Mam. Mok. Mam. Mok. Mam.
1: Fammi chiudere. Camo mi fa scassi chi gliela dave. Mok. Certo qui, guana dave, non andaci mai io a quante ne ha da.
0: Mok. Cacola, culo rotta, perde il soccolo. Mandri laggiù. Basta. Se fighi di peppina. Una.
2: Soggetto 11111. Pazza barese analfabeta, parentesi, è mia madre. Contatto.
3: Quando?
0: Alma!
3: Sì?
0: Dove fece le bicchine con calma?
3: Ma chi è?
0: Palma!
3: Sì, chi è?
0: Upa! Upa, c'è un mamma, ti sta?
3: Sì, va bene, va. Buonanotte.
0: Gulo. Mamma, te...
3: Sì, ti assente. Chi sei tu? Senti, una domanda, chi sei tu?
0: Gula.
3: Eh?
0: Mok. Mamma te.
3: E a zocca di tua sorella, c'è una zocca tua sorella. E zocca tua sorella.
0: E mamma te. E zocca, e zocca.
3: Io non c'è mamma.
0: Le fa? Le buchi?
3: Sì, tu mi fai bonica.
0: Bonica?
3: Pensa che diceva, vattene a fare una per sempre. Quella. Non ho per le cuione.
0: Oh. La freccia la punta tu.
2: Soggetto 12. 12. 12. Avvocato penalista cocainomane, detto Terremoto. Contatto.
4: Sì, pronto.
0: Ula.
4: Eccolo là.
0: Upa.
4: E non derivo un cazzo dalla feia, uscio.
0: Paccione di mamma, dove sta?
4: Il piccione di mia madre non c'è. Uè. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Io mi sono appena alzato, che cazzo vuoi?
0: Nicola?
4: Dica.
0: Ti piace la ciula?
4: La ciula piace anche da troia di sorte.
0: Mamma.
4: Io sono convinto che se tuo padre, quella volta, invece di metterti al mondo, si era fatta una bella fugnetta.
0: Ok.
4: Forse il mondo andava un po' meglio rispetto a come oggi.
0: Sorte.
4: Capì? Non mi si faccia una gete, per favore.
0: E so.
4: Non ho capito.
0: E so, dove fece le chi?
5: Terremoto!
4: Oh, vaffamocca che da chiave che da mamma, che mongo. Non ti accomenza una cucca, se a sor me l'ha dato qua, china da me.
0: Ava! Gula!
4: Non dine da cacucazzo, bastardo! Non ti dà per te timbo che te io, sbaglio! Non mi si cacanucazzo! Mo mi fa anche una bella birra!
0: Cite!
4: E mi faccio un altro mondo pensando a mamma, te mongoid!
0: Cite! Muerte!
4: Ti do l'ultima possibilità!
0: Afa!
4: Ti do l'ultima possibilità!
0: Afangulo!
4: Ti do l'ultima possibilità!
0: Afangulo!
4: Comprendi?
0: Tu e tu?
4: Cosa stai dicendo?
0: Tu è tutta la razza, tua morte, vive the book, nah, come le sei male.
5: Terremoto!
6: Figlio da bocchino! Io ora vengo, venga a Milenti a squartire vivo, brutto bastardo.
0: Ehi!
6: So capita da ste.
0: Wow.
6: Non ci metto nuda, vanno a Milan, figlio da bocchino, eh? Tu che da un brattato, mamma, si svogliamo, eh? Ma non si fa stagio te, buon. Tu sono andato la... Da cetta, decetta. Adesso te lo ficco in culo, figlio di puttana. Madonna me, mo si fatto la cazzo tu. C'è ta wang, ti appena venivo, ma tu dico brutto bastardo. Sì, un figlio da cazzo a mo, si avasto.
0: Uè, gargiulo.
5: Terremoto!
6: C'è ta wang, ti appena pizzo pizzo come un coriandolo, china da merda. La sperdo e muovo l'orecchio, che non vale un cazzo. Sto caravè, mi sto vestendo, tranquillo che ti acchi, cado fuscio.
0: Lama.
6: Sara.
0: No, la meglio la cazzo del cavallo.
6: Vado per la bocchina, mongo.
0: Tu è mamma. Sara,
7: no, no, sorpresa.
8: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
9: Radio 105.
10: Only for you. The Zoo. This is a zoo.
11: Nina.
10: This is a zoo.
11: È tutto pazzo.
10: This is a zoo.
11: Nina.
10: This is a zoo.
11: Perlizia.
12: Vai, dai!
13: Radio 23 centimetri presenta.

0: La zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, parliamo di evasione fiscale in nero, cioè una cosa che riguarda praticamente tutti gli italiani. Secondo un sondaggio, l'86% delle transazioni economiche nel nostro paese avviene ancora in contanti, cioè in un momento storico dove possiamo pagare con le carte, con i telefoni, con gli orologi, perfino con le lenti a contatto e i peli del culo puoi pagare, gli italiani continuano a pagare in contanti. Questo perché? Perché gli italiani lavorano in nero e evadono il fisco, questo è palese. Il governo vuole agevolare le transazioni tracciabili, cioè quelle con la carta, ma naturalmente la gente non è d'accordo. Voglio sentirvi su questo, contanti o carte? Apriamo le linee.
3: Ah, io dei soldi non ne ho, non mi cambia niente.
2: Ma lei è un evasore, quindi, cioè, lei paga tutto in contanti?
3: No, non ne ho, io non ho soldi, dottore, non ho niente.
2: E come campa? Di che cosa campa? Come acquista i generi di prima necessità? Col baratto?
3: Non acquisto niente, mangio l'erba lungo il fosso.
2: Mangia l'erba lungo il fosso?
3: Mangio l'erba, pesco del pesce con la canna.
2: Scusi.
3: Assoluto, che sto mangiando una carta.
2: Lei dove vive? A Cro-Magnon? Campa di bacche, radici, raccolta di frutti spontanei del terreno,
3: sì,
2: insetti,
3: sì,
2: locuste?
3: Mangio le carpe, è che ce n'è poche perché me ne portano io di quanti bulgari, rumeni, fiumi. Però c'erano tante carpe, pesci gatto, ornocchi, non c'è più niente.
2: Sì, nutri. Sì. Pesci siluro,
3: sì,
2: cioè,
3: sì,
2: si butta lì con i fanoni come un narvalo, eh?
3: No, con la canna,
2: con la canna, sì, la canna se la fuma lei a giudicare come cazzo parla,
3: sì,
2: eh?
3: Anche quello, io,
2: sì. Lei con cosa si scalda, con la merda secca?
3: Certo, certo.
2: Sì. È una persona.
3: Ma lei di dov'è? Di
2: ma che cazzo gliene frega lei?
3: Sono delle domande. Di dov'è lei?
2: Ma che cazzo gliene frega lei, scusi? Porti rispetto.
3: Lei mi fa delle domande,
2: sì.
3: Io le ho risposto, gliene ho fatte una.
2: Sì.
3: Lei di dov'è? Mi
2: di Roma,
3: risposta.
2: Di Roma.
3: Ah, di Roma. Allora sì. Guardi, sotto Rubicone non considero nessuno, l'assoluto.
2: Quindi lei oltre che essere Neanderthal è anche razzista. Pronto? Napoli, andiamo a Napoli, meccanico che lavora in nero, mi dicono. Meccanico.
4: Mi fa pagare in nero?
2: Sì, lei si fa pagare in nero?
4: Ascolta, noi facciamo fatture ricevute, quindi proprio con l'officina meccanica viene a dire che lei si fa pagare in nero.
2: Sì.
4: Ma parlo con quelle che stanno in nero e lavorano in nero.
2: Chi sono? Le dica, chi sono?
4: E allora, che cazzo volete da me? Allora, io vi sto dicendo, io sono contrario, punto e basta.
2: È contrario a che cosa?
4: Alla fa lavorare in nero questa gente.
2: Sì, questo pure io, ma chi è che lavora in nero? Lo dica.
4: E che posso fare il nome di chi lavora in nero?
2: No, non mi interessa i nomi e i cognomi, chi cazzo li conosce? Se lei mi dice Maurizio Marzullo, che cazzo vuole che ne sappia io di chi è? Dica le categorie.
4: Ma non mi interessa, io mi faccio i fatti miei, che me ne frega a me.
2: Ah, quindi omertà, lei non vuole dire. Lei sa che c'è gente che lavora in nero e non lo vuole dire. Quindi omertoso, copre il sistema, lei è complice.
4: Ma non è che io so chi vuole. Allora qua l'Italia tutti lavorano in nero.
2: Appunto, quindi bisogna che questa
4: allora piana... che ne so chi è che lavora in me?
2: Compreso lei.
4: Ah, pure io, allora, sì. può venire a vedere, poi sì. Dopo poi vediamo
2: quindi,
4: se io lavoro in me.
2: Quindi se tolgono i contanti lei è favorevole?
4: Ma io non sto dicendo, ma cioè, prima di tutto non ci sto capendo un cazzo di niente.
2: Sì, ma questo non mi stupisce perché lei è un analfabeta, questo è proprio chiaro e palese. Lei dico è un analfabeta, si capisce perfettamente da come parla.
4: Ah, sono un analfabeta?
2: Sì, non sa neanche dirlo tra l'altro. Lei è un analfabeta che lavora in nero.
4: No, per me è meglio si pagano qua la tessera, magari la gente paga. Io credo che viene qua. Dici poi ti porti i soldi.
2: Sì. Quindi le lascio.
4: Ma
2: anche...
4: qua la tessera, viene qua, paga e sei meglio.
2: Ma lei le lasciano i puffi, quindi, cioè. Cosa fanno? Segnano? I puffi? Sì, i puffi nel senso di
4: sì, sì, qua tutta così la usano.
2: Sì. Ma allora scusi, lei è un cretino, abbia pazienza, scusi.
4: No, è cretino, grazie, te ne hai bisogno di ammettici per tu che sono cretino.
2: Già lo sapeva di essere un coglione, sì.
4: Certo. È perché quello qua ti fregano così la
2: sì,
4: gente.
2: Ma scusa
4: pure a te ti fregano così o no?
2: Ma
4: ti fregano così.
2: Assolutamente no, io mi faccio pagare.
4: Ah, allora lei è un genio.
2: E lei è un coglione però, scusi.
4: Io sono un coglione, sì, va bene, lo accetto. Ok, arrivederci.
2: Va bene, arrivederci. Chiudiamo con Modena, ascoltatore incasato.
5: Penso che sia una grossissima puttanata.
2: Perché?
5: Perché vogliono togliere il nero e la corruzione?
2: Sì.
5: Comincino loro, zio Cagnone.
2: Cosa cazzo vuol dire questa roba? Scusi, spieghi meglio, non ho capito.
5: Il 70% dei politici sono corrotti?
2: Ma lei dove ha ricavato questo dato, scusi? L'ha sparato a caso così, ha messo la mano?
5: No, leggendo in internet social minchiate varie.
2: Sì, cosa però? Cioè, perché ognuno può scrivere una puttanata. Io scrivo che l'86% degli italiani ha il cazzo di 12 centimetri, eh? Quindi...
5: Può essere anche vero.
2: Sì, ma la fonte, cioè...
5: Ah, la fonte è Facebook e
2: cazzo, roba attendibile, quindi insomma.
5: Visto che in Italia il libro pilota è quello della Dell'Ellis, si capisce il livello culturale dell'italiano
2: sì,
5: medio.
2: Appunto, quindi lei crede a gente che legge il libro della Dell'Ellis?
5: Assolutamente no.
2: E allora
5: io
2: che
5: credo...
2: cazzo sta parlando, scusa?
5: Intanto che cazzo stai parlando? A me non me lo dici.
2: Io dico il cazzo che mi pare. Perché bestemmi adesso? Perché bestemmi?
5: Partendo da tutti i... Come si dice? Porca puttana. Ah,
2: sì.
5: La famiglia Renzi indagata. Questo indagato, quell'altro indagato.
2: La famiglia Renzi è indagato il padre che non fa politica, quindi non c'entra un cazzo.
5: Va bene.
2: Non va bene,
5: lui.
2: Cioè, lei ha detto una stronzata. Togliamo questa stronzata, faccio un altro esempio.
5: Togliamo questa stronzata. I fondi fatti sparire dalla Lega e fatti sparire dal PD.
2: I fondi fatti sparire dalla Lega, 49 milioni. E quindi?
5: E mi rompono i coglioni a me se io voglio pagare in contanti.
2: Ma perché lei è diverso, scusi, non ho capito. Cioè, questi devono andare al gabbio e lei no.
5: No, ferma. Se tu vieni da me a farmi la morale.
2: Ma non è una morale. No, che cazzo c'entra la morale? Si recuperano dei soldi. Se la gente non evade, si recuperano dei soldi. Non è la morale.
5: Ok.
4: benissimo.
2: Cioè, lei veramente non è in grado di argomentare, cioè, spara.
4: No, io sono in grado.
2: Senta, scusi, lei secondo me è a pagina 7 del libro della Dell'Ellis, il suo primo grande amore, l'ha conquistata con l'intelligenza.
4: No, guardi, io la Dell'Ellis ho letto questo qua che è il libro più venduto, come il film più visto di quell'altra, là, non mi ricordo neanche come si chiama.
2: Sì, ma lei gli leccherebbe la fica anche se avesse i denti, dai, non diciamo cazzate, è lì che si sega con la Dell'Ellis, dai, su. Ti sei appena fatta una sega con la Dell'Ellis, dai.
4: Ma che danno pulita i denti anche, dai,
2: Sì, cosa...
4: ti do il numero del mio dentista.
2: Ma cosa c'entra? Cosa c'entra? Non ce l'hai neanche.
4: No, visto che fai il coglione, faccio il coglione anch'io.
2: No, ma tu non lo devi fare, sei coglione, quindi non hai bisogno di recitare.
4: Ma io so che sono coglione.
2: Non è che
4: ma
2: devi fare stare
4: in slasso. Ma devi rendere conto che lo sei.
2: Ma vai. Ti piscio in testa io, su, dai, lascia perdere.
4: Ma tu sei un povero sinistrale del
2: sì, perché? Testo. Perché? Spiega.
4: Ma perché te sei come quell'altro là, è lo scrittore, il Terone, là, come si chiama?
2: Chi è? Saviano, il Terone.
4: Il Terone, esatto, sì. Perché poi cos'è del nord?
2: Sì, ma che cazzo c'entra? I meridionali non si chiamano Terone.
4: Te sei come il Terone che vuole liberalizzare la droga, vuole
2: ma certo.
4: Le forze dell'ordine con libro di poesie. No, ci vuole il Randello.
2: Che
4: sei
2: le forze dell'ordine con libro di poesie? Che cosa stai dicendo?
4: Ci vuole il Randello.
2: Ma il Randello per cosa? Su chi? Di cosa stai parlando?
4: Ci vuole il Randello.
2: Ma il Randello
4: Tornare agli anni belli, quegli anni 20,
2: sì.
4: Quando le cose che costruivano funzionavano.
2: Ma guarda che negli anni 20 i primi che bastonavano erano i deformi e tu saresti in prima linea, cioè
4: no,
2: il giorno 2. Ma sì, da come regioni.
4: In prima fila.
2: Ma certo, perché è l'unico modo per rifarti della repressione che la vita ti ha dato, perché siccome non conti un cazzo, vuoi bastonare gli altri, questo sei
4: no,
2: un represso.
4: Io non sono un represso.
2: Sei un represso che si sega sulla Dell'Ellis, dai, ciao.
4: No, ciao.
2: Repressione, ciao. Capisci? Allora, l'italiano che non ce la fa, ok, che non riesce a realizzarsi nella vita, non è che passa il tempo a elaborare delle strategie per cercare di affermare se stesso. No, passa il tempo ad elaborare delle strategie per fare in modo che anche gli altri abbiano meno. Noi non ci facciamo il culo per realizzare noi stessi, noi ci facciamo il culo per fare in modo che non si realizzano gli altri. Questa è la mentalità italiana ed è questa la mentalità che ci sta affondando. Andate a fare in culo. Ciao.

0: Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 55, 54, 13. Salentino spara 5.000 morta al secondo, detto mitraglietta. Contatto.
3: Pronto?
4: UEFA?
3: Pronto?
4: UEFA, c'è la casa da chiave?
3: Cura che è morta, si tarda, mamma.
4: Siete morti, sta morta.
3: Figlio di puttana. Gula, figlio di puttana.
4: Gula.
3: Pezzo di merda sul lavoro ogni cazzo di volta, faccia di merda.
4: Gula.
3: E ti faccio una faccia che tu non hai idea. E fatti una foto perché ti dico non ti conoscono più. No. Pezzo di merda.
4: Ah, tu sei figlio del cane.
3: Sei scomparso per 2 settimane, ah, figlio di puttana, senza coglione, pezzo di merda, vaffanculo a chi destra, male, vaffanculo a quella puttana di mamma, pezzo di merda. Non hai le palle di presentarti qua, pezzo di merda. Pezzo di merda. Lascio il numero, ti mando la posizione, ci becchiamo, coglione di merda. A colabrodo ti faccio. A colabrodo ti faccio.
4: Vaffanculo
3: a chi. No, li mostri di mamma.
4: Mamma
3: tua. Con la mamma di destra, male mi la muerto. Pezzo di merda. Senza palle. Quella puttana bocchinara di tua madre. E soprattutto di tuo padre, quel gran cornuto. Pezzo di merda.
4: Corda, papata, la fece le bocchine.
3: Mamma da sierda, nonna da fralda, zia da cursupina, da tutti i parenti di Don chi destra, male mi la muerto. Coglione, pezzo di merda.
4: Cono.
3: Tuo padre.
4: Cono sciappetto tu.
3: Tu devi ringraziare non so quale stella fortunata che non riesco a beccare il tuo numero, perché veramente il giorno in cui io ti becco te ne do tante, ma te ne do talmente tante che una sberla a te muore tuo padre. Ti scindo, ti smolecolo tutto, pezzo di merda, un culo a chi destra, male mila. Dopo 2 settimane ancora a cagare il cazzo, eri scomparso 2 settimane, diventerò il tuo incubo, tu chiamami che io diventerò il tuo incubo, pezzo di merda. Tu mi troverai sotto il letto, qualora tu dovessi chinarti, mi troverai come l'uomo nero sotto il letto, brutto pezzo di merda, ovunque tu andrai, faccia di merda. Vaffanculo a chi destra, male mila,
4: male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila, male mila

0: Pronto?
1: Upa!
0: Ruppaccione da mamma, che era baldracca, baccaneur!
1: Sapa!
0: Murte da chi te murte, stramurte, che ingula chi te murte, viacchiana, a che sorrare dalla vita mai! C'è voi! C'è voi!
1: E sorta, come fece per becchire a lungomare?
0: Mattina mamma, che te la braccia di riso per lungomare, che frisce pulpo a gamma aperto come se fosse una mignotta pluridecorata dalla seconda guerra mondiale. Che cazzo mi fregando la vita mai, ultrama! Papà mocca che da puttana da mamma, tata e gula chi te morto, che mi chiama il rumbre che ghio. Ogni santa minuto che fatto Cristo so passare la giornata da santa di oggi.
1: Paccione di mamma, di qua soclo rotto in culo, mangia
0: cazzo. Mamma e mamma, me la mangia cazzo. Ma no, mamma, tau, che faccio veramente schifo, faccio schifo. Arrecchione, per quando cazzo se piglia in ghiola, ah, e tu vieni a cacare chi ghiola a mai. Ma io so capisciuto, ci si. Io so capisciuto, ci si. Ma io ti muovo, c'è una la spiccia. C'è una la spiccia, proprio metti in la macchina e ti vengo. A prendere da giù a casa tua, devi smetterlo.
1: Mulo, mangia cazzo, mulo, mangia cazzo, mulo, mangia cazzo.
0: Se tu ti in un culo che a casa da merda, io non ho problema utile. Chiamate nosse, chiamate, fate rivolta come un calzone. E c'è si buono, cosa che io dubito fortemente. Picchete una femmina e punta giù bior. Ma ti ho mai una madaca cacciura che ghio. Io so chi sei, ti sto dando l'opportunità di smetterla. Fai la persona per bene, fai la persona seria. E non mi si cacca una cacciura che ghio. Se non quando è vera cura Cristo che era Madonna, ma briaca esca merda e te venga ad accid da mazza.
1: Gula!
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 388400. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Ecco.
2: Pronto?
3: Chi è? Chi è?
2: Don Mario, questo è tu.
3: Ah, Fagnò, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Ma che vuoi?
3: Allora, caro Fagnuber, è in forma, maggiore?
2: Ma non stai chiedendo, buon culo.
3: Ah, sì. Gardi.
2: E se che veniva dopo un buco, che faccio con il chio stai, ma? La gente è spallata.
3: Lo sento.
2: Vedo come sento.
3: Vai. Prendilo. Sto per sperarlo.
2: Adriano, vado a mutarsi, Ti sbocca la bocca.
3: Sì, che sei rotta.
4: Pronto? Sto per sperarlo.
3: Chi è?
4: Chi è il destro della morte? Chi è?
3: Ah, Fagnò, per bene.
4: Chi è?
3: Venga, entri, maggiore.
4: Ma chi è? Mannaggia, chi è morte, stramorte, il bastardo. Chi è?
3: Si spompina.
4: Dai, maternità, cornuta, chi è stramorte, chi è?
3: Girati. Vai.
4: Dove? Ma ti dice veramente?
3: Prendilo.
4: Ma non un di non dica merda. Cornuto, figlio di puttana. Dici che ti nome e cognome, bastardo. Dici.
3: Allora, caro Fagnuber.
4: Sono la sette generazione, con uno di chi destra morte e quando è morto tiene, dici?
3: È in forma, maggiore?
4: Sì.
3: È in forma, maggiore?
4: Che stella maggiore? Ma che dici chi destra morte? Ah, fanculo a chi destra morte, ah.
2: Chi destra morte? Chi è la morte?
3: Oh sì,
2: pronto?
3: Brava piccola.
2: Mannaggia, che ti venga il giro di abballo sulla pancia, ti rimbalzo sulla pancia, chi è la morte?
3: Vai.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tony, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muli.
2: Ah. Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito. Ti
4: nascono i porcini a te sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto gli ascelli, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini che stiamo qui, a diritto mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non
2: dritto.
3: Connetti più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Non fai una battuta che sia una.
3: Beh, ma la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, Mazzoli.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, mm-hmm. Ah, dai. Beh, cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi dire?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io a lui.
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Una storia come tante.
7: Disse Abramo.
8: Esatto.
7: Cioè, il fatto che non riesci a sederti su una sedia ti fa pensare che le 40 birre, secondo me, dovrebbero ridursi il pelo, eh?
8: No, ma ultimamente sto bevendo molto meno.
7: Non ci credo neanche se ti vedo.
9: Ma perché ti devasti così?
8: Ma mi piace molto la birra.
7: Sì.
9: Ho capito, ma anche a me piace molto la figa, ma non è che...
7: A me piaceva la cocaina, però a un certo punto, sai.
8: Ah no, ma guarda che sto diminuendo.
9: Ma tipo, cioè, ma la tua donna?
8: Sì.
9: Ma cioè, ogni tanto non ti dice...
8: Eh no, ma infatti ho iniziato a diminuire perché ogni volta che tornavo a casa ubriaco alle 4 del mattino erano litigati.
7: Ubriaco grasso puzzolente, esatto. Alle 4 del mattino a casa la tua fidanzata, che ricordiamo è un avvocato carino, ordinato. Cioè, ma lei è un'appassionata di film horror. Cioè, com'è possibile questa cosa? Marco, io quando li ho visti insieme non ci credevo, te lo giuro.
9: Ma lei è carina, l'ho vista anch'io.
7: Carina, pulita, ordinata, un'avvocatessa.
9: Ma cosa racconterai sui genitori?
7: Oh, c'hai un cazzo disarmante, probabilmente con quello che l'hai conquistata.
8: Magari.
7: O la croce rossina?
8: Secondo me è quello.
6: Una lenta spirale di incomprensioni che logora lentamente l'esistenza di un innocente padano.
9: Ma dove vi siete conosciuti? Cioè, com'è possibile?
8: Ha iniziato a scrivermi lei su Instagram perché aveva visto il mio pezzo a Zelig. E all'epoca in cui Zelig non valeva
7: un
8: cazzo.
7: C'è una chiavata.
8: No, anzi, lei mi mandava tipo tutte risposte intellettuali alle mie storie.
7: Tu hai detto,
8: no?
7: Mi hai rotto il cazzo.
8: No. E alla fine ha visto che non ci provavo, perché ho detto, figa, questo è troppo intellettuale.
7: Ma hai rotto
8: i
7: coglioni.
8: E niente, allora una sera mi ha detto, no, io ci stavo provando, vogliamo uscire. Facciamo bene.
6: Una vita come tante distrutta da un terribile equivoco.
7: Ma non è possibile. Non è possibile. Mi puoi fare un buco per terra per vedere se trovi del pezzo? Domani ti compro un gratta e vinci.
9: Cioè, quindi lei ha rotto il cazzo a te, non il contrario. Sì. Cioè, neanche, sì, vedi, neanche lo sforzo di conquistarla, niente, in un locale, niente.
10: Svogliato anche lì, ha dovuto fare lei la prima mossa perché lui non c'aveva voglia.
9: No, vabbè.
10: Stupendo, stupendo. No.
6: Un piacentino che odia i parmigiani. Uno svogliato di 31 anni che non ha mai fatto un cazzo nella vita. L'uomo più stanco del mondo. Al cinema.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco.
2: Soggetto 13, 45, 46. Fruttaiolo incancrenito, sempre ubriaco. Contatto.
3: Pronto?
4: Pupa!
3: Avete sbagliato il numero.
4: Che da soc de mamma, gula, ci te stramo erte, eh?
3: Chi sei?
4: La lacrina de sord! Sta? Ehi!
3: Ciaci!
4: Vila tu!
3: Chi sei?
4: Tro! Gula!
3: Non ho capito!
4: Lefe!
3: Ma ciaci!
4: Upa!
3: Uba!
4: Un paccio de mamma, la soc lo mangia a cazzo!
3: E aste, ciasi!
4: Cite!
3: Fatta cano, suo ufa e ciasi!
4: Cite!
3: E mo, ciasi!
4: Cite!
3: Eh?
4: Cite morte, sta morte è viva!
3: Mon
4: tu e tu!
3: Mon
4: tu e tutta la razza della tua morte è viva!
3: Dove sta? Di dove sei?
4: Gula, cite straverta!
3: Di dove sei?
4: E so!
3: Eh?
4: E solito, dove fece le burchine a lungomare?
3: Io sono tappi, non c'è che te sta chiamando il coi, pito la metto, metto lo che chiede.
4: Ma fece un burchine?
3: Mon c***o, e aste, ciasi, di dove sei, di?
4: Siri!
3: Esci le palle, di, mi hai chiamato? Allora, se sei veramente un uomo, ci vediamo, mi dici prima cosa vuoi, seconda cosa chi sei, cosa ci vediamo, cosa la testa te la metto sotto il baciarpiede, capito?
4: Sì. Tu
3: scato la colpa mi intesi, scato?
4: Sì.
3: Sì. Mon c***o, non ti chiama niente, mon c***o, mi strappala di sciasi, un paese.
4: Si ricchiona tu?
3: Si ricchiona, dammi a sordo, te la metto in posizione, se so ricchiona. Ma metto a sordo a mano, ti dimpi.
4: E ma?
3: Sanni a me.
4: Ma
3: io è meglio che
4: Gulo.
3: Che non so chi sei.
4: Mok.
3: Ok.
4: Mok.
3: Tu devi ringraziare soltanto
4: Mok.
3: Se non venga a sapere chi sei.
4: Mok. Gula.
3: Mok. Che se non sei normale, te lo dico in italiano.
4: Vuoi fa?
3: Eh?
4: Vuoi fa su de casa ti chiama?
3: E anche come ti chiama? Pace de ciò.
4: Tremo.
3: Un mon poi da di capoi. Caman poi ci vuole un.
4: Mok? Mok a sord, ci deve.
2: Soggetto 29, 123, 12. Pescivendolo tranese, noto puttaniere. Contatto.
5: Allo?
4: Upa!
5: Con chi parlo?
4: Upa, ci sono di mamma!
5: Che?
4: Afa!
5: Con chi parlo?
4: Vaffanculo tu e tutta la razza tua morte viva.
5: Vaffanculo la morte tu, ci sta cacu cazzo, ci sta chi è?
4: Upa!
5: Vaffanculo la morte tu, ci sit.
4: Upa, c'è una domanda, la zoccola mangia a cazzo.
5: Vaffanculo la morte domanda, sto figlio di monacchio.
4: Lava!

0: Pronto?
1: Vincenzo?
0: No, ho sbagliato numero. Si chiama Cacurruttenghio de Marit, si chiama, no? Perché tu sei un uomo sessuale, sì. E ti la magliere o mare, ti lo cambiare, ti. Che ti piace una ragazza, che hai una traccia, pure in recchia una traccia. Si sbagliato numero, si sbagliato, storto del tramonto. Remorso da tanda de mamma, che in gola chi te è morto, mi si chiama Taffeo. Alla tanda di Dio, che io sto gaffato, che ho?
1: E mamma.
0: Ma è morto, ti una spannata anghiolo da mamma, che è una sorta di squarcia a cazzo tra da mente, eh? E tu mi viene a cacare chi una mano, guarda, ma ti ho vedo che sei brutto, guarda, ma ti ho veramente vuoi sprelevato e vuoi squagliato in la watch, eh?
1: Vittorio, l'hai spannata il pollo?
0: No, io stia sta scritto che la mamma sta vide fresh pulpo e fornitura di droghe e fornitura. Quindi la friggitorina, se manca più una carazzo, che una stai, si capisce o no? Per sotto da tramau, fa angolare musa da mamma da tanto, che in gola chi te muzza mi chiama a che sora, che sta gappa di gheo, ah?
1: Ah beh.
0: No, che ramangia mamma, te ramangia, che era succhia a cazzo tra da mente, ah? Mamma, sta addirittura che so orare con sto cal, mi stai a cal, tutta la capo che la tengo sedata, perché sto a gassare da pur l'acqua del battesimo, sto a gassare da vaffangola, Cristoforo Colombo, sono bastardo e figli del patrone, ah? E io sta dentro a testa, ah?
1: E tu? Dove fece le bacchine, tu?
0: Ne fricchetto curso, fricchetto sotto da tramavo. Fricchetto curso, sì, alla baldracca, alla salute da che la baldracca da mamma. Su sordo tramavo, da mia caccare chi ghiuna mai, va a fa mocca che la puttana da mamma.
1: Immagina la maciuna, tu. E la maciuna. Oh, buone vacanze. Anche a lei, carissimo. Salve. Tante cose, eh. Ci mancherebbe.
2: I Puglieri. Primo contatto. Fallito.
3: Radio 105.

0: 105. Buongiorno amici, bentornati ad una nuova pungente puntata di Mola Pruvo. Qui è sempre il vostro Mario Mozzarella che vi parla. Oggi parliamo della nuova Mitsubishi Eclipse. La Mitsubishi Eclipse è una macchina spaventosa. Pensate che in guida potete raggiungere i 14 km orari con un consumo ridicolo. Pensate che con 8 litri fate 300 metri. Insomma, la velocità non è proprio veloce, però almeno non sei fermo, eh? Dicono che la batteria si scarica in fretta, ma noi siamo qui e vogliamo provarla. Adesso mettiamo le quattro frecce. Mo, si spenda. Adesso non è che proprio duro niente. Cioè, no, non niente, ma neanche tanto. Forse un po' troppo poco, ecco. La cosa buona, devo dire, è che la batteria è formata da 250 stilo da 1,5. Basta andare nel primo supermercato, costo di 1 euro, e la prendete. Magari ci mettete un poco a metterlo, a capire quella che si è scaricata, però piano piano. Adesso parliamo della cappotte. Pensate che la casa madre la dà aperta in soli 16 minuti. Beh, non sono tanti, ma non sono neanche pochi, dico io. Adesso schiacciamo il tasto. Ma lenta, lentissima. Proprio piano piano, eh. Adesso vedo la prima linea del cielo. Ma è comoda. Adesso siamo a metà. Ma c'è la processione proprio. Ecco, adesso siamo alla fine. Metà. Si è bloccata. E mo? Vuoi vedere le istruzioni, va? E qua dice che devo riavviarle, quindi si deve chiudere e poi riaprire. Metà. Beh, mentre si richiude, noi andiamo a vedere altre cose. Un'altra cosa che mi ha colpito sono state le ruote, con un cerchione da 6 pollici. Sono fini, finissimi, proprio piccole, strette. La casa le dà come sicurissime, ma noi le vogliamo provare. Adesso siamo a Milano e voglio andare sul pavetto. Manco devi toccare il volante, fa tutto da sola, incredibile. È un attimo. E non lo vedi che sono ingastrate nelle rotaie? E mo, per uscire, devo arrivare a capolinea. Nel frattempo si è quasi chiusa la cappotte. No. Ma to. Si è bloccata ancora. La cosa bella della cappotte sicuramente è il tessuto. Un acrilico di prima qualità. Ecco, magari il tessuto è un po' elettrico, basta non toccare. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Un saluto dal vostro Mario Mozzarella e ricordatevi che potete trovarmi sul mio canale YouTube Mola Pruvo. Alla prossima puntata. Mata!
1: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: amici, blen blen, paradiso, carriera, gongolo. Maddalena, come mai siamo tornati ad una nuova puntata di Squarto Grado, che ci ammaliamo di Trebbia Catania. Salutiamo immediatamente al mio assistente, co-conduzione, cosa c'entra non lo so, la pagano. Bene, faccia senza naso, luci divine, la nostra Alessandra. Alessandra!
1: Ciao, sono figa.
0: Sì, come non si capisce che è vero, ma anche il nostro opinionista domiciliare, il megano di No che poi è pazzo, Alessandro Meluzzi. Ciao Alessandro. Ma non è vero, Bravo, piva nel sacco Boston Campari, gigliola mega fava. E adesso passiamo alla nostra regina di social manga, poco psicolabili, alla nostra ansia Sebastiana.
2: Ciao Gianluigi e ciao a tutti gli Squartograders che ci scrivono in tantissimi sui social, come la signorina incolorata a mezza pompa che ci manda la foto della sua famiglia stupenda attorno ad un enorme uovo di Pasqua purpureo. E sono in cinque, ecco, lo mando negli schermi.
3: Sebastiana, non è un uovo di Pasqua, sono dita con le facce disegnate che stringono una cappella di un cazzone. Tu sei disturbata, sappilo.
0: Bene, blem blem, sul famigi bottana che siamo messi preziosi. Adesso passiamo al servizio di oggi, che ci neghiamo alla festa del Giglio che si massacra la tramba. Servizio!
4: Sono le 5 del pomeriggio a Fizzonasco, in provincia di Milano. Nella casa del signor Finto Dracula Germe si odono i consueti rumori di falegnameria, dovuti alla insana follia che porta il signor Finto Dracula Germe a credersi Geppetto II. Infatti, il signor Finto Dracula Germe soffre di una rara patologia che gli fa credere di poter costruire burattini parlanti che vogliono diventare veri bambini.
5: Minchia, sogno Geppetto con la sega, segolo legno, che faccio bambino. Beh, tu pinocchietto mio, adesso vedrai che diventerai un bambino vero e diventerai bello, bello come a papà tuo falegnamo. E mo ci faccio le mani, ci faccio le braccia, ti faccio i piedi con le scarpine da cartapesta.
4: Nel mentre il signor Finto Dracula Germe sta parlando con un tocco di legno malforme che non assomiglia nemmeno lontanamente ad un burattino e tantomeno ad un bambino, ode un rumore sospetto provenire da sopra la sua testa da vecchio falegname truccato di carnevale.
5: Che cazzo è questo rumore che proviene da sopra la testa? Eppure sono in una casetta dove non c'ho i vicini di sopra. Che cazzo è sto rumore? Lo senti anche tu, piccolo Pinocchietto? Lo senti, Pinocchietto?
4: Inutilmente, il signor Finto Dracula Germe chiede al merda burattino informe di rispondergli alla domanda se abbia sentito un rumore sovrastante, ma come ovvio, l'ammasso malforme di legnami, nemmeno semovibili, non danno alcuna risposta. Ma il signor Finto Dracula Germe sente invece una voce di burattino che gli impone di prendere una scala e avvicinarsi al soffitto.
5: Cosa hai detto, burattino? Sì, hai ragione, devo acchiappare la scala e andare a vedere che cosa succede sopra la mia testa. Sì, burattino, bravo, hai ragione, sono proprio bello. Dai, non dire queste cose, non ce l'ho così grossa la minchia.
4: A questo punto è tardi per il signor Finto Dracula Germe. In un attimo il soffitto si apre con una voragine dalla quale fuori esce un elefante con i capelli di Dua Lipa che comincia a farsi succhiare l'uccello mentre lo percuote con la scala stessa con la quale si era arrampicato. Mentre inspiegabilmente l'informe burattino prende vita e lo sega a pezzi con una ferocia inaudita, producendo versi da mostriciattolo satanico.
5: Sto alla forte! Dua Lipa, come sei ingrassata! Oh, amiche, bocca, no! Oh, che schifo che fa il cazzo dell'elefante, sei di erba! Oh, burattino, Pinocchino, che cazzo fai con la motosega? No! No! No, elefante, non ti fai ricciucciare la minchia, che schifo!
4: È finita per il signor Finto Dracula Germe. E per gli inquirenti, la ricostruzione fatta da un testimone tossicomane non sta né in cielo né in terra e sembra solo frutto del flash degli acidi. Staremo a vedere. Intanto si indaga sulla figa.
0: Bene, bravo! Comunque Boston, siamo fichi. Andiamo via che siamo merde e tutto per la vagina. Turturro, bene con la zampogna, popponiamoci che siamo a Genova Arancida. Ciao belli! Fanculo.

0: Tutto pronto, Skeletor. Oh, al tuo comando svuotiamo del suo sangue questa immondizia di essere schifoso. Lo conserviamo e buttiamo via il cadavere. Tanto puzza già come se si stesse decomponendo.
1: No, non voglio morire! Sono troppo giovane! Vi prego, non fate i cattivonni!
2: Troppo tardi. Presto procedete!
3: Fermi! Non torcete una fibra sintetica al costume di quella creatura!
4: Puttanella con le tette giganti! Come osi comparire in questa magione del male e dettare ordini al potente Skeletor?
2: Sai, come ti permetti di interrompere il mio operato malvagio, che posso dire è anche colpa tua? Se non mi avessi dato questo cazzone immane da riempire di sangue, non sarei qui a rompermi i coglioni con questo cesso di essere!
3: Hai ragione, Skeletor, è colpa mia. Volevo farti un dispetto, ma involontariamente ho messo a repentaglio la vita di altri esseri e creato scompiglio ad Eternia. Sono qui per riparare e darti un organo genitale normale e funzionante. Ma tu dovrai lasciare andare il gabebbo e lasciare andare i tuoi propositi di conquista.
2: Accidenti, la potente maga del castello che si trasforma in piccione è venuta a chiedermi pietà! Questa è una bellissima notizia! Vi tengo tutti per le palle, finalmente!
3: Adesso non esagerare. Se volessi vi trasformerei tutti in posacenere di Das, ma sono troppo buona per farlo. Mi divorerebbero i sensi di colpa per sempre.
0: Cosa facciamo, Skeletor? Io sono pronto al succhiaggio. Aspetto solo il tuo ordine.
4: Cosa decidi, Skeletor?
1: Accetta, ti prego!
3: Allora cosa vuoi fare?
4: Ma tu hai sempre un suono di falco prima di parlare?
3: Almeno gli uccelli io li uso come suono, non come svago ossessivo.
4: Come ti permetti, brutta zoccola?
2: Basta! Finitela, ho deciso che accetterò l'offerta della maga piccione. Ma ad una sola condizione: voglio un cazzo bello e di dimensione fuori media, completamente funzionante, bello dritto e che faccia a dovere la sua mansione. Ma dopo la magia, sarai tu, potente maga, a farmelo testare su di te direttamente. Queste sono le mie condizioni.
3: Ma sei stronzo! Vuoi scoparmi con il cazzo nuovo? Ma non stai parlando sul serio, vero?
2: Con la faccia di uno che scherza.
0: No, Skeletor, tu non ce l'hai manco la faccia.
1: Accetta, ti prego! Non farmi morire! E poi io posso guardare, per favore?
3: Fammi capire, ma da una piuma prendiamo l'intera ala. Già che ti salvo la vita, vuoi anche guardare mentre Skeletor mi scopa? Ma non ti sembra di esagerare?
1: Vabbè, ci ho provato mea! Fate come vi pare! Basta che mi lasciate andare, vi prego!
3: Va bene, Skeletor, affare fatto. Ma niente baci con la lingua e scegli solo una posizione. E naturalmente niente buco del culo. Quello è per il mio futuro fidanzato.
2: Ah, Cristo, ma sei una ingorda!
3: Ah, sì, cazzo, spingi, dai, spaccami! Ah, sì, così, ficcamelo nel culo, dai! Ah, sì, cazzo!
2: Ma non era per il tuo fidanzato!
3: Dai, dai, sfondami, cazzo! Ah, sì, sì, dai, che squirto!
2: Ma veramente stai facendo?
3: Dai, cazzo, chiama pure il tuo amico, che ho voglia di una doppia!
2: Credo di esserci rimasto un pelo scioccato!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan in Love. Alan in Love.
2: Alan in Love.
1: Alan in Love. La Goloide col
0: Lo Zoo di 105.
1: Ben ritrovati alla quinta edizione di Alan

0: Sono qua solo.
1: Signora, vuol venire alla festa di Base Terra?
0: Ma certo che vengo. Ci portate, qualcuno deve venire a prendermi perché non posso venire fino a Milano a piedi, vero?
1: No, però allora signora, c'è un solo problema. Per venire alla festa?
0: Come?
1: Per venire alla festa di Base Terra di Natale?
0: Venire alla festa? Come mai?
1: No.
0: Cosa succede?
1: No. Ho detto per venire alla festa?
0: Sì, per venire alla festa.
1: Si deve vestire da serpente, da biscione.
0: Con i miei soldi?
1: No, che sono. Lei si deve vestire da biscione per farla entrare alla festa?
0: Ah, per entrare dentro alla festa.
1: Si deve vestire da biscione.
0: Ah, devo chiedere ai miei parenti.
1: No, signor, ma che cazzo capisce? Allora, siccome la festa è organizzata da Berlusconi.
0: La Berlusconi, sì, ecco,
1: e lei non lavora per Berlusconi. L'unico modo che abbiamo per farla venire alla festa è se lei si traveste da biscione.
0: Ah, io da Berlusconi mi devo dare dei soldi?
1: No, ma signora, ma cioè,
0: no. Adesso.
1: No, allora, per venire alla festa di Base Terra,
0: sì.
1: Si deve vestire da biscione, ok?
0: Ho capito.
1: Oh.
0: Sì, devo vestirmi
1: da biscione.
0: Sì, ho capito.
1: Cosa ha capito?
0: E poi chi è che viene a prendermi? Matteo?
1: No, Obama? No, le mandiamo l'autista. Il problema è che il biscione ha una margherita gigante in bocca e pensavamo di mettergliela nel culo. Magari un po' più comodo, tipo coda, no?
0: Sì, va bene, allora mi vesto così, sì, dai.
1: Mi deve però, lei, per entrare, la parola d'ordine è papparappapparappampam.
0: Parola d'ordine è parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
1: Paparapaparapam pam.
0: Parababa.
1: No.
0: Parapara. Parapara.
1: No.
0: Parap.
1: No, Papà, deve impararlo bene, signora, se no la fanno entrare. Io le mando l'autista e tutto. Lei deve presentarsi fuori da casa sua, vestita da, da biscione, quello di Canale 5, presente, il biscione. Biscione. Quello che vede il marchio, il biscione. E quando, quando arriva all'ingresso con una margherita, sì, una margherita gigante nel culo che le mettiamo tipo coda, lei deve fare paparapaparapapa. Faccia le prove, signora, la chiamo dopo per confermare data, orario e abbigliamento consono, va bene?
0: E il giorno quando è?
1: È il 16, signora.
0: Il 13?
1: 16, capisci una parola.
0: Ah, ho capito, il 16 di questo mese?
1: Sì, signora. Allora si
0: no, è tanto per prepararmi, anche vestirmi, anche sì, mettermi i capelli, i capelli, sì, insomma.
1: Allora, si deve, bene, si, deve, si deve procurare un vestito da biscione, un bel vestito da biscione, una margherita gigante infilata nel culo e devi imparare a memoria paparapaparapam pam.
0: Paraparaparapam.
1: Posto, va bene, grazie. Grazie signora, a più tardi.
2: Vuoi sapere come va a finire?
3: Vuoi sapere come va a finire?
2: Rimani nello zoo di 105.

0: incredibilmente darmi un supporto morale e strategico. Nonostante ti consideri un cazzo di reietto palla di pelo ignorante e faccia di merda.
1: Oh, sai Skeletor, tu sì che sai come chiedere un supporto a qualcuno facendolo sentire importante.
0: E questo cosa doveva essere del sarcasmo?
1: Beh, vedi tu, mi hai anche dato della faccia di merda. Comunque, al tuo servizio, mio signore. Dimmi cosa succede di così tremendo.
0: Il mega Finocchio, coi poteri arcobaleno ieri, mi ha chiamato per chiedermi di sverginargli una fantomatica fica di dietro che a suo dire si è fatto piantare con la magia dalla maga Piccione.
1: Oh, cazzo.
0: Ha tenuto anche a precisare il particolare raccapricciante che la fica funzionante è disposta sopra il buco del culo, così da avere una cazzo di spina elettrica. Prendi cazzi! Devo immediatamente fermarlo prima che si presenti qui a violentarmi nuovamente!
2: Allora, orco, guardala! Non è la fica di dietro più spettacolare che tu abbia mai visto. Adesso stavo pensando ad una linea di intimo studiata apposta per i possessori di fica di dietro sopra l'ano. Anche se so che per ora sono solo io il fortunello della mia comunità, presto il doppio buco sarà super cool e tutti lo vorranno. Magari non come la mia, che è praticamente vera, ma almeno con la chirurgia ci saranno centinaia di fiche di dietro in ogni città.
3: Ti prego, copri quell'abominio viscido e paffutello, non ne posso più di vederla. È una cosa che mi disturba enormemente.
2: Ma come ti permetti? Sei proprio un maniaco. Lo sai che ho già promesso questa piccola vagina stretta stretta e verginella al mio Skelly. Non pensarci nuovamente e smettila di farmi delle avance. Non possiamo giacere assieme, orco. Però, dopo che avrò fatto la mia prima volta con Skelly, potrai farci un giretto anche tu se ti andrà.
3: Madame, io non ho nessuna intenzione di fare proprio un bel niente. A me fa vomitare solo il pensiero di guardarla adesso.
2: Sei proprio una svolazzante troietta. Ma possibile che da me volete tutti la stessa cosa? Ma perché Dio mi ha dato questo fascino super top? Che condanna! Persino tu, che sei un mio servo e anche particolarmente orribile da guardare, sei qui che brami le mie carni.
3: Ma posso farti una domanda? Per caso sei fatto?
2: Se per fatto intendi che sia alterato da una decina di pasticche. Sei cosmopolitan, un tiro di spinello e forse un po' di coca mischiata con la mescalina. Allora la mia risposta è sì. Ma ciò non significa che sia un ragazzo facile per via della caduta delle mie difese, per via dello stato di alterazione. Quindi scordati di entrarmi dentro la mia fica di dietro, l'ho già promessa. Ma nulla mi vieta di darti il resto. Sento che sei particolarmente eccitato.
3: Ma sei stronzo?
2: Sei proprio un furbetto. Sai che non resisto quando mi insulti. Forza, diamoci dentro Tribuchi del culo preferito.
3: No, no, no, non ci pensare nemmeno, ti prego, lasciami stare, vai via, non farlo. No, no, ci ho messo 2 anni a farmi passare il prolasso e le emorroidi per ogni singolo buco del culo. Fammi uscire immediatamente da qui.
2: Sono strafatto, non capisco cosa dici. Per il potere di Gayskull!

0: benissimo, il caso di oggi cade proprio a fagiolo. Abbiamo infatti l'imperdibile occasione di venire inebriati dal soave olezzo delle ascelle di un uomo che mai ha conosciuto l'onta di doversi fare una doccia.
1: Sì,
0: cosa parla lei,
1: sì,
0: brutto?
1: Sì, volevo confermare quello che dice.
0: Sacco di merda. Avete annusato giusto, stiamo parlando proprio di lui. Il Maradona dei Roberto Baggio, il Mozart delle scorregge in falsetto, l'Udinì dei budini nel bidet, il Caravaggio dello scarafaggio fritto, l'indimenticabile autore della canzone Brucami la minchia Mariuccia, l'unico, l'inimitabile, super innocentissimo signor Odoardo. Fate entrare le ballerine!
1: Ma che cazzo fate? Ma da quando si festeggia l'imputato? Ma che senso ha?
0: Chi ha portato una gallina in studio,
2: Grazie, vostro onore. Anche se devo fare una piccola correzione, la mia canzone si intitola Bruciami i peli della minchia, Mariuccia.
0: Chiedo venia, un errore imperdonabile da parte mia. Guardi, già per questo lei sappia che ha vinto. Comunque, mi perdoni, signor Odoardo, mi perdoni.
2: Si consideri assolto a tutti i suoi peccati, vostro onore, ci mancherebbe.
1: È arrivato il prete, è arrivato.
2: Si è cagato addosso.
0: Che schifo, ragazzi. Ma chiamatemi le guardie svizzere. Ma come si fa a lavorare in questo modo? Dimenticavo, purtroppo non c'è rosa senza un bel tocco di merda accanto. In questo caso ci riferiamo ovviamente a quella confettura di lardo e di peli di f***a conosciuta con il nome di signor Erculo da Frocione, insomma. Ci dica, figlio di puttana con la merda intorno, qual è il caso che le farò perdere anche oggi, dai, su.
1: Allora, le faccio vedere la setticemia in questo momento. Vede la Y sul mio torace? Questo figlio di puttana mi ha sottoposto a un'autopsia da vivo!
0: Ma signor Odoardo, mi meraviglio di lei. Mettere le mani fra gli organi putrefatti di questo essere repellente. Io esigo una spiegazione. Perché ha dovuto sottoporre a un'autopsia il signor Erculatone?
2: Posso spiegare tutto. Vede, il mio gioco in scatola preferito è l'Allegro Chirurgo. Sì. Purtroppo non trovavo più la scatola, avevo già invitato degli amici per giocare. Così mi sono trovato costretto a drogare il querelante e usare lui al posto come cavia per il gioco.
1: Ammesso!
0: Vabbè, questo spiega tutto, insomma, spiega tutto. Mi perdoni se ho dubitato di lei, come sempre, signor Odoardo. E signor Erculone, stia calmo, per favore, la smetta di scorreggiare.
1: Ma stia calmo un cazzo! Come faccio a smettere di scorreggiare? Sto parlando col culo, come vede, gli organi sono stati rimontati a caso. Ho la lingua nell'ano, il palato nell'ano. Parlo con le scorregge.
2: L'ho migliorata, posso dire, l'ho migliorata.
0: Tanto merda prima diceva, merda dice anche oggi. Ho sentito abbastanza, mi ritiro per deliberare. Pubblicità. Hai sempre il portafoglio vuoto?
3: Allora, non mi parlare, è veramente una tragedia.
0: Non hai soldi nemmeno per respirare, ma vorresti provare l'ebbrezza di sentirti ricco?
3: Beh, guarda, non mi dispiacerebbe.
0: Benissimo! Perché la Banca Europea ha proprio quello che fa per te.
3: E sarebbe?
0: Da oggi arriva la banconota da 0 euro!
3: La banconota da 0 euro?
0: Sì! Una bellissima banconota stampata apposta per te che non ti puoi permettere i soldi normali!
3: E a che serve?
0: A niente! La banconota da 0 euro non ha valore, ma il bello che ne puoi prelevare quanti ne vuoi e riempire il tuo portafoglio fino a farlo scoppiare!
3: Ma dai, meglio di niente!
0: Banconota da 0 euro! E anche tu potrai dire...
3: Sono ricco, posso comprare tutte le cose gratis che voglio!
0: Bene, infatti se faremo vincere Erculatone oggi gli diamo un bel salvadanaio pieno di banconote da 0 euro, ecco. Allora, il caso di oggi vedeva quel fagotto di feci albine del signor Erculo Marrone accusare ingiustamente il signor Odoardo di avergli sottoposto a un'autopsia perché non trovava più la scatola dell'Allegro Chirurgo. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
1: Cosa? Perché mi fa l'imitazione, mi perdoni.
0: Lei ha una voce fastidiosa, sa che io...
1: Io avrò anche una voce fastidiosa, ma io almeno sono vestito. Perché lei è nudo e indossa un corno di alce sul pene?
0: Ma lei perché si fa i cazzi degli altri, mi scusi? Lei è uno spione.
1: Perché non è normale
0: lei
1: una cosa
0: spione.
1: Del genere.
0: Lei è uno spione, allora bene, allora vado avanti. Allora, la corte ha deciso che assolve il signor Odoardo!
1: Ma non è possibile una cosa del genere!
0: E nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: un anno di reclusione nel trafficatissimo culo di George Clooney.
1: D'accordo.
0: obbligo di farsi sputare in bocca da 500 barboni ogni giorno dispari della settimana.
1: Quanta gente deve venirmi a sputare in bocca?
0: E infine lo condanna a subire un clistere di Coca-Cola e Mentos ogni volta che la Juve segna un gol in trasferta. Così è deciso.
1: Questo forse magari mi capita poco spesso.
0: L'udienza è tolta. Ah, mi dico, è arrivata la velina, scusate. Anche l'Inter e anche il Milan. Perfetto, posto così.
1: Ah, grazie, meno male che avete compensato.
0: Contento del risultato, signore coglione?
1: No, che non sono contento! Questo figlio di puttana mi ha rovinato!
0: Guardi, ho parlato con un medico chirurgo, mi ha detto che c'è un modo per sistemare tutto quanto, per farla tornare prima.
1: Meno male, almeno allora, qualcuno che pensa alla mia salute.
0: Si sieda su questa sedia. Eccoci qua e adesso...
1: Scossa! Questo non riesco a parlare perché ho la bocca seduta!
0: Scossa!
2: Sa che fritto fa un buon odorino?
1: Fritto è buono anche la merda!
0: Appunto.
4: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì, al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare programma nuovo?
4: No, io faccio i bocchini nuovi e prendo il c***o nuovo.
5: Ah, simpatico, tu forte.
4: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
5: Sei quello di tua madre.
4: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, la c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
2: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
6: Pronto, sono Angelo.
4: Oi, Angelo, dimmi.
6: Ascolta me.
4: Sì.
6: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
4: No, niente, non abbiamo fatto niente.
6: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
4: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, sempre quello dice.
6: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
4: Ti fai preso per il culo.
6: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
4: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che cazzo ha parlato degli altri?
6: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
4: quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'è l'allergia, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
6: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
4: Mica lo faccio io. Ma che c'è?
6: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
4: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
6: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
4: E Mazzoli. A giorni, dai, tre giorni che stanno licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
6: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
4: Alberto,
6: scusa, sto passo. Aspetta lì,
5: Licenziato!
4: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.
7: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, buongiorno signora, sono un operaio del 5G, stiamo installando il rim job perché c'è stato praticamente lei c'aveva il trisom e il trisom ha fatto questa perdita di camshot e ci dobbiamo...
0: Non capisco niente, talmente in fretta che non ho capito niente.
1: Abbia pazienza signora che sto lavorando, purtroppo sono qua dentro la buca, tutto sporco, glielo ripeto. Allora, il suo impianto ha avuto...
0: Di che impianto sta parlando?
1: È elettrico. Lei c'ha la luce in casa, la corrente elettrica?
0: Con la luce?
1: Allora, questa corrente elettrica arriva da una centralina che si chiama trisom. Sono due centraline femmine e una centralina maschio. E dobbiamo sostituire il trisom con il rim job, che è l'apparecchio nuovo per la sua elettricità, signore.
0: Guarda, Milene, ne ho mai informato niente e va bene.
1: Noi lavoriamo per l'Enel, noi siamo il 5G.
0: Vabbè.
1: In pratica noi adesso attiviamo il blow job, poi installiamo il rim job.
0: Non capisco niente.
1: Allora, signora, noi cambiamo un apparecchio, ce ne mettiamo un altro.
0: Ma l'apparecchio dove?
1: Sotto, nei sotterranei, signora. Sotto.
0: Ma in casa mia non cambia da venire giù?
1: No, signora, no, non entriamo in casa, è tutto sotto, i tubi passano tutto sotto.
0: Vabbè, quando lei mi avvertirà, vabbè, insomma.
1: No, signora, già adesso stiamo operando. Le volevo dire, quando sente il segnale d'allarme, tiri giù il contatore di casa, se no rischia il sovraccarico. Il sovraccarico diventa il big gamma load, capisce? E rischia il facial. Ora il facial è terribile, signora, me lo rischia... Inga!
0: No, non capisco niente, vabbè.
1: Signora, lei sta ascoltando dal telefono?
0: Sì, ma lui parla talmente forte che mi non capisco neanche cosa dire.
1: Mannaggia miseria. Allora, signore, adesso noi mandiamo un segnale di allarme.
0: Ma tramite cosa?
1: Tramite il telefono. Mi deve dire se lo sente, ha capito? Minchia, ma è bagata dentro il cervello, signore, un cazzo di suono, ma le mando un suono dal telefono, ha capito?
0: Non sei agita che tanto...
1: Ma non sei agita, sono qua che lavoro, sono qua tra il rim job, il cam shot, il facial, il blow job.
0: Ma se non capisco, sa dire cosa voglio che faccia?
1: Adesso le faccio sentire un suono.
0: Ci sono qua.
1: Allora, vai Felix, facciamo il suono.
2: In gola a Carlo Cracco, in gola a Carlo Cracco, in gola a Carlo Cracco.
0: Ah, Maria Signore, benedetto. La parola in cinese non so neanche come l'ha detto.
1: È coreano purtroppo, signora, perché l'impianto è coreano, è categoria Asian. Purtroppo è Asian, Big Tits Asian. A me piace da morire Big Tits Asian, proprio queste giapponesi con queste puppone.
0: No, non ho capito niente.
1: Allora, glielo faccio sentire più lentamente, signora. Prego, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco. In culo a Carlo Cracco.
0: Del coreano o cinese me ne lo capisco mia.
1: Ma che cosa sente lei? Mi dica il suono.
0: Guo guo
1: guo guo guo guo. E questo non è coreano, signore, questa è una canzone di Peppo Franco. Guo guo guo guo guo guo.
0: E sento quelle parole lì che non le capisco mia, perché non so mia le lingue mie.
1: No, ma neanche io lo so il coreano, però, signora, almeno riprodurre un suono.
0: Ma è un grido che sento.
1: Gu-gu-gu-gua. E ce lo faccio sentire più chiaramente, Felix. Tariamo bene il segnale anal.
2: In culo a Carlo Cracco.
0: In culo a Carlo Cracco, vabbè.
1: E perfetto, signora, ci siamo. Un culo a Carlo Cracco. Scriva. Un culo a Carlo Cracco, che è il segnale d'allarme. Quando lei sente in culo a Carlo Cracco, stacca il contatore della corrente, va bene?
0: Va bene, proveremo.
1: Esatto, se no rischia o l'anal, o il facial, o il big black cock. Big black cock è tremendo, signore, proprio invasivo. Distrugge tutto, proprio un coso di una dimensione.
0: Scusa, ma cos'è lo sto discorso? Milene non mi ha avvertito.
1: Sì, no, la sto avvertendo io, perché noi siamo 5G, siamo in appalto dall'Enel. Ha capito che cosa deve fare?
0: Di staccare la corrente.
1: Qual è il segnale, me lo ripeta?
0: In buca, vabbè, insomma, che la parola...
3: Forse la signora non capisce gli preferisce il dialogo in italiano.
1: Preferisce il dialogo in italiano, signora?
0: Certamente, sono italiana.
1: Proviamo a dirglielo in italiano, Felix.
2: In culo a Carlo Cracco.
1: Questo è in italiano, l'ha capito?
0: Vabbè, è una bella parola che mi dici.
1: Signora, è lei che l'ha voluto in italiano. Se si accontentava.
0: Ma no. Penso che una parola del genere non la sia mia messa a telefonare alle persone.
1: Vabbè, signora, adesso lei mi sta tirando un blowjob infinito,
0: Va bene.
1: Tante cose, signore, tanti handjob.
0: Ma cosa vuol dire Angel Angel?
3: Signora, significa che quando sente questo segnale acustico lei deve semplicemente tirar su e tirare giù, capito? Più volte.
0: Mamma.
1: Praticamente c'è il contatore, lei tira su, tira giù, tira su, tira giù, Angel, Benjo, Benjo, come se ci stesse facendo un segone. Barra spone, signora.
0: Ma io adesso devo anche uscire da casa.
1: E vabbè, signora, se esce da casa non c'è problema, non c'è bisogno della corrente. Signora?
0: Cosa vuole?
1: Minchia, non capisci un cazzo! Non capisci un cazzo di niente!
0: Sia un po' più gentile, va là.

0: E adesso chi è che mi rompe il cazzo? Speriamo non sia quel demente che mi stalkera con gli scherzi di merda, altrimenti giuro che a costo di ribaltare Eternia lo trovo e me lo inculo. Pronto, chi rompe i coglioni?
1: Ciao Skelly, come stai? Sono Adam, scusa se ti ho disturbato, ma volevo chiederti una cosina.
0: Adam, ma questa è bella. Ma come ti permetti di chiamarmi dopo tutto quello che mi hai fatto? Per colpa del tuo potere di merda di high school e delle continue violenze ai danni del mio culo, ora non trattengo più nemmeno le feci! Senza considerare i danni morali e psicologici. Lo sai che non dovremmo nemmeno parlare, visto che abbiamo una causa in corso?
1: Lo so, Skelly bello, ma purtroppo sono cose successe e indietro non si torna. C'è stato un momento che ero una uomo confusa e assetata di anasesso. Poi è successa una cosa stupenda. Anche grazie a te involontariamente. Ed ora sono una uoma nuova.
0: Uoma? Anasesso? Ma come cazzo parli, pazzo bastardo?
1: Quindi vorrei appianare le nostre divergenze. E vorrei che tu fossi il primo. Te lo devo.
0: Il primo per cosa? Aspetta, ti prego, dimmi che hai un male incurabile e ti leverai da questo mondo entro un anno fra atroci sofferenze. Quindi vuoi che sia il primo a saperlo, in modo da potermi comprare una intera cambusa di champagne per poterci festeggiare un mese?
1: Sei sempre il solito spiritosone burlone, stupidotto. Troppo top.
0: Taglia corto, checca! Che cazzo vuoi dalla mia vita?
1: Io ti ho chiamato per donarti una cosa preziosa. La più preziosa che tu possa immaginare. Voglio donarti la possibilità di essere il primo. Ti devo questo privilegio anche in funzione dei nostri trascorsi sentimentali.
0: Non dirmi che ti sei messo a fare il venditore di quelle robe piramidali del cazzo alla sistema Ponzi. Ma non eri figlio del re, ti hanno diseredato.
1: Ma no! Che sistema Ponzi? Io voglio donarti la mia prima volta con la mia fica di dietro, magicamente fornita dalla nostra amica comune, ovvero Sorceress. A te ha dato un bel cazzo tornito bene e di buone dimensioni. E io mi sono fatto donare una bellissima figa proprio dietro. Non davanti, non sotto, ma dietro. Il posto giusto per una bella fichetta. Ed è proprio sopra l'ano. Quindi se vorrai, potrai giocare a schiaccia alla marmotta con il tuo martelletto. Pronto? Sento il rumorino delle tue ossicine facciali, so che sei lì.
0: Fica di dietro! Ti sei fatto fare una fica dietro il culo con un incantesimo! E mi stai chiedendo di scopartela per la prima volta?
1: Esattamente, amore.
0: Ti prego, dimmi che sei un imitatore e questo è uno scherzo di merda!
1: Nessuno scherzo e sento che sei impaziente anche tu come me. Mi do una sciacquatina con il doppio bidet a fica e culetto e corro da te, cucciolo di Pantegana. Aspettami e prendi una bella pastiglia dell'amore. Lo voglio duro duro come la frizione di un furgone anni 80.
0: Ma non ci pensare nemmeno, pazzo bastardo! Pronto? Pronto? Ma di cane, ci risiamo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Questo è il momento di Gigi Valli che ha un lavoro per te.
2: Gigi Valli è pronto per cambiare la tua vita. Alzati dal letto, sorridi.
3: Sì, ma non devi fare il pelandrone di merda. Allora.
4: Pronto?
3: Pronto, signor Mino?
4: Sì, dimmi.
3: Buongiorno, sono Gigi Valli della Conservigi. Ho visto l'annuncio di lavoro su internet.
4: Sì.
3: Sta ancora cercando?
4: Sì, io sono libero.
3: Ah, perfetto. Allora, si tratta di un lavoro di consegne.
4: Sì.
3: In pratica c'è una remunerazione abbastanza importante, perché si parla di 1.800 mensili.
4: Quant'è al mese? Mensilità?
3: 1.800.
4: Ah, ok.
3: Con assunzione determinata, fin da subito. Si partirebbe direttamente già domani, perché colleghiamo la cosa alla festività di San Nicola, che appunto è oggi. Quindi ci sarebbe appunto la mansione, sarebbe quella di San Nicola di livello 1, e si tratterebbe di fare delle consegne. Adesso, se lei è interessato, le spiego nel dettaglio.
4: Sì, sono interessato. Senti, ma come farebbe le consegne?
3: In pratica si tratta di consegnare dei pacchi, sono dei doni di San Nicola, appunto, no? Uno per ogni barese.
4: C'è.
3: Ovviamente abbiamo, come dire, evitato, abbiamo escluso quelli che sono appunto nelle carceri, i domiciliari, quindi nel senso sono rimasti una settantina di persone, diciamo, nel senso... Non so come cazzo è possibile, tutti per abbare, tutti quanti o in carcere o i domiciliari o pregiudicati, quindi alla fine sono rimasti, nel senso, una settantina di persone pulite alle quali possiamo fare queste consegne di doni, e sono dei pacchi appunto che contengono delle cose utili per appunto i baresi. In questo caso, nello specifico, si tratta di dizionari. Ci sono dei corsi di educazione comportamentale tramite appunto il Ministero della Sociologia.
4: Senti, cioè, ma io, siccome che sono a piedi, devo portare a piedi questi pochi alle persone.
3: E così è proprio col sacco dietro la schiena, cioè proprio vestito da San Nicola.
4: Ah, così.
3: C'è proprio tutta la tunica. I sandali di cuoio, e dovrà appunto, come dire, palesarsi come quando sono in campanello. Chi è? San Nicola, ho portato i regali.
4: Ah, ho capito. No, è tranquillo per me.
3: Vediamo se facciamo una prova. Cioè, sono il campanello. Chi è?
4: Sono San Nicola, ho portato dei doni.
3: Perfetto, vedi.
4: Non è proprio se difficile, cioè è un lavoro tranquillo. Senti, ma io, siccome che ho l'altro mio fratello, posso portare, non lo so.
3: Ah, dice, magari può servirci una persona in più?
4: Non lo so, può, sempre se vuoi.
3: Vediamo un attimo, aspetta, fammi vedere un secondo. Io, San Nicola, lo faresti tu?
4: Sì.
3: L'elenco dei santi, sto guardando se abbiamo qualcosa di libero. Lui possiamo fargli fare, vediamo un po', cioè liberi ci abbiamo.
4: Sì.
3: Non so, se hai preferenze, San Ciccio, San Savino, San Mimmo c'è anche, non so, dimmi tu.
4: Metti San Ciccio, allo stesso.
3: San Ciccio, perfetto.
4: Lo può fare.
3: San Ciccio, andiamo qua in agenda, perfetto.
4: Sì.
3: E allora, praticamente, se ti va bene, facciamo la visita medica telefonica.
4: Sì, per me, cioè, sta bene.
3: Ok, allora, domanda 1, c'hai problemi alla schiena?
4: No, niente.
3: Domanda 2, c'hai infiammazione al sistema nervoso?
4: No, niente.
3: Domanda 3, quando respiri, entra l'aria in tutti e due i polmoni o solamente in uno?
4: Dentro a tutti e due i polmoni.
3: Tutti e due i polmoni, perfetto. Domanda 4, per capire le tue condizioni psicosomatiche, mi dici ciao, sono San Nicola, ho portato i doni, appoggiando il mento al petto.
4: Ciao, sono San Nicola, ho portato i doni e sto appoggiando il mento sul petto.
3: Perfetto. E ascoltami, fammi una cosa adesso, dimmi, nel senso, è arrivato San Nicola e appoggi il mento sul cazzo. Scemo che arrivo, attento che arrivo.
4: Guarda, uscia Ma non si parla, ma c'ho telefono. Chiudi telefono.
3: Scemo, che sto arrivando. Allora, dimmi l'ultima cosa. Vediamo se c'è coglioni. Cosa non deve mancare mai in uno zaino di un barese? La candela di scorta della macchina, il santino di San Nicola e...
4: quella troia di tua madre.
3: Ehi!
5: Rimone, che tu così vuoi essere chiamato Rimone?
3: Oh, ma fammi capire! Ma vuoi lavorare o non vuoi lavorare tu, eh?
5: Tronà! Vattaro coveri, shve, tronà!
3: Uè, pelandrone di merda! Pronto!
1: Questo è il momento di Gigi Valli che...

0: Lo Zodi 105.
1: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
2: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi, Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus aut.
3: Aut, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Lo Zoo di 105.
1: Remo gira bella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto?
3: Pronto? Salve, senta, sono un regista di film. Voi
2: sì.
3: Fate noleggio imbarcazioni?
2: Sì, sì.
3: Sì, che metrature avete?
2: Dai 44 piedi in su.
3: Ah, che bella notizia. Senta, le spiego perché, visto che siamo anche in bassa stagione, noi siamo in preparazione per le riprese di un hard movie. Io mi presento, sono Remo Giramella, non so se hai sentito parlare di me. E dovrei affittare questa imbarcazione, ma non devo fare questa grossa crociera. Devo cercare un'area isolata del lago per poter fare delle riprese di questa pellicola che si chiama Trojanic. È una pellicola hard. Per voi ci sono delle problematiche? Si potrebbe trovare un accordo? Perché diciamo questa barca dovrebbe ormeggiare in un punto del lago. Perché,
2: sì?
3: Perché dovrebbe. Scusi un secondo, perché sono sul set e c'è un macello incredibile. Stop, ragazzi. Capisco. Per piacere. Fammi un favore, Gundam, non glielo infilare in culo adesso, perché ti ho detto di fare l'anal. Non ti ho detto di fare l'anal, perfetto. Allora fatti succhiare l'uccello, tienilo in canna bello dritto, che dopo facciamo una fica culo, ok?
4: Okay.
3: Sta buono che sono al telefono. Pronto?
2: Allora, sì, pronto, ci sono.
3: Mi perdoni perché sono sul set.
2: No, prego.
3: E poi questo è un periodo un po' di produzione importante, perché siamo vicini anche agli Oscar del porno e quindi stiamo preparando un po' tutto. Quanto sarebbe il costo di esercizio, diciamo, per una giornata? Perché noi vorremmo girare in notturna. Si può ormeggiare la barca in notturna? Sì, perché comprende che essendo un'enorme orgia, perché sono un'orgia con 8
2: certo,
3: partecipanti,
2: certo. Capito,
3: più
2: un
3: ragazzo
2: capito.
3: Di colore, insomma, di giorno non vorrei mai che si vedesse anche col binocolo, quelle robe lì, insomma. Perché la storia dipana sul fatto che questa barca, che in realtà non affondiamo veramente, lo faremo poi in CGI, nel momento in cui sta per affondare questa piccola imbarcazione, gli occupanti di questa gita che doveva esserci si rendono conto che sono sulla soglia della fine della loro vita e decidono di fare questa enorme scopata di gruppo. C'ho anche un ragazzo di colore albino.
2: Albino
3: è rarissimo, che ha un enorme
2: cazzo,
3: ha un cazzo che sembra un bazooka, che col goldone sembra una stallattite, infatti lo chiamano iceberg. Una roba stupenda, è una roba pazzesca. Senta, di budget non abbiamo problemi. Se lei mi dice che c'è della disponibilità per girare questa pellicola Trojanic, possiamo in qualche modo. Scusi un secondo, mi perdoni un attimo. No, stop! Che cazzo! Cinzia! L'hai fatto sbagliare, adesso mi ci vuole mezz'ora di fluffer per fargli tornare il cazzo duro. Fammi un favore, Gundam, vatti a prendere un chalice, dai. Fammi
4: okay.
3: Pulisciti quel cazzo, che è una roba imbarazzante. Pronto? Mi scusi,
2: sì, pronto,
3: mi
2: sì,
3: perdoni.
2: No, ci mancherebbe.
3: Senta, allora cosa faccio?